0: fai due o tre nomi di giocatori da seguire?
1: Allora, questa è una bella domanda, sai perché? Per il semplice fatto che non ho visto tutti i convocati ancora. Mi sono concentrato più su convocati del Brasile, soprattutto, e di Argentina. Allora, del Brasile mi piace Ryan, che seguirei.
0: Sì.
1: E secondo me potrebbe essere, se ha l'occasione, potrebbe essere l'anno di Hendrick, dove c'è la consacrazione di Hendrick, che ha fatto bene in Francia, e per me potrebbe essere l'anno della consacrazione. Sono curioso sul Brasile perché mi sembra una nazionale molto sbilanciata.
0: Sì, anche secondo me. Non ho le tue competenze sul calcio brasiliano, però sembra anche a me, sì.
1: Non lo so, cioè bisogna capire un attimino, perché secondo me il Brasile è una nazionale che ha sempre avuto bisogno di essere brasiliana. Adesso uno mi dice: cosa vuol dire essere brasiliana? Sono brasiliani, punto, è vero, è verissimo. Ma il Brasile storicamente, ogni volta che ha voluto ricercare il calcio o inseguire il calcio europeo, ha sempre clamorosamente fallito, ed è quello che sta succedendo negli ultimi mondiali. E tutti questi giocatori che giocano in Europa sostanzialmente si sono europeizzati per poter giocare in Europa, e la nazionale Brasile ne ha subito le conseguenze. Nel momento in cui il Brasile tornerà a essere Brasile, nel senso con le idee anche folli di giocare con sei uomini in attacco e chi se ne frega, come il Brasile del 70 o anche l'ultimo Brasile che vince il mondiale, dove aveva diversi giocatori offensivi, se tornerà con quello spirito, il Brasile diventa una seria veramente una seria candidata a vincere il sesto mondiale. Se invece il Brasile si presenterà cercando gli equilibri, cercando l'europeismo, secondo me farà l'ennesimo, uscirà ancora quarti, massimo semifinale, perché non è nelle loro stile, nelle loro corde. Il Brasile è una squadra che deve giocare puntando l'uovo, saltando, divertendosi e facendo quelle cose che i giocatori normali non pensano. Loro fanno la seconda, la terza giocata. Questo deve essere il calcio brasiliano. Quindi a sto punto a me viene da dire che la nazionale veramente favorita quest'anno sarà la Francia. Perché la Francia ha tanto di quel talento dentro, tanta di quella fisicità, come lo ha anche la Spagna. Però io che tiferò Brasile, visto che non c'è l'Italia, mi sa che mi farò un mondiale non felicissimo, nonostante io spero con tutto il cuore che lo vinca per Carlo Ancelotti, perché se Carlo Ancelotti dovesse vincere il mondiale sarà la leggenda, diventerà ufficialmente la leggenda del calcio. Credo che sia, se dovesse vincere il mondiale, non credo che sia mai esistito un allenatore più forte di Ancelotti.
0: Sono d'accordo.
1: Occhio,
0: grazie. Poi, Jacopo,
1: grazie a voi, mandatemi la puntata.
0: Ma assolutamente. Ciao Jacopo, un abbraccio. Allora, è pronto il buon Lucio. Lucio, dov'è Lucio? Non lo vedo. Lucio è pronto per traghettarvi fino alle 17 con Maracanà. Domani dunque non c'è l'editoriale, non c'è il Rotocalcio, che torna puntuale, forse, visto che c'è Marangio, il 2, il 3 di giugno. Adesso piccolo break, poi Maracanà.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma per concentrarci sulle panchine, ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Partiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa è per quanto riguarda il Milan, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane. Lasciano un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo come tale,

0: È un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan, è uno dei più importanti che c'è in Italia. La perplessità è questo, che purtroppo il finale del Milan non è stato bello, hanno perso delle occasioni, come hanno perso le occasioni altre squadre, e questo la dice lunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, De Laurentiis ha fatto secondo me la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni e che curriculum parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera troppo semplicistica.
1: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli, perché molti volevano probabilmente una scelta che si proiettasse più nel futuro, c'era anche Italiano in ballo per il Napoli.
0: Ma sì, c'era in ballo anche Italiano, mi avrebbe fatto piacere anche per lui perché comunque questi anni sta facendo vedere tantissimo il suo valore e la sua idea di calcio, che è un calcio propositivo. Però è altrettanto vero che non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci che insomma viene da dei campionati importanti. È arrivato anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente Allegri e De Laurentiis ha fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì per l'esperienza che ha.
1: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, con cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
0: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, potrebbe essere anche un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente di ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore, e penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi che possa in cui possa aspirare, che possa portare quello che è perlomeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
1: Parliamo adesso anche del tuo Parma con questa che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
0: Allora, innanzitutto, ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, e l'ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una retrocessa come la Cremonese, che a parere mio era molto più, diciamo, era molto più attrezzata con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un campionato di ritorno veramente disastroso, che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani, probabilmente qualcuno verrà ceduto, perché chiaramente la politica della società è questa, però è altrettanto bravo nel trovare, nel scovare giovani interessanti che possono emergere, come è successo proprio di questo attaccante, il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia, dalla Serie B, insomma, francese, e si è subito inserito e ha fatto subito vedere il suo valore. Quindi io presumo che comunque confido in quello che il Parma ha fatto in questi anni, nel cercare, nel portare eventualmente quei giocatori che possono avere l'opportunità di esaltarsi nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, ha un centro sportivo attrezzato, ha in questa un allenatore, ripeto, se dovesse rimanere, molto preparato, anche pur nella giovane età, però è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
1: A proposito di allenatori emergenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire la Champions per il Como nella prossima stagione?
0: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, per il mio, che ha giocato il miglior calcio. È a volte spettacolare, a volte anche da padrona. Poi l'esperienza di alcuni e le squadre, magari in alcune situazioni ha perso, però questo è stato, ha perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions, e se ci è arrivato con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como si è anche, tra virgolette, facilitata, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura arrivare in finale di Champions.
1: Senti, per quanto riguarda la Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli, che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
0: Beh, sicuramente un nodo da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso degli errori, parlo dell'inizio della scorsa stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità con Tudor, in realtà non era convinta, poi non è stata chiara anche per quanto riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se ne rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti, che è arrivato dopo Tudor, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante, non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia per problemi fisici, però ecco, io presumo che partiranno da questo, cercando di non commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno, a cambiare poi in corsa e a non dare un'idea non soltanto alla gente fuori, ai tifosi, comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro, di dare un progetto e una continuità in quello che credono e quello che è anche lo stile Juventus.
1: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Andiamo a salutare in collegamento con noi Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovato anche a te. Ciao a tutti.
1: Partiamo parlando della Roma perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società. Stavolta magari per un ruolo operativo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
2: Ma io sai, per me sfondi una porta aperta. Secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno. A Roma ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque, quindi credo che sia una cosa importante, calcolando il fatto che l'importante è che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che doveva esserci con Ranieri, ma mi pare che non sia andata così bene, quindi per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma, ognuno poi riesce, nei dettagli non entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del mister Gasperini, senza dubbio ne vede sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
1: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno appunto della Roma, dovrebbe occuparsi del vivaio.
2: Beh, un altro elemento che ha rappresentato, era un po' sparito non dai
1: Sì.
2: circuiti generali perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione, praticamente Giannini ha esordito poco dopo di me in quella Roma e ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Nils Liedholm, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante quasi anche a livello europeo, non dimentichiamoci la finale insomma, di Champions persa con il Liverpool e quant'altro. Quindi Giannini diciamo che sarebbe un. Hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che
1: Eh sì.
2: in questo calcio mancano sempre di più. Sono i due numeri 10 che rappresentano al meglio non andando ancora a ritroso del tempo, insomma, come giocatore come Giancarlo De Sisti, ma diciamo che rappresentano gli anni 80 e 90 Giannini e gli anni 2000 il Francesco Totti, che chiaramente rappresenterebbero una cosa molto importante per la Roma. E sarebbe veramente un buon segnale di buon auspicio, visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati simboli come Maldini al Milan e quant'altro. Quindi, buon segno, dai.
1: Ecco, è una Roma che si è qualificata per la Champions. C'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel giro scudetto nel prossimo anno. La Roma, con gli adeguati rinforzi, potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
2: Beh, senza dubbio l'Inter in questo momento è ancora la squadra che si è impresa singolarmente, la squadra chiaramente da battere, calcolando che il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con un distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici. È chiaro che la Roma fa parte di quella della Roma deve far parte ormai, approfittando anche, diciamo, anche questo, che la Roma della debacle, tra virgolette, juventina e milanista. È riuscita ad approfittare di ciò e a centrare l'obiettivo, che era l'obiettivo più importante, quello di rientrare nell'ambito Champions. Chiaramente bisogna vedere appunto come si comporteranno queste squadre. Adesso chiaramente la Juventus che deve rifondare, adesso c'è un po' di confusione, al Milan non ne parliamo neanche, non si sa ancora chi è il direttore sportivo, si deve rifare anche il discorso, l'assetto a livello dirigenziale ancora, quindi c'è ancora da aspettare come si muovono queste squadre per dare il segnale, per vedere se la Roma può essere competitiva. Lo sarà sicuramente competitiva, ma che possa insidiare il discorso scudetto bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
1: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Che cosa ne pensi?
2: Ma io sai, questa esterofilia sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere, ma al di là del budget io reputo sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale siano i calciatori, quindi il Milan deve cercare di rifondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di a partire dai più importanti. Di andare via, quindi hanno chiesto praticamente quasi di andare via perché vedono un ambiente che non è ben equilibrato. Adesso, al di là delle sparate di Ibrahimovic, che senza dubbio però lui se le può permettere perché, da quello che ho capito, fa parte integrante
1: Sì.
2: dell'azionariato della proprietà, diciamo così. Quindi lui non lo può cacciare via nessuno, giusto, indubbiamente. Ma al di là di questo, mi pare che ancora stiano componendo, non ci sia ancora un. La cosa a cui devono mettere a posto è il discorso l'assetto societario e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello, si può cominciare a ripartire e anche gli stessi giocatori possono avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi prima vediamo poi quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Poi per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta e dare la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata, ha perso le coordinate proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
1: Leao, pronto a salutare. Come va giudicato in questi 7 anni di Milan?
2: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore del Pro che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima di ti mi hai fatto due nomi che facevano parte, che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità dei tempi che stiamo percorrendo, nel senso che ha sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelle che sono le ambizioni e diciamo l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, credo, no? Dai, mi pare 9 anni,
1: Sette anni, dal 2019 è
2: sette
1: arrivato al
2: anni
1: Milan.
2: appunto, 7 anni la presenza di, quindi non sono pochi, però è stato un rapporto discontinuo fatto degli acuti molto importanti, perché chiaramente le potenzialità ci sono, a situazioni veramente paradossali. È forse è senza dubbio un giocatore di talento, ma che deve trovare, probabilmente forse non ha trovato quell'allenatore nell'arco di questi 7 anni, compreso Allegri, che di solito è molto bravo a far questo, che possa tenerlo e possa dargli le motivazioni giuste per dargli continuità di rendimento. È chiaro che se va via un giocatore come lui, ne devi prendere un altro. E di livello così i costi, per quanto esagerati sono, ci sono. Quindi bisogna vedere un pochino se Cardinale e Ibrahimovic e quant'altro sono in grado di poter reggere un mercato importante.
1: Vedremo dunque, grazie per il momento ad Alberto Di Chiara, buona giornata, a presto.
2: A te, ciao, presto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. Siamo pronti a raccontarvi un'incredibile storia, un'altra delle nostre, di quelle che davvero hanno lasciato il segno nel mondo del calcio. Questa che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Marco Ballotta. Eh sì, perché ci sono carriere che si ricordano per un momento, un attimo, e poi ce ne sono altre che invece sembrano proprio non finire mai. Quella di Marco Ballotta è una storia che attraversa generazioni, categorie, epoche diverse del calcio italiano. Una storia che parte da un campetto di provincia e arriva fino alla Champions League a 43 anni. Perché Ballotta non è stato solo un portiere, è stato prima di tutto un calciatore nel segno più puro del termine. Da ragazzo giocava ovunque, difensore, terzino, persino attaccante, e in un giorno qualunque quasi per caso finisce in porta, e da lì comincia tutto. Quella voglia di attaccare non lo abbandonerà mai, perché la sua lunghissima carriera, oltre 25 anni tra i professionisti, passa da Modena, Cesena, Parma, Reggiana, fino ad arrivare alla Lazio e all'Inter. Ma è proprio tra Parma e Lazio che scrive le pagine più importanti. A Parma vince una Coppa delle Coppe da protagonista, vivendo da numero uno una delle stagioni più belle del calcio. Poi c'è la Lazio, una squadra piena di campioni, dove all'inizio sembrava destinato a fare il secondo, e invece nel momento in cui serve c'è sempre. Nella Coppa Italia del 98 salva la squadra da un'eliminazione clamorosa, nella stagione dello scudetto del 2000 gioca partite decisive nei momenti più delicati. Non è sempre di titolare, ma è sempre pronto. Ballotta è il portiere dei record, a 41 anni diventa il più anziano a giocare in Serie A, superando il suo idolo Dino Zoff, e non si ferma lì, perché continuerà a migliorare quel record fino a scendere in campo a 44 anni. Attenzione, perché nella sua ultima stagione alla Lazio gioca anche la Champions League, diventando il giocatore più anziano, 43 anni e 253 giorni, a disputare la competizione europea più importante. Perché quando tutti smettono lui continua, e non lo fa in porta, perché torna a fare quello che faceva da ragazzino, l'attaccante. Va nei dilettanti e segna tanto, arriva addirittura a fare più di 20 gol in una stagione, ed è come che il cerchio si chiudesse. Marco Ballotta è stato tutto questo: un portiere, un attaccante, un professionista capace di attraversare il tempo senza mai perdere entusiasmo, perché a volte il calcio non è solo una carriera, è una storia che non vuole finire. E questa è la storia di calcio di Marco Ballotta. Marco Ballotta, grazie per essere con noi qui a Storie di Calcio, qui su TMV Radio.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, l'ho ripercorsa brevemente, ma con tanti numeri, tante storie, tante chicche. Che cos'è stata la tua carriera? Perché sì, per il portiere, diciamo, la può allungare la carriera, però insomma, tu sei stato molto più di un portiere, hai vissuto tanti spogliatoi, tante squadre. Come, io l'ho provata a riassumere con le parole, ma tu come insomma la riassumeresti la tua folle carriera?
2: Ma riassumerla ci vorrebbe un po' di tempo, un bel po' di tempo, però è stata, perché adesso hai degli idoli, parti già col pensiero di fare il professionista. Io invece all'epoca giocavo, mi divertivo, sono cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ma mai avrei pensato di diventare un professionista. Sì, mi allenavo con i vari Zinetti, Buschini, che erano i portieri dell'epoca, lì cercavo di imitarli. Sono cresciuto con Pagliuca, sempre nel settore giovanile a Bologna. Poi dopo, da lì, sono andato un anno in interregionale, perché solitamente quando uscivi dal settore giovanile ti mandavano a giocare, a fare un anno in Serie D, per aumentare un po' la tua esperienza, per incominciare a scontrarti con i ragazzi più grandi, insomma crescere più in fretta, ecco, non rimanere settore giovanile, che magari quelli che avevano qualcosa in più non riuscivano a migliorare.
1: Senti,
2: poi
1: ma
2: da lì sono tornati
1: vai finisci. Pure, vai.
2: No, poi dopo sono tornato a Bologna e da lì sono partito. Ho fatto un po' di Serie B, poi dopo c'è stato uno scambio di portieri, e sono andato a Modena, e lì è nato, insomma, sono partito da professionista, che sinceramente pensavo chissà come sarà, come fare i professionisti, che sa incontrare e giocare contro giocatori professionisti, sinceramente mi era tutto facile, dico la verità, non per presunzione, non avendolo mai provato, mi sono trovato subito a mio agio e dopo il secondo anno ovviamente di campionato, insomma poi dopo, comunque parliamo a step, dai, andiamo avanti a step.
1: Sì, perché volevo proprio chiederti questo, il fatto di aver provato più ruoli da quando eri ragazzino ti ha aiutato nel tuo essere portiere? Soprattutto ti chiedo, come sei diventato, cioè come sei finito in porta? Cioè sei partito da attaccante e poi piano piano passi indietro, come ci sei finito in porta? Ti hanno detto, guarda Marco, prova tu, vai, perché ci manca il portiere?
2: No. È nata, poi parliamo di un po' di anni fa, che sì, all'epoca c'era veramente solo il campo da calcio, il campo da basket, perché io giocavo a tutti gli sport, a basket, a tennis, a pallavolo, tutti quelli che c'erano da fare io li facevo, ed è questo che secondo me è servito tanto, perché provare tante cose diverse ti aiuta molto anche con la coordinazione, fai movimenti diversi. E poi io dovevo continuare a giocare a basket, perché sai, all'inizio segui un po' le compagnie e la mia compagnia giocava quasi tutta a basket, poi giocavo a basket con i miei amici, poi i miei amici del basket andavano via, io andavo al campo sportivo a giocare con quelli del calcio. Quindi tutto il pomeriggio c'era un gioco, per dire, c'era un gioco che uno faceva il cross e gli altri erano in mezzo col piede di testa e due erano in porta, chi faceva gol andava in porta, e tutto il giorno così. Poi alla fine facevamo i conti, chi faceva più gol ci giocava un ghiacciolo, nell'arco di una giornata ci si giocava un ghiacciolo, per dire, no? Quello era il divertimento, però è servito tantissimo. E in porta dopo mi videro dei dirigenti del mio paese, di Crespellano, che era appunto la società, il paese dove cui vivevo, e c'era la società sportiva, e mi chiesero di se volevo andare, insomma, a iscrivermi, perché all'epoca ci si iscriveva alla società per giocare nei piccoli azzurri dell'epoca, e giocavo fuori, cominciato così tranquillamente, però allenandomi anche in porta durante, non gli allenamenti ma durante il gioco normale, avevo anche qualche attitudine da portiere, però in porta non avevo mai giocato. In un incidente purtroppo venne a mancare il portiere titolare, che avevamo solo un portiere. E allora mi chiesero, guarda, se non abbiamo alternative, se vuoi provare ad andare in porta, e mi misero in porta e incominciai ad andare anche discretamente. Nel nostro campionato c'era anche il Bologna, giocava nel nostro campionato anche il Bologna, e quindi mi chiesero di fare un provino, perché contro di loro feci anche abbastanza bene, mi chiesero di fare un provino, ne feci due e l'anno successivo andai nel settore giovanile del Bologna. Per dire, neanche in un anno di portiere, l'anno successivo ero già in un settore giovanile professionistica, ecco. Cioè, per dire com'è il caso, il fatto, tutto quello che vuoi, o il destino, perché poi è destino, nessuno avrebbe mai pensato che potessi sia giocare in porta e poi fare questa carriera, però non è poi così semplice, questo è un aiuto, ma dopo tocca a te per tutto il resto, perché ti dà una possibilità, poi devi essere predisposto, devi essere portato, e ti vuole la passione, devi avere la passione, io ne ho avuta veramente tanta, oggi ti portano al campo i genitori continuamente senza problemi, una volta ti dovevi arrangiare col pulmino, il motorino, andavi a piedi e basta, sono cambiati i tempi, forse è giusto così. Però all'epoca c'era molta più passione, più attaccamento, c'era più di tutto, dai.
1: Certo. Marco, arriviamo al Parma, quel periodo lì, anni 90, inizio anni 90, sposi un Parma che insieme a te conosce grandi serate, grandi notti. Qual è la fotografia più bella che hai nella mente e nel cuore di quel Parma, di quel gruppo, di quegli allenatori che hai avuto, di quel presidente? Mi racconti un po' Parma con delle tue diapositive, ecco.
2: Intanto aver fatto la scelta di Parma, perché provenivo da Cesena, da Modena andai a Cesena con l'accordo che se ci fossimo salvati sarei rimasto a Cesena in Serie A. Siamo retrocessi, quindi dovevo tornare a Modena perché ero in prestito dal Modena. Il Modena, l'allenatore dell'epoca, non mi voleva, per assurdo mi voleva, e quindi a Modena non potevo tornare. A Parma c'era Pastorello come direttore sportivo che avevo avuto a Modena, quindi mi conosceva. Un giorno mi chiamò e mi disse: Marco, dai, vieni a Parma con Taffarel. Ero indeciso perché avevo già fatto un po' di panchina a Cesena, avevo giocato poco e avevo voglia di giocare, ed ero consapevole che andando a Parma avrei giocato probabilmente poco, però feci la scelta, che era vicino a casa, feci la scelta di andare a Parma. Non fu scelta migliore, perché mi trovai benissimo in una società che era in piena ascesa, erano appena saliti in Serie A, anzi era il secondo anno di Serie A e già erano andati in Coppa UEFA quell'anno, quindi c'era andato a disputare anche delle partite di Coppa, ecco, eri già a livello internazionale. E un gruppo formidabile con Scala, che per dire siamo rimasti ancora tutti in contatto. Lunedì prossimo, questo lunedì, andiamo da Scala nella sua cantina con metà squadra dell'epoca, che andiamo a trovarlo e a salutarlo, e stiamo ancora tutti insieme, per dire quanto era importante quella squadra, come siamo rimasti anche legati. E non è un caso se poi sono arrivati determinati risultati.
1: Qual era la grande qualità del mister?
2: Ma la qualità del mister era quello di cercare di accontentare un po' tutti, ma anche non giocando. Lui era bravo anche, dico, a raccontartela, tenerti buono anche quando non giocavi. Questo comunque è il mestiere dell'allenatore, cercare di tenere tutti sulla corda, perché tanto prima o poi hai bisogno di tutti. E se ne perdi qualcuno per strada perché magari giochi poco e non lo consideri, poi quando hai chiamato in causa magari non è all'altezza. Quindi secondo me il ruolo dell'allenatore molto spesso è quello anche poi dei collaboratori, e lui era uno che comunque ti diceva le cose in faccia, e con lui sono andato anche d'accordo, perché insomma io sono uno che voglio sapere la verità, nel senso, se mi devi dire anche la verità brutta me la devi dire, se invece me la devi raccontare dopo, non dico che non fai fatica a contare su di me, però sono un emiliano e gli emiliani vogliono la verità, ti diamo tutto però vogliamo sapere esattamente come stanno le cose.
1: Chiudendo il periodo Parma, qual è stata l'emozione più grande, proprio il momento esatto che ti ricordi, se chiudi gli occhi ancora, di quelle partite, di quei trionfi col Parma? Mi individui proprio il secondo esatto.
2: Ma guarda, ce ne sono stati tanti, però la prima, la vittoria di Coppa Italia contro la Juventus. Noi Parma contro una Juve, abbiamo vinto la Coppa Italia contro di loro, e quello è stato il trionfo più importante, perché è stato il primo, tutta la città ti seguiva. Poi c'è stata Wembley, che sei riuscito a portare 12-13 mila persone a Wembley di Parma, e lì è stato veramente l'apoteosi. Questi sono i due ricordi, perché più esemplari, perché veramente abbiamo mosso una città. Erano i primi trofei di una città che veramente era vicinissima alla squadra, e ripeto, quel Parma dell'epoca tutt'oggi si ricorda, ancora oggi i tifosi ricordano quel Parma, non il Parma successivo, che magari ci sono stati grossi giocatori o giocatori molto più importanti. Noi siamo molto legati alla città e la città è molto legata a quel Parma.
1: In mezzo a quella che sarebbe stata poi la tua seconda squadra più forte, più vincente, caro Marco, c'è poi Brescia e Reggiana, fino ad arrivare alla Lazio. Alla Lazio tu arrivi nell'epopea, negli anni d'oro di quella squadra, perché insomma dopo il 74 si inseguiva un grande successo. L'hai vissuta praticamente tutta, no? Se non sbaglio, l'inizio dell'epopea laziale a cavallo del nuovo millennio. E anche qui ti chiedo, che cos'è stata la Lazio per te, se mi racconti un aneddoto, un ricordo di quando sei arrivato, della gente che c'era, dei grandi compagni che hai conosciuto, del presidente.
2: Allora, la prima cosa è stato Dino Zoff, che per assurdo era il mio idolo da bambino, sapendo che era stato lui a scegliermi. Per me è stato un enorme piacere, ecco, sapere che il tuo idolo ti ha chiamato perché credeva in te. Per me è stato, già lì siamo partiti col piede più che giusto, assolutamente. E poi andare a fare il contratto, perché io non avevo il procuratore e facevo il contratto direttamente con lui, direttamente, e lui mi chiese la cifra che volevo, io ho detto no, mettila la cifra, e lo mise in difficoltà e lui mi mise una cifra che era superiore, molto più superiore di quella che pensavo io, quindi ho fatto bene a stare zitto. Poi da lì inizialmente mi fece male a un ginocchio, mai stato infortunato in vita mia. Dopo un mese, dopo il ritiro, mi fece il menisco e lì già si sentivo le voci che dicevano: ma abbiamo preso uno anziano, è già vecchio, già in fase calante. E subito erano un po' titubanti nei miei confronti, soprattutto la dirigenza. Poi invece dopo 20 giorni ero già in campo, menisco 20 giorni ero già in campo e cominciamo il campionato ed ero già a disposizione. Poi dopo mi sono ritagliato i miei spazi, cioè anche con Eriksson d'accordissimo, gran signore, ci siamo veramente trovati benissimo, perché per assurdo lui mi chiese, perché io ero già abbastanza grandicello, mi chiese di fare il patentino anche durante la stagione, perché mi disse: guarda, un domani quando finissi di giocare mi voleva portare con sé. Solo che io ho giocato fino a 102 anni e non sono riuscito a seguirlo, che è stato meglio così.
1: Stupendo. Mi racconti qualcosa di quella squadra? Fenomeni veri, c'è, insomma, come si dice sempre, ha vinto meno di quello che avrebbe potuto, però ci vuoi offrire un tuo punto di vista su quella squadra, se ci racconti magari qualche episodio, non lo so, dai, qualcosa che non sappiamo di quella squadra fantastica che poi ha vinto, ma come dicono tutti, insomma, meno di quello che avrebbe potuto.
2: Beh, vincere non è mai facile, perché ne vince sempre una sola e tutti, almeno 4-5 squadre hanno allestito sempre squadroni incredibili, però ne vince solo una. L'unico rammarico, dico la verità, è stato l'anno dove siamo arrivati ai quarti, mi sembra, di finale di Champion, siamo andati fuori contro il Valencia, che secondo me, che abbiamo condizionato un po' quel passaggio del turno a Valencia perdendo 5-2, mi sembra. Lì è stato forse la macchia più grossa, ecco, perché poi sì, lo scudetto che non abbiamo vinto l'anno prima di quello che avevamo vinto, ok, poi la vittoria dello scudetto per come era venuto, cioè campionato finito, noi eravamo ancora lì ad ascoltare le gesta di Perugia, della Juve, insomma anche quella è stata una domenica incredibile, mai ci speravamo, invece a volte insomma la fortuna ci vede, via, non è cieca, ci vede, è dipeso da noi un po' il tutto. Giocatori, cosa dire dei giocatori, erano dei fenomeni. Mi ricordo solo che quando c'era la sosta della nazionale a Formello rimanevamo in 4-5 giocatori e basta,
1: cioè?
2: Ma perché erano tutti nazionali, andavano tutti per le nazionali e noi per la settimana della nazionale rimanevamo in 4-5 a Formello a fare allenamento, per dire la squadra che era. Poi il mister, perché ne dovevi scegliere solo 11, perché 11 giocatori, gli altri che erano fuori comunque non gli stava assolutamente bene, perché erano tutti nazionali. C'è chi magari, chi non giocava, poteva anche perdere la nazionale, quindi c'era un po' di tensione e la tensione va solo via se vinci. E nei momenti un po' più caldi, quando qualcuno si lamentava, Eriksson, da classico svedese freddo, magari qualcuno, non dico lo offendeva, però parlava con lui animatamente, lui sereno, ma proprio sereno, pacca sulla spalla, vera anche tuo momento con quella vocina, diventava rosso, perché quando era arrabbiato diventava rosso e basta, no? Il suo modo per esprimere la sua arrabbiatura era quella, diventava solo un rosso, ma sempre educato, da grande lord quale era, assolutamente. E ripeto, per assurdo, in panchina era un piacere dargli una mano, perché lui si faceva veramente ben volere. A volte non riusciva a vedere bene la partita, perché ci sono gli allenatori che sono adatti per la partita, magari in allenamento fanno poco e niente. Lui durante la partita qualche cosa non la vedeva, noi che eravamo più sereni magari gli davamo l'input dalla panchina, ma magari dico un nome: Negro, come stai? Stai bene? Perché lo vedevo un po' in difficoltà. Lui cominciava a guardare e dire: perché, cosa c'ha Paolo? E da lì magari poteva cambiarlo, ecco, questo era il rapporto che c'era, che era importantissimo secondo me, perché in un gruppo anche chi non gioca deve comunque fare la propria parte. Noi eravamo veramente assortiti bene, avevamo i campioni che facevano la differenza, in più quelli che magari giocavano meno, però quando erano chiamati in causa davano il loro contributo.
1: L'Inter, l'Inter l'anno successivo è stato un po' un regalo della tua carriera. Era un Inter particolare, ricordiamo quell'anno con partite con Lippi, subentra Tardelli, però ti dà Marco la possibilità di giocare e di condividere lo spogliatoio con altri giocatori fortissimi, perché era l'Inter di Ronaldo, l'Inter di Seedorf, Vieri, insomma Recoba, grandissimi giocatori, soltanto per citarne alcuni che hanno...
2: Dimmi. Lì c'è un altro aneddoto, con Lippi, perché ho avuto Lippi a Cesena, che poi fu esonerato, però lì con Lippi a Cesena non giocava, non mi aveva mai fatto giocare. Poi l'ho rincontrato col Parma quando lui allenava l'Atalanta, e allora mi passò vicino e mi disse, ecco, con i suoi giocatori, ecco, vedi, lui è uno di questi che quando magari gli giro le spalle mi dà una coltellata, scherzando, mi fa, perché mister? Gli dico, no, perché tu a Cesena meritavi di giocare. E secondo me, dopo tanti anni, lui mi ha richiamato all'Inter, forse anche per questo motivo, dico la verità, Poi, vabbè, poi parliamo dell'Inter,
1: vai,
2: dell'epoca.
1: Vai, vai, puoi andare.
2: No, l'Inter dell'epoca, sì, ero curioso di andare in una società così blasonata, non perché la Lazio non lo fosse assolutamente, però l'Inter magari è sempre l'Inter, vedere un po' come erano organizzati e da quel punto di vista un po' ci rimase, ecco, non era come pensavo inizialmente, poi dopo è migliorata nel tempo. Però c'erano giocatori importantissimi, a parte che con qualcuno avevo già giocato, con Vieri, c'era anche Vieri, avevo già giocato alla Lazio, qualche altro giocatore avevo conosciuto, però c'erano dei campioni. Ma quell'anno lì eravamo veramente assortiti male, eravamo forti negli 11, avevamo 11 giocatori titolari importanti, ma dopo c'era poco per quanto riguarda magari i sostituti. Veramente abbiamo fatto un'annata poco brillante, diciamo, ci siamo solo qualificati per l'UEFA e basta. Abbiamo perso con l'Helsingborg in preliminari di Champions, perché Recoba ha sbagliato il rigore al 90esimo e siamo andati fuori, ed è stata un'annata veramente molto complicata, assolutamente complicata. Quindi non è stata, cioè, bello l'Inter, però per me è stata un'esperienza, anche se magari non positivissima, però sono sempre esperienze che ti servono, anche se ero già grandicello, che avevo già 36 anni, però sono sempre esperienze che ti porti dietro. Ronaldo, c'era Ronaldo, c'erano i Zanetti, c'erano insomma veramente tanti giocatori con cui, dico la verità, insomma, mi sono trovato anche discretamente bene. Poi un po' di brasiliani e argentini non è che andassero troppo d'accordo, perché c'è sempre un po' di astio, però insomma è bello vedere comunque, provare tante esperienze del genere.
1: Cinque anni dopo c'è il tuo ritorno alla Lazio, una Lazio completamente diversa, sei diverso anche tu, caro Marco, con tanta esperienza, torni alla Lazio che insomma è stata casa tua per diverso tempo, una Lazio diversa, con una nuova gestione, una nuova presidenza, una Lazio in ricostruzione, ma è una Lazio iniziale, quella della gestione di Tito, che si toglie anche alcune soddisfazioni, giochi con calciatori anche diversi rispetto a quelli con cui avevi giocato. Scusami Marco, ma tu eri il secondo giusto di Fernando Muslera in quell'esordio catastrofico con il Milan?
2: Esattamente, ma magari andiamo indietro un altro po'. Partiamo quando sono arrivato. Quando
1: vai,
2: sono
1: parti
2: arrivato,
1: tu, perché avevo questa... Vai.
2: Mi chiama Osti, che all'epoca... Allora, io ero a Treviso con Osti, direttore sportivo. Che da Roma mi chiamarono per chiedermi com'era Osti come direttore sportivo, e secondo me era molto bravo, infatti noi abbiamo vinto anche il campionato, siamo andati in Serie A col Treviso quell'anno lì, e lui era il direttore sportivo. E da Roma mi chiesero com'era da Osti, io dissi, secondo me è molto bravo, perché conosce, è capace, e dopo venne a Roma e venne alla Lazio. A fine, io ho finito il campionato a Treviso, ed ero fermo, praticamente ero fermo, mi chiama Osti e mi dice, Marco, verresti a Roma a fare il terzo portiere? Ho detto, guarda, se devo venire a Roma a fare il terzo portiere non ti servo, non servo a niente, perché a me piace vivere lo spogliatoio da terzo portiere, non sei mai chiamato in causa, non vai neanche in panchina, all'epoca non andavi neanche in panchina, quindi non ti servo a niente. Mi fa, guarda, farai il terzo per 2-3 partite, perché tra Sereni e Peruzzi uno dei due deve andare via perché non vanno d'accordo. accettai, dopo Sereni andò poi a Treviso al posto mio, fece questo scambio, che poi fece lo scambio, non fece lo scambio io e Sereni, ma fece lo scambio Sereni con Handanovic, venne Handanovic a fare il terzo portiere all'epoca, e noi ci siamo fatti scappare Handanovic, perché potevamo riscattarlo, la Lazio poteva riscattare veramente con poco, però non credettero in lui e la sua storia ormai la conosciamo. Accettai, venni a Roma, appunto, feci due tribune, poi Sereni andò via e rimasi con Peruzzi. Solo che con Peruzzi, purtroppo ormai era anche a fine carriera, ogni rinvio che facevi dovevi essere pronto a entrare in campo, perché era quasi sempre, si infortunava purtroppo spessissimo. Un altro fenomeno del calcio, sinceramente, è lui, perché non si allenava mai, perché appunto aveva i problemi fisici, e la domenica faceva sempre la differenza. Io non so come facesse, perché per me di base è l'allenamento che conta. Lui non si allenava mai ed era sempre al 100%. È un fenomeno, veramente un fenomeno. Finisce l'annata, Peruzzi dice smetto, e nessuno credeva che lui smettesse. Invece pensava che giocasse un altro anno. Ci trovammo con Peruzzi che aveva smesso, con Carrizzo che doveva arrivare, perché si era vociferato il discorso di Carrizzo, che poi non arrivò per il discorso dei passaporti. Quindi ci voleva un altro portiere. Presero Muslera, ma veramente era ancora un ragazzino, bravo, ma era ancora un ragazzino. E l'aneddoto, questo aneddoto, con Deglio Rossi, arriva Muslera, che era lì da 2 o 3 giorni, la domenica dovevamo giocare a Genova con la Sampdoria. Allora viene da me Deglio, mi fa, ma non so, stasera penso di far giocare Muslera. Ho detto, mister, se fa giocare Muslera, ma mica perché voglio giocare io, non è ancora pronto, gioco io. Poi c'era la sosta della nazionale, quindi ci passavano 15 giorni. Al che Deglio riconobbe che poteva essere un errore e giocai io. Dopo entrò lui, purtroppo, e non era ancora pronto, e non so se col Milan, ma poi sbagliò la partita. E dopo viene da me il mister, mi fa, Marco, adesso giochi te per un po', poi vediamo, appena è pronto Muslera lo riproviamo. Andiamo avanti ancora un po', e dopo decisi di mettere Muslera col Siena, non andò ancora bene, allora mi disse, guarda Marco, vai avanti tu fino alla fine. Mi feci male, mi stirai, e allora dopo, durante la settimana, il mister, non so se ce la faccio perché sono stirato, non me ne frega niente, giochi e poi mi chiedi il cambio se non ce la fai. Quindi giocai stirato un mese, ma io poi non mi fermo mai davanti a niente, però per dire anche questo aneddoto. Poi dopo sono contento per Muslera, perché non è facile dopo un'annata del genere riproporsi a Roma, vuol dire che hai un gran carattere, e ha fatto la carriera che conosciamo tutti,
1: una gran carriera
2: per lui, perché è veramente un bravissimo ragazzo.
1: Una gran carriera, proprio come la tua, caro Marco. Siamo arrivati alla fine, mi devi soltanto però rispondere a queste 3 velocissime domande. La prima, una classifica, se vuoi, o il presidente a livello di presidenti, come, che una cosa velocissima, chi porti nel cuore, se mi vuoi dire magari se ce n'è uno con cui hai litigato, qual è la storia dei presidenti?
2: Ma litigato adesso con i presidenti, questi presidenti attuali, quelli più importanti, diciamo Inter, Lazio e Parma, non ho sinceramente litigato con nessuno, perché si vedevano veramente poco. Moratti veniva al campo ogni tanto, ma direttamente ci avevo parlato 3 volte. Tanzi qualche volta, ma era più presente il figlio, e quindi con lui parlavi veramente poco. con Cragnotti era uguale, con Lotito invece era molto più presente. Con Lotito, ecco, o tanto bene o tanto male, perché lui non ha le mezze misure, o che gli esce simpatico o antipatico, ma non ha le mezze misure. Inizialmente mi sono trovato anche discretamente bene, poi dopo sono cambiate un po' le cose, infatti l'ultimo anno potevo rimanere anche un altro anno, dico la verità, ma poi non ci trovavamo d'accordo, e allora ho chiuso così, ecco, ma un altro anno l'avrei potuto fare.
1: Invece il giocatore più forte con cui hai giocato e contro cui hai giocato, quello che magari ti faceva sempre gol, quello che proprio non riuscivi mai a capire come calciasse e come prendergliele?
2: Ma allora, il calciatore più forte, penso che l'abbiano detto tutti, lo riconoscono tutti, che è Ronaldo, il fenomeno, che ho giocato con lui e è veramente superiore, all'epoca era superiore a tutti gli altri. E la mia bestia nera invece era Battistuta. Ogni volta che ci giocavo contro, non c'è niente da fare, mi faceva sempre gol. O di testa, o di piede, cioè era incredibile. O punizione, cioè è stata la mia bestia nera. Infatti l'ho rincontrato in una partita amichevole per beneficenza, glielo dissi, oh, oggi giochiamo insieme, perché non voglio prendere gol anche in un amichevole.
1: Marco, grazie per aver condiviso con noi la tua straordinaria carriera.
2: Grazie a voi, a risentirci. Ciao,
1: grazie a tutti. Grazie a Marco Ballotta, grazie a questo straordinario portiere che ci ha raccontato tanti aneddoti. Bene, che dirvi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Noi ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon giugno a tutti voi. Ci ritroviamo qua sulle frequenze di TMV Radio, sul canale 61 del Digitale Terrestre, in questo nuovo mese con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che si chiuderà definitivamente, archivierà questa settimana la stagione 2025-2026, perché domani si giocherà l'andata della finalissima playoff tra Union Brescia e Ascoli, mentre domenica 7 giugno sarà invece la volta della finale di ritorno al Del Duca. Quindi domenica sera la gara si giocherà alle ore 18, quella in terra marchigiana. Conosceremo la squadra, la quarta squadra che approderà in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, che sono le tre squadre che hanno vinto i rispettivi gironi. Di questo e molto altro andremo a parlare in questa puntata con la voce femminile del programma, Claudia Marrone, che vi dà il buongiorno. Ringrazio Gabriele Latini in regia, il buon Gabriele che quest'oggi sostituisce un evidentemente vacanziero Giorgio Sorani, al quale noi facciamo una tiratina di orecchie, e io credo che Gabriele sarà d'accordo con me. Noi qui al lavoro, e con noi qui al lavoro per parlare della finale playoff, ma non solo, c'è la redazione di TuttoC.com, rappresentata quest'oggi da Matteo Ferri. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno agli ascoltatori e agli spettatori.
1: Io tutta felice oggi, forse è l'estate, non lo so, però insomma oggi animo gaio. Matteo, tu come stai?
2: Vabbè, c'è il ponte, quindi dai, ci si rilassa un po', tutto sommato, dai.
1: No, possiamo essere felici. No, noi siamo qua a lavorare, non ci rilassiamo noi.
2: Ma quando il lavoro è divertimento, non è un lavoro.
1: Beh, com'era quella cosa di lavorerai...
2: fai ciò che ti piace e non lavorerai un giorno nella tua vita.
1: Quello, ovviamente noi lavoriamo, precisiamo, perché qui poi se no, cioè, è sottile, è il confine, Matteo, tra...
2: però noi diciamo, facciamo ciò che ci piace, quindi lavoriamo, ma non lavoriamo in realtà.
1: Bravo, sì, dai, così va bene. Domani invece duro lavoro... in corner
2: proprio da difensore anni 80 questo.
1: Sì, esattamente, quello che magari chissà si vedrà domani a Rigamonti. Potrebbe esserci, no, una situazione di questo genere in questi primi 90 minuti di questa lunga finale?
2: Sì, non mi aspetto una finale anni 80, nel senso calcioni in tribuna e gioco ruvido, insomma, anche perché l'Ascoli ha una sua identità, una squadra anche spettacolare, ne ha fatto le spese soprattutto il Catania del gioco spettacolare dell'Ascoli, quindi diciamo non mi aspetto una finale. È vero che è una finale, quindi ci sarà chiaramente un po' di timore, però... Sono 90, i primi 90 minuti di una gara che si gioca su 180 minuti. Penso che il Brescia, dal momento che giocherà in casa, dovrà cercare quantomeno di cercare di portarsi dalla sua parte la gara d'andata, anche perché al ritorno al Del Duca, insomma, il clima sarà bello tosto per la squadra di Corini. Era finale che tutto sommato ci si poteva aspettare per quello che erano i valori in campo in questi playoff. Io, come ho sempre detto, l'Ascoli l'ho vista fin dall'inizio come la favorita, e quindi di fatto perderà poi la gara di ritorno.
1: Piano.
2: Consapevole, anzi piano. Si sta proprio consumando piano. Lo psicodramma perfetto, perché io l'ho indicata come la favorita, è arrivata in finale, quindi ci sono proprio tutti i crismi per arrivare allo psicodramma. Forse il Brescia, ecco, poteva essere
1: bella combo Marrone e Ferri, sì. Che la vedono favorita. Io avevo
2: non
1: detto
2: una
1: che
2: spada
1: la finale sarebbe
2: di Damocle,
1: stata
2: proprio il martello di Thor praticamente sulla testa, non è neanche la spada di Damocle.
1: Cioè, tu ti immagini se l'Ascoli dovesse essere la quarta promossa in Serie B? Cioè, vabbè, io credo sia solo l'eccezione che conferma la regola, rispetto a noi due. Però, cioè, Matteo, quanto ce la meneremo poi dopo, perché abbiamo azzeccato per una volta un pronostico?
2: Poi bisognerà
1: quella.
2: Sì, dovremmo poi ripartire fin dalle amichevoli estive a fare pronostici, a sbagliarli per riprendere un po' questo che è il nostro spirito. Cioè, sarebbe quasi un peccato azzeccarne uno, insomma.
1: Concordo. No, a parte gli scherzi, tornando seri, effettivamente sarà una gara probabilmente combattuta e io credo sarà importante comunque anche per l'Ascoli indirizzare già nei primi 90 minuti la sfida. Di più per il Brescia, sì, assolutamente, però lo sarà anche per l'Ascoli. La cosa assurda è che entrambe le trasferte, se non erro notizie degli ultimi giorni, sono state vietate ad entrambe le tifoserie.
2: E questo è vergognoso, non mi stancherò mai di ripeterlo,
1: Sì.
2: perché uno Stato che non è in grado di garantire l'ordine pubblico non sta facendo lo Stato, sta facendo il maestro dell'asilo nido che mette in punizione i bambini, non lo so, faccio fatica a trovare un altro paragone. Anche perché, non lo so, adesso non ho memoria di scontri violenti tra tifosi dell'Ascoli e tifosi del Brescia, non, fatico anche a comprendere le motivazioni per cui siamo arrivati al divieto di trasferta per i tifosi dell'Ascoli e per i tifosi del Brescia, non lo so, poi magari mi

0: che non sia solo una parte di cornice di pubblico.
1: Ecco, perché poi hai toccato l'altro tema centrale, la finale, cioè è stata vietata una doppia finale, quindi cosa ancora più assurda di quando vengono vietate le gare di campionato. Ora non ho memoria storica nemmeno io di incidenti tra tifosi bresciani e ascolani sulla questione tifoserie, mi informerò poi da Tommaso Maschio, dal nostro collega che è un po' più ferrato in tema di tifosi, però onestamente anch'io non me lo ricordo, poi comunque come hai detto te c'è un ordine pubblico che deve essere garantito. Alla fine io credo si siano fatte disputare gare molto più pericolose in altre categorie, non capisco perché una doppia finale playoff debba giocarsi così. Ne risente lo spettacolo, ma ne risente un po' tutto, però di questo dobbiamo prendere atto. Certo è che comunque Matteo, arrivati a questo punto, i complimenti vanno fatti sia all'una che all'altra squadra, e questo lo facciamo oggi prima ancora che scendano in campo le due formazioni. Percorsi sicuramente diversi, quelle delle due squadre, però io credo a loro vadano fatti i complimenti. Vedo un po' peggio Catania e Salernitana per il futuro. Le altre due semifinaliste non proprio felici dell'esito della stagione.
0: Sì, anche se poi anche in questo caso il Catania è arrivato secondo in classifica, è uscito nei playoff con l'Ascoli, non è uscito nei playoff non so, con la Pergolettese, con tutto rispetto per la Pergolettese. Sì, è vero, ha perso 4-0 l'andata, anche il ritorno l'ha vinto, ma obiettivamente meritava molto di più l'Ascoli, cioè le occasioni migliori le ha avute l'Ascoli anche nella gara di ritorno, con tutto che se la stava impiccando in maniera clamorosa, perché senza il palo ad inizio ripresa sarebbero andati sul 3-0 e lì non lo so come poi sarebbe finita la partita. Però parlare di fallimento per una squadra che arriva seconda in semifinale playoff, non lo so, faccio un po' fatica a commentarla in questi termini. È chiaro che le piazze, alcune piazze, soprattutto quelle del centro-sud, vivono qualsiasi risultato che non sia la vittoria come una sconfitta drammatica e quasi mortale. Mi viene da pensare che il prossimo anno, salvo disastri possibili, perché dobbiamo dirlo, la Juve Stabia potrebbe non iscriversi, in quel caso potrebbero partire ripescaggi e riammissioni, ma se tutto dovesse essere come è maturato sul campo, l'anno prossimo nel girone C ci ritroveremmo il Cosenza, ci ritroveremmo la Salernitana, ci ritroveremmo il Catania e ci ritroveremmo anche il Bari, ma sempre una ne vince, quindi per le altre sarà fallimento totale.
1: Sai qual è secondo me l'errore che a volte fanno anche le proprietà? Di parlare troppo a inizio stagione, non mettendo magari in preventivo che poi può succedere di tutto, perché di fatto il Benevento forse nessuno l'avrebbe dato come favorita per la promozione diretta, però nessuno aveva considerato la variabile Floro Flores.
0: Allora, qui però devo riscattare la mia nomea di iettatore. Io il Benevento l'avevo dato come favorito, ma la cosa bella è che l'avevo dato come favorito perché aveva Auteri, quindi non perché avesse Floro Flores. Quindi io l'avevo dato favorito addirittura con l'altro allenatore che poi è stato esonerato. Quindi per vincere hanno dovuto chiaramente smentire quello che io avevo detto, però l'avevo dato come favorito il Benevento. Detto
1: Cioè, quindi
0: questo.
1: il doppio miracolo di Antonio Floro Flores. Cioè,
0: Esatto,
1: vabbè,
0: esatto.
1: contratto a vita con i Sanniti, quello comunicheremo poi a Vigorito.
0: Però, insomma, detto questo, è vero, il Benevento forse non era strafavorito per vincere, però era una delle squadre, delle 3-4 squadre che era stata candidata per vincere il campionato. Quello che dici tu è corretto, nel senso che spesso sono le stesse proprietà che alimentano poi le aspettative della tifoseria. Però mettiti anche nei panni di una proprietà, penso a quella del Catania o della Salernitana, che iniziano la stagione dicendo: facciamo un campionato, vediamo come va. Cioè, il rischio minimo è che la tifoseria ti venga a prendere a casa e ti cacci dalla città direttamente a pedate nel di dietro, penso, viste quelle che sono poi le reazioni per un campionato finito al secondo posto e con l'eliminazione ai playoff in semifinale. Quindi sì, è vero, magari andrebbero alimentate un po' di meno le aspettative della piazza. Però è un cortocircuito, è un cane che si morde la coda. Se non lo fai, vieni contestato. Se lo fai e non vinci, vieni contestato lo stesso.
1: Il Catania, ecco, forse l'unica cosa che si può rimproverare è stato quell'esonero di Toscano. Le parole del tecnico, poi anche dopo la sconfitta con l'Ascoli, forse hanno accentuato di più, perché dire di fatto che il suo percorso è finito a gennaio ha lasciato intendere che qualcosa si era rotto e probabilmente è stata tutta quella situazione.

0: quella che poi è stata pagata. Io credo che quando una squadra è a favore di un allenatore, quando esprime espressamente, chiedo scusa per il gioco di parole, la volontà di continuare il percorso con l'allenatore, beh, forse si deve ascoltare, forse si deve ascoltare, perché poi è sempre la rosa che ha il coltello dalla parte del manico, non che ovviamente abbiano giocato contro Viali, questo no, però può darsi non sia scattata la chimica giusta con l'allenatore che ha rimpiazzato per un mesetto toscano.
1: Sì, lì è tutta una situazione che andrebbe capita e non capiremo mai, perché tanto le parti interessate non racconteranno mai la verità, come è anche giusto che sia, perché certe cose rimangono poi negli spogliatoi. Se Toscano effettivamente, come ha detto, ha ritenuto il suo percorso chiuso da gennaio, significa che qualcosa si era rotto anche con Toscano. Il suo esonero e l'arrivo di Viali doveva essere propedeutico ad affrontare i playoff con un altro spirito, perché era ovvio che tanto il campionato era già chiuso, nessuno penso che Catania sperasse o pensasse di poter riprendere il Benevento nel momento in cui è stato esonerato Toscano e preso Viali. Poi evidentemente la scintilla non è scattata, però se ci sono state quelle dichiarazioni di Toscano e c'è stato l'esonero di Toscano, perché poi alla fine c'è stato, si vede che qualcosa non stava funzionando. Evidentemente non ha funzionato neanche il successore di Toscano, però se poi riprendi lo stesso allenatore che a fine campionato ti dice che a gennaio aveva finito il suo percorso, oh, non lo so, forse la programmazione non è stata fatta proprio nel migliore dei modi a Catania, o quantomeno si sono trovati in difficoltà nel momento in cui le cose sono un po' precipitate.
0: E di questo poi, Matteo, torneremo sicuramente a parlare. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi anche in attesa del nome del nuovo tecnico del Catania. Ma so che nei prossimi giorni ci ritroveremo. Commenteremo quindi quello che sarà poi l'esito della gara di andata tra Union Brescia e Ascoli. Intanto, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.
0: E allora sono scoccate le ore 10, quindi una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, una settimana, come detto, in apertura di trasmissione che ci porterà a conoscere la quarta squadra che sarà promossa in Serie B. Martedì 2 giugno e domenica 7 giugno la finale, andata e ritorno tra Union Brescia e Ascoli, che decreterà chi raggiungerà Arezzo, Vicenza e Benevento in Serie B. Una settimana nella quale ancora si potrà parlare di calcio, perché questo è il tema principale, prima di andarci poi ad intossicare con iscrizioni, problematiche economiche e quant'altro. Insomma, io questa settimana voglio appunto continuare a parlare praticamente solo di calcio giocato. E un commento a questa attesissima finale, io vado subito a chiederlo al nostro prossimo ospite, che è davvero un piacere riavere qua con noi ad A Tutta C, mister Gaetano Fontana. Mister, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, piacere per me, grazie mille.
0: Si può parlare sempre di calcio, almeno in questa settimana, prima di andare a vedere quelle che saranno poi le tante problematiche che probabilmente arriveranno al momento delle iscrizioni alla prossima stagione. Quindi, mister, le chiedo che finale, che doppia finale si aspetta tra Union Brescia e Ascoli.
1: Ma innanzitutto sono due compagini forti. Anche se è stata cambiata la denominazione del Brescia, comunque Brescia è una città storica, una squadra storica, e si prosegue su quello che è stato il passato, quindi si trovano di fronte due squadre che hanno una cultura calcistica importante, ed è un peccato che poi alla fine di questo doppio confronto una delle due debba rimanere in Serie C, però credo che sia stato fatto un percorso incredibile per tutte e due le squadre, perché sono nate una per cambio di proprietà, l'altro per denominazione, quello che è avvenuto durante l'estate, in netto ritardo rispetto a tutte le altre concorrenti, eppure hanno saputo trovare una continuità di lavoro che le hanno portate oggi a giocarsi questa grande chance.
0: C'è una favorita secondo lei?
1: Ma il cuore mi direbbe Ascoli, però credo che veramente i dettagli in queste gare fanno la differenza. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di vivere qualche situazione del genere, perché alcune volte è andata bene, altre male, e capisco che non sempre la favorita riesce a spuntarla, per cui a questo punto diventa veramente difficile pronosticare una possibile vincente.
0: A proposito di cuore, la porto un attimo velocemente un flash in Serie B. La stagione del Catanzaro, beh, forse un 10 non basterebbe per darle un voto.
1: Assolutamente, è stato fatto un lavoro egregio, visto che mi sta parlando del Catanzaro, io dovrei fare un applauso alla società e ovviamente allo staff tecnico, perché se tutto questo percorso si è potuto verificare, si è manifestato nell'arco della stagione con anche l'epilogo finale, è stato anche grazie alla capacità della società a tenere duro nei momenti iniziali quando i risultati non venivano, quindi hanno capito, hanno percepito che Aquilani potesse essere l'allenatore ideale per questo tipo di progetto, e proprio in quella difficoltà hanno mantenuto la forza per cercare di andare avanti, e poi i frutti di quel lavoro è venuto assolutamente fuori. Ovviamente sono rammaricato come tutti i catanzaresi, perché veramente siamo arrivati ad un soffio dalla promozione. Ogni tanto parla il bambino tifoso, e quindi mi dovete permettere questa.
0: è giusto così.
1: Ogni tanto viene fuori, sì, assolutamente.
0: Sì, effettivamente, insomma, io credo che il Catanzaro abbia ottime basi dalle quali ripartire per la prossima stagione. Non nascondo che sarebbe stata una storia che mi sarebbe piaciuto molto raccontare, perché quella del Monza era un po' più scontata. Non che il Monza non abbia avuto meriti, però raccontare una storia un po' diversa, ecco, no? La classica favola. Era la cosa che mi sarebbe piaciuto fare, però vabbè, insomma, vedremo poi se ci sarà, se il Catanzaro ci regalerà un'altra occasione. Andando invece al suo personale, mister, cosa bolle in pentola?
1: Ma adesso io finisco il momento delle chiacchiere, il periodo delle chiacchiere, quindi di concreto poco. L'anno scorso ho fatto una scelta precisa nonostante i tanti abboccamenti e ringrazio chi mi ha contattato. Ho voluto aspettare e adesso magari mi auguro di poter ripartire dall'inizio, perché credo che mettendo le basi dall'inizio sia determinante e fondamentale poi per la riuscita anche di un progetto tecnico importante. Parlavamo prima del Catanzaro e la stessa stregua delle due squadre finaliste. Quando si segue un percorso anche nelle difficoltà si riesce poi a trovare il giusto passo, ecco, per arrivare poi a risultato ambito, e quindi per questo mi auguro che possa esserci la possibilità di partire dall'inizio con un progetto che mi possa consentire di lavorare in una certa maniera.
0: Il problema è che purtroppo in Italia c'è questo mal costume di far sempre pagare troppo presto gli allenatori, perché oggettivamente di proprietà che hanno ragionato come la famiglia Noto se ne vedono proprio poche in Italia, e questo è un grande rammarico.
1: Assolutamente, ma non è la prima volta che la famiglia Noto e i direttori che sono passati anche da Catanzaro hanno tenuto questo atteggiamento, perché lo scorso anno anche con Fabio Caserta, ricordo che all'inizio non è stato idilliaco, l'hanno sostenuto, incoraggiato, e poi anche l'anno scorso sono arrivati ai playoff, magari non sono andati lunghi come quest'anno, ma hanno fatto anche un grandissimo campionato. Ma di esempi ce ne sono tanti. Io credo che quando si va ad individuare un allenatore che ha delle caratteristiche e lo si vede lavorare in campo e la squadra segue quelli che sono i dettami dell'allenatore, io credo che il risultato non tarda a venire, però credo che la capacità sia proprio ad osservare questi particolari, perché spesso e volentieri ci lasciamo prendere da quelli che sono gli umori della piazza, quello che vorrebbe che avvenisse la gente, ma in realtà poi non sempre quello corrisponde con un risultato ottimale. Quindi chapeau, ripeto, alla famiglia Noto, a chi ha lavorato con loro o a società che hanno questa visione, perché alla fine si spende meno soldi e si raggiungono risultati. Questo credo che sia la cosa più importante.
0: Sì, mi trova pienamente d'accordo. Io infatti, mister, spero che, insomma, prima o poi, quando si parla tanto, no, di riforma e di quant'altro, avvenga anche un po' dal punto di vista culturale questa riforma, per capire davvero che la programmazione è possibile, si può fare, però servono poi anche la concretezza delle parole, ecco, non solo il riempirsi la bocca.
1: Assolutamente, sono d'accordo. Aggiungo anche che la programmazione, secondo me, porta ad un risparmio economico incredibile per le società. Quindi credo che sia fondamentale la scelta dei dirigenti, la scelta dei professionisti poi che devono operare sul campo. Ecco, e questo credo che sia poi la base di un'azienda solida, a prescindere dalla categoria o dal campo nel quale si lavora, perché credo che questo tipo di struttura sia fondamentale per la riuscita di qualsiasi cosa.
0: Mister, io la ringrazio per essere stato con noi, ovviamente ci risentiremo a breve, insomma, magari anche passando da qualche ufficio stampa per avere l'autorizzazione. Intanto però grazie mille,
1: grazie a voi, buona giornata, salve.
0: Un saluto, buona giornata anche a mister Gaetano Fontana, che ci ha fatto compagnia in questa seconda parte di A Tutta C. A proposito di programmazione, esulo un attimo da quelli che sono i playoff, parlavamo anche del Catanzaro e quelli erano playoff di Serie B. Faccio i complimenti all'Albino Leffe, perché a proposito di programmazione, la squadra, la primavera del club seriano ha centrato il salto di categoria, è passata in Primavera 1, cosa rara in Serie C, tra l'altro schierando tutti i calciatori italiani e per di più nati in Lombardia, la maggior parte di essi e addirittura a Bergamo, a dimostrazione di quanto la famiglia Andreoletti stia rivitalizzando anche il territorio. Ed ecco, quando si parla di programmazione io credo si intenda anche questo. Di nuovo complimenti all'Albino Leffe e a tutta la società. Vi riporto invece in casa Ascoli e Brescia, nello specifico ora in casa Ascoli, perché proprio in vista della sfida di andata tra le due compagini che si affronteranno in questa doppia finale playoff, vi faccio ascoltare quelle che sono le parole del tecnico bianconero Francesco Tomei, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e torneremo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: Del match valido per la finale di andata dei playoff Serie C Sky Wi-Fi, Brescia-Ascoli, che si disputerà martedì 2 a Rigamonti di Brescia alle 21.15. Parola a voi per le domande.
3: Buon pomeriggio mister, siamo arrivati all'atto finale. Innanzitutto, come hanno lavorato i ragazzi, come stanno, in particolar modo a che punto è il recupero di Nicoletti?
4: No, stanno tutti bene, anche recuperiamo anche Nicoletti e vedremo poi un attimino come gestire la situazione.
3: Ha smaltito quindi il problema muscolare?
4: Sì.
3: Gori è uscito un po' claudicante dal Massimino, una botta, qualcosa di particolare?
4: Una botta.
3: Tutto ok?
4: Tutto a posto.
3: E il Brescia, mister, è una squadra che è arrivata con merito in finale, soprattutto nelle due sfide con la Salernitana ha fatto vedere di avere una grossa organizzazione, ma soprattutto quello che colpisce dell'11 di Corini è la tenuta difensiva. Nelle ultime 12 partite ufficiali hanno subito solamente 4 gol, nei playoff solamente 1. È una squadra a cui è difficile far gol. Come la state studiando e come state preparando il match?
4: È una finale, quindi va da sé che le squadre che si affronteranno saranno delle squadre che hanno dei valori. Il Brescia è una squadra molto forte, una squadra che è organizzata, una squadra che, come hai detto tu, ha affrontato molto bene questi playoff. Hanno recuperato molti giocatori, quindi è una squadra attrezzata per fare questa competizione e anche questo tipo di partita. Quindi noi ci stiamo preparando al meglio, cercando di recuperare più possibile le energie, perché anche quello conta. Ecco.
5: Buon pomeriggio mister, riparto proprio da qui. Più volte ha detto forse riposare è anche più importante di come ci si allena quando si gioca in maniera ravvicinata. È vero che questa volta c'è una settimana tra la partita di Catania e quella di Brescia, ma sotto questo punto di vista i ragazzi si sono riposati?
4: Sì, stanno recuperando, anche perché abbiamo fatto un viaggio e quindi avevano bisogno di recupero. Adesso sicuramente metteremo dentro anche un po' di lavoro, perché affrontiamo una squadra, come ho detto, già organizzata, una squadra giustamente forte, e quindi bisogna prepararsi al meglio. Ecco.
5: Piccolo passettino indietro, perché insomma a Catania l'abbiamo anche un po' analizzata poi nei giorni a seguire, non a caldo alla fine dei conti si è finito con un 5-2 questa doppia sfida. Comunque l'ha già detto e magari c'è anche da ridirlo, l'Ascoli ha meritato di passare questo turno, e se l'analisi che ha fatto in questi giorni insomma le ha confermato questo pensiero.
4: Penso di sì, alla fine noi abbiamo secondo me disputato due ottime partite, che sono due partite diverse, ma va da sé, sono diverse anche per questioni di risultato iniziale, perché giustamente sapevamo che dovevamo andare in uno stadio contro una squadra che non aveva nulla da perdere, quindi che ci aggrediva in modo esasperato. Infatti queste sono anche situazioni però che ci permettono anche di attaccare a campo aperto, di attaccare uno contro uno. Secondo me alla fine del computo, anche sulla seconda partita, se uno va ad analizzare, abbiamo avuto diverse situazioni per far gol, perché giustamente se per una squadra ci aggredisce abbiamo spazi, e noi negli spazi sappiamo come far male.
5: Ce l'ha detto anche a Catania, ci siamo adattati ad un certo punto. Ora ci sarà il Brescia, è un altro tipo di partita. Pensa che sarà una partita dove le squadre, tra virgolette, si giocheranno più a calcio in faccia? E a calci in faccia?
4: Ma penso che sì, entrambe le squadre sono squadre che secondo me cercano di proporre il gioco, e quindi va da sé che sarà una partita penso giocata. Poi le finali sono sempre particolari, c'è l'aspetto emotivo, c'è l'aspetto del proprio stadio, ci sono tanti fattori, e soprattutto l'aspetto mentale secondo me è importante, rimanere sempre nella partita, avere anche la pazienza, essere attenti ad ogni dettaglio perché poi sono 180 minuti, non è una finale secca, quindi bisogna essere sempre molto dentro al match, secondo me.
3: Mister, sta facendo bene nel Brescia Valerio Crispi. Sicuramente lo avrete studiato. Che tipo di attaccante è?
4: Beh, è un giocatore che ha struttura, ma anche capace di attaccarti la profondità, è una classica prima punta. È un giocatore che sta facendo bene, sicuramente è un giocatore da attenzionare, però è tutto il blocco squadra che secondo me è una squadra di livello, ecco.
3: Cosa cambia rispetto alla sfida col Catania il fatto di giocare la prima fuori casa e quella decisiva al Del Vigo?
4: Sinceramente non lo so, perché poi sono due partite, entrambe hanno la possibilità, entrambe le squadre hanno la possibilità di giocare nel proprio stadio e sicuramente hanno tutte e due, secondo me, le stesse opportunità. Poi io andato e ritorno, secondo me, cambia poco.
3: Sta facendo veramente molto bene in questi playoff Guebre, un ragazzo che forse magari all'inizio ci ha messo un po' a capire i suoi dettami calcistici, ora si è calato perfettamente nella parte, anche perché è un giocatore a cui lei chiede tantissimo. Svolge il ruolo di terzino sinistro in una maniera molto moderna, corre tanto, occupa più spazi e in questi playoff è finalmente si è confermato decisivo con gol ed assist, è forse il giocatore più in crescita in questa fase decisiva.
4: Sì, Raz sta attraversando un buon momento di forma, è arrivato bene anche a questi playoff fisicamente, mentalmente. È cresciuto molto nell'interpretazione del ruolo, è cresciuto molto nei meccanismi della squadra, quindi è un giocatore che ti può dare diverse soluzioni, sa leggere gli spazi, sa leggere i tempi di giocata, quindi è un giocatore che si sta, secondo me, completando. E deve continuare perché sicuramente i margini di crescita sono sempre tanti e lui non si deve accontentare perché secondo me deve ancora migliorare in tante cose, però è sulla buona strada perché sta lavorando bene, ecco.
3: A Catania nel primo tempo abbiamo visto un'azione in cui proprio Guebre nel corridoio centrale, dopo un dribbling, serve l'assist per Alagna, il terzino destro, e poi Dini effettua una parata miracolosa. È quell'azione il manifesto della vostra idea di calcio?
4: Sì, è stata un'azione oggettivamente dove con interscambi, con occupazione di spazi e attacchi, secondo me, giusti nei tempi giusti, siamo riusciti ad arrivare in modo, tra virgolette, anormale, con due terzini, praticamente tre quarti e prima punta. Però ci sta nell'interscambio dei ruoli, c'è nell'occupazione, ripeto, degli spazi e soprattutto poi quando, ribadisco, una squadra vuole forzare le pressioni, ha dei vantaggi, però poi ci dà anche la possibilità di far male negli spazi e noi in questo dico che siamo cresciuti veramente tanto.
5: Se probabilmente ci sarà un maxi schermo a quanto pare allo stadio per permettere ai tifosi di seguire la partita insieme, e questo mi ha fatto ritornare al giorno della presentazione, quando lei in piazza disse: spero che a fine anno saremo in tanti sui balconi a festeggiare qualcosa di più. Arrivati a questo punto, lei personalmente, ad un passo da, insomma, da quella situazione, come si sente anche in relazione a tutto l'anno che ha vissuto e a quello che ha provato a costruire in un solo anno qui?
4: Sicuramente, come detto all'inizio, era un augurio, perché giustamente siamo partiti da una ricostruzione un po' di tutto, quindi era un augurio e oggettivamente fa piacere avere la possibilità di poter, come posso dire, arrivare a giocare questa partita, perché all'inizio oggettivamente è stato molto, giustamente, molto complicato, più che altro è ricostruire tutto, giocatori nuovi e via dicendo. È stato un po'. Abbiamo avuto giustamente un periodo di assestamento. Adesso, secondo me, ragazzi hanno meritato la possibilità di poter giocare questa partita, ci sono arrivati bene, se la sono guadagnata e sono contento che possano avere questa possibilità.
3: Se l'è meritata anche Tomei questa chance? Perché comunque lei ha avuto il coraggio fin da agosto di proporre un calcio che ad Ascoli abbiamo visto poche volte, ma che abbiamo visto poche volte anche in Serie C. È un calcio che però ha portato tanti risultati, ha portato i complimenti di tutti gli addetti ai lavori, ma soprattutto ha portato l'Ascoli alla finale playoff. Comunque andrà a finire toccando ferro. È stata una grande stagione che ha regalato non solo risultati, ma anche la bellezza. Per chi ama il gioco del calcio, penso che per lei già questo sia una soddisfazione. Poi ora bisogna portare la nave in porto.
4: Sì, fa piacere, come posso dire, essere riconosciuti come una squadra che ha identità. Questo per noi è un punto fermo, è una situazione che ricerchiamo, al di là di poi di come possa evolversi una partita, a volte può andare bene, a volte può andare male. Ho sempre detto che non abbiamo né la ricetta magica, non siamo più bravi degli altri, semplicemente cerchiamo di fare un lavoro dove i ragazzi si riconoscono e soprattutto dove hanno piacere, dove si divertono. Questa secondo me è la cosa più importante. E devo dire che dopo un anno oggettivamente sono cresciuti tutti, sono migliorati tutti. La mia soddisfazione non è il fatto dell'allenatore o meno, ma la mia soddisfazione è veramente, sinceramente, la crescita dei ragazzi, che sono cresciuti tutti. Ripeto, si sono guadagnati questa opportunità ed è giusto che la giochino, ed è giusto che la interpretino come l'hanno sempre interpretata, con la giusta pressione, perché giustamente è una finale, ci si gioca un campionato. Ma con la serenità e la consapevolezza di giocare una partita come abbiamo sempre fatto. Quindi, questo per me, diciamo, la soddisfazione vera è quella di aver migliorato i giocatori, è quella che poi, ribadisco, loro in campo si divertono e tramite questo lavoro, fortunatamente, anche i risultati ci hanno dato ragione.
3: L'ultima per quanto mi riguarda sul suo collega Corini, se non vado errato è la prima volta che vi sfidate da allenatori, più o meno siete coetanei, un giudizio su questo tecnico che ha avuto tante esperienze in passato anche in piazze importanti, insomma si è studiato il suo modo di fare calcio, anche se ha cambiato molto nel corso degli anni, un giudizio sul suo collega.
4: Non è che devo io dare giudizi su Corini, perché è un allenatore che allena da tanti anni anche in piazze importanti. Sicuramente non sta a me dare un giudizio, anche perché non fa parte del mio modo di essere. Posso solo riconoscere che il Brescia sicuramente è una squadra ben allenata, organizzata, e quindi massimo rispetto perché è una squadra forte. Faccio i complimenti a loro perché oggettivamente non era neanche semplice fare un campionato e soprattutto fare dei playoff in questa maniera. Avremo il piacere di giocarci contro e mi auguro, al di là di tutto, che venga fuori, anche se nelle finali è un po' difficile, che vengano fuori almeno due partite dove il pubblico si possa divertire sia a Brescia sia qui a Ascoli, perché poi alla fine si fa tutto ciò per lo spettacolo e si fa tutto ciò per cercare di dare anche una buona visione di una partita, e questo poi alla fine penso che sia anche una bella soddisfazione per entrambe le squadre.
2: Grazie a tutti.
4: Grazie a voi.

0: vabbè, cosa vuoi dirmi, mister? Già io raffranto l'errore, fa, come stai? Mister, fa, io, come parlava lui, io dopo 5 minuti ti avrei tolto. Ma come, mister, dopo 5 minuti? Sai perché? Diglielo a Pino. Ma perché, mister? Dice che dopo 5 minuti io mi ero toccato con la mano i capelli, dice, là ho capito che tu eri distratto. E io lì per lì ho detto, no, mister, non è così, mi ha distrutto, devi stare zitto, perché è così. Ora, lui ha esasperato il concetto, ma io inizialmente io faticavo a tenere la concentrazione, no? Io peccavo di, sarà stata anche l'età, avevo comunque 22-23 anni, e lui è stato molto bravo a
1: fare a questo verdetto quella che vi offriremo qui su A Tutta C. Io vi ho fatto ascoltare le parole del tecnico dei marchigiani Francesco Tomei, do quindi spazio alle parole del mister delle rondinelle Eugenio Corini. Prima però vi auguro a tutti voi una buona giornata, ricordandovi che torneremo con la diretta live mercoledì 3 giugno alle ore 9:45. Domani non andremo in onda, ci prenderemo un piccolissimo stop, ma ovviamente potete poi riascoltare tutto quello che è il pre-gara di questo Union Brescia Ascoli. Quindi ringrazio di nuovo Gabriele Latini in regia, nuova tirata di orecchie invece per Giorgio Sorani. A tutti voi una buona giornata, queste le parole del tecnico Eugenio Corini.
2: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini all'antivigilia della finale playoff di Serie C Sky Wi-Fi Union Brescia Ascoli, la finale di andata. Ora spazio alla stampa, Cristiano Tognoli, Brescia in gol.
3: Ciao Eugenio, ben trovato. Avrei letto quello che ha detto Tomei. Tomei ha detto di augurarsi una partita spettacolare, bella, perché siete due squadre che propongono calcio, ma tu sei tra quelli che dicono sì, va bene, prima di tutto bisogna gratificare chi viene a vederci, o tra quelli che sostengono che una finale non si gioca ma si vince?
4: Ma le finali, e questa va sviluppata tra l'altro in 180 minuti, non in 90, dunque sulla doppia finale ci sono ancora molte più valutazioni da fare rispetto alla gara unica. Noi sicuramente lo ritengo un vantaggio in questo momento fare comunque la partita in casa, perché si è creato un clima molto importante, di grande entusiasmo, di grande condivisione, e questo è una spinta, una gratificazione da parte nostra per il clima che si è creato e per come sta accompagnando la squadra. Questo va tradotto sicuramente con una grande prestazione, la volontà, e penso che lo spirito che, e l'identità che le squadre metteranno in campo è quello su cui hanno basato il loro lavoro. Sicuramente l'Ascoli ha 11 mesi di lavoro, noi abbiamo alcuni meno, però insomma la squadra è cresciuta e le nostre attitudini, le nostre caratteristiche le vogliamo mettere in campo, come sempre spesso detto, rispettando le qualità, le caratteristiche dell'avversario e cercando di mettere in risalto quelle che invece sono le nostre qualità.
2: Vincenzo Corbetta, Brescia Oggi.
5: Non so se il calcio si regge molto anche sui paragoni, sulle statistiche, sulla cabala. L'Ascoli evoca dei brutti ricordi nei bresciani, però le ultime due volte, la salvezza all'ultima giornata nel 2018 e nel 2018-19, forse te lo ricorderai, evoca bei ricordi. Tu una volta hai detto, so cosa si prova a vincere qui, voglio riviverlo, e ti capita di farlo contro la squadra con cui hai vinto la prima volta.
4: Sì, a volte ci sono corsi e ricorsi, ma la storia a volte si cambia, si modula, non, le cose non si ripetono, a volte sì, a volte no. Sicuramente è una squadra che in quella stagione per noi ha rappresentato tanto, visto che è stata la partita decisiva che ci ha permesso poi di raggiungere la Serie A. Non dimentico l'anno precedente, dove da tifoso vidi quel famoso Ascoli-Brescia, dove da un gol praticamente fatto al contropiede successivo poteva cambiare le stagioni, e questo fa capire veramente dentro le partite quanto basta per sognare o quanto basta per andare nel baratro, e saranno sviluppate e saranno giocate con questo tipo di attenzione, dove sai che ogni errore peserà tantissimo. È vero che però questo va diluito nei 180 minuti, dunque questo che si giocherà sarà un primo macro tempo che varrà sicuramente tanto, da cui poi trarremo sia noi che loro delle indicazioni, capiremo qual è stato il risultato, ma nel ritorno ci sarà ancora tanto da giocare.
2: Gianluca Magro, Il Giornale di Brescia.
6: Ciao mister, entro nello specifico in una curiosità. C'è un dato che dice 8-0, cioè 8 diffidati del Brescia e 0 diffidati nell'Ascoli. Ti chiedo se, uno, il Brescia è davvero una squadra così cattiva, e due, ti chiedo se, proprio perché è una finale che si gioca su 180 minuti, il fatto di avere 8 diffidati influirà in qualche modo nelle tue scelte, almeno per quanto riguarda l'andata?
4: Sai, non vado nel computo di quello che se erano giuste o meno le ammonizioni. Sicuramente se fai un calcio aggressivo capita anche che puoi fare qualche fallo. Magari non penso che tutte le 8 ammonizioni fossero magari corrette, ma dobbiamo accettarle. Sicuramente è particolare il fatto che l'Ascoli non abbia subito ammonizioni, è stato un dato a loro favore sicuramente. Noi abbiamo qualche giocatore a rischio, ma di sicuro nella formazione che andrò a schierare, nei cambi che farò, non terrò conto di chi è diffidato meno. Sceglierò, penso, i giocatori che ritengo in questo momento più corretti per iniziare la partita, per andare a svilupparla dentro, prendendoci quel rischio che purtroppo può capitare. Ma penso che anche da parte dei giocatori l'ammonizione a volte la devi, fra virgolette, spendere in un, magari in un fallo tattico. Dobbiamo sicuramente evitare quelle che sono le ammonizioni per proteste o altre cose.
3: Ci fai un po' il punto della situazione? In particolare vedo che Rizzo e Marras continuano a allenarsi a parte.
4: Sì, è vero, non lo nascondiamo, probabilmente anche domani faranno un differenziato, ma questo è il momento del tutti dentro, come vi ho detto l'altra volta, e di conseguenza abbiamo ancora martedì mattina per fare ulteriori valutazioni su questi due giocatori, come su un altro paio di giocatori, anche qualcuno che in questo momento era fuori, non era convocato. Cercheremo di capire se in qualche modo lo possiamo recuperare, perché questo è il momento del, come vi ho detto prima, del tutti dentro. Abbiamo bisogno dell'energia di tutti, anche di chi magari ha 5 minuti di partita, ma se ce ne fosse bisogno è giusto e corretto che si preparino per andare a giocare, a dare il loro contributo. Se non sarà quello da campo, sarà quello dell'inerzia positiva, della spinta da dare al proprio compagno per essere più forti e più uniti e andare a giocarci questa partita andata al meglio delle nostre possibilità.
5: Se chiudi gli occhi e ripercorri dall'11 dicembre a oggi tutti i problemi che la squadra ha avuto, spesso con 14 giocatori disponibili arrivare a 18 e non a 25 con primavera, con l'inseguimento al secondo posto e fino alla penultima giornata era in bilico, e poi questi playoff che sono andati in crescendo, perché comunque l'altra sera Cosmi ha detto ma il Brescia ha gestito il Casarano come se fosse invece un merito che il Brescia abbia giocato, abbia chiuso la partita all'andata. Ecco, e che cosa rivedi in questi mesi qua, e ovviamente pensando alla finale, che cosa vuoi ottenere, come vuoi ottenerlo, perché cosa lo sappiamo.
4: Ma il concetto è sempre quello di chi sei tu al tuo interno, di come lavori in certi momenti. Il contesto esterno non sempre può capire, di conseguenza devi aver ben chiaro tu la situazione, aver ben chiaro tu quello che stai facendo, sulle cose su cui stai lavorando. Per me questo, io lo chiamo lo stare dentro, diventa fondamentale. Io penso che nello stare dentro tante difficoltà che a volte da fuori non sono state percepite, capite, ma fa parte del gioco, ma invece chi ha la forza di reggerle, di farle diventare una motivazione forte, di capire che è un obiettivo così grande, che sai che devi passare attraverso qualche difficoltà, e anche quando non è capita, magari consolida ancora di più lo spirito di squadra in cui poi ci si ritrova tutti. E io penso che questo sia il dato più importante su cui noi abbiamo lavorato, con la consapevolezza di avere qualità, di avere caratteristiche, che lo stare dentro ci avrebbe reso più uniti, più forti. Insieme siamo andati avanti, siamo cresciuti, abbiamo raggiunto il mini obiettivo che era quello del secondo posto, perché era quello più vicino al primo posto. Adesso siamo arrivati in finale, ma manca il pezzo più importante, e ancora qui, ancora di più, con la massima energia da parte di tutti, con la condivisione di cui parlavo prima, dobbiamo portarla di là e andare a prenderci quello che tutti noi vogliamo.
6: Stamattina già alle 10 con la vendita libera che si apriva alle 11 c'era già gente in coda. Tu, mister, più volte hai già parlato e ringraziato i tifosi, che i tuoi giocatori immagino saranno rimasti colpiti da quello che è successo con la Salernitana, e lo saranno anche con l'Ascoli. È una motivazione in più, o meglio, stai riuscendo a trasmettere questa cosa di questo attaccamento, di questa piazza accanto a voi, al tuo gruppo?
4: Nello stare dentro c'è questo concetto: se tu stai dentro le difficoltà, stai dentro che magari a volte lo stadio non è come lo sogni, o magari vorresti che capisse il momento e ti spingesse, e magari non succede, ma però se poi lavori bene è come un po' il concetto dell'identità del bresciano di cui parlavo poi nella conferenza post gara. Noi sul lavoro, sulla voglia di fare, sul non mollare ci abbiamo costruito questa città meravigliosa, una provincia straordinaria che è basata sul lavoro, sulla voglia di fare, e su questo per me questa squadra ha basato e radicato le proprie forze, le proprie energie, e di conseguenza proprio sulla voglia di fare. E su questo per me questa squadra ha basato e radicato le proprie forze, le proprie energie, e di conseguenza poi il bresciano sa riconoscere, e quando si riconosce nella squadra il primo a spingerla, il primo a riempire lo stadio. E ribadisco che per me il gol dell'1-0 l'abbiamo fatto tutti insieme veramente, perché c'era, se metti l'audio a zero, senza commenti, senza telecronaca, capisci quanto vibrava lo stadio, quanto siamo andati a vincerci 2-3 contrasti su mezze palle, e abbiamo portato una palla a un metro dalla porta e abbiamo fatto gol. E io penso questo gol l'abbiamo fatto tutti insieme, ed è quello che dobbiamo riproporre durante tutti i 95 minuti nella partita d'andata.
3: Affrontano le due migliori difese del campionato, perché voi eravate già alla fine della regular season, voi avevate subito solo un gol in più rispetto a loro, e anche in questo playoff voi avete preso quel gol, se vogliamo, sì, casuale, con un errore grosso, però avete dato un segnale di grande solidità, e anche loro, al di là dei due gol che hanno preso a Catania, che era una partita un po' sui generis. Pensi che possa uscire quindi una finale da dove un 1-0 può fare la differenza? Cioè le due difese sono solo un caso oppure possono essere la chiave?
4: Ma la cosa importante è che sono due squadre che sicuramente provano a giocare, però hanno una grande attenzione alla fase di non possesso, magari difendendo noi in una maniera, loro in un'altra, e questo sicuramente è stato un valore per entrambe. Io penso che possono essere partite invece queste due che possono succedere tante cose, dunque non darei per scontato che siano partite equilibrate dove magari non ci saranno gol, magari lo saranno, ma magari no. Noi dobbiamo essere bravi a tatticamente a capire dove loro ci possono creare difficoltà e prepararci degli spazi che secondo noi possono essere importanti da andarci a prendere, sia quando recupereremo la palla, ma anche quando poi l'avremo noi nella gestione della palla, e andare a scalare il campo e diventare pericolosi per andare ad attaccare la porta.
6: Chiedo un'ultima cosa, stavi facendo appunto questa analisi, così torno ancora un attimo solo sui tifosi. È anche particolare, forse strano, che si giocherà l'andata tutta con i colori del Brescia e il ritorno tutta con i colori dell'Ascoli.
4: È un peccato grande, ecco perché proprio parlando col direttore e i miei collaboratori un paio di giorni fa ho detto sarebbe bello che la Lega di Serie C in futuro, e speriamo di vedere altre squadre che ci parteciperanno, facesse una partita su uno stadio, diciamo, designato, dove le tifoserie si potrebbero andare stile finale di Coppa Italia. Secondo me sarebbe molto bello, le città si mobiliterebbero, sarebbe qualcosa, un evento straordinariamente importante. Visto che in questo momento la decisione è quella dell'andata e del ritorno, il fatto che non ci siano i tifosi andata e ritorno è qualcosa che non va nella direzione del calcio che mi piace. Come vi ho detto dopo la partita con la Salernitana, sia l'andata che il ritorno, che l'essenza del calcio è dei tifosi che spingono la propria squadra, rispettano l'avversario con stadi pieni, con stadi che spingono, ed è stato oggettivamente l'essenza del calcio. E il fatto che purtroppo sembra che non ci siano i tifosi sia da parte loro qui che noi là è un grande peccato. Non voglio entrare nelle motivazioni, grande rispetto sempre per chi decide, però oggettivamente è una sconfitta per tutto il movimento calcistico.
2: Grazie mille a tutti e buon lavoro.
7: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati in compagnia di Anna e Giulio Dini, buonasera babbo.
1: Buonasera amore.
0: Questa è l'ultima puntata stagionale di Scanner, perché dal 3 giugno, non dalla prossima settimana ma da quella ancora dopo, continueremo il nostro cammino con Home Scouting, anzi ricominceremo il nostro cammino con Home Scouting
1: e ci auguriamo che il direttore sportivo che è in voi ci voglia, muoia dalla voglia di segnalarci nuovi calciatori che ancora non conosciamo, comunque il campionato italiano di Serie A non conosce, e le vostre segnalazioni saranno vagliate da noi, e nella puntata seguente alla segnalazione avremo il piacere di farvi intervenire per una descrizione del calciatore che consigliereste per la vostra squadra del cuore. Lo faremo valutare anche da osservatori professionisti e eventualmente anche dal sottoscritto
0: e anche dagli ospiti. Oggi comunque andiamo avanti con la programmazione di Scanner. E vuoi partire te, babbo?
1: Sì, abbiamo pensato di fare una riflessione sul calcio che ci piacerebbe. Però abbiamo il dubbio se questa riflessione nasce dal fatto che siamo nostalgici o addirittura reazionari, ecco.
0: Che cosa intendi?
1: Intendo che non solo per un problema, diciamo, anagrafico, ma alcune generazioni se si fermano un attimo a guardare qual è la situazione attuale dello sport, chiamiamolo nazionale, e si volgono indietro al passato, vivono effettivamente due ere geologiche quasi contrapposte. Il calcio di una volta, così come lo vivevamo, lo intendevamo, non esiste assolutamente più, e questo può essere un problema, e lo vedremo stasera, perché il calcio di una volta era un personaggio di famiglia, praticamente, che era molto molto più vicino alla gente, era molto più vicino alle persone, e se vogliamo determinava anche le stesse abitudini delle persone, delle famiglie, e condizionava anche l'umore molto di più di quanto non lo condizioni adesso.
0: Sempre dipende a chi.
1: No, io dico in generale.
0: In generale, la maggior parte. Questo,
1: certo, c'è qualcuno che se perde la domenica sera il lunedì mattina avrà il primo di una settimana di inferno, però intanto se perde lunedì sera, perché adesso si gioca anche, esatto, il martedì sera, c'ha meno giorni, va bene? Questo era per fare una battuta, ma per far intendere comunque è cambiato, sono cambiate anche i giorni delle partite, gli orari delle partite, è cambiato tutto. E noi che ci poniamo questo problema, ci chiediamo se lo vorremmo ripristinare perché era bello, o perché effettivamente quello che vediamo adesso non è propriamente quello che sarebbe giusto che fosse.
0: Ecco, ma è anche una questione di passione?
1: È una questione di passione sicuramente, perché il fenomeno calcistico, la partita, era un'attesa spesso e volentieri anche di una settimana, perché c'erano molte meno partite giocate, figuriamoci quelle trasmesse in televisione, e quindi questo faceva sì che aumentasse, ecco, l'attesa, il desiderio, e quindi anche la passione che è legata al sostegno della squadra del cuore.
0: L'impressione è che sia rimasto un pochino più, diciamo, una tradizione delle squadre un pochino più piccole, no? Cioè, a me mi fa questa impressione qui. Ma è anche una questione di campanile?
1: Ma sicuramente quelle più piccole, perché quelle più grandi sono, se vogliamo, trasversali e quindi raccolgono sostenitori da ora si può dire anche da ogni parte del mondo. Ma nelle realtà anche di serie A, di serie B e di serie C, perché questo comunque è un argomento che è molto vivo anche in serie C, ma nelle realtà di serie A che sono legate anche prevalentemente a un territorio, questo tipo di passione è sicuramente legata anche al campanile e all'affermazione, diciamo, della squadra della città nel massimo campionato, ma anche, diciamo, in contrapposizione a quelle alle squadre di città, chiamiamole in competizione, ecco.
0: Ecco Babbo, approfondiamo il nostro discorso insieme a Riccardo Cucchi, buonasera, che è in collegamento con noi.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito e un saluto ai vostri ascoltatori.
1: Riccardo, grazie di essere con noi. È passato un anno dal tuo ultimo intervento a Scanner e un anno nel quale presentammo il tuo lavoro edito da People, Un altro calcio è ancora possibile, ed è un tema che perlomeno a noi, in noi ha fatto breccia e continua come dire a macerarci da troppo tempo. Ecco, a distanza di un anno, possiamo ancora dire che un altro calcio è possibile, o la situazione negli ultimi 12 mesi è addirittura peggiorata? Non ipotizzo che sia migliorata, ma se te mi dici che le cose sono migliorate, insomma, sono contento.
2: No, non sono affatto migliorate, assolutamente, anzi sono peggiorate e peggiorano via via che trascorre il tempo. E questo non vuol dire naturalmente che non sia ancora possibile salvare il calcio, perché il vero problema, il vero tema secondo me è questo ormai. Vogliamo salvare il calcio? I dirigenti del calcio planetario, del calcio europeo, del calcio nazionale vogliono salvare il calcio, o vogliono invece lasciarlo alla deriva in mano a speculatori, in mano a gente che non ha assolutamente capito l'identità popolare di questo straordinario fenomeno che è appunto il calcio? Io credo che si debba e si possa ancora salvare il calcio. Il problema è capire quanto sia, come dire, forte la volontà di chi il calcio lo ama, quanto si sia disposti a lottare e a battersi, soprattutto a comprendere la deriva che è stata intrapresa ormai da un tempo molto lungo.
1: Riccardo, il calcio possiamo dire che oggi è lo specchio fedele della società in cui viviamo? Forse sì, forse no, però comunque è una società che ha un consumo compulsivo, tutto e subito, nessuna pausa, gli somiglia tanto, no, a questo?
2: Ma guarda, io voglio essere molto più severo di quanto lo sia tu in questo momento. Il calcio è vittima del neoliberismo, di un capitalismo sfrenato che sta rompendo ogni regola, dove non è possibile più opporsi, non c'è più opposizione all'abbattimento dei diritti, perché è quello che sta succedendo in tutto il mondo, in Europa ed in Italia. Si abbattono i diritti che sembravano consolidati, quelli, i diritti alla salute, il diritto alla scuola, il diritto ad essere cittadini, il diritto all'uguaglianza. Ebbene, ed è tutto evidente che se ciò avviene perché c'è uno spregiudicato capitalismo che non ha più avversari e che pensa di aver vinto la battaglia. Anche il calcio è vittima di questa speculazione capitalista, perché è proprio quello che sta avvenendo. Quando il capitalismo ha capito che si potevano fare soldi, si potevano costruire imperi sul calcio, ha sostanzialmente rubato l'anima al calcio, lo ha trasformato in qualche altra cosa rispetto a quello che il calcio invece è, e cioè un fenomeno popolare.
1: A proposito di questo,
2: è inutile nasconderci dietro una verità, questa è la verità, se la vogliamo vedere.
1: No, ma noi, come dire, affrontiamo spesso l'argomento e ci poniamo il quesito, che proprio viene spontaneo dopo la tua riflessione, anzi dopo la tua affermazione, se in realtà non si parli più di uno sport piuttosto di uno spettacolo, no? Perché insomma questa ricerca del, dei follower, degli appassionati in altri continenti, la vendita dei diritti all'estero, insomma, e anche uno scimmiottare sempre di più per tanti versi anche quelli sono gli sport americani, che sono propriamente, al di là del fatto che sono praticati da professionisti di grandissimo livello, comunque sono più uno spettacolo che uno sport. È in questa direzione che andiamo?

0: in collegamento. Mi piacerebbe domandare a loro, qualunque squadra sia quella per la quale tifano, se quando vanno allo stadio vanno per divertirsi allo stadio. Non ci va, un appassionato tifoso non va allo stadio per divertirsi, va allo stadio per soffrire, va allo stadio per il sentimento di amore verso i propri colori. La passione ha provocato l'industria, ha creato l'industria. Il giorno in cui questa passione dovesse scendere, dovesse scemare, dovesse allontanarsi, l'esempio di Roma, versante Lazio, è significativo, finisce anche l'industria. Perché se il tifoso si stanca di pagare gli abbonamenti televisivi, si stanca di pagare l'abbonamento da stadio, si stanca di pagare il biglietto, il calcio muore. Secondo voi è normale che nel calcio contemporaneo debba, tutto si debba pagare? In maniera esagerata ed esasperata, persino i bambini per giocare a calcio
1: pagano,
0: debbono pagare. Secondo voi è questo il calcio? Questa è la natura del calcio? Questa è la storia del calcio? È lì che dovrà in qualche modo portare questo fenomeno straordinario che è appunto la passione per il calcio? Ma no, qualcuno ha preso possesso del calcio in maniera spregiudicata e lo sta distruggendo, quindi chi ama il calcio ha il dovere di difenderlo. Questa fase storica è molto importante.
1: Hai fatto un esempio, quello dei tifosi della Lazio, che ci porta, diciamo, a larghi passi verso quello che potrebbe comunque essere la soluzione, perché nel tempo ci siamo lamentati ovviamente della federazione, della FIFA, dell'UEFA, delle troppe partite, insomma di questa deriva dell'assenza di regole anche finanziarie specifiche che avvicinino le società, i club professionistici comunque alla società civile, che non abbiano comunque un trattamento privilegiato. E abbiamo sempre pensato che, visto che le istituzioni sportive non erano in grado di provvedere, che avrebbe potuto fare la politica. E invece adesso sterziamo e possiamo cominciare a dire che l'unica soluzione è, passiamo il termine, la sollevazione popolare.
0: Ma io credo che sia inevitabile, voglio dire, il calcio, ripeto ancora una volta, il calcio è un grande fenomeno popolare. Se il calcio è stato sfruttato nel corso della storia dai regimi a fini di propaganda, è stato sfruttato per la ragione proprio legata alla sua capillare diffusione. Era un'autostrada, ed è ancora un'autostrada per chi voglia evidentemente utilizzarlo come strumento di propaganda, proprio perché è una ramificazione capillare. È radicato nella società contemporanea come naturalmente in quelle degli anni passati, nei secoli passati. Ebbene, io credo che questa natura del calcio non può in nessun modo essere svenduta tra virgolette agli speculatori che vogliono utilizzarlo per fare altro. Pensate soltanto al mondiale in Qatar o quelli in Arabia Saudita, ma anche il mondiale che si andrà a giocare negli Stati Uniti, ammesso che si possa ancora giocare, io qualche dubbio ce l'ho, perché è davvero la prima volta storicamente che il paese che ospita, uno dei tre paesi che ospita, gli Stati Uniti, è anche il paese che ha bombarda un altro paese
1: che parteciperebbe
0: al mondiale. Non è mai successo nella storia dei mondiali che si giocasse in un paese che bombarda un altro paese che dovrebbe giocare il mondiale, per non parlare evidentemente della complessità geopolitica dei rapporti tra Stati Uniti e Messico e Stati Uniti e Canada. È qualcosa di irreale, di irrazionale. Ecco, questo significa sostanzialmente che il calcio sta in qualche modo, come dire, anche in questa fase che viviamo noi storicamente, viene utilizzato a fini di propaganda, anche in questa fase storica. Qui il Qatar e l'Arabia Saudita, dove si giocherà il mondiale tra 4 anni, se non ricordo male, bene, anche queste scelte hanno evidentemente un significato. Lo sport washing è semplicemente la propaganda, e diciamo il sistema moderno di utilizzare il calcio come propaganda. Utilizzare il calcio per rifarsi il belletto, per rifarsi il volto, per nascondere le violazioni dei diritti umani e per dare un'immagine di sé molto distante da quella che è la realtà. Infantino che premia Trump con un fantomatico premio per la pace svende il calcio, svende la nostra passione senza avere il diritto di farlo.
2: Ecco, Riccardo, quanto pesa e ha pesato finora la tecnologia? Mi riferisco

0: Riesco ai VAR, analisi dati, l'intelligenza artificiale nel trasformare il calcio da sentimento ad algoritmo?
1: Ma ha influenzato molto in modo negativo. L'intelligenza artificiale forse ancora non è approdata in maniera completa all'interno del mondo del calcio, vedremo cosa verrà nei prossimi anni. Io sono personalmente molto scettico e molto critico nei confronti dell'intelligenza artificiale, non in quanto tale, non in quanto risorsa tecnologica, ma per come può essere utilizzata, a danno naturalmente di tutti noi. Ma sai, io sono sempre più convinto che il calcio non sia e non possa essere considerato una scienza esatta. Se fosse una scienza esatta non sarebbe quello sport imprevedibile che ci appassiona e ci tiene ancora legati, malgrado tutto, ai colori delle nostre squadre. Il calcio è imprevedibilità, è sorpresa, è qualcosa che non si può prevedere. E l'idea di trasformarlo in una scienza esatta è qualcosa di francamente inumano, disumano. Come disumano pensare che il VAR, o chi l'ha pensato al momento in cui è stato varato, che la televisione in campo, che la moviola potesse rendere perfetto questo gioco, che non sarà mai perfetto perché sono imperfetti i protagonisti che lo praticano, gli esseri umani.
2: Sicuramente però, Riccardo, un sistema per creare quello che va tanto di moda adesso e sono le interazioni, no? Perché ovviamente stiamo scivolando, ma, diciamo, a larghi passi verso questo mondo e le interazioni, cioè su quello che si sono detti, ognuno vuole dire la sua, ognuno fa il suo commento e questo ci porta ai giovani, no? Ai giovani che poi sono quelli che godranno o non godranno la bellezza del calcio di domani. Si dice sempre che il calcio per strada non esiste più, può darsi che questo sia sicuramente un problema, ma la società è cambiata talmente tanto che forse quello era inevitabile. Però è vero che i giovani crescono non solo pagando le scuole calcio, ma al giochino elettronico con col joystick, sui social e non sui campi. Ecco, questo aspetto qui, secondo te, che rilevanza ha in questo quadro davvero triste, ecco.
1: Ma io non so, non ho voglia di criminalizzare, tra virgolette, le tecnologie o i social, gli strumenti contemporanei a disposizione dei giovani, assolutamente. Sapete, un grande filosofo del passato, Karl Popper, parliamo di anni veramente lontani, parliamo della fine degli anni 50, anni 60, all'avvento della televisione, scrisse un saggio storico che si intitolava Cattiva maestra televisione, perché sapete, lo stesso ragionamento che stiamo facendo noi qui oggi si faceva
2: È
1: negli anni
2: stato
1: 60
2: fatto.
1: per la televisione, no? Si temeva l'avvento di questo, tra virgolette, mostro che stava irrompendo nelle case degli italiani. Karl Popper analizzò le conseguenze sociali, culturali dell'avvento della televisione e in grande sintesi, lo sapete quale fu la sua conclusione, ripeto, in grande sintesi, che la televisione in sé non era né buona, non è né buona né cattiva, dipende naturalmente da come la si usa. Ebbene, questo tipo di considerazione può essere applicata tranquillamente a tutto ciò che sta avvenendo intorno a noi. Non è di per sé cattivo, dipende da come lo usiamo. Evidentemente c'è un distacco dei giovani dal calcio giocato, non si gioca più nelle strade delle grandi città, non so da voi, a Roma non si gioca più per strada, non ci sono più i campi delle parrocchie, è molto più difficile per i bambini avere un pallone a disposizione, uno spazio da utilizzare per coltivare i propri sogni e quando lo vogliono fare sono costretti, non i bambini, i genitori, a spendere cifre enormi per poter mandare un bambino alla scuola calcio. Ecco, io questa privazione di un diritto a giocare a calcio, io la trovo assolutamente mostruosa, ma questo non vuol dire che la colpa sia dei joystick o delle PlayStation o dei social, le cose possono vivere tranquillamente insieme, ciò che però io stesso verifico andando allo stadio in curva, come sapete, per mia scelta personale, è che sono sempre meno i bambini che si appassionano al calcio, sono sempre di più i bambini che si annoiano nei 90 minuti perché il calcio visto sul campo non è più una consuetudine, è qualcosa che non è più abituale, come era abituale invece alle generazioni alle quali io appartengo. E quindi c'è una stanchezza da parte dei giovani nei confronti del calcio, e il calcio sta perdendo il suo pubblico più giovane, questo è un dato di fatto.
2: Riccardo, permettimi, questo è un lato della medaglia, è anche, diciamo, perché i social, gli apparecchi telefonici, gli smartphone sono comunque, è chiaro che sono abusati, però hanno portato anche i giovani a desiderare immediatamente, subito, il risultato, l'azione, si annoiano terribilmente, c'è questa irrequietezza che poi non si riesce a gestire, cioè voglio dire, il calcio ha le sue colpe, nel senso che poi è anche molto meno attrattivo e appassiona meno, ma si è anche molto meno disposti, io parlo per le nuove generazioni, alla noia magari anche di una partita, l'hai detto prima, si va allo stadio per soffrire, non per divertirci, e quindi abbiamo anche la possibilità di dover accettare anche una partita spenta. Non pensi che ci sia anche questo dato, oltre che quello,
1: diciamo, che i giovani hanno perso il gusto dell'attesa, che invece era una caratteristica che accompagnava la passione della mia generazione, quando si giocava soltanto la domenica e soltanto ad un orario, alle 14:30, alle 15, qualche volta succedeva che il mercoledì ci potesse essere una partita di coppa, ma era una cosa molto più rara di quanto non succedeva oggi. Quindi era soprattutto l'attesa della partita che accompagnava in qualche modo la nostra passione, e in qualche modo l'alimentava addirittura. Sapete, c'è un bellissimo romanzo che chiaramente immagino tutti conoscono, di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, certo. Il romanzo dell'attesa, appunto. Ecco, io credo che quel romanzo sia in qualche modo significativo ed esemplare, tra virgolette, di quello che è una partita di calcio, perché l'attesa è una componente anche dei 90 minuti giocati. Si attende il gol, a volte può arrivare, a volte può non arrivare, a volte possono passare minuti di azioni che non portano al gol. Quindi il tifoso che ama il calcio, che è abituato a vederlo allo stadio, convive con quell'attesa, anzi la desidera quell'attesa, la partecipa a quell'attesa, mentre oggi è sempre più frequente invece vedere i bambini che, se non ci sono i gol, si annoiano. Sapete quali sono, televisivamente parlando, i più cliccati, tra virgolette, tra i giovani? Gli highlights. Gli highlights che sono la sintesi, cioè di pochi secondi, di una partita di 90 minuti, perché negli highlights ci sono tutti i gol e tutte le azioni significative, tutto quello che avviene prima dell'azione, la costruzione, il ragionamento tattico, il lavoro a centrocampo, non interessa più, perché c'è questa voglia di bruciare tutto rapidamente e in fretta, e non c'è più il desiderio dell'attesa. L'attesa, non lo dico io, lo dicono in tanti scrittori, intellettuali e filosofi, l'attesa del desiderio e desiderio esso stesso.
2: Riccardo, però, diciamo, rispetto al nostro calcio, perché anch'io appartengo alla tua generazione, qualcosa possiamo dire che è migliorato, cioè l'aspetto della violenza, no? E io mi ricordo le partite con gli elicotteri della polizia che volavano addirittura sul campo, grandi, gravissimi scontri tra tifosi, e mi riferisco, insomma, a tanti episodi violenti degli anni 80, quasi irregolari, ecco, per quel fenomeno là. E possiamo dire che da questo punto di vista abbiamo fatto un passo in avanti, almeno da questo punto di vista, o ci stiamo raccontando una storia, o forse i fenomeni delinquenziali sono mutati anche questi?
1: No, devo dire che da questo punto di vista c'è stato un enorme miglioramento. I fenomeni di violenza, per fortuna, sono sempre di meno, sono sempre più lontani dalla cultura del calcio, ma dalla cultura dello sport. Esistono ancora, purtroppo, esistono ancora, ma sono fenomeni marginali, per fortuna. Quindi da questo punto di vista sicuramente un passo avanti si è fatto. Io sono peraltro convinto che si debba lavorare ancora moltissimo, perché se è vero, come è vero, che non ci sono più violenze come quelle degli anni 80, È anche vero però che all'interno dello stadio non si è estirpato il male, secondo me un male davvero inconcepibile e in qualche modo in contraddizione evidente con quelle, con quelli che sono i valori del calcio, un male terribile come quello del razzismo. Razzismo che alberga ancora nelle curve degli stadi italiani. Bisogna lavorare proprio per evitare naturalmente che questa forma di odio nei confronti dell'avversario, nei confronti di chi ha una pelle del colore diverso dal nostro, possa albergare all'interno dello stadio, in un posto nel quale invece, proprio perché si gioca, proprio perché si fa sport, l'accoglienza, la tolleranza, l'amicizia, la fratellanza, tra virgolette, sono elementi fondamentali. E la cultura sportiva che impone naturalmente l'allontanamento dei razzisti dagli stadi. Questo fenomeno esiste ancora, ma non esistono più, per fortuna, quei fenomeni di violenza che accompagnavano, precedevano troppo frequentemente le partite tempo fa.
2: Riccardo, salutiamoci con una tua considerazione di speranza. In fondo, diciamo, col tuo libro ci fai confidare che sia ancora possibile ribaltare questa situazione.
1: Ma io confido molto negli appassionati, gli appassionati quelli veri, quelli che vanno allo stadio soprattutto, non che guardano il calcio in televisione. Io personalmente preferisco vedere il calcio allo stadio, come quando ero ragazzo, come quando lavoravo e l'ho fatto per 40 anni dagli stadi di tutto il mondo. Io continuo a vedere il calcio come fenomeno da stadio. La partita vista allo stadio tutta un'altra cosa rispetto a quella vista in televisione. La vista in televisione è una sequenza di 24, una fiction formata da 24 sequenze che vengono montate in diretta. Nulla a che fare con il calcio vero, quello che si vede sugli spalti di uno stadio. Io credo che la salvezza del calcio stia proprio in questo, nella passione, sperando che naturalmente la passione non si esaurisca del tutto, degli appassionati veri. Sono gli unici che possono salvare il calcio attraverso evidentemente la loro presenza sugli stadi, attraverso la loro pressione nei confronti dei dirigenti del calcio, delle società di calcio, ma anche a livello di federazione. Io sono fiducioso perché sono convinto che il calcio sia ancora un patrimonio culturale di questo paese e non soltanto di questo paese, e credo che vada difeso con la passione, ripeto, che ci accompagna ogni volta che entriamo e barchiamo un cancello per andare a vedere una partita. Vorrei che ci fosse maggiore consapevolezza della loro responsabilità da questo punto di vista da parte dei dirigenti. Sapete, presto avremo un nuovo dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Io vorrei che questo nuovo dirigente, chiunque esso sia, si rendesse conto che il suo ruolo è importante non soltanto perché manipola denaro, ma soprattutto perché manipola passione, manipola sentimenti, e la responsabilità proprio per questo è molto più grande.
2: Riccardo, grazie di essere stato con noi e grazie della disponibilità. Noi ci uniamo a quello che potrei definire il tuo zoccolo duro, perché vogliamo rappresentarci così, e speriamo di risentirci presto, magari di fronte a qualche novità che ci farà allargare il cuore. Ecco. Un abbraccio grande, grazie ancora.
0: Grazie.
1: Grazie a voi, grazie, me lo auguro anch'io. A presto, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto. Ciao.
2: Ciao. Andiamo in pausa un minuto.

0: new message.
1: Eccoci ritornati, io ho una domanda per te Babbo che avrei voluto fare a Riccardo ma il tempo è sempre, ci manca sempre, ecco. Come si coltiva o si resuscita la passione vera? Secondo te esiste ancora una ricetta?
2: Ma secondo me una vera e propria ricetta non lo so, ma partirei da ridurre fortemente la trasmissione di partite in televisione, da spalmarle nell'arco della settimana, cercherei di far giocare più partite possibile in contemporanea lo stesso giorno.
1: Possibilmente non il venerdì.
2: Possibilmente non il venerdì, non il lunedì, no, ma magari qualcuno che ci ascolta adesso si fa anche una grassa risata, però era lì che nasceva, era l'abitudine, era il pranzo in famiglia, e andare tutti insieme allo stadio, si lasciava i bambini dagli zii, te sei stata parecchio dagli zii,
1: no, in attesa, piangevo dalla nonna,
2: in attesa che si tornasse allo stadio, magari il pranzo prima, il caffè con i pasticcini dopo, le imprecazioni, la gioia, le chiacchierate che si facevano per una partita vista e che non avevamo, come dire, i cui riflessi filmati, come li chiamerebbe Riccardo Cucchi, non li avevamo nel telefono immediatamente alla televisione, ma si doveva aspettare 90esimo minuto. Io credo che se si ritornasse ad alcuni accorgimenti, comunque in Premier League seguono ancora, perché ci sono delle partite, quelle delle 15, non so se delle 15 comunque, che non vengono trasmesse in televisione, un pochino sì, di passione gli possiamo dare un po' d'aiuto, dai.
1: Sì, anche con i riti e le tradizioni prepartita, loro,
2: certo,
1: l'hanno mantenute sicuramente
2: molto
1: più di noi. Cambiamo un pochino argomento, poi magari ci ritorniamo, perché abbiamo in linea con noi Andrea Gonzalez, voce e volto di Radio TV Serie A e telecronista Sky. Ciao Andrea, buonasera.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Grazie ragazzi.
3: Lo sapevo, infatti mentre lo dicevo pensavo che questa sarebbe stata la tua risposta.
2: Che questa sarebbe stata la mia risposta. Hai sentito che Anna è anche un po' emozionata di averti, di averti come ospite, visto che siete amici. Ma tu sei anche, se vogliamo, un eroe, nel senso che come giornalista, voce di radio e TV Serie A, sei una nuova generazione che si misura con uno strumento desueto, no? Che potremmo magari in prima battuta considerare desueto, visto che anche con Riccardo Cucchi parlavamo di quanto poi il calcio è cambiato, di come la passione è cambiata. Oppure no? Te che pensi? Come ti vedi?
3: Penso che sia plausibile pensarla così, però faccio parte, diciamo, di quella schiera di persone che crede che il nuovo non debba picconare il vecchio, ma debba lavorare insieme per creare l'ulteriormente nuovo. Questo è un po' il mio punto di vista, un po' complesso, un po' supercazzola, entro certi limiti, ma in cui credo molto. Credo che il mix di competenze alla fine sia la cosa fondamentale. È chiaro che oggi il linguaggio è diverso e conseguentemente anche il mezzo è diverso. Il media è il messaggio, spesso il medium è il messaggio, spesso è così, si cita McLuhan proprio da questo punto di vista, in questo tipo di contesto. Credo che sia giusto però che giovani e meno giovani lavorino insieme, perché poi sì, forse possiamo considerare la radio desueta, qualcuno a volte lo dice, ma io non ci credo in questa cosa. Credo che la radio sia ancora una delle cose più belle del mondo, che si evolve, magari deve anche far fronte a delle novità, ma come ormai parecchi anni fa ha retto il confronto con la televisione, oggi sta reggendo il confronto con il podcasting e tutto il mondo anche delle web radio, ad esempio, e di tutto quello che oggi va un pochino più per la maggiore. Come tutte le cose, deve far fronte ai cambiamenti, non restare ferma, stare in movimento, ma quello che secondo me sta facendo, e alla fine non conosco i numeri del dettaglio, ma i numeri delle radio in Italia dimostrano che la radio funziona ancora e come se funziona.
2: Effettivamente nello sport la radio ha tenuto botta, diciamo, evolvendosi con contenuti, podcast, insomma, sono diventati parte del quotidiano di tutti noi, ma nell'immaginario, quando si parla, Andrea, di calcio e di radio, pensiamo alla radiocronaca, no? Che è molto lontana da quello che sono gli stili di vita di adesso. Ma possiamo dire comunque che con quello che hai detto te, sicuramente la radio è riuscita ad attraversare il tempo, ma anche per quello che riguarda una radiocronaca possiamo dire che sta resistendo nonostante tutto a questo punto.
3: Secondo me sì, nel nostro caso con Radio TV Serie A abbiamo avuto la possibilità, ho avuto anch'io direttamente in prima persona l'onore ma anche l'onere di raccontare alcune partite della Coppa Italia Frecciarossa, di cui siamo detentori dei diritti radiofonici in esclusiva. La radiocronaca è chiaro che da tanti punti di vista può sembrare un pochino anacronistica, è normale, adesso le immagini, i riflessi filmati, sentivo poco prima di entrare in onda il riferimento a Riccardo Cucchi, ovviamente hanno cambiato completamente il modo di fruire il prodotto calcio, però da questo punto di vista io stesso per tanto tempo ho pensato che fosse un qualcosa di superato, poi mi sono trovato durante le Olimpiadi estive di Parigi, non ricordo, 2024, non lo so, aiutatemi voi con le date che sono un disastro, a sentire in radio il racconto di una gara di nuoto, che voi direte, ma com'è possibile raccontare una gara di nuoto per radio, deve essere una roba ai limiti del cacofonico, e invece mi sono trovato ad emozionarmi, sono una persona con la lacrima facile evidentemente, per il racconto senza vedere, quindi è chiaro che oggi, soprattutto le generazioni di oggi, sono abituate a vedere e fruire tutto sul telefono con una rapidità incredibile. La radiocronaca dà semplicemente qualcosa di diverso, non dà soltanto il racconto minuto per minuto della partita, anche se poi quello chiaramente resta esattamente al minuto, come dice il miglior radiocronista insieme a Riccardo Cucchi in Italia, che è Francesco Repice, dà anche l'emozione. E quella cosa lì, sentivo che parlavate di riti prepartita e di tutto un mondo che pensiamo che non ci sia più, secondo me in realtà può tornare ad esserci. È chiaro che ci deve essere uno sforzo comune, e di nuovo torno al vecchio e al nuovo, il nuovo che si apre anche al vecchio, il vecchio che si apre al nuovo e insegna anche questo tipo di rito, ecco, il rito dell'ascolto in radio, nel mio caso l'ha fatto mio padre, come scusa Mary, per me è qualcosa che io non ho vissuto dal vivo ma che mi ha raccontato mio padre, ed è qualcosa che secondo me può tornare a essere centrale nel racconto di questo sport che resta meraviglioso, con anche qui degli accorgimenti, come è normale che sia.
1: Ecco Andrea, secondo te in che modo può tornare?
3: Concretamente, innanzitutto, banalmente, la radio ha una torna utile nel momento in cui monti in macchina, detto in pieno toscano, visto che insomma ci intendiamo da questo punto di vista. La radio ha la fortuna di essere ancora il mezzo privilegiato all'interno delle macchine, per quanto vi sia il telefono, tutto quello che si può fare, il CarPlay eccetera, quello può essere sicuramente un metodo. L'aiuto del mondo social da questo punto di vista può essere molto utile. Porto un esempio, un case study, che è quello di Francesco Repice, che pubblica gli estratti delle proprie radiocronache su Instagram, arrivando a un pubblico che magari le radiocronache non le ha mai ascoltate in vita sua. Già quello è un modo di rendere viva la radiocronaca, non nella fruizione in diretta live, ma nella fruizione ex post, in post produzione, ma può anche avvicinare persone che magari possono dalla sera alla mattina sviluppare anche questa nuova passione, aver voglia di sentirla una radiocronaca. Se le persone non conoscono le cose non ne saranno mai attratte. Secondo me attraverso lo studio e la conoscenza si può attrarre persone nuove.
2: Ti volevo far scivolare a proposito di quello che stai dicendo, però anche sul come si fa la telecronaca e la radiocronaca. Io che appartengo a una generazione dei vecchi che comunque hanno vissuto tutto il calcio minuto per minuto, quando era l'unico mezzo per avere notizia delle partite, e quindi avevi il cuore in gola quando si collegavano con il campo dove giocava la tua squadra del cuore. È cambiato tanto anche il modo di farla, a questa radiocronaca, questa telecronaca. Te pensi che ci sia tutto questo bisogno di urlare che si sente in continuazione, di esaltare all'infinito qualsiasi banalità e considerare come unico tutto quello che viene fatto sul campo? Cioè, io capisco capisco che questo ha permesso di, diciamo, cogliere l'attenzione di un certo pubblico, è diventato un trend, è diventato una moda, ma non sarebbe il caso, Andrea, di tornare un pochino alla sobrietà, ai toni giusti, all'evitare di esaltare qualsiasi cosa, proprio perché sei, proprio perché stai incarnando la figura che gestisce un fenomeno che, abbiamo detto, attraversa il tempo e che magari potrebbe essere espressione del passato, ma che ha la possibilità di traghettarla verso il futuro. E visto che siamo a traghettarla verso il futuro, ora praticamente faccio tutta la trasmissione con questa riflessione, e sarebbe il caso anche di cominciare a toccare i modi. Ora ti faccio ridere e poi ti lascio la parola. Cioè, io c'è un telecronista che alla televisione, che è un tuo collega, che non posso dire chi è e nemmeno da dove fa, è su Sky, che io non posso proprio ascoltare, perché questo qui fa il fenomeno e quindi crea su se stesso il fenomeno, la parlata, le pause, è una cosa insopportabile. Io ho parlato con alcuni giornalisti Sky, ho detto: ragazzi, ma non gli dite nulla a questo qui che fa? Ecco, io credo che questo tipo di professionisti facciano allontanare la gente addirittura dalla propria squadra. Scusa,
3: allora, parto dal
2: poi dopo ci sento al telefono, ti dico chi è.
3: Ci conto, mi raccomando. Allora, io parto dal presupposto che, come i figli assomigliano più ai loro tempi che ai loro padri, così i telecronisti di oggi assomigliano più ai propri tempi che ai propri predecessori, quindi è normale che ci sia stato un po' un cambiamento. A volte si è un po', secondo me, rincorso il trend, si è rincorsa la viralità, perché ovviamente viviamo nel mondo di TikTok, nel mondo dei social, di Instagram e quant'altro, e quindi la possibilità di magari anche scalare posizioni, gerarchie attraverso un tormentone ha attirato, e quello secondo me è di fatto sbagliato, ma per un semplice motivo che ci insegnano, e che insegnano anche alla lezione 1 in qualsiasi corso di telecronaca o parlando con qualsiasi telecronista: non devi metterti al posto dell'evento, l'evento è la cosa fondamentale ed è la cosa che devi raccontare. Per come la vedo io, per come la faccio io la telecronaca, un ritorno alla pura sobrietà sarebbe lontano da me, ma perché di fronte a un calcio che magari non sempre è esattamente esaltante, toccare la corda emotiva può essere più può portare qualcosa di più, questo sicuramente. Poi a me piace, oltre che toccare la corda emotiva, piace anche andare a cercare un aspetto tattico, un racconto, cercare di far vedere a chi guarda qualcosa che, se non gli viene fatto notare, non avrebbe visto. È una cosa che io ho imparato guardando e facendo la trasmissione alla TV Serie A con Giampaolo Pazzini. Lui mi fa vedere delle cose che io in campo non avrei visto senza il suo consiglio, e cerco di fare questo. Poi ovviamente il discorso cambia se c'è un talent in telecronaca. A volte si esagera, questo è chiaro, e diciamo che questo poi dipende anche dalle scelte del singolo telecronista. Io cercherei, come sempre, la buona vecchia via di mezzo, cioè non la sobrietà pura di maestri di un tempo. Credo che ci sia un pre Sandro Piccinini e un post Sandro Piccinini, che da questo punto di vista ha cambiato completamente il vocabolario proprio della telecronaca, magari senza cercare di esaltare ogni cosa, anche quando c'è poco da esaltare, perché a quel punto si perde l'unicità del momento, no? Il momento è unico quando è raro. Se ogni domenica ci sono situazioni che ti portano a perdere il controllo, vuol dire che in fondo stai un po' perdendo l'essenza del gioco e del racconto.
2: Comunque Piccinini adesso, no, scusami Anna, sembra quasi vintage. Io quando guardo, no, quando le partite vedo Piccinini, cioè, mi rilasso, ecco. Dicevi?
1: No, dicevo che non hai dichiarato qual è l'espressione che più ti infastidisce, perché io la so e volevo sapere se Andrea la dice dritto per dritto.
2: No, vabbè, ma No, Andrea, non è dritto per dritto, lo usano anche a Coverciano, al settore tecnico,
1: però
2: perché è un'espressione, non vuol dire assolutamente niente, ma che è diventata
1: tirato dritto per dritto.
2: Sì, no, vabbè, ma insomma, nel calcio una volta te non lo sai, Anna, ma ho fatto addirittura, nemmeno Andrea lo sa, ho fatto una trasmissione di Scanner solo sulle espressioni dei giornalisti, va bene? Quindi mettendoli al patibolo, ma cioè, passando anche quelle ormai sono diventate entrate nel vocabolario, come hai il problema di girarsi. Però per esempio l'urlo cosa ha fatto, ecco, io vorrei che venisse previsto una sanzione penale, ecco, per quando dicono cosa ha fatto. Prima con Riccardo Cucchi Anna ride, una pazza, perché sa avendomi accanto, sa effettivamente quanto la cosa mi fa rabbia. Prima con Riccardo Cucchi però parlavamo anche della difficile gestione delle nuove generazioni, a cui tu, stranamente, per il ruolo che hai adesso, e Anna un pochino meno, appartenete, ma anche più giovani. Cioè una generazione che è sollecitata tantissimo dai social, che si annoia, che ha bisogno di interagire, che ha bisogno subito della sintesi, perché se no va in frigorifero a vedere di mangiare qualche cosa, perché si annoia di nuovo. Come pensi che si possa portare questa gente, questa massa che ha bisogno delle immagini e delle risposte, a seguire qualcosa che invece scatena l'immaginario, che è una cosa meravigliosa? Come si fa, Andrea?
3: È una sfida molto, molto complicata, che secondo me hanno dovuto affrontare a turno un po' tutti gli sport, e non soltanto. Penso a quella famosa intervista che è rimbalzata anche sui social di Matt Damon, l'attore statunitense, che ha spiegato alcune linee guida di Netflix nella produzione di contenuti e di film. Viene richiesto di rispiegare la trama, perché spesso il pubblico, il target di riferimento, si distrae davanti a un film. Il concetto più o meno è lo stesso, ed è una questione che secondo me è abbastanza trasversale nei confronti di qualsiasi tipo di contenuto, sia un film, un documentario, una serie TV o una partita di qualsiasi sport. Quello chiaramente è il tema. La cosa che ho notato dalla mia esperienza, ma non soltanto professionale, che è minima, faccio parte ancora della categoria dei giovani, secondo me ancora per poco, perché per me i giovani sono quelli che hanno 18 anni, però ancora sono sotto i 30, quindi mi considero ancora da questo punto di vista appartenente a questa categoria. Dicevo, una sfida abbastanza generale da questo punto di vista. Bisogna, secondo me, cercare di dare motivi di attrazione. Il motivo di attrazione non è l'urlo sguaiato di cui parlavamo prima, ma dei motivi di interesse. La Formula 1 ha saputo raccontarsi e ripartire attraverso che cosa? Attraverso la serie televisiva, attraverso una serie di accorgimenti anche dal punto di vista regolamentare, su cui non chiedetemi nulla perché non la seguo e non so niente, so solo che hanno funzionato. E così deve fare, secondo me, anche il calcio. Il calcio ha delle unicità che, secondo me, dico sinceramente, non sono l'alto punteggio. Il calcio è uno sport tendenzialmente a basso punteggio, a parte se giocano Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Quindi per renderlo più attrattivo, secondo me, non devi puntare a far finire le partite 10 pari, devi alimentare un racconto. E il racconto, secondo me, ha tanti punti di vista. Per esempio, a me piace molto il racconto tattico, perché mi piacerebbe sapere che cosa dice un allenatore nei confronti di una squadra. E allora io quello vorrei sapere. E secondo me le nuove generazioni possono essere educate anche ad apprezzare questo tipo di contenuto. Quindi, per rispondere senza fare troppi giri di parole alla tua domanda, per andare a prendere un pubblico che è abituato ad avere tanti impulsi, devi fare un minimo di compromessi, ma devi educarlo questo pubblico, devi dargli degli impulsi, devi dargli qualcosa. Se poi loro si vorranno distrarre, si distrarranno, ma secondo me non è questo il caso. A volte demonizziamo questi nuovi mezzi, ma sono gli stessi mezzi che portano persone di 15, 18, 20, 25 anni a guardare video YouTube che durano 2 ore, quindi in realtà la voglia di seguire c'è, bisogna semplicemente dare un prodotto che sia all'altezza. E nel caso specifico del calcio, per me, per dare un prodotto che sia all'altezza, non bisogna semplicemente che le partite finiscano tanto a tantissimo, ma bisogna avere un racconto, che può essere la storia tattica, come ti dicevo prima, può essere la curva della Juve Stabia, per esempio, visto che ci sono stati adesso i playoff di Serie B, può essere la storia di un calciatore. Bisogna fare uno sforzo, perché i tempi sono cambiati, le fonti di informazione e di intrattenimento si sono decuplicate, è un bene e anche una sfida da questo punto di vista, secondo me.
2: Mi hai convinto, mi hai convinto. No, ma una cosa sulla quale io faccio fatica un po' a portare la categoria, è bella l'idea, diciamo, di approfondire gli aspetti tattici e quindi di portare l'attenzione dei giovani su questo, ma anche sull'aspetto psicologico. Perché una cosa che la categoria sottovaluta sono le dinamiche, la psicologia, che poi nel calcio, diciamo, giocato, in quello vero, quello a livello del campo, sono poi
1: incidono
2: in una maniera incredibile. E spesso e volentieri anche gli spettatori sono guidati, no? quasi come se fosse un'equazione che di fronte a una serie di elementi il risultato dovrebbe essere quello. Invece l'aspetto psicologico è fondamentale. Un'ultima domanda. E la passione territoriale, come si fa a farla rinascere, Andrea? Come si fa? Perché per riattaccarsi al nostro movimento bisogna anche identificarsi in qualche maniera. C'è qualche ricetta da qualche parte che tu conosci?
3: Ricette magiche, purtroppo temo che
2: non ne hai.
3: Però non ne ho, sarebbe una presunzione assoluta e esagerata persino per me. No, battute a parte. Io credo che tra gli aspetti, mi ricollego a quello che dicevamo prima, tra gli aspetti che possono esaltare il racconto c'è anche proprio quello che hai appena detto tu, cioè la passione territoriale, il sentirsi, identificarsi in qualcosa. E quello va alimentato, è un racconto che può essere alimentato e deve essere alimentato anche lì attraverso la produzione di contenuti che possano essere interessanti e intriganti per le persone. Poi dico una banalità, visto che insomma secondo me ho fatto una bella conversazione, chiudiamola abbassando il livello, magari andando ai mondiali, perché secondo me sembra una cosa stupida perché
2: parli
3: di realtà e quindi parliamo di microcosmo e non di macrocosmo nazionale.
2: Certo.
3: Però riagganciarsi a quel treno lì potrebbe essere un volano
2: un effetto traino, non c'è dubbio.
3: Potrebbe essere un bellissimo traino. Il racconto però del calcio passa anche, siamo in diretta su Radio Firenze Viola, passa anche da quel tipo di racconto, quello sul territorio, quello è fondamentale e secondo me da quel punto di vista non siamo messi male. Firenze da questo punto di vista può insegnare, Roma è un'altra città che insegna, bisogna ripartire anche da queste piccole cose. Il concetto di identità va raccontato, va spiegato, perché ci si lega al calcio secondo me perché ci si riconosce in qualcosa, non perché si vede un bellissimo gesto tecnico. Il tennis è meraviglioso, io lo amo perché c'è lo slice, la palla corta, il diritto incrociato, il passante, il lob. Nel calcio sì, c'è il tiro a giro sotto l'incrocio, il gol alla Del Piero, io stavo in porta, c'è la parata con la mano di richiamo, ma c'è il sentire di appartenere a qualcosa, è un sentimento più dal basso e bisogna secondo me ripartire anche da lì.
2: Andrea Gonzales, Radio TV Serie A, telecronista Sky, grazie di essere stato con noi. Ti ho mandato per WhatsApp il nome del giornalista a cui facevo riferimento e ci sentiamo
3: grazie,
2: presto,
3: Andrea.
2: Speriamo di averti ancora con noi.
3: Volentieri, ciao ragazzi.
1: Noi abbiamo finito e
2: vi auguriamo.
1: Abbiamo finito anche Scanner.
2: E quindi tanto ci ritroviamo noi due, per cui gli auguri delle vacanze non li facciamo, perché ci risentirete come Home Scouting da mercoledì
1: 3 giugno in diretta su Radio Firenze Viola tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e sempre in replica tutti i lunedì alle 18 su TMV Radio.
2: Grazie, è stato bello, a presto, ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma per concentrarci sulle panchine, ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Partiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa è per quanto riguarda il Milan, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane. Lasciano un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo come tale, e un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan, è uno dei più importanti che c'è in Italia. La perplessità è questo, che purtroppo il finale del Milan non è stato bello. Hanno perso delle occasioni, come hanno perso le occasioni altre squadre, e questo la dice lunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, De Laurentiis ha fatto, secondo me, la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni e che il curriculum parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera troppo semplicistica.
0: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione è che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli, perché in molti volevano probabilmente una scelta che si proiettasse più nel futuro. C'era anche Italiano in ballo per il Napoli.
1: Ma sì, c'era in ballo anche Italiano, mi avrebbe fatto piacere anche per lui perché comunque in questi anni sta facendo vedere tantissimo il suo valore e la sua idea di calcio, che è un calcio positivo. Però è altrettanto vero che non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci, insomma, viene da dei campionati importanti. È arrivato anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente Allegri e De Laurentiis ha fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì per l'esperienza che ha.
0: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, con cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
1: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, potrebbe essere anche un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore, e penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi in cui possa aspirare, che possa portare quello che è, perlomeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
0: Parliamo adesso anche del tuo Parma con Cuesta che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
1: Allora, innanzitutto, ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, e l'ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una retrocessa come la Cremonese, che a parere mio era molto più attrezzata per con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un campionato di ritorno veramente disastroso, che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani. Probabilmente qualcuno verrà ceduto perché chiaramente la politica della società è questa, però è altrettanto brava nel cercare, nel trovare, nel scovare giovani interessanti che possono emergere, come è successo proprio questo attaccante, il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia, della Liga, della Serie B, insomma, francese, e si è subito inserito e ha fatto subito vedere il suo valore. Quindi io presumo che comunque confido in quello che il Parma ha fatto in questi anni, nel cercare, nel portare eventualmente quei giocatori che possono avere l'opportunità di esaltarsi in un ambiente, nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, ha un centro sportivo attrezzato, ha in questa un allenatore, ripeto, se dovesse rimanere, molto preparato, anche pur nella giovane età, però è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
0: A proposito di allenatori emergenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire la Champions per il Como nella prossima stagione?
1: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, secondo me, che ha giocato il miglior calcio. A volte spettacolare, a volte anche da padrona. Poi l'esperienza di alcuni e le squadre, magari in alcune situazioni ha perso, però questo è stato, ha perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions, e ci è arrivato con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como si è anche, tra virgolette, facilitato, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura arrivare in finale di Champions.
0: Senti, per quanto riguarda la Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
1: Beh, sicuramente un nodo da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso degli errori, parlo dell'inizio della scorsa stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità con Tudor, in realtà non era convinta, poi non è stata chiara anche per quanto riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti, che è arrivato dopo Tudor, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante, non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia per problemi fisici, però ecco, io presumo che partiranno da questo, cercando di non commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno, a cambiare poi in corsa e a non dare un'idea non soltanto alla gente fuori, ai tifosi, comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro, di dare un progetto e una continuità in quello che credono e quello che è anche lo stile Juventus.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Andiamo a salutare in collegamento con noi Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovato anche a te. Ciao a tutti.
0: Partiamo parlando della Roma perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società. Stavolta magari per un ruolo operativo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
2: Ma io sai, per me sfondi una porta aperta. Secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Chiaro Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno. A Roma ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque. Quindi credo che sia una cosa importante, calcolando il fatto che l'importante è che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che doveva esserci con Ranieri, ma mi pare che non sia andata così bene, quindi speriamo, per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma, ognuno poi riesce, nei dettagli non entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del mister Gasperini, senza dubbio ne vede sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
0: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno appunto della Roma, dovrebbe occuparsi del vivaio.
2: Beh, un altro elemento che ha rappresentato, era un po' sparito non dai circuiti generali perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione, praticamente Giannini ha esordito poco dopo di me in quella Roma e ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Nils Liedholm, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante quasi anche a livello europeo, non dimentichiamoci la finale insomma di Champions persa con il Liverpool e quant'altro. Quindi Giannini, diciamo che sarebbe un hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che in questo calcio mancano sempre di più. Sono i due numeri 10 che rappresentano al meglio non andando ancora a ritroso del tempo, insomma, come giocatore come Giancarlo De Sisti, ma diciamo che rappresentano gli anni 80 e 90 Giannini e gli anni 2000 il Francesco Totti, che chiaramente rappresenterebbero una cosa molto importante per la Roma e sarebbe veramente un buon segnale di buon auspicio, visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati simboli come Maldini al Milan e quant'altro. Un buon segno, dai.
0: Ecco, è una Roma che si è qualificata per la Champions. C'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel giro scudetto nel prossimo anno. La Roma, con gli adeguati rinforzi, potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
2: Beh, senza dubbio l'Inter in questo momento è ancora la squadra che si è impresa singolarmente, è la squadra chiaramente da battere, calcolando che il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con un distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici. È chiaro che la Roma fa parte di quella della Roma deve far parte ormai, approfittando anche, diciamo, anche questo, che la Roma della debacle, tra virgolette, juventina e milanista, è riuscita ad approfittare di ciò e a centrare l'obiettivo, che era l'obiettivo più importante, quello di rientrare nell'ambito Champions. Chiaramente bisogna vedere appunto come si comporteranno queste squadre. Adesso chiaramente la Juventus che deve rifondare, adesso c'è un po' di confusione, al Milan non ne parliamo neanche, non si sa ancora chi è il direttore sportivo, si deve rifare anche il discorso, l'assetto a livello dirigenziale ancora, quindi c'è ancora da aspettare come si muovono queste squadre per dare il segnale, per vedere se la Roma può essere competitiva. Lo sarà sicuramente competitiva, ma che possa insidiare il discorso scudetto bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
0: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Che cosa ne pensi?
2: Ma io sai, questa esterofilia sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere, ma al di là del budget io reputo sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale, siano i calciatori. Quindi il Milan deve cercare di rifondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di partire dai più importanti. Di andare via, quindi hanno chiesto praticamente quasi di andare via, perché vedono un ambiente che non è ben equilibrato. Adesso, al di là delle sparate di Ibrahimovic, che senza dubbi però lui se le può permettere, perché da quello che ho capito fa parte integrante
0: Sì.
2: dell'azionariato della proprietà, diciamo così, quindi lui non lo può cacciare via nessuno, giusto, indubbiamente. Ma al di là di questo, mi pare che ancora stiano componendo, non ci sia ancora un. La cosa a cui devono mettere a posto è il discorso l'assetto societario e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello, si può cominciare a ripartire, e anche gli stessi giocatori possono avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi prima vediamo quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Poi, per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta e dare la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata, ha perso le coordinate, proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
0: Leao, pronto a salutare, come va giudicato in questi 7 anni di Milan?
2: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore del Pro che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima di ti mi hai fatto due nomi che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità dei tempi che stiamo percorrendo, nel senso che ha sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelle che sono le ambizioni e diciamo l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, credo, no? Dai, mi pare 9 anni,
0: Sette anni, dal 2019 è
2: 7 anni,
0: arrivato a Milan.
2: appunto, 7 anni la presenza di, quindi non sono pochi, però è stato un rapporto discontinuo, fatto degli acuti molto importanti, perché chiaramente le potenzialità ci sono, a situazioni veramente paradossali. È forse senza dubbio un giocatore di talento.

0: presto.
1: A te, ciao, presto.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: E il buon pomeriggio ve lo diamo in diretta qui a Maracanã, prima puntata di giugno, il mese che ci accompagnerà poi verso l'inizio dell'estate, che ci accompagnerà verso l'inizio dei mondiali, che purtroppo ancora una volta seguiremo in maniera del tutto disinteressata, ma che ci accompagnerà anche verso il mercato, verso le prospettive della prossima stagione, il valzer che non si ferma mai fra panchine, mercato, trattative, indiscrezioni, insomma... ci si può veramente sbizzarrire in attesa che poi torni il campionato di Serie A, che è appena passato in archivio. Chiaramente la voce che sentite, anche valzer qui in studio, è quella di Lucio Marinucci, anche se fra poco e poi per una certa finestra della puntata di oggi di Maracanã avremo il direttore, il padrone di casa, Marco Piccari, in collegamento. Poi come sempre alle ore 14 mi raggiungerà Stefano Impallomeni, tanti graditi ospiti di queste quattro ore da trascorrere insieme fino alle 17. È un bel direttore, ovviamente un bel direttore, il direttorissimo Marco Piccari, dicevo, ce l'avremo dopo insieme anche a Luca Calamai per fare un po' il punto, dato che i temi sono tanti. Voi come sempre, se volete partecipare, il numero per i messaggi WhatsApp è sempre quello, il 331 82 00 213. Sapete che a me fa sempre piacere avere un confronto diretto, insomma, sui tanti temi. Partiremo dalla finale di Champions League, perché si è conclusa la stagione per club con la vittoria del Paris Saint-Germain ai calci di rigore contro l'Arsenal nella finale, appunto, e anche qui accompagnamento della colonna sonora, la musichetta poi la risentiremo verso fine luglio con i preliminari, anche se non interesseranno squadre italiane, poi si ripartirà con i sorteggi, ma per quello ci sarà ancora tempo. La musichetta che accompagna ancora una volta i festeggiamenti del Paris Saint-Germain con la seconda Champions League consecutiva dopo quella dell'anno scorso. Ricorderete la vittoria roboante per 5-0 sull'Inter, questa volta nel punteggio meno roboante, 1-1 dopo i tempi supplementari, poi 4-3 dopo i calci di rigore, anche se bisogna dirlo, il Paris Saint-Germain ha giocato una grande partita, forse nei 120 minuti avrebbe già meritato di vincere, per quanto l'Arsenal poi in alcuni tratti si fosse anche difeso con ordine, ma insomma Luis Enrique ancora solleva la Champions League al cielo per la seconda volta consecutiva. Poi purtroppo bisogna anche dire che i festeggiamenti sono stati non sempre positivi a Parigi, scene di guerriglia per parecchie ore che impongono delle profonde riflessioni, nulla a che vedere, mi sento di dire, con il calcio, non c'entra praticamente nulla, se, per non dire nulla, peccato, perché ha rovinato, ecco, una bella finale a Budapest. Invece a Parigi i festeggiamenti non sono stati festeggiamenti, ma è stata, come ho già detto, guerriglia. E poi gli altri temi, perché ci sono dichiarazioni importanti in ottica varie squadre. Ha parlato De Bruyne, non di certo con parole al miele nei confronti di Antonio Conte, ha risposto Stellini, il vice del tecnico salentino.

0: In un botta e risposta, si è detto non valorizzato a pieno sostanzialmente. De Bruyne ha posto l'accento sul gioco, il bisogno di avere un gioco offensivo, di un gioco che possa valorizzare a pieno le sue caratteristiche. E qui inevitabilmente sorgono gli interrogativi anche su quello che potrà essere dunque il suo percorso a Napoli, perché Allegri conosciamo benissimo quelli che sono insomma i suoi parametri interpretativi. E quindi anche qui interrogativi, e soprattutto ha fatto bene, sono state giuste, corrette le dichiarazioni di De Bruyne, perché sono arrivati degli avvallamenti, sono arrivate delle critiche, poi le parole di Leao che praticamente chiude la propria avventura al Milan, non si è conclusa, per usare un eufemismo, nel migliore dei modi, sono parole d'addio inequivocabili. Il Milan dovrà ripartire, quindi però da quali punti di riferimento? Manca l'allenatore, manca buona parte dell'organigramma dirigenziale, mancano molti giocatori, perché tanti si avviano a lasciare. Modric verosimilmente lascerà, Rabiot potrebbe finire proprio al Napoli da Max Allegri, Yashari, uno dei colpi principali, potrebbe andarsene. In attacco Jimenez non ha dato risposte, neanche Fulkrug. Quindi servirà qualcun altro. Maignan ha rinnovato a breve, ma può essere ancora Milano la piazza per valorizzare quello che è un titolare di una delle nazionali più forte del mondo. Insomma, veramente tanti interrogativi. Poi andremo anche su quelli che sono gli altri temi, la Juventus che prova a ripartire con quest'asse, insomma, che qualcuno vede un po' scricchiolante, Marco qui lo ha ribadito tante volte, l'asse Spalletti-Giuntoli, anche qui da chi ripartire sul campo. In attacco Vlahovic sarà ancora l'uomo della prossima stagione, sì o no? Giusto continuare a trattare con lui, perché al momento il serbo prende tempo, rispunta Colomani, francamente la Juventus in quei 6 mesi aveva fatto discretamente in alcuni momenti, in altri decisamente meno. Anche qui insomma tanti dubbi, l'Atalanta che poi accoglie Giuntoli e si appresta ad accogliere anche Maurizio Sarri per preparare un progetto ambizioso per le prossime stagioni, l'Inter che si guarda intorno, poi avremo il tempo di parlare delle romane, delle altre, insomma. Abbiamo fatto un po' un'infarinatura generale e adesso direi che possiamo anche andare tranquillamente con i titoli di giornata. Debordante il primo titolo, perché De Bruyne ad essere debordante, e la bordata l'ha lanciata appunto ad Antonio Conte, un gioco che non l'ha valorizzato, non gli ha mai permesso di esprimersi al meglio per quelle che sono le sue caratteristiche. Ora chiede un gioco più offensivo, un gioco che possa finalmente far vincere divertendo. Con Allegri può esserci? Rafa Dio poi per il Milan, l'addio di Rafael Leao apre le porte dunque ad una nuova era, lui che era stato un po' uno degli uomini simbolo degli ultimi anni, prima la crescita da giovane, poi la conquista dello scudetto da protagonista e quel salto di qualità, ma è veramente arrivato, adesso si stanno per separare le strade e dunque il Milan dovrà cercare di ricostruire anche da questo punto di vista. E poi Nerazzuntoli, perché Giuntoli sarà nerazzurro, chiaramente il nerazzurro di Bergamo, non il nerazzurro di Milano. Anche qui tante prospettive interessanti, l'Atalanta si appresta a cambiare insomma a livello di progettualità tecnica, ma non a livello di visione calcistica, un club con grande competenza. Giuntoli a Napoli ha fatto ottime cose, alla Juventus un po' meno, vuole rilanciarsi e potrebbe farlo, anzi dovrebbe farlo insieme a Maurizio Sarri. Eizise Louis è il titolo per il Paris Saint-Germain, perché sì, Eizise Paris, ma anche Eizise Louis, Luis Enrique, che continua a dimostrare di essere forse il tecnico al momento più preparato al mondo, seconda Champions League consecutiva con il Paris Saint-Germain, terza Champions League vinta in carriera in totale, aggiungendo quella con il Barcellona, insomma un allenatore che è riuscito a convincere tantissimi campioni, quelli appunto della squadra francese, anche a giocare, a sacrificarsi per gli altri. Insomma, sì, il Paris Saint-Germain, ma c'è tanto, tantissimo anche di Luis Enrique. Ancolo tu, poi la domanda per l'attacco della Juventus, perché proprio Colomani potrebbe diventare di nuovo una pista per i bianconeri. Si tratta con il Tottenham per cercare di riportarlo a Torino, dove appunto nei sei mesi in cui era stato protagonista aveva fatto cose buone a tempi alterni. Vlahovic continua a non dare risposte, quindi potrebbe essere ancora lui. Poi Inter, cosa manca ai nerazzurri per cercare di migliorare ulteriormente? La stagione corrente in Italia è stata praticamente perfetta, un campionato stradominato, una Coppa Italia vinta con merito. In Champions League si poteva sicuramente fare di più, e l'obiettivo dell'Inter è quello, in quanto club e squadra ambiziosa, di continuare a crescere. Dunque, dove può crescere? Cosa manca all'Inter per ritornare ad essere grande in Champions League? Insomma, questi un po' i titoli della puntata odierna di Maracanali. Sviscereremo in corso d'opera con i tanti ospiti che avremo in collegamento. Nel prossimo blocco ricordo ancora Luca Calamai insieme a Marco Piccari con Penna e Calamai, e poi tantissimi ospiti, incluso Stefano Impallomeni, qui accanto a me. Arrivano già i messaggi dal 331-8200-213, qui il solito Luigi, intanto ti saluto. Luigi è sempre molto molto netto su Allegri, conosciamo le sue posizioni, non più credibile, un bluff storico clamoroso, lo definisci tu, odiato dai giocatori, ma questo non lo so, in realtà al Milan fino ad un certo punto le cose erano andate, poi direi nettamente meno nel finale di stagione. Vedremo come verrà accolto anche dallo spogliatoio azzurro in questa nuova finestra. Francamente il grande interrogativo, la grande domanda è, e ripeto con tutto il rispetto per Allegri, perché io sono e rimango in parte un estimatore di Allegri, è: potrà riuscire a portare il Napoli al massimo livello? Perché in Italia il Napoli deve lottare per il massimo, deve lottare per competere per lo scudetto, è l'unica squadra che abbiamo individuato che possa dare fastidio all'Inter. E la domanda è se Allegri un po' si sia meritato, alla luce delle ultime stagioni, questa avventura, e francamente non lo so, perché è un salto in avanti, il dato che il Napoli rappresenta al momento più di Milan ma anche di Juventus, e poi se possa portare il Napoli a lottare per il massimo. Lo spogliatoio vedremo come lo accoglierà. C'è questo avvicendamento con Conte, diverso, molto diverso rispetto a quello della Juventus, perché quella era una squadra che non aveva quasi rivali in quegli anni lì, nei primi anni del corso d'Allegri in Serie A. Era anche un calcio molto diverso, perché sono passati 12 anni, da allora era il 2014, 12 anni per il calcio sono un'enormità, quindi ci sono francamente gli interrogativi, caro Luigi. Mentre poi Federico, che segnalo e saluto come sempre con i suoi messaggi, lui ci segnala appunto che un problema per Maurizio Sarri a Bergamo possa essere quello di Luca Percassi, il dirigente atalantino, scrive Federico, dimostrato già in passato con Gasperini di non avere la pazienza del padre Antonio. Ma non lo so, devo dire, è sempre stato molto netto nelle sue dichiarazioni Luca Percassi, Percassi Junior. Però nel momento in cui, soprattutto in una società che sa progettare molto bene, tu scegli di comporre un tandem con Giuntoli, con Sarri, devi avere un po' di pazienza. L'Atalanta si è abituata a calcare i palcoscenici europei più importanti, però bisogna avere criterio, e mi aspetto che in realtà poi anche Percassi Junior abbia lucidità, ecco, nel valutare il percorso di Sarri e di Giuntoli. Lì la più grande curiosità ce l'ho non solo a livello di prima squadra, ma a livello anche di club, perché sappiamo che le giovanili atalantine programmano poi anche in base alle caratteristiche di gioco della prima squadra. L'Atalanta negli ultimi anni ha sempre ovviamente portato i principi di Gasperini, anche con Juric e Paladino in realtà era rimasta la difesa a tre, quindi si era visto pur sempre un certo tipo di diktat. Ora le cose cambieranno, perché pare francamente difficile pensare a un Sarri, no? Con la difesa a 4 non sarà così, di conseguenza bisognerà cambiare un po' la struttura in generale del club, delle squadre giovanili. Tanto sto vedendo sullo monitor di ritorno, diamo anche una piccola parentesi sugli altri sport, sul tennis, che vede tanti italiani impegnati a Roland Garros. Sappiamo, non più Sinner, che purtroppo è uscito prematuramente per via anche di problemi di tenuta fisica, però attenzione, perché oggi c'è tanta Italia in campo, sta giocando Cobolli, che sta affrontando lo statunitense Svaida. Siamo al tiebreak del terzo set, Cobolli ha vinto i primi due set, quindi attenzione, perché questa potrebbe essere una chance per tentare di chiudere rapidamente. E poi nella giornata di oggi gli altri italiani negli ottavi di finale: Berrettini contro Cerundolo, anche lui Cerundolo Junior, per dirla all'argentina, Juan Manuel Cerundolo, che proprio aveva fatto fuori Sinner. E poi l'ultima gara degli ottavi sarà Arnaldi contro Tiafoe, quindi altra bella gara molto molto equilibrata. Roland Garros andrà avanti per tutto il giorno, lo seguiremo e daremo anche aggiornamenti in questo senso. Intanto abbiamo già qualche audio al 331 82 00 213, andiamocelo a recuperare.
1: Buongiorno Marco, Nicola da Pisa.
0: Ciao Nicola.
1: Due considerazioni: la prima, io a questo punto lascerei andare a Vlahovic e proverei a fare come fece l'Inter con Icardi, con Lautaro, cioè prendere quella punta che poi ti farà la differenza da poco, e poi magari valuta tantissimo dopo, anche perché tecnicamente Vlahovic c'è ancora tante cose da ridire, perché è vero, ti fa X gol, ma te ne sbaglia davvero altrettanto tanti. La seconda, io fossi stato in Elca, avrei affidato totalmente il progetto a Carnevali e Chiellini, e si va a botta sicura su tutto quello che viene costruito poi per il futuro. Che ne pensate?
0: Sono riflessioni molto interessanti, devo dire. Quella sull'organigramma, insomma sull'apparato dirigenziale, è evidente che la scelta di mantenere Giuntoli è perché Elkan crede ancora nel suo operato, e soprattutto io penso, ma questa è un'opinione puramente personale, che lui abbia voluto ancora non cancellare, non delegittimare quella che era stata poi una scelta progettuale a lungo termine. Si è deciso di tenere Comolli, di conseguenza poi insomma Ottolini dovranno operare insieme a Spalletti. È un interrogativo, lo dicevo prima, qualcuno non vede grande empatia fra i due, fra Giuntoli e Spalletti. Solo il tempo ci dirà se avrà avuto ragione Elkan a mantenere Comolli o meno. Di certo non sarà facile trovare un punto di vista in comune. Chiaro che se dovessero poi esserci degli screzi sarebbe secondo me gravissimo, perché rischieresti di vivere un'altra stagione già con un passo sbagliato sin dall'inizio, e la Juventus non se lo può permettere, perché lasciatemi dire che aver mancato la Champions League per la Juventus è veramente grave. Cercare di risalire è importantissimo, il rischio però di mancarla per un secondo anno consecutivo sarebbe veramente, sportivamente parlando, catastrofico. Quindi bisognerà anche far di necessità virtù, e per quanto Spalletti e Giuntoli magari non nutrano grandissime simpatie uno con l'altro, però mi sento anche di dire che sono professionisti e devono cercare di fare quantomeno una tregua, impostare la stagione in maniera sostenibile, e poi si vedrà. Poi le parole staranno al campo e lì dovrà Spalletti lavorare nel migliore dei modi. Su Vlahovic, ripeto, poi nel corso del pomeriggio avremo le possibilità di commentare il tema. Su Vlahovic è un grosso interrogativo, perché Colomani è uno dei nomi che potrebbe arrivare. Ha lasciato il Tottenham, sta lasciando il Tottenham, torna al Paris Saint-Germain, che è il club che possiede il suo cartellino. Bisognerà trattare, di certo è, si può prendere un attaccante molto più forte di Vlahovic. È sempre questo l'interrogativo: lasciare andare Vlahovic per prendere chi? Queste sono le domande, perché poi i nomi che gravitano ci sono, oltre a Colomani torna di moda Mateta, che lo ricorderete essere già stato accostato alla Juventus, stato protagonista comunque della conquista della Conference League del Crystal Palace. Io continuo a pensare che per caratteristiche in Italia possa essere un attaccante in grado di far bene. Certo, la Juventus deve provare a tornare ad essere competitiva ad un livello alto, quindi lì bisognerebbe valutare, e soprattutto anche per Mateta andrebbero investiti dei milioni, qualche decina di milioni andrebbe investita, ma in scadenza nel 2027. Quindi ci sono tante domande. Chiederemo anche agli ospiti che cosa ne pensano su Vlahovic e sulla Juventus. Qui arrivano altri audio, intanto un altro messaggio. Ma se il Napoli ha preso al volo Allegri, perché il Milan lo ha lasciato andare? Era da cambiare tutti tranne allenatore, e soprattutto ascoltare sul mercato Allegri. Quindi, se non ho capito male, tu dicevi di tenere Allegri al Milan per dare continuità tecnica. Certo, dopo l'ultima giornata non era facile, anche se pure lì, quando tu a 90 minuti sei certo, dalla fine del campionato sei certo di dare continuità al progetto, poi perdi una partita, seppur importantissima, e stravolgi tutto, vuol dire che non c'è grande stabilità a livello di idee. Poi sulla trattativa Allegri-Napoli sono uscite varie indiscrezioni nel corso delle ultime ore e degli ultimi giorni, ossia che addirittura Allegri sembrava potesse aver già iniziato delle trattative interlocutorie prima della fine del campionato. Devo dire, non ci sono conferme, quindi su questo bisogna essere molto onesti, molto netti. Conferma al 100%. Però l'impressione, ecco, che forse Allegri si stesse già guardando intorno, il che farebbe anche capire poi che al Milan non vedeva a sua volta delle prospettive interessanti. Tanto altro audio al 331 82 00 213, andiamo.
2: Ciao Lucio, complimenti per il tuo lavoro intanto.
0: Eccolo Luigi, ciao Luigi.
2: Allora,
0: grazie.
2: Allegri, il genio di Livorno Allegri. Allora, immaginavo. Se è vero che per fare una prova ci vogliono 3 indizi, te ne do subito 2. Il primo è ritornato alla Juventus e ha fallito. È andato al Milan e ha fallito. Ora andrà al Napoli, come è vero che andrà al Napoli, e fallirà. E quindi sarà questo è il terzo indizio per dire che Allegri è un bluff storico. È un allenatore senza qualità, secondo me. Ciao.
0: Ma Luigi, io so, sappiamo tutti la tua posizione oltranzista su Allegri. Io non lo ritengo un bluff storico, perché in realtà comunque sia in passato aveva fatto bene. Noi parliamo di quella Juventus, ma anche al Milan aveva operato comunque bene nel primo periodo. Semplicemente, secondo me, negli ultimi anni, a parte che le squadre che ha avuto non erano pronte a vincere, non potevano vincere nulla a livello importante, però potevano fare probabilmente di più di quello che hanno fatto. Non è riuscito ad intercettare dei cambiamenti, secondo me, Allegri. Io non mi aspetto un disastro, devo dire, a Napoli. Non mi aspetto un disastro, però ecco, ribadisco, De Laurentiis si accontenterebbe di un posto in Champions League, di una discreta stagione a livello europeo, non disastrosa come quella di quest'anno, ma di fare un normale percorso europeo in campionato, non vincere, arrivare solo in Champions League e poco altro. Non lo so, mi pongo degli interrogativi. È vero che il mercato quest'anno sarà meno dispendioso perché si punta a dare continuità alla rosa, però negli ultimi anni gli investimenti sono stati fatti, quindi non so se possa bastare. E la domanda è: Allegri può portare così avanti il Napoli? Io non mi aspetto un Napoli disastroso con Allegri. Però ecco, delle domande sono legittimissime. Qui intanto scriveva anche Antonio, non sono tifoso del Milan, scrive, però questa situazione la trovo veramente triste e non è giusto per quello che rappresenta il Milan per il calcio mondiale. Beh, sì, sono d'accordo perché il Milan ci siamo abituati tutti a vederlo come un punto di riferimento, e gli anni che sta attraversando non sono di certo all'altezza di quello che ha fatto nel corso della storia del calcio. Francamente, più che altro, ecco, la differenza secondo me fra i nostri club, alcuni dei nostri club, e i club stranieri è che non c'è una progettualità. Per esempio, l'Arsenal ha perso la finale di Champions League, è vero, ma ha vinto la Premier League. Per anni Arteta non ha vinto nulla se non un FA Cup, però si è sempre tenuto un certo tipo di linea, un certo tipo di strada, un certo tipo di idea, la si è perseguita. e sono arrivati dei risultati importanti. Ora voi mi direte, ma l'Arsenal e i club inglesi hanno dei potenziali economici nettamente superiori? Sì, è vero. Però proprio perché noi abbiamo meno potenziale economico bisognerebbe dare più peso alle idee, bisognerebbe avere più idee. E invece il paradosso è che abbiamo meno potenzialità economica e spesso abbiamo meno idee. E il Milan di idee ne ha avute, in realtà ne ha avute tante, ma troppo confusionarie. Ora si sta puntando a Glasner come sostanzialmente direttore dell'area tecnica, poi, Ragnik come direttore dell'area tecnica, poi potenzialmente un allenatore scuola Red Bull. Si era parlato di Geisel che è alla Lali, ma soprattutto di Glasner che ha appena vinto la Conference League. Spunta anche il nome di Slot. Però siamo ad inizio mese, giugno è iniziato e ci sono ancora tanti dubbi e poche certezze, quindi non solo i risultati del Milan non sono stati all'altezza, ma la domanda è: si può costruire per avere un Milan quantomeno normale a livello europeo, a livello di Champions League per la prossima stagione? Anche qui tanti interrogativi e poche risposte. Noi a questo punto direi che ce ne andiamo in pausa, però, perché è finito il primo blocco introduttivo. A breve avremo Luca Calamai, anche il direttore Marco Piccari, in collegamento. Andiamo rapidamente in break e rientriamo qui fra pochissimo.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: E rieccoci appunto in diretta con l'appuntamento del lunedì, sempre qui in studio Lucio Marinucci, ma in collegamento abbiamo innanzitutto il protagonista del blocco, Luca Calamai da Firenze. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: E non siamo soli perché poi c'è anche il padrone di casa in collegamento, sia il direttore Marco Piccari. Marco, ciao, ben ritrovato anche a te.
3: Ciao Lucio, ciao Luca, ben trovato. Un saluto a tutti.
1: Insomma, è un lunedì ricco di calcio perché tantissimi, Luca, sono i temi fra il mercato, le progettualità, i dubbi, le dichiarazioni e poi l'ultima gara di Champions League, la finale che ha visto il Paris Saint-Germain vincere. Insomma, da dove vogliamo partire?
2: Ma io farei una breve riflessione sulla finale di Champions. Si può dire che non è stata una bella partita, perché tutte le volte che si parla della Champions sembra sempre che raccontiamo il mondo di Quark, il mondo bello, straordinario.
1: È stata una finale, dai.
2: È stata una partita brutta.
3: Il mondo di Quark è bellissimo. Il mondo di Quark è bellissimo, Luca.
2: È stata una partita dove una squadra si è messa lì ad aspettare. Ho visto 1.600.000 giri palla inutili. Non ricordo nel primo tempo un tiro in porta del Paris Saint-Germain. Lo dico perché poi quando si arriva a giocarci le partite, le sfide vere, è chiaro che o succede un qualcosa che accende tutto, oppure si vedono delle partite, sono partite molto tattiche. Io facevo il tifo del Paris Saint-Germain, per cui sono contento del Paris Saint-Germain, sono contento di Luis Enrique, sono contento per Kvaratskhelia, perché comunque penso potrebbe meritare veramente anche il pallone d'oro. E ora, al di là delle battute, è evidente che abbiamo toccato un punto alto, perché i valori sono veramente importanti. E quindi niente, però vorrei anche sentire il parere vostro, naturalmente.
3: Magari Luca, sono d'accordo, se c'è una squadra che ha meritato è sicuramente stato il Paris Saint-Germain, perché è vero quello che hai detto tu, insomma, primo tempo veramente brutto, secondo tempo un po' meglio perché il Paris ha provato a fare la partita, ma sai, quando incontri una squadra che gioca in quella maniera, dove diciamo mira più a distruggere che a creare e a fare una sorta di muro, a me, ti devo dire la verità Luca, a me dopo un po' di minuti mi infastidiva proprio vedere l'Arsenal, con tutto il rispetto per Arteta, che viene insomma spesso sottolineato come un grande allenatore, ci mancherebbe, ha vinto la Premier in maniera comunque importante, netta, però insomma giocare una finale così, sinceramente io personalmente mi aspettavo di vedere qualcosa in più, no? Poi per carità hanno scelto la strategia giusta per bloccare e arginare il Paris Saint-Germain, perché insomma a livello tecnico è sicuramente superiore, però giocare tutta la partita così, con una fase difensiva veramente portata all'eccesso, e poi ai rigori è andata bene al Paris, ma poteva veramente andare anche male, perché quella poi sappiamo che è sempre anche quel pizzico di fortuna. Però ti devo dire, sono contento che il calcio ha premiato chi in fondo ha un'idea diversa da un po' di tempo, e Luis Enrique ha trasformato questa squadra da album delle figurine a una squadra di calcio. Gli ha dato un gioco, gli ha dato un'anima. Certo, la finale non è stata bellissima, ma se doveva vincere qualcuno, insomma, alla fine ha vinto quello che ha creato qualche, ha cercato di fare qualcosa in più, ecco.
2: Non c'è dubbio,
1: sì,
2: non c'è dubbio.
1: Anche per il percorso.
2: Tra l'altro, sì, per il percorso, sì. Io se fossi un giocatore dell'Arsenal avrei chiuso questa esperienza dicendo: ma perché non ce la siamo giocata? Perché puoi anche aspettare, puoi fare un primo tempo in attesa. Mi aspettavo, tra l'altro, all'inizio del secondo tempo l'Arsenal era partito alto, ho detto, hai visto che ora hanno fatto un tempo ad aspettarli, li hanno fatti anche stancare, e ora io sono l'Arsenal, sono una squadra fortissima, vi faccio vedere che meritiamo la Champions, andiamo noi ad attaccarli. E invece hanno dopo 5-6 minuti sono tornati dentro quel fortino a doppia mandata. Io credo che il grande rimpianto per l'Arsenal di non averci provato. Per il PSG io credo che ormai stiano scoprendo un po' tutti che se dai campo a questi formidabili giocatori è un grande problema. Io penso che nel futuro il Paris Saint-Germain dovrà trovare anche il piano B, no? Un centravanti vero, perché alla fine trovi avversari che poi stanno lì ad aspettarti, la sensazione è che sì, puoi riuscire anche a entrare in porta con quattro passaggi, due dribbling, ma ci esiste anche la formula più normale: se gli avversari ti lasciano tutto questo, anche di palloni per uno che di testa può far gol, ecco. Ma insomma, queste sono riflessioni di un calcio che salutiamo e che temo che faremo fatica a riconfrontarci con questi livelli.
3: Torniamo una domanda da fare. No, Luca, c'ho una domanda da farti a te. Proprio la collego un attimo a questa finale di Champions. Se guardavo questa partita, ho pensato al calcio italiano e soprattutto ad una squadra, devo essere sincero, ho pensato all'Inter. E mi sono chiesto quanto manca all'Inter per tornare a giocare una finale, perché l'anno scorso è stata demolita dal Paris Saint-Germain, la squadra nerazzurra. E l'Arsenal comunque è una squadra che ha incrociato e mi sembra, insomma, che l'Inter ha anche fatto non malissimo contro l'Arsenal. Mi chiedevo quanto manca all'Inter per arrivare lì, cosa manca per ritornare in finale alla migliore squadra italiana che abbiamo in questo momento, perché se dobbiamo puntare su una squadra, Luca, io punterei solo sull'Inter attualmente. Ecco, ti chiedo proprio che cosa manca secondo te, non so, l'esperienza di Kivu, oppure serve trovare ancora due o tre giocatori che ti possono riportare a fare un cammino è molto lontana a tuo giudizio da quelle due squadre che abbiamo visto?
2: Allora, noi non dobbiamo fare un errore di chiudere gli occhi e dire: in quel tipo di finale a Budapest l'Inter avrebbe fatto una brutta figura. No, l'Inter avrebbe fatto un'onesta figura, poi poteva perdere, non sarebbe partita favorita, ma in una partita secca dove, come stavamo dicendo prima, c'è l'aspetto tattico, c'è la pressione, c'è il fatto che ti giochi tutto in una partita, il calcio italiano ci sta a quel livello. L'Inter non avrebbe probabilmente sfigurato in quel tipo di partita, ma il difficile è arrivarci lì, perché per arrivare lì te devi affrontare più di una squadra di questo livello su due partite, e su due partite, ragazzi, la differenza viene più netta, più forte, più evidente. Per cui lo dico, perché uno guardando la partita diceva: ci poteva stare l'Inter, sì, ma probabilmente niente.
1: Io sono d'accordo,
2: faccio fatica a trovarne un altro. Allora, che cosa serve non per giocare quella finale ma per arrivare alla finale? Serve secondo me innanzitutto un portiere forse più forte, anche se le due finaliste non avevano portieri epocali, però serve un portiere più forte, serve un difensore centrale di riferimento, serve un po' di freschezza in mezzo al campo, cioè servono due o tre giocatori importanti che alzino il livello complessivo della rosa, cioè, perché poi noi abbiamo visto Arsenal e PSG al 50% del loro potenziale, ma se le trovi vere ti spaccano, cioè, se le trovi
1: assolutamente
2: vere,
1: sì.
2: L'Arsenal non stava bene da diverso tempo, il Paris Saint-Germain, insomma, quindi non ci manca tanto, ma ci manca. E condivido la tesi di Marco Piccari, che l'unica squadra in questo momento, e noi guardando la prossima Champions possiamo immaginare che possa arrivare lì a quei livelli, per il momento mi sembra l'Inter, anche perché poi torniamo nel nostro mondo, ragazzi, e il livello si abbassa spaventosamente, ma non si abbassa sulla qualità dei giocatori, e ce ne sarebbero buoni motivi. Ma ditemi voi questa polemica di De Bruyne con Conte.
1: Che idea ti sei fatto, Luca? Perché sono state parole effettivamente molto nette.
2: Sì, ma che roba è questa? Cioè, ritorniamo proprio nelle nostre beghe di bottega che danno la dimensione di come siamo più piccoli, no? Allora, De Bruyne è arrivato, ma avevano promesso cosa ti hanno promesso? Cioè, questo giocatore praticamente è stato fuori 4 mesi, 5 mesi, non so nemmeno quanto è stato. Giocatore che ha obbligato anche il Napoli a cambiare pelle per trovargli spazio, perché è un giocatore difficile. Di che cosa si lamenta? Ci sono delle situazioni che mi lasciano senza parole. Trovo umano che poi Conte attraverso Stellini gli abbia risposto, ma anche lì, ragazzi, siamo a dei livelli. Ecco, io credo che nel casino del Milan, nella vicenda scontro tra De Bruyne, io credo senza prospettiva rapporto tra Comollie e Spalletti, il gruppo Comollie e Spalletti, noi siamo fermi a questo, ragazzi. cioè vi ho citato tre grandi realtà del calcio italiano che oggi sono lì a non dare la sensazione del nostro livello, ci portano su un livello piccolo. Io non so che ne pensate voi, ma sono tre storie di tre grandi problemi e non risolti, tutti tra l'altro.
3: Sì, questo è vero, perché poi aggiungiamo, come hai detto tu, Luca, anche le parole di Leao, che sono state abbastanza, diciamo, anche quelle
1: Sì, parole
3: nette.
1: d'addio.
3: Sì, parole d'addio abbastanza nette, ma insomma, queste sono cose che è vero, potrebbero risolvere all'interno. Però, sai, penso una cosa su De Bruyne. Alla fine era una cosa che avevamo capito sin dall'inizio un po' tutti quanti. Cioè, questo non si capisce ad oggi chi De Bruyne l'ha voluto veramente, se l'ha voluto il
2: Esatto,
3: presidente,
2: esatto.
3: se l'ha voluto Conte. Però era un malessere che quando noi lo mettevamo, ti ricordi c'è stato un periodo che si diceva che De Bruyne aveva, diciamo, messo in difficoltà Conte, dal punto di vista tattico, perché il Napoli doveva giocare in maniera diversa. E mi ricordo che Conte, stizzito, andò in conferenza in un post partita, disse che praticamente ci stavamo inventando tutto. Ma invece la verità era quella. La verità era quella, evidentemente un matrimonio che non si capisce come è stato fatto e perché è stato fatto. L'inizio è stato difficoltoso, poi è arrivato quell'infortunio che ha tenuto fuori lui, ma io credo che tutto sia nato proprio all'origine. Evidentemente De Bruyne è arrivato e ha detto: ma io devo giocare dentro questo tipo di calcio e Conte mi deve far giocare così. Io penso che alla fine non si siano mai trovati entrambi. Lui è sbottato adesso, giusto o sbagliato, qui ne possiamo parlare, come diciamo è giusto anche sottolineare. Però io penso pure che è un altro segnale che il nostro calcio, quando tu prendi poi questi calciatori che hanno 33 anni, vengono da un'idea di calcio diversa e li metti con allenatori che in questo momento sono lontano da quel tipo di calcio. Parliamoci chiaro, perché Conte
2: È
3: è
2: così,
3: bravissimo, però
2: Mai. Ecco. E
1: adesso arriva
2: quindi
1: Allegri, insomma, la domanda è: a
2: con
1: Napoli
2: Allegri,
1: che
2: scusate,
1: succede?
2: con
1: Quello è
2: Allegri,
1: l'interrogativo.
2: Allegri per certi versi addirittura mezzo passo indietro rispetto a Conte.
3: No, ma beh, io
2: Cioè,
3: direi
2: con
3: anche due
2: Allegri,
3: passi, Luca, pure due passi, non mezzo.
2: appunto, cioè,
3: Quindi, secondo me è meglio che se ne va De Bruyne alla Svezia,
2: bravo.
3: ecco.
2: Ma guarda, lì ce ne sono. Meglio che se ne vada, per me anche meglio che se ne vada Spalletti dalla Juventus. Io non vedo percorso lì, non vedo la possibilità di andare avanti. Poi, se Conte va in
3: È un percorso
2: nazionale,
3: minato, Luca, è un percorso
2: sì,
3: minato quello
2: ma
3: di
2: guarda, ti
3: Spalletti, io
2: aggiungo
3: sono
2: un'altra
3: d'accordo con
2: cosa.
3: te.
2: Se Conte va in nazionale, boh, tanto tanto. Ma ti immagini la Juve che parte, Spalletti che parte con Conte libero? Cioè,
3: Sì.
2: è come portarsi un chilo di un, una tonnellata, di una damigiana da un chilo sulla schiena tutti i giorni. Che senso avrebbe? Cioè, sono tutte situazioni che io ho sentito la conferenza stampa di Como lì, sono cose che non ti lascio senza parole. La conferenza stampa è centrata su un concetto che, tra l'altro, secondo me è anche passato senza. Diceva: vabbè, non faremo, cioè, venderemo uno e faremo pari. Cioè, vendi Bremer e fai pari. Una squadra che è già modesta, gli levi l'unico giocatore di livello stratop, parte Yıldız, e dice: poi facciamo il resto. E che discorso è questo? Ne parliamo. Qual è il ragionamento?
3: No,
2: Qual
3: ma
2: è.
3: io
2: Qual
3: sì,
2: è.
3: ma
2: Qual è.
1: secondo me, Marco, e ti lascio la parola, si ricollega anche a quello che dicevamo prima. Club come l'Arsenal o il Paris Saint-Germain hanno chiaramente dei potenziali economici nettamente superiori, però hanno anche idee, hanno progettualità. Prima Luca nominava i top club, a parte l'Inter, la Juventus e il Milan, non c'è mai stata una
3: No, ma la
1: vera
3: Juventus
1: continuità
3: e Milan c'è
1: progettuale
3: stata.
1: nel corso di tanti
3: Guarda.
1: ultimi anni, e quindi anche quello fa la differenza. Dovremmo avere più idee, più continuità, noi che abbiamo meno potenziale economico, e paradossalmente abbiamo meno potenziale economico,
3: Guarda.
1: meno idee e meno progettualità. Il divario di conseguenza è ampissimo.
3: Guarda, secondo me mi fermo un attimo alla Juve perché l'ha sottolineato anche Luca. Io sono d'accordissimo che qui siamo di fronte ad una sorta di campo minato. E se poi non si dovesse accasare Conte, sarebbe veramente, ha ragione Luca, un peso enorme, un fantasma che gira sempre a Torino, no? Ed ormai da anni, perché non è solo quest'anno, anche gli altri anni. Secondo me, forse l'unica cosa che doveva prendere da esempio Elkan dal Milan era da mandare via tutti e lasciare solo l'allenatore, se voleva puntare sull'allenatore. Ripeto, se voleva puntare sull'allenatore. Perché questo
1: Perché a te
3: rapporto
1: non
3: qui a me
1: convince il
3: sembra.
1: matrimonio con Comolli?
3: No, no, a me non convince, ti ripeto, non so che ne pensa Luca, forse gli avrei dato un attenuante a Spalletti perché è arrivato in corsa, qualcosa ha dato alla squadra, non ha centrato la zona Champions e quindi è mancato l'obiettivo, però gli avrei dato un'altra alternativa, ecco, un altro anno, ma così no, così come lì il cui rapporto, cioè, se vi ricordate l'ultima giornata ha detto io vado a parlare con Elkan, ma ricordiamoci che piace o non piace, come lì è l'amministratore delegato, eh? Non è che stiamo parlando dell'ultimo arrivato e quindi tu lo devi ignorare, stiamo parlando di uno che, insomma, tu dovresti rapportarti con lui, in teoria, no? Luca, correggimi, esatto. L'allenatore dovrebbe parlare con l'amministratore delegato.
1: L'enipotenziario del quadro dirigenziale, sostanzialmente.
2: È assolutamente vero. Poi, permettetemi, sapete che io ho un mio concetto che nello sport, ma in qualsiasi azienda, contano le catene di comando e conta chi comanda, d'accordo? Allora, oggi, certo. Ma si può dire che John Elkan, io mi fermo allo sport, non voglio entrare in altri mondi, anche se avete visto che c'è un po' di problemi ultimamente, sì, anche in altre situazioni, penso al fatto che sia stato abdicato a quello che era un qualcosa che per la famiglia Agnelli era un qualcosa della famiglia, penso alla stampa, per esempio al giornale, tanto per fare riferimento. Cioè, la gestione Elkan cosa ha portato alla Ferrari? Niente.
3: Nulla.
2: Cioè, la Ferrari spende quanto spendono, per dare un paragone calcistico, Manchester City, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, non vince mai. Mai.
3: No. Sono anni che non vince.
2: Mai, mai. Ma non partecipando, cioè spendendo quello che si può spendere. La Juventus prima arriva bene, che ha fatto la catastrofe con Vlahovic e compagnia, ora una nuova dirigenza che spende una valanga di soldi per Davide Openda. Cioè, ragazzi, la capacità di un grande proprietario era scegliere, è quella di scegliere grandi dirigenti. Certo. Boniperti è stato il riferimento di un'era importante. Boniperti era un top nel suo mondo. E potrei andare avanti, fare riferimenti anche alla Ferrari, con chi c'era la Ferrari prima, ma lo stesso Montezemolo, per non andare tanto lontani. Allora, oggi la situazione della Juventus è di una fragilità totale, dalla testa all'ultimo dei giocatori, quindi confusione. Il Napoli, il Milan non ne voglio parlare nemmeno, ragazzi, perché il Milan quando
1: non ha punti di riferimento,
2: quando si opera una rivoluzione, a me hanno sempre insegnato che si cambia un gruppo di lavoro, il giorno dopo arriva un altro gruppo di lavoro. Non si lascia, tra l'altro qui l'unica figura che resta è Ibrahimovic, il mondo Milan non lo vuole, quindi vi immaginate che tipo di confusione, ecco, c'è confusione in quello che dovrebbe essere le nostre locomotive del calcio, perché è inutile nasconderlo, noi siamo, io sono tifoso del Como, tanti stanno diventando tifosi del Como, ma non è, il Como non può essere la locomotiva del nostro calcio, può essere un esempio, ma non una locomotiva. La nostra locomotiva sono Inter, Milan, Juventus, Napoli, per certi versi la Roma, per certi versi, se vogliamo essere larghi, la Fiorentina, società che nello storico del calcio italiano sono le prime cinque. E quindi oggi noi usciamo da una finale di Champions dove ci sono due grandi mondi, torniamo in casa nostra e troviamo questo.
1: Sì. Juve e Milan non fanno la Champions, nessuna delle due.
2: Che oggi, se vogliamo riderci su, diciamo che noi siamo forse favoriti in Europa League, ma se noi siamo favoriti in Europa League vuol dire che
1: c'è un problema.
2: Abbiamo perso, parliamo siamo un calcio di Serie B? Ci possiamo riconoscere in questo? Del resto, se non andiamo per tre volte fila mondiali, ragazzi,
1: non sarà una coincidenza, dice Luca.
2: Ci sarà
1: no,
2: un
1: non
2: motivo,
1: può essere
2: no?
1: Un caso.
3: A tutto questo aggiungi, Luca, anche la situazione in casa Milan, dove ad oggi non c'è la dirigenza, non c'è più praticamente, c'è soltanto Ibrahimovic, e quindi siamo arrivati ai primi di giugno, dove non c'è allenatore, non c'è direttore sportivo, in questo momento non c'è proprio nessuno.
2: Ibrahimovic, solo per citare un dettaglio, noi siamo solo un dettaglio. Il Milan di Ibrahimovic è riuscito a far retrocedere in Serie D la seconda squadra di calcio.
1: È vero, e non è neanche ripromossa quest'anno, è rimasta in Serie D.
2: Ma perché? perché è sbagliato proprio il lavoro, stai sbagliato. Prendo proprio l'esempio più piccolo, ma ti dà l'idea dell'impreparazione. L'impreparazione. Ecco, questo è il mondo in cui ci confrontiamo. Poi viva l'estate, l'estate diventa il mondo dei sogni, per cui sogneremo di poter vincere tutto, sogneremo di tornare grande. Intanto, scusatemi, prima di salutarmi, invece fatemi fare il tifo per la piccola Italia di Silvio Baldini, di Barzagli, di Giancarlo Antonioni, che vanno lì, mostreranno un calcio, e chi ha seguito l'Under 21 è un calcio piacevole. Silvio Baldini ha detto tranquillamente quello che pensa, perché tanto non è ricattabile da nessuno, ha messo sul piatto tante problematiche che noi nascondiamo sotto il tappeto perché non le vogliamo vedere. Viva i ragazzini dell'Under 21, che saranno per due partite la nostra nazionale A.
3: E viva anche la schiettezza di Silvio Baldini.
1: Eh sì, beh, almeno abbiamo anche scelte coraggiose, comunque le ha fatte palesemente per mandare un segnale. Quindi ora queste gare con Lussemburgo e Grecia, ecco, ci faranno riflettere, mi sento di dire questo. Luca, io a questo punto ti ringrazio, ti ringraziamo, grazie come sempre.
2: E a presto, ciao, grazie.
3: A prestissimo, grazie ancora.
1: Grazie a Luca Calamai. Marco, noi ci ritroviamo tanto fra pochissimo, adesso mi raggiungerà anche Stefano Impallomeni qui in studio, poi il parterre dei nostri ospiti, a tra poco sempre qui a Maracanã su TMV Radio.

0: Ben ritrovati di nuovo in diretta qui su TMV Radio. Maracanã prosegue nel proprio pomeriggio, prima puntata di giugno. Peraltro ricordiamo Lucio Marinucci qui in studio come sempre, mi ha raggiunto Stefano Impallomeni.
1: Ciao, ciao Lucio, Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, ben ritrovato. E intanto andiamo anche a presentare gli ospiti del nostro blocco. Chiaramente il padrone di casa Marco Piccari. Ciao Marco.
1: Ciao, ben Marco. Ritrovato.
2: Ciao Stefano, ben trovati a tutti, ciao ciao.
0: E poi con noi anche Massimo Bonanni. Ciao, ciao Massimo. Massimo?
3: C'è Massimo.
0: Non lo sentiamo, latita Massimo.
3: Lo andiamo
0: a recuperare.
4: Tra poco...
0: No, eccoci. Ora ce l'abbiamo, sì, ecco, sì, ecco. Sì, ciao Massimo, ben ritrovato.
4: Ciao ragazzi, vi ho fatto uno scherzetto.
0: Sì, ci hai fatto attendere come tutte le personalità, come è giusto che sia. Allora, ci siamo lasciati alle spalle la stagione per club, tra poco ci sarà quella delle nazionali che non ci riguarderà in maniera diretta, lo sappiamo già da un po'. Marco, stavamo già chiacchierando con Stefano, insomma, un po' sulla finale di Champions.
2: Ma sai che voglio fare io? Voglio fare una cosa, sai? Perché ce l'ho, adesso che sto al telefono voglio farlo pure io. Facciamo i 30 secondi iniziali.
0: Ah, hai ragione. No, io stavo bypassando i 30 secondi del lunedì. Allora,
1: cioè, Lucia non vedeva l'ora, almeno male.
0: E allora, niente, 30 secondi, subito.
1: È stato richiamato all'ordine.
0: Ubi maior minor cessat. Il resto è così.
2: No,
0: e allora, Stefano, parti te con i tuoi 30 secondi, vai.
1: Sarò breve, li dedico a Luis Enrique, che fa una doppietta storica, clamorosa, tra l'altro tre finali, tre Champions League vinte, tre vittorie, anche quella considerando il 2015 con il Barcellona, quindi che dire, sono contento per lui, soprattutto per come era stato trattato a Roma, era un altro periodo della sua carriera, però insomma alla fine la Roma aveva visto giusto su questo allenatore che si è dimostrato un super vincente.
0: Marco, vai.
2: Io li dedico invece a De Bruyne, hai tutto il mio appoggio De Bruyne, ma vattene prima insomma che arrivi il nuovo allenatore, ecco, così sono molto sintetico e diretto.
0: Non ci hai messo neanche 30 secondi, quindi sei stato veramente chiarissimo.
4: L'ha voluta fare perché se l'era preparata.
0: Sì, esatto, già ce l'aveva segnata, c'è il testo davanti Marco.
4: Hai capito? Io sinceramente... non me l'ero preparata, non so se l'ho fatto la settimana scorsa, però io a maggior ragione credo di averlo fatto, ma li volevo dedicare ad Alberto Aquilani, a quello che ha fatto anche questo fine settimana con il Catanzaro, ha sfiorato un'impresa, ha già fatto secondo me un qualcosa di straordinario arrivando fino alla semifinale di ritorno e giocandosi il passaggio in Serie A fino al centesimo minuto, quindi credo che Alberto inizierà un percorso in un'altra società in Serie A e per quello che ho visto nel corso di questi anni si merita un percorso importante, così come se lo merita Daniele Galloppa che a Firenze ha rivinto ancora
0: la
4: sua Fiorentina Primavera.
0: Sì, mi pare 43 anni dopo l'ultima volta. E poi chiaramente i titoli contano a livello giovanile, ma conta anche la crescita dei ragazzi.
2: Qualcuno ha sponsorizzato Aquilani per il Milan?
0: Beh, certo, sarebbe un colpo di scena clamoroso, eh? Alberto ha lavorato benissimo nel corso di questi anni, certo, non lo so. Per il Milan forse un po' presto?
2: Qualcuno ha detto, vabbè, posso anche citarlo perché tra l'altro
0: vai,
2: viene da
0: certo.
2: Noi, insomma. Non so se Stefano e Massimo sono d'accordo, però proprio Franco Ordine ha detto se ci fosse stato un uomo modello Berlusconi avrebbe avuto l'intuizione di prendere Aquilani e portarlo al Milan.
0: Guarda,
2: ma non credo che ci sia un uomo di questo tipo in questo
1: all'esperto.
2: Momento nella società Milan, però insomma.
0: Aspetta perché abbiamo
1: appunto, all'esperto.
0: Esatto, perché con noi continuiamo con le presentazioni dei direttori, perché è con noi anche Niccolò Ceccarini.
1: Ciao,
0: ciao Nick, ben ritrovato.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio
2: ciao,
5: a tutti.
2: Nick.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Eravamo partiti Nick, anzi, prima di andare sul tema che stavamo riportando, qui Marco ha imposto i 30 secondi del lunedì, quindi subito a gamba tesa ti facciamo entrare. A chi dedichi un pensiero dopo questo fine settimana?
5: A Silvio Baldini che deve fare queste due partite per la nazionale, e se lo merita, è un allenatore bravo, che ha sempre fatto del lavoro e la cultura del lavoro la sua forza, e quindi io sono contento che possa avere questa possibilità di allenare, perché ricordarci un giorno nella vita che ha allenato e ha guidato due volte la Nazionale A con la soddisfazione di una carriera alle spalle straordinaria, perché c'è l'uomo prima e poi c'è anche l'allenatore.
0: Beh, anche questa è una notazione giusta, tra l'altro Italia che sarà impegnata fra due giorni contro il Lussemburgo. Però subito ti volevamo coinvolgere, Nick, perché si parlava di panchine. Massimo aveva dedicato giustamente, secondo me, i 30 secondi ad Aquilani, che ha fatto un grande lavoro con il Catanzaro, che aveva già lavorato bene anche nelle giovanili della Fiorentina, e quindi ci appelliamo un po' anche a te. Addirittura Marco riportava delle voci che dicevano che un tempo magari Aquilani sarebbe stato candidabile già per il Milan. Te come giudichi il suo lavoro? Perché comunque è un allenatore giovane, 41 anni, però sta facendo vedere che ha delle idee interessanti.
5: Ma allora, guarda, quello che ti volevo dire io su Aquilani, io penso che Aquilani sia un bravissimo allenatore, ha fatto un lavoro eccezionale al settore giovanile della Fiorentina, perché comunque mi è sembrato veramente sempre in palla, mi è sembrato sempre sul pezzo, l'ha guidata la primavera per tanti anni e l'ha fatto sempre con lo stesso impegno, perché poi, secondo me, il valore di una persona lo si vede nella continuità del lavoro che fa, a prescindere da dove si trova. E secondo me lui ha grandi qualità in questo senso, ha fatto un ottimo lavoro alla Fiorentina primavera, ha vinto non so quante volte consecutivamente, diceva 4 volte di fila la Coppa Italia, non è riuscito mai a vincere uno scudetto primavera, ma questo è riuscito a Galloppa, segnatevi anche questo nome, Daniele Galloppa, io ve lo dico, i tempi non sospetti, Daniele Galloppa farà una grande carriera, come penso la farà Alberto Aquilani. Non credo che oggi Aquilani sia pronto per andare a fare un'esperienza in un club così prestigioso come può essere il Milan. Credo che se il mio amico Carnevali, che è un grandissimo dirigente di calcio, sta pensando a lui, farà la scelta giusta, perché dopo Grosso, se è Aquilani, secondo me farà la scelta giusta. Come del resto una scelta discreta potrebbe essere quella relativa anche ad Abate, un altro allenatore che a mio avviso a Juventus ha fatto vedere delle ottime cose, però Aquilani, quell'immagine di Aquilani con il bambino dice tutto, secondo me non c'è più bisogno di aggiungere niente, perché vuol dire che lui trasmette dei valori, cioè gli allenatori che trasmettono dei valori sono destinati a essere vincenti.
0: Sono d'accordo, peraltro dicevo, ancora molto giovane come Galloppa, si passano un anno, mentre Abate è ancora più giovane, ha fatto delle cose grandi a Terni e alla Juve Stabia, quindi gli auguriamo sinceramente il meglio a tutti e tre, sperando poi che possano diventare anche allenatori di primissimo piano per la Serie A.
2: C'è una cosa solo che non so Stefano che ne pensa su questa cosa, senti Stefano pure Massimo su questa cosa di Aquilani.
0: Ah, il punto, sì, certo.
1: Beh, sì, bravo. Ha dimostrato di essere uno dei migliori della B insieme ad Albini e ad Abate. Credo che siano poi le squadre che abbiano giocato il miglior calcio, senza
0: tutte e due playoff
1: dimenticare due anche Catanzaro. Monza, insomma, di Bianco, che attraeva,
0: che provano dei valori,
1: esatto. Dei valori, insomma, hanno due squadre superiore. Serie A.
5: Palermo, però, Catanzaro ha fatto un lavorone,
1: Catanzaro avrebbe meritato i punti, ecco, la promozione.
5: Sì, esatto. Beh, vinci 0-2. Sì, che comunque ne parlano nel mondo del calcio, poi bisogna sempre ascoltare, come dovrebbe fare nella vita e anche nel lavoro, si dovrebbero ascoltare le persone in gamba, no? Le persone che valgono zero. E quelli che naturalmente io stimo tanto nel mondo del calcio, non ho sentito uno che abbia detto una parola storta su Aquilani. E quindi vuol dire che, e tra l'altro va dato merito, perché io voglio anche essere obiettivo, che va dato merito in particolar modo a Daniele Pradè, perché Daniele Pradè ha fatto 1 miliardo di errori alla Fiorentina, però è stato bravo, perché su Aquilani, come su De Rossi, ci ha sempre creduto. E questo secondo me è la cosa più bella che ci possa essere, perché poi bisogna riconoscere anche gli errori, sì, ma anche le cose, cioè lui su Alberto Aquilani ci ha sempre creduto, su De Rossi ci ha sempre creduto, insieme a Valentino Angeloni hanno creduto su Galloppa, poi ne hanno fatti altri.
0: Beh, certo, la competenza, insomma.
5: Ma su questo giocatore, su questo allenatore, lui naturalmente non ha mai avuto mezzo dubbio, quindi questo è un grande merito.
0: Sì, decisamente, Massimo, insomma, tu ti eri già espresso, poi prima di cambiare anche tema, l'avevi detto, il lavoro è stato ottimo perché la squadra è giovane.
4: Sì, no, ma il lavoro che è stato fatto da Alberto è un lavoro eccezionale, una squadra, credo, con, se non proprio di tutti italiani, gran parte è una squadra italiana, quindi lavoro importante tuo, della società, di Ciro Polito. Sicuramente Alberto merita la possibilità di allenare in Serie A. Ora, merita il Milan non lo so, però si merita sicuramente la possibilità di iniziare a stare in un posto in cui secondo me lui ne può far parte alla grande, per provare a programmare laddove una società gli dà la possibilità di farlo. Non è semplice, però secondo me ci sono delle società che potrebbero prenderlo. Ha detto bene il direttore, il Sassuolo potrebbe essere una società di quelle, e secondo me il Bologna potrebbe
2: fare una domanda società. Scusate, voglio essere un po' fastidioso, perché prima Nick ha detto giustamente, e questo fa parte un po' della nostra cultura calcistica, no? Ha detto, dice, beh, a 41 anni, correggetemi se sbaglio, cioè 40 anni, 41 anni a Milani, 41, a 41 anni, ancora un po' magari troppo presto per pensare ad una big del calcio italiano.

0: Stavo venendo al tuo discorso.
1: Uno giovane però ha maggior ragione.
2: Sì, sì, ma
0: stavo venendo al tuo discorso, stavo venendo proprio al tuo discorso.
3: Se domani va al posto di Chivu, probabilmente può andare all'Inter, capisci?
0: No, no, no, ma infatti io stavo venendo al tuo discorso dicendo non c'è purtroppo nel Milan un uomo con queste intuizioni, non c'è nemmeno vicino a lui chi aveva composto quel tipo di struttura, perché altrimenti a 41 anni, questo per dire, un allenatore giovane può andare a allenare anche un grande club. Cioè noi non dobbiamo andare su questo discorso dell'età.
3: No,
0: ecco,
3: no, sono d'accordo, però per esempio Farioli... Farioli sta dimostrando questo, no? Che non ha neanche 40 anni e che comunque ha già vinto a livello internazionale. Questo per dimostrare quanto naturalmente a volte sia difficile essere profeti in patria ed sia molto più semplice invece perché c'è anche molta più fiducia. Poi comunque sia Farioli gli dai la possibilità di sbagliare. Cioè, te immaginati un allenatore come Aquilani che domani va... Cioè, è passato sulla sua... Voglio dire, Daniele De Rossi... si è bruciato con la sua stessa pelle, cioè è andato a allenare la squadra, cioè aveva tutto l'ambiente dalla sua parte eppure è stato esonerato.
0: No, no, ma io su questo sono d'accordissimo, cioè nel senso forse non so.
2: Vabbè, là è successo qualcosa di incredibile, cioè che sono restato.
3: No,
1: ma infatti dipende dalla stabilità del momento della società.
2: No, ma poverino, lui ha subito una cosa clamorosamente eccezionale, perché cioè lui ha fatto molto bene con la Roma.
1: Come no?
2: Non è che si è bruciato,
1: poi
2: cioè
1: all'inizio
3: e poi alla fine
2: se ci sono dei folli che hanno deciso per una cosa del genere, perché insomma è andata
3: ho capito,
2: dopo
3: però
2: tre giornate, quattro giornate l'hanno sturato senza motivo, senza...
3: chi ha deciso
2: se ne capo né coda. Sì, beh no, hanno deciso, no vabbè, ma lì era un periodo,
1: era un momento,
2: no, è stata la società, ma poi sappiamo dopo quello che è successo, un caos totale. Cioè, praticamente, paradossalmente, i Friedkin hanno subito una scelta non loro.
1: Sì, esatto.
2: sono andati dietro a,
1: però torniamo al discorso di prima.
2: Una follia totale.
1: Torniamo al discorso di prima, che devi avere un allenatore giovane, deve avere
2: certo Daniele, tutte le cose che ha fatto, tranne, voglio dire, ha pagato lo scotto a Ferrara, che c'aveva voglia di allenare lì, secondo me ha sbagliato.
1: Quella è la prima avventura.
2: Però poi il resto dov'è che ha sbagliato? Secondo me non ha sbagliato mai, Daniele.
1: Infatti è uno di quegli allenatori giovani che sembrano poter avere un percorso importante.
0: No, ma Stefano, magari rientra nel discorso che faceva prima Nick quando dicevamo se tu hai una struttura societaria alle spalle che
2: ho capito,
0: sostiene,
2: a Genova sì, c'è la struttura, ma però, insomma, alla fine secondo me il mix, Marco, ci arrivi, ma chi è che quell'allenatore che sogna di avere una struttura dietro, su questo non ci sono dubbi.
0: Però
2: se ti chiama il Mina, se Aquilani, che fai? Non ci vai perché c'è Cardinale, c'è Ibra. Cioè vai di corsa.
1: Dipende, bisogna fare attenzione.
2: Cioè fai una maratona da Catanzaro di 950 km, ci vai a piedi.
4: Io credo che il problema grosso in Italia, e l'ho sempre pensato, non è un aspetto di struttura societaria, ma un aspetto di aspettative. In Italia non siamo in grado di aspettare. Se Alberto Aquilani andasse al Milan e dopo tre mesi non riuscisse ad essere in linea con le idee societarie, soprattutto a livello di risultati, Alberto Aquilani probabilmente sarebbe messo a rischio esonero. Perché lo farebbero con chiunque, non con Alberto Aquilani, lo farebbero con chiunque, perché ragazzi, Allegri è uscito fuori dalla Champions dopo che ha fatto un anno dentro la Champions League, addirittura a dicembre si diceva che poteva vincere il scudetto il Milan. Quindi voglio dire, se Allegri a novembre fosse stato sesto, settimo, sarebbe stato a rischio. Sarebbe stato a rischio. Cioè allenare il Milan non è come allenare un'altra società.
1: È chiaro, le pressioni del grande club, però mi dai anche un appoggio ad un altro tema, Massimo, e mi ricollego alla Champions League, alla finale di Champions League, dove alla fine ha vinto il Paris Saint-Germain. Stefano ha vinto ai calci di rigore, ma probabilmente ha meritato nel corso della partita e forse anche nel corso della competizione. Ci sono dei potenziali economici stratosferici sia da una parte che dall'altra, il Paris Saint-Germain ma anche l'Arsenal, però la forza di credere negli allenatori non è una cosa di secondo piano. Luis Enrique ha dimostrato di essere diventato grande qui, ma mi sento dire anche Arteta, che è all'Arsenal dal 2019, e in Italia probabilmente dopo due anni senza vittorie sarebbe stato cacciato. Qui si è creduto in Arteta e la squadra è arrivata in finale di Champions League, se l'è giocata fino ai calci di rigore con il club più forte del mondo e ha vinto il campionato più competitivo del mondo. In Italia

0: sarebbe rimasto 6 anni e mezzo.
1: Sì, però se c'è un'eccezione, per esempio, per quanto riguarda Parigi, no?
0: Sì.
1: Cerchiamo di separare, sono d'accordo con
0: te. Sì, sono temi differenti tra di loro.
1: Però Parigi, certo. Ecco, la domanda è, avrebbe avuto la stessa possibilità di cambiare, di incidere così, magari di dire... Ma appena mi serve il Calaifi, no, il presidente.
2: Bravo.
1: In un altro periodo magari avrebbe detto, ma scusami, tu hai qualche problema, mi sa che duri un anno qua e te ne vai. Invece lui è arrivato dopo che tanti allenatori di grande prestigio
0: avevano
1: messo in tasca la Ligue 1, che era quasi, insomma, no, una formalità vincere il campionato. E poi in Champions League invece credo che Tuchel l'abbia portata per la prima volta, che era il periodo del Covid, no?
0: Sì, 2019-2020,
1: cioè, esatto, dei fenomeni con Neymar, eccetera, eccetera. E secondo me Luis Enrique ha avuto il vantaggio di andare in un posto e dire, sai che c'è? Mbappé non mi serve, Donnarumma non mi serve, faccio come... ma vai, tranquillo, non ti preoccupare.
0: Percorso forse manageriale a tutti,
1: esatto, gli secondo me bisogna trovarsi al posto giusto, al momento giusto, per poi poter esprimere tutte le tue capacità.
0: Anche questa.
1: Dall'altra parte Arteta invece è, diciamo così, è un po' la traiettoria anglosassone, cioè Klopp, ho visto delle immagini bellissime, l'addio di Salah, non mi ricordavo nemmeno che era stato 9 anni a Liverpool.
0: Come no?
1: 9 anni.
0: Beh, è rimasto fino ad adesso, pensavo,
1: incredibile, Wenger, Ferguson, c'è la possibilità, e Guardiola.
2: 4 anni per vincere.
1: Esatto, quindi voglio dire, tutta primi un'altra anni... cultura,
0: sì.
1: Tanti soldi, tanti soldi.
0: Certo, quello dicevo.
1: Però
0: è chiaro,
1: ci devi saper stare, poi non c'è tutta questa aggressività, questa pressione, c'è una pressione. Naturalmente, però non è dire Arteta, è un fallito, sono 4-5 anni che non vince, allora quell'altro Guardiola... tutti i soldi che spende, vince, ha vinto poche premie rispetto a tutto quello che ha investito. Insomma, fatto sta che è una roba molto italiana. Non solo italiana, ma magari anche spagnola.
0: Sì, capisci? Però diciamo in Italia c'è una tendenza, peraltro molto su tante categorie.
1: Ma qui non c'è pazienza in questo senso. Io mi auguro che un giorno ci sia questa possibilità che...
0: Ma non solo a livello alto, in qualsiasi categoria.
1: Cioè l'ha fatto
0: categoria.
1: A Bergamo soltanto l'Atalanta con Gasperini.
0: Solo l'Atalanta negli ultimi anni.
2: Sì, bravo.
0: Progetto
2: bravo.
0: Lungo. Volevo sentire anche Nick su questo argomento, perché poi vale questo discorso in Italia, purtroppo mi sento dire, vale per un po' per tutte le categorie sul massimo livello, ma anche sulle serie inferiori e anche a livello giovanile, che è probabilmente ancora più assurdo. Nick.
3: Sì, non vi ho sentito ragazzi perché stavo facendo un'altra cosa.
0: No, dicevamo sul fatto che ecco Arteta e Luis Enrique abbiano avuto insomma la possibilità di lavorare su un lungo progetto. Arteta soprattutto non ha vinto per tanti anni ma è stato mantenuto, e in Italia probabilmente non sarebbe stato così perché c'è meno pazienza in insomma, tutte le categorie.
3: Beh, voglio dire, per esempio, non è riuscito molto Arsène Wenger, che comunque all'Arsenal c'è stato tanti anni, ma Sir Alex Ferguson al Manchester United ha ottenuto dei grandi risultati. Ma è tutto un problema diverso, perché poi comunque io credo che anche la sconfitta in Champions League dell'Arsenal sia vissuta ed è stata già vissuta in una maniera diversa rispetto a una sconfitta come potrebbe essere stata con la squadra italiana, perché loro vanno avanti in una determinata direzione e quindi sanno anche accettare, voglio dire, alla fine quello che può essere una delusione così importante e dare fiducia agli allenatori, ragazzi, sarebbe la cosa più giusta da fare. Però qui vengo incontro a Massimo, ma se si esonerano gli allenatori tra le squadre giovanili perché non fanno i risultati, come si può pensare che in una prima squadra un allenatore possa stare 3 anni? Cioè se ci sta 2 anni è già un mezzo miracolo, cioè, il nostro concetto è tutto sbagliato, perché se un allenatore delle giovanili deve preoccuparsi dell'esonero, è meglio non andare al mondiale per i prossimi 100 anni.
0: Così Massimo, tu poi la vivi sulla tua pelle direttamente, ora tu sei in una società ben strutturata, però tanti allenatori anche a livello giovanile si vedono esonerati, ma veramente in maniera assurda.
4: Sì, guarda, su questo discorso qui ci entro ogni tanto quando si parla di esoneri un po' strani. Sicuramente nei settori giovanili ci sono delle situazioni in cui i tesserati non hanno contratti, hanno dei rimborsi. Significa che se Stefano Impallomeni, che è il mio allenatore, dopo 3 partite perde, io voglio cambiare, lo mando via, a me paradossalmente cambia poco. 300 euro prende Stefano, le do 300 euro a un altro. Ma qua si parla di tante cose, ragazzi, cioè a livello di scuola calcio, di settori giovanili, i rimborsi che vengono dati sono dei rimborsi, non sono dei stipendi, e quindi già si parla di situazioni diverse. E poi ecco, non, si è legati anche nei settori giovanili nostri, si è legati tantissimo ai risultati. Non si crede nelle crescite dei ragazzi. Vi faccio un esempio e poi finisco, veramente 20 secondi. Tante società importanti del Lazio non hanno una prima squadra, non costruiscono i ragazzi, loro devono vincere. Se vincono vendono, se non vincono non vendono, e quindi cosa fanno? Loro prendono dei ragazzi che sono pronti nell'immediato, non lo fanno crescere, non prendono allenatori che ti fanno crescere, prendono delle persone giuste al momento giusto. Noi abbiamo sempre lavorato con una continuità, avevamo una prima squadra importante nel campionato di Serie D e volevamo costruirci ragazzi pronti per la Serie D. Le società che non hanno prime squadre non gli interessa costruirsi i giocatori, interessa altro. Non so se mi sono spiegato.
0: No, no, sei stato chiarissimo, anche perché insomma ci sono passato pure io a Roma, ce ne sono tantissime di società, seppur blasonate, che però ragionano in questo modo. Molto chiaro, stiamo arrivando alla fine del blocco, però ecco, volevo chiudere il cerchio su Luis Enrique. Stefano, riparto da te, ti chiedo: che tipo di categoria ha raggiunto Luis Enrique? 3 Champions League vinte, ha stravolto finalmente Paris Saint-Germain, è l'allenatore migliore al mondo in questo momento?
1: Beh sì.
0: Credo senza dubbio, sì. Dici?
1: Sì, per quello che
0: anche
1: poi...
0: Anche per come ha lavorato, non solo per come ha vinto.
1: Assomiglia molto nel lavoro a Guardiola, che tra l'altro lui, parlando di Guardiola, ha detto non è tanto quello che riesce a vincere Guardiola, che è riuscito a vincere Guardiola, ma per quello che lascia dietro di sé, cioè l'eredità tecnica. Noi l'abbiamo sempre detto qui insieme con Marco, e quando abbiamo parlato di Guardiola è questa roba qui, insomma, l'importante è quello che lasci. E Luis Enrique, un giorno che andrà via da Parigi, sarà questo un po' il lascito, l'eredità.
0: Certo, lei, una progettualità a lungo termine, è chiaro.
1: Sì, ha fatto un lavoro enorme, poi soprattutto su dei giovani, su giocatori che due, per esempio, gli ha dato una titolarità importante, ha scoperto il talento di Kvaratskhelia, parlando di lui, seguendo un osservatore, ha detto: ma scusami, perché dovremmo prendere questo calciatore? Un osservatore gli ha detto: guarda, tu guardalo quando, prima di ricevere il pallone, lui guarda dove sta l'avversario, con la coda dell'occhio, con la cosa.
0: Lui all'inizio periferica.
1: Diceva: vabbè, ma che. E invece poi capitava che anche un uno contro due, così, non era tutto casuale, istintivo, no? Nella giocata, nelle giocate di Clara, ma c'era un qualcosa di in più.
0: Certo.
1: E quindi anche questo dettaglio ti fa capire come lui collabori con il suo staff, come sia umile e presuntuoso al tempo stesso, perché poi devi avere una presunzione relativa, perché altrimenti non diventi nessuno.
0: Sì, forse non,
1: cioè,
0: presunzione, questa storia, ma alta considerazione
1: della presunzione che dà fastidio, è fastidiosa. Uno presume di essere più bravo di un altro, perché altrimenti non lo fai sto lavoro. Certamente poi ci devi mettere l'umiltà, la determinazione, la concentrazione, il lavoro, l'abnegazione, la dedizione. Ma certo, tu devi pensare che quando dici a Mappé non mi interessano i tuoi gol, mi interessa come ti muovi e come tu partecipi al gioco della squadra, non è perché lui vuole far vedere che la figura dell'allenatore è superiore alla stella, no? Al giocatore più rappresentativo e più forte della squadra. È un compromesso che, allora, o ti metti in testa di fare il Dembélé della situazione. Dembélé è 10 giocatori inferiore a Mbappé, per me, questa è una mia opinione personale, ma non 8, 10. Non 8-10, ripeto. E però Dembélé ha vinto il pallone d'oro, perché poi succede che nel calcio succede anche sta roba qua. Ma Dembélé non è un giocatore da pallone d'oro.
0: No, però
1: per
0: esatto.
1: Marco, però grazie a Luis Enrique l'ha vinto.
0: Certo, Marco, appunto, la completezza del lavoro di Luis Enrique è proprio questa, ossia che ha dei giocatori formidabili in attacco, una squadra che costruisce un calcio splendido, ma poi vedi due Kvaratskhelia che sono al limite dell'area di rigore a raddoppiare costantemente.
1: Esatto.
0: Anche Kvaratskhelia, per quanto fosse dominante in Italia, non lo faceva con quel tipo di intensità lì. Quindi la vittoria, il lavoro di Luis Enrique si riconosce anche in queste cose.
4: Sì, sì, ma io continuo a dire che ha trasformato un album delle figurine in una squadra, e questa è la cosa più importante, perché poi lavorano tutti. Sai, quando citavi Kvaratskhelia, il gioco, i raddoppi, le cose, il modo di stare in campo, che diceva anche Stefano, non pensierino a De Bruyne che ha detto certe cose su Conte, mi viene in mente, insomma. Quindi io penso che poi l'allenatore che ti fa giocare in una certa maniera, secondo me si divertono pure anche di più. Danno anche di più se l'allenatore riesce a coinvolgerti in un qualcosa
2: di diverso, di scorrevole, di, non so, io penso che tutti i problemi che abbiamo noi nel nostro calcio sono tutti veri, l'avete detto, però anche il problema della guida tecnica, di un'idea che deve un po' cambiare, un po' più moderna, fresca, voglia di attaccare, voglia di fare, insomma. Io sono stato contento che ha vinto Luis Enrique, perché a tratti l'Arsenal l'ho trovato insopportabile in quella finale. Quindi vi ho detto, meno male che è andata così, perché se vinceva l'Arsenal, vedete che bambole che partivano con... vedi però il calcio che stai lì, difendi, poi colpisci, tutte le solite buffonate che dobbiamo sempre sentire, no? E quindi meno male che è andata così, dai.
0: Chiaro, anche se io mi sento di fare l'avvocato del diavolo, insomma, l'Arsenal di Arteta non è solo questo, questa è una finale.
2: Però il finale,
0: sono
2: il finale
0: d'accordo, il finale in alcuni momenti poteva fare diversamente, però ecco. Non era solo
2: carità, è un'idea di calcio,
0: sì,
2: e magari vincevano,
0: sì, sì, sì.
2: E
0: la Premier League ha fatto delle partite stratosferiche, anche l'Arsenal, qui forse poteva fare delle cose leggermente differenti. Nick, rapidamente stiamo andando in pausa, quindi proprio rapidissimamente, anche per te, Luis Enrique è il miglior allenatore del mondo?
3: Beh, Luis Enrique, sì, a me sembra incredibile che abbiano vinto senza un giocatore come Mbappé, no, la Champions League, per certi versi, e questo secondo me avvalora ulteriormente la forza di Luis Enrique. Stavolta gli è andata un po' di fortuna, perché quando vinci una Champions League ai calci di rigore evidentemente c'è una componente di fortuna, però poi devi pareggiare, devi portare la sfida ai 120, devi essere freddo, e soprattutto questo è quanto, insomma, secondo me sì, oggi Luis Enrique è il miglior allenatore del mondo.
0: Molto chiaro Nick, e grazie, allora a questo punto siamo arrivati alla fine del blocco, grazie ancora.
1: Ciao, Nick.
0: Nick, alla prossima.
2: Ciao, ciao, Nick, ciao.
0: Grazie a Nicolò Ceccarini, mentre qui teniamo il blocco granitico e lo riportiamo anche nel prossimo di blocco di Maracanã. Intanto pausa, intervallo, poi di nuovo qui a TV Radio.

0: Sempre Maracanã nel pomeriggio di TMV Radio, qui in studio Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, di nuovo buon pomeriggio a
0: tutti. Ben ritrovato Stefano, a breve abbiamo di nuovo intanto il direttore Marco Piccari e Massimo Bonanni, ben ritrovati ragazzi.
1: Ciao Marco, ciao Massimo.
2: Ciao Stefano, ciao, ciao a tutti, ben trovati.
0: Tanto diamo un aggiornamento sul tennis per Roland Garros, perché comunque c'è stata la vittoria agli ottavi di finale di Cobolli contro lo statunitense Zvaid. Ha faticato un pochino Stefano, fino ad un certo punto era avanti di 2 set, poi
1: si stava complicando la vita
0: 5-2, 6-2, 6-3, poi perso 6-7 il terzo al tiebreak, era avanti 5-2 nel terzo, alla fine è riuscito a vincere al tiebreak 7-6, quindi porta a casa la vittoria. Tra l'altro tutti gli italiani dalla stessa parte del tabellone, Berrettini, Arnaldi e Cobolli, quindi c'è un tabellone che potenzialmente può diventare molto tricolore e a breve appunto scenderà anche in campo Berrettini contro Cerundolo. Beh, diciamo che se Berrettini e Arnaldi vincono i loro ottavi, uno ce l'abbiamo in semifinale, perché il quarto sarebbe derby italiano. Però ecco, facciamo gli scongiuri e non diciamo nient'altro. Intanto con noi c'è anche Lorenzo Di Benedetto da Firenze, Tutto Mercato Web.
1: Ciao, ciao Lorenzo. Lorenzo.
3: Ciao, ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao.
2: Ciao Lori.
0: Stavamo parlando del collegamento, la prima domanda
1: vedeva l'ora allora,
0: non hai avuto neanche il bisogno.
1: Ti risponde, vai.
3: Vedo Marco. La foto, Piccari con un pallone in mano, con la faccia giovane, ma lo sappiamo tutti che non è più giovane, cioè.
1: Tempo passa. Tempo passa.
0: Non dà le coordinate, Marco.
2: Posso raccontarvi una cosa che mi è capitata questa mattina velocemente, che mi ha fatto piacere, che riguarda tutti noi. Stamattina mi sono trovato ad Urbino per delle questioni personali. Mentre ero Urbino,
0: bella città d'arte.
2: Sì, molto bella. Mentre ero Urbino e vicino alla macchina che stavo praticamente parcheggiando, è passato un signore, si è fermato, ha abbassato il finestrino e mi ha detto: Maracanà, vi vedo tutti i giorni.
1: Capito.
2: Oh, mi ha fatto un grande piacere. Urbino, insomma, città molto
0: Urbino
2: culturale.
0: Urbino feudo di Maracanã.
2: E quindi mi hanno detto questa cosa, ho detto la voglio condividere con Stefano e Lorenzo e tutti gli altri, perché mi ha fatto piacere.
0: Hai fatto bene. Beh, vedi, ci seguono da ovunque. La faccia di Marco è riconosciuta in ogni angolo
2: Maracanã,
0: d'Italia.
2: Ha detto Maracanã, non Marco. Maracanã.
0: Ma ha riconosciuto te. Chiaramente. Abbiamo detto prima. Ubi maior minor cessat.
2: No, vabbè, dai. Lasciamo stare.
1: Il silenzio di Lorenzo mi sorprende un po', però
3: un bel lamento, andiamo. Una bella cosa ci ha raccontato Mario. Sono ancora frizzato sulla sua foto col pallone di 5 anni.
1: Questa è del 2004.
3: È giovanissimo.
2: Quella, sai ragazzi, è del 2015, quindi passare un po' d'anni.
1: 11 anni.
0: Più di un decennio.
3: La base era sempre qualificata ai mondiali.
1: Esatto.
0: Mondo differente. Facevo le scuole meglio nel 2015.
1: Era un altro mondo, si stava meglio.
2: Sì, è vero, c'ha ragione, guarda.
1: Eravamo tutti più buoni.
0: Abbiamo fatto questa larga introduzione, giustamente. Però Lorenzo, stavamo parlando giustamente prima anche della conclusione della stagione per club. Quella delle nazionali non ci riguarderà per il mondiale. Abbiamo visto ieri questa vittoria della Paris Saint-Germain sull'Arsenal ai calci di rigore. Che cosa ti ha lasciato questa finale? Alla fine, terza vittoria per Luis Enrique, seconda vittoria consecutiva per il Paris Saint-Germain. Pensa che dopo il Milan degli olandesi, solo il Real Madrid era riuscito a vincere 2 Champions League consecutivamente. Ne aveva vinte, esatto, 3. E Paris è primo a ripetere queste gesta. Lorenzo.
3: Ma che c'è da dire? C'è da fare i complimenti al Paris Saint-Germain, che comunque è stato anche fortunato, perché ai rigori è sempre una lotteria, però è una lotteria che li vede sempre vincitori, quindi vuol dire che qualcosa
0: verissimo
3: in più della fortuna c'è, questa è fuori discussione. Sono i più forti, c'è poco da dire. L'Arsenal aveva trovato il gol e secondo me poteva giocare la partita in un'altra maniera. Poi è chiaro che è stato un episodio.
2: È sembrato un Allegri moderno, dai, ditelo.
0: Io ho detto non ero d'accordo, però mi prendo le responsabilità. Molto difensiva.
3: Paris Saint-Germain sono i migliori, dai, c'è poco da fare. Hanno una qualità pazzesca e sono riusciti a creare una macchina praticamente perfetta con giocatori fortissimi, ma senza i nomi, no? Se pensiamo che il tridente Neymar, Messi, Mbappé non ha vinto niente, e quello attuale con Kvaratskhelia, Dembélé 2 e ha vinto due Champions e ne potrà vincere ancora. Capiamo, no, che fare il mercato con le figurine non serve a niente. Questo, insomma, il Paris Saint-Germain per anni è andato avanti con figurine e appena ha smesso di comprarle ha cominciato a vincere. Quindi complimenti al progetto, complimenti a Luis Enrique, complimenti a questi ragazzi che, come ha detto anche Vitinha nel post gara, no, la loro maggiore qualità è l'umiltà. E alla fine tanto è sempre così il calcio, se fai lo spocchioso non arrivi a niente, se rimani umile e chiaramente hai tanta qualità come ha il Paris Saint-Germain, poi alla fine i risultati arrivano sempre. Quindi complimenti, perché hanno fatto veramente, sono passati dall'essere il club più antipatico di tutti perché compravano appunto le figurine ad essere un club che tutti noi adesso vediamo veramente con ammirazione, e più che altro poi sta scrivendo la storia del calcio europeo degli ultimi anni, perché insomma quando vinci due Champions di fila vuol dire che c'è molto più del caso, ecco.
0: Beh sì, che sei nella storia, assolutamente, l'hai scritta con merito, il Paris Saint-Germain l'ha scritta con merito, con dei percorsi veramente eccezionali a livello di risultati, a livello anche di ciò che si è espresso e per come si è costruito. Parametri ben distanti da quelli che abbiamo in Italia per alcuni grandi club. Mi viene un ponte: chi è del Paris Saint-Germain e potrebbe lasciare, che in realtà pienamente ai margini, Colomouani, che ritorna, sentivo anche Lorenzo, poi di nuovo nei radar della Juventus, perché c'è bisogno di ricostruire a tutti gli effetti un attacco. Per Vlahovic ci sono gli interrogativi, non si riesce ad andare avanti, chi è arrivato nel corso dell'ultima estate è praticamente bocciato, quindi anche qui poi i nomi sono tanti, le certezze sono veramente poche dal punto di vista tecnico-progettuale.
2: Colomouani, ancora lui.
0: Sì, ancora lui, abbiamo infatti scritto.
2: Ancora lui, povero Spalletti. E che devo dire, insomma, io non lo so.
0: Tu non vedi grandi prospettive.
2: A me non piace come attaccante, quindi non mi è mai piaciuto, insomma. Poi c'è da capire che cosa farà Vlahovic. Siamo sempre lì, sempre al solito ritornello. Che succederà tra Spalletti e Comolli? A me mi sembra veramente una sorta di terreno molto minato. Io non lo so, a me non mi sembra proprio il modo giusto per incominciare una stagione dove la Juventus deve svoltare completamente. Non si può vedere una Juventus in Europa League, non si può vedere una Juventus lontano dalle prime quattro. È una roba, insomma, iniziare così, io non so che ne pensano Stefano, Massimo, Lorenzo, però mi sembra veramente...
0: Non ci sono grandi prospettive, è evidente.
2: Fiducia, ecco, da questo punto di vista.
0: Sì, sei stato molto chiaro, l'ha detto anche tante volte. Massimo, vengo anche da te perché, ecco, ci si guarda indietro e si vede un risultato di certo non accettabile, la mancata qualificazione alla Champions League, ma le prospettive non sono rose, quindi la domanda è: quali sono i punti di riferimento, Massimo, da cui si può ripartire, se ce ne sono?
4: La Juventus... ad oggi l'unico punto di riferimento che ha tecnico è Spalletti, e devono prenderlo, la società deve prendere lui come punto di riferimento, altrimenti non se ne esce. Devono cercare di accontentare quelle che possono essere o meno le richieste dell'allenatore. Una volta che si sono messi seduti, ma spero per loro che si sono già messi seduti, perché oggi può diventare tardi, no? Andare in incontro al mondiale, tu devi cercare di chiudere i giocatori che vuoi prima del mondiale, o comunque intavolare le trattative prima del mondiale. Dopo il mondiale diventa tutto più difficile. Magari io voglio un ragazzo, durante il mondiale questo ragazzo esplode, ci sono delle grosse difficoltà. Quindi credo che la Juventus ha in Spalletti un uomo sulla quale possano provare a costruire qualcosa di buono. Credo che Vlahovic poteva essere, secondo me, uno dei due attaccanti della Juventus del prossimo anno, perché era già tuo, perché magari a livello economico ti potevi accordare e potevi trovare una soluzione. Adesso se non riesci a chiudere Vlahovic, devi prendere due attaccanti, devi vendere Openda, devi vendere Jonathan David. Tu adesso, se non erro, poi confermate voi se sbaglio, credo che la Juventus abbia l'obbligo di riscatto per Openda a 40 milioni.
0: L'investimento
4: è una follia totale.
0: oneroso. Lorenzo, un investimento che era stato già messo in, in programma, certo, complica come sempre poi l'operabilità anche a livello di mercato.
3: Ma guarda, sì, ma io più voglio tornare un attimino alla cosa più importante che c'è in casa Juventus, ovvero a questa convivenza tra Comolli e Spalletti che non mi convince per niente. Marco dice povero Spalletti, io però dico sì, povero Spalletti, ma fino a un certo punto, perché noi l'abbiamo raccontato, l'abbiamo detto veramente in lungo e in largo, che Comolli prima del derby col Torino era fuori dalla Juve, e era praticamente successo cosa è successo anche alla Roma, ovvero diatriba tra dirigenti e allenatore, e la dirigenza sceglie l'allenatore. Elkan aveva scelto Spalletti, Comolli era fuori, lo ripeto ancora una volta, dalla Juve, e poi qualcosa è cambiato. Stiamo cercando di capire, perché ci arriva qualche spiffero, ma queste cose, insomma, è sempre un terreno abbastanza disconnesso sul quale muoversi. Però è successo qualcosa e ha fatto sì che Comolli restasse a fare un lavoro che non sa fare, parliamoci chiaro, perché ha fatto solo danni da quando è arrivata la Juventus, e adesso le cose che vengono fuori, il fatto che dopo per la terza sessione di mercato consecutiva torni fuori il nome di Kolo Muani, vuol dire che si è inceppato anche l'algoritmo al buon Comolli, perché gli dà solo un nome, cioè sembra veramente una cosa incredibile, cioè non c'è altro che Kolo Muani in tutto il parco attaccanti del mondo, c'è solo Kolo Muani. E quindi Spalletti, secondo me, dovrebbe anche fare una presa di posizione, cioè andare dalla società e dire ok, o me o lui, avete scelto lui, bene, me ne vado. Perché sarebbe una cosa da fare a questo punto, perché iniziare una stagione in questa maniera è qualcosa di allucinante, e soprattutto sarà una pace armata, una tregua armata, perché quello che abbiamo raccolto ci dice che Spalletti abbia detto ok, mi fido e vediamo che cosa succede sul mercato. Bene, allora il primo colpo che voleva fare sul mercato era Vlahovic, e Vlahovic non resta. Voleva Alisson del Liverpool ed è molto problematico prenderlo. Voleva Robertson del Liverpool e va al Tottenham. Quindi capiamo bene che poi arriverà il momento in cui Spalletti alzerà il ditino e dirà ma avevate detto che prendevate lui e non si è preso, ma avevate detto che restava Vlahovic e non resta, ma avevate detto questo e quest'altro, non è successo niente, quindi... Ma vi sembra il modo di iniziare una stagione? Cioè, secondo me è la cosa più sbagliata del mondo. Quindi vediamo dove andrà la Juve, ma mi sembra un gran caos.
0: Beh, direi la parola che riassume al meglio Stefano. Qui poi leggevo anche un messaggio che mi faceva ridere. Alessandro scrive: abbiamo visto in questi anni, poi anche passato un pochino più remoto, Bentner, Anelka, Borriello, David, Openda in attacco. Dice quindi Kolo Muani anche no, grazie, perché c'è già un lungo storico di attaccanti che non hanno reso. Però ecco, la parola caos mi sembra...
5: Non scalda i cuori bianconeri.
0: No, direi proprio di no, anche perché quest'anno Kolo Muani in tutta la Premier League, sapete quanti gol ha fatto? Uno, in tutto il campionato.
5: Uno l'ha fatto,
0: quindi, però ecco, non sono parte, grandi numeri.
5: No, c'è la parte degli scherzi, che sono d'accordo insomma con Marco, con Lorenzo, con Kolo Muani. Mi sembra abbastanza ferma la Juve, adesso vedremo la convivenza come lì, Spalletti a che punto è, ma insomma bisogna partire, perché la Juve ha bisogno di rilanciarsi, e come ha detto giustamente Marco, non è che può immaginare di fare questa squadra Europa League, oppure ecco di infastidire l'Inter per quanto riguarda la lotta per il titolo. Non so che programma ha in testa la Juventus da qui fino a...
0: Se c'è un programma in testa.
5: Beh, insomma, credo che ci sia, dai.
0: Sì, però negli ultimi anni abbiamo visto tanti programmi e poi pochi risultati, perché anche con Giuntoli e Thiago Motta c'era un lungo progetto, progetto perlomeno a lungo termine, poi le cose sono...
5: Diciamo così, che sono state sessioni di mercato sfortunate, no?
0: Sì, anche forse Giuntoli non condotte bene. Beh, bisogna dire, alcuni investimenti, è vero che a posteriori è più facile parlare, però...
5: È quello che resta, insomma. Poi alla fine hai cambiato tre allenatori e ti devi interrogare perché l'hai cambiati, ecco.
0: Sì, lo storico parla chiaro dal punto di vista degli investimenti e dal punto di vista dei risultati. Però cambio anche argomento, vado su un altro tema, lo introduciamo, dopo avremo un blocco dedicato al riguardo, ma ci sono state delle dichiarazioni interessanti in questo fine settimana. Le parole, insomma, che hanno riscosso maggiore attenzione sono state quelle di De Bruyne, che ha parlato un po' dell'addio di Conte. Hanno fatto il giro dei social, ha detto sono contento che Conte lasci il Napoli, non era necessario che restasse, giocavamo in modo molto difensivo, se segni solo un gol a partita con un 5-4-1 non è un granché, ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, non bisogna girarci intorno, non sono mai riuscito a giocare nel mio ruolo abituale, ha risposto Stellini sostanzialmente. Ha detto che De Bruyne non ha mai trasmesso empatia, quindi a sua volta non si è mai voluto calare nel contesto del Napoli. Si rimbalzano un po' le colpe.
5: La verità sta nel mezzo. Dai.
0: Qual è? In medio stat virtus, cioè, Stefano?
5: No, la verità sta nel mezzo, che De Bruyne rivendica un altro tipo, no, di stare in campo, un'altra mentalità, ed è legittimo, e anche la risposta di Stellini è legittima. Sì, va bene, d'accordo, ma tu che hai fatto?
0: Quindi insomma, colpe da ripartire.
5: Anche il rendimento di De Bruyne, beh, insomma, non è che abbia... così ci abbia sorpreso con effetti speciali De Bruyne. No, adesso se la colpa perché
0: insomma,
5: faceva
0: fatto
5: il difensore
0: bene o, no,
5: o
0: De
5: mediano
0: Bruyne a fare questa uscita.
5: No,
0: è giusta?
5: È un campione, lo può dire, però insomma ha detto bene Marco, ma arriverà un allenatore molto molto a questo punto.
0: Beh,
5: di
0: certo, non
5: non dico questo, ma insomma che dedica la fase difensiva, gli equilibri, le cose, insomma,
0: vabbè, lo
5: quindi,
0: insomma.
5: Però magari De Bruyne lo mette là davanti, non lo so, ma insomma poi non so che dire, cioè, da questa polemica insomma non mi sorprende, l'avevamo intuita all'inizio quando
2: sì. C'era, capito già
5: c'era, esatto, che c'era ricordi, questo no? dissapore no? sotto il segno proprio diciamo così, due mentalità opposte. Poi però Stellini ha ragione a dire vabbè, insomma, tutto giusto, ma tu che hai fatto? Buona sostanza, no?
0: Questo, sì, sei stato chiaro, hai fatto un sunto, perché poi in realtà è andata esattamente
5: quindi
0: così.
5: Quindi la verità sta nel mezzo, perché
0: dici, responsabilità da parte di tutte e due le parti. Marco, tu mi sembravi insomma un po' più avvallare le parole di De Bruyne,
2: sì,
0: no, sbaglio?
2: Sì, io avvallo le parole di De Bruyne, secondo me ci stanno, qualcuno magari potrà non essere d'accordo, poteva star zitto, non parlare, vabbè. Ha spiegato com'è andata, è stato molto netto e chiaro, ma si era capito dall'inizio, ti ricordi quando noi mettevamo in discussione il Napoli con De Bruyne e dicevamo ma non riesce a esprimersi, sembra un Napoli, e Conte ci fu un po' spartito, adesso non ricordo, che lui sottolineò questa cosa, dice adesso state dicendo ma non è vero niente, com'è possibile un grande campione avere un grande campione, ma evidentemente il feeling non è mai sbocciato, ma voglio dire De Bruyne viene da un calcio dove ha vinto tutto giocando in una certa maniera, e calarsi in questo tipo di idea per lui è stato veramente molto, molto complicato. Adesso poi c'è Massimiliano Allegri, che bisogna dire che fa due passi indietro rispetto a Conte, quindi io non lo so come si mette, io non credo che ci possa essere possibilità, a meno che Allegri non sia è bravo magari nel gestire questa situazione, riesce a tenere dentro un calciatore così. Non mi è piaciuta però il fatto che sia venuto a parlare Stellini, ragazzi, cioè io
0: non ti è piaciuta la replica?
2: No, secondo me doveva venire Conte a parlare, cioè faceva una comunicazione Conte e non Stellini, anche perché deve parlare secondo a che titolo, scusate, lui parla di Conte, parla di Stellini, ci poteva mettere la faccia una Conte,
0: cioè tu vedi come se Conte abbia risposto per parole di Stellini?
2: Certo, ha mandato Stellini a parlare, gli avrei detto parla tu, di tu qualcosa su De Bruyne.
0: Chiaro.
2: A me mi è piaciuta, insomma, avrei preferito una risposta di Conte,
0: certo, dei diretti
2: magari
0: interessati
2: arriverà,
0: proprio principalmente. Chiaro. Massimo, tu come l'hai vista? La trovi legittima quella uscita di De Bruyne? E poi soprattutto con Allegri adesso?
4: Ma legittima, la trovo legittima, perché ognuno è libero di esprimere quello che è il suo pensiero. Se De Bruyne potesse non essere un calciatore adatto ad Antonio Conte lo si sapeva.
2: Chi l'ha preso?
4: Però insomma io credo che lui abbia deciso di dire quello che pensava, perché secondo lui l'ha chiesto così. Io non credo che Conte replicherà, secondo me non ha bisogno di replicare, insomma. Antonio Conte credo che sia uno degli allenatori più importanti che abbiamo. Magari il suo modo di essere non può piacere a tutti, non può piacere a tanti, mettiamola così, però è un allenatore che ti dà veramente tanto, non dà tanto ai giocatori come De Bruyne. Io mi ricordo un anno che si diceva che Conte lo voleva il Real Madrid, secondo me non è un allenatore da Real Madrid, da Barcellona, da Manchester City. Lui è un allenatore, deve fare miracoli sportivi o comunque deve allenare dei giocatori forti, ma non dei veri e propri campioni. Il campione secondo me fa fatica a gestire quel tipo di allenatore e lui fa fatica a gestire quel tipo di giocatore. Quindi è
0: discorso di categorie.
4: Mi ricordo quando lui iniziò il percorso alla Juve. Ragazzi, la Juve, cioè, ha fatto Vidal, Pogba, giocatori forti, giovani, ma Vidal veniva dal Leverkusen. Pogba veniva dal Monaco. No, da dov'è che veniva? Scusatemi.
0: Lui dal Manchester United.
4: Ah, bravo. Pogba era giovanissimo, era giovane. Era giovane.
2: Ah, fotografia di tutto,
4: cioè, in quel momento tu a Vidal gli potevi di tutto. Vidal lo faceva, era un soldatino, lo prendevi 4 anni dopo con 3 scudetti vinti, una Champions sfiorata, già il percorso era diverso e già con Vidal lo dovevi trattare in maniera diversa. Quindi io dico,
2: deve andare dove deve costruire, dai,
4: Conte deve
0: o ricostruire,
4: andare,
0: spesso
4: deve andare dove deve ricostruire.
2: Esatto.
4: Quando è andato all'Inter, allora, ha ricostruito, ha fatto una gran cosa. Per me oggi Conte deve andare al Milan.
0: Ah, beh, per ricostruire.
4: Per me lui deve andare là.
0: Certo, sarebbe, immagino, la convivenza Conte-Ibrahimovic sarebbe scoppiettante, sarebbe una prospettiva veramente molto molto divertente. Però chiudo il cerchio, intanto Lorenzo, chiedo anche a te, ecco, che idea ti sei fatto sulle parole di De Bruyne? Stai più con De Bruyne o più con Stellini?
3: Ma guarda, sono parole che lasciano un po' il tempo che trovano, perché anche da De Bruyne, voglio dire, ma per quale motivo devi dire una cosa del genere? Tra lui e Leao hanno fatto più danni della grandine, e questo ci fa capire poi per quale motivo i club non facciano parlare i calciatori, perché sono pericolosi. Cioè, per i club, dico, perché De Bruyne che arriva, attacca Conte che ha vinto uno scudetto l'anno prima, è stato infortunato 4 mesi, non si è mai presentato a Castel Volturno, si è curato totalmente in Belgio e adesso c'è anche il coraggio di parlare. Ma amico mio De Bruyne, hai vinto tutto quello che c'era a vincere con Manchester City, sei stato un calciatore fantastico, al Napoli però non sei stato niente, sei stato sicuramente meno te di Antonio Conte, quindi facci il favore di prima dimostraci che sei ancora un giocatore di calcio e poi allora puoi attaccare Conte. Cioè, non vedo proprio l'utilità di dire una cosa del genere, perché, cioè, che cosa può portare il fatto che De Bruyne, lo ripeto, uno dei migliori giocatori che c'è stato negli ultimi 10 anni del calcio mondiale, ma che cosa ci porta il fatto che lui dice meno male è andato via perché giocavamo troppo difensivo?
2: Ma facciari tutti Conte.
3: Sì, ho capito, però cioè, lui ora sarà colpa, si è fatto male a calciare un rigore, dai, ora sarà colpa di Conte. E se è fatto male a calciare un rigore, si è fatto uno strappo muscolare. Ora io capisco se continui con gli affaticamenti muscolari, va bene, ma uno strappo non è mica dovuto dagli allenamenti. Cioè, quello che poi avesse detto mi sono fatto male per colpa di Conte, allora si apriva un altro dibattito. Ma meno è andato via perché giocavamo un calcio difensivo. Cioè, vuoi farlo te l'allenatore? Fallo. Smetti di giocare e fa l'allenatore e si guarda se vinci gli scudetti che ha vinto Conte o i campionati che ha vinto Conte.
2: Ma lui era abituato a un altro tipo di calcio, Lorenzo, dove la palla lì viaggiava, correva,
3: scusami,
2: tutti si muovevano,
3: capito?
2: Marco,
3: lì, ma tu vieni via dal Manchester
2: calcio che bisogna sempre faticare, lotta, corri, combatti, sui combattimenti. Tutto un calcio di combattimento, e facciamo il combattimento, allora non prendi De Bruyne.
3: Si vinca così, a quanto pare si vinca così i campionati, perché Conte arriva primo, arriva secondo, no. Ci sbagliamo.
2: Sì.
3: Conte arriva primo, arriva secondo, perché Conte con il Napoli completamente sfasciato e senza giocatori per tutto l'anno è arrivato secondo, Non è che è arrivato sesto come la Juve, senza De Bruyne è arrivato secondo, perché De Bruyne non ha fatto niente quest'anno.
2: È arrivato, quindi, anche 30° in Champions, però facendo delle figurate.
0: Come diceva prima anche Stefano, le cose poi stanno nel mezzo, ci sono dei pesi e delle responsabilità giustamente da attribuire ad entrambe le parti. Però ecco, un tema molto interessante, nel prossimo blocco avremo modo anche di approfondirlo ulteriormente. Io intanto saluto Marco Piccari. Marco, grazie,
6: ciao Marco.
0: Sempre,
6: ragazzi,
0: è stato un piacere.
2: A presto, ciao a tutti.
3: Ciao,
0: grazie anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
6: Ciao Massimo,
4: ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E grazie anche a Lorenzo, ciao, Lorenzo di Benedetto da Firenze. Ciao Lorenzo, buon lavoro.
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
0: Noi adesso ce ne andiamo in pausa, Stefano, e poi rientriamo ancora per un approfondimento sul Napoli. A tra poco.

0: Ora in diretta a Maracanà, Lucio Marinucci e Stefano Impallomeni qui insieme
1: Ciao
0: a me.
1: Ciao Lucio, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Prosegue il pomeriggio di Maracanà in questa puntata di lunedì 1 giugno. Abbiamo intanto il piacere di presentare i prossimi ospiti. C'è con noi Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao
1: Massimo,
2: ben ritrovato. Ciao Lucio, ciao Stefano.
0: E poi con noi c'è anche Paolo Del Genio. Ciao Paolo,
1: ciao Paolo.
0: Ben ritrovato anche a te.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E il tema lo avevamo già affrontato nel finale dello scorso blocco, ce lo riportiamo anche questo qui perché si parla di dichiarazioni, parlavamo Stefano ovviamente delle parole di De Bruyne che sostanzialmente ha criticato Conte, non si dice di certo dispiaciuto del suo addio, volendo un calcio più offensivo che possa valorizzare di più le sue caratteristiche. Paolo, io parto da te, intanto ti chiedo come si divide la piazza attorno a queste parole, chi si schiera con De Bruyne, chi si schiera con Conte, e poi la grande domanda è adesso con Allegri, che di certo non ha un calcio così arrembante, che cosa può succedere?
3: La situazione è un po' complessa, per il futuro è difficile fare previsioni, perché effettivamente se vanno a chiarimento Allegri non gli può dire attaccheremo con 10 uomini perché poi non lo fa, presseremo alto perché poi non lo fa. Il calcio di Allegri è un altro calcio e non so se è compatibile, però Allegri vuole i giocatori tecnici a centrocampo e quindi da questo punto di vista potrebbe essere una situazione favorevole per De Bruyne, anche se poi però il tipo di modo di interpretare le partite potrebbe non piacergli. Io penso che fanno bene a chiarirsi, ma a chiarirsi bene, perché l'unica certezza che abbiamo è che non ci sono parlati in maniera chiara e non si sono compresi con Conte e De Bruyne, non si sono compresi, anche se c'è stato l'infortunio per lo mezzo, comunque non si è mai riuscita a esaltare totalmente le qualità di questo giocatore. Nel botta e risposta direi che non è, se non gliele ha dette da vicino De Bruyne ha sbagliato, ma se gliele ha dette da vicino e poi le ha ribadite anche pubblicamente non ci sta nulla di male. Non ha detto Conte
0: sarebbe coerente, insomma.
3: No, non ha detto Conte scarso, ha detto Conte vede il calcio in maniera diversa dalla mia, e lui ha fatto 10 anni con Guardiola, mi sembra abbastanza normale che questo accada. La reazione, la replica di Stellini non è proprio esatta, nel senso che quando dice che De Bruyne è un giocatore che preferisce l'estetica al pragmatismo, insomma l'estetica al pragmatismo, uno che ha vinto quello che ha vinto De Bruyne, uno che anche come numeri individuali è in testa a tutte le classifiche della storia della Premier League come assist, che sono una cosa concreta, non mi sembra che sia uno che fa fumo e non fa rosso De Bruyne, insomma.
0: Beh no, anzi assolutamente il contrario. E invece, prima di andare Massimo, ecco, la piazza si sta dividendo su queste dichiarazioni qui? Paolo?
3: Ah, la piazza sì, abbastanza, devo dire la verità. Dipende, diciamo che a Napoli ci sono quelli che hanno criticato Conte su tutto sbagliando e quelli che hanno difeso Conte su tutto sbagliando pure loro, e quindi quelli che sono andati avanti col pregiudizio, che sia positivo o negativo, oggi hanno la loro posizione prestabilita in quanto hanno il preconcetto.
0: È chiaro, chiarissimo.
3: Quelli che invece analizzano i fatti, analizzano come ho provato a fare io adesso, cioè esaminando un po' da tutti i punti di vista le varie situazioni.
0: Sì, sì, sei stato molto lucido, ecco. Come sempre poi in Italia ci divertiamo ad avere dei pareri spesso un po' schierati a priori. Massimo, sì, vengo anche da te. Tu che idea ti sei fatto su queste parole? Legittime, giuste le dichiarazioni di De Bruyne su Conte, o le hai trovate fuori luogo?
4: No, non le trovo fuori luogo, perché si parla di due campioni, uno sta giocando ancora, uno lo è stato e lo è in panchina, però si era capito fin dall'inizio che non c'era feeling tra i due. Io mi ricordo già le prime partite di campionato si mormorava, no? Della posizione in campo, che insomma non fosse tanto digerita da Conte, tanto che insomma poi l'infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per tanti mesi, insomma non è che si è strappato i capelli cotte per questa assenza. Io credo che in modo educato lo abbia detto, sono d'accordo con l'analisi appena fatta, dunque non vedo grosse polemiche su questa affermazione. Certo, Conte non sarà contento di aver letto queste cose qui, però è come lui delle volte fa affermazioni sui giocatori, ci sta che un campione possa anche, come De Bruyne, dir la sua su Conte. D'altronde 10 anni di calcio con Guardiola, dove praticamente c'è il 70-80% di possesso palla, capisco anche le motivazioni di De Bruyne.
0: Beh, è chiaro che insomma le caratteristiche poi del giocatore sono più inclini verso un certo tipo di sviluppo. Certo è, Stefano, che poi questa è una finestra sul passato. Ormai Conte se n'è andato, ha lasciato, quindi a livello di futuro conta il giusto. Ecco, bisognerà vedere poi come si calerà il contesto del Napoli del prossimo anno. Lo stavamo dicendo già prima di andare in pausa. Allegri, sappiamo, con un certo tipo di interpretazione. De Bruyne ha le sue caratteristiche. La domanda è, per il belga ma in generale per il Napoli, che tipo di prospettive ci sono?
1: Mi sembra una polemica abbastanza inutile in questo momento, e secondo me sollevata da quel giocatore che se resterà a Napoli si porterà dietro questa dichiarazione. Cioè, lui ha aperto il fronte dicendo con un altro allenatore sarà un altro De Bruyne, adesso voglio dire così, gioco, con un'altra. Ma se il tifoso napoletano aspetta che lui faccia, perché Conte quello che ha fatto l'ha fatto. Lui non l'ha fatto del tutto, e quindi facendo questo tipo di dichiarazione è un po' rischio boomerang, che gli possa tornare indietro qualora non dovesse dimostrare in campo il campione che è. Non è facile, è facile, perché tu hai acquistato un giocatore molto forte, e quando acquisti un giocatore del genere o costruisci la squadra su questo giocatore oppure non ha senso che esista. Certo. Non ha senso che, insomma,
0: cioè, non
1: sia
0: ha senso
1: previsto
0: tenerlo, no, forse anche
1: perché è ingombrante. È uno, certo, che poi genera all'interno dello spogliatoio un certo tipo di dialettica, ti può spostare anche, può fare proseliti.
0: Per
1: un allenatore non è mai una cosa positiva, perché o si va da una parte tutti insieme,
0: è vero,
1: o se no non si può andare da una parte e dall'altra.
0: È vero, De Bruyne non è uno di quelli che parla tantissimo, però quando parla spesso,
1: e secondo me anche in questa stagione si è portato i lance, si è portato anche i nuovi,
0: insomma.
1: Sì, secondo me questa mentalità, visto, non giochiamo mai in avanti, tutti indietro, insomma, alla fine può serpeggiare un certo tipo di dialettica, capito? E ti mette in difficoltà tu che alleni la squadra. Poi, che piaccia o no, insomma, poi possiamo stabilire con quale persona schierarsi, ma insomma non mi entusiasma sta cosa. Per me è una polemica inutile che si poteva anche risparmiare De Bruyne.
0: Evitabile.
1: Cioè, se dovesse restare a Napoli, se invece andrà via, allora...
0: Volta pagina,
1: cioè,
0: e finisce l'avventura.
1: Farei molta attenzione a riconfermarlo dopo questa dichiarazione.
0: Beh, certo, anche alla luce di
1: perché
0: quello che
1: può
0: venire.
1: Perché non è che Allegri è un altro allenatore, cioè, se lo fai con un allenatore lo fai con...
0: E infatti...
1: l'ha fatto anche con Guardiola.
0: Apri il prossimo focus, la prossima domanda che volevo porre. Tanto riporto anche delle parole comunque di Hazard, che avvalla quello, compagno di nazionale chiaramente di De Bruyne, che ha detto: facciamo delle cose per cui mi dicevo e dai, specialmente con Conte la parte tattica, dicevo o no ancora. Quindi insomma anche Hazard riporta poi queste parole. Per quanto Conte al Chelsea il primo anno vinse una Premier League veramente facendo grandissime cose. Però ecco, chiusa questa parentesi, Paolo, ritorno da te, perché Stefano apriva chiaramente anche le prospettive sul prossimo anno. Allegri dovrà prendere le redini, De Bruyne ha queste caratteristiche, può incidere magari anche sullo spogliatoio. La domanda è: De Bruyne resta? Perché qui arrivava un messaggio, si parlava anche di Rabiot dal Milan al Napoli, insomma il cavallo di Max. Possono essere dei ragionamenti in prospettiva fattibili?
3: Bisogna capire che idee c'ha il Napoli, perché se noi parliamo di due giocatori fortissimi dobbiamo capire poi chi è più adatto al gioco che si dovrà fare, perché non è che si può fare la questione chi è meglio chi è peggio. Io per esempio una statistica che sono andato a ricercare è che quest'anno Rabiot ha giocato 29 partite e i passaggi chiave di Rabiot sono 21, giocandone solamente 18 De Bruyne ha fatto 35 passaggi chiave. Quindi se tu vuoi un giocatore di un certo tipo e fai un calcio di un certo tipo, De Bruyne si lascia preferire a Rabiot. Se invece vuoi un calcio più di sostanza, con tanta qualità anche, si lascia preferire Rabiot. Quindi Napoli deve avere le idee chiare, ecco, mi auguro che le abbia, le idee chiare, e se poi questo discorso tecnico arriva fino a un certo punto, perché poi subentra il discorso economico, il Napoli vuole abbassare il monte ingaggi e non sarà possibile avere sia l'uno che l'altro e Anguissà. Cioè, credo che fra Anguissà, Rabiot e De Bruyne il Napoli ne terrà uno, ma forse due, ma uno probabilmente, proprio perché altrimenti come si abbassa questo monte ingaggi? Quindi è tutto da valutare. Se poi il monte ingaggi deve scendere, Allegri si è preso questa responsabilità di allenare una squadra che abbassa una ventina di milioni in monte ingaggi, ritenendo di poter avere comunque a disposizione un organico migliore di quello del Milan. Credo che questo avrà pensato Allegri, se no non si rimetteva in gioco, se ne stava a casa con i soldi che gli doveva il Milan contrattualmente parlando. Invece lui forse pensa che l'organico del Napoli sia superiore, ma quale organico può essere superiore? Quello di quest'anno, che è potenzialmente superiore, ma poi di fatto non c'è stato, perché il Napoli sta pieno zeppo di giocatori con problematiche fisiche che speriamo vengano risolte, ma che sono una spada di Damocle comunque, perché le hanno avute spesso, molti giocatori le hanno avute spesso queste problematiche, non solo nell'ultimo anno ma negli ultimi anni, quindi tutto molto difficile da decifrare.
0: Sì, molto nebuloso, su questo non c'è dubbio. Certo è che Massimo, il Napoli ha dimostrato negli ultimi anni di essere una squadra ma anche un club ambizioso, gli investimenti non sono mancati. Questo ridimensionamento del monte ingaggi, più che un ridimensionamento, lo vedo un accorgimento dal punto di vista economico, però ti chiedo se il Napoli deve ridimensionare anche gli obiettivi sportivi, perché comunque d'inizio anno dicevamo che l'unica squadra in grado di contendere lo scudetto all'Inter forse poteva essere proprio unicamente il Napoli.
5: Sì, sì, secondo me sì, la squadra di quest'anno sì, se non ci fossero stati tutti gli intoppi di cui parlava anche adesso Paolo, il Napoli era assolutamente squadra che poteva arrivare fino in fondo con l'Inter, ma credo che la valutazione di Allegri sia questa: vado via dal Milan, si cacciano, comunque vado a Napoli perché ritengo che il Napoli sia una squadra ancora in grado di poter lottare per lo scudetto. Io credo che dovranno abbassare sì il monte ingaggi, però uno andrà via, due giocatori, arriverà Rabiot e comunque resta una squadra assolutamente competitiva. E se parliamo
0: deve ridimensionare gli obiettivi sportivi, perché il Napoli rimane comunque forte.
5: Sì, appunto, se andiamo a vedere la rosa nella sua
0: completezza,
5: quanti sono? Cioè, nella sua completezza sono assolutamente giocatori che almeno per il campionato io mi sentirei di dire che il Napoli è ancora tra le favorite il prossimo anno. Poi se mi parli di Europa è tutto un altro discorso, perché lì si apre un altro discorso, nel senso che comunque De Laurentiis vorrebbe di più, vorrebbe insomma impreziosire il suo lavoro a livello europeo, cosa che non è riuscita a Conte, e magari chiederà a Allegri di essere un po' più attento, ecco, su questa competizione che porta prestigio, porta soldi. Ma per l'Italia, se non viene toccata parecchio la rosa, io credo che il Napoli si possa considerare l'anti-Inter anche il prossimo anno.
0: Ma io la vedo più o meno così, Stefano, non so se sei d'accordo. È chiaro che non si può vincere ogni anno, e a Napoli ci siamo abituati a vedere un Napoli vincente negli ultimi anni, ma storicamente è tutt'altro che banale. Però non credo si debba già ridimensionare un po' questa atmosfera, questa ambizione del Napoli.
1: A oggi, se la squadra è questa, sono d'accordo con
0: Massimo.
1: Con
0: la squadra
1: se
0: corrente,
1: poi dopo ci sarà un ridimensionamento, lo scopriremo più là. Cambieremo forse anche
0: bisogna vedere che farà Allegri, però
1: insomma voglio dire, comunque una squadra, sono d'accordo con Massimo, che può competere tranquillamente per vincere il titolo, competere non per vincerlo.
3: Tra l'altro l'idea del Napoli, l'idea del Napoli, che in questo momento ha 37 calciatori, l'idea del Napoli è che alcuni di loro che sono stati bocciati da Conte, per fare giri di parole, molti sono stati bocciati in maniera clamorosa da Conte, alcuni stando a Napoli, alcuni andando poi in prestito a gennaio, Lucca, Lang, Marianucci, Rafa Marin già dall'estate scorsa, insomma molti sono stati bocciati, questi giocatori devono essere rivalutati, quindi il Napoli veramente deve fare due o tre colpi, perché gli altri nuovi saranno dei vecchi che verranno riconsiderati, dei vecchi acquisti del passato bocciati da Conte e della Vestiagula che Allegri possa rivalutare.
0: E tu ti aspetti, Paolo, che li possa rivalutare Allegri, qualcuno, questi giocatori?
3: Bisognerà vedere poi caso per caso, è difficile ora fare previsioni. Cioè, su Lang penso che ci provano, metterlo in concorrenza con Alisson e avere due lì per quel ruolo. Rafa Marin potrebbe completare il pacchetto dei difensori. Qualcuno parla addirittura di un Allegri che potrebbe gradire Folorusso. Io questo non lo so, perché rientra anche Folorusso. Ne sono veramente tanti. Rientra pure Ngonge, se è per questo, ma lì in Napoli ne ha tanti. Cioè, rientrano tanti di quei calciatori che bisognerà fare delle valutazioni, sia di carattere tecnico, sia anche del tipo di richiesta che arriverà da altre squadre, perché poi prima o poi finirà la storia di dargli ogni anno un prestito quasi regalati, giusto per togliersi l'ingaggio dal groppone e per non tenerli fuori rosa praticamente, perché già in ritiro certamente non ne puoi convocare 37 più altri 3 o 4 acquisti che verranno fatti, non puoi andare in ritiro con 40 giocatori, quindi

0: mercato e del ritorno dei nazionali qualche casella libera che può essere riempita intanto da questi giocatori per dare il tempo di fare le valutazioni ad Allegri.
1: Certo, per valutare appunto poi come si potrà essere competitivi sulle varie competizioni e Massimo, poi per chiudere anche un pochino il cerchio, ora non è facile, come diceva Paolo, fare previsioni sul gioco, sugli interpreti. Allegri in passato ha dimostrato di avere esperienza europea e qualcuno ha detto è stato preso anche per questo, perché De Laurentiis vuole portare dei risultati anche in ambito internazionale, però viene da porsi, e pongo l'interrogativo anche a te, Allegri negli ultimi anni forse non ha espresso un gioco così in linea con quelli che sono i parametri internazionali d'alto livello. Quindi può essere la risposta giusta Allegri anche per crescere al di fuori dell'Italia, o al contrario non la è?
2: Ma guarda, anche questa è una domanda
1: spinosa,
2: su cui è davvero difficile rispondere, nel senso che mi viene da dire una cosa, che Allegri, insomma, se ne è parlato tanto anche con Stefano durante l'anno. Secondo me il vero problema di Allegri rispetto a uno Spalletti, ad esempio, è che Spalletti si aggiorna, Spalletti parla con i ragazzi giovani, va a vedere De Zerbi, va a vedere come si vedono il calcio anche gli ultimi arrivati. No, invece Allegri ha la sua idea di calcio, che secondo me col calcio moderno fatica molto. E allora per il bene del Napoli mi auguro che Allegri riveda un po' il suo modo di fare calcio, anche se rispetto al Milan va in una squadra più forte, una squadra che ha una difesa più forte, una squadra che ha un centrocampo e che ha comunque un attacco, i due esterni che sono assolutamente di valore. Però mi auguro che Allegri voglia rivedere un po' il suo modo di pensare calcio, di essere un po' più filo europeista, ecco, come si può dire, e meno come è successo quest'anno sull'episodio e poi dopo tutti chiusi dietro sperando di portare a casa il risultato.
1: Sì, abbiamo visto che insomma in ambito internazionale, rapidamente Stefano, serve dell'altro, anche non per forza guardare il Paris Saint-Germain o il Bayern Monaco, però anche a livello medio nella fase a girone serve un ritmo soprattutto differente.
3: Sì, io poi unirei a questo discorso che ha fatto correttamente Massimo il discorso della preparazione atletica. Squadre Allegri
1: calano un po'.
3: Non lo so, sai, tre impegni, non lo so.
1: È un interrogativo, insomma.
3: Cioè, per fare quel tipo di pressioni, aggressioni, che poi tu lo fai alto o basso, insomma, ti servono le gambe, ti serve la preparazione atletica.
1: E beh, tutto lì, il ritmo è tutta parte atletica.
3: Ormai le squadre sono tutte molto allenate, vanno a 2000, quindi se devi
0: anche
3: fare...
0: Anche se è strano quello che è successo, però Stefano, perché è successo esattamente questo, che non avendo le coppe, non pressando, quindi teoricamente doveva essere...
3: È partito forte, poi...
0: Doveva essere quella con più energia nel rush finale, esatto. Invece ha perso 6 partite su 10 proprio alla fine.
3: No, questo deve far riflettere, perché
1: ma anche l'ultima Juventus resse fino a fine,
3: deve essere supportato, non so quanto spazio dedichi a questo aspetto, che credo che nel calcio attuale sia fondamentale avere la squadra più o meno in buone condizioni per tutto l'anno, poi i cali fisiologici quelli devi prevedere, ma non gli schianti.
1: No,
3: cioè,
1: esatto.
3: Tu non è che da una velocità di 80 km orari puoi scendere a 25 km orari, c'è qualcosa che non va, ecco.
1: Il cambio di marcia deve essere graduale, se ci deve essere.
3: Se fossi nel Napoli, ecco, andrei un po' ad approfondire questo aspetto.
1: Anche perché, e chiudiamo il blocco, Paolo,
3: più che la mentalità del gioco.
1: Si devono unire le due cose. Allegri forse nelle ultime gestioni non sempre ha avuto quella continuità
3: anche delle
1: proprie
3: squadre.
1: Se
3: anche, voglio dire, vuoi fare una difesa bassa, ti servono le gambe, è una corsa differente, ma devi star bene fisicamente.
1: Stefano, nel calcio contemporaneo ti servono le gambe a prescindere, appunto, che tu voglia mantenere.
3: Non ho visto questo Milan che adesso, voglio dire, si è rinchiuso
1: dietro.
3: In un certo
1: punto era accettabile,
3: però
1: poi
3: è crollato anche da questo punto di vista.
1: Per questo dicevo, Paolo, chiudevo con te, perché bisogna unire le difficoltà magari di Allegri della gestione atletica delle ultime avventure e le difficoltà del Napoli, dei giocatori del Napoli delle ultime annate. Ecco, forse questo è un interrogativo importante, perché guai ci sono stati per tutte e due le parti, anche non insieme.
0: Ma io spero che la scelta sia stata fatta valutando

0: valutando tutto quello che si poteva valutare e non fatta solamente su nome, palmarès uguale risultati, perché non mi piacerebbe se fosse stato questo il motivo della scelta. Si deve guardare l'attualità. Negli ultimi anni le squadre di Allegri hanno avuto una media punti, comunque sono Juventus e Milan, non sono più la Juventus e Milan con le quali Allegri ha vinto 6 scudetti, questo sì, sono più deboli, però comunque ha fatto una media di 70 punti, 69-70 punti a stagione, chiaramente non è una media che testimonia un grandissimo aggiornamento di Allegri a quello che è il calcio, alla direzione che ha preso il calcio per ottenere i risultati, lasciando perdere bel gioco, brutto gioco, pressing o non pressing. Il calcio ha preso una direzione che porta a giocare in un certo modo per fare i risultati, e Allegri ultimamente non l'ha fatto, quindi l'auspicio deve essere assolutamente quello di un Allegri diverso, che tira fuori da se stesso qualcosa di diverso, perché l'Allegri degli ultimi anni è un Allegri che fa un po' fatica, fa molta fatica, quindi speriamo sia diverso, che lavori su se stesso alla luce di cosa? Dei risultati che non gli hanno dato ragione.
1: Eh sì, anche perché il Napoli lotta decisamente.
2: Quanti punti ha fatto
1: Italia
2: quest'anno? 76 il Napoli?
1: 76, precisi.
2: Sì. Devi fare 78, eh? 76. Beh, sì. No, per migliorare il peggior, tra virgolette, il peggior Conte, però poi non
1: sì, il peggior Conte di Napoli. Non sono pochi in realtà, poi non
2: cioè,
1: è neanche
2: deve fare una media, ha detto bene Paolo.
1: Più di 2 punti di media partita.
2: Cioè, fare 80 punti mica è facile, eh.
1: Il Napoli teoricamente avrebbe le potenzialità, sì, per farle, però poi devi far rendere la squadra in modo che li possa fare, e qui bisognerà attendere, ecco, il progetto per il prossimo anno. Paolo, io a questo punto ti ringrazio per il tuo tempo e ci sentiamo alla prossima.
2: Ciao Paolo.
0: Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Grazie a Paolo. Ciao. Del Genio, e il ponte per il prossimo blocco, dove rimaniamo tutti insieme poi con nuovi ospiti, è quello di Allegri, perché abbiamo parlato di dove andrà Allegri, torniamo che squadra ha lasciato Allegri, ossia il Milan, con tantissimi interrogativi. Noi torniamo qui sempre in diretta, Tempo Radio Maracanã, fra poco.

0: Di nuovo in diretta qui su TM Radio Maracanã, ore 15.37, Lucio Marinucci in studio insieme a me.
1: Ciao Lucio,
0: Stefano Impalomeni. Ciao Stefano. Tanto piccola notizia anche per l'Italia Under 17, ha pareggiato 3-3 con la Danimarca, ormai era solo una formalità, ultima giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 17, quindi buona notizia, l'Italia guida il gruppo B e accede alla fase ad eliminazione diretta. Però bando alle ciance, andiamo a presentare subito gli ospiti di questo blocco. Intanto di nuovo con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo,
2: ciao,
0: ben Massimo. Ritrovato.
2: Ciao, ciao Stefano, di nuovo buon pomeriggio.
0: Poi è collegato con noi anche via video Paolo Marcello.
1: Ciao,
0: di
1: Paolo.
0: Netweek. Ciao Paolo, ben ritrovato anche a te.
3: Ciao Lucio, ciao Stefano, buongiorno ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi diamo un buon pomeriggio anche al portierone Massimo Taibi. Ciao Massimo,
4: ciao,
0: grazie
4: Massimo
0: per essere con
4: buongiorno
0: noi.
4: Buongiorno ragazzi, ciao Lucio, ciao Stefano, buongiorno.
0: E partiamo subito Stefano con il tema di questo blocco, che non può non essere incentrato in realtà anche sul Milan. Si parla di tantissimi temi, tantissima carne al fuoco, però direi di ripartire dalle parole di Raffaele Ao, che insomma ha detto di voler provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Ha detto: penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Chiaro Stefano che più addio di così mi sembra non ci possa essere. Chiude sostanzialmente una parentesi molto lunga, in cui ha significato anche tanto per il Milan, seppur a tempi alterni. Però il riassunto è che l'ennesimo punto di riferimento, seppur mobile o meno nelle ultime stagioni, che sembra essere pronto a lasciare.
1: Sì, adesso non so queste dichiarazioni che effetto avranno.
0: Beh, forse adesso meno.
1: No, voglio dire, se devi far cassa, certamente non è che aiuta. Beh, so, scherzi a parte. Nella storia di Leao al Milan, secondo me c'è spazio per tanti rimpianti. Perché questo è un giocatore potenzialmente, secondo me, molto forte, che avrebbe potuto dare di più, avrebbe dovuto dare di più. Lui dice che ha dato tutto se stesso, secondo me no. Fino a un certo punto, però non è stato aiutato, secondo me agevolato da tutto questo caos che regna da parecchio tempo. Cioè magari collocato in un altro tipo di struttura, un altro tipo
0: di
1: società,
0: più tutelato,
1: avrebbe potuto rendere molto di più, secondo me, perché non è compiuto come ragazzo. Lui pensa di essere già un prodotto finito, e invece è un talento. Era un talento, ancora un talento, però insomma c'ha 27 anni.
0: Quanti ne fa 9 giorni.
1: Tanti, però magari dopo il titolo vinto, conquistato con il Milan, anche l'anno dopo, con una Champions importante, insomma a cavallo aprile 2022 e 2023, avrebbe potuto fare molto di più, se aiutato. Però qui ti devi aiutare da solo, e lui secondo me è scivolato in un tunnel, no? Pieno di contraddizioni, di equivoci, dove alla fine lui si pensava più forte di quello che poi dimostrava sul campo, e noi qui ad aspettare Leao, no, Leao è forte, Leao no, Leao è mezzo giocatore, eccetera, eccetera. Secondo me la verità è che questo ha perso del tempo, noi dietro a lui, e però per me resta forte.
0: Certo, non è diventato
1: concludo
0: quella...
1: il mio intervento. Per me resta forte, e quindi se preso con le pinze, preso da... però devono... proprio gli astri, no? Cioè, si deve essere
0: una congiunzione astrale
1: affinché poi lui possa ritornare a splendere.
0: Sì.
1: Però insomma si deve interrogare sul fatto che ha perso del tempo.
0: Tanto tempo, perché a 27 anni, vengo anche a Massimo Taibi. Massimo, 27 anni, se un giocatore fatto e finito, viene da delle stagioni con tanti alti e bassi. È vero che comunque è stato, dicevo, un giocatore rappresentativo, 291 presenze con il Milan, 80 gol, 65 assist. Certo, le premesse poi non sono state mantenute al 100%, però ti chiedo se sia giusto, ecco, separarsi con Leao, soprattutto ovviamente dopo queste dichiarazioni, e che tipo di bilancio si può fare di questo lungo percorso in rosso-nero?
4: Ma dopo questa dichiarazione del ragazzo è chiaro che ormai le strade si devono dividere. Bisogna capire le aspettative che c'erano su Leao, perché uno che ha fatto più di 200 partite, 80 gol, 65 assist, non sono dei cattivi numeri, no? E che magari tutti noi ci aspettavamo che lui avesse il piglio del fuoriclasse, del campione. Io credo che sia un giocatore, come ha detto Stefano, ancora più che inespresso, è quello lì, è un giocatore forte, con alti e bassi, da giocatore quello che non è il vero campione, che il campione è quello che si distingue, quello che lo vedi che sbaglia meno degli altri. È un giocatore che ha visto da fuori e bada anche all'esterno, questi social. Io credo che comunque si sta perdendo un po' la realtà di vista, perché comunque si dà troppa importanza ai giocatori e loro si sentono più forti di quelli che magari sono, no? Adesso sarebbe anche ora che si prendesse responsabilità dei giocatori, come ha fatto il Milan quest'anno, perché comunque al netto degli errori il povero allenatore tu non puoi perdere la partita in casa con la squadra già dimessa, la squadra già salva, e perdi la Champions. Insomma, credo che ultimamente si tende più ad attaccare l'allenatore e la società e non il giocatore, che deve prendersi responsabilità, e questo è il caso anche di Leao, insomma, che noi pretendiamo da lui forse fin troppo, perché magari lui è quello lì, un ottimo giocatore, ma che non farà mai salto.
0: Eh sì, non campione, buon giocatore, potenzialmente ottimo, ma che poi non è riuscito a fare quel salto di qualità. E certo è, vengo anche da Paolo Marcello. Paolo, poi si è conclusa anche nella maniera più, forse più brutta, perché Leao molto contestato nelle ultime settimane e poi alla fine sono stati tutti un po' sulla graticola, però Leao era l'uomo simbolo di questa contestazione, non messo probabilmente nelle migliori condizioni per rendere al meglio, però anche lui non è riuscito mai veramente ad accendersi, a dare nulla in questo 2026, o quasi nulla.
3: È un concorso di cause, Lucio. Se vogliamo parlare di Leao a tutto tondo, possiamo dire tante cose. Se parliamo di Leao quest'anno, secondo me lui ha molte meno responsabilità di quante gli vengano imputate, proprio perché, per quel che facevi riferimento a te, secondo me è stato schierato nel modo peggiore in cui poteva essere schierato Leao. Cioè, Leao ormai è chiaro ed evidente al mondo che è un giocatore che trova il suo agio a sinistra, trova il suo agio quando ha spazi per poter correre, per poter sprigionare questa falcata incredibile che ha. Nel momento in cui invece lo vai a mettere in un imbuto in mezzo al campo, lui fa più fatica. Poi, se prendiamo in considerazione anche tutti i problemi di pubalgia che ha avuto quest'anno, è evidente che questa stagione, vero, secondo me non è da prendere troppo a riferimento. Su invece i restanti sei anni, ci siamo evidentemente fatto un'aspettativa troppo alta di questo giocatore, perché ha avuto dei lampi da fenomeno vero. Però poi Leao è questo, Leao è anche indolenza, Leao è anche il sorriso dopo un errore. Evidentemente lo stipendio troppo alto ha fatto sì che le aspettative appunto fossero troppo alte rispetto a quel che poi il ragazzo ha fatto vedere. Però mi chiedo anche chi ci sia di meglio di Leao nel campionato di Serie A, chi ci sarà meglio di Leao nel Milan adesso da comprare nel momento in cui il ragazzo verrà venduto, perché sai, è sempre facile puntare il dito, però poi bisogna chiedersi anche quali sono e quali siano o possono essere le alternative. Se il Milan fosse una società strutturata che andasse a prendere banalmente Nusa dall'Ipsia, allora penseresti a un progetto, no? Un'idea post Leao. Ma siccome un'idea post Leao non c'è, credo che ad oggi la sua partenza non possa assolutamente essere una buona notizia per il Milan.
0: Massimo Orlando, vengo anche da te, perché le parole poi in realtà di Paolo hanno senso. L'ultima stagione probabilmente fa meno testo, è quello che ha sofferto di più a livello proprio di gioco, di espressione calcistica. Le idee di Allegri, le idee del Milan di quest'anno. Però ecco, ti chiedo se convenga in realtà, non se sia ormai, perché l'addio sembra essere certo, se convenga al Milan lasciarlo andare per poi cercare un sostituto che possa essere all'altezza per il futuro.
5: Ma guarda, sono d'accordo con tutti e tre i discorsi fatti precedentemente, nel senso che abbiamo toccato un po' tutto, no? Dal fatto che quest'anno è vero Leao è stato utilizzato malissimo, ma lo abbiamo tante volte ripetuto durante la trasmissione. Non doveva giocare in quel ruolo lì, insomma, sappiamo che deve stare molto più largo, avere spazio, e dunque un po' di colpe ovviamente le dobbiamo dare all'allenatore. E poi ha questi atteggiamenti, sì, che delle volte perde palla, ride e chiaramente fa arrabbiare il pubblico. Io credo che sia un fenomeno in alcuni momenti, perché ha questa qualità, questo fisico allucinante, poi vede la porta, è un uomo assist, insomma non gli manca veramente nulla, e per essere un fenomeno, ha detto prima bene Massimo, te bisogna avere la continuità, è quello che gli è mancato a lui, perché se lui avesse avuto anche la continuità era uno dei primi 5 giocatori al mondo. Io credo sia arrivato però il momento che le strade si dividano, perché è vero che se penso a un Milan al prossimo campionato con un 4-3-3, con Pulisic a destra e Leao a sinistra, e un altro tipo di gioco, mi viene da dire no, io lo tengo. Sì, assolutamente, io lo tengo, perché davvero giocatori forti così difficilmente li trovi, ma 7 anni il pubblico si è rotto qualcosa e io credo sia arrivato il momento che un po' tutto il Milan riparta con un'altra generazione di giocatori, questa sensazione.
0: Di certo ripartirà con un'altra dirigenza, perché poi da lì non ci sono troppe altre alternative, il futuro è ancora abbastanza nebuloso, si parla di Rangnick insomma come direttore sostanzialmente dell'area tecnica, anche se ancora impegnato poi
1: ha risposto lui
0: ovviamente con il mondiale,
1: non smentisce,
0: sì,
1: non
0: conferma. ha glissato non smentisce né conferma, ha rimandato semplicemente alla federazione poi la palla, la patata bollente. Però ecco, tu quale strada intraprenderesti in questo momento? È una domanda. Guarda, da un milione di dollari, sì, anzi forse no, anche da molto di più.
1: Come parli, secondo me rischi di dire cose che poi il giorno dopo vengono, no?
0: Possono essere smentite, sì, tranquillamente.
1: Se tu mi chiedi in Milan come si potrebbe rilanciare, bella domanda, insomma, io credo che sia la domanda proprio dell'estate.
0: Ma Rangnick ti sembra un'idea?
1: Paolo sicuramente ne sa più di noi, ma io intriga? Non ci capisco niente a distanza. Cioè, vedo e anche sento, leggo di autorevoli colleghi che dicono che sarà peggio di come è stato quest'anno. Quindi non so che rispondere, non so come poi uscire fuori da. Come posso uscire fuori da questa buca? Perché è una buca.
0: Una buca molto profonda.
1: Molto profonda. E quindi non so.
0: Il punto, Paolo, è che le cose da fare sono talmente tante, come quando a scuola magari rinviavi fare i compiti, ti ritrovi a ridosso del lunedì, devi fare una marea di compiti e non sai da dove iniziare perché ci sono talmente tanti nodi da sciogliere che ti trovi in difficoltà, Paolo. A livello progettuale, a livello di costruzione, di organico, perché poi lasceranno in tanti, di organigramma, è una montagna da scalare, si può dire così.
3: Ragazzi, io non ho vissuto gli anni di Giussi Farina, della Serie B del Milan, ma da quando memoria una situazione così nel Milan, ma anche in una grande società europea, non l'ho mai vista. Ragazzi, siamo all'1 giugno e l'AC Milan non ha un amministratore delegato, non ha un direttore sportivo, non ha un allenatore. È una situazione assurda. Si continua a parlare di anno zero per Cardinale, siamo al quinto anno di questo signore che evidentemente sta provando a speculare sul Milan e non ci sta neanche riuscendo, perché sul obiettivo massimo sarebbe il quarto posto ed è da 2 anni che non riesce a trovarlo. La situazione è ingarbugliatissima, è difficilissima. Rangnick è sicuramente un personaggio di spessore, ma Rangnick allena l'Austria. Rangnick nel girone con Algeria, Giordania e Argentina è molto probabile che vada perlomeno ai sedicesimi, è facile che vada
0: quindi
3: agli ottavi, ciò vuol dire esattamente, cioè lui almeno fino a fine giugno sta ai mondiali, poi se gli va bene con l'Austria, che è un'ottima formazione, può arrivare anche al 10 luglio. Il 10 luglio, l'11, c'è il ritiro del Milan. Cioè, è una situazione assurda. Anche Pochettino stesso viene associato al Milan ed è là ai mondiali. Ibrahimovic, che dovrà formare un team dal quale poi lui si dovrà scostare, spero, per il Milan e farlo lavorare in pace, sarà lì
0: lui.
3: Ai mondiali per Fox. Io trovo una situazione assurda. Adesso Italiano si è liberato, per fortuna, se così vogliamo, di chi può andare a prenderlo. E il Milan continua a guardare a mercati esteri, con tutto rispetto per Glasner, per Gisle, secondo me sono ottimi allenatori. Magari un allenatore come Vincenzo Italiano, che è un po' più formato sul campionato italiano, potrebbe andare bene, così come un amministratore delegato italiano. Invece hanno raccontato in questa sessione carbonara con pochi giornalisti che vorranno affidarsi a amministratore delegato straniero, a persone che parlino l'inglese. Sono proprio queste idee un po' buttate lì a caso. Io davvero vedo un futuro molto molto cupo per il Milan. La cosa positiva può essere che, se dovesse per il terzo anno consecutivo non centrare l'accesso alla Champions League, secondo me si potrebbe accelerare il processo di vendita di Cardinale e di Red Bird, perché in questo momento è l'unico spiraglio di luce che riesco a vedere per il Milan, è il fatto che questa società cambi strategia e cambi società, appunto, sulla quale poter speculare e far godere i propri investitori, perché col Milan sta andando evidentemente molto molto molto male.
0: Sì, è ovvio che poi anche i prezzi di vendita sarebbero al ribasso rispetto a quelli che ovviamente si prefiguravano precedenza. Massimo Taibi, vengo nuovamente da te, perché ecco, la fotografia che abbiamo fatto, che ha fatto anche Paolo adesso, una fotografia desolante, mi sento di utilizzare questo vocabolo, è un momento complicatissimo, c'è un punto, la cosa grave, Massimo, è che non c'è un punto di riferimento in questo momento per il Milan, non ce n'è neanche uno, non ce n'è uno a livello di rosa, non ce n'è uno a livello di progettualità tecnica, non ce n'è uno a livello di progettualità dirigenziale. E francamente pensare che questa situazione stia riguardando il Milan appare del tutto folle.
4: Ma guarda, quello che ha detto Stefano racchiude veramente il momento del Milan. Oggi qualsiasi cosa si possa dire è difficile, cioè è sbagliato, perché veramente non si capisce dove può andare a parare. Giusta la considerazione di Paolo, dove veramente si parla di allenatori, di direttori che sono impegnati in altre situazioni. Il Milan dovrebbe partire ieri, non oggi. E qui, insomma, io credo che da un po' di anni il Milan, da post Maldini, ho visto che c'è una ricerca di qualcosa di nuovo che non è riuscito, non è partito, non è decollato. E bisogna prendere atto che in questa situazione qua è una situazione imbarazzante per una storia come il Milan. Io, una cosa che posso venire in mente, tipo Juventus e Milan, gli ultimi anni che hanno vinto con la dirigenza italiana, no? Che sanno la situazione del posto, sanno come muoversi, sanno com'è l'Italia, perché purtroppo non è semplice neanche operare in Italia. C'è stato qualche allenatore straniero, che magari vedi Mourinho con Tiplete, allenatori bravi, soprattutto che conoscevano questa situazione. Cambiare totalmente e mettere, come ha detto Paolo, tutti questi stranieri con la nuova regola di parlare inglese a tutti i costi. Siamo in Italia, ogni nazione ha le sue abitudini e soprattutto le pressioni. L'Italia è un momento che cacciativamente siamo indietro rispetto agli altri, ma a livello di polemiche e di pressione siamo sempre in avanguardia. Questo non ci toglie nessuno.
0: Il primo posto non ce lo leva nessuno.
4: Il primo posto non ce lo toglie nessuno, guarda. Per cui è difficile operare. Per cui io dico, ti parlava come Paolo diceva, la buca, sì, più che una buca vedo anche un tunnel senza uscita in questo momento. Spero che possano trovare loro la situazione giusta, perché onestamente non la vedo veramente molto positiva.
0: No, tutt'altro che positiva. E Massimo Orlando, vengo anche da te, perché poi inevitabilmente anche quei, ecco, prima parlavo di punti di riferimento, quei pochi potenziali punti di riferimento rischiano di sparire. Per esempio si parla anche tanto, mi viene in mente il nome di Maignan, che comunque è uno dei portieri più forti della Serie A, un punto di riferimento per la nazionale francese, è comunque stato un leader delle ultime stagioni, appena rinnovato, però la domanda che sorge anche nella mente del giocatore è: ma quale futuro c'è per un giocatore comunque di questo valore in un palcoscenico del genere?
6: Ma io credo che il Milan crei ancora fascino nella testa dei giocatori. C'è sempre il sold out, uno stadio pieno, meraviglioso, però faccio copia e incolla di quello che ha detto Paolo, ma non perché non voglio esprimermi, ma perché la penso proprio allo stesso modo. Cioè il Milan, si sta parlando del Milan, uno dei brand più importanti al mondo, stanno facendo delle figure assurde, non ti puoi permettere, bisogna assolutamente che Cardinale, cioè io non lo conosco, ci mancherebbe altro, non permetto, però i risultati parlano chiaro. Qui non si fa solamente business che conta nel calcio moderno, e bisogna pensare anche ai tifosi. I tifosi del Milan sono tifosi abituati in un certo modo, sono tifosi attaccati alla squadra, e non si possono fare queste figure. Dunque la cosa che tutti si augurano, cioè, certo che se andava in Champions il Milan qualcosa cambiava, però con questo risultato rifondare tutto, dalla dirigenza all'allenatore e a tanti giocatori che dovranno arrivare, tanti dovranno partire, e siamo a giugno e ancora non hai mosso un dito, vuol dire che le cose non si sono messe bene per il Milan. Poi sai, come diceva Stefano, tutto può succedere, però la situazione è abbastanza critica.
0: Sì, decisamente critica, anche voi, in vista di quelle che saranno le prossime settimane, delle scelte che andranno prese. Bisognerà capire anche qui se ci sarà qualcuno a prenderle queste decisioni o meno. Siamo arrivati alla fine di questo blocco. Io ringrazio Massimo Taibi per essere stato con noi. Grazie Massimo.
1: Ciao Massimo.
4: Grazie a voi, grazie.
6: Ciao, ciao.
0: Grazie anche all'altro Massimo. Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Orlando,
1: ciao,
0: a presto Massimo.
4: Un abbraccio, buona giornata. Ciao, ciao.
0: E saluto anche Paolo Marcello, ciao Paolo, di Netweek. Paolo, come ciao, sempre, ragazzi. Un piacere, alla prossima.
7: Per me, grazie ragazzi, alla prossima, buon lavoro.
0: grazie a Paolo Marcello, insomma, uno scenario direi parecchio desolante. Qui, prima di chiudere il blocco, c'era la domanda: chi sta messo peggio tra Milan e Juventus? La Juventus, paradossalmente, rispetto al Milan, si è messa quasi bene.
1: A livello generale,
0: no. Ma rispetto al Milan è una situazione quasi rosea, ecco, questo per far capire in che stato si trova assolutamente la squadra e il club rossonero. Stiamo per andare in pausa, ricordo che a breve daremo anche gli aggiornamenti per quanto riguarda Roland Garros, perché stanno per scendere in campo Berrettini e Cerundolo. Berrettini che dovrà vendicare Cerundolo, meglio vendicare Sinner, che era stato eliminato da Cerundolo. Noi intanto ce ne andiamo in pausa, entriamo nell'ultima ora di Maracanã, fra poco.

0: Siamo in diretta, ultima ora di Maracanà, qui su TMV Radio, Lucio Marinucci accanto a me.
1: Ciao Lucio, Stefano, di nuovo, ciao a tutti.
0: Pallomeni, apriamo il blocco purtroppo con una triste notizia, perché già se ne parlava da parecchi giorni. Mario Soikonomo, ex difensore del Bologna, ma tra l'altro anche di Cagliari e Sampdoria, purtroppo non ce l'ha fatta, era stato coinvolto in un incidente stradale lo scorso 23 maggio, classe 1982, 44 anni, quindi non ce l'ha fatta purtroppo Mario Soikonomo. Stanno già iniziando ovviamente i cordogli dei vari club, è stato in bilico fra la vita e la morte per gli scorsi giorni, purtroppo non ce l'ha fatta, quindi ci uniamo ovviamente al cordoglio per la famiglia, per un ex calciatore che aveva smesso di giocare veramente da poco. Questo blocco comunque, Stefano, ce lo dedichiamo un po' fra noi. Chiaramente, se volete partecipare con i vostri messaggi WhatsApp, il numero è il 331 8200 213. Possiamo chiacchierare di qualsiasi tema, spaziare in assoluto. Intanto partiamo con un messaggio audio. Vai.
2: Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, buon lunedì a tutti. Eccolo, Carlo. Quanti. No, chiaramente vi ascolto, ma io mi chiedo una cosa, ragazzi, ma siete ancora a parlare di Leao dopo quanto hanno vinto nel 2021, quindi siamo 5 o 6 anni, e vi domando una cosa, visto che il Pallomeni dice che è un fenomeno, è fortissimo, ma è titolare nel Portogallo, no, domando, che sembra si stia a parlare di Garrinchevi. Cioè, qui tutti gli anni, cioè, Leao fa questo, fa alcuni break dall'altra parte, Diarre può andare via, però siamo cioè, il disco rotto continuo da parte dei vari opinionisti, che questo è forte. Vabbè, io alzo le mani, comunque io da interista spero tutta la vita che Leao rimanga in Milan per i prossimi 100 anni. Arrivederci, Carlo da Firenze. Ciao,
0: come Carlo. Sempre tranchant, sempre Carlo, molto, molto Carlo da Firenze. Carino. Sì, sempre molto netto. Beh, ma in realtà,
3: no, ma io ho detto potenzialmente.
0: Esatto, la distinzione è sempre quella. I mezzi
3: poi, se
0: erano
3: per te
0: fantastici.
3: Invece non è forte, ma è mediocre.
0: Tecnicamente no,
3: tecnicamente
0: dai.
3: No. Poi è sempre un aspettando Godot, no? Nel senso.
0: Sì, io devo dire, ormai erano anni che non nutrivo alcuna speranza di rilancio. Qualcuno effettivamente diceva, ma quest'anno finalmente può dare, ma sai che c'è? Io parlo sempre, Stefano, anche dei parametri anagrafici. Un giocatore quando inizia ad arrivare a 24-25 anni può avere dei margini di miglioramento, forse sì, ma è difficile pensare che possa stravolgere la propria carriera. Qualcuno lo fa, però è una rarità. Leao non mi ha mai dato quell'impressione, neanche nei momenti migliori mi ha mai dato quell'impressione di poter fare quel salto. Quindi non sono stupito, ecco, da
3: nessuno dice che è il fenomeno dei fenomeni, però
0: per i mezzi che aveva erano dei mezzi fantastici.
3: Per i mezzi che ha,
0: sì, che ha,
3: può ancora magari altrove può fare, però ha ragione Carlo, insomma non è titolare in Portogallo, non è sempre dal rendimento altalenante, quindi Carlo ha ragione, però io rispondo a Carlo, mica ho detto che
0: no, per me è detto forte, che è un fenomeno, è che i mezzi che ha sarebbero da grandissimo giocatore,
3: potenzialmente poi forte, ancora lo è nonostante 27 anni adesso, ancora deve compiere, ma
0: sì, può fare un
3: poi
0: buon
3: il tempo passa e abbiamo detto che delle responsabilità, perché poi non sia stato il Leao quello che si aspettavano tutti, e anche sua responsabilità, però ripeto, secondo me ha trovato anche negli ultimi anni una situazione un po'
0: sì, non l'ha agevolato sicuramente,
3: confusa, no? Il Mina si ritrova, cioè stiamo parlando ancora che non ha un amministratore delegato, non ha ancora deve ridefinire l'organigramma. Si pensa a Ragnik come uomo di rilancio e sta dall'altra parte del mondo ad allenare l'Austria. Insomma, voglio dire, poi io ci facciano sapere. Poi noi siamo
0: sì, qua. E vedremo. Capiranno loro. E qui arrivano i messaggi, appunto, c'è cioè chi dice solo cambiando squadra capiremo veramente chi è. Ma io penso che sia questo qui e rimarrà questo qui. Leao non credo possa dare molto di più. Il fatto, secondo me, chiudo il cerchio, poi andiamo a recuperare altri messaggi, è che Leao, con tutte le discontinuità che ha avuto, se vado a leggere lo storico delle ultime stagioni, al di là di quest'ultima, 2024-2025 12 gol e 11 assist, 2023-2024 15 gol e 12 assist, 2022-2023 16 gol e 11 assist, 2021-2022 14 gol e 10 assist, sempre doppia doppia con tutte le discontinuità del caso.
3: Insomma, non è così poi da buttare
0: non
3: via.
0: È poco, quindi fa capire che insomma Se avesse dato di più avrebbe potuto fare ancora molto meglio di questi numeri che già di per sé sono buoni. Altro messaggio audio.
4: Grazie, un abbraccio, ciao Tullio.
0: Questo è. Salutiamo. No, ci chiede calma, attendiamo.
1: Ciao ragazzi, ah, ecco, ma ecco. Nel ruolo Zera di bloccata, Leao, l'Orientè del Sassuolo, Stefano e Lucio, non è sottostimato secondo voi? Grazie e un abbraccio, ciao.
0: Che ne pensi Stefano? Io ho un'idea molto chiara, però lascio prima la palla a te.
3: Beh, è un giocatore interessante che sarei curioso di, ecco, magari di vederlo in un altro contesto. Per vedere se poi può reggere la pressione di una grande piazza, un grande club, aspirazioni diverse. Non, cioè in questo calcio qui non ci sono limiti, non ci sono divieti. C'è soltanto la grande motivazione, la forza anche di migliorarti, che ti può catapultare in una dimensione che magari tu nemmeno puoi immaginare o avresti immaginato il giorno prima. E quindi fatevi avanti, potrebbe... cioè nel senso, della serie fatevi avanti perché c'è spazio per tutti in questo calcio, dove alla fine noi anche facciamo fatica a distinguere un campione, perché insomma poi i campioni ce ne sono davvero pochi e confermarti anno dopo anno non è così semplice, e il campione è quello invece che fa tutte le stagioni come si devono fare, insomma dal rendimento alto, dall'affidabilità, tante cose, qui ce ne sono pochi.
0: Sì. È vero, sì, l'unica annotazione
3: sulle dita di una mano, insomma.
0: Sì, sì, è che io sono sempre molto, cerco di fare molta attenzione sulle categorie, perché ci sono dei giocatori che fino a un certo tipo di livello riescono a rendere molto bene in certe piazze, poi li vedi fare dei salti e non riescono a dare le stesse cose. L'Orientè mi sembra uno che possa meritare di fare un salto.
3: Sì.
0: Poi non voglio dire Champions League, però è uno dei nomi infatti che gravita attorno, mischiamo anche il mercato, diamo qualche notizia, è uno dei nomi che gravita intorno all'ambiente fiorentina, perché è grosso comunque, se lo è pasciuto in queste ultime due stagioni, sarebbe un profilo secondo me giusto a livello di categoria, ecco, di quel livello lì, è uno dei nomi che piace alla Fiorentina, Sassuolo è bottega cara, però ecco, l'Orientè per me è uno di quei giocatori che in una squadra europea, sì, Conference Europa League, ci può stare tranquillamente. Qui arrivava poi un altro messaggio di Alessandro, tra l'altro ne stavamo parlando fuori onda di questo tema, diceva: che ne pensate dei mondiali? Da quando non partecipa più l'Italia non sono più fra gli argomenti top, ma sono pur sempre la massima vetrina del calcio mondiale, lui dai favoriti Francia e Brasile, attenzione alla Norvegia. Bisognerà aspettare un po' prima di vedere le prime vere partite, sì, di cartello, sappiamo che i gironi non sono dei gironi così estremamente competitivi, però pur sempre il mondiale, io mi sento dire anche la Francia mi lascia delle buone sensazioni, l'Inghilterra è sempre fortissima, la Spagna è sempre fortissima, io se devo dire tre nomi di nazionale do questi tre, l'Argentina anche ha dei valori, certo viene da un ciclo Coppa America, Mondiale, Coppa America, ripetersi quelle, ancora sarà difficile.
3: Con quelle poi ci sarà la rivelazione di turno. Sai meglio di me che in un mondiale poi scopri strada facendo, no? La competitività, sempre, la forza, sì. la diciamo la possibilità di arrivare fino in fondo anche se non sei fortissimo. Le cose si devono incastrare in 40 giorni adesso, no? Perché partirà l'11 giugno, così concluderà il 19 luglio. Insomma, un mese e mezzo abbondante in cui se trovi la forma giusta e anche se sei inferiore, diciamo, a queste squadre che hai nominato tu, potresti anche arrivare fino in fondo.
0: C'è sempre una sorpresa.
3: Ci sono le favorite, le hai dette tu, che sono Francia, Inghilterra.
0: Se poi mi chiedi un nome proprio, dico Francia.
3: Argentina, Brasile.
0: Sì, sono le più forti del mondo, sono queste qui. Inghilterra, Spagna, Francia, Argentina.
3: Argentina.
0: Brasile la metto
3: leggermente come outsider. Sì, sì. Sì. Ci sono poi quelle che possono sorprendere. La Norvegia, bisogna vedere se entra in forma. Abbiamo detto in questo calcio dove tutto magari è messo in discussione anche da una buona organizzazione, da giocatori magari non campionissimi, però che se trovano la condizione giusta può arrivare fino in fondo. Insomma, la Norvegia abbiamo visto è molto organizzata, ha 3-4 talenti enormi.
0: Beh, prima parlavamo di Nusa, l'avevamo nominato così fra i tanti giocatori.
3: Nusa,
0: Odgaard, centrocampo, insomma, Sørloth, l'attaccante di riserva. Strand Larsen è l'attaccante di riserva, esatto, dell'attaccante di riserva, quindi male non stanno messi.
3: Hanno la Francia, diciamo così, che ha due squadre fenomenali.
0: Sì, la seconda squadra della Francia darebbe dei titolari all'Italia, forse. In questo senso, per me è una nazionale fortissima.
3: Però diciamo sempre così, poi la Francia all'ultimo. Sì, è vero.
0: Sì, non ha vinto, anche se poi vince, dico sempre, vince sempre una sola.
3: Beh, la finale dello scorso mondiale è stata fenomenale, bellissima.
0: Beh, sì, è stata una delle partite più belle che abbia mai visto. Per carità, io ne avrò viste di meno rispetto a tanti altri, ne hanno vissute molto di più, però è una delle più belle. Francia che si era fermata con la Spagna in semifinale dell'Europeo di fronte a un magico Yamal. Bisognerà vedere. Ancelotti invece come lo vedi? La guida di questo Brasile ha richiamato.
3: Era un compito molto molto Neymar. Difficile, molto difficile. Sono d'accordo con te.
0: Già infortunato.
3: Il Brasile non è uno squadrone. Buona squadra, se troverà equilibrio, soprattutto anche voglio dire quella voglia di stare dentro la partita senza distrazioni, senza pensare insomma alla selezione, questa cosa che ti spinge in avanti come se tu fossi sempre stato il Brasile vincente, invece sto Brasile non vince da una vita, l'ultimo mondiale che ha vinto nel 2002, no? Poi tante delusioni, mi ricordo sì. Anche il Brasile in casa, mamma mia, ci fu...
0: Beh, dimenticato
3: la Germania.
0: Ci ricordiamo tutti, io mi ricordo dove ero quella sera.
3: No, io stavo lì. Là e te lo posso raccontare.
0: Eh beh, cioè, tu meglio giorno, di chiunque altro.
3: È stato un giorno di lutto nazionale, ma insomma, ma la gente, i brasiliani non si capacitavano di questo disastro, insomma, no?
0: Fu scioccante anche vederlo da fuori.
3: 7-1.
0: Io mi ricordo benissimo che io facevo le scuole medie, mi ricordo. L'immagine emblematica fu che mentre rimandavano il replay, mi pare del terzo gol, segnò il quarto gol la Germania. Non fecero neanche in tempo a finire il replay, se lo perdette la
3: prima replay. Della partita loro pensavano che...
0: avevano già
3: poi
0: passato.
3: Dopo hanno visto l'Argentina in finale, tutti terrorizzati, soprattutto in casa. Allora, una cosa, un dramma pazzesco.
0: Beh sì sì.
3: Un mondiale molto bello, organizzato molto bene. Là in quel momento il Brasile stava vivendo un momento economico favorevole.
0: Beh, ospitarono anche le Olimpiadi.
3: Esatto, 2016.
0: Due anni dopo. Sì, fu veramente incredibile. Qui Carlo diceva giustamente, anche fra le nazionali di alto livello, non di primissimo, ma comunque che sono tra le migliori, il Portogallo, che comunque ormai è una generazione di giocatori
3: sì.
0: Ottima.
3: Bravo.
0: Fa bene a ricordarlo, ha fatto comunque buone cose negli ultimi anni, è una nazionale che merita rispetto sicuramente. All'Europeo era finita insomma in maniera un po' sfortunata contro la Francia, proprio ai calci di rigore, erano i quarti di finale, e può essere una di quelle nazionali in grado di dare fastidio. Poi qui altri messaggi, prima di andare a sentire un altro audio. Luigi, ecco, giusto per dare un'altra notizia, colgo la palla al balzo, grazie a Luigi. Davide Ancelotti a Lille,
3: sì.
0: Luigi, che cosa ha fatto per meritarlo? Abbasso il nepotismo, ma in realtà ha lavorato tanto come un assistente del padre, proprio al Real Madrid, ha allenato il Botafogo nell'ultima stagione brasiliana. Devo dire, non ha fatto faville, però può essere un'occasione per lui. Non lo boccerei a prescindere. Lille si gioca comunque tanto nel prossimo anno. Ha raggiunto la Champions League. Sarà un bel test. Vediamo se sarà stata una scelta solo per il cognome o per quello che può fare. Per me può fare discretamente. Tanto messaggio audio al 331-82-00-213.
4: Ciao Lucio Luigi, allora mi è venuta un'idea un poco pazza per eliminare gli allenatori risultatisti, ed è questa: dare la vittoria a 4 punti. Potrebbe essere un modo spettacolare e anche particolare per eliminare gli allenatori che fanno le barricate. Ciao.
0: La provocazione, anche se ti dico che al contrario, razionalmente c'è chi proverebbe a proporre ancora di meno, vincere all'ultimo. Prendi 4 punti invece che 1. Non lo so, una provocazione un po' spiazzante qui di Luigi, ma il problema sono altri, i problemi sono altri. Secondo me non è neanche un fattore, Stefano, qui si parla tanto di risultatisti, di giochisti. A me è una polemica che ha stancato enormemente il problema nostro. Poi non è neanche solo di interpretazione, perché l'Arsenal per me rimane, ecco, una grande squadra. Secondo me non bisogna trattarla con superficialità.
3: Può essere una squadra anche, voglio dire, da un punto di vista estetico godibile, cioè se fai anche una fase difensiva, importa, cioè, voglio dire, non è che
0: non è solo
3: sono
0: quello.
3: D'accordo con te, l'Arsenal non è che ha fatto un catenaccio in finale.
0: No, secondo me no. Poi partiamo sempre
3: la propria strada.
0: Ma anche perché tu devi partire dalle
3: la rinuncia al gioco si percepisce e si vede subito, che è un
0: sì,
3: altro discorso.
0: È un altro, è proprio
3: e
0: un altro.
3: Sono
0: mondo.
3: D'accordo con te con questa divisione stucchevole tra giochisti e risultatisti che non ha non, non, ha senso. Poi non capisco. A me piace ogni forma di calcio, ogni espressione.
0: Ci la sono, secondo
3: mi
0: me.
3: Piace. Quindi non parteggio né per i giochi, perché
0: perché non esistono.
3: Io credo che il calcio vada verso una direzione molto molto evidente. Insomma, devi avere un'ottima condizione atletica, devi avere giocatori atleti. Che sappiano giocare anche a calcio. Lo so che è paradossale, però è cambiato il calcio. Mentre prima l'aspetto tecnico, cioè non è che non vediamo giocatori tecnici, però vediamo giocatori tecnici supportati che sono degli atleti, degli sprinter, cioè hanno i muscoli, hanno
0: vedi le gambe di due e ti spaventi.
3: Esatto, quindi è quello il discorso. No? Mentre prima c'era l'aspetto della tecnica, veniva prima di tutto, insomma.
0: Tutte e due invece bisogna cercare
3: due, di avere. E poi, visto che ci sono 22 giocatori adesso che vanno a 2000, vedi che l'intensità e il ritmo e vanno soprattutto verso la porta avversaria il più delle volte. E quindi qualcosa gli allenatori anche si devono... Non puoi avere un'idea, ecco. In questo calcio attuale non puoi avere soltanto un'idea. Ti devi barcamenare, devi adattarti, devi essere versatile... malleabile, cioè voglio dire, ma Guardiola
0: devi avere dei punti di riferimento,
3: ma quello non ci sono dubbi, ma ci mancherebbe altro, però ti devi sapere anche adattare, non è che se tu c'hai un credo calcistico e giochi così per tutta la vita, non funziona così. E Guardiola, che era un po' quello, no, diciamo, si è rivisto sempre nel corso delle stagioni, si è aggiornato come lui e anche altri allenatori, quindi
0: se è così. Il problema nostro non è tanto di giochisti o risultatisti, il problema nostro
3: cioè,
0: è dell'elite.
3: Tu non puoi pretendere di spostare tutto verso la tua idea, tu allenatore. Cioè, ma il calcio è così? No, per me non è così e ti faccio vedere, ti fai vedere per sbattere.
0: Come ha fatto Gasperini a Roma.
3: Prima o poi vai a sbattere.
0: Gasperini ha portato la sua idea, non da subito è riuscita a trasmetterla al 100% perché era impossibile, la sua bravura è stata che è riuscito a riadattare alcune cose. Però l'impronta è rimanere riconoscibile. Certo. Dicevo, il problema nostro non è di offensivo o difensivo, il problema nostro è del ritmo, oltre di 3.000 cose. A livello calcistico, il ritmo che ci manca. E lì, quando ci troviamo a competere con le altre squadre, veniamo triturati per il ritmo. È quello lì che ci porta anche a questi risultati. Non solo, ma anche quello. Non so se c'era un altro messaggio audio. Sì, andiamocelo a sentire.
5: Salve ragazzi, visto che la Juve deve far cassa e potrebbe vendere magari Breme, non sarebbe una buona idea riprendersi dal Sassuolo il giocatore, che ora non ricordo il nome, lo pagherebbe soltanto il 50%, visto che è a metà. Cosa ne pensate? Buongiorno.
0: Ah, Moremovic in difesa. Beh sì, perché Moremovic era cresciuto nel settore della Juventus. Sono anche caratteristiche differenti. Certo, forse però paradossalmente nel calcio di Spalletti potrebbe avere più senso Moremovic. Bremer più pronto, secondo me più forte, però Moremovic comunque è uno di quelli che può giocare in più ruoli.
3: Qualcosa la Juventus dovrà pur fare.
0: Anche se è un interrogativo.
3: E scegliere anche sacrificare qualche nome importante.
0: Un nome Bremer andrà sicuramente sacrificato. È tra questi. Certo, Moremovic probabilmente in una difesa 3 più terzo in difesa, quindi non so se farebbe il centrale, penso di no.
3: Bisogna vedere se Spalletti partirà dalla difesa 3 prossimo.
0: Ah, tra l'altro, beh, anche questo...
3: Ma anche lì siamo nello stesso discorso di prima, a 3 o a 4 tu devi saper giocare in un modo o nell'altro.
0: Certo. Sì, il principio è così.
3: Non esiste più difesa 3, quello è bravo, quello non è bravo. Devi prendere un giocatore che sia bravo a fare la coppia col centrale di riferimento, una linea difesa difensiva a 4, oppure fare il centrale dominante o il centrale di destra o di sinistra a seconda, quindi anche lì versatilità, più ruoli. Devi prendere ormai calciatori che sappiano fare 2-3 ruoli, o in difesa, un attacco, a centrocampo. A me questa cosa non è che mi esalta molto, perché mi piace anche la specializzazione del ruolo, cioè di vedere quei giocatori, però il calcio è questo, qua ti devi adattare.
0: Ma sono più cose deve saper fare.
3: Più cose, bravo.
0: Quando guardiamo il Paris Saint-Germain, io vedo Kvaratskhelia che sa dribblare, ma sa anche raddoppiare nel vero senso della parola. A volte vediamo il raddoppio dell'area, un raddoppio un po' lasso, che lascia lo spazio, t'accompagno, anche comprensibile. Però se io guardo i raddoppi di due di Kvaratskhelia, vedo un raddoppio feroce, perfetto. Chiaro che parliamo di campioni, però tu devi provare a tendere il più possibile verso quel tipo di gioco lì. Vedo João Neves, sa giocare benissimo il pallone tecnicamente, ma è un cane quando va a riconquistare in fase di non possesso. E quello deve essere secondo me, l'attitudine. Più cose sai fare, più in questo calcio vai avanti.
6: Fenomenale!
0: Fenomenale, beh, sì, sono squadre di assoluto livello proprio per questo motivo qui. Intanto riprendo anche altre notizie, non solo messaggi da tutto mercato web, perché si parla di tanti temi fra calcio mercato e quant'altro. Qui si continua a parlare per la Roma di Alaj Begovic, che ha lanciato peraltro dei messaggi, no? Abbastanza chiari negli ultimi giorni per la Roma. Ha parlato, devo dire, di tante squadre, però per la Roma ha lasciato un canale preferenziale. Del resto la Roma si è già mossa per un talento importante.
3: Costa tanto,
0: si parlava almeno di 25 milioni di euro. Bayer Leverkusen lo ha riscattato per 6 milioni contro riscatto. Diciamo, ci sono cifre anche più alte nel calcio contemporaneo, 25 ormai è diventata una cifra alta, ma neanche elevatissima. Certo è che la Roma vuole costruire una squadra
3: ambiziosa,
0: ancora più ambiziosa, dopo aver fatto un terzo posto.
3: Ma la Roma giovani si sta muovendo, secondo me,
0: come vedi,
3: ha raccolto un po', ecco, questo ritmo, a proposito di questo tempismo che auspicava Gasperini nella scorsa stagione per quanto relativamente al mercato. Cioè, le cose le devi fare, però ci deve essere tutto un percorso, no? Delle tappe d'avvicinamento. La Roma ha riscattato Malen, ha rinnovato Hermoso, adesso addirittura d'arrivo la chiusura di D'Amico come direttore sportivo. Insomma,
0: lavora per Dybala, per Pellegrini.
3: A Roma e alla Roma non accadevano da tempo. Cioè, si andava avanti settimane, ancora non sapevi, poi all'ultimo momento ti riducevi negli ultimi giorni di mercato. Invece mi sembra di capire che c'è una linea chiara. Ci sono vari capitoli dedicati a questa sessione di mercato, che è prima dei rinnovi, di stabilire, di confermare il nucleo storico e poi di magari modificare qualcosa o di aggiungere qualcosa in più a questa squadra che vuole ben figurare su tre fronti. L'anno prossimo sarà l'anno del centenario, c'è anche questa ormai seria e consolidata ipotesi, che non è più un'ipotesi, insomma, dell'iter dello stadio,
0: sì,
3: che aiuta.
0: No, ormai finalmente.
3: Che non è più, non so più parole, insomma, no, c'è qualcosa, insomma, di concreto, e credo che poi i Friedkin abbiano raccolto l'invito di Gasperini in tutto e per tutto. Mi sembra che ci sia molto la mano di Gasperini in questo nuovo
0: balzo in avanti.
3: Poi la qualificazione in Champions ha aiutato in questo, no?
0: Certo.
3: E ha rafforzato la posizione di Gasperini, che era già forte quando c'è stato il dissidio con Ranieri.
0: La Ranieri Gate.
3: Esatto.
0: Sì, beh, è così. Al momento, sai, che a me sembrano Roma e Como avere più sicurezza in Serie A dopo l'Inter nella fascia alta del campionato,
3: bravo, perché si stanno muovendo
0: con continuità e con chiarezza, per esatto. Carità, il Napoli pure ha delle basi
3: poi,
0: societarie
3: anche,
0: fantastiche,
3: Lucio,
0: però...
3: anche, per carità, puoi anche sbagliare, bersaglio,
0: sì, non è mai scontato,
3: però secondo me si lavora in questo modo, cioè non è che chiedesse la luna Gasperini, possiamo fare così, magari anticipa. Stanno facendo piano piano, adesso i rinnovi, probabilmente dovrebbero esserci i rinnovi di Celik.
0: Sì, anche Celik, Pellegrini. Anche Celik si tratta molto. Sì. Non è detto.
3: È più indietro
0: rispetto a Pellegrini e Dybala. E altri dovrebbero accettare delle decurtazioni.
3: Poi
0: importanti.
3: Bisogna fare quelle plusvalenze entro il 30 giugno. E si parlava di una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Adesso non so, io non sono molto ferrato in materia.
0: Sì.
3: Però.
0: Poco meno
3: sui 50-60 milioni. Diciamo gli indiziati a partire sarebbero Ndicka e Koné. Però all'ultimo, attenzione a Sule. Perché potrebbe essere magari, no, la sorpresa in
0: I nomi
3: uscita.
0: Sono quelli lì. Sule dovrebbe essere quello trattenuto, però si dice sempre, se dovesse arrivare un'offerta molto onerosa dalla Premier League...
3: Cioè, Sule, secondo me, potrebbe partire... Ecco, se la Roma piazza un colpo, faccio un nome tanto per fare, Greenwood.
0: Ah, beh, dici in attacco...
3: Se dovesse arrivare Greenwood, nell'idea di calcio di Gasperini, secondo me, resta Dybala, non Sule.
0: Beh, anche perché se lo rinnovi...
3: E quindi se arriva Greenwood là sulla destra...
0: Sì, ci sta come...
3: Greenwood Dybala, campionato Champions League, ha voglia di giocare, ha voglia di divertirsi. E allora lì potrebbe essere il sacrificato di turno. Poi il mercato turco non è da sottovalutare, perché è molto ricco, Lucio. Tu lo sai meglio di me.
0: Anche per... mi viene in mente anche
3: per i calciatori, non tanto per il cartellino, ma fanno ricchi i calciatori. Cioè, praticamente è un po' gli Emirati, cioè, vicino a
0: degli
3: quei
0: stipendi. Posto che ormai investono esatto. Tanto anche sui cartellini.
3: Sì,
0: l'anno
3: è vero,
0: scorso hanno investito, hanno iniziato a investire tanto.
3: Danno una montagna di soldi ai calciatori.
0: Galatasaray e Fenerbahce pensa che per Leao sarebbero disposti ad offrire fino a 10 milioni di stipendio. Al momento sono i club più avanti. Proprio anche per questo motivo qui, perché possono investire veramente tanto. Beh,
3: non mi chiedere il motivo, perché non lo so come mai danno tutti questi soldi ai calciatori.
0: Beh, perché le società in realtà sono molto solide, le grandi società turche hanno grandissima continuità, hanno grande potenziale economico, vogliono accrescere il livello del calcio turco e quindi se lo possono permettere, banalmente è così, se lo possono permettere, anche perché hanno degli incassi, qui chiudo perché poi dobbiamo andare in pausa, degli incassi da impianti sportivi elevatissimi in Turchia, cosa che in Italia non abbiamo. I club turchi incassano tantissimo annualmente dal brand, dal merchandising, dallo stadio, hanno tutti gli stadi di proprietà.
3: Insomma, speriamo di farcela per il 2032.
0: Sennò certo hanno gli stadi migliori dei nostri,
3: se lo fanno da solo.
0: Tra l'altro andranno presentati tra poco gli stadi italiani, vanno presentati quest'anno, ancora se ne parla poco, ma vanno presentati tra pochi mesi. Speriamo di essere all'altezza. Intanto noi ce ne andiamo in pausa, prossimo blocco torniamo a fare un po' più un focus anche sulla squadra che poi quest'anno il campionato lo ha vinto. Quindi tra poco, ultimo blocco di Maracanà su TMV Radio.

0: Ultimo blocco di Maracanà di questa puntata di lunedì 1 giugno 2026. Lucio Marinucci qui.
1: Ciao,
0: in studio,
1: nuovo,
0: accanto a me sempre Stefano Impallomeni, ma vado anche a presentare gli ospiti di questo blocco. Sono con noi Antonio Paganin. Ciao Antonio,
1: ciao Antonio,
0: ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a voi.
0: Ed è con noi anche Pepe Ferrario. Ciao Pepe.
1: Ciao Pepe.
3: Ciao a tutti.
0: E ovviamente si parla di Inter, Stefano, perché poi abbiamo fatto un punto su tutte le altre squadre, ma anche l'Inter sta progettando la prossima stagione per cercare di tornare competitivo anche ai massimi livelli in Europa, per mantenersi ai massimi livelli nel campionato. Si parla di tante piste, Stefano. Prima stavo parlando con Marco, anche fuori onda, lui mi chiedeva ma chissà quando l'Inter riuscirà a tornare a competere per la finale di Champions League. Io francamente sono un po' razionale, l'Inter è molto forte per il campionato italiano, in Champions League ci sono dei livelli inestimabili quando si parla del top, però è chiaro che l'Inter forse ecco tra le squadre impegnate in Champions League, anzi senza il forse è la squadra più solida a tutti gli effetti.
1: Direi di sì, insomma, ci sa stare bene in Europa, l'ha dimostrato, ma lascia perdere anche quello che è successo con Bodø/Glimt, forse magari è stato un errore di sottovalutazione, magari pensava di poter passare agevolmente il turno, poi capita nel calcio, un po' la diciamo così neo, no? Il punto nero di questa stagione straordinaria, ma io credo che abbia una squadra per fare invece bene, molto bene in Europa. Poi sai, con 2-3 acquisti importanti, i giocatori adesso hanno vinto e potrebbero avere un altro stimolo, un'altra motivazione, in più alcuni di loro non faranno, riferisco agli italiani, non faranno il mondiale, poi c'è una spinta diversa, è una squadra ambiziosa, una squadra che se sta, si diverte ancora a stare insieme può fare bene, può sbalordire in Europa, perché no? Cioè io non vedo un Inter che è in ritardo rispetto, certamente ci sono squadroni, però
0: sì, per me,
1: c'è andata due volte in finale con gli squadroni, quindi secondo me può ripetere un percorso importante in Europa.
0: Tu la vedi allo stesso modo Antonio? Perché io devo ammettere, sono sempre un pochino più pessimista su queste cose. L'Inter ha fatto due finali di Champions League in 3 anni, è qualcosa di fantastico. Puntarci ancora non sarà facile perché le competitor principali sono veramente fortissime, però ecco, l'ambizione è giusto nutrirla, no?
2: Sì, però hai detto bene, io ho avuto modo di vedere le due semifinali e la finale, c'è un po' di distanza in questo momento fra coloro che sono arrivate, per cui Atletico, Bayern e le due finaliste, e diciamo così la top club in questo momento, l'Inter, per poter pensare di competere a livello europeo. E dovrà migliorare sicuramente quello che sarà la qualità della rosa. In Italia può essere sufficiente, a livello europeo questo non è ancora sufficiente, anche se è stata una partita a sé, però la dimostrazione nello scorso anno della finale a senso unico col Paris Saint Germain, ammetto che è stata approcciata male, che c'erano altre problematiche legate all'addio di Inzaghi, però ha segnato un solco importante, che è il divario fra le squadre che in questo momento dominano in

0: quanto distanza ci sia in questo momento fra il calcio italiano e le altre competizioni europee.
1: Beh, gli inglesi insomma fanno uno sport differente da qualche anno a questa parte. Pepe, per l'ambizione europea quindi dei prossimi anni, cosa è giusto nutrire? Perché va bene guardare avanti, ecco, ripeto, però non so se si debba mantenere giudizio, criterio anche nel paragone con le altre big.
2: Guarda, io sinceramente penso che la collocazione naturale dell'Inter in Europa possa essere nei quarti di Champions, cioè nelle prime otto. La reputo come collocazione naturale. Poi se arrivi a un ottavo di finale e incroci il PSG piuttosto che il Bayern, va bene, lì ti trovi di fronte alle corazzate. Come collocazione metterei quella al netto di alcuni rinforzi che sono necessari. Poi oggettivamente c'è un divario evidente con il PSG, con il Bayern, ci sarà con il Real, pure con il Barcellona, per quanto il Barcellona sia una squadra un po' strana come modo di giocare, come gol che prende, ed è la più affrontabile secondo me tra le grandi d'Europa, però in generale tra spagnole, tedesche, inglesi sono ancora superiori.
1: Un gradino sopra, io la penso allo stesso modo, anche se poi, altro tema, parlavi di acquisti necessari. Qual è il primo colpo dunque che ritieni necessario? Perché si parla del centrocampo, Koné, Curtis Jones, l'esterno a destra bisognerà capire cosa farà Dumfries, quindi Palestra, primo nome sul taccuino, dov'è che interverresti?
2: Ma io come primo acquisto di prospettiva sono molto banale in questa affermazione, andrei su Palestra. Il primo, se dovessi puntare, perché la vedo molto un'operazione molto simile a quella che fu con Barella anni fa, non solo per la provenienza dal Cagliari, per quanto sia ovviamente dell'Atalanta, ma perché andresti a prenderti un giocatore che al momento dimostra di essere il prospetto italiano più interessante. Rimango dal parere che l'Inter avrebbe bisogno in avanti anche di un giocatore con caratteristiche un po' diverse rispetto a quelle che sono attualmente nella rosa. Certo, poi bisognerebbe rivedere il modulo, perché io ho un pallino per l'Inter impossibile da raggiungere, non Nico Paz, che quello abbiamo già capito che è un'operazione impossibile, una altrettanto impossibile, però io penserei a un giocatore, per esempio, magari dico una solidità, alla Brian Diaz. Secondo me l'Inter avrebbe bisogno di un giocatore di quel tipo. Comporterebbe anche però andare a rivedere l'assetto tattico della squadra, però mi piacerebbe vedere nell'Inter un giocatore capace di saltare l'uomo, di darti quell'imprevedibilità che altrimenti manca, al netto di una squadra che ha segnato più di 100 gol, per cui voglio dire, sono tutti discorsi che possiamo fare. Poi comunque la produzione offensiva dell'Inter funziona. Gli altri reparti in cui per forza di cose si andrà a intervenire saranno quelli di difesa, perché ci sono le riuscite dettate dalla carta d'identità, però ripeto, il primo prospetto su cui andrei è Palestra.
1: Pronto per l'Inter?
3: Sono d'accordo,
1: Stefano,
3: con Pepe, sì.
1: Tu lo vedi pronto?
3: Sono d'accordo con quello che ha detto Pepe, c'è poco altro da aggiungere. E mi piace poi questa cosa, tipo un'operazione tipo Barella. Stiamo parlando secondo me di un giovane che, cioè, concreto, forte, cioè questo è...
1: Ma sai che c'è anche...
2: Lo ha dimostrato. Secondo me non è uno... in Italia abbiamo avuto negli ultimi anni tanti casi di giocatori che magari hanno fatto 10-15 partite, sembravano dei fenomeni, poi si sono persi anche per scelte, secondo me, sbagliate in chiave di mercato. Andarsene dall'Italia tratti dai soldi di grandi club europei, però cambi nazione, cambi calcio, cambi campionato, alla fine sono giocatori che nell'età formativa rischiano di perdersi, e molti di questi si sono persi. Palestra ha dimostrato lungo tutto quest'anno di essere un giocatore solido, e se avrà l'intelligenza di capire che sia Inter, che sia Atalanta, che sia un'altra squadra, ma un'altra squadra forte, e rimane in Italia, avrà la possibilità di confermarsi.
1: Beh, eri d'accordo, Stefano. anche per
3: no,
1: il
3: no,
1: modo...
3: ma sono d'accordo, e coprirà la fascia destra anche della, per almeno 6-7 anni della nazionale.
1: Anche come è entrato con l'Italia, seppur nella disastrosa partita con la Bosnia.
3: No, mi sembra non,

0: un ragazzo quadraccio, cioè, voglio dire, poi tutto può succedere nel calcio, ma mi trovo d'accordo con Pepe, siamo di fronte a un... Cioè, a quelli che possono rappresentare la base del calcio azzurro.
1: Tu sai bene, Stefano, quanto sia delicato il passaggio anagrafico che sta attraversando in questo momento Palestra. Riuscire a continuare a avere continuità qui in Italia, nel campionato di Serie A, è fondamentale per la sua crescita, secondo me.
2: Sì, anche perché poi sarebbe una formula che teoricamente si potrebbe improntare, perché l'Inter stava pensando di dare Frattesi come merce di scambio, più ovviamente un conguaglio economico. Frattesi piacerebbe all'Atalanta, piacerebbe a Sarri, e di conseguenza non spendere l'intero prezzo per il cartellino, e sarebbe insomma un'operazione onerosa, ma relativamente onerosa, non esageratamente onerosa. Antonio, anche tu lo vedi pronto, anche perché l'Inter comunque viene da delle certezze. Prima c'era Chimi, poi Dumfries è diventato un perno assoluto. Lì sulla destra l'Inter ha sempre avuto un motore importante.
3: Beh, non penso il giocatore ha dimostrato, a mio avviso, ha avuto più di qualche occasione di poterlo vedere durante la stagione, come avete detto giustamente tutti voi. Dà proprio l'impressione di essere un ragazzo più maturo dell'età che ha. In nazionale, quando è stato chiamato, ha dimostrato ulteriormente una parte caratteriale di personalità che non era così banale, perché si giocavano un accesso ai campionati del mondo. E forse il profilo, per quello che è stato l'esito di questa stagione, più interessante che il campionato ha proposto. Il fatto poi, dopo, che sei italiano, il fatto che poi ci sia la possibilità di poterlo integrare in una squadra importante come l'Inter, che può ulteriormente accelerare il suo processo di crescita. E noi sappiamo quanto bisogno abbiamo, in termini di prospettiva, di questi talenti, tenerli in casa e poterli far crescere pian piano. È chiaro che l'Inter in questo momento rappresenta forse l'aspetto più interessante, perché è una squadra che in questi ultimi anni ha fatto sempre campionati di vertice, è sempre stata, al netto di quest'anno, protagonista a livello di champion. Penso sia il passaggio quasi naturale per una maturazione che tutti quanti noi ci auguriamo possa avvenire in tempi brevi, e possa significare per l'Italia, per il movimento, per la nazionale, apportare un altro tassello importante per quella seconda fase che sarà le qualificazioni agli europei e mondiali, nel quale noi tutti come movimento abbiamo bisogno. Penso che sia quasi forse una soluzione quasi ideale, che bisogna prendere una bottega molto cara, che è quella dell'Atalanta, perché dall'Atalanta difficilmente lascia partire i suoi giocatori non a caro prezzo. Si è scottata l'Inter con il caso Lukman poco tempo fa, per cui quando vai a approcciare con l'Atalanta bisogna sempre andare un po' coi piedi di piombo, però mi sembra che negli anni i rapporti, diciamo così, al netto di Lukman siano sempre stati sufficientemente cordiali, e se c'era la possibilità di trovare il giusto equilibrio per l'operazione si è sempre cercata.
2: Sì, tra l'altro colgo la palla al balzo perché venivano riportate proprio alcune dichiarazioni di Palestra. Ha detto: pronto per un grande club, se uno è forte gioca. Quindi insomma indirettamente si candida poi anche per un percorso giustamente ambizioso, secondo me, perché a 21 anni merita di fare un salto di qualità in una squadra comunque di primo livello. E poi un'altra domanda interessante, Pepe, è capire che cosa succederà il prossimo anno, ma soprattutto che cosa aspettarsi da Kivu. Io sono rimasto positivamente sorpreso, ero uno che magari dopo quelle prime tre giornate poteva avere degli interrogativi, anche se mi sento di fare, prima di lasciarti la parola Pepe, un distinguo, perché c'è chi poteva avere degli interrogativi dopo tre giornate, c'è chi dopo tre giornate lo appellava come incapace e lo dava come esonerato dopo una settimana, e secondo me c'è una differenza. Lui si è tolto qualche sassolino della scarpa, secondo me, contro quelli della seconda categoria, non della prima. Era solo per un inciso, però poi palla a te, Pepe, che cosa ti aspetti e che cosa hai visto nell'operato di quest'anno di Christian Kivu?
1: Kivu è stato l'anno scorso la persona giusta al posto giusto, non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista proprio umano, per la necessità che c'era di ricostruire un ambiente e di ricostruire mentalmente e psicologicamente dei giocatori, e tutti quelli che sono stati allenati da Kivu quest'anno ne hanno dichiarato l'importanza. L'anno prossimo lo step, torniamo a quello che dicevamo prima, lo step di crescita dovrà essere in Europa. Se l'Inter quest'anno farà un'estate produttiva, ha la possibilità di accrescere ulteriormente il distacco che c'è con la concorrenza in Italia. stante le difficoltà che ci sono nel Milan, nella Juve, nel Napoli stesso. Lo step, il banco di prova sarà quello europeo, dove l'Inter, al netto di alcune sfortune anche nel gironcino iniziale, perché la partita con l'Atletico, il rigore con Liverpool, comunque ha dimostrato di essere stata in difficoltà. Prime 4 vittorie, poi 4 sconfitte, e poi c'è stato il bodo. Sarà lì un po' il suo banco di prova, la tesi di laurea dopo un'annata fantastica, dove ha stupito, secondo me ha stupito più noi osservatori, più noi giornalisti, che non gli addetti ai lavori interni alle società e ai giocatori stessi.
2: Sì, può darsi come valutazione, anche perché poi Chivo è vero che allenare a livello giovanile è un'altra cosa, però Stefano è uno che ha incamerato tanta esperienza nel mondo Inter, prima come giocatore, poi come allenatore delle giovanili per tantissimi anni, con tante categorie, molto pronto, è apparso molto.
0: Guarda,
2: pronto.
0: Io ho sbagliato su altre, che pensavo che questa potesse essere in bilico, ma su Chivo io sin dall'inizio...
2: Devi vedere certezze.
0: Sì. Non certezze, ma
2: sì,
0: perché
2: nutrivi,
0: perché è un ragazzo quadrato, un ragazzo anche culturalmente preparato, perché non guasta.
2: Sì, è vero.
0: È una persona educata, è una persona che rispetta anche, voglio dire, no, il prossimo, che non guasta. E poi in più ci mette le sue idee, ha una grande personalità, ha un carattere e devo dire che ha delle doti innate, insomma, per fare questo mestiere. Probabilmente ha sorpreso anche, ho sentito, dei suoi grandi allenatori che lo hanno allenato, detto, no, mai mi sarei immaginato che Chivu potesse diventare un allenatore, e che allenatore. Ecco, io invece per esempio ho avuto la fortuna di incontrarlo quando ho lavorato a Sky, lì a Roma l'ho conosciuto, ma è uguale, sono passati 24 anni, 23 anni, è uguale.
2: Dici, è,
0: quindi per quel motivo
2: stesso.
0: Lì io mi sono sbilanciato, ho detto guardate che questo è l'uomo giusto, il posto giusto. Poi sono d'accordo con Pepe, sei all'Inter. L'Inter è una cosa importante, lo sa, Chivu prima di noi.
2: Meglio di lui non lo sa nessuno.
0: Ti devi confermare, ma non esiste in questo calcio che ti puoi sedere e dire ho fatto Coppa Italia, Scudetto, al prossimo anno non mi dice niente nessuno. No, è tutto il contrario. No. Ma lui lo sa meglio di noi. Gli allenatori invece che dicono che campano di rendita, nel senso con il loro curriculum.
2: Certo.
0: Sono destinati a, se non si riaggiornano e se non mettono in discussione, che tutto riparte da zero, perché arriva l'allenatore di turno che ti, ecco il Chivu della situazione, che ti sorprende subito e ti sorpassa e ti mette in fila, e quindi ci ha insegnato anche questo Chivu quest'anno, che è bello il calcio proprio perché da questo punto di vista è cambiato. Poi sì, ognuno può avere la propria opinione, però secondo me
1: sai Stefano che cosa, io penso che Chivu, ma un po' quegli allenatori della sua generazione, siano in questo momento anche in grado di intercettare un modo nuovo, un modo diverso di essere giocatore oggi. Secondo me la generazione antecedente a quella di Chivu, i vari Allegri, i vari Conte, pur essendo ottimi allenatori, criticati finché vogliamo, hanno maggiori difficoltà ad andare ad intercettare quelle che sono le istanze comportamentali e le richieste delle nuove leve, che sono completamente diverse.
0: Esatto.
1: Proprio ragazzi che arrivano con altre esigenze, altre richieste, altri modi di rapportarsi. E c'è tutta una generazione di giovani.
0: E vogliono questi ragazzi che tu gli racconti il mondo di adesso, che poi sia sbagliato o giusto per la nostra generazione, per me è sbagliato, lo dico, però non puoi pretendere di insegnare a uno che dice ma questo che sta dicendo, questo fa parte del paleolitico.
2: Pone molto,
0: no, nel senso, ma non mi riferisco ad Allegri, mi riferisco a un discorso generale che ha detto bene Pepe. Cioè la capacità d'ascolto del ragazzo di 18-20 anni, poi fa il calciatore, però è un ragazzo di 20 anni, di 22, di 23,
2: beh, certo,
0: è un ragazzo,
2: certo.
0: Poi milionario, vuole dire, ma vive con l'iPad, va di fretta, non legge neanche, guarda le immagini, sente, ascolta, cioè quello che immagazzina un'ora fa già non se lo ricorda più. Cioè
2: no,
0: guarda che
2: me...
0: la memoria, cioè allenare adesso è diventato molto difficile, soprattutto per una generazione che pensa invece di inculcare magari delle idee, delle cose che non prendono, non fanno presa.
2: Quello, sai,
0: e questo è un po' la cosa, tu devi far finta, devi fare
2: il
0: compromesso con te stesso, far finta che stai in un altro mondo, ma devi stare a contatto con la realtà. La realtà significa, ha detto bene Pepe, che ti confronti con uno spogliatoio che non ha capacità d'ascolto bassissima. È giovane, tu sei giovane.
2: Sì,
0: io, cioè, alla fine io posso parlare.
2: Ritengo, oh.
0: Sì, ho capito, se ne c'è, però è sta roba qua, il giovane adesso va a 200 all'ora, va, dimentica, ma che mi ha detto questo ieri, no, non mi ricordo. Cioè, capisci? E questo lo devi estendere anche a, sì, livello di lavorativo.
2: Lo
0: dentro
2: devi,
0: un campo
2: lo
0: di
2: devi
0: calcio,
2: secondo me,
0: dentro
2: anche educare, però devi trovare un punto,
0: sì, ma ti devi interfacciare con un linguaggio, cioè, aderente,
2: adeguato,
0: moderno,
2: moderno,
0: magari, capito, smart.
2: Il Cagliari lo dice molto. Il Cagliari del Cagliari lo dice.
0: Ah, dice sempre. Anche questo?
2: Sempre, lo dice, quasi ogni conferenza.
0: Allora, vedi che c'è qualcosa che bisogna intercettare.
2: Comunque, volevo sentire anche Antonio, poi, Antonio, su Chivu, ecco, anche sul tipo di comunicazione che secondo me ha funzionato tantissimo all'interno del gruppo. Se senti le dichiarazioni di buona parte dello spogliatoio dell'Inter, ovviamente il tipo di calcio che viene inculcato, ma anche il tipo di comunicazione interna, secondo loro ha fatto la differenza.
3: No, ma nella prima occasione, quando ero ancora all'inizio del campionato, che ne parlavamo, no, con Stefano, il salto veramente di qualità che ha fatto l'Inter è proprio a livello di comunicazione, e lì Chivu è stato veramente molto bravo. Su tutto quello che avete detto voi, aggiungo solo, lui mi ha sorpreso, ero anch'io fra il gruppo dei, non degli scettici, però che guardavano con curiosità al suo primo anno, perché le 12-13 partite a Parma facevano testo relativo, nell'andare a ereditare una squadra che veniva da due batoste sonore, il finale di campionato e la Champions. E lui mi ha sorpreso, la prima è stata la gestione di Çalhanoğlu. Se ci ricordiamo, l'estate scorsa c'era un grandissimo dubbio, Çalhanoğlu che voleva
2: sembrava più fuori Trai, che dentro,
3: e si era creata quella spaccatura. Io parlo da esterno, non conosco i fatti, e diciamo così, in parte con Lautaro, e lui è stato molto bravo a ricomporla lì. Secondo me ha preso dei punti importanti all'interno dello spogliatoio, è stato come un abile sarto, ha ricucito il rapporto che probabilmente magari si era inclinato per motivi che giustamente noi non è dato a sapere. Ha creato quella giusta chimica motivando, perché è chiaro, quando tu esci da due batoste come campionato e Champions in quella maniera, è difficile, devi andare a ricostruire quella che è la parte emotiva, morale, quella di parte di volontà, quella fame sana che ti porta poi dopo a un successo. E via via lui si è preso lo spogliatoio. È stato anche piccante nei momenti in cui c'era da essere piccante con i colleghi, per cui anche quella parte lì ha denotato carattere. Non sono certo io a scoprirlo, voi lo conoscete molto probabilmente meglio di me, però non guasta, perché ti fa capire nello spogliatoio che hai rispetto ma non temi i tuoi colleghi, e questa è stata una delle cose che ho più apprezzato. Ogni volta che c'era una sua intervista non era mai banale, ha detto della sua cadenza rumena che a me piace, faceva impazzire, però sempre con quel fare un po', diciamo così, guascone, nel quale se doveva mandare qualche battuta te la mandava. Mi ricordo le discussioni, no, con Allegri, per cui l'importante è arrivare nei primi quattro posti. A distanza di tempo capiamo tante cose, cioè sul fatto di dire sì, ok, perfetto, ma non si può pensare in maniera diversa. Ad oggi sa di fatto che l'Inter è campione e i cugini sono fuori dalla Champions, per cui c'è anche un dato di fatto, e qualche piccolo sassolino a distanza di tempo se l'ha anche tolto.
2: E si era tolto con i risultati, con la progettualità, per questo dico che bisognerà attendere una conferma, ma lo dico più con positività che non con scetticismo.
0: Sì, no,
2: quindi
0: ma
2: per me la,
0: ma è la sfida
2: la
0: di ogni allenatore.
2: Sì, però ecco,
0: ripartire da zero e resettare o una delusione o una vittoria.
2: Personalmente
0: questo
2: adesso
0: è un po' il gioco.
2: Più positivo.
0: Se oggi fai bene non è detto che...
2: No, devi continuare,
0: esatto,
2: a spingere, bravo, costantemente.
0: E
2: certo,
0: e
2: tanto più
0: e
2: Chivu
0: secondo me lo sa.
2: All'Inter. Esatto, io mi aspetto che non si fermi, poi solo il campo ci dirà il resto. Siamo arrivati alla fine di questo blocco. Io saluto e ringrazio Antonio Paganin.
0: Ciao Antonio.
2: E Pepe,
0: grazie,
2: Ferrario, per essere stati,
0: ciao,
2: con
0: Pepe,
2: noi. Grazie.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
2: E siamo arrivati, caro Stefano, anche alla fine della puntata di oggi di Maracanà. Non ci si vede domani, perché domani,
0: no, domani
2: insomma,
0: no.
2: Domani. Festa della Repubblica.
0: Cavalli, quindi, permettendo.
2: Sì, esatto, cavalli, briglia sciolta permettendo. Vediamo scorrazzare, abbiamo visto scorrazzare nelle scorse ore. Ci si ritroverà invece mercoledì, ve lo prometto, non ci sarà più il sottoscritto. Ritorna Marco Piccari, state tranquilli, solo per oggi è andata così. Con me ci vediamo all'anteprima, ecco, poi torna il padrone di casa a tutti gli effetti. Stefano, come grazie, sempre è stato un piacere.
4: Un momento, il capo sono io, capo lo sono dico io quando è la fine. È la fine.
2: Ecco, se ce lo dice Andrea Magliocca in cabina di regia, accompagnato come sempre da Claudio Ferrarese, allora vuol dire che è veramente la fine.
0: Ciao Lucio, grazie.
2: Ciao a te, ciao Stefano, a tutti. Grazie a tutti, buona serata.
5: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma per concentrarci sulle panchine, ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Partiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa è per quanto riguarda il Milan, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane. Lasciano un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo come tale, e un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan, è uno dei più importanti che c'è in Italia. La perplessità è questo, che purtroppo il finale del Milan non è stato bello. Hanno perso delle occasioni, come hanno perso le occasioni altre squadre, e questo la dice lunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, De Laurentiis ha fatto, secondo me, la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni e che il curriculum parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera troppo semplicistica.
0: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione è che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli, perché molti volevano probabilmente una scelta che si proiettasse più nel futuro. C'era anche Italiano in ballo per il Napoli.
1: Ma sì, c'era un ballo anche italiano, mi avrebbe fatto piacere anche per lui, perché comunque questi anni sta facendo vedere tantissimo il suo valore e la sua idea di calcio, che è un calcio positivo. Però è altrettanto vero che non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci, insomma, viene da dei campionati importanti. È arrivato anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente Allegri De Laurentiis ha fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì per l'esperienza che ha.
0: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, con cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
1: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, potrebbe essere anche un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente di ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore, e penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi in cui possa aspirare, che possa portare quello che è, perlomeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
0: Parliamo adesso anche del tuo Parma con questa che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
1: Allora, innanzitutto, ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga, perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, e l'ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una retrocessa come la Cremonese, che a parere mio era molto più attrezzata per con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un campionato di ritorno veramente disastroso, che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani. Probabilmente qualcuno avrà ceduto perché chiaramente la politica della società è questa, però è altrettanto brava nel cercare, nel trovare, nel scovare giovani interessanti che possono emergere, come è successo quando questo attaccante il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia, della Liga, della Serie B, insomma, francese, e si è subito inserito e ha fatto subito vedere il suo valore. Quindi io presumo che comunque confido in quello che il Parma ha fatto in questi anni, nel cercare, nel portare eventualmente quei giocatori che possono avere l'opportunità di esaltarsi nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, ha un centro sportivo attrezzato, ha in questa un allenatore, ripeto, se dovesse rimanere, molto preparato anche pur nella giovane età, però è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
0: A proposito di allenatori emergenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire la Champions per il Como nella prossima stagione?
1: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, per il mio, che ha giocato il miglior calcio. A volte spettacolare, a volte anche da padrona. Poi l'esperienza di alcuni e le squadre, magari in alcune situazioni ha perso, però questo è stato ha perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions. E ci è arrivato con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como si è anche, tra virgolette, facilitato, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura arrivare in finale di Champions.
0: Senti, per quanto riguarda la Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
1: Beh, sicuramente un nodo da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso degli errori, parlo dell'inizio della scorsa stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità con Tudor, in realtà non era convinta, poi non è stata chiara anche per quanto riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se ne rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti, che è arrivato dopo Tudor, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante, non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia per problemi fisici, però ecco, io presumo che partiranno da questo, cercando di non commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno a cambiare poi in corsa e non dare un'idea non soltanto alla gente fuori, ai tifosi, o comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro di dare un progetto e una continuità in quello che credono e quello che è anche lo stile Juventus.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Andiamo a salutare in collegamento con noi Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovato anche a te. Ciao a tutti.
0: Partiamo parlando della Roma perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società. Stavolta magari per un ruolo operativo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
2: Ma io sai, per me sfondi una porta aperta, secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Chiaramente Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno. A Roma ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque. Quindi credo che sia una cosa importante, calcolando il fatto che è importante che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona con cui che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che doveva esserci con Ranieri, ma mi pare che non sia andata così bene, quindi speriamo per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma ognuno poi riesce, nei dettagli non entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del mister Gasperini, senza dubbio ne vede sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
0: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno appunto della Roma, dovrebbe occuparsi del vivaio.
2: Beh, un altro elemento che ha rappresentato, era un po' sparito non dai
0: Sì.
2: circuiti generali perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione, praticamente Giannini ha esordito poco dopo di me in quella Roma e ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Nils Liedholm, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante quasi anche a livello europeo, non dimentichiamoci la finale insomma, di Champions persa con il Liverpool e quant'altro. Quindi Giannini diciamo che sarebbe un. Hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che
0: Eh sì.
2: in questo calcio mancano sempre di più. Sono i due numeri 10 che rappresentano al meglio non andando ancora a ritroso del tempo, insomma, come giocatore come Giancarlo De Sisti, ma diciamo che rappresentano gli anni 80 e 90 Giannini e gli anni 2000 il Francesco Totti, che chiaramente rappresenterebbero una cosa molto importante per la Roma e sarebbe veramente un buon segnale di buon auspicio, visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati simboli come Maldini al Milan e quant'altro. Quindi, buon segno, dai.
0: Ecco, è una Roma che si è qualificata per la Champions. C'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel giro scudetto nel prossimo anno. La Roma, con gli adeguati rinforzi, potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
2: Beh, senza dubbio l'Inter in questo momento è ancora la squadra che si è impresa singolarmente, è la squadra chiaramente da battere, calcolando che il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con un distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici. È chiaro che la Roma fa parte della Roma deve far parte, ormai, approfittando anche, diciamo, anche questo, che la Roma della debacle, tra virgolette, juventina e milanista, è riuscita ad approfittare di ciò e a centrare l'obiettivo che era l'obiettivo più importante, quello di rientrare nell'ambito Champions. Chiaramente bisogna vedere appunto come si comporteranno queste squadre adesso, chiaramente la Juventus che deve rifondare, adesso c'è un po' di confusione, al Milan non ne parliamo neanche, non si sa ancora chi è il direttore sportivo, si deve rifare anche il discorso, l'assetto a livello dirigenziale ancora, quindi c'è ancora da aspettare come si muovono queste squadre per dare il segnale, per vedere se la Roma può essere competitiva. Lo sarà sicuramente competitiva, ma che possa insidiare il discorso scudetto, bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
0: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Che cosa ne pensi?
2: Ma io sai, questa esterofilia sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere, ma al di là del budget io reputo sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale siano i calciatori, quindi il Milan deve cercare di rifondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di a partire dai più importanti. Di andare via, quindi hanno chiesto praticamente quasi di andare via perché vedono un ambiente che non è ben equilibrato. Adesso, al di là delle sparate di Ibrahimovic, che senza dubbio però lui se le può permettere perché, da quello che ho capito, fa parte integrante
0: Sì.
2: dell'azionariato della proprietà, diciamo così, quindi lui non lo può cacciare via nessuno, indubbiamente. Ma al di là di questo, mi pare che ancora stiano componendo, non ci sia ancora un. La cosa a cui devono mettere a posto è il discorso l'assetto societario e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello, si può cominciare a ripartire, e anche gli stessi giocatori possano avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi prima vediamo poi quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Poi, per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta e dare la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata, ha perso le coordinate proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
0: Leao pronto a salutare, come va giudicato in questi 7 anni di Milan?
2: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore del Pro che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima di ti mi hai fatto due nomi che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità di tempi che stiamo percorrendo, nel senso che ha sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelle che sono le ambizioni diciamo, l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, credo, no? Mi pare 9 anni,
0: Sette anni, dal 2019 è
2: sette
0: arrivato al
2: anni,
0: Milan.
2: appunto, 7 anni la presenza di, quindi non sono pochi, però è stato un rapporto discontinuo fatto degli acuti molto importanti, perché chiaramente le potenzialità ci sono, a situazioni veramente paradossali. È senza dubbio un giocatore di talento, ma che deve trovare, probabilmente forse non ha trovato quell'allenatore nell'arco di questi 7 anni, compreso Allegri, che di solito è molto bravo a far questo, che possa tenerlo e possa dargli le motivazioni giuste per dargli continuità di rendimento. È chiaro che se va via un giocatore come lui, ne devi prendere un altro. E di livello così i costi, per quanto esagerati sono, ci sono. Quindi bisogna vedere un pochino se Cardinale e Ibrahimovic e quant'altro sono in grado di poter reggere un mercato importante.
0: Vedremo dunque, grazie per il momento ad Alberto Di Chiara, buona giornata, a presto.
2: A te, ciao, presto.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Vi stiamo raccontando vi stiamo per raccontare un'altra bellissima storia di calcio, fatta di calciatori che hanno scritto ovviamente pagine indelebili del nostro amato sport, ma anche chi poi è riuscito a replicare quella storia di calcio sul campo anche in panchina. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Sì, perché ci sono persone che nel calcio inseguono una squadra e poi ce ne sono altre che finiscono per appartenerle, e la storia di Giancarlo Camolese è una di queste. Una storia che comincia a Torino e che in un modo o nell'altro a Torino torna sempre. Da ragazzo Giancarlo cresce nel vivaio granata con il sogno che hanno migliaia di bambini: arrivare un giorno a indossare quella maglia. E già allora c'era qualcosa che faceva parlare di lui. Chi lo vedeva giocare lo chiamava il piccolo Pecci, per il modo di stare in campo, per l'intelligenza calcistica e per quella capacità di leggere il gioco prima degli altri. Un paragone pesante che però raccontava bene che tipo di giocatore fosse. La sua carriera da calciatore prende poi una strada fatta di percorso, fatta di lavoro e gavetta vera: Regina, Alessandria, Lazio, Padova, Vicenza e Taranto. Niente percorsi privilegiati, niente scorciatoie, ma anche lì ci sono pagine che restano, come quella Lazio, passata alla storia per un'impresa quasi impossibile: la stagione dei meno 9, una squadra costretta a partire con una penalizzazione enorme che riesce a salvarsi e poi l'anno successivo a conquistare la Serie A. Camolese era lì, dentro una delle storie più incredibili del calcio italiano, ma il destino per lui aveva preparato anche altro, perché è in panchina che la sua storia cambia davvero. E ancora una volta c'è il Torino. Nel 2000 prende una squadra ferita, una piazza che vive il calcio con un'intensità diversa dalle altre. Subentra stagione in corso e succede qualcosa di speciale, perché il Torino cambia passo, arrivano 8 vittorie consecutive, la rincorsa diventa realtà e alla fine arriva il primo posto in Serie B e la promozione in Serie A. E non finisce lì, perché nella stagione successiva, pensate al debutto nella massima serie da allenatore, porta il Torino fino alla qualificazione europea attraverso l'Intertoto, un risultato enorme per una squadra che poco prima stava cercando soltanto di rialzarsi. E la storia di Giancarlo Camolese forse non è quella dell'uomo delle copertine dei riflettori, è la storia di uno che il calcio se l'è costruito giorno dopo giorno, con pazienza e con competenza, e con una maglia che in fondo non ha mai smesso di sentire sua. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Giancarlo, ben ritrovato, un saluto e grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito qui su Storie di Calcio.
2: Mister. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora, ripercorso brevemente quella che è stata la tua storia, la tua carriera, dimmi un po', ripensandoci, riascoltandola, rivivendola, no, mentalmente, cosa hai provato e cosa ti resta, diciamo, più nel cuore?
2: Ma è difficile dare sensazioni su una vita, perché poi hai ricordato i miei esordi nel settore giovanile, quindi anche lì ci sono tanti ricordi, tante persone con cui sono stato insieme, tanti ragazzi con cui ho giocato, allenatori che mi hanno dato molto, che mi hanno aiutato a crescere non solo come giocatore, ma direi soprattutto come uomo, dandomi dei valori che poi mi sono serviti dappertutto, perché hai ricordato anche un po' le mie tappe da giocatore. Sono andato in giro per l'Italia e sono contento di aver fatto queste esperienze, perché è vero che il calcio è sempre quel gioco dove devi fare un gol più degli altri, però alle latitudini diverse si vive anche in maniera differente, quindi io questo l'ho imparato frequentando ambienti diversi, passioni per la squadra, per la maglia, però tutte cose che io avevo dentro, perché me l'avevano insegnate da piccolo, no? Essere sempre, lottare per e sentirsi parte integrante di un progetto e, come dire, aiutare sempre la propria squadra per ottenere il massimo.
1: Senti, mister, com'è nata la tua storia di calcio? Nel senso, poi cosa si prova ad essere di Torino, nato a Torino, settore giovanile del Torino e poi esordire con la maglia del Torino? Insomma, una squadra che si portava già all'epoca una storia, una tradizione molto importante. Il Torino all'epoca era sicuramente un punto di arrivo. Partiamo dal giovanissimo Giancarlo Camolese che sogna di diventare professionista e lo fa iniziando proprio dalla squadra del cuore e dalla squadra che porta un mito incredibile.
2: Ma io giocavo nella squadretta del mio paese. Tra l'altro, il calcio non era come adesso che si inizia, diciamo, a 6 anni. Le squadre cominciavano ad avere gruppi che facevano campionati attorno ai 13 anni. E io ero un po' più piccolino, però la mia squadra, il San Mauro, aveva solo una squadra e quindi giocavo con i più grandi che avevano 3-4 anni più di me. Lì il Toro mi ha notato e mi hanno portato nella nuova realtà. E ti dico questo, io avevo chiesto di fare il torneo del paese e poi sarei andato al Torino perché non volevo lasciare, diciamo, i miei amici. E il Toro era stato sensibile, aveva detto va bene, giochi, però alla sera vieni a fare la finale del torneo che stiamo facendo e guarda caso era un derby con la Juventus, quindi son partito subito col derby. In un momento in cui i tornei giovanili erano seguitissimi, quindi mi sono trovato poi in una realtà completamente diversa. E ricordo sempre la prima cosa che mi ha detto l'allenatore, che è stata di imparare ad allacciarmi le scarpe, che bisognava mettere il piede sulla panca e non allacciarle da terra. Quindi quello è stato il primo insegnamento. Poi, c'è stata la partita, naturalmente io ero in panchina e pronti via perdevamo 3-0, quindi insomma questo mi ha un po' inseguito. Mi ha fatto entrare l'allenatore, alla fine abbiamo perso 3-2, però insomma mi sono trovato catapultato proprio completamente in un'altra dimensione.
1: Mister, c'è stata poi ovviamente un'avventura alla Biellese, alla Regina, dunque da nord a sud, passando per 4 anni all'Alessandria tra C2, insomma. Però, mister, poi scegli la Lazio. La Lazio che in quell'anno, parlo del 1986, è stata coinvolta, no, nella vicenda del Totonero bis. Allora ti chiedo. Cosa ti porta a scegliere la Lazio all'epoca in una situazione più drammatica, sportivamente praticamente della storia della Lazio? La scegli ed entri nella storia insieme a quel gruppo di uomini capitanati da Fascetti che prima salva la stagione della penalizzazione del meno 9 e poi arriva in Serie A l'anno successivo. Mister, cosa ti porta a Roma?
2: Ma allora, in realtà, come spesso capita, il mio destino è stato legato a quello del presidente dell'Alessandria, che era Gianmarco Calleri, che aveva preso la Lazio l'anno prima e si era ricordato di due giocatori in particolare, di tre giocatori in particolare, che secondo lui potevano fare il grande salto dall'Alessandria, che faceva la Serie C, alla Lazio, che ovviamente era un grande salto. Quindi, alla fine della stagione, ci ha presi, eravamo io, Angelo Gregucci e Eugenio Sgarbossa e ci siamo ritrovati a Roma, quindi la gratitudine è soprattutto alla scelta del presidente, del direttore sportivo Carlo Regalia, che hanno avuto fiducia in tre ragazzi che arrivavano dalla Serie C, ma in quel periodo non era così facile come adesso, diciamo, no? Adesso non è una cosa strana vedere dei ragazzi che fanno dei salti non so, dai dilettanti ai professionisti. Allora, insomma, la cosa lasciò anche un po' perplessi, soprattutto insomma, la Lazio che prende tre giocatori praticamente sconosciuti. E invece, insomma, fu una scommessa che il presidente Calleri vinse perché alla fine tutte e tre riuscimmo a giocare, riuscimmo a dare il nostro contributo. E
1: Quando
2: quindi io non l'ho
1: capiste,
2: scelta.
1: scusa. Quando capiste, mister, scusami, la difficoltà però di affrontare quel tipo di stagione, quando avete capito insomma che era davvero complicato rimontare, salvarsi con quella penalizzazione sul groppone?
2: Ma guarda, chiaramente poi ognuno di noi l'ha vissuta a modo suo. La Lazio, tanto per darti un'idea, nella prima amichevole eravamo in ritiro a Gubbio, sono arrivati 2000 tifosi e abbiamo fatto questa presa amichevole. Lì abbiamo fatto anche bene, no? Io mi ricordo che insomma abbiamo fatto bene, quindi siamo stati ben accolti. È chiaro che poi è venuta fuori il discorso dei meno 9 e è venuta fuori anche quello che la storia racconta, che Fascetti ci ha riunito e ha detto, beh, chi non se la sente, sappiamo che è una cosa molto, molto difficile perché c'erano i 2 punti allora, quindi chi non se la sente lo dica che insomma, può andare da qualche altra parte. Ma fatto a me quel discorso, cioè, era un discorso praticamente inutile perché io ero talmente contento di essere lì che ci sarei stato in qualsiasi categoria. Mi dispiaceva perché insomma il sogno della B, di giocare in Serie B, ce l'avevo dentro, no? Non vedevo l'ora, però sarei rimasto in qualsiasi categoria in quell'ambiente. Poi è andata bene perché adesso lo possiamo dire, è arrivata in realtà non la retrocessione, ma la penalizzazione di 9 punti. Quindi, insomma, anche il mio sogno era salvo.
1: Cioè, bellissimo. Senti, però qual era
2: Sì.
1: il segreto di quel gruppo guidato da Fiorini, Podavini capitano, Gregucci, Pin, Mimmo Caso? Che cosa ti viene in mente? Cioè, qual era la particolarità, la cosa che più speciale che eravate, ecco?
2: Ma intanto direi, vista dopo, la bravura di Fascetti, la bravura della presidenza e del direttore sportivo, perché ci hanno sempre tenuti, come dire, protetti da quello che poteva essere l'ambiente, perché anche allora Roma era un ambiente in cui, insomma, le notizie viaggiavano molto velocemente, c'era molto interesse attorno alla squadra, quindi poteva anche non essere così semplice. Poi tra di noi c'era una grande compattezza perché i giocatori più esperti ci hanno sempre aiutati, no? E anzi si scherzava perché noi eravamo quelli che arrivavamo dalla Serie C, insomma ci hanno sempre fatto sentire parte integrante del gruppo e nei momenti di difficoltà loro sono stati i riferimenti, mi riferisco non solo a Terraneo, Podavini, Magnocavallo, quelli che hai citato tu. Ma non solo, Filisetti, ne dimentico sicuramente qualcuno perché era un mix tra giocatori esperti, Raimondo Marino, cioè tra giocatori esperti che già conoscevano bene non solo la B ma anche la A e ragazzi che arrivavano dalla C o addirittura dalle formazioni primarie. Quindi questo aiuto, questa compattezza si è poi rivelata determinante nei momenti difficili.
1: E degli spareggi invece, così chiudiamo questo capitolo della Lazio del meno 9. Cosa ti resta invece dentro tra la promozione e quell'emozione diversa, che però è una grandissima gioia del momento in cui vi siete salvati negli spareggi? Mi racconti una cosa unica, una fotografia che hai nella testa, un momento che porti nel cuore, qualche frase che ti ha detto qualcuno. Fai tu, mister, però cosa ti rimane pensando a quei momenti di grande gioia?
2: Ma in realtà di spareggi ne abbiamo fatti 3, perché l'ultima, che pochi ricordano, è stato in realtà lo spareggio altrettanto importante, che era la partita finale con il Vicenza. Il Vicenza con 1 punto si sarebbe salvato, noi solo vincendo avremmo avuto la possibilità appunto di andare a fare uno spareggio. Quindi già quella partita lì è stata sportivamente drammatica, ricordo l'Olimpico pieno. Pieno vuol dire 70.000 persone e il gol di Giuliano Fiorini a 7 minuti dalla fine. Quindi insomma già lì è stato qualcosa di incredibile. E poi dopo ci sono stati gli spareggi veri e propri a Napoli. Anche lì, inutile che ti dica che da Roma sono venuti almeno 30.000 tifosi della Lazio. Inutile che ti dica che ci siamo complicati la vita la prima partita perché abbiamo perso con il Taranto. Però poi ecco, c'è stata questa partita decisiva con il campo basso e lì Fabio Poli, che prima ho dimenticato, ma che era uno dei più forti. Io dico sempre. Io penso in 2 anni di non essergli mai riuscito a prendere una palla in allenamento, perché era talmente intelligente come giocatore che era difficile, cioè ti dovevi proprio concentrare per rubargli una palla. Però al di là di questo, il gol di Fabio mise fine a una stagione lunghissima, era il 5 di luglio e io ricordo assolutamente tutti, addirittura gli odori che si sentivano nello stadio di Napoli. Ricordo il pre-partita, quando cercavamo di pensare ad altro per non parlare di quello che sarebbe stato veramente un momento importantissimo per la società. Ricordo che il Corriere dello Sport aveva scritto, tanto per caricarci un po', non rovinate 90 anni di storia, insomma. Il clima era un clima molto molto complicato dopo un'annata difficilissima in cui ad un certo punto si poteva pensare anche ad andare in Serie A. Poi, come spesso capita in B, 2 sconfitte, un pareggio, ci siamo ritrovati nuovamente in fondo alla classifica.
1: Mister, che persona era Giuliano Fiorini?
2: È un grande. Devo dirti la verità, mi commuove molto il pensarci. Giuliano era un giocatore molto generoso, ma soprattutto con noi che eravamo più giovani, aveva sempre una parola di aiuto. Lui poi in quel momento lì arrivava da un'operazione al tendine, quindi insomma faticava anche negli allenamenti di fascetti che erano molto duri. Però aveva sempre un sorriso, sempre una parola per tutti noi che magari cercavamo in lui un po' di. Era sempre il giocatore su cui rifugiarsi nei momenti così di difficoltà. Era bravissimo come dal punto di vista tecnico, ha fatto un gol con il Vicenza, insomma, bellissimo perché ha protetto la palla, poi si è girato difendendosi dal difensore. E poi con la punta ha trovato un gol che è passato alla storia. Ma ripeto, era dal punto di vista umano sicuramente un riferimento per tutti.
1: Mister, vorrei andare insieme a te anche a qualche passaggio da allenatore, perché poi cresci anche qui nella tua gavetta in panchina, cresci molto, cominci con le giovanili alla Savignanese, poi tante avventure da vice al Torino, anche in primavera, ma poi insomma. Nel tuo ruolo di allenatore, diciamo in prima persona nel Torino negli anni 2000. Io devo dirti la verità, mister, ho intervistato tanti, ho fatto tante storie di calcio e quando incrocio degli ex giocatori del Torino non ce n'è uno che mi parla di mister Camola, per quanto ti hanno nel cuore e per quanto insomma gli hai dato. Mi descrivi un po' la tua avventura al Torino? In quel Torino, parti da dove vuoi, insomma, per quello che hai costruito e per la motivazione per il quale tanti tuoi calciatori ti portano ancora nel cuore.
2: Ma guarda, parto dai ragazzini del Savigliano perché io volevo ancora giocare, tornavo a casa dopo un'avventura a Taranto, avventura perché purtroppo in un ambiente in cui si vive di calcio, che a me era piaciuto tantissimo, eravamo incappati in un'annata del fallimento, no? La società aveva avuto grandi problemi. Quindi io praticamente terminavo e tornavo a Torino. Avevo ancora voglia di giocare, stavo finendo gli studi e quindi è venuta questa proposta. Chiaramente loro volevano volevano il giocatore, la squadra faceva l'eccellenza e invece io volevo cominciare ad allenare. E poi alla fine abbiamo trovato un accordo, ma le squadre ormai le avevano date, quindi lì io ho imparato che non è neanche facile avere una squadra. Però mi hanno detto: ma guarda, vai dove vuoi, così fai la tua esperienza, e insomma inizi così, e intanto giocavo. Questa squadra dei giovanissimi però era una squadra che aveva dei problemi, perdeva sempre, e a un certo punto il segretario mi ha detto: guarda, l'allenatore non ne vuol più sapere, si dimette, volevi una squadra, eccola qua. E quindi ho iniziato, e devo dire che ho un grande ricordo di quei ragazzi perché mi hanno veramente insegnato tanto. Perché io ero rimasto ai miei tempi del settore giovanile al Torino, con tutti i ragazzi allineati, che non si muovevano, che ascoltavano. Invece lì il grande punto era proprio quello di interessarli, ragazzi, di farli tornare, di farli venire con entusiasmo. E devo dire che

0: È un campionato normale, ti ritrovi ad allenare giocatori che comunque conoscevi perché hai sempre orbitato nel mondo Torino, quindi Ferrantes, Walk con i loro gol, Bucci, presenze, e poi soprattutto subentrare ad un maestro come Simoni. Mi racconti come subentri e cosa fai per cambiare quella stagione clamorosa che poi vi porta in Serie A?
1: Ma allora, il mio vantaggio è che ero lì già da qualche anno, avevo fatto l'allenatore in seconda, stavo allenando la primavera, quindi conoscevo bene l'ambiente. E poi, insomma, conoscevo bene la Serie B. E purtroppo, tutti gli anni in Serie B, anche adesso, no, c'è sempre qualche società blasonata che parte con i favori del pronostico che fa grande fatica. Come c'è sempre una squadra rivelazione. La storia del campionato, diciamo, è questa. Quell'anno lì purtroppo il Torino partì malissimo, e pur avendo un allenatore molto bravo e molto esperto come Gigi Simone, la società entrò nell'ordine di idee di cambiare l'allenatore. Il presidente Ciminelli si impose, perché ovviamente io non ero una prima scelta. Ci sarebbero stati tanti allenatori che potevano subentrare con molta più esperienza di me. Però lui si impose e disse: no, mi hanno detto che io ho un allenatore bravo, giovane, in primavera, voglio mettere lui. E così mi ha chiamato e di lì è nato tutto. Quindi l'opportunità, la grande opportunità me l'ha data lui. Diciamo che c'erano molti dubbi, ma era anche giusto che fosse così, tutto attorno a me, ma io sapevo bene quello che dovevo fare, e l'ho fatto, grazie poi a un gruppo di ragazzi che mi ha seguito, proprio perché io da subito ho detto: guardate, voi qui avete fatto molti la Serie A, molti avevano fatto le coppe europee, ho detto, però io la B la conosco bene. Così retrocediamo, sicuro. E bisogna cambiare. E quindi abbiamo iniziato, poi cambiando, ci è voluto un po' di tempo, però poi il valore dei giocatori è venuto fuori.
0: Ma è ancora più
1: Ma è
0: clamorosa,
1: ancora
0: se
1: più
0: vogliamo, la stagione
1: clamoroso.
0: 2001-2002, perché il Torino di Camolese, pensate, ebbe un avvio di campionato difficilissimo. Non ha mai vinto nelle prime 5 giornate. A fine settembre, mister, eravate ultimi a 2 punti. Poi, alla settima giornata, pareggiate un derby clamoroso 3-3. E a novembre batti 1-0 il Milan e fai esonerare Fatih Terim. E poi, dulcis in fundo, porti il Torino, che ricordiamo era penultimo a 2 punti a fine settembre, ad una clamorosa qualificazione all'Intertoto. Non devo aggiungere altro,
1: Ma
0: fai tu.
1: allora, intanto l'aver vinto così il campionato di Serie B, cioè arrivando primi, battendo tutti i record, partendo da terz'ultimi, aveva consolidato molto il mio rapporto con i giocatori, chiaramente, con tutto l'ambiente. Quindi sì, ero un esordiente in Serie A, però dalla mia avevo un gruppo molto solido, molto, molto attento, diciamo, alle cose che chiedevo. E quindi questa era un po' la base. È chiaro che la Serie A era completamente diversa rispetto alla B, e anche io ho dovuto capire che, insomma, in Serie A bastava poco per perdere la partita. Ricordo la seconda di campionato, la prima in casa, c'era Roberto Baggio. Io la prima volta che lo vedevo così da vicino, e per gran parte della partita, insomma, lui si era un po' nascosto, no? Nel senso che non aveva fatto la differenza come di solito faceva. Beh, comunque, in 5 minuti, negli ultimi 5 minuti, ci ha fatto 2 gol e abbiamo perso la partita in casa. Quindi, insomma, la Serie A aveva questo, soprattutto grandi giocatori che in qualsiasi momento potevano capovolgere l'annata. E quindi era normale che sia io che i giocatori magari all'inizio avessimo bisogno di un po' più di tempo, però poi, insomma, c'è stato il derby, e il derby

0: veramente poi cambiato il corso della stagione, soprattutto ha dato consapevolezza a me e ai giocatori che potevamo starci in Serie A e potevamo far bene.
1: Allora, mister, ti devo fare una serie di domande. Gabri, tieni per favore solo lui. Allora, la partita di Giancarlo Camolese, che Giancarlo Camolese da calciatore porta più nel cuore.
0: Beh, come non ricordare, diciamo, la partita dei meno 9, l'ultima con il campo basso. Io poi ho il ricordo proprio che l'arbitro, che era Casarin, arbitro internazionale, non mi ricordo per qualche ragione, c'era stato un fallo e io ero a terra e ho visto proprio, ho in mente proprio la scena di lui che prende questo fischietto e fischia per 3 volte, quindi cioè, è stato, questo è un ricordo che ho proprio fisso nella mia mente, perché era la fine di una stagione lunghissima, soprattutto il conseguimento di un obiettivo che sembrava difficile. Ecco, c'era una cosa bella che proprio un attimo prima, un minuto prima, c'era stato un angolo per il campo basso e si era portato avanti anche il portiere. Io ovviamente, non essendo uno dei più alti, ero lì al limite dell'area. Questa palla è schizzata fuori, ma io non mi ricordavo neanche al 92esimo che il portiere era venuto. Quindi la palla è arrivata su di me e io ho cominciato a correre portandola più lontano possibile, mentre tutto il pubblico mi diceva di tirare, ma ovviamente io non è che capivo perfettamente, è una cosa che è venuta fuori dopo, io non mi ero neanche accorto che non c'era il portiere, a parte che non so neanche se ci sarei arrivato in porta con il tiro, però poi me lo dicevano tutti, ma non ti sei accorto che potevi tirare? No, il mio unico pensiero era tenere la palla, portarla più lontano possibile e farla arrivare alla fine.
1: Stupendo, infatti era quello l'obiettivo della mia domanda. La partita che porti più nel cuore per Giancarlo Camolese, allenatore, fa anche rima. Il
0: Ma
1: tuo
0: guarda,
1: capolavoro tattico.
0: ma capolavoro dipende sempre molto dai giocatori che hai. Tu puoi portare delle idee, poi sono sempre loro che le portano avanti. Poi a me qualcuno ha detto: beh, se fai i cambi e sono giusti, vuol dire che avevi sbagliato la formazione all'inizio. Quindi, insomma, lì bisogna sempre prendere queste cose con le pinze. Sicuramente ci sono state delle partite che hanno segnato un po' quello che poteva essere magari il mio destino e soprattutto quello della squadra. Allora, la prima che ho fatto con quei ragazzini del Savigliano, che non
1: Ok.
0: avevano mai fatto neanche un pari, al 90esimo, no, forse non facevano neanche 90 minuti, ne facevano di meno, c'è stata una punizione e un ragazzo l'ha tirata sopra la barriera e ha fatto gol. Quindi, vittoria, e lì devo dire che ho pensato, ho proprio la fortuna giusta, non ho proprio pensato fortuna per fare l'allenatore, perché insomma, uno che vince la prima partita al 90esimo con i ragazzini che non hanno mai fatto un punto, insomma, una percentuale di fortuna credo che ci sia. Poi ce ne sono state tante,
1: Dai, sceglimene una col Torino, eh.
0: il derby del 3-3 è un derby che insomma, sono arrivato a casa e ho messo la testa nel frigorifero perché c'erano state talmente tante emozioni e tante cose che è difficile, perché perdi 3-0 alla fine del primo tempo. Beh, io avevo il vantaggio che non dovevo fare le valigie perché ero a casa, quindi le valigie non le dovevo fare, però metaforicamente era così, no? Perché puoi fare un derby così brutto. E poi invece alla fine è stata una partita bellissima, un ricordo bellissimo, con la ciliegina sulla torta del rigore sbagliato da Salas, perché arrivare sul 3-3 e poi perdere per un calcio di rigore, diciamo dubbio, non, diciamo dubbio, e insomma sarebbe stata una beffa. buffa atroce, invece insomma è rimasto un 3-3. Però quella che mi fa più rosicare è stato invece il 2-2, perché lì vincevamo a un minuto dalla fine e Maresca ha fatto un grandissimo gol di testa, adesso ultimamente l'ho visto. E non sapevo dopo tanti anni, no? E lui mi ha guardato, io l'ho guardato, poi alla fine mi ha detto: ancora adesso trovo qualche tifoso del Toro che mi ricorda, perché sapete che lui aveva fatto, poi aveva imitato il gesto di Marco Ferrante che faceva il Toro, no?
1: Certo.
0: Vabbè, tutte cose che succedono in campo, niente di
1: Senti, mister, velocemente ti
0: particolare.
1: devo chiedere il giocatore più forte con cui hai giocato e il giocatore più forte che hai mai allenato?
0: E brutte domande,
1: Lo so, lo
0: bruttissime.
1: so, lo so, lo so, lo so.
0: Allora, il più forte con cui ho giocato, il più forte con cui ho giocato, guarda, ti dico Giuliano Fiorini per tante ragioni che abbiamo detto, e il più forte che ho allenato, mi levo dall'impiccio, perché qui ne avrei veramente tanti da ricordare, che sono tutti nel mio cuore, e ti dico Diego Tristan, che era a Livorno ed era l'ex capocannoniere della Liga del Deportivo La Corugna, che era veramente un giocatore di qualità superiore. Poi ho visto fare delle cose sia in partita che in allenamento, che dal punto di vista tecnico, che insomma erano veramente da grande giocatore, anche se voglio dire, con altri giocatori invece magari ho avuto molte più soddisfazioni.
1: Va bene, mister, grazie, grazie infinite per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Grazie, grazie a mister Giancarlo Camolese, grazie a voi per averci seguito. Da Francesco Tringali è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon giugno a tutti voi. Ci ritroviamo qua sulle frequenze di TMV Radio, sul canale 61 del Digitale Terrestre, in questo nuovo mese con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che si chiuderà definitivamente, archivierà questa settimana la stagione 2025-2026, perché domani si giocherà l'andata della finalissima playoff tra Union Brescia e Ascoli, mentre domenica 7 giugno sarà invece la volta della finale di ritorno al Del Duca. Quindi domenica sera la gara si giocherà alle ore 18, quella in terra marchigiana. Conosceremo la squadra, la quarta squadra che approderà in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, che sono le tre squadre che hanno vinto i rispettivi gironi. Di questo e molto altro andremo a parlare in questa puntata con la voce femminile del programma, Claudia Marrone, che vi dà il buongiorno. Ringrazio Gabriele Latini in regia, il buon Gabriele che quest'oggi sostituisce un evidentemente vacanziero Giorgio Sorani, al quale noi facciamo una tiratina di orecchie, e io credo che Gabriele sarà d'accordo con me. Noi qui al lavoro, e con noi qui al lavoro per parlare della finale playoff, ma non solo, c'è la redazione di TuttoC.com, rappresentata quest'oggi da Matteo Ferri. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno agli ascoltatori e agli spettatori.
1: Io tutta felice oggi, forse è l'estate, non lo so, però insomma oggi animo gaio. Matteo, tu come stai?
2: Vabbè, c'è il ponte, quindi dai, ci si rilassa un po', tutto sommato, dai.
1: No, possiamo essere felici. Noi siamo qua a lavorare. No, noi siamo qua a lavorare, non ci rilassiamo noi.
2: Ma quando il lavoro è divertimento, non è un lavoro.
1: Beh, com'era quella cosa di lavorerai...
2: fai ciò che ti piace, non lavorerai un giorno nella tua vita.
1: Quello, ovviamente noi lavoriamo, cioè no, precisiamo, perché qui poi se no, cioè, è sottile, è il confine, Matteo, tra
2: quello beh, però che noi facciamo ciò che ci piace, quindi lavoriamo ma non lavoriamo in realtà.
1: Ecco, beh, bravo, sì, dai, così va bene, così va bene. Domani invece salvataggio
2: in corner
1: lavoro...
2: proprio da difensore anni 80 questo.
1: Sì, esattamente, quello che magari chissà si vedrà domani a Rigamonti. Potrebbe esserci, no, una situazione di questo genere in questi primi 90 minuti di questa lunga finale?
2: Sì, non mi aspetto una finale anni 80, nel senso calcioni in tribuna e gioco ruvido, insomma, anche perché l'Ascoli ha una sua identità, una squadra anche spettacolare, ne ha fatto le spese soprattutto il Catania del gioco spettacolare dell'Ascoli, quindi diciamo non mi aspetto una finale, è vero che è una finale, quindi ci sarà chiaramente un po' di timore, però... Sono 90, i primi 90 minuti di una gara che si gioca su 180 minuti. Penso che il Brescia, dal momento che giocherà in casa, dovrà cercare quantomeno di cercare di portarsi dalla sua parte la gara d'andata, anche perché al ritorno al Del Duca, insomma, il clima sarà bello tosto per la squadra di Gorini. Era finale che tutto sommato ci si poteva aspettare per quello che erano i valori in campo in questi playoff. Io, come ho sempre detto, l'Ascoli l'ho vista fin dall'inizio come la favorita, e quindi di fatto perderà poi una gara di ritorno.
1: Piano.
2: Vabbè, ne sono consapevole. Anzi, piano. Si sta proprio consumando piano. Lo psicodramma perfetto, perché io l'ho indicata come la favorita, è arrivata in finale, quindi ci sono proprio tutti i crismi per arrivare allo psicodramma. Forse il Brescia, ecco, poteva essere...
1: Ascoli ha questa bella combo, Marrone e Ferri, che la vedono... favorita. Io avevo
2: non
1: detto
2: una
1: che
2: spada
1: la finale
2: di
1: sarebbe
2: Damo,
1: stata
2: proprio
1: Salernitana.
2: Il martello di Thor praticamente sulla testa, non è neanche la spada di Damo.
1: Cioè, tu ti immagini se l'Ascoli dovesse essere la quarta promossa in Serie B? Cioè, vabbè, io credo sia solo l'eccezione che conferma la regola, rispetto a noi due. Però, cioè, Matteo, quanto ce la meneremo poi dopo, perché abbiamo azzeccato per una volta un pronostico?
2: Poi bisognerà
1: sarebbe quella.
2: Sì, dovremmo poi ripartire fin dalle amichevoli estive a fare pronostici, a sbagliarli per riprendere un po' questo che è il nostro spirito. Cioè, sarebbe quasi un peccato azzeccarne uno, insomma.
1: Concordo. No, a parte gli scherzi, tornando seri, effettivamente sarà una gara probabilmente combattuta e io credo sarà importante comunque anche per l'Ascoli indirizzare già nei primi 90 minuti la sfida. Di più per il Brescia, sì, assolutamente, però lo sarà anche per l'Ascoli. La cosa assurda è che entrambe le trasferte, se non erro notizie degli ultimi giorni, sono state vietate ad entrambe le tifoserie.
2: E questo è vergognoso, non mi stancherò mai di ripeterlo,
1: Sì.
2: perché uno Stato che non è in grado di garantire l'ordine pubblico non sta facendo lo Stato, sta facendo il maestro dell'asilo nido che mette in punizione i bambini, non lo so, faccio fatica a trovare un altro paragone. Anche perché, non lo so, adesso non ho memoria di scontri violenti tra tifosi dell'Ascoli e tifosi del Brescia, cioè non, fatico anche a comprendere le motivazioni per cui siamo arrivati al divieto di trasferta per i tifosi dell'Ascoli e per i tifosi del Brescia, non lo so, poi magari mi sbaglio, c'è una rivalità storica e in questo momento mi sfugge, però siccome non è la prima volta in stagione che ci troviamo a commentare situazioni del genere, penso l'episodio più lampante è quello dei tifosi della Cavese, che sono 2 anni che praticamente non fanno una trasferta, a parte quelle che poi tanto disertano contro le squadre B, quindi vabbè, non so, passiamo oltre perché il tema delle trasferte vietate è qualcosa che veramente irrita, cioè irrita soprattutto i tifosi, ma alla fine irrita anche noi giornalisti perché penso che a qualunque addetto ai lavori faccia piacere vedere una finale con una cornice di pubblico, che sia una cornice di pubblico vera e che non sia solo una parte di cornice di pubblico.
1: Ecco, perché poi hai toccato l'altro tema centrale, la finale, cioè è stata vietata una doppia finale, quindi cosa ancora più assurda di quando vengono vietate le gare di campionato. Ora non ho memoria storica nemmeno io di incidenti tra tifosi bresciani e ascolani sulla questione tifoserie, mi informerò poi da Tommaso Maschio, dal nostro collega che è un po' più ferrato in tema di tifosi, però onestamente anch'io non me lo ricordo, poi comunque come hai detto te c'è un ordine pubblico che deve essere garantito. Alla fine io credo si siano fatte disputare gare molto più pericolose in altre categorie. Non capisco perché una doppia finale playoff debba giocarsi così. Ne risente lo spettacolo, ma ne risente un po' tutto. Però di questo dobbiamo prendere atto. Certo è che comunque Matteo, arrivati a questo punto, i complimenti vanno fatti sia all'una che all'altra squadra e questo lo facciamo oggi prima ancora che scendano in campo le due formazioni, percorsi sicuramente diversi, quelle delle due squadre, però io credo a loro vadano fatti i complimenti. Vedo un po' peggio Catania e Salernitana per il futuro. Le altre due semifinaliste non proprio felici dell'esito della stagione.
2: Sì, anche se poi anche in questo caso il Catania è arrivato secondo in classifica, è uscito nei playoff con l'Ascoli, non è uscito nei playoff non so, con la Pergolettese, con tutto rispetto per la Pergolettese. Sì, è vero, ha perso 4-0 l'andata, anche il ritorno l'ha vinto, ma obiettivamente meritava molto di più l'Ascoli, cioè le occasioni migliori le ha avute l'Ascoli anche nella gara di ritorno, con tutto che se la stava impiccando in maniera clamorosa, perché senza il palo ad inizio ripresa sarebbero andati sul 3-0, lì non lo so come poi sarebbe finita la partita. Però parlare di fallimento per una squadra che arriva seconda in semifinale playoff, non lo so, faccio un po' fatica a commentarla in questi termini. È chiaro che le piazze, alcune piazze, soprattutto quelle del centro-sud, vivono qualsiasi risultato che non sia la vittoria come una sconfitta drammatica e quasi mortale. Mi viene da pensare che il prossimo anno, salvo disastri possibili, perché dobbiamo dirlo, la Juve Stabia potrebbe non iscriversi, in quel caso potrebbero partire ripescaggi e riammissioni, ma se tutto dovesse essere come è maturato sul campo, l'anno prossimo nel girone C ci ritroveremmo il Cosenza, ci ritroveremmo la Salernitana, ci ritroveremmo il Catania e ci ritroveremmo anche il Bari, ma sempre una ne vince, quindi per le altre sarà fallimento totale.
1: Sai qual è secondo me l'errore che a volte fanno anche le proprietà? Di parlare troppo a inizio stagione, non mettendo magari in preventivo che poi può succedere di tutto, perché di fatto il Benevento forse nessuno l'avrebbe dato come favorita per la promozione diretta, però nessuno aveva considerato la variabile Floro Flores.
2: Allora, qui però devo riscattare la mia nomea di iettatore. Io il Benevento l'avevo dato come favorito, ma la cosa bella è che l'avevo dato come favorito perché aveva Uteri, quindi non perché avesse Floro Flores, quindi io l'avevo dato favorito addirittura con l'altro allenatore che poi è stato esonerato, quindi per vincere hanno dovuto chiaramente smentire quello che io avevo detto, però l'avevo dato come favorito il Benevento. Detto
1: Cioè, quindi
2: questo,
1: il doppio miracolo di Antonio Floro Flores, cioè vabbè,
2: esatto.
1: Contratto a vita con i Sanniti, quello comunicheremo poi a Vigorito.
2: Però, insomma, detto questo, è vero, il Benevento forse non era strafavorito per vincere, però era una delle squadre, delle 3-4 squadre che era stata candidata per vincere il campionato. Quello che dici tu è corretto, nel senso che spesso vengono, sono le stesse proprietà che alimentano poi le aspettative della tifoseria. Però mettiti anche nei panni di una proprietà, penso a quella del Catania o della Salernitana, che iniziano la stagione dicendo facciamo un campionato, vediamo come va. Cioè, il rischio minimo è che la tifoseria ti venga a prendere a casa e ti cacci dalla città direttamente a pedate nel di dietro, penso, viste quelle che sono poi le reazioni per un campionato finito al secondo posto e con l'eliminazione ai playoff in semifinale. Quindi sì, è vero, magari andrebbero alimentate un po' di meno le aspettative della piazza, però è un cortocircuito, è un cane che si morde la coda. Se non lo fai, vieni contestato, se lo fai e non vinci, vieni contestato lo stesso.
1: Il Catania, ecco, forse l'unica cosa che si può rimproverare è stato quell'esonero di Toscano. Le parole del tecnico poi anche dopo la sconfitta con l'Ascoli forse hanno accentuato di più, perché dire di fatto che il suo percorso è finito a gennaio ha lasciato intendere che qualcosa si era rotto e probabilmente è stata tutta quella situazione quella che poi è stata pagata. Io credo che quando una squadra è a favore di un allenatore, quando esprime espressamente, chiedo scusa per il gioco di parole, la volontà di continuare il percorso con l'allenatore, forse si deve ascoltare, perché poi è sempre la rosa che ha il coltello dalla parte del manico. Non che ovviamente abbiano giocato contro Viali, questo no, però può darsi non sia scattata la chimica giusta con l'allenatore che ha rimpiazzato per un mesetto Toscano.
2: Sì, lì è tutta una situazione che andrebbe capita e non capiremo mai, perché tanto le parti interessate non racconteranno mai la verità, come è anche giusto che sia, perché certe cose rimangono poi negli spogliatoi. Se Toscano effettivamente, come ha detto, ha ritenuto il suo percorso chiuso da gennaio, significa che qualcosa si era rotto anche con Toscano. Il suo esonero e l'arrivo di Viali doveva essere propedeutico ad affrontare i playoff con un altro spirito, perché era ovvio che tanto il campionato era già chiuso, nessuno, penso, a Catania sperasse o pensasse di poter riprendere il Benevento nel momento in cui è stato esonerato Toscano e preso Viali. Poi evidentemente la scintilla non è scattata, però se ci sono state quelle dichiarazioni di Toscano e c'è stato l'esonero di Toscano, perché poi alla fine c'è stato, si vede che qualcosa non stava funzionando. Evidentemente non ha funzionato neanche il successore di Toscano, però se poi riprendi lo stesso allenatore che a fine campionato ti dice che a gennaio aveva finito il suo percorso, non lo so, forse la programmazione non è stata fatta proprio nel migliore dei modi a Catania, o quantomeno si sono trovati in difficoltà nel momento in cui le cose sono un po' precipitate.
1: E di questo poi, Matteo, torneremo sicuramente a parlare, vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi anche in attesa del nome del nuovo tecnico del Catania, ma so che nei prossimi giorni ci ritroveremo, commenteremo quindi quello che sarà poi l'esito della gara di andata tra Union Brescia e Ascoli. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, una settimana, come detto, in apertura di trasmissione che ci porterà a conoscere la quarta squadra che sarà promossa in Serie B. Martedì 2 giugno e domenica 7 giugno la finale andata e ritorno tra Union Brescia e Ascoli, che decreterà chi raggiungerà Arezzo, Vicenza e Benevento in Serie B. Una settimana nella quale ancora si potrà parlare di calcio, perché questo è il tema principale, prima di andarci poi ad intossicare con iscrizioni, problematiche economiche e quant'altro. Insomma, io questa settimana voglio appunto continuare a parlare praticamente solo di calcio giocato. E un commento a questa attesissima finale, io vado subito a chiederlo al nostro prossimo ospite, che è davvero un piacere riavere qua con noi ad A Tutta C, mister Gaetano Fontana. Mister, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, piacere per me, grazie mille.
0: Si può parlare sempre di calcio, almeno in questa settimana, prima di andare a vedere quelle che saranno poi le tante problematiche che probabilmente arriveranno al momento delle iscrizioni alla prossima stagione. Quindi, mister, le chiedo che finale, che doppia finale si aspetta tra Union Brescia e Ascoli.
1: Ma innanzitutto sono due compagini forti. Anche se è stata cambiata la denominazione del Brescia, comunque Brescia è una città storica, una squadra storica, e si prosegue su quello che è stato il passato, quindi si trovano di fronte due squadre che hanno una cultura calcistica importante, ed è un peccato che poi alla fine di questo doppio confronto una delle due debba rimanere in Serie C, però credo che sia stato fatto un percorso incredibile per tutte e due le squadre, perché sono nate una per cambio di proprietà, l'altro per denominazione, quello che è avvenuto durante l'estate, in netto ritardo rispetto a tutte le altre concorrenti, eppure hanno saputo trovare una continuità di lavoro che le hanno portate oggi a giocarsi questa grande chance.
0: C'è una favorita secondo lei?
1: Ma il cuore mi direbbe Ascoli, però credo che veramente i dettagli in queste gare fanno la differenza. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di vivere qualche situazione del genere, perché alcune volte è andata bene, altre male, e capisco che non sempre la favorita riesce a spuntarla, per cui a questo punto diventa veramente difficile pronosticare una possibile vincente.
0: A proposito di cuore, la porto un attimo velocemente un flash in Serie B. La stagione del Catanzaro, beh, forse un 10 non basterebbe per darle un voto.
1: Assolutamente, è stato fatto un lavoro egregio, visto che mi sta parlando del Catanzaro, io dovrei fare un applauso alla società e ovviamente allo staff tecnico, perché se tutto questo percorso si è potuto verificare, si è manifestato nell'arco della stagione con anche l'epilogo finale, è stato anche grazie alla capacità della società a tenere duro nei momenti iniziali quando i risultati non venivano, e quindi hanno capito, hanno percepito che Aquilani potesse essere l'allenatore ideale per questo tipo di progetto, e proprio in quella difficoltà hanno mantenuto la forza per cercare di andare avanti, e poi i frutti di quel lavoro è venuto assolutamente fuori. Ovviamente sono rammaricato come tutti i catanzaresi, perché veramente siamo arrivati ad un soffio dalla promozione, e ogni tanto parla il bambino tifoso, e quindi mi dovete permettere questa
0: è giusto così,
1: ogni tanto viene fuori, sì assolutamente.
0: Sì, effettivamente, insomma, io credo che il Catanzaro abbia ottime basi dalle quali ripartire per la prossima stagione. Non nascondo che sarebbe stata una storia che mi sarebbe piaciuto molto raccontare, perché quella del Monza era un po' più scontata. Non che il Monza non abbia avuto meriti, però raccontare una storia un po' diversa, ecco, no? La classica favola era la cosa che mi sarebbe piaciuto fare, però vabbè, insomma, vedremo poi se il Catanzaro ci regalerà un'altra occasione. Andando invece al suo personale, mister, cosa bolle in pentola?
1: Ma adesso io lo definisco il momento delle chiacchiere, il periodo delle chiacchiere, quindi di concreto poco. L'anno scorso ho fatto una scelta precisa nonostante i tanti abboccamenti, e ringrazio chi mi ha contattato. Ho voluto aspettare e adesso magari mi auguro di poter ripartire dall'inizio, perché credo che mettendo le basi dall'inizio sia determinante e fondamentale poi per la riuscita anche di un progetto tecnico importante. Parlavamo prima del Catanzaro e la stessa stregua delle due squadre finaliste. Quando si segue un percorso anche nelle difficoltà si riesce poi a trovare il giusto passo, ecco, per arrivare poi a risultato ambito, e quindi per questo mi auguro che possa esserci la possibilità di partire dall'inizio con un progetto che mi possa consentire di lavorare in una certa maniera.
0: Il problema è che purtroppo in Italia c'è questo malcostume di far sempre pagare troppo presto gli allenatori, perché oggettivamente di proprietà che hanno ragionato come la famiglia Noto se ne vedono proprio poche in Italia, e questo è un grande rammarico.
1: Assolutamente, ma non è la prima volta che la famiglia Noto e i direttori che sono passati anche da Catanzaro hanno tenuto questo atteggiamento, perché lo scorso anno anche con Fabio Caserta, ricordo che all'inizio non è stato idilliaco, l'hanno sostenuto, incoraggiato, e poi anche l'anno scorso sono arrivate playoff, magari non sono andati lunghi come quest'anno, ma hanno fatto anche un grandissimo campionato. Ma di esempi ce ne sono tanti. Io credo che quando si va ad individuare un allenatore che ha delle caratteristiche e lo si vede lavorare in campo e la squadra segue quelli che sono i dettami dell'allenatore, io credo che il risultato non tarda a venire. Però credo che la capacità sia proprio ad osservare questi particolari, perché spesso e volentieri ci lasciamo prendere da quelli che sono gli umori della piazza, quello che vorrebbe che avvenisse la gente, ma in realtà poi non sempre quello corrisponde con un risultato ottimale. Quindi chapeau, ripeto, alla famiglia Noto, a chi ha lavorato con loro, o a società che hanno questa visione, perché alla fine si spende meno soldi e si raggiungono risultati. Questo credo che sia la cosa più importante.
0: Sì, mi trova pienamente d'accordo. Io infatti, mister, spero che, insomma, prima o poi, quando si parla tanto, no, di riforma e di quant'altro, avvenga anche un po' dal punto di vista culturale questa riforma, per capire davvero che la programmazione è possibile, si può fare, però servono poi anche la concretezza delle parole, ecco, non solo il riempirsi la bocca.
1: Assolutamente, sono d'accordo. Aggiungo anche che la programmazione secondo me porta ad un risparmio economico incredibile per le società, quindi credo che sia fondamentale la scelta dei dirigenti, la scelta dei professionisti poi che devono operare sul campo, ecco, e questo credo che sia poi la base di un'azienda solida, a prescindere dalla categoria o dal campo nel quale si lavora, perché credo che questo tipo di struttura sia fondamentale per la riuscita di qualsiasi cosa.
0: Mister, io la ringrazio per essere stato con noi, ovviamente ci risentiremo a breve, insomma, magari anche passando da qualche ufficio stampa per avere l'autorizzazione. Intanto però grazie.
1: Grazie mille, grazie a voi, buona giornata, salve.
0: Un saluto, buona giornata anche a mister Gaetano Fontana, che ci ha fatto compagnia in questa seconda parte di A Tutta C. A proposito di programmazione, esulo un attimo da quelli che sono i playoff, parlavamo anche del Catanzaro e quelli erano playoff di Serie B. Faccio i complimenti all'Albino Leffe, perché a proposito di programmazione, la squadra, la primavera del club seriano ha centrato il salto di categoria, è passata in Primavera 1, cosa rara in Serie C, tra l'altro schierando tutti i calciatori italiani e per di più nati in Lombardia, la maggior parte di essi è addirittura a Bergamo, a dimostrazione di quanto la famiglia Andreoletti stia rivitalizzando anche il territorio. Ed ecco, quando si parla di programmazione io credo si intenda anche questo. Di nuovo complimenti all'Albino Leffe e a tutta la società. Vi riporto invece in casa Ascoli e Brescia, nello specifico ora in casa Ascoli, perché proprio in vista della sfida di andata tra le due compagini che si affronteranno in questa doppia finale playoff, vi faccio ascoltare quelle che sono le parole del tecnico bianconero Francesco Tomei, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e torneremo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: Del match valido per la finale di andata dei playoff Serie C Sky Wi-Fi Brescia-Ascoli, che si disputerà martedì 2 a Rigamonti di Brescia alle 21.15. Parola a voi per le domande.
3: Buon pomeriggio mister, siamo arrivati all'atto finale. Innanzitutto, come hanno lavorato i ragazzi, come stanno, in particolar modo a che punto è il recupero di Nicoletti?
4: No, stanno tutti bene, anche recuperiamo anche Nicoletti e vedremo poi un attimino come gestire la situazione.
3: Ha smaltito quindi il problema muscolare?
4: Sì.
3: Gori è uscito un po' claudicante dal Massimino, una botta, qualcosa di particolare?
4: Una botta.
3: Tutto ok?
4: Tutto a posto.
3: E il Brescia, mister, è una squadra che è arrivata con merito in finale, soprattutto nelle due sfide con la Salernitana, ha fatto vedere di avere una grossa organizzazione, ma soprattutto quello che colpisce dell'11 di Corini è la tenuta difensiva. Nelle ultime 12 partite ufficiali hanno subito solamente 4 gol, nei playoff solamente 1. È una squadra a cui è difficile far gol. Come la state studiando e come state preparando il match?
4: È una finale, quindi va da sé che le squadre che si affronteranno saranno delle squadre che hanno dei valori. Il Brescia è una squadra molto forte, una squadra che è organizzata, una squadra che, come hai detto tu, ha affrontato molto bene questi playoff. Hanno recuperato molti giocatori, quindi è una squadra attrezzata per fare questa competizione e anche questo tipo di partite. Quindi noi ci stiamo preparando al meglio, cercando di recuperare il più possibile le energie, perché anche quello conta. Ecco.
5: Buon pomeriggio mister, riparto proprio da qui. Più volte ha detto forse riposare è anche più importante di come ci si allena quando si gioca in maniera ravvicinata. È vero che questa volta c'è una settimana tra la partita di Catania e quella di Brescia, ma sotto questo punto di vista i ragazzi si sono riposati?
4: Sì, stanno recuperando, anche perché abbiamo fatto un viaggio e quindi avevano bisogno di recupero. Adesso sicuramente metteremo dentro anche un po' di lavoro, perché affrontiamo una squadra, come ho detto, già organizzata, una squadra giustamente forte, e quindi bisogna prepararsi al meglio. Ecco.
5: Piccolo passettino indietro, perché insomma a Catania l'abbiamo anche un po' analizzata poi nei giorni a seguire, non a caldo alla fine dei conti si è finito con un 5-2 questa doppia sfida. Comunque l'ha già detto e magari c'è anche da ridirlo, l'Ascoli ha meritato di passare questo turno, e se l'analisi che ha fatto in questi giorni insomma le ha confermato questo pensiero.
4: Ma penso di sì, alla fine noi abbiamo secondo me disputato due ottime partite, che sono due partite diverse, ma va da sé, sono diverse anche per questioni di risultato iniziale, perché giustamente sapevamo che dovevamo andare in uno stadio contro una squadra che non aveva nulla da perdere, quindi che ci aggrediva in modo esasperato. Infatti queste sono anche situazioni però che ci permettono anche di attaccare a campo aperto, di attaccare uno contro uno. Secondo me alla fine del computo, anche sulla seconda partita, se uno va ad analizzare, abbiamo avuto diverse situazioni per far gol, perché giustamente se per una squadra ci aggredisce abbiamo spazi, e noi negli spazi sappiamo come far male.
5: Ce l'ha detto anche a Catania, ci siamo adattati ad un certo punto. Ora ci sarà il Brescia, è un altro tipo di partita. Pensa che sarà una partita dove le squadre, tra virgolette, si giocheranno più a calcio in faccia? E a calci in faccia?
4: Ma penso che sì, entrambe le squadre sono squadre che secondo me cercano di proporre il gioco, e quindi va da sé che sarà una partita, penso, giocata. Poi le finali sono sempre particolari, c'è l'aspetto emotivo, c'è l'aspetto del proprio stadio, ci sono tanti fattori, e soprattutto l'aspetto mentale secondo me è importante, rimanere sempre nella partita, avere anche la pazienza, essere attenti ad ogni dettaglio perché poi sono 180 minuti, non è una finale secca, quindi bisogna essere sempre molto dentro al match, secondo me.
3: Mister, sta facendo bene nel Brescia Valerio Crispi. Sicuramente l'avrete studiato. Che tipo di attaccante
4: Beh, è un giocatore che ha struttura, ma anche capace di attaccarti la profondità, è una classica prima punta, è un giocatore che sta facendo bene, sicuramente è un giocatore da attenzionare, però è tutto il blocco squadra che secondo me è una squadra di livello, ecco.
3: Cosa cambia rispetto alla sfida col Catania il fatto di giocare la prima fuori casa e quella decisiva al Del Vigo?
4: Sinceramente non lo so, perché poi sono due partite, entrambe hanno la possibilità, entrambe le squadre hanno la possibilità di giocare nel proprio stadio e sicuramente hanno tutte e due, secondo me, le stesse opportunità. Poi ho andato e ritorno, secondo me cambia poco.
3: Sta facendo veramente molto bene in questi playoff Guebre, un ragazzo che forse magari all'inizio ci ha messo un po' a capire i suoi dettami calcistici. Ora si è calato perfettamente nella parte, anche perché è un giocatore a cui lei chiede tantissimo. Svolge il ruolo di terzino sinistro in una maniera molto moderna, corre tanto, occupa più spazi e in questi playoff è finalmente si è confermato decisivo con gol ed assist. È forse il giocatore più in crescita in questa fase decisiva.
4: Sì, Raz sta attraversando un buon momento di forma, è arrivato bene anche a questi playoff fisicamente, mentalmente. È cresciuto molto nell'interpretazione del ruolo, è cresciuto molto nei meccanismi della squadra, quindi è un giocatore che ti può dare diverse soluzioni, sa leggere gli spazi, sa leggere i tempi di giocata, quindi è un giocatore che si sta, secondo me, completando. E deve continuare perché sicuramente i margini di crescita sono sempre tanti e lui non si deve accontentare perché secondo me deve ancora migliorare in tante cose, però è sulla buona strada perché sta lavorando bene.
3: A Catania nel primo tempo abbiamo visto un'azione in cui proprio Guebre nel corridoio centrale, dopo un dribbling, serve l'assist per Alagna, il terzino destro, e poi Dini effettua una parata miracolosa. È quell'azione il manifesto della vostra idea di calcio?
4: Sì, è stata un'azione oggettivamente dove con interscambi, con occupazione di spazi e attacchi, secondo me, giusti nei tempi giusti, siamo riusciti ad arrivare in modo, tra virgolette, anormale, con due terzini, praticamente tre quarti e prima punta. Però ci sta nell'interscambio dei ruoli, c'è nell'occupazione, ripeto, degli spazi, e soprattutto poi quando, ribadisco, una squadra vuole forzare le pressioni, ha dei vantaggi, però poi ci dà anche la possibilità di far male negli spazi, e noi in questo dico che siamo cresciuti veramente tanto.
5: Mi sa, probabilmente ci sarà un maxi schermo a quanto pare allo stadio per permettere ai tifosi di seguire la partita insieme. E questo mi ha fatto ritornare al giorno della presentazione, quando lei in piazza disse: "Spero che a fine anno saremo in tanti sui balconi a festeggiare qualcosa di più". Arrivati a questo punto, lei personalmente, ad un passo da quella situazione, come si sente anche in relazione a tutto l'anno che ha vissuto e a quello che ha provato a costruire in un solo anno qui?
4: Sicuramente, come detto all'inizio, era un augurio perché giustamente siamo partiti da una ricostruzione un po' di tutto, quindi era un augurio e oggettivamente fa piacere avere la possibilità di poter, come posso dire, arrivare a giocare questa partita perché all'inizio oggettivamente è stato molto, giustamente, molto complicato, più che altro è ricostruire tutto, giocatori nuovi e via dicendo. È stato un po'. Abbiamo avuto giustamente un periodo di assestamento. Adesso, secondo me, I ragazzi hanno meritato la possibilità di poter giocare questa partita, ci sono arrivati bene, se la sono guadagnata e sono contento che possano avere questa possibilità.
3: Se l'è meritata anche Tomei questa chance? Perché comunque lei ha avuto il coraggio fin da agosto di proporre un calcio che ad Ascoli abbiamo visto poche volte, ma che abbiamo visto poche volte anche in Serie C. È un calcio che però ha portato tanti risultati, ha portato i complimenti di tutti gli addetti ai lavori, ma soprattutto ha portato l'Ascoli alla finale playoff. Comunque andrà a finire toccando ferro. È stata una grande stagione che ha regalato non solo risultati, ma anche la bellezza. Per chi ama il gioco del calcio, penso che per lei già questo sia una soddisfazione. Poi ora bisogna portare la nave in porto.
4: Sì, fa piacere, come posso dire, essere riconosciuti come una squadra che ha identità. Questo per noi è un punto fermo, è una situazione che ricerchiamo, al di là di come possa evolversi una partita, a volte può andare bene, a volte può andare male. Ho sempre detto che non abbiamo nella ricetta magica, non siamo più bravi degli altri, semplicemente cerchiamo di fare un lavoro dove i ragazzi si riconoscono e soprattutto dove hanno piacere, dove si divertono. Questa secondo me è la cosa più importante. E devo dire che dopo un anno oggettivamente sono cresciuti tutti, sono migliorati tutti. La mia soddisfazione non è il fatto dell'allenatore o meno, ma la mia soddisfazione è veramente, sinceramente, la crescita dei ragazzi, che sono cresciuti tutti. Ripeto, si sono guadagnati questa opportunità ed è giusto che la giochino, ed è giusto che la interpretino come l'hanno sempre interpretata, con la giusta pressione, perché giustamente è una finale, ci si gioca un campionato, ma con la serenità e la consapevolezza di giocare una partita come abbiamo sempre fatto. Quindi questo per me, diciamo, la soddisfazione vera è quella di aver migliorato i giocatori, è quella che poi, ribadisco, loro in campo si divertono e tramite questo lavoro, fortunatamente, anche i risultati ci hanno dato ragione.
3: L'ultima per quanto mi riguarda sul suo collega Corini, se non vado errato è la prima volta che vi sfidate da allenatori, più o meno siete coetanei, un giudizio su questo tecnico che ha avuto tante esperienze in passato anche in piazze importanti, insomma si è studiato il suo modo di fare calcio, anche se ha cambiato molto nel corso degli anni, un giudizio sul suo collega.
4: Non è che devo io dare giudizi su Corini, perché è un allenatore che allena da tanti anni anche in piazze importanti. Sicuramente non sta a me dare un giudizio, anche perché non fa parte del mio modo di essere. Posso solo riconoscere che il Brescia sicuramente è una squadra ben allenata, organizzata, e quindi massimo rispetto, perché è una squadra forte. Faccio i complimenti a loro, perché oggettivamente non era neanche semplice fare un campionato e soprattutto fare dei playoff in questa maniera. Avremo il piacere di giocarci contro e mi auguro, al di là di tutto, che venga fuori, anche se nelle finali è un po' difficile, che vengano fuori almeno due partite dove il pubblico si possa divertire, sia a Brescia sia qui a Ascoli, perché poi alla fine si fa tutto ciò per lo spettacolo, e si fa tutto ciò per cercare di dare anche una buona visione di una partita, e questo poi alla fine penso che sia anche una bella soddisfazione per entrambe le squadre.
2: Grazie a tutti.
4: Grazie a voi.

0: Non solo Ascoli, ovviamente, per questa finalissima playoff che i bianconeri giocheranno contro l'Union Brescia. Vi vado a ricordare che martedì 2 giugno alle ore 21:15 al Rigamonti di Brescia si giocherà la sfida di andata. Al Del Duca domenica 7 giugno alle ore 18 invece quella di ritorno, e lì conosceremo la quarta squadra che approderà in Serie B. Sarà una lunga settimana di accompagnamento a queste gare, a questo verdetto, quella che vi offriremo qui su A Tutta C. Io vi ho fatto ascoltare le parole del tecnico dei marchigiani Francesco Tomei, do quindi spazio alle parole del mister delle rondinelle Eugenio Corini. Prima però vi auguro a tutti voi una buona giornata, ricordandovi che torneremo con la diretta live mercoledì 3 giugno alle ore 9:45. Domani non andremo in onda, ci prenderemo un piccolissimo stop, ma ovviamente potete poi riascoltare tutto quello che è il pre-gara di questo Union Brescia Ascoli. Quindi ringrazio di nuovo Gabriele Latini in regia. Nuova tirata di orecchie invece per Giorgio Sorani. A tutti voi una buona giornata. Queste le parole del tecnico Eugenio Corini.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini all'antivigilia della finale playoff di Serie C Sky Wi-Fi Union Brescia Ascoli, la finale di andata. Ora spazio alla stampa, Cristiano Tognoli, Brescia in gol.
2: Ciao Eugenio, ben trovato. Avrei letto quello che ha detto Tomei. Tomei ha detto di augurarsi una partita spettacolare, bella, perché siete due squadre che propongono calcio, ma tu sei tra quelli che dicono sì, va bene, prima di tutto bisogna gratificare chi viene a vederci, o tra quelli che sostengono che una finale non si gioca ma si vince?
3: Ma le finali, e questa va sviluppata tra l'altro in 180 minuti, non in 90, dunque sulla doppia finale ci sono ancora molte più valutazioni da fare rispetto alla gara unica. Noi sicuramente lo ritengo un vantaggio in questo momento fare comunque la partita in casa, perché si è creato un clima molto importante, di grande entusiasmo, di grande condivisione, e questo è una spinta, una gratificazione da parte nostra per il clima che si è creato e per come sta accompagnando la squadra. Questo va tradotto sicuramente con una grande prestazione, la volontà, e penso che lo spirito che, e l'identità che le squadre metteranno in campo è quello su cui hanno basato il loro lavoro. Sicuramente l'Ascoli ha 11 mesi di lavoro, noi abbiamo alcuni meno, però insomma la squadra è cresciuta e le nostre attitudini, le nostre caratteristiche le vogliamo mettere in campo, come sempre spesso detto, rispettando le qualità, le caratteristiche dell'avversario e cercando di mettere in risalto quelle che invece sono le nostre qualità.
1: Vincenzo Corbetta, Brescia Oggi.
4: Non so se il calcio si regge molto anche sui paragoni, sulle statistiche, sulla cabala. L'Ascoli evoca dei brutti ricordi nei bresciani, però le ultime due volte la salvezza, l'ultima giornata nel 2019 e nel 2018-19, forse te lo ricorderai, evoca bei ricordi. Tu una volta hai detto: so cosa si prova a vincere qui, voglio riviverlo, e ti capita di farlo contro la squadra con cui hai vinto la prima volta.
3: Sì, a volte ci sono corsi e ricorsi, ma la storia a volte si cambia, si modula, non, le cose non si ripetono, a volte sì, a volte no. Sicuramente è una squadra che in quella stagione per noi ha rappresentato tanto, vista che è stata la partita decisiva che ci ha permesso poi di raggiungere la Serie A. Non dimentico l'anno precedente, dove da tifoso vidi quel famoso Ascoli-Brescia, dove da un gol praticamente fatto al contropiede successivo poteva cambiare le stagioni. Questo fa capire veramente dentro le partite quanto basta per sognare o quanto basta per andare nel baratro, e saranno sviluppate e saranno giocate con questo tipo di attenzione, dove sai che ogni errore peserà tantissimo. È vero che però questo va diluito nei 180 minuti, dunque questo che si giocherà sarà un primo macro tempo che varrà sicuramente tanto, da cui poi trarremo sia noi che loro delle indicazioni, capiremo qual è stato il risultato, ma nel ritorno ci sarà ancora tanto da giocare.
1: Gianluca Magro, Il Giornale di Brescia.
5: Ciao mister, entro nello specifico in una curiosità. C'è un dato che dice 8-0, cioè 8 diffidati del Brescia e 0 diffidati nell'Ascoli. Ti chiedo se, uno, il Brescia è davvero una squadra così cattiva, e due, ti chiedo se, proprio perché è una finale che si gioca su 180 minuti, il fatto di avere 8 diffidati influirà in qualche modo nelle tue scelte, almeno per quanto riguarda l'andata.
3: Sai, non vado nel computo di quello che se erano giuste o meno le ammonizioni. Sicuramente se fai un calcio aggressivo capita anche che puoi fare qualche fallo. Magari non penso che tutte le 8 ammonizioni fossero magari corrette, ma dobbiamo accettarle. Sicuramente è particolare il fatto che l'Ascoli non abbia subito ammonizioni, è stato un dato a loro favore sicuramente. Noi abbiamo qualche giocatore a rischio, ma di sicuro nella formazione che andrò a schierare, nei cambi che farò, non terrò conto di chi è diffidato meno. Sceglierò, penso, i giocatori che ritengo in questo momento più corretti per iniziare la partita, per andare a svilupparla dentro, prendendoci quel rischio che purtroppo può capitare. Ma penso che anche da parte dei giocatori l'ammonizione a volte la devi, fra virgolette, spendere magari in un fallo tattico. Dobbiamo sicuramente evitare quelle che sono le ammonizioni per proteste o altre cose.
2: Ci fai un po' il punto della situazione? In particolare vedo che Rizzo e Marras continuano a allenarsi a parte.
3: Sì, è vero, non lo nascondiamo, probabilmente anche domani faranno un differenziato, ma questo è il momento del tutti dentro, come vi ho detto l'altra volta, e di conseguenza abbiamo ancora martedì mattina per fare ulteriori valutazioni su questi due giocatori, come su un altro paio di giocatori, anche qualcuno che in questo momento era fuori, non era convocato. Cercheremo di capire se in qualche modo lo possiamo recuperare, perché questo è il momento del, come vi ho detto prima, del tutti dentro. Abbiamo bisogno dell'energia di tutti, anche di chi magari ha 5 minuti di partita, ma se ce ne fosse bisogno è giusto e corretto che si preparano per andare a giocare, a dare il loro contributo.

0: Sera Cosmi ha detto ma il Brescia ha gestito il Casarano come se fosse invece un merito che il Brescia abbia giocato, abbia chiuso la partita l'andata. Ecco, e che cosa rivedi in questi mesi qua, e ovviamente pensando alla finale, che cosa vuoi ottenere, come vuoi ottenerlo, perché cosa lo sappiamo.
1: Ma il concetto è sempre quello di chi sei tu al tuo interno, di come lavori in certi momenti. Il contesto esterno non sempre può capire, di conseguenza devi aver ben chiaro tu la situazione, aver ben chiaro tu quello che stai facendo, sulle cose su cui stai lavorando. Per me questo, io lo chiamo lo stare dentro, diventa fondamentale. Io penso che nello stare dentro tante difficoltà che a volte da fuori non sono state percepite, capite, ma fa parte del gioco. Ma invece chi ha la forza di reggerle, di farle diventare una motivazione forte, di capire che è un obiettivo così grande, che sai che devi passare attraverso qualche difficoltà, e anche quando non è capita, magari consolida ancora di più lo spirito di squadra in cui poi ci si ritrova tutti. E io penso che questo sia il dato più importante su cui noi abbiamo lavorato, con la consapevolezza di avere qualità, di avere caratteristiche, che lo stare dentro ci avrebbe reso più uniti, più forti. Insieme siamo andati avanti, siamo cresciuti, abbiamo raggiunto il mini obiettivo che era quello del secondo posto, perché era quello più vicino al primo posto. Adesso siamo arrivati in finale, ma manca il pezzo più importante, e ancora qui, ancora di più, con la massima energia da parte di tutti, con la condivisione di cui parlavo prima, dobbiamo portarla di là e andare a prenderci quello che tutti noi vogliamo.
2: Stamattina già alle 10 con la vendita libera che si apriva alle 11 c'era già gente in coda. Tu, mister, più volte hai già parlato e ringraziato i tifosi, che i tuoi giocatori immagino saranno rimasti colpiti da quello che è successo con la Salernitana, e lo saranno anche con l'Ascoli. È una motivazione in più, o meglio, stai riuscendo a trasmettere questa cosa di questo attaccamento, di questa piazza accanto a voi, al tuo gruppo?
1: Nello stare dentro c'è questo concetto: se tu stai dentro le difficoltà, stai dentro che magari a volte lo stadio non è come lo sogni, o magari vorresti che capisse il momento e ti spingesse, e magari non succede, ma però se poi lavori bene, è come un po' il concetto dell'identità del bresciano che parlavo poi nella conferenza post gara. Noi sul lavoro, sulla voglia di fare, sul non mollare, ci abbiamo costruito questa città meravigliosa, una provincia straordinaria che è basata sul lavoro, sulla voglia di fare. E su questo, per me, questa squadra ha basato e radicato le proprie forze, le proprie energie, e di conseguenza poi il bresciano sa riconoscere, e quando si riconosce nella squadra, il primo a spingerla, il primo a riempire lo stadio. E ribadisco che per me il gol dell'1-0 l'abbiamo fatto tutti insieme veramente, perché c'era, se metti l'audio a zero, senza commenti, senza telecronaca, capisci quanto vibrava lo stadio, quanto siamo andati a vincerci 2-3 contrasti su mezze palle, e abbiamo portato una palla a un metro dalla porta e abbiamo fatto gol. E io penso che questo gol l'abbiamo fatto tutti insieme, ed è quello che dobbiamo riproporre durante tutti i 95 minuti nella partita d'andata.
3: Affrontano due migliori difese del campionato, perché voi eravate già alla fine della regular season, voi avevate subito solo un gol in più rispetto a loro, e anche in questo playoff voi avete preso quel gol, se vogliamo, sì, casuale, con un errore grosso, però avete dato un segnale di grande solidità, e anche loro, al di là dei due gol che hanno preso a Catania, che era una partita un po' sui generis. Pensi che possa uscire quindi una finale da dove un 1-0 può fare la differenza? Cioè, le due difese sono solo un caso, oppure possono essere la chiave?
1: Ma la cosa importante è che sono due squadre che sicuramente provano a giocare, però hanno una grande attenzione alla fase di non possesso, magari difendendo noi in una maniera, loro in un'altra, e questo sicuramente è stato un valore per entrambe. Io penso che possono essere partite invece queste due che possono succedere tante cose, dunque non darei per scontato che siano partite equilibrate dove magari non ci saranno gol, magari lo saranno, ma magari no. Noi dobbiamo essere bravi tatticamente a capire dove loro ci possono creare difficoltà e prepararci degli spazi che secondo noi possono essere importanti da andarci a prendere, sia quando recupereremo la palla, ma anche quando poi l'avremo noi nella gestione della palla, e andare a scalare il campo e diventare pericolosi per andare a attaccare la porta.
2: L'ultima cosa, stavi facendo appunto questa analisi, così torno ancora un attimo solo sui tifosi. È anche particolare, forse strano, che si giocherà l'andata tutta con i colori del Brescia e il ritorno tutta con i colori della

0: Ascoli.
1: È un peccato, grande. Ecco perché proprio parlando col direttore e i miei collaboratori un paio di giorni fa ho detto sarebbe bello che la Lega di Serie C in futuro, e speriamo di vedere altre squadre che ci parteciperanno, facesse una partita su uno stadio, diciamo, designato dove le tifoserie si potrebbero andare stile finale di Coppa Italia. Secondo me sarebbe molto bello, le città si mobiliterebbero, sarebbe qualcosa, un evento straordinariamente importante. Visto che in questo momento la decisione è quella dell'andata e del ritorno, il fatto che non ci siano i tifosi andata e ritorno è qualcosa che non va nella direzione del calcio che mi piace. Come vi ho detto dopo la partita con la Salernitana, sia l'andata e il ritorno, che l'essenza del calcio è dei tifosi che spingono la propria squadra, rispettano l'avversario con stadi pieni, con stadi che spingono, ed è stato oggettivamente l'essenza del calcio. E il fatto che purtroppo sembra che non ci siano i tifosi sia da parte loro qui che noi là è un grande peccato. Non voglio entrare nelle motivazioni, grande rispetto sempre per chi decide, però oggettivamente è una sconfitta per tutto il movimento calcistico.
2: Grazie mille a tutti e buon lavoro.
3: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: È giugno, amici miei, buongiorno, benvenuti nel mese che ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni, troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese, nel prossimo poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, lo proviamo già perché gli argomenti sono tanti, dal direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
2: Ciao caro Sandro. Ti ho seguito di recente, ti ho messo anche un, come dire, un like.
1: È un piacere, direttore,
2: per
1: sinceramente.
2: Per un tuo pensiero sul quale concordavo.
1: Grazie, direttore. Ho visto, è sicuramente è un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
2: No, vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea è perché non devi esprimere.
1: Grazie, direttore. Allora, gli argomenti sono tanti. Da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint-Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore?
2: Sì, si è liberato soprattutto in Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco. Cioè ormai oggi, in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni, anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
1: sì,
2: perché io entro assolutamente nel dibattito in voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così,
1: sì.
2: Segnano un gol come ha fatto l'Arsenal per esempio, del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa. E devo dirti, per la mia visione del calcio, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori. Però quel tipo di atteggiamento io non lo, ma dico, non è che non lo sopporto, sono convinto di una teoria, cioè se tu giochi bene per segnare, alla fine, diciamo, vieni premiato, perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori, perché oltretutto è una visione di gioco, è una visione di spettacolo, eccolo, chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede, che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
1: Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato dietro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano, sono d'accordissimo su questa riflessione. E il Paris Saint Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivato a fine di un ciclo?
2: Ma non lo so, devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi,
1: sì.
2: No? Cioè la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato in cui lui istruisce Dembélé,
1: sì,
2: la precedente
1: come no.
2: Champions, esatto, su come attaccare l'avversario, forse se non sbaglio proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer,
1: sì, esatto.
2: Ecco, quindi questo è importante, cioè un allenatore che allena fregandosene della potenza e della, diciamo, del valore dei propri giocatori, che a volte, come dire, imputano anche una sorta di rispetto da parte degli stessi allenatori, e lui invece questo ruolo non lo vuole mai tradire. Questo è importante, perché dico che a un certo livello l'allenatore deve fare come dire, quello scatto in più che non può essere soltanto quello della sorpresa. Mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi. Poi alla fine, per essere veramente affermati, devi confrontarti con i grandi campioni e metterli sotto il tuo gioco. Cioè, non gioco, come dire, diciamo come se fossero, diciamo, delle persone al servizio dell'allenatore, ma e devono essere al servizio del gioco. E un allenatore di grande personalità, con una storia importante, può in effetti convincere, ecco, diciamo così, che il termine è più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
1: Sì, sono verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché, caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
2: Ma io la vedo male. Poi ogni volta, cioè, appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche. Ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
1: Testimone, sono testimone oculare. L'ha sempre criticato il direttore.
2: L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque. Ma in questa seconda fase, cioè il primo Allegri monumentale, il primo Allegri alla Juve. Ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene, perché la disciplina del lavoro che instilla Conte sicuramente è un vantaggio enorme per i suoi successori. E uno come Allegri, che si basa molto sui lavori, diciamo, preparatori, anticipatori di altri allenatori, troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
1: Sì, anch'io.
2: È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato. Andava, nel certo. Senso, non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora, che ambiente si ritroverà Allegri? Che no, non pensiate sia forte con i giocatori. Allegri è debole, ha spesso subito, diciamo, lo spogliatoio ai propri danni, ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno, sì, abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro inflessibile. E allora io mi domando se è già questo l'ambiente che si prepara. Cioè, un De Bruyne che praticamente dice che con Conte non andava bene, vuol dire che lo spogliatoio è bello forte e compatto, e Allegri che ambiente troverà? Ecco, io avessi sentito una frase del genere De Bruyne, avrei detto: caro De Bruyne, accomodati e vai, trovati un'altra squadra, perché non mi piace che mi viene a criticare l'allenatore con cui ho vinto uno scudetto, è arrivato in secondo posto alla Supercoppa italiana e ti permetti di fare questa critica. Qualcosa non va e non va bene, e non è detto che per forza devi trovare in Allegri colui che può esaltare le tue qualità di gioco.
1: Quindi, caro direttore, tutte quelle voci che si sono susseguite nell'anno sullo spogliatoio del Napoli alla fine erano vere, cioè la pentola l'ha sollevata De Bruyne, ma un po' di brusia arrivavano, eh?
2: Sì, però devo dirti che queste cose qui succedono in tutte le squadre, sì, di Conte, ecco, sì. Perché Conte va via, sì, dopo due anni, sì, perché, sì, chiaramente satura un po' l'ambiente, no? Cioè lo rende abbastanza opprimente. Però perché? Perché sono metodi di allenamento durissimi, cambia ogni volta l'approccio alla partita, ogni volta cambia l'orario di allenamento, ogni volta diciamo ci sono delle sorprese. Ed è anche dei metodi di allenamento, i metodi di parlare alla squadra, che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo può destare delle perplessità. Però, ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che, sì, spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire vai, vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi, diciamo, un po' e un po'. Non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una, come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire, e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
1: Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo, sì, di Conte, sì, che, sì, insomma, dice, sì, beh, dovrebbe, sì, imparare da Modric. Sei d'accordo, sì, su questo?
2: Beh, sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché, sì, non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altro è fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico, forse anche troppo eccessivo, è duro e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una chiamata invito, ma posso dire così, quella sì, di Modric, come sì, dire, parlo bene dell'allenatore, tanto io poi me ne andrò, sì, e comunque gli do quest'ultima mano. Fa parte un pochettino di quella, come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
1: Sì, onestamente anch'io, visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
2: Guarda, la situazione è questa, che secondo me Ibrahimovic non è affatto un, come dire, un personaggio scomodo fino a se stesso. Ibrahimovic, diciamo da voce, ecco, non ho la certezza, ha una quota molto importante,
1: sì,
2: di azioni.
1: 30% pare addirittura.
2: Esatto, cioè, è una quota pazzesca. Cioè, io ne avevo sentito 40 milioni di euro investiti, esatto, lui personalmente, e più, diciamo, delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io, però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta, è un po' poco. E se si fa poi su un allenatore straniero, si parla di Slot, Iraola si è visto che però è sfumato, insomma, devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè, insomma, non è facile, non è facile risanare una situazione del genere.
1: No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli. Cioè, è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
2: Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi, e anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni, e che sono, si chiuderà, diciamo, a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora, a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti. Quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò, perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione, diciamo, sulla proprietà per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante. Però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni: prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente, ne prendo altri ma non funzionano, devo rismantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
1: Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una, non rivoluzione, ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
3: Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo.
1: Ciao.
3: Ti sono venuto a trovare anche di qua.
1: Grazie.
3: Bella sorpresa oggi.
1: Grazie.
3: Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su Sky e DAZN? Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
3: ci
1: Agostino.
3: Aggiorniamo per pomeriggio.
1: Ciao. Lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento, magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions. Cioè, ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
2: Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo due ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. Cioè devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo due ore, quando magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale Champions si segue in diretta, certo. Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso, però va bene. Scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle disdette non ti so dire, però ecco, il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno, cioè qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per intenderci, certo. Stiamo un passettino avanti, un passettino che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano Comolli, perché la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore. Cioè, la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto il famoso acquisto con l'algoritmo, lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse tra Comolli e Spalletti. Voglio capire, perché mi può star bene anche la proprietà non vuole smentire se stessa, vuole tenere il francese, va benissimo, ma deve essere molto ridimensionato, cioè deve fare quello che gli dirà Spalletti, altrimenti non ha senso tenere due che in qualche modo non riescono a stabilire quella sintonia che è indispensabile. Si conti molto anche su Ottolini, va benissimo, però ribadisco, c'è bisogno che nella Juventus ci sia uno al comando anche sul mercato. Può essere lo stesso allenatore, non fa niente, anzi magari le idee possono essere anche più chiare, ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore, però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
1: E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma che faresti con Vlahovic? Perché poi torna anche come ogni estate il nome di Icardi.
2: E torna anche quello di Mateta.
1: Sì, è vero.
2: Quindi magari fra tutto questo numero, io ecco l'ultimo, quello del Crystal Palace, comunque ha vinto una coppa, mi sembra forse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu, se guardi i numeri di Vlahovic non sono negativi.
1: Assolutamente.
2: Assolutamente. Quindi se tu mi chiedi, ma su Vlahovic tu investiresti ancora? Io sì, devo dirti la verità. Se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Open Now, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente, a cifre, diciamo, di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno, e me lo terrei ancora per un paio d'anni, per vedere un pochettino quanto posso avere. Secondo l'allenatore che può dargli quel tipo di aspettativa, può creargli quel tipo di aspettativa.
1: Concordo anche su questo, direttore. Prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di offerte.
2: C'è un comunicato di risposta, esatto. Di risposta della Lazio.
1: Esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe avrebbe Mentito. Rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
2: Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione, non con un concetto. Qualsiasi proprietario.
1: Direttore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo proprio per l'ultimo riflessione sull'editoriale, sul nostro editoriale, l'aspetto delle due romane, in particolar modo quanto ha scritto il Tempo nell'edizione di sabato, dove si parla di offerte che sono arrivate anche concrete in casa Lazio, ma che Lotito avrebbe rifiutato. È chiaro che questo va a complicare ancora di più una situazione di rapporti tra il tifoso laziale, che quest'anno ha praticamente deciso di abbandonare la propria squadra, di abbandonare in particolar modo Lotito, e gli stessi tifosi in vista dell'anno prossimo. Abbiamo recuperato il direttore. Ecco, diciamo di questa situazione molto complicata.
2: No, molto complicata, e ribadisco quello che ho sempre detto, cioè il presidente occupa momentaneamente un pezzo di storia di una società, momentaneamente. Ha la possibilità di farsi ricordare bene, cioè di lasciare un buon ricordo e di fare anche delle imprese. È successo a tutti i presidenti, non c'è bisogno della grande ricchezza. L'unico esempio di dinastia è proprio solo quello della Juventus, ma è uno dei pochi al mondo così diciamo longevi. Ma per il resto un presidente passa, lascia un'impronta che può essere positiva. Ma se pensi che quella sia un tuo bene, lo puoi gestire come vuoi, tu ti sbagli, perché non è un'azienda normale. Certo. Il calcio appartiene ai tifosi. Ma nella realtà dei fatti, perché senza tifo non c'è società, senza tifo non c'è futuro per una società. Se non ti guarda nessuno, non viene nessuno a seguirti, e beh, insomma, qual è a chi ti rivolgi? Non è più un cliente al quale tu offri il tuo prodotto, questo è sbagliato. E allora dico, siccome il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, è molto importante anche questo. Cioè, la storia è puntellata di presidenti, imprese, eccetera, eccetera, che fanno la differenza con altri club. Se un presidente pensa che quel periodo storico è il più importante della terra o della storia e pensa di poterlo egemonizzare, sbaglia. Secondo me questo è l'errore di Lotito.
1: Direttore, grazie mille. Un abbraccio, caro direttore. Ciao direttore, grazie. Ciao. Grazie anche per questa lettura finale sulla vicenda Lotito. Tra l'altro, come ci ricordava il direttore De Paola, insomma, c'è stata una richiesta di smentita, il Tempo ha detto che non smentirà, anzi rilancerà, e quindi insomma la situazione è abbastanza complicata e complessa. Allora Gabriele, facciamo una cosa, visto che abbiamo tanti collegamenti poi a seguire, possiamo anticipare la pausa, così poi torniamo con Ivan Cardia, poi ci sarà Jacopo Galvani, lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari dei tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia. A tra poco.
4: Questo se non lo capite, questo lo capirà, piano piano. Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Bentornati, bentornati cari amici. Dunque, dopo l'interessantissimo editoriale con il direttore Paolo De Paola, giriamo pagina, entriamo dentro l'autocalcio, grazie ovviamente a Gabriele Latini in cabina di regia, adesso coadiuvato anche da Andrea Magliocca, abbiamo la crema della crema in regia, mentre il buon Giorgio Sorani oggi ha fatto il ponte lungo. Allora, abbiamo parlato di diversi argomenti con il direttore De Paola, partendo chiaramente dalla situazione di due squadre un pochino più in questo momento nell'occhio del ciclone, quindi il Milan che sta intanto cercando di capire ancora chi sarà l'allenatore, e non è una cosa da poco, la Juventus, parlando insomma anche degli scenari che si aprono, tra l'altro a livello di mercato sembra sempre più calda la pista che potrebbe portare Bremer, Gleison Bremer, in questo momento impegnato con la nazionale brasiliana di Carletto Ancelotti al mondiale, perché loro sì ci sono al contrario della nostra nazionale, al Bayern Monaco, con il percorso inverso che potrebbe essere fatto da Kim, giocatore che Spalletti ha già avuto nel Napoli, quindi questa è una situazione forse la prima da tenere particolarmente sotto controllo. La Juventus deve ristrutturare qualcosa anche a livello di difesa, ovviamente con pochi denari a disposizione, e questa potrebbe essere appunto un'operazione che permetterebbe alla Juve, sì, chiaramente di portare a casa Kim perdendo un giocatore importante come Bremer, ma di fatto di guadagnare qualcosa anche dallo scambio, considerando che il valore di Bremer, che peraltro ha una clausola come sapete intorno ai 55 milioni, è decisamente più alta rispetto a Kim, che non è che si sia trovato particolarmente bene in questo biennio in Germania. Non soltanto Juventus però, perché come diciamo si sta muovendo anche il Napoli in attesa della firma di Massimiliano Allegri, che non è ancora arrivata. Per quale motivo? Perché Allegri sembra insomma che in questo momento stia trattando con il Milan, perché ballerebbe €1 milione per l'uscita insomma di Allegri dal Milan. Però attenzione, perché mentre ormai la trattativa sembra chiusa con il Napoli, però giustamente dal suo punto di vista De Laurentiis chiede a Allegri di risolvere nel più breve tempo possibile questa situazione, anche per ufficializzarla e dunque cominciare a lavorare insieme. Non solo, facciamo una panoramica in attesa di Ivan Cardia, dicevo non solo, perché nel Milan c'è in uscita pure Rabiot, che non sembra particolarmente contento di questa situazione in casa rossonera, e Rabiot, che è un fedele scudiero dello stesso Allegri, potrebbe accasarsi proprio al Napoli. Napoli che deve monitorare anche la situazione di De Bruyne, perché le dichiarazioni rilasciate in Belgio insomma non rassicurano molto anche i tifosi del Napoli, perché lui ha detto sì, sono contento che Conte non sia più l'allenatore del Napoli, però rispetto anche al futuro insomma non ha dato particolari garanzie, detto che ha ancora un anno di contratto. Tornando in casa Milan, in uscita Leao andrà probabilmente in Turchia. Anche lui in un'intervista ha fatto capire insomma di essere arrivato a fine ciclo con i rossoneri, devo dire onestamente con più bassi che alti in questi anni. Soprattutto quest'ultima stagione è stata una stagione totalmente negativa da parte di Rafa Leao, anche con alcuni atteggiamenti non particolarmente simpatici, mettiamola così, con il pubblico di San Siro e anche con lo stesso Massimiliano Allegri. Quindi uno dei tanti giocatori che uscirà da casa Milan è proprio Leao, arrivato ormai decisamente a fine ciclo. Una società che invece sta in questo momento, perché se lo può permettere, non dico alla finestra, ma sta cercando di capire le varie operazioni da fare, all'Inter. L'Inter che chiaramente ha il vantaggio di tenere lo stesso allenatore, cioè Christian Kivu, di poter programmare la stagione con qualche settimana di anticipo. Perché? Perché comunque lo scudetto è arrivato con diverse giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione del campionato, e quindi le idee sono già abbastanza chiare. E poi decisamente in casa Inter non è che c'è molto molto molto da fare. Sicuramente c'è da svecchiare un po' la rosa, c'è da cercare delle alternative soprattutto ad alcuni titolari che magari insomma sono arrivati più o meno a chiudere la loro avventura con l'Inter dopo tanti anni. Però la base è già decisamente buona. Per esempio l'Inter deve lavorare decisamente su un portiere, partire da lì e poi vedere il tipo di mercato che dovrà in qualche modo fare. Altra società che si sta muovendo, che sta provando a muoversi, è la Roma. La Roma che entro il 30 giugno deve fare circa una sessantina di milioni di plusvalenze, ma rispetto agli anni precedenti c'è un grande vantaggio per la Roma, quello di aver ottenuto la qualificazione in Champions League, e quindi questi sono soldi che permetteranno alla Roma di poter lavorare in maniera diversa rispetto agli anni precedenti, dove c'erano sicuramente i paletti dell'UEFA, il famoso gentleman agreement, che rimane ancora attivo, però decisamente con l'ingresso di quei 60 milioni che sono insomma il pacchetto iniziale per la qualificazione in Champions, ci si può muovere con più serenità. E le idee di Gasperini sono idee già particolarmente chiare, interessanti, e soprattutto con il biglietto di accesso alla Champions League diventa veramente tutta un'altra situazione. Attenzione anche a quello che farà il Como, perché il Como intanto dovrà portare alcuni giocatori italiani in rosa, così come richiede evidentemente il regolamento UEFA, cosa che fino a questo momento il Como, non essendo squadra che partecipava alle competizioni europee, non doveva rispettare, ma adesso sì. Quindi attenzione, perché il Como si muoverà anche scandagliando il mercato italiano. In particolar modo sembra che uno dei giocatori attenzionati, come si suol dire in gergo, sia Cambiaso, in uscita dalla Juventus, che potrebbe appunto approdare al Como e dunque rimanere lui sì in Champions, al contrario della Juve. Ma non solo Cambiaso, perché ci sono altri giocatori italiani sotto la lente di ingrandimento del Como, che potrebbe diventare una vera e propria mina vagante l'anno prossimo, anche magari per provare ad alzare l'asticella delle ambizioni e degli obiettivi in campionato, perché comunque dopo la grandissima cavalcata di quest'anno può darsi anche che il Como voglia provare ad fare qualcosa di più in campionato, perché no, provando anche come scheggia impazzita, definiamola così, ad attaccare addirittura le primissime posizioni. Como che ha avuto la costanza di credere alla qualificazione in Champions davvero fino alla fine, quando sembrava tutto ormai andato, invece è riuscito comunque a ottenere una storica qualificazione, prima in Europa League, e già quello era un qualcosa di storico per il Como, che ricordiamo tre anni fa era in Serie C. Non abbiamo Ivan Cardia, ma abbiamo Lorenzo Metto. L'ho fatta un po' lunga per trattenervi, però ce l'ho fatta. Ciao Lorenzo!
2: Ciao ciao, buongiorno a tutti. Se vuoi Cardia ve ne vado, non c'è mica problema.
1: No, figurati, anche perché il povero Marangio, che sai che lui quando c'è il circolino rosso, il cerchietto rosso sul calendario, non si presenta mai. Mi ha detto c'è Cardia, sì. Però Cardia ha un problema, che non si sente mai al telefono. Cioè, al telefono ma non si sente. Quindi io sono contento quando ci sei te, caro Lorenzo.
2: No, io guarda, tanto capelli più o meno ne abbiamo tutti lo stesso numero, quindi...
1: Però ti vedo più abbronzato rispetto a me, beh, d'altra parte.
2: Ma...
1: No, no, no. Senti...
2: È quello che riflette dall'asfalto di Firenze, perché...
1: È vero, anche perché...
2: Non abbiamo visto.
1: Non ti conviene fare la Firenze-Pisa-Livorno in questi giorni, che la immagino particolarmente intasata. Senti Lorenzo, ne parlavamo prima con Paolo De Paola, con il direttore. Partiamo dal Milan, ma sì, secondo te quando si sblocca la situazione intanto allenatore?
2: Ma guarda, difficile. Allora io credo che questa debba essere una settimana bella movimentata in casa Milan, perché insomma si dovrà sciogliere le riserve, no? su quello che dovrà essere il nuovo organigramma, perché non tanto l'allenatore basta quanto tutta la dirigenza, insomma quel comunicato del post Cagliari dove di fatto Cardinale ha allontanato tutti tranne Ibrahimovic, sì, e i nomi sono quelli, come sappiamo benissimo, di Furlani, Moncada, Tare e soprattutto Massimiliano Allegri. Adesso però bisogna quagliare, come si dice in gergo, no? Perché è chiaro che ci voglia un nome, e quello di Rangnick potrebbe tornare di moda, sta tornando di moda, e poi di conseguenza si andrà sull'allenatore, che a quanto pare dovrebbe essere insomma una scelta straniera, chissà appunto che Glasner o Slot non possono essere allenatori del Milan. Io vedo trattative molto complicate. Insomma, stai andando a pescare da due allenatori della Premier League, che quindi hanno stipendi altissimi.
1: Sì.
2: Uno, Slot, che potrebbe essere, tra virgolette, insomma, allontanato dal Liverpool, e comunque farebbe un downgrade. C'è poco da fare, con tutto, certo, il rispetto per il Milan, però il Liverpool è un'altra storia. E dall'altra parte Glasner, che invece è in rampa di lancio, perché dopo aver vinto l'FA Cup con il Crystal Palace, quest'anno ha vinto la Conference, quindi sono due trofei importantissimi, e quindi chiaramente, essendo in rampa di lancio, la domanda che mi faccio io è chi lo fa fare ad andare al Milan con tutto il caos che c'è al Milan. Quindi non è semplice. È chiaro che se dovesse essere preso Rangnick sarà la garanzia, no? Perché stiamo parlando di un dirigente che poi torna e ritorna ad accostarsi al Milan. Vedremo insomma se questa sarà la volta giusta, e vedremo se il Milan poi sarà in grado di accontentarlo, perché lo conosciamo, no? Rangnick mette tantissimi uomini in società, quindi sono costi belli elevati, e vedremo insomma quello che sarà. Ma io credo che questa debba essere una settimana dove si dovrà sciogliere le riserve, perché il Milan ha bisogno di avere un allenatore, ha bisogno di avere una dirigenza.
1: Ma a proposito di Milan, ma leggevo di questo milioncino che ballerebbe per far uscire Allegri, ti risulta? Perché comunque lui ancora non ha firmato.
2: Sì, balla. Allora, qui il discorso è molto intricato, no? Perché? Perché allora il Milan esonera Allegri, e come ogni volta che un club esonera un allenatore, l'allenatore resta a libro paga.
1: Certo.
2: Fino a quando non trova una sistemazione. Ecco, Allegri non ha nemmeno fatto in tempo a leggere il comunicato dell'esonero che già aveva l'accordo col Napoli, no? E quindi uno dice, no, ma è Allegri punta i piedi sul milioncino di euro. Vediamo, perché...
1: Certo.
2: Da una parte il Milan chiaramente si vuole liberare di quell'ingaggio lì, ma dall'altra Allegri non è che può tirare troppo la corda, perché il Milan il giorno che gli dice va bene, ok, guarda, ti teniamo a libro paga, buttiamo via questi tanti milioni di euro per pagarti lo stipendio, però te non vai a Napoli.
1: Certo.
2: E quindi cioè, è chiaro che insomma, da tutte e due le parti ci debba essere un passettino in avanti l'uno verso l'altro per trovare un accordo. E quindi anche lì,
1: ma Lorenzo, anche perché conoscendo De Laurentiis, cioè quello poi si spazientisce presto.
2: Aspetta due giorni, poi va su altro.
1: Quindi deve...
2: Anche perché poi, ora, non che a De Laurentiis se ne sia mai fregato troppo della cosa che sto per dire, però Allegri ha spaccato in due Napoli,
1: sì,
2: perché ci sono quelli che lo vogliono, perché puntano sul nome, perché sanno cosa potrebbe dare Allegri a una squadra forte come quella del Napoli, come quella che ha il Napoli. Dall'altra parte ci sono coloro che lo vedono come scarto della Juve, scarto del Milan, cuore a metà o comunque con tre strisce, bianco,
1: Sì.
2: nero e rosso, e quindi non lo vogliono. Ora, ripeto, a De Laurentiis non gliene è mai fregato troppo di ciò che pensa il popolo napoletano. E se guardiamo i risultati, alla fine ha fatto anche bene a far così,
1: Certo.
2: perché insomma, lui ha vinto due scudetti e li ha vinti per i suoi tifosi, per se stessi e per i suoi tifosi, quindi c'è poco da fare. Però sì, lui si spazientirà sicuramente, quindi per questo che ti dico che Allegri non potrà tirare
1: È
2: troppo la
1: vero,
2: corda,
1: è
2: e
1: vero.
2: dall'altra parte c'è anche
1: E Rabiot, Lorenzo? Perché Rabiot è un fedele scudiero, no? Di Allegri. Potrebbe andare a Napoli?
2: potrebbe andare al Napoli sicuramente, il Napoli ve lo deve pagare. Comunque stiamo parlando del 94. 94 fanno, insomma, all'inizio di questa stagione che inizia nel 2026, sono dei 32enni, e alla fine di quella dopo sono dei 33enni, alla fine della prossima stagione sono dei 33enni. Quindi vediamo, perché il Milan lo prese bene l'anno scorso per quella scazzottata con
1: Sì,
2: Rowe
1: con Roma.
2: a Marsiglia. Anche lì, cioè, non è che non è, non è, cioè, Rabiot era fido scudiero di Allegri anche l'anno scorso, però è
1: Certo.
2: arrivato alla fine del mercato e solo perché è successa questa cosa qui. Quindi vediamo, sicuramente farà di tutto Allegri per prenderlo e Rabiot per andare magari al Napoli. Diciamo che poi il Milan, oltre a tutto il caos che c'è in panchina, adesso deve risolvere una grana totale. Grazie al sempre preciso Rafael Leao, che anche
1: Però
2: questa volta, insomma, ha combinato un bel disastro.
1: io credo che lì fanno un affare tutte e due, compreso il Milan, perché Leao
2: Sì.
1: ormai è un giocatore indisponente proprio.
2: Guarda, Alessandro, io lo dico ormai da tanto, no? Anche quando facciamo i collegamenti a Maracanã. Sono mesi che dico che il Milan deve cedere Rafael Leão, perché Leão è questo, perché Leão non farà mai lo step successivo, o quantomeno al Milan non lo può fare, perché ormai insomma credo che sia questa la dimensione di Leão al Milan. Però andare di fronte alle telecamere a fare
1: Certo,
2: un'intervista chiaramente non
1: certo.
2: autorizzata dal Milan, dove dici: ah sì, guarda, io voglio andare da un'altra parte perché al Milan ho finito e voglio giocare in un altro campionato, e insomma il prezzo del cartellino si svaluta
1: Certo,
2: per forza a dire una cosa del genere. Quindi chiaramente il Milan è irritato, i pochi che ci sono, ovvero Ibrahimovic e la proprietà, e adesso vedremo quello che succederà, perché comunque se poi non lo cedi ti tieni un giocatore che 3 mesi prima della fine del mercato ha detto: voglio andarmene via. Dall'altra parte, però, devi trovare la giusta offerta, perché il Milan lo vorrebbe cedere a 50-60 milioni di euro. Io credo che l'unica speranza per tutte e due che possa andare liscio, senza insomma, senza intoppi, la cessione di Leao, è che lo stesso Leao faccia un grandissimo mondiale. Se dovesse fare un grandissimo mondiale, chiaramente si attira le sirene dei club di Premier League. Col club di Premier League non ci devi nemmeno trattare, perché comunque loro, per loro 10 milioni in più, 10 milioni in meno, non è come in Italia che si fa la tara sui 500 mila euro, a loro non gli interessa niente, e quindi sarebbe secondo me la soluzione migliore per tutti. Però bisogna che Leao faccia un grande mondiale, questo non è scontato.
1: Lorenzo, ti chiedo le ultime due cose. La prima, torniamo un attimo in casa Juventus, Vlahovic, perché Vlahovic in questo momento tecnicamente non è più un giocatore della Juve, però Spalletti lo vuole. Lui non farà il mondiale, per cui ha anche più tempo. Secondo te che fine fa?
2: Ma bisogna vedere quali sono le richieste di Vlahovic. E secondo me su Vlahovic si giocherà già la prima partita
1: Di Spalletti, vero?
2: della tregua armata a Spalletti come lì, perché anche la Juve ha fatto un bel caos, l'abbiamo raccontato tante volte, poi insomma non ti racconto niente di nuovo,
1: Certo.
2: e di fatto come lì era fuori prima del derby. Poi non si sa bene, o meglio, qualche sussurro ci arriva. Di che cosa possa essere successo, però insomma è cambiato veramente tutto drasticamente. Allegri, scusami, Spalletti
1: Spalletti.
2: non vuole, insomma, parliamoci chiaro, non è che ci sia tutto questo feeling
1: No.
2: tra Spalletti e Comolli, quindi si gioca tutto sul mercato, perché Spalletti rimane lì e dice: Va bene, allora vediamo se mi accontentate davvero sul mercato. E la prima cosa è quella di Vlaovic. Per me sarà durissima per la Juve trattenerlo, perché Vlaovic chiederà tanto e perché la mancata qualificazione in Champions ridimensiona tantissimo le possibilità di spesa della Juventus sia sul mercato che anche sui contratti dei calciatori. Quindi secondo me sarà molto molto complicato, però potrebbe essere anche uno sforzo necessario che la Juve deve fare per accontentare Spalletti, perché se si comincia il mercato con Vlahovic che va in una squadra X e non alla Juventus, Spalletti alza subito il ditino e dice: allora che si fa? Durante il summit dove ci siamo detti che ci volevamo tanto bene, io avevo chiesto Vlahovic e quindi si comincia
1: Certo.
2: subito così. E io sono anche un po' stupito da Spalletti perché, insomma, iniziare una stagione in questo modo non so quanto possa essere producente.
1: No, è complicato. Tra l'altro, lui il ditino lo alza anche sul portiere, mi sembra di capire, perché Di
2: Per
1: Gregorio e
2: forza.
1: Perin sono fuori. Allison potrebbe rientrare adesso dopo che Slot ha lasciato Liverpool?
2: Potrebbe rientrare, certamente, però anche lì devi pagarlo a Liverpool. Cioè la speranza è che arrivi un allenatore a Liverpool che dica: ok, Alisson non lo voglio, perché se no come glielo togli a Liverpool? È vero che ha un anno di contratto, ma torno a ripetere ciò che ho detto prima. Al club di Premier League prendere 10 milioni per
1: No, certo.
2: Alisson a fine contratto, a un anno di scadenza al contratto, non gli interessa niente. Cioè, se l'allenatore dice il mio portiere è Alisson, benissimo, tengono Alisson per un anno, non rinnova, pace, andrà
1: Pace,
2: via a
1: chiaro.
2: zero l'anno prossimo. Tanto da 10 milioni in più, 10 milioni in meno, non cambia niente per i club di Premier League. E quindi, capito, non è una Juventus che è in grado di gestire questa situazione perché è tutto in mano a Liverpool e al portiere. E quindi sì, sono d'accordo che alzerebbe il ditino per la seconda volta.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo invece, caro Lorenzo, è chi parte nella Roma per fare questi 50-60 milioni di plusvalenza, dopodiché poi la Roma con Tony D'Amico potrà entrare prepotentemente sul mercato?
2: Sì, perché di fatto la Roma deve fare l'ultimo passo verso la UEFA per chiudere questo contenzioso che dura da anni, questi gentleman
1: Sì.
2: agreement, settlement agreement, e quindi deve fare l'ultimo sforzo. Chiaramente la qualificazione in Champions League aiuta tanto. La Roma deve sceglierne uno per poi fare mercato libero. E quindi vedremo. Insomma, secondo me il nome è sempre quello di Manu Koné, che però sarebbe una perdita bella grossa per la Roma, che quindi cercherà magari di fare qualche altra cessione, magari più di una, per non togliersi però non ti dico top player, però quasi, perché insomma è un grande
1: Eh
2: centrocampista
1: sì.
2: che fa molto comodo alla Roma. Quindi vediamo insomma quello che succederà. C'è tempo un mese, il mercato aprirà il 29 di
1: Giugno.
2: giugno, proprio per consentire anche alle squadre che devono fare plusvalenze di poterle fare in quei 2 giorni, insomma in quei 3 giorni, no, 2 giorni, 29 e 30.
1: Sì.
2: E quindi staremo a vedere, però il primo nome è quello di Manu Koné, però la Roma cercherà di fare altro per riuscire a trattenerlo, anche se non sarà facile.
1: Grazie Lorenzo, buon lavoro, tutto Mercato
2: Ciao
1: Web.
2: Paolo.
1: Ciao Lorenzo, grazie mille. Allora, noi andiamo in pausa, poi al rientro c'è, ci dovrebbe essere, anzi c'è perché lo conosciamo, Mirko Nicolino, anche lui via Teams, quindi lo vedremo a tra poco.

dopo la panoramica con Lorenzo Imeretto da tutto mercato web, torniamo in diretta quando sono le 12:04 minuti primi di questo lunedì 1° di giugno. Il mercato sta per cominciare, il mondiale sta per cominciare. Tanti giocatori sono in ferie, soprattutto quelli della nostra pseudo nazionale, nel senso che quelli che la definisco pseudo nazionale per il semplice motivo che non hanno raggiunto l'obiettivo. Si sta allenando in questi giorni la nazionale agli ordini di Silvio Baldini, ma chiaramente è una nazionale, un tempo quando eravamo giovani c'era la nazionale sperimentale, oggi la nazionale sperimentale non c'è più, ma questa è una sorta di under 21 con la presenza di Gigio Donnarumma a fare insomma un po' da tutor a tanti ragazzi che si stanno allenando a Coverciano per una serie di amichevoli, quella più importante, interessante, contro la Grecia, ma insomma questo mentre le nazionali, quelle serie, mi verrebbe da dire, sono pronte per iniziare il mondiale che noi seguiremo naturalmente da spettatori. Credo che tanti tifosi seguiranno il mondiale da un lato per il piacere ovviamente di seguire la massima competizione mondiale, appunto, ma dall'altro anche per controllare i propri beniamini, per vedere come vanno, come andranno i calciatori. Per esempio, lo diciamo prima, i tifosi della Juventus avranno un occhio puntato su David, che potrebbe rappresentare poi una sorta di operazione di mercato interessante laddove il mondiale lo dovesse rilanciare. I tifosi del Milan che seguiranno con interesse Rafa Leao, lo diceva prima il buon Lorenzo Di Benedetto, perché appunto il mondiale potrebbe in qualche modo rilanciare

0: Poi, considerando il fatto anche che il mondiale, l'ultimo mondiale al quale ha partecipato la nostra nazionale, è stato un mondiale abbastanza rapido e veloce, perché siamo usciti ai gironi, anzi in tutte e due le ultime volte che abbiamo partecipato al mondiale, sia nel 2010 sia nel 2014, perciò insomma è un lontanissimo ricordo la fase finale del mondiale per i tifosi della nazionale italiana. Eccoci qua con Mirko Nicolino. Ciao Mirko!
1: Buongiorno Alessandro, un caro saluto a tutti.
0: Buongiorno a te. Che ricordo hai del mondiale, Mirko?
1: Ho un ricordo bellissimo, perché da innamorato di Alessandro Del Piero quel gol mi è rimasto qui, e ogni tanto vado a rivedere il video, perché per carità, tutti hanno fatto un grande mondiale, però a me rimane quel gol lì, e poi la finale, le palpitazioni, i rigori, bellissimo. Poi io di mondiali un po' li ho visti, per fortuna.
0: Anch'io.
1: Siamo il mondiale 90, a cui sono molto legato, perché si è giocato in Italia, perché era l'anno di Baggio, di Schillaci, un'Italia che arrivò in semifinale, però aveva una qualità incredibile, una qualità che oggi sogniamo, ecco.
0: Mirko, allora veniamo alle cose, alle povere cose di casa nostra. Ovviamente il campionato italiano in questo momento, come tutti i campionati, si è fermato per la pausa estiva, e arriva la questione mercato. Io comincerei, come ho fatto per tutta la puntata fino a questo momento, da due società che sono un pochino più nel caos. La prima è il Milan, che forse porta la bandiera, no, della società in questo momento più nel caos. Intanto mi dici che tipo di allenatore secondo te serve o servirà al Milan?
1: Ma secondo me al Milan serve un allenatore che dia delle certezze, serve un allenatore, dico un nome tanto per dirlo, un Mancini, no, di turno. Secondo me di esperimenti il Milan ne ha fatti pure troppi in questi anni, e mi spiace che Massimiliano Allegri non sia stato supportato, perché prima di Allegri il Milan, gestito da Ibrahimovic, che mi pare sia di nuovo il regista attuale della situazione, prende Lopetegui e dopo un giorno lo manda via, praticamente perché capisce non essere gradito, non essere probabilmente l'allenatore migliore. Poi prende Fonseca e lo esonera, poi prende Conceição e lo esonera, arriva decimo, poi viene affidato a Massimiliano Allegri, a Tare. Il Milan è per gran parte della stagione secondo, terzo, con una rosa, con il quinto monte ingaggi della Serie A, e con una rosa in cui vengono presi dei giocatori un po' a casaccio, tipo Allegri chiede un attaccante e gli portano Fulkrug, che faceva panchina persino in una squadra di bassa classifica in Premier League, è costretto a giocare con titolari De Winter, con tutto il rispetto, Bartesaghi, Gabbia, ma ragazzi, Tomori. Viene sbagliato totalmente l'acquisto di Estupiñán, e poi il Milan crolla nel finale in una situazione in cui tra l'altro c'era già un tutti contro tutti, quindi lo dimostra il fatto che quei pochi giocatori buoni che il Milan ha, Modric e Rabiot, stiano cercando di scappare dal Milan. Quindi onestamente io credo che serva qualcuno che metta ordine, un Mancini, un Antonio Conte magari, quella gente lì, insomma, però poi li devono supportare e lasciar lavorare, perché altrimenti non se ne è.
0: Però è anche vero, Mirko, che Ibrahimovic, no, che è il padre padrone in questo momento del Milan, vuole altri nomi. Adesso si fa addirittura quello di Slot, che ha rotto con il Liverpool.
1: Ma sì, ho letto Slot, Jassel, Iraola. Io ho l'impressione che al Milan non abbiano imparato dagli errori di questi anni. Poi è chiaro che in questo momento il Milan deve per prima cosa ridarsi una struttura. Non c'è un amministratore delegato, non c'è un direttore sportivo. Prima, io direi che prima è il caso di riempire le caselle nella dirigenza, e poi la dirigenza si mette al lavoro. In questo momento il Milan Ibrahimovic che fa presidente, amministratore delegato, direttore

0: sportivo, segretario, team manager, direttore tecnico, onestamente non mi pare una situazione in cui le cose stiano. Ecco, ho letto un bel commento da parte di un tifoso del Milan sui social network e credo che secondo me fotografi benissimo la situazione. Ha scritto: mi sento più in imbarazzo ora che nel 2006 quando scoppiò Calciopoli, in cui comunque Galliani fu costretto a dimettersi dalla Lega Calcio, Meani fu mandato via, insomma siamo in una situazione più imbarazzante di allora e credo che questo fotografi bene la percezione che ha il tifoso del Milan di questo contesto.
1: È vero. Juventus, Mirko, perché ne parlavo prima anche con Lorenzo Di Benedetto, su due argomenti, portiere e Vlahovic, perché secondo Lorenzo, insomma, Spalletti potrebbe alzare la mano e dire: ma io Vlahovic comunque lo volevo, però io il portiere volevo Alisson o qualcuno di simile. Come va a finire per te?
0: Sto leggendo questa situazione in un duplice modo, nel senso che l'estate è appena iniziata e di tempo la Juventus ne ha per costruire la squadra. Il problema è che la Juventus, prima di questo confronto che c'è stato nei giorni scorsi, aveva comunque un piano, perché non possiamo dire di certo che il piano la Juventus lo ha messo per iscritto e iniziato ad attuare da venerdì, da quando c'è stato il vertice alla Continassa. La Juventus aveva un piano, perché Spalletti aveva fatto delle richieste ben precise e sono saltate tutte. Spalletti aveva chiesto Alisson, si era esposto in prima persona, gli avevano detto: tranquillo mister, è fatto, l'abbiamo preso, e non è preso. Ha chiesto Bernardo Silva, e poi anche per demeriti suoi, per carità, perché non ha portato la Champions, ed è sfumato. Sta chiedendo insistentemente il rinnovo di Vlahovic, ma tra domanda e offerta la distanza è ampia. Quindi il tempo c'è, però rispetto a quello che la Juventus voleva fare, la Juve è già in ritardo. È già in ritardo perché alcune cose che aveva puntato non le ha prese e adesso devi prenderne altre e poi devi cedere tanti giocatori. La Juventus ha forse un vantaggio rispetto al Milan, che comunque una struttura societaria ce l'ha, però il funzionamento mi pare abbastanza macchinoso e poco diciamo incline, ecco, a realizzare una squadra forte sin da subito. Cioè, il diktat di Elkann è stato durante questo vertice: ok, tu allenatore dovrai portare i risultati, tu amministratore delegato dovrai portare i giocatori al più presto, però la situazione ancora è in stallo. Io credo che Vlahovic alla fine può rappresentare un nuovo caso di Bala, ecco. Certo. Perché alla fine, dopo tanto tiro e molla, alla fine vada via.
1: Senti Mirko, te l'aspettavi le parole di De Bruyne su Conte?
0: Sì, me le aspettavo, perché in tanti si erano già lamentati un po' al Napoli, l'avevano lasciato intendere alcuni procuratori, quello di Lobotka, in parte procuratore di altri giocatori. Avere Antonio Conte logora. In parte lo disse, se tu ricordi Ale, anche Tevez quando...
1: Come no.
0: Arrivò Allegri, disse: con Conte dovevo fare 2-3 movimenti codificati, con Allegri vado dove voglio. Infatti sì, vinse il capocannoniere, che poi, attenzione, non è giusto o sbagliato una cosa piuttosto che l'altra, però diciamo che essere allenati da Antonio Conte logora e i campioni vorrebbero un pochettino più libertà, no? di movimento, di gestione dei momenti delle partite. Conte è perfetto per la ricostruzione delle squadre quando poi si trova ad allenare i campioni. Io ricordo per esempio anche al Chelsea un ammutinamento per metodi troppo duri il secondo anno, dopo l'anno dello scudetto. Sì. Infatti il secondo anno mi pare arrivò settimo e poi fu mandato via. Avere Antonio Conte logora i giocatori, logora i club. Non aspettavo, guarda, che il divorzio, l'annuncio della separazione, perché era chiaro che si dentro covava qualcosa, e anche dal gossip, no? Giungono notizie di calciatori che addirittura hanno cercato di mettere in cattiva luce l'allenatore pur di convincere la società a sostituirlo. Poi credo che alla fine il più contento di tutti sia De Laurentiis, perché tenere Antonio Conte significava dover cambiare 10-15 giocatori, perché ormai lo spogliatoio era una polveriera.
1: Gattuso alla Lazio, a proposito di allenatori, era l'unica scelta possibile e immaginabile dopo ovviamente la rottura con Sarri?
0: Ma guarda, mi ha sorpreso onestamente, mi ha sorpreso perché pensavo più un allenatore tipo Palladino, un allenatore di quelli che sono in lancio, in rampa di lancio, no? Gattuso è un allenatore che già in questi anni ha allenato tanto, ha trovato diverse situazioni, però non mi pare abbia fatto benissimo, e quindi è una grossa scommessa anche nazionale. Gattuso in questo momento storico secondo me è una grossa scommessa, posto che si tratta di un allenatore capace, di un allenatore che ha grande carisma, però se vado a vedere lo sviluppo, no, della sua carriera da allenatore ad oggi, di step in avanti non ne ha fatti tanti, nel senso che è rimasto sempre a quel livello lì e non è andato per esempio in una big per provare a fare il salto di qualità.
1: Abbiamo un vocale, lo ascoltiamo insieme, Mirko.
2: Buongiorno, Marco da Pescara. Ciao Marco. Oltre che tifoso milanista, io da ex giocatore di basket, seguo il basket da una vita e quindi seguo l'NBA. E quello che gli americani stanno facendo e hanno già fatto anche con il basket a livello di trasformazione, lo hanno trasformato in uno show. La vecchia NBA non è niente a che vedere con quella di adesso, e faranno la stessa cosa con il calcio. Io non so dove andremo a finire. The show must go on. Dio ce ne salvi. Saluto a tutti, Marco da Pescara.
1: Ciao Marco, guarda, io sono un grandissimo appassionato di basket, quindi abbiamo, diciamo, due passioni in comune. E la penso esattamente come te. Io sono nato, cestisticamente parlando, con un NBA che, se vado a vedere oggi, è tutta un'altra cosa e mi appassiona molto di meno rispetto all'NBA. Ma è vero che noi siamo anziani, caro Mirko, e fra un po' ci metteremo a guardare i cantieri. Detto questo, però, io ricordo l'NBA di Larry Bird, di Magic Johnson, di Karim Abdul-Jabbar, ma anche di tanti campioni che però oggi, sì, per carità, ci sono, ma in un contesto di uno spettacolo che secondo me con lo sport ha poco a che fare. E se proiettiamo questo nel calcio, ci vedo tante analogie.
0: Sì, si cerca in NBA ormai le partite, se non finiscono con le due squadre sopra i 100
1: bravissimo,
0: punti, ritengono che siano partite brutte.
1: Bravissimo.
0: Se è la stessa cosa nel calcio, se finisce la partita 1-0, 1-1, 2-1, ritengono che sia stata una brutta partita. Quindi le partite devono finire per forza 5-4, 6-5, 7-3, 7-2. Stanno trasformando questo sport in qualcosa di altamente spettacolare, ma spesso privo di contenuti. E a proposito di quello che ci diceva l'amico Marco, qualcosa è contenuta nel servizio di report che ha mandato in onda stanotte sulle proprietà americane. Sono spesso si tratta di fondi, di scatole dentro scatole, le matriosche, le famose matriosche finanziarie, che ovviamente non hanno alcuna intenzione di sperperare soldi, semmai di farne, e per farne cercano di vendere il brand con lo spettacolo. Alla fine la vittoria passa in secondo piano, quello che interessa è esporre il brand e cercare di guadagnare. Di magnati e mecenati ormai se ne vedono pochi. Ribadisco, le proprietà straniere in Italia mi pare che non siano quelle più ricche che ci sono per esempio in Premier League o in Arabia o nei paesi esotici.
1: Ma perché, riavvolgendo il nastro, il messaggio interessantissimo dell'amico, che ovviamente fa riferimento...
0: Sì, molto bello, molto...
1: Sì,
0: è
1: molto
0: un tema profondissimo, meriterebbe una trasmissione di ore e ore.
1: Sono d'accordo con te, Mirko, guarda, non è escluso che non la faremo, soprattutto qua su TMV Radio. Riavvolgendo il nastro, Redbird è questa roba qua. non a caso è quelli che stanno portando la NBA Europe anche in Italia, perché comunque il progetto non è loro, ma loro si stanno evidentemente accodando. Facendo riferimento
0: anche Roma e Atalanta sono quella
1: bravo roba lì, infatti lì anche Roma e sono... Atalanta sono quella roba lì, però quella roba lì secondo te verrà accettata alla lunga dal pubblico del calcio, che è un pubblico diverso da quello del basket?
0: Guarda Ale, i numeri dicono che a gennaio 2026 c'è stato un ulteriore crollo degli abbonati alle pay TV del calcio italiano,
1: appunto.
0: Noi siamo passati dai 12 milioni di abbonati a Telepiù, ricordi Telepiù?
1: Come no?
0: 12 milioni di abbonati a 3 milioni di abbonati a DAZN, circa un milioncino e mezzo abbonati, parlo del calcio, parlo di quelli che seguono il calcio, cioè da 12 milioni siamo passati a circa 3-4 milioni e i numeri continuano ad abbassarsi, e questo significa che, come diceva qualcuno, e lo cito, Andrea Agnelli, se non si fa qualcosa negli anni le nuove generazioni non si avvicineranno al calcio e quelle che seguono il calcio si allontaneranno. E questo è un grido d'allarme che non è stato colto, ed è chiaro che una delle più importanti industrie del nostro paese sta perdendo quote di mercato e non le si riesce a recuperare. Si sta provando di tutto, dalle leggi contro la pirateria, il Piracy Shield che ci costa 2 milioni e mezzo di euro l'anno, 2 miliardi e mezzo mi pare sia costato in totale, tutta l'apparecchiatura, le cose insieme, insomma tanti soldi, e non si è portato un abbonamento in più, così come lo spezzatino, si cerca di spezzare anche le ultime giornate, perché altrimenti si è visto che quando giocano tutte in contemporanea non si va oltre i 3 milioni di telespettatori, non si riesce a recuperarlo questo prodotto calcio. No. Si sta cercando di recuperare i soldi delle scommesse con una nuova legge, si sta facendo di tutto, ma il problema è che va ripensato il modello. Se non si ripensa il modello, tra intelligenza artificiale, nuove generazioni che sono interessate ad altro, il calcio purtroppo rischia di diventare uno sport come tanti altri, uno sport non più il primo sport nazionale in Italia e in tanti altri paesi.
1: E aggiungo, per chiudere e per salutarci, la scelta fatta anche da Sky, visto che hai toccato il tema interessantissimo degli abbonamenti, insomma, di non trasmettere in chiaro la finale di Champions, che è veramente una cosa secondo me pessima come scelta, perché ci sono degli eventi che devono essere alla portata di tutti, e invece non trasmetterla in diretta è stato veramente un bruttissimo segnale.
0: Mi viene una battuta cattiva, ma la faccio.
1: Sì.
0: Dopo aver visto la finale di Coppa Italia, che ci hanno detto dalla Lega Serie A essere a livello della Champions League, avevamo ormai gli occhi pieni, quindi appunto, eravamo a posto così, non avevamo bisogno di vedere in chiaro la finale di Champions, eravamo già pronti con la finale di Coppa Italia. Che poi, tra l'altro, nonostante fosse in chiaro, non l'ha vista quasi nessuno. La finale di Coppa Italia meno vista della storia,
1: è vero,
0: a finale singola, quindi questo è anche un altro dato.
1: Mirko, grazie, un caro abbraccio al nostro grande Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
0: Grazie a te Alessandro, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora andiamo in pausa, poi 10 minuti con il ciclone Galvani e la chiusura con Alain Valneghi. Nel frattempo vi devo comunicare che oggi Maracanà sarà nelle solide mani del buon Lucio Marinucci, perché anche Piccari, quando c'è il cerchiettino rosso sul calendario, vero non oggi, ma domani, si allontana, si ha fatto ponte Piccari. Invece Marinucci, che è un po' lo schiavo di TMV Radio, è pronto per essere qua con voi. Ovviamente sto scherzando, a tra poco.
3: Chi viva la giornata, no? Per Carpe Diem.

0: bene bene, eccoci nuovamente qua alle 12:33 minuti primi. Jacopo Galvani, ciao Jacopo.
1: Ciao a tutti voi.
0: Come stai?
1: Seduto.
0: Ti ho visto ieri sera scatenato in un'emittente televisiva. Che c'hai accanto? Chi è quella?
1: L'asta del cellulare, pensavo che fosse fuori dall'immagine, allora cercavo di levare.
0: Ti ho visto ieri sera parlare del Milan, Jacopo, tanto complimenti.
1: Sì, sono parecchio preoccupato, è inutile che giriamo intorno. Secondo me il peggio deve ancora arrivare e mi viene da fare un appello, grazie Ibra, grazie per tutto quello che stai facendo. Io non sono mai stato un estimatore di Ibra, né da giocatore, anche se riconosco che fosse bravo, ma sono convinto che nella storia del Milan lui non rappresenti nulla. Sia come trofei vinti e soprattutto come senso di appartenenza barra milanismo. Vedere questa situazione non la trovo preoccupante, la trovo un passo successivo. Credo che il peggio debba ancora arrivare e l'anno prossimo prevedo una stagione 10º, 11º posto, 8º posto, una cosa così, cioè non... anche perché il famoso colpo di teatro, l'americanata di mandare via tutti in un colpo solo, io ero convinto, lo fa da persone intelligenti, avranno anche in mano già tutto il resto. Quindi ho detto, il giorno dopo annunciano direttore sportivo, AD, allenatore, annunciano tutto, una bella americanata, colpo di teatro, e invece ci troviamo a questa cosa ignobile dove non si aveva in mano nulla, dove c'è un mondiale di mezzo, quindi è ancora più difficile preparare la prossima stagione, e siamo qua in attesa degli eventi che ormai stanno facendo tutti. La gara a Milano, c'è un gioco che si chiama Ciapanò, che per vincere non devi mai prendere, non devi prendere una briscola, al contrario sostanzialmente. E qua mi sembra che si stia giocando a questo gioco qui. Il problema... cioè nessuno vuol più sedersi sulla panchina del Milan, pensate un po' come siamo ridotti.
0: Ma il problema, Jacopo, è che il tifoso del Milan non si può liberare di Ibra, perché Ibra fondamentalmente è una parte importante di Redbird, quindi...
1: Ah beh, certo, ha messo più di 30 milioni in Redbird, ma il problema non è quello, cioè a me quello che dà fastidio è Ibra, se fa l'investitore, o meglio, vuoi fare il dirigente del Milan? Contratto con il Milan, metti la faccia, non vai a fare le telecronache ai mondiali, non vai a fare l'influencer, non vai in giro a fare le foto con la tua Ferrari, fai il dirigente del Milan, punto. Vuoi fare il dirigente del Milan, ci metti la faccia nel bene e nel male, ed è una cosa diversa, come ha fatto per sostanzialmente come faceva Paolo Maldini. Sei direttore tecnico, direttore sportivo, se scegliete voi la qualifica, ma fai quello. Non che dici le tue, dai le tue cose, poi prendi, ah ma io adesso sono negli Stati Uniti perché devo fare i commenti, ah no poi c'ho gli ATP del tennis, ah no ma devo fare la pubblicità, ah no ma devo andare in vacanza, ah no devo farmi vedere che faccio le rovesciate in mare, ma stiamo scherzando? Adesso io lo dico sempre, il calcio è la cosa più seria delle cose meno serie. C'è gente, io ho definito proprio qua il tifoso di calcio un tossico, perché pensa solo a quello, sei un drogato. Tu non puoi fare una roba del genere. E soprattutto i tifosi del Milan, ma credo nessun tifoso al mondo si merita questa cosa qua. Nessuno. Perché un minimo di chiarezza. Cioè io oggi l'unica cosa che so per certezza è che non c'è un direttore sportivo, non c'è un allenatore, non c'è un dirigente, non c'è niente. E qua non si sa neanche come faranno a iscrivere la squadra al campionato, perché non hanno i dirigenti per farlo in questo momento. Parlo in questo momento. Cioè, voi ditemi se è una cosa normale. Siamo qua nella speranza di aggrapparci a Rangnick, che è l'unico che ha dato disponibilità a patto che. Siamo nella speranza di aggrapparci a Rangnick, che è uno che è stato, scusate il termine, schifato qualche anno fa dallo stesso Milan. Cioè ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Sembra una barzelletta. C'è un americano, uno svedese, un austriaco e un tedesco. Cioè, è una barzelletta.
0: No, è vero, Jacopo, la situazione mi verrebbe da dire drammatica dal punto di vista sportivo in questo momento, però passami la battuta, una cosa buona te l'ha fatta Ibra, ti ha mandato via Allegri, che però ora vuole quel milioncino.
1: Vabbè, quello del milioncino non sono soldi miei, fatti loro, che si facciano causa, che non mi interessa. Non è il milione che mi cambia la vita, oggettivamente. Cioè non a me, soprattutto perché non è il mio milione. Forse per me con quel milione lì sarei l'uomo più felice del mondo, ma visto che io non sono Allegri, non alleno il Milan, sono qua solo per commentare quello che vedo, fatti loro. Sono contento che mi hanno mandato via Allegri, sì, perché per me Allegri non mi ha mai piaciuto e mai mi piacerà proprio come idea di calcio, ma il problema è che se tu mandi via tutti devi avere in mano le soluzioni,
0: quello,
1: non
0: bravo.
1: Adesso faccio un tentativo poi vedo cosa mi viene in testa. No, io ho fatto un video settimana scorsa facendo un parallelismo, sicuramente tu l'avrai visto il film Major League, la squadra più scassata della Lega.
0: No, non l'ho visto, però
1: è un film storico anni 80 con Charlie Sheen che giocano, che è una squadra di baseball dove c'è la presidentessa che decide di vuole spostare la squadra di baseball da Cleveland, vuole portarla a Los Angeles perché secondo lei è più bella, si vive meglio a Los Angeles e soprattutto si fanno più soldi. Allora decide di allestire una squadra con dei nomi sconosciuti, degli scappati di casa, perché quello sono. E l'allenatore lo prendono da campionati minori, un allenatore che non ha mai vinto niente, e nel giorno del raduno, mentre arrivano, io ho fatto sto parallelismo, mentre arrivano i giocatori c'è l'allenatore che fa: ma chi è questo qua? Non l'ho mai visto, come si chiama? Fa: ma non è neanche in elenco. E poi arriva Charlie Sheen, fa: ma guarda che soggetto che era appena uscito dal carcere, fa: guarda che soggetto, non si è mai visto, ma da dove arriva? E l'allenatore fa: questa squadra mi piace, è proprio quella che ho sognato. E mi sembra la stessa storia adesso al Milan, che arriveranno a Milanello giocatori che nessuno sa chi sono, un allenatore che nessuno sa chi è, e così che dicono: ma chi è questo qui? Guarda che soggetto, perché c'è la fuga. Una volta si diceva la fuga dei cervelli italiani che andavano all'estero. Abbiamo la fuga dei giocatori del Milan, con alcuni tifosi che sono contenti perché va via Leao come l'anno scorso, che bello, va via Teo Hernandez, e poi si presentano con questo Pippon, e quest'anno si presenteranno con uno che dice: ma chi è questo qui? Ma non lo so, non l'ho visto, non c'è neanche su Transfer Market, perché succederà sta roba qui? Cioè io nella mia testa mi sto immaginando questo film. Con la differenza che là però, là vincono le World Series, e qua invece il Milan arriverà decimo, undicesimo, con questi giocatori da trader playing, tutte ste robe qua, che poi anche qui, questa storia, questo mitizzare, questa forma di guardare gli algoritmi.
0: Sì, è una follia
1: totale. Ma io vi dico una cosa, non avete manco visto il film, perché non vincono nel film, non vincono!
0: No, beh, guarda, intanto su Estupipon sono crollato, io ti dico la verità. Però questo non perché ti voglio far cambiare idea, Jacopo, però lo hai detto te, cioè Allegri comunque aveva una squadra non proprio delle migliori, fino a un certo punto è riuscita a tenere linea di galleggiamento un Milan. Poi, allora, io sono un estimatore di Allegri, ma penso che Allegri ormai abbia finito il suo lancio, no, il suo lancio propulsivo, perché quel crollo lì è un crollo ingiustificabile, dove l'allenatore ha l'80% di responsabilità. Dall'altra parte però c'era una squadra oggettivamente non da Milan, Jacopo.
1: Hai ragione, però c'è una cosa che secondo me bisogna considerare. Per me un allenatore deve cercare di valorizzare e migliorarti i giocatori, lui li peggiorati.
0: È vero, no, questo è vero, questo è vero.
1: Perché se tu hai una squadra, soprattutto io faccio due nomi su tutti, Pulisic e Leao, che sono due ali d'attacco offensivi, li adatti a giocare, che sono i tuoi giocatori migliori, li adatti a giocare come punte, li hai peggiorati. È inutile che ci raccontiamo barzellette, cerchiamo di farci tutte le supercazzole che vogliamo, tu li hai peggiorati, non hai valorizzato anche lo stesso Estupepon, che comunque quello visto in Premier era meglio di quello che abbiamo visto. Là si chiamava Estupiñán, qua è diventato Estupipon, non l'hai migliorato. Salemaker, forse l'unico che forse è valorizzato assieme a Rabiot, ma tutti gli altri li hai peggiorati, Fofana, vabbè, Pavlovic ha per me ripetuto la stagione precedente, anzi forse un po' meglio, ma tutti gli altri li hai peggiorati, Gabbia compreso, sottolineo quello. Ecco, Maignan l'hai migliorato perché comunque Maignan, soprattutto nel girone d'andata, è stato strepitoso. Ma ragazzi, tutti gli altri non è migliorato uno. E anche l'investimento Yashari non pervenuto. Poi voi uno mi dirà, sì, ma Yashari è scarso. Va bene, sarà anche scarso, ma non mi ha fatto vedere assolutamente nemmeno un lontano parente di quello che si vedeva in Belgio. Quindi a questo punto devi dare anche colpa all'allenatore.
0: Certo,
1: cioè,
0: certo,
1: se a Roma c'è un allenatore, parlo di Gasperini, che il 90% dei giocatori che gli dà in mano li valorizza, a Milano ce n'era uno che il 90% dei giocatori che gli dà in mano li deprezzava. Quindi anche lì parliamocene. Cioè, parliamocene veramente. Poi sta cosa della fuga di tutti questi grandi, dei giocatori buoni che al Milan, che se ne vogliono andare se ne scappano, ragazzi, qui è anche colpa di Ibrahimovic, della società, perché se ci fosse presente una società, ci fosse oggi, nonostante io sono stato un grandissimo critico di Paolo Maldini, ma ci fosse oggi Paolo Maldini, chiamava 600 volte al giorno Leao e Maignan, così di non vi preoccupate, stiamo risolvendo tutto, avremo una squadra più forte di prima. E invece qua, questo qua pensa a farsi selfie, guarda. Dai! Cioè, dai, ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? E non ti dico come chiamo Cardinale, perché se tiro fuori anche il nome di Cardinale mi arrivano le querele.
0: No. Posso immaginare.
1: No, non è volgare.
0: E allora, volgare. Se lo vuoi dire, dillo. Vai.
1: Lo diciamo sottovoce?
0: Sì.
1: Jerry la cambiale.
0: che vie di uscita vedi per il Milan, Jacopo?
1: Nessuna. L'unica via di uscita è la vendita del Milan.
0: Che però sai essere in questo momento.
1: Quella è la vera via di uscita. E sono convinto che se il Milan dovesse vendere se Jerry Cardinale dovesse vendere il Milan, ci sarà una via di uscita. A meno che, però, qua, ragazzi, siamo in questo momento, mi sembra proprio di sognare in maniera incredibile. A meno che la società, la presidenza in Jerry Cardinale si affida veramente alle persone giuste, metta mano al portafoglio e si inizi un progetto veramente con le palle, scusate il termine, ma è l'unico che mi viene in mente.
0: Ci sta.
1: E allora, se iniziassero un progetto del genere, ma anche affidandosi a Rangnick, anche se poi vado a vedere i risultati di Rangnick, ragazzi, ha mai vinto nulla questo, però se lui riuscisse veramente a pensare non più alle plusvalenze, non più a queste cose qua, ma di valorizzare il brand Milan, ma non a livello di partnership, ma a livello sportivo, e cominciare a dire: bene, il mio obiettivo è, prima tappa, vincere lo scudetto, seconda tappa, ritornare competitivo in Europa, e terza tappa, provare a vincere la Champions. Se avesse questo pensiero, allora tu hai la possibilità di uscire da questa melma. Ma se tu non hai questo pensiero, il tuo pensiero è: speriamo di arrivare quarto e fare plusvalenza, stai lì, ma continuerai a lottare per l'ottavo posto. Ma dove vuoi andare?
0: Io però ti devo chiedere due cose adesso. La prima, Jacopo, è, visto che abbiamo fatto una panoramica a 360 gradi di quello che è stato, però andiamo su quello che in qualche modo sarà. Io ti chiedo intanto il nome dell'allenatore, perché se ne stanno facendo tanti, e qual è quello che a te sembrerebbe più opportuno. L'altro, a livello di giocatori, da chi riparte il Milan di quelli attualmente in rosa?
1: Allora, partiamo dall'ultima parte. Per come mi hanno insegnato a me, prima mando via quelli scarsi e riparto da quelli più forti. Quindi riparto da Leao, riparto da Pulisic, riparto da Maignan e riparto da Rabiot.
0: Da Leao?
1: Modric, discorso a parte, perché Modric, okay, se vuole ritirarsi, si ritira. Non è che posso farci molto.
0: Però mi colpisce Leao. tu ripartiresti da Leao.
1: Ma certo. Ma ragazzi, Leao adesso, ripeto, è parallelamente quello che è successo lo scorso anno con Teo Hernandez. Teo Hernandez sembrava il colpevole dei colpevoli, era tutta colpa di Teo Hernandez, cioè pioveva, era colpa di Teo Hernandez, i tifosi sempre Teo. Bene, ti mandano via Teo Hernandez, tutti hai visto, adesso l'abbiamo mandato via, ripeto, è arrivato Estupiñán.
0: Vabbè, certo.
1: Non è che dici è arrivato un diciottenne forte di prospettiva che può farti sognare, è arrivato Estupiñán. Allora io ti dico, se mi devi cacciare Leao e poi ti presenti con l'Estupiñán di turno, tengo Leao.
0: Hai ragionissima su
1: punto.
0: Questo.
1: Punto! Se invece tu mi mandi via Leao e ti presenti con un giovane adesso, mi viene da, adesso farò dei nomi che la gente dice che sono questi qui, però fa niente. Ma è per far capire il concetto, no, del progetto, sì. Allora ti presenti con Eduardo Consensao, ti presenti con Wesley Nata, ti presenti con Gabriel Mack, ti presenti con questo tipo di giocatori e uno mi dirà chi sono. Wesley Nata gioca nel Fluminense, ha 17 anni, non ha neanche firmato il contratto professionistico, lo prenderesti con parametro UEFA, quindi cifra quasi a zero. Poi hai Eduardo Consensao, gioca nel Palmeiras, anche lui 18enne, fortissimo. Gabriel Mack gioca nel Gremio, fortissimo. Se poi andate sul mio profilo YouTube li vedete tutti, perché io li segnalo e li commento, sono tutti giocatori. Tu dici prendo uno di questi, tu dici va bene, c'è un'idea, posso sbagliarlo, ma c'è un'idea di progettualità. Ma se ti presenti con un giocatore mediocre di 24, 25, 26, 27 anni che deve sostituirmi Leao, allora mi tengo Leao e cerco di rilanciare Leao, che abbiamo visto che quando Leao è in forma assoluta, con Leao vinci campionati, perché è questo che succede con Leao in forma. Allora ti dico, se tu hai un'idea seria di andare a prendere un giocatore che potenzialmente è un crack, allora ti dico Leao, ciao. Ma se tu invece la tua idea è io faccio partire Leao e adesso cerco uno 24-25 anni che costa 20-25 milioni, allora tengo Leao.
0: Tieni Leao. No, ma questo,
1: perché lo sapete meglio voi di me che un giocatore di 25 anni che paghi 20 milioni è una pippa oggi.
0: Però Leao ti ha detto me ne voglio andare, cioè ha fatto questa intervista.
1: Ma ci credo che ti dice che se ne vuole andare. È stato insultato tutto l'anno da tifosi, dalla stampa, perché anche qui parliamone. Gli è stato messo contro il mondo, ha giocato un anno con la pubalgia, fuori ruolo, con tutti che gli davano addosso. È ovvio che dice te saluti, come dicono a Milano. Cosa deve fare Leao? Adesso voi mettetevi nella veramente nell'idea di un calciatore. Purtroppo oggi indosso la maglia di Dragon Ball.
0: Sì, ok, vero.
1: Non è che si trasforma in Super Saiyan Ultra Istinto Leao e caccia tutti i demoni che ci sono intorno e torna a giocare. Non ha questa potenzialità, perché non ce l'ha, è umano. Però non si può neanche dalla stampa, dalla dirigenza, i tifosi, tutti contro Leao, tutti contro Leao, come l'anno scorso erano tutti contro Teo Hernandez, perché è il giochino che al Milan hanno capito, diamo un colpevole e ci fiondiamo su di lui. Il colpevole quest'anno erano Giorgio Furlani e Leao. Ale, tutti contro Furlani, contro Leao. Quando io continuavo a dire Furlani fa quello che gli dice la proprietà, certo, né più e né meno.
0: Certo.
1: Se la proprietà gli concede di fare quelle robe lì, perché gli ha detto che va bene. Oggi l'abbiamo mandato via perché abbiamo individuato i colpevoli. I colpevoli erano Furlani e Leao. Quindi, poi l'anno prossimo ci arriveranno giocatori che, ti ripeto, come Major League. Chi è questo qua? Non c'è neanche in elenco. Questo succederà. Poi diremo, però che dirigenza brutta e cattiva, brutta e cattiva. Ho capito. Ma se non ci arriviamo, che il problema è solo la proprietà e continuiamo a cercare i colpevoli piccolini, non andremo avanti. Leao sarà anche un colpevole, non lo discuto. Poi io, per come vedo il calcio, per me tutti sono cedibili, ma devi saperli rimpiazzare.
0: Assolutamente, Jacopo, analisi.
1: Tanto qua di Ronaldo il fenomeno non ce n'è uno, ma in tutta Italia non ce n'è uno. Quindi non è che dici, oddio, perdo Ronaldo il fenomeno, non ne troverò mai uno forte uguale o più forte. Non ci sono. qua sono tutti giocatori più o meno bravi o più o meno scarsi, dipende dal punto di vista, però devi saperli anche rimpiazzare. Cioè, ragazzi, io vi faccio presente che da quando c'è sta proprietà, allora, via che sì, non rimpiazzato, via Tonali, non rimpiazzato, via cosa, come si chiama, Yashari, non rimpiazzato, via Giroud, non rimpiazzato. Cioè, questo è il trend, dove arrivano giocatori un po' così, quando, è un po' come quando l'anno scorso alla conferenza c'erano Odogwu, Atekami, dice, ma chi è uno, chi è l'altro? Cioè, ma sembrava veramente una roba fuori di testa. E dice, ma da dove li hanno presi questi qui? Perché poi questo è il pensiero che si facevano tutti i tifosi. E i tifosi che mi scrivevano dicevano, ma Jacopo, li conosci? E io, no, non lo so chi sono. E tutti mi dicevano, se non li conosci tu, e ho detto, cosa vi devo dire?
0: Non li conosco. Cioè, senti, l'ultima cosa è solo dal Milan. Inizia il mondiale, cosa ti aspetti e ci fai due o tre nomi di giocatori da seguire?
1: Allora, questa è una bella domanda, sai perché? Per il semplice fatto che non ho visto tutti i convocati ancora. Mi sono concentrato più su convocati del Brasile, soprattutto di Argentina. Allora, del Brasile mi piace Ryan, che seguirei. E secondo me potrebbe essere, se ha l'occasione, potrebbe essere l'anno di Hendrick, dove c'è la consacrazione di Hendrick, che ha fatto bene in Francia, e per me potrebbe essere l'anno della consacrazione. Sono curioso sul Brasile perché mi sembra una nazionale molto sbilanciata.
0: Sì, anche secondo me. Non ho le tue competenze sul calcio brasiliano, però sembra anche a me, sì.
1: Non lo so, cioè bisogna capire un attimino, perché secondo me il Brasile è una nazionale che ha sempre avuto bisogno di essere brasiliana. Adesso uno mi dice, cosa vuol dire essere brasiliana? Sono brasiliani, punto, è vero, è verissimo. Ma il Brasile storicamente, ogni volta che ha voluto ricercare il calcio o inseguire il calcio europeo, ha sempre clamorosamente fallito, ed è quello che sta succedendo negli ultimi mondiali. E tutti questi giocatori che giocano in Europa sostanzialmente si sono europizzati per poter giocare in Europa, e la nazionale Brasile ne ha subito le conseguenze. Nel momento in cui il Brasile tornerà a essere Brasile, nel senso con le idee anche folli di giocare con sei uomini in attacco e chi se ne frega, come il Brasile del 70 o anche l'ultimo Brasile che vince il mondiale, dove aveva diversi giocatori offensivi, se tornerà con quello spirito, il Brasile diventa una seria veramente una seria candidata a vincere il sesto mondiale. Se invece il Brasile si presenterà cercando gli equilibri, cercando l'europeismo, secondo me farà l'ennesimo, uscirà ancora quarti, massimo semifinale, perché non è nelle loro stile, nelle loro corde. Il Brasile è una squadra che deve giocare puntando l'uovo, saltando, divertendosi e facendo quelle cose che i giocatori normali non pensano. Loro fanno la seconda, la terza giocata. Questo deve essere il calcio brasiliano. Quindi a sto punto a me viene da dire che la nazionale veramente favorita quest'anno sarà la Francia. Perché la Francia ha tanto di quel talento dentro, tanta di quella fisicità, come lo ha anche la Spagna. Però io che tiferò Brasile, visto che non c'è l'Italia, mi sa che mi farò un mondiale non felicissimo, nonostante io spero con tutto il cuore che lo vinca per Carlo Ancelotti, perché se Carlo Ancelotti dovesse vincere il mondiale sarà la leggenda, diventerà ufficialmente la leggenda del calcio. Credo che sia, se dovesse vincere il mondiale, non credo che sia mai esistito un allenatore più forte di Ancelotti.
0: Sono d'accordo.
1: Occhio,
0: grazie. Poi, Jacopo,
1: grazie a voi, mandatemi la puntata.
0: Ma assolutamente. Ciao Jacopo, un abbraccio. Allora, è pronto il buon Lucio. Lucio, dov'è Lucio? Non lo vedo. Lucio è pronto per traghettarvi fino alle 17 con Maracanà. Domani dunque non c'è l'editoriale, non c'è il Rotocalcio, che torna puntuale, forse, visto che c'è Marangio, il 2, il 3 di giugno. Adesso piccolo break, poi Maracanà.

0: Cari amici di Temo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma per concentrarci sulle panchine, ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Partiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa è per quanto riguarda il Milan, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane. Lasciano un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo come tale, e un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan, è uno dei più importanti che c'è in Italia. La perplessità è questo, che purtroppo il finale del Milan non è stato bello. Hanno perso delle occasioni, come hanno perso delle occasioni altre squadre, e questo la dice lunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, De Laurentiis ha fatto, secondo me, la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni e che il curriculum parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera troppo semplicistica.
0: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione è che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli, perché in molti volevano probabilmente una scelta che si proiettasse più nel futuro. C'era anche Italiano in ballo per il Napoli.
1: Ma sì, c'era in ballo anche Italiano, mi avrebbe fatto piacere anche per lui perché comunque questi anni sta facendo vedere tantissimo il suo valore e la sua idea di calcio, che è un calcio positivo. Però è altrettanto vero che non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci, insomma, viene da dei campionati importanti. È arrivato anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente De Laurentiis ha fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì per l'esperienza che ha.
0: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, con cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
1: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, potrebbe essere anche un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore, e penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi in cui possa aspirare, che possa portare quello che è perlomeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
0: Parliamo adesso anche del tuo Parma con Cuesta che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
1: Allora, innanzitutto, ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, e l'ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una retrocessa come la Cremonese, che a parere mio era molto più attrezzata per uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un campionato di ritorno veramente disastroso che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani. Probabilmente qualcuno verrà ceduto perché chiaramente la politica della società è questa, però è altrettanto brava nel cercare, nel trovare, nel scovare giovani interessanti che possono emergere, come è successo proprio questo attaccante, il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia, della Liga, della Serie B, insomma, francese, e si è subito inserito e ha fatto subito vedere il suo valore. Quindi io presumo che comunque confido in quello che il Parma ha fatto in questi anni, nel cercare, nel portare eventualmente quei giocatori che possono avere l'opportunità di esaltarsi nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, ha un centro sportivo attrezzato, ha in questa un allenatore, ripeto, se dovesse rimanere, molto preparato, anche pur nella giovane età, però è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
0: A proposito di allenatori emergenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire la Champions per il Como nella prossima stagione?
1: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, per il mio, che ha giocato il miglior calcio. A volte spettacolare, a volte anche da padrona. Poi l'esperienza di alcuni e le squadre, magari in alcune situazioni ha perso, però questo è stato, ha perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions, e ci è arrivato con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como si è anche, tra virgolette, facilitato, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura arrivare in finale di Champions.
0: Senti, per quanto riguarda la Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli, che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
1: Beh, sicuramente un nodo da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso degli errori, parlo dell'inizio della scorsa stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità con Tudor, in realtà non era convinta, poi non è stata chiara anche per quanto riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se ne rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti, che è arrivato dopo Tudor, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante, non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia per problemi fisici, però io presumo che partiranno da questo, cercando di non commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno, a cambiare poi in corsa e non dare un'idea non soltanto alla gente fuori, ai tifosi, comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro, di dare un progetto e una continuità in quello che credono e quello che è anche lo stile Juventus.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Andiamo a salutare in collegamento con noi Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovato anche a te. Ciao a tutti.
0: Partiamo parlando della Roma perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società. Stavolta magari per un ruolo operativo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
2: Ma io sai, per me sfondi una porta aperta. Secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Chiaro Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno. A Roma ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque. Quindi credo che sia una cosa importante, calcolando il fatto che è importante che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona con cui che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che doveva esserci con Ranieri, ma mi pare che non sia andata così bene. Quindi speriamo, per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma, ognuno poi riesce, nei dettagli non entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del mister Gasperini, senza dubbio ne vede. Sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
0: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno appunto della Roma, dovrebbe
2: Sì.
0: occuparsi del vivaio.
2: Beh, un altro elemento che ha rappresentato, era un po' sparito non dai circuiti generali perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione, praticamente Giannini ha esordito poco dopo di me in quella Roma e ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Nils Liedholm, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante quasi anche a livello europeo, non dimentichiamoci la finale insomma di Champions persa con il Liverpool e quant'altro. Quindi Giannini diciamo che sarebbe un hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che
0: Messi.
2: in questo calcio mancano sempre di più. Sono i due numeri 10 che rappresentano al meglio non andando ancora a ritroso del tempo, insomma, come giocatore come Giancarlo De Sisti, ma diciamo che rappresentano gli anni 80 e 90 Giannini e gli anni 2000 il Francesco Totti, che chiaramente rappresenterebbero una cosa molto importante per la Roma e sarebbe veramente un buon segnale di buon auspicio, visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati simboli come Maldini al Milan e quant'altro. Quindi, buon segno, dai.
0: Ecco, è una Roma che si è qualificata per la Champions. C'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel giro scudetto nel prossimo anno. La Roma, con gli adeguati rinforzi, potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
2: Beh, senza dubbio l'Inter in questo momento è ancora la squadra che si è impresa singolarmente, la squadra chiaramente da battere, calcolando che il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con un distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici. È chiaro che la Roma fa parte di quella della Roma deve far parte ormai, approfittando anche, diciamo, anche questo, che la Roma della debacle, tra virgolette, juventina e milanista, è riuscita ad approfittare di ciò e a centrare l'obiettivo, che era l'obiettivo più importante, quello di rientrare nell'ambito Champions. Chiaramente bisogna vedere appunto come si comporteranno queste squadre. Adesso chiaramente la Juventus che deve rifondare, adesso c'è un po' di confusione, al Milan non ne parliamo neanche, non si sa ancora chi è il direttore sportivo, si deve rifare anche il discorso, l'assetto a livello dirigenziale ancora, quindi c'è ancora da aspettare come si muovono queste squadre per dare il segnale, per vedere se la Roma può essere competitiva. Lo sarà sicuramente competitiva, ma che possa insidiare il discorso scudetto bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
0: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Che cosa ne pensi?
2: Ma io sai, questa esterofilia sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere, ma al di là del budget io reputo sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale siano i calciatori. Quindi il Milan deve cercare di rifondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di partire dai più.

0: sempre il discorso l'assetto societario e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello, si può cominciare a ripartire e anche gli stessi giocatori possano avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi prima vediamo poi quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Poi per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta e dare la mentalità giusta a questa squadra che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata, ha perso le coordinate proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
1: Leao, pronto a salutare. Come va giudicato in questi 7 anni di Milan?
0: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore del Pro che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima di ti mi hai fatto due nomi che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità di tempi che stiamo percorrendo, nel senso che ha sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelle che sono le ambizioni diciamo, l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, credo, no? Mi pare 9 anni,
1: Sette anni, dal 2019 è
0: sette
1: arrivato al
0: anni,
1: Milan.
0: appunto, 7 anni la presenza di, quindi non sono pochi, però è stato un rapporto discontinuo fatto degli acuti molto importanti perché chiaramente le potenzialità ci sono a situazioni veramente paradossali. È senza dubbio un giocatore di talento, ma che deve trovare probabilmente, forse non ha trovato quell'allenatore nell'arco di questi 7 anni, compreso Allegri, che di solito è molto bravo a far questo, che possa tenerlo e possa dargli le motivazioni giuste per dargli continuità di rendimento. È chiaro che se va via un giocatore come lui, ne devi prendere un altro. E di livello così i costi, per quanto esagerati sono, ci sono. Quindi bisogna vedere un pochino se Cardinale e Ibrahimovic e quant'altro sono in grado di poter reggere un mercato importante.
1: Vedremo dunque, grazie per il momento ad Alberto Di Chiara, buona giornata, a presto.
0: A te, ciao, presto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. Siamo pronti a raccontarvi un'incredibile storia, un'altra delle nostre, di quelle che davvero hanno lasciato il segno nel mondo del calcio. Questa che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Marco Ballotta. E sì, perché ci sono carriere che si ricordano per un momento, un attimo, e poi ce ne sono altre che invece sembrano proprio non finire mai. Quella di Marco Ballotta è una storia che attraversa generazioni, categorie, epoche diverse del calcio italiano. Una storia che parte da un campetto di provincia e arriva fino alla Champions League a 43 anni. Perché Ballotta non è stato solo un portiere, è stato prima di tutto un calciatore nel segno più puro del termine. Da ragazzo giocava ovunque, difensore, terzino, persino attaccante, e in un giorno qualunque quasi per caso finisce in porta, e da lì comincia tutto. Quella voglia di attaccare non lo abbandonerà mai, perché la sua lunghissima carriera, oltre 25 anni tra i professionisti, passa da Modena, Cesena, Parma, Reggiana, fino ad arrivare alla Lazio e all'Inter. Ma è proprio tra Parma e Lazio che scrive le pagine più importanti. A Parma vince una Coppa delle Coppe da protagonista, vivendo da numero uno una delle stagioni più belle del calcio. Poi c'è la Lazio, una squadra piena di campioni, dove all'inizio sembrava destinato a fare il secondo, e invece nel momento in cui serve c'è sempre. Nella Coppa Italia del 98 salva la squadra da un'eliminazione clamorosa, nella stagione dello scudetto del 2000 gioca partite decisive nei momenti più delicati. Non è sempre titolare, ma

0: È sempre pronto. Ballotta, il portiere dei record, a 41 anni diventa il più anziano a giocare in Serie A, superando il suo idolo Dino Zoff, e non si ferma lì, perché continuerà a migliorare quel record fino a scendere in campo a 44 anni. Attenzione, perché nella sua ultima stagione alla Lazio gioca anche la Champions League, diventando il giocatore più anziano, 43 anni e 253 giorni, a disputare la competizione europea più importante. Perché quando tutti smettono lui continua e non lo fa in porta, perché torna a fare quello che faceva da ragazzino, l'attaccante, va nei dilettanti e segna tanto, arriva addirittura a fare più di 20 gol in una stagione, ed è come che il cerchio si chiudesse. Marco Ballotta è stato tutto questo: un portiere, un attaccante, un professionista capace di attraversare il tempo senza mai perdere entusiasmo, perché a volte il calcio non è solo una carriera, è una storia che non vuole finire, e questa è la storia di calcio di Marco Ballotta. Marco Ballotta, grazie per essere con noi qui a Storie di Calcio, qui su TMV Radio.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, l'ho ripercorsa brevemente, ma con tanti numeri, tante storie, tante chicche. Che cos'è stata la tua carriera? Perché sì, per il portiere, diciamo, la può allungare la carriera, però insomma, tu sei stato molto più di un portiere, hai vissuto tanti spogliatoi, tante squadre. Come, io l'ho provata a riassumere con le parole, ma tu come insomma la riassumeresti la tua folle carriera?
1: Ma riassumerla ci vorrebbe un po' di tempo, un bel po' di tempo, però è stata non perché adesso hai degli idoli, parti già col pensiero di fare il professionista. Io invece all'epoca giocavo, mi divertivo, sono cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ma mai avrei pensato di diventare un professionista. Sì, mi allenavo con i vari Zinetti, Buschini, che erano i portieri dell'epoca, cercavo di imitarli. Sono cresciuto con Pagliuca, sempre nel settore giovanile a Bologna. Poi dopo, da lì, sono andato un anno in interregionale, perché solitamente quando uscivi dal settore giovanile ti mandavano a giocare, a fare un anno in Serie D, per aumentare un po' la tua esperienza, per incominciare a scontrarti con i ragazzi più grandi, insomma, crescere più in fretta, ecco, non rimanere nel settore giovanile, che magari quelli che avevano qualcosa in più non riuscivano a migliorare.
0: Senti,
1: poi
0: ma
1: da lì sono tornato
0: vai, finisci.
1: No, poi dopo sono tornato a Bologna e da lì sono partito. Ho fatto un po' di Serie B, poi dopo c'è stato uno scambio di portieri, e sono andato a Modena, da lì è nato, insomma, sono partito da professionista, che sinceramente pensavo chissà come sarà, come fare professionisti, chissà incontrare e giocare contro giocatori professionisti. Sinceramente mi era tutto facile, dico la verità, non per presunzione, non avendolo mai provato, mi sono trovato subito a mio agio, e dopo il secondo anno ovviamente di campionato, insomma, poi dopo... Comunque parliamo a step, dai, andiamo avanti a step.
0: Sì, perché volevo proprio chiederti questo: il fatto di aver provato più ruoli da quando eri ragazzino ti ha aiutato nel tuo essere portiere? E soprattutto ti chiedo, come sei diventato, cioè come sei finito in porta? Cioè sei partito da attaccante e poi piano piano passi indietro, come ci sei finito in porta? Ti hanno detto, guarda Marco, prova tu, vai, perché ci manca il portiere?
1: No. È nata, poi parliamo di un po' di anni fa, che sì, all'epoca c'era veramente solo il campo da calcio, il campo da basket, perché io giocavo a tutti gli sport, a basket, a tennis, a pallavolo, tutti quelli che c'erano da fare io li facevo, ed è questo che secondo me è servito tanto, perché provare tante cose diverse ti aiuta molto anche con la coordinazione, fai movimenti diversi. E poi io devo continuare a giocare a basket, perché sai, all'inizio segui un po' le compagnie, e la mia compagnia giocava quasi tutta a basket. Poi giocavo a basket con i miei amici, poi i miei amici del basket andavano via, io andavo al campo sportivo a giocare con quelli del calcio. Quindi tutto il pomeriggio c'era un gioco che uno faceva il cross e gli altri erano in mezzo col piede di testa e due erano in porta. Chi faceva gol andava in porta. E tutto il giorno così. poi alla fine facevamo i conti, chi faceva più gol ci si giocava un ghiacciolo, anche nell'arco di una giornata ci si giocava un ghiacciolo, per dire, no? Quello era il divertimento, però è servito tantissimo. E in porta dopo mi videro dei dirigenti del mio paese, di Crespellano, che era appunto la società, il paese dove cui vivevo, e c'era la società sportiva, e mi chiesero di se volevo andare, insomma, a iscrivermi, perché all'epoca ci si iscriveva alla società per giocare nei piccoli azzurri dell'epoca. E giocavo fuori, cominciato così, tranquillamente, però allenandomi anche in porta durante, non gli allenamenti, ma durante il gioco normale, avevo anche qualche attitudine da portiere, però in porta non avevo mai giocato. In un incidente purtroppo venne a mancare il portiere titolare, che avevamo solo un portiere. E allora mi chiesero, guarda, se non abbiamo alternative, se vuoi provare ad andare in porta. E mi misero in porta e incominciai ad andare anche discretamente. Nel nostro campionato c'era anche il Bologna, giocava nel nostro campionato anche il Bologna. E quindi mi chiesero di fare un provino, perché contro di loro feci anche abbastanza bene, mi chiesero di fare un provino, ne feci due e l'anno successivo andai nel settore giovanile del Bologna. Per dire, neanche in un anno di portiere, l'anno successivo ero già in un settore giovanile professionistica, ecco. Cioè, per dire com'è il caso, il fatto, tutto quello che vuoi, o il destino, perché poi è destino, nessuno avrebbe mai pensato che potessi sia giocare in porta e poi fare questa carriera, però non è poi così semplice. Questo è un aiuto, ma dopo tocca a te per tutto il resto, perché ti dà una possibilità, poi devi essere predisposto, devi essere portato, e ti vuole la passione, devi avere la passione. Io ne ho avuta veramente tanta. Oggi ti portano al campo i genitori continuamente, senza problemi. Una volta ti dovevi arrangiare col pulmino, il motorino, andavi a piedi e basta. Sono cambiati i tempi, forse è giusto così, però all'epoca c'era molta più passione, più attaccamento, c'era più di tutto, dai.
0: Certo. Marco, arriviamo al Parma. Quel periodo lì, anni 90, inizio anni 90, sposi un Parma che insieme a te conosce grandi serate, grandi notti. Qual è la fotografia più bella che hai nella mente e nel cuore di quel Parma, di quel gruppo, di quegli allenatori che hai avuto, di quel presidente? Mi racconti un po' Parma con delle tue diapositive, ecco.
1: Intanto aver fatto la scelta di Parma, perché provenivo da Cesena, da Modena andai a Cesena con l'accordo che se ci fossimo salvati sarei rimasto a Cesena in Serie A. Siamo retrocessi, quindi dovevo tornare a Modena perché ero in prestito dal Modena. Il Modena, l'allenatore dell'epoca, non mi voleva, per assurdo mi voleva. E quindi a Modena non potevo tornare. A Parma c'era Pastorello come direttore sportivo, che avevo avuto a Modena, quindi mi conosceva. Un giorno mi chiamò e mi disse: Marco, dai, vieni a Parma con Taffarel. Ero indeciso perché avevo già fatto un po' di panchina a Cesena, avevo giocato poco e avevo voglia di giocare, ed ero consapevole che andando a Parma avrei giocato probabilmente poco. Però feci la scelta, che era vicino a casa, feci la scelta di andare a Parma. Non fu scelta migliore, perché mi trovai benissimo in una società che era in piena ascesa, erano appena saliti in Serie A, anzi era il secondo anno di Serie A e già erano andati in Coppa UEFA quell'anno, quindi c'erano da disputare anche delle partite di Coppa, ecco, eri già a livello internazionale. E un gruppo formidabile con Scala, che per dire siamo rimasti ancora tutti in contatto. Lunedì prossimo, questo lunedì, andiamo da Scala nella sua cantina con metà squadra dell'epoca, che andiamo a trovarlo e a salutarlo, e stiamo ancora tutti insieme, per dire quanto era importante quella squadra, come siamo rimasti anche legati. E non è un caso se poi sono arrivati determinati risultati.
0: Qual era la grande qualità del mister?
1: Ma la qualità del mister era quello di cercare di accontentare un po' tutti, ma anche non giocando. Lui era bravo anche, dico, a raccontartela, tenerti buono anche quando non giocavi. Questo comunque è il mestiere dell'allenatore, cercare di tenere tutti sulla corda, perché tanto prima o poi hai bisogno di tutti. E se ne perdi qualcuno per strada perché magari giochi poco e non lo consideri, poi quando hai chiamato in causa magari non è all'altezza. quindi secondo me il ruolo dell'allenatore molto spesso è quello anche poi dei collaboratori, e lui era uno che comunque ti diceva le cose in faccia, e con lui sono andato anche d'accordo, perché insomma io sono uno che voglio sapere la verità, nel senso, se mi devi dire anche la verità brutta me la devi dire, se invece me la devi raccontare dopo, non dico che non fai fatica a contare su di me, però sono un emiliano e gli emiliani vogliono la verità, ti diamo tutto però vogliamo sapere esattamente come stanno le cose.
0: Chiudendo il periodo Parma, qual è stata l'emozione più grande, proprio il momento esatto che ti ricordi, se chiudi gli occhi ancora, di quelle partite, di quei trionfi col Parma? Mi individui proprio il secondo esatto.
1: Ma guarda, ce ne sono stati tanti, però la prima, la vittoria di Coppa Italia contro la Juventus, noi Parma contro una Juve, abbiamo vinto la Coppa Italia contro di loro, e quello è stato il trionfo più importante, perché è stato il primo, tutta la città ti seguiva. Poi c'è stata Wembley, che sei riuscito a portare 12-13 mila persone a Wembley di Parma, e lì è stato veramente l'apoteosi. Questi sono i due ricordi, perché più diciamo esemplari, perché veramente abbiamo mosso una città, erano i primi trofei di una città che veramente era vicinissima alla squadra, e ripeto, quel Parma dell'epoca tutt'oggi si ricorda, ancora oggi i tifosi ricordano quel Parma, non il Parma successivo, che magari ci sono stati grossi giocatori o giocatori molto più importanti. Noi siamo molto legati alla città, e la città è molto legata a quel Parma.
0: In mezzo a quella che sarebbe stata poi la tua seconda squadra più forte, più vincente, caro Marco, c'è poi Brescia e Reggiana, fino ad arrivare alla Lazio. Alla Lazio tu arrivi nell'epopea, negli anni d'oro di quella squadra, perché insomma dopo il 74 si inseguiva un grande successo. L'hai vissuta praticamente tutta, no? Se non sbaglio, l'inizio dell'epopea laziale a cavallo del nuovo millennio. E anche qui ti chiedo, che cos'è stata la Lazio per te, se mi racconti un aneddoto, un ricordo di quando sei arrivato, della gente che c'era, dei grandi compagni che hai conosciuto, del presidente.
1: Allora, la prima cosa è stato Dino Zoff, che per assurdo era il mio idolo da bambino, sapendo che era stato lui a scegliermi per me è stato un enorme piacere, ecco, sapere che il tuo idolo ti ha chiamato perché credeva in te, per me è stato, già lì siamo partiti col piede più che giusto, assolutamente. E poi andare a fare il contratto, perché io non avevo il procuratore e facevo il contratto direttamente con lui, direttamente, e lui mi chiese la cifra che volevo, io ho detto no, mettela la cifra, e lo mise in difficoltà e lui mi mise una cifra che era superiore, molto più superiore di quella che pensavo io, quindi ho fatto bene a stare zitto. Poi da lì inizialmente mi fece male a un ginocchio, mai stato infortunato in vita mia, dopo un mese, dopo il ritiro, mi fece il menisco, e lì già si sentivo le voci che dicevano ma abbiamo preso uno anziano, è già vecchio, già in fase calante, e subito erano un po' titubanti nei miei confronti, soprattutto la dirigenza. Poi invece dopo 20 giorni ero già in campo, menisco 20 giorni ero già in campo e cominciamo il campionato ed ero già a disposizione. Poi dopo mi sono ritagliato i miei spazi, cioè anche con Eriksson d'accordissimo, gran signore, ci siamo veramente trovati benissimo, perché per assurdo lui mi chiese, perché io ero già abbastanza grandicello, mi chiese di fare il patentino anche durante la stagione, perché mi disse guarda, un domani quando finissi di giocare mi voleva portare con sé, solo che io ho giocato fino a 102 anni e non sono riuscito a seguirlo che è stato meglio così.
0: Stupendo. Mi racconti qualcosa di quella squadra? Fenomeni veri? C'è, insomma, come si dice sempre, ha vinto meno di quello che avrebbe potuto, però ci vuoi offrire un tuo punto di vista su quella squadra, se ci racconti magari qualche episodio, non lo so, dai, qualcosa che non sappiamo di quella squadra fantastica che poi ha vinto, ma come dicono tutti, insomma, meno di quello che avrebbe potuto.
1: Beh, vincere non è mai facile, perché ne vince sempre una sola, e tutti almeno 4-5 squadre hanno allestito sempre squadroni incredibili, però ne vince solo una. L'unico rammarico, dico la verità, è stato l'anno dove siamo arrivati ai quarti, mi sembra, di finale di Champions, siamo andati fuori contro il Valencia, che secondo me, che abbiamo condizionato un po' quel passaggio del turno a Valencia perdendo 5-2, mi sembra. Lì è stata forse la macchia più grossa, ecco, perché poi lì sì, lo scudetto che non abbiamo vinto l'anno prima di quello che avevamo vinto, ok, poi la vittoria dello scudetto per come era venuto, cioè campionato finito, noi eravamo ancora lì ad ascoltare le gesta di Perugia, della Juve, insomma anche quella è stata una domenica incredibile, mai ci speravamo, invece a volte insomma la fortuna ci vede, via, non è cieca, ci vede, è dipeso da noi un po' il tutto. Giocatori, che cosa dire dei giocatori, erano dei fenomeni. Mi ricordo solo che quando c'era la sosta della nazionale a Formello rimanevamo in 4-5 giocatori e basta,
0: cioè?
1: Ma perché erano tutti nazionali, andavano tutti per le nazionali e noi per la settimana della nazionale rimanevamo in 4-5 a Formello a fare allenamento, per dire la squadra che era. Poi il mister, perché ne dovevi scegliere solo 11, perché 11 giocatori, gli altri che erano fuori comunque non gli stava assolutamente bene perché erano tutti nazionali, c'è chi magari chi non giocava poteva anche perdere la nazionale, quindi c'era un po' di tensione e la tensione va solo via se vinci. E nei momenti un po' più caldi, quando qualcuno si lamentava, Eriksson, da classico svedese freddo, magari qualcuno, non dico lo offendeva, però parlava con lui animatamente, lui sereno, ma proprio sereno, pacca sulla spalla, vera anche tuo momento con quella vocina, diventava rosso, perché quando era arrabbiato diventava rosso e basta, no? Il suo modo per esprimere la sua arrabbiatura era quella, diventava solo un rosso, ma sempre educato, da grande lord qual era, assolutamente. E ripeto, per assurdo, in panchina era un piacere dargli una mano, perché lui si faceva veramente ben volere. A volte non riusciva a vedere bene la partita perché ci sono gli allenatori che sono adatti per la partita, magari in allenamento fanno poco e niente. Lui durante la partita qualche cosa non la vedeva. Noi che eravamo più sereni magari gli davamo l'input dalla panchina, ma magari dico un nome, Negro, come stai? Stai bene? Perché lo vedevo un po' in difficoltà. Lui cominciava a guardare e dire perché, cosa c'ha Paolo? E da lì magari poteva cambiarlo, ecco, questo è il rapporto che c'era, che era importantissimo secondo me, perché in un gruppo anche chi non gioca deve comunque fare la propria parte. Noi eravamo veramente assortiti bene, avevamo i campioni che facevano la differenza, in più quelli che magari giocavano meno, però quando erano chiamati in causa davano il loro contributo.
0: L'Inter l'anno successivo è stato un po' un regalo della tua carriera. Era un Inter particolare, ricordiamo quell'anno con partite con Lippi, subentra Tardelli, però ti dà, Marco, la possibilità di giocare, di condividere lo spogliatoio con altri giocatori fortissimi, perché era l'Inter di Ronaldo, l'Inter di Seedorf, Vieri, insomma Recoba, grandissimi giocatori, soltanto per citarne alcuni che hanno... Dimmi.
1: Lì c'è un altro aneddoto, con Lippi, perché io ho avuto Lippi a Cesena che poi fu esonerato, però lì con Lippi a Cesena non giocava, non mi aveva mai fatto giocare. Poi l'ho rincontrato col Parma quando lui allenava l'Atalanta e allora mi passò vicino e mi disse, ecco, con i suoi giocatori, ecco, vedi, lui è uno di questi che quando magari gli giro le spalle mi dà una coltellata. Scherzando, mi fa, perché mister? Gli dico, no, perché tu a Cesena meritavi di giocare. E secondo me, dopo tanti anni, lui mi ha richiamato all'Inter, forse anche per questo motivo, dico la verità, Poi, vabbè, poi parliamo dell'Inter,
0: vai,
1: dell'epoca.
0: Dì, puoi andare.
1: No, l'Inter dell'epoca, sì, ero curioso di andare in una società così blasonata, non perché la Lazio non lo fosse assolutamente, però l'Inter magari è sempre l'Inter, vedere un po' come erano organizzati e da quel punto di vista un po' ci rimase, ecco, non era come pensavo inizialmente, poi dopo è migliorata nel tempo, però c'erano giocatori importantissimi, a parte che con qualcuno avevo già giocato, con Vieri, c'era anche Vieri, avevo già giocato alla Lazio, qualche altro giocatore l'avevo conosciuto, però c'erano dei campioni. Ma quell'anno lì eravamo veramente assortiti male. Eravamo forti negli 11, avevamo 11 giocatori titolari importanti, ma dopo c'era poco per quanto riguarda magari i sostituti. Veramente abbiamo fatto un'annata poco brillante, diciamo, poco, ci siamo solo qualificati per l'UEFA e basta. Abbiamo perso con l'Helsingborg in preliminari di Champions, perché Recoba ha sbagliato il rigore al 90esimo e siamo andati fuori, ed è stata un'annata veramente molto complicata, assolutamente complicata. Quindi non è stato, cioè, bello l'Inter, però per me è stata un'esperienza, anche se magari non positivissima, però sono sempre esperienze che ti servono, anche se ero già grandicello, che avevo già 36 anni, però sono sempre esperienze che ti porti dietro. C'era Ronaldo, c'erano i Zanetti, c'erano insomma veramente tanti giocatori con cui, dico la verità, insomma, mi sono trovato anche discretamente bene. Poi un po' di brasiliani e argentini non è che andassero troppo d'accordo, perché c'è sempre un po' di astio, però insomma è bello vedere comunque, provare tante, tante esperienze del genere.
0: Cinque anni dopo c'è il tuo ritorno alla Lazio, una Lazio completamente diversa. Sei diverso anche tu, caro Marco, con tanta esperienza. Torni alla Lazio che insomma è stata casa tua per diverso tempo, una Lazio diversa con una nuova gestione, una nuova presidenza, una Lazio in ricostruzione, ma è una Lazio iniziale, quella della gestione Otito, che si toglie anche alcune soddisfazioni. Giochi con calciatori anche diversi rispetto a quelli con cui avevi giocato. Scusami Marco, ma tu eri il secondo giusto di Fernando Muslera in quell'esordio catastrofico con il Milan?
1: Esattamente, ma magari andiamo indietro un altro po'. Partiamo quando sono arrivato. Mi chiama Osti, che all'epoca, allora, io ero a Treviso con Osti direttore sportivo, che da Roma mi chiamarono per chiedermi come era Osti come direttore sportivo, e secondo me era molto bravo. Infatti noi abbiamo vinto anche il campionato, siamo andati in Serie A col Treviso quell'anno lì, e lui era il direttore sportivo, e da Roma mi chiesero come era da Osti. Io dissi, secondo me è molto bravo, perché conosce, è capace. E dopo venne a Roma e venne alla Lazio. A fine, io ho finito il campionato a Treviso ed ero fermo, mi chiama Osti e mi dice: Marco, verresti a Roma a fare il terzo portiere? Ho detto: guarda, se devo venire a Roma a fare il terzo portiere non serve a niente, perché a me piace vivere lo spogliatoio da terzo portiere, non sei mai chiamato in causa, non vai neanche in panchina, all'epoca non andavi neanche in panchina, quindi non ti serve a niente. Mi fa: guarda, farai il terzo per 2 o 3 partite, perché tra Sereni e Peruzzi uno dei due deve andare via perché non vanno d'accordo. Accettai, dopo Sereni andò poi a Treviso al posto mio, fece questo scambio, che poi fece lo scambio, non fece lo scambio io e Sereni, ma fece lo scambio Sereni con Andanovic, venne Andanovic a fare il terzo portiere all'epoca, e noi ci siamo fatti scappare Andanovic, perché potevamo riscattarlo, la poteva riscattare veramente con poco, però non credettero in lui e la sua storia ormai la conosciamo. Accettai, venni a Roma, appunto, feci 2 tribune, poi Sereni andò via e rimasi con Peruzzi. Solo che con Peruzzi, purtroppo ormai era anche a fine carriera, ogni rinvio che facevi dovevi essere pronto a entrare in campo, perché era quasi sempre, si infortunava purtroppo spessissimo. È un altro fenomeno del calcio, sinceramente, è lui, perché non si allenava mai, perché appunto aveva i problemi fisici, e la domenica faceva sempre la differenza. Io non so come facesse, perché per me di base è l'allenamento che conta, lui non si allenava mai ed era sempre al 100%, è un fenomeno, veramente un fenomeno. Finisce l'annata, Peruzzi dice: smetto, e nessuno credeva che lui smettesse, invece pensava che giocasse un altro anno. Ci trovammo con Peruzzi che aveva smesso, con Carrizzo che doveva arrivare, perché si era vociferato il discorso di Carrizzo, che poi non arrivò per il discorso dei passaporti, quindi ci voleva un altro portiere. Presero Muslera, ma veramente era ancora un ragazzino, bravo, ma era ancora un ragazzino. E l'aneddoto, questo aneddoto, con Deglio Rossi, arriva Muslera, che era lì da 2 o 3 giorni, la domenica dovevamo giocare a Genova con la Sampdoria. Allora viene da me Deglio, mi fa: ma non so, stasera penso di far giocare Muslera. Dico: mister, se fa giocare Muslera, ma mica perché voglio giocare io, non è ancora pronto, gioco io. Poi c'era la sosta della nazionale, quindi ci passavano 15 giorni. Al che Deglio riconobbe che poteva essere un errore e giocai io. Dopo entrò lui, purtroppo, e non era ancora pronto, e non so se col Milan, forse col Milan. Milan, ma poi sbagliò la partita, e dopo viene da me il mister, mi fa: Marco, adesso giochi te per un po', poi vediamo, appena è pronto Muslera, lo riproviamo. Andiamo avanti ancora un po', e dopo decisi di mettere Muslera col Siena, non andò ancora bene, allora mi disse: guarda Marco, vai avanti tu fino alla fine. Mi feci male, mi stirai. E allora dopo, durante la settimana, il mister: non so se ce la faccio perché sono stirato. Non me ne frega niente, giochi e poi mi chiedi il cambio se non ce la fai. Quindi giocai stirato un mese, ma io poi non mi fermo mai davanti a niente. Però, per dire anche questo aneddoto, poi dopo sono contento per Muslera, perché non è facile, dopo un'annata del genere, riproporsi a Roma. Vuol dire che hai un gran carattere, e ha fatto la carriera che conosciamo tutti.
0: Una gran carriera.
1: Per lui, perché è veramente un bravissimo ragazzo.
0: Una gran carriera, proprio come la tua, caro Marco. Siamo arrivati alla fine, mi devi soltanto però rispondere a queste tre velocissime domande. La prima, una classifica, se vuoi, o il presidente a livello di presidenti, come... che una cosa velocissima, chi porti nel cuore, se mi vuoi dire magari se ce n'è uno con cui hai litigato, qual è la storia dei presidenti?
1: Ma litigato adesso con i presidenti, questi presidenti attuali, quelli più importanti, diciamo Inter, Lazio e Parma, non ho sinceramente litigato con nessuno, perché si vedevano veramente poco. Moratti veniva al campo ogni tanto, ma direttamente ci avrò parlato 3 volte. Tanzi qualche volta, ma era più presente il figlio, e quindi con lui parlavi veramente poco. con Cragnotti era uguale, con Lotito invece era molto più presente. Con Lotito, ecco, o tanto bene o tanto male, perché lui non ha le mezze misure. O chi gli è simpatico o antipatico, ma non ha le mezze misure. Inizialmente mi sono trovato anche discretamente bene, poi dopo sono cambiate un po' le cose. Infatti l'ultimo anno potevo rimanere anche un altro anno, dico la verità, ma poi non ci trovavamo d'accordo e allora ho chiuso così, ecco. Ma un altro anno l'avrei potuto fare.
0: Invece il giocatore più forte con cui hai giocato e contro cui hai giocato, quello che magari ti faceva sempre gol, quello che proprio non riuscivi mai a capire come calciasse e come prendergliele?
1: Ma allora, il calciatore più forte, penso che l'abbiano detto tutti, lo riconoscono tutti, che è Ronaldo, il fenomeno, che ho giocato con lui, e è veramente superiore, all'epoca era superiore a tutti gli altri. E la mia bestia nera invece era Battistuta. Ogni volta che ci giocavo contro, non c'è niente da fare, mi faceva sempre gol, o di testa, o di piede, cioè era incredibile, o punizione, cioè è stata la mia bestia nera. Infatti l'ho rincontrato in una partita amichevole per beneficenza, glielo dissi: oh, oggi giochiamo insieme, perché non voglio prendere gol anche in un amichevole.
0: Marco, grazie per aver condiviso con noi la tua straordinaria carriera.
1: Grazie a voi, a risentirci.
0: Ciao, grazie, grazie a Marco Ballotta, grazie a questo straordinario portiere che ci ha raccontato tanti aneddoti. Bene, che dirvi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Noi ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon giugno a tutti voi. Ci ritroviamo qua sulle frequenze di TMV Radio, sul canale 61 del Digitale Terrestre, in questo nuovo mese con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che si chiuderà definitivamente, archivierà questa settimana la stagione 2025-2026, perché domani si giocherà l'andata della finalissima playoff tra Union Brescia e Ascoli, mentre domenica 7 giugno sarà invece la volta della finale di ritorno al Del Duca. Quindi domenica sera la gara si giocherà alle ore 18, quella in terra marchigiana. Conosceremo la squadra, la quarta squadra che approderà in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, che sono le tre squadre che hanno vinto i rispettivi gironi. Di questo e molto altro andremo a parlare in questa puntata con la voce femminile del programma, Claudia Marrone, che vi dà il buongiorno. Ringrazio Gabriele Latini in regia, il buon Gabriele che quest'oggi sostituisce un evidentemente vacanziero Giorgio Sorani, al quale noi facciamo una tiratina di orecchie, e io credo che Gabriele sarà d'accordo con me. Noi qui al lavoro, e con noi qui al lavoro per parlare della finale playoff, ma non solo, c'è la redazione di TuttoC.com, rappresentata quest'oggi da Matteo Ferri. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno agli ascoltatori e agli spettatori.
1: Io tutta felice oggi, forse è l'estate, non lo so, però insomma oggi animo gaio. Matteo, tu come stai?
2: Vabbè, c'è il ponte, quindi dai, ci si rilassa un po', tutto sommato, dai.
1: No, possiamo essere felici. No, noi siamo qua a lavorare, non ci rilassiamo noi.
2: Ma quando il lavoro è divertimento, non è un lavoro.
1: Beh, com'era quella cosa di lavorerai...
2: fai ciò che ti piace e non lavorerai un giorno nella tua vita.
1: Quello, ovviamente noi lavoriamo, precisiamo, perché qui poi se no, cioè, è sottile, è il confine, Matteo, tra...
2: però noi facciamo ciò che ci piace, quindi lavoriamo, ma non lavoriamo in realtà.
1: Bravo, sì, dai, così va bene. Domani invece duro lavoro... in corner
2: proprio da difensore anni 80 questo.
1: Sì, esattamente, quello che magari chissà si vedrà domani a Rigamonti. Potrebbe esserci, no, una situazione di questo genere in questi primi 90 minuti di questa lunga finale?
2: Sì, non mi aspetto una finale anni 80, nel senso calcioni in tribuna e gioco ruvido, insomma, anche perché l'Ascoli ha una sua identità, una squadra anche spettacolare, ne ha fatto le spese soprattutto il Catania del gioco spettacolare dell'Ascoli, quindi diciamo non mi aspetto una finale. È vero che è una finale, quindi ci sarà chiaramente un po' di timore, però... Sono 90, i primi 90 minuti di una gara che si gioca su 180 minuti. Penso che il Brescia, dal momento che giocherà in casa, dovrà cercare quantomeno di cercare di portarsi dalla sua parte la gara d'andata, anche perché al ritorno al Del Duca, insomma, il clima sarà bello tosto per la squadra di Corini. Era finale che tutto sommato ci si poteva aspettare per quello che erano i valori in campo in questi playoff. Io, come ho sempre detto, l'Ascoli l'ho vista fin dall'inizio come la favorita, e quindi di fatto perderà poi una gara di ritorno.
1: Piano.
2: Consapevole. Anzi, piano. Si sta proprio consumando piano. Lo psicodramma perfetto, perché io l'ho indicata come la favorita, è arrivata in finale, quindi ci sono proprio tutti i crismi per arrivare allo psicodramma. Forse il Brescia,
1: L'Ascoli,
2: ecco, poteva essere...
1: bella combo! Marrone e Ferri, sì. Che la vedono... favorita. Io avevo
2: non
1: detto
2: una
1: che
2: spada
1: la finale
2: di
1: sarebbe
2: Damo,
1: stata
2: il martello di Thor praticamente sulla testa, non è neanche la spada di Damo.
1: Cioè, tu ti immagini se l'Ascoli dovesse essere la quarta promossa in Serie B? Cioè, vabbè, io credo sia solo l'eccezione che conferma la regola, rispetto a noi due. Però, cioè, Matteo, quanto ce la meneremo poi dopo, perché abbiamo azzeccato per una volta un pronostico?
2: Poi bisognerà
1: quella.
2: Sì, dovremmo poi ripartire fin dalle amichevoli estive a fare pronostici, a sbagliarli per riprendere un po' questo che è il nostro spirito. Cioè, sarebbe quasi un peccato azzeccarne uno, insomma.
1: Concordo. No, a parte gli scherzi, tornando seri, effettivamente sarà una gara probabilmente combattuta e io credo sarà importante comunque anche per l'Ascoli indirizzare già nei primi 90 minuti la sfida. Di più per il Brescia, sì, assolutamente, però lo sarà anche per l'Ascoli. La cosa assurda è che entrambe le trasferte, se non erro notizie degli ultimi giorni, sono state vietate ad entrambe le tifoserie.
2: E questo è vergognoso, non mi stancherò mai di ripeterlo,
1: Sì.
2: perché uno Stato che non è in grado di garantire l'ordine pubblico non sta facendo lo Stato, sta facendo il maestro dell'asilo nido che mette in punizione i bambini, non lo so, faccio fatica a trovare un altro paragone, anche perché non lo so, adesso non ho memoria di scontri violenti tra tifosi dell'Ascoli e tifosi del Brescia, cioè non, fatico anche a comprendere le motivazioni per cui siamo arrivati al divieto di trasferta per i tifosi dell'Ascoli e per i tifosi del Brescia. Non lo so, poi magari mi sbaglio, c'è una rivalità storica e in questo momento mi sfugge, però siccome non è la prima volta in stagione che ci troviamo a commentare situazioni del genere, penso l'episodio più lampante è quello dei tifosi della Cavese, che sono 2 anni che praticamente non fanno una trasferta, a parte quelle che poi tanto disertano contro le squadre B, quindi vabbè, non so, passiamo oltre perché il tema delle trasferte vietate è qualcosa che veramente irrita, cioè irrita soprattutto i tifosi, ma alla fine irrita anche noi giornalisti perché penso che a qualunque addetto ai lavori faccia piacere vedere una finale con una cornice di pubblico, che sia una cornice di pubblico vera e che non sia solo una parte di cornice di pubblico.
1: Ecco, perché poi hai toccato l'altro tema centrale, la finale, cioè è stata vietata una doppia finale, quindi cosa ancora più assurda di quando vengono vietate le gare di campionato. Ora non ho memoria storica nemmeno io di incidenti tra tifosi bresciani e ascolani sulla questione tifoserie, mi informerò poi da Tommaso Maschio, dal nostro collega che è un po' più ferrato in tema di tifosi, però onestamente anch'io non me lo ricordo. Poi comunque, come hai detto te, c'è un ordine pubblico che deve essere garantito. Alla fine io credo si siano fatte disputare gare molto più pericolose in altre categorie. Non capisco perché una doppia finale playoff debba giocarsi così. Ne risente lo spettacolo, ma ne risente un po' tutto. Però di questo dobbiamo prendere atto. Certo è che comunque Matteo, arrivati a questo punto, i complimenti vanno fatti sia all'una che all'altra squadra e questo lo facciamo oggi, prima ancora che scendano in campo le due formazioni. Percorsi sicuramente diversi, quelle delle due squadre, però io credo a loro vadano fatti i complimenti. Vedo un po' peggio Catania e Salernitana per il futuro. Le altre due semifinaliste non proprio felici dell'esito della stagione.
2: Sì, anche se poi anche in questo caso il Catania è arrivato secondo in classifica, è uscito nei playoff con l'Ascoli, non è uscito nei playoff non so, con la Pergolettese, con tutto rispetto per la Pergolettese. Sì, è vero, ha perso 4-0 l'andata, anche il ritorno l'ha vinto, ma obiettivamente meritava molto di più l'Ascoli, cioè le occasioni migliori le ha avute l'Ascoli anche nella gara di ritorno, con tutto che se la stava impiccando in maniera clamorosa, perché senza il palo ad inizio ripresa sarebbero andati sul 3-0 e lì non lo so come poi sarebbe finita la partita. Però parlare di fallimento per una squadra che arriva seconda in semifinale playoff, non lo so, faccio un po' fatica a commentarla in questi termini. È chiaro che le piazze, alcune piazze, soprattutto quelle del centro-sud, vivono qualsiasi risultato che non sia la vittoria come una sconfitta drammatica e quasi mortale. Mi viene da pensare che il prossimo anno, salvo disastri possibili, perché dobbiamo dirlo, la Juve Stabia potrebbe non iscriversi, in quel caso potrebbero partire ripescaggi e riammissioni, ma se tutto dovesse essere come è maturato sul campo, l'anno prossimo nel girone C ci ritroveremmo il Cosenza, ci ritroveremmo la Salernitana, ci ritroveremmo il Catania e ci ritroveremmo anche il Bari, ma sempre una ne vince, quindi per le altre sarà fallimento totale.
1: Sai qual è secondo me l'errore che a volte fanno anche le proprietà? Di parlare troppo a inizio stagione, non mettendo magari in preventivo che poi può succedere di tutto, perché di fatto il Benevento forse nessuno l'avrebbe dato come favorita per la promozione diretta, però nessuno aveva considerato la variabile Floro Flores.
2: Allora, qui però devo riscattare la mia nomea di iettatore. Io il Benevento l'avevo dato come favorito, ma la cosa bella è che l'avevo dato come favorito perché aveva Uteri, quindi non perché avesse Floro Flores. Quindi io l'avevo dato favorito addirittura con l'altro allenatore che poi è stato esonerato. Quindi per vincere hanno dovuto chiaramente smentire quello che io avevo detto, però l'avevo dato come favorito il Benevento. Detto
1: Cioè, quindi
2: questo.
1: il doppio miracolo di Antonio Floro Flores, cioè,
2: Esatto,
1: vabbè,
2: esatto.
1: contratto a vita con i Sanniti, quello comunicheremo poi a Vigorito.
2: Però, insomma, detto questo, è vero, il Benevento forse non era strafavorito per vincere, però era una delle squadre, delle 3-4 squadre che era stata candidata per vincere il campionato. Quello che dici tu è corretto, nel senso che spesso sono le stesse proprietà che alimentano poi le aspettative della tifoseria. Però mettiti anche nei panni di una proprietà, penso a quella del Catania o della Salernitana, che iniziano la stagione dicendo: facciamo un campionato, vediamo come va. Cioè, il rischio minimo è che la tifoseria ti venga a prendere a casa e ti cacci dalla città direttamente a pedate nel di dietro, penso, viste quelle che sono poi le reazioni per un campionato finito al secondo posto e con l'eliminazione ai playoff in semifinale. Quindi sì, è vero, magari andrebbero alimentate un po' di meno le aspettative della piazza. Però è un cortocircuito, è un cane che si morde la coda. Se non lo fai, vieni contestato. Se lo fai e non vinci, vieni contestato lo stesso.
1: Il Catania, ecco, forse l'unica cosa che si può rimproverare è stato quell'esonero di Toscano. Le parole del tecnico, poi anche dopo la sconfitta con l'Ascoli, forse hanno accentuato di più, perché dire di fatto che il suo percorso è finito a gennaio ha lasciato intendere che qualcosa si era rotto e probabilmente è stata tutta quella situazione quella che poi è stata pagata. Io credo che quando una squadra è a favore di un allenatore, quando esprime espressamente, chiedo scusa per il gioco di parole, la volontà di continuare il percorso con l'allenatore, beh, forse si deve ascoltare, forse si deve ascoltare, perché poi è sempre la rosa che ha il coltello dalla parte del manico. Non che ovviamente abbiano giocato contro Viali, questo no, però può darsi non sia scattata la chimica giusta con l'allenatore che ha rimpiazzato per un mesetto Toscano.
2: Sì, lì è tutta una situazione che andrebbe capita e non capiremo mai, perché tanto le parti interessate non racconteranno mai la verità, come è anche giusto che sia, perché certe cose rimangono poi negli spogliatoi. Se Toscano effettivamente, come ha detto, ha ritenuto il suo percorso chiuso da gennaio, significa che qualcosa si era rotto anche con Toscano. Il suo esonero e l'arrivo di Viali doveva essere propedeutico ad affrontare i playoff con un altro spirito. Perché era ovvio che tanto il campionato era già chiuso, nessuno, penso, a Catania sperasse o pensasse di poter riprendere il Benevento nel momento in cui è stato esonerato Toscano e preso Viali. Poi, evidentemente, la scintilla non è scattata, però se ci sono state quelle dichiarazioni di Toscano e c'è stato l'esonero di Toscano, perché poi alla fine c'è stato, si vede che qualcosa non stava funzionando. Evidentemente non ha funzionato neanche il successore di Toscano, però se poi riprendi lo stesso allenatore che a fine campionato ti dice che a gennaio aveva finito il suo percorso, oh, non lo so, forse la programmazione non è stata fatta proprio nel migliore dei modi a Catania, o quantomeno si sono trovati in difficoltà nel momento in cui le cose sono un po' precipitate.
1: E di questo poi, Matteo, torneremo sicuramente a parlare, vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi anche in attesa del nome del nuovo tecnico del Catania, ma so che nei prossimi giorni ci ritroveremo, commenteremo quindi quello che sarà poi l'esito della gara di andata tra Union Brescia e Ascoli. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, una settimana, come detto, in apertura di trasmissione che ci porterà a conoscere la quarta squadra che sarà promossa in Serie B. Martedì 2 giugno e domenica 7 giugno la finale andata e ritorno tra Union Brescia e Ascoli, che decreterà chi raggiungerà Arezzo, Vicenza e Benevento in Serie B. Una settimana nella quale ancora si potrà parlare di calcio, perché questo è il tema principale, prima di andarci poi ad intossicare con iscrizioni, problematiche economiche e quant'altro. Insomma, io questa settimana voglio appunto continuare a parlare praticamente solo di calcio giocato. E un commento a questa tesissima finale, io vado subito a chiederlo al nostro prossimo ospite, che è davvero un piacere riavere qua con noi ad A Tutta C, mister Gaetano Fontana. Mister, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, piacere per me, grazie mille.
0: Si può parlare sempre di calcio, almeno in questa settimana, prima di andare a vedere quelle che saranno poi le tante problematiche che probabilmente arriveranno al momento delle iscrizioni alla prossima stagione. Quindi, mister, le chiedo che finale, che doppia finale si aspetta tra Union Brescia e Ascoli.
1: Ma innanzitutto sono due compagini forti. Anche se è stata cambiata la denominazione del Brescia, comunque Brescia è una città storica, una squadra storica, e si prosegue su quello che è stato il passato, quindi si trovano di fronte due squadre che hanno una cultura calcistica importante, ed è un peccato che poi alla fine di questo doppio confronto uno delle due debba rimanere in Serie C, però credo che sia stato fatto un percorso incredibile per tutte e due le squadre, perché sono nate una per cambio di proprietà, l'altra per denominazione, quello che è avvenuto durante l'estate, in netto ritardo rispetto a tutte le altre concorrenti, eppure hanno saputo trovare una continuità di lavoro che le hanno portate oggi a giocarsi questa grande chance.
0: C'è una favorita secondo lei?
1: Ma il cuore mi direbbe Ascoli, però credo che veramente i dettagli in queste gare fanno la differenza. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di vivere qualche situazione del genere, perché alcune volte è andata bene, altre male, e capisco che non sempre la favorita riesce a spuntarla, per cui a questo punto diventa veramente difficile pronosticare una possibile vincente.
0: A proposito di cuore, la porto un attimo velocemente un flash in Serie B. La stagione del Catanzaro, beh, forse un 10 non basterebbe per darle un voto.
1: Assolutamente, è stato fatto un lavoro egregio, visto che mi sta parlando del Catanzaro, io dovrei fare un applauso alla società e ovviamente allo staff tecnico, perché se tutto questo percorso si è potuto verificare, si è manifestato nell'arco della stagione con anche l'epilogo finale, è stato anche grazie alla capacità della società a tenere duro nei momenti iniziali quando i risultati non venivano, e quindi hanno capito, hanno percepito che Aquilani potesse essere l'allenatore ideale per questo tipo di progetto, e proprio in quella difficoltà hanno mantenuto la forza per cercare di andare avanti, e poi i frutti di quel lavoro è venuto assolutamente fuori. Ovviamente sono rammaricato come tutti i catanzaresi, perché veramente siamo arrivati ad un soffio dalla promozione, e ogni tanto parla il bambino tifoso, e quindi mi dovete permettere questa...
0: è giusto così.
1: Ogni tanto viene fuori, sì, assolutamente.
0: Sì, effettivamente, insomma, io credo che il Catanzaro abbia ottime basi dalle quali ripartire per la prossima stagione. Non nascondo che sarebbe stata una storia che mi sarebbe piaciuto molto raccontare, perché quella del Monza era un po' più scontata. Non che il Monza non abbia avuto meriti, però raccontare una storia un po' diversa, ecco, no? La classica favola era la cosa che mi sarebbe piaciuto fare, però vabbè, insomma, vedremo poi se ci sarà, se il Catanzaro ci regalerà un'altra occasione. Andando invece al suo personale, mister, cosa bolle in pentola?
1: Ma adesso io finisco il momento delle chiacchiere, il periodo delle chiacchiere, quindi di concreto poco. L'anno scorso ho fatto una scelta precisa nonostante i tanti abboccamenti, e ringrazio chi mi ha contattato. Ho voluto aspettare e adesso magari mi auguro di poter ripartire dall'inizio, perché credo che mettendo le basi dall'inizio sia determinante e fondamentale poi per la riuscita anche di un progetto tecnico importante. Parlavamo prima del Catanzaro e la stessa stregua delle due squadre finaliste. Quando si segue un percorso anche nelle difficoltà si riesce poi a trovare il giusto passo, ecco, per arrivare poi a risultato ambito, e quindi per questo mi auguro che possa esserci la possibilità di partire dall'inizio con un progetto che mi possa consentire di lavorare in una certa maniera.
0: Il problema è che purtroppo in Italia c'è questo malcostume di far sempre pagare troppo presto gli allenatori, perché oggettivamente di proprietà che hanno ragionato come la famiglia Noto se ne vedono proprio poche in Italia, e questo è un grande rammarico.
1: Assolutamente, ma non è la prima volta che la famiglia Noto e i direttori che sono passati anche da Catanzaro hanno tenuto questo atteggiamento, perché lo scorso anno anche con Fabio Caserta, ricordo che all'inizio non è stato idilliaco, l'hanno sostenuto, incoraggiato, e poi anche l'anno scorso sono arrivati ai playoff, magari non sono andati lunghi come quest'anno, ma hanno fatto anche un grandissimo campionato. Ma di esempi ce ne sono tanti. Io credo che quando si va ad individuare un allenatore che ha delle caratteristiche e lo si vede lavorare in campo e la squadra segue quelli che sono i dettami dell'allenatore, io credo che il risultato non tarda a venire, però credo che la capacità sia proprio ad osservare questi particolari, perché spesso e volentieri ci lasciamo prendere da quelli che sono gli umori della piazza, quello che vorrebbe che avvenisse la gente, ma in realtà poi non sempre quello corrisponde con un risultato ottimale. Quindi chapeau, ripeto, alla famiglia Noto, a chi ha lavorato con loro, o a società che hanno questa visione, perché alla fine si spende meno soldi e si raggiungono risultati. Questo credo che sia la cosa più importante.
0: Sì, mi trova pienamente d'accordo. Io infatti, mister, spero che, insomma, prima o poi, quando si parla tanto, no, di riforma e di quant'altro, avvenga anche un po' dal punto di vista culturale questa riforma, per capire davvero che la programmazione è possibile, si può fare, però servono poi anche la concretezza delle parole, ecco, non solo il riempirsi la bocca.
1: Assolutamente, sono d'accordo. Aggiungo anche che la programmazione, secondo me, porta ad un risparmio economico incredibile per le società. Quindi credo che sia fondamentale la scelta dei dirigenti, la scelta dei professionisti poi che devono operare sul campo. Ecco, e questo credo che sia poi la base di un'azienda solida, a prescindere dalla categoria o dal campo nel quale si lavora, perché credo che questo tipo di struttura sia fondamentale per la riuscita di qualsiasi cosa.
0: Mister, io la ringrazio per essere stato con noi, ovviamente ci risentiremo a breve, insomma, magari anche passando da qualche ufficio stampa per avere l'autorizzazione. Intanto però grazie mille,
1: grazie a voi, buona giornata, salve.
0: Un saluto, buona giornata anche a mister Gaetano Fontana, che ci ha fatto compagnia in questa seconda parte di A Tutta C. A proposito di programmazione, esulo un attimo da quelli che sono i playoff, parlavamo anche del Catanzaro e quelli erano playoff di Serie B. Faccio i complimenti all'Albino Leffe, perché a proposito di programmazione, la squadra, la primavera del club seriano ha centrato il salto di categoria, è passata in Primavera 1, cosa rara in Serie C, tra l'altro schierando tutti i calciatori italiani e per di più nati in Lombardia, la maggior parte di essi è addirittura a Bergamo, a dimostrazione di quanto la famiglia Andreoletti stia rivitalizzando anche il territorio. Ed ecco, quando si parla di programmazione io credo si intenda anche questo. Di nuovo complimenti all'Albino Leffe e a tutta la società. Vi riporto invece in casa Ascoli e Brescia, nello specifico ora in casa Ascoli, perché proprio in vista della sfida di andata tra le due compagini che si affronteranno in questa doppia finale playoff, vi faccio ascoltare quelle che sono le parole del tecnico bianconero Francesco Tomei, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e torneremo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: Del match valido per la finale di andata dei playoff Serie C Sky Wi-Fi Brescia-Ascoli, che si disputerà martedì 2 a Rigamonti di Brescia alle 21.15. Parola a voi per le domande.
3: Buon pomeriggio mister, siamo arrivati all'atto finale. Innanzitutto

0: partite ufficiali hanno subito solamente 4 gol, nei playoff solamente 1. È una squadra a cui è difficile far gol. Come la state studiando e come state preparando il match?
1: Beh, è una finale, quindi va da sé che le squadre che si affronteranno saranno delle squadre che hanno dei valori. Brescia è una squadra molto forte, è una squadra che è organizzata, è una squadra che, come hai detto tu, ha affrontato molto bene questi playoff. Hanno recuperato molti giocatori, quindi è una squadra attrezzata per fare questa competizione e anche questo tipo di partita. Quindi noi ci stiamo preparando al meglio, cercando di recuperare più possibile le energie, perché anche quello conta, ecco.
0: Buon pomeriggio mister, riparto proprio da qui. Più volte ha detto forse riposare è anche più importante di come ci si allena quando si gioca in maniera ravvicinata. È vero che questa volta c'è una settimana tra la partita di Catania e quella di Brescia, ma sotto questo punto di vista i ragazzi si sono riposati?
1: Sì, stanno recuperando anche perché abbiamo fatto un viaggio e quindi avevano bisogno di recupero. Adesso sicuramente metteremo dentro anche un po' di lavoro perché affrontiamo una squadra, come ho detto, già organizzata, una squadra giustamente forte e quindi bisogna prepararsi al meglio, ecco.
0: Piccolo passettino indietro perché insomma a Catania l'abbiamo anche un po' analizzata poi nei giorni a seguire, non a caldo, alla fine dei conti si è finito con un 5-2 questa doppia sfida, comunque l'ha già detto e magari c'è anche da ridirlo, l'Ascoli ha meritato di passare questo turno e se l'analisi che ha fatto in questi giorni insomma le ha confermato questo pensiero.
1: Ah, penso di sì, alla fine noi abbiamo secondo me disputato due ottime partite che sono due partite diverse, ma va da sé, sono diverse anche per questioni di risultato iniziale, perché giustamente sapevamo che dovevamo andare in uno stadio contro una squadra.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: E il buon pomeriggio, ve lo diamo in diretta qui a Maracanã, prima puntata di giugno, il mese che ci accompagnerà poi verso l'inizio dell'estate, che ci accompagnerà verso l'inizio dei mondiali, che purtroppo ancora una volta seguiremo in maniera del tutto disinteressata, ma che ci accompagnerà anche verso il mercato, verso le prospettive della prossima stagione, il valzer che non si ferma mai fra panchine, mercato, trattative, indiscrezioni, insomma... ci si può veramente sbizzarrire in attesa che poi torni il campionato di Serie A che è appena passato in archivio. Chiaramente la voce che sentite, anche valzer qui in studio, è quella di Lucio Marinucci, anche se fra poco e poi per una certa finestra della puntata di oggi di Maracanã avremo il direttore, il padrone di casa Marco Piccari in collegamento, poi come sempre alle ore 14 mi raggiungerà Stefano Impallomeni, tanti graditi ospiti di queste quattro ore da trascorrere insieme fino alle 17. È un bel direttore, ovviamente un bel direttore, il direttorissimo Marco Piccari, dicevo, ce l'avremo dopo insieme anche a Luca Calamai per fare un po' il punto, dato che i temi sono tanti. Voi come sempre, se volete partecipare, il numero per i messaggi WhatsApp è sempre quello, il 331 82 00 213. Sapete che a me fa sempre piacere avere un confronto diretto, insomma, sui tanti temi. Partiremo dalla finale di Champions League, perché si è conclusa la stagione per club con la vittoria del Paris Saint-Germain ai calci di rigore contro l'Arsenal nella finale, appunto, anche qui accompagnamento della colonna sonora, la musichetta poi la risentiremo verso

0: fine luglio con i preliminari, anche se non interesseranno squadre italiane, poi si ripartirà con i sorteggi, ma per quello ci sarà ancora tempo. La musichetta che accompagna ancora una volta i festeggiamenti del Paris Saint-Germain con la seconda Champions League consecutiva dopo quella dell'anno scorso. Ricorderete la vittoria roboante per 5-0 sull'Inter, questa volta nel punteggio meno roboante, 1-1 dopo i tempi supplementari, poi 4-3 dopo i calci di rigore, anche se bisogna dirlo, il Paris Saint-Germain ha giocato una grande partita, forse nei 120 minuti avrebbe già meritato di vincere, per quanto l'Arsenal poi in alcuni tratti si fosse anche difeso con ordine, ma insomma Luis Enrique ancora solleva la Champions League al cielo per la seconda volta consecutiva. Poi purtroppo bisogna anche dire che i festeggiamenti sono stati non sempre positivi a Parigi, scene di guerriglia per parecchie ore che impongono delle profonde riflessioni, nulla a che vedere, mi sento di dire, con il calcio, non c'entra praticamente nulla, se, per non dire nulla, peccato perché ha rovinato, ecco, una bella finale a Budapest, invece a Parigi i festeggiamenti non sono stati festeggiamenti, ma è stata, come ho già detto, guerriglia. E poi gli altri temi, perché ci sono dichiarazioni importanti in ottica varie squadre. Ha parlato De Bruyne, non di certo con parole al miele nei confronti di Antonio Conte. Ha risposto Stellini, il vice del tecnico salentino, una botta e risposta. Si è detto non valorizzato appieno sostanzialmente. De Bruyne ha posto l'accento sul gioco, il bisogno di avere un gioco offensivo, di un gioco che possa valorizzare appieno le sue caratteristiche. E qui inevitabilmente sorgono gli interrogativi anche su quello che potrà essere dunque il suo percorso a Napoli, perché Allegri conosciamo benissimo quelli che sono, insomma, i suoi parametri interpretativi, e quindi anche qui interrogativi, e soprattutto ha fatto bene, sono state giuste, corrette le dichiarazioni di De Bruyne, perché sono arrivati degli avvallamenti, sono arrivate delle critiche, poi le parole di Leao che praticamente chiude la propria avventura al Milan, non si è conclusa, per usare un eufemismo, nel migliore dei modi, sono parole d'addio inequivocabili. Il Milan dovrà ripartire, quindi, però da quali punti di riferimento? Manca l'allenatore, manca buona parte dell'organigramma dirigenziale, mancano molti giocatori, perché tanti si avviano a lasciare. Modric verosimilmente lascerà, Rabiot potrebbe finire proprio al Napoli da Max Allegri, Yashari, uno dei colpi principali, potrebbe andarsene. In attacco Jimenez non ha dato risposte, neanche Fulkrug, quindi servirà qualcun altro. Maignan ha rinnovato a breve, ma può essere ancora Milano la piazza per valorizzare quello che è un titolare di una delle nazionali più forte del mondo. Insomma, veramente tanti interrogativi. Poi andremo anche su quelli che sono gli altri temi, la Juventus che prova a ripartire con quest'asse, insomma, che qualcuno vede un po' scricchiolante, Marco qui lo ha ribadito tante volte, l'asse Spalletti Giuntoli, anche qui da chi ripartire sul campo. In attacco Vlahovic sarà ancora l'uomo della prossima stagione, sì o no? Giusto continuare a trattare con lui, perché al momento il serbo prende tempo. Rispunta Colomani, francamente la Juventus in quei sei mesi aveva fatto discretamente in alcuni momenti, in altri decisamente meno. Anche qui, insomma, tanti dubbi. L'Atalanta che poi accoglie Giuntoli e si appresta ad accogliere anche Maurizio Sarri per preparare un progetto ambizioso per le prossime stagioni. L'Inter che si guarda intorno, poi avremo il tempo di parlare delle romane, delle altre, insomma. Abbiamo fatto un po' un'infarinatura generale, adesso direi che possiamo anche andare tranquillamente con i titoli di giornata. Debordante il primo titolo, perché De Bruyne ad essere debordante, e la bordata l'ha lanciata appunto ad Antonio Conte, un gioco che non l'ha valorizzato, non gli ha mai permesso di esprimersi al meglio per quelle che sono le sue caratteristiche. Ora chiede un gioco più offensivo, un gioco che possa finalmente far vincere divertendo. Con Allegri può esserci? Raf l'addio poi per il Milan, l'addio di Rafael Leao apre le porte dunque ad una nuova era. Lui che era stato un po' uno degli uomini simbolo degli ultimi anni, prima la crescita da giovane, poi la conquista dello scudetto da protagonista e quel salto di qualità, ma è veramente arrivato. Adesso si stanno per separare le strade e dunque il Milan dovrà cercare di ricostruire anche da questo punto di vista. E poi Nerazzuntoli, perché Giuntoli sarà nerazzurro, chiaramente il nerazzurro di Bergamo, non il nerazzurro di Milano. Anche qui tante prospettive interessanti. L'Atalanta si appresta a cambiare, insomma, a livello di progettualità tecnica, ma non a livello di visione calcistica. Un club con grande competenza. Giuntoli a Napoli ha fatto ottime cose, alla Juventus un po' meno. Vuole rilanciarsi e potrebbe farlo, anzi dovrebbe farlo, insieme a Maurizio Sarri. E Eysse Louis è il titolo per il Paris Saint-Germain, perché sì, Eysse Paris, ma anche Eysse Louis, Luis Enrique, che continua a dimostrare di essere forse il tecnico al momento più preparato al mondo. Seconda Champions League consecutiva con il Paris Saint-Germain, terza Champions League vinta in carriera in totale, aggiungendo quella con il Barcellona. Insomma, un allenatore che è riuscito a convincere tantissimi campioni, quelli appunto della squadra francese, anche a giocare, a sacrificarsi per gli altri. Insomma, sì, il Paris Saint-Germain, ma c'è tanto, tantissimo anche di Luis Enrique. Ancolo tu, poi la domanda per l'attacco della Juventus, perché proprio Colomani potrebbe diventare di nuovo una pista per i bianconeri. Si tratta con il Tottenham per cercare di riportarlo a Torino, dove appunto nei sei mesi in cui era stato protagonista aveva fatto cose buone a tempi alterni. Vlahovic continua a non dare risposte e quindi potrebbe essere Ancolo lui. Poi Inter, cosa manca ai nerazzurri per cercare di migliorare ulteriormente? La stagione corrente in Italia è stata praticamente perfetta, un campionato stradominato, una Coppa Italia vinta con merito. In Champions League si poteva sicuramente fare di più e l'obiettivo dell'Inter è quello, in quanto club e squadra ambiziosa, di continuare a crescere. Dunque, dove può crescere? Cosa manca all'Inter per ritornare ad essere grande in Champions League? Insomma, questi un po' i titoli della puntata odierna di Maracanali. Sviscereremo in corso d'opera con i tanti ospiti che avremo in collegamento nel prossimo blocco. Ricordo ancora Luca Calamai insieme a Marco Piccari con Penna e Calamai, e poi tantissimi ospiti, incluso Stefano Impallomeni, qui accanto a me. Arrivano già i messaggi dal 331-8200-213. Qui il solito Luigi, intanto ti saluto. Luigi è sempre molto molto netto su Allegri, conosciamo le sue posizioni, non più credibile, un bluff storico clamoroso lo definisci tu, odiato dai giocatori, ma questo non lo so. In realtà al Milan fino ad un certo punto le cose erano andate, poi direi nettamente meno nel finale di stagione. Vedremo come verrà accolto anche dallo spogliatoio azzurro in questa nuova finestra. Francamente il grande interrogativo, la grande domanda è, e ripeto con tutto il rispetto per Allegri, perché io sono e rimango in parte un estimatore di Allegri, è: potrà riuscire a portare il Napoli al massimo livello? Perché in Italia il Napoli deve lottare per il massimo, deve lottare per competere per lo scudetto, è l'unica squadra che abbiamo individuato che possa dare fastidio all'Inter. E la domanda è se Allegri un po' si sia meritato, alla luce delle ultime stagioni, questa avventura. E francamente non lo so, perché è un salto in avanti, il dato che il Napoli rappresenta al momento più di Milan ma anche di Juventus, e poi se possa portare il Napoli a lottare per il massimo. lo spogliatoio, vedremo come lo accoglierà. C'è questo avvicendamento con Conte, diverso, molto diverso rispetto a quello della Juventus, perché quella era una squadra che non aveva quasi rivali in quegli anni lì, nei primi anni del corso d'Allegri in Serie A. Era anche un calcio molto diverso, perché sono passati 12 anni, da allora era il 2014, 12 anni per il calcio sono un'enormità, quindi ci sono francamente gli interrogativi, caro Luigi. Mentre poi Federico, che segnalo e saluto come sempre con i suoi messaggi, lui ci segnala appunto che un problema per Maurizio Sarri a Bergamo possa essere quello di Luca Percassi. Il dirigente atalantino, scrive Federico, ha dimostrato già in passato con Gasperini di non avere la pazienza del padre Antonio. Ma non lo so, devo dire, è sempre stato molto netto nelle sue dichiarazioni Luca Percassi, Percassi Junior. Però nel momento in cui, soprattutto in una società che sa progettare molto bene, tu scegli di comporre un tandem con Giuntoli, con Sarri, devi avere un po' di pazienza. L'Atalanta si è abituata a calcare i palcoscenici europei più importanti, però bisogna avere criterio, e mi aspetto che in realtà poi anche Percassi Junior abbia lucidità, ecco, nel valutare il percorso di Sarri e di Giuntoli. Lì la più grande curiosità ce l'ho non solo a livello di prima squadra, ma a livello anche di club, perché sappiamo che le giovanili atalantine programmano poi anche in base alle caratteristiche di gioco della prima squadra. L'Atalanta negli ultimi anni ha sempre ovviamente portato i principi di Gasperini, anche con Juric e Paladino in realtà era rimasta la difesa a 3, quindi si era visto pur sempre un certo tipo di diktat. Ora le cose cambieranno, perché pare francamente difficile pensare a un Sarri, no, con la difesa a 4. Non sarà così, di conseguenza bisognerà cambiare un po' la struttura in generale del club, delle squadre giovanili. Tanto sto vedendo sullo monitor di ritorno, diamo anche una piccola parentesi sugli altri sport, sul tennis, che vede tanti italiani impegnati a Roland Garros. Sappiamo, non più Sinner, che purtroppo è uscito prematuramente per via anche di problemi di tenuta fisica. Però attenzione, perché oggi c'è tanta Italia in campo, sta giocando Cobolli, che sta affrontando lo statunitense Svaida. Siamo al tiebreak del terzo set, Cobolli ha vinto i primi due set, quindi attenzione, perché questa potrebbe essere una chance per tentare di chiudere rapidamente. E poi nella giornata di oggi gli altri italiani negli ottavi di finale: Berrettini contro Cerundolo, anche lui Cerundolo Junior, per dirla all'argentina, Juan Manuel Cerundolo, che proprio aveva fatto fuori Sinner. E poi l'ultima gara degli ottavi sarà Arnaldi contro Tiafoe, quindi altra bella gara, molto molto equilibrata. Roland Garros andrà avanti per tutto il giorno, lo seguiremo e daremo anche aggiornamenti in questo senso. Intanto abbiamo già qualche audio al 331 82 00 213, andiamocelo a recuperare.
1: Buongiorno Marco, Nicola da Pisa.
0: Ciao Nicola.
1: Due considerazioni: la prima, io a questo punto lascerei andare a Vlahovic e proverei a fare come fece l'Inter con Icardi, con Lautaro, cioè prendere quella punta che poi ti farà la differenza da poco, e poi magari valuta tantissimo dopo, anche perché tecnicamente Vlahovic c'è ancora tante cose da ridire, perché è vero, ti fa X gol, ma te ne sbaglia davvero altrettanto tanti. La seconda, io fossi stato in Elca, avrei affidato totalmente il progetto a Carnevali e Chiellini, e si va a botta sicura su tutto quello che viene costruito poi per il futuro. Che ne pensate?
0: Sono riflessioni molto interessanti, devo dire. Quella sull'organigramma, insomma sull'apparato dirigenziale, è evidente che la scelta di mantenere Giuntoli è perché Elkan crede ancora nel suo operato, e soprattutto io penso, ma questa è un'opinione puramente personale, che lui abbia voluto ancora non cancellare, non delegittimare quella che era stata poi una scelta progettuale a lungo termine. Si è deciso di tenere Comolli, di conseguenza poi insomma Ottolini dovranno operare insieme a Spalletti. È un interrogativo, lo dicevo prima, qualcuno non vede grande empatia fra i due, fra Giuntoli e Spalletti. Solo il tempo ci dirà se avrà avuto ragione Elkan a mantenere Comolli o meno. di certo non sarà facile trovare un punto di vista in comune. Chiaro che se dovessero poi esserci degli screzi sarebbe secondo me gravissimo, perché rischieresti di vivere un'altra stagione già con un passo sbagliato sin dall'inizio, e la Juventus non se lo può permettere, perché lasciatemi dire che aver mancato la Champions League per la Juventus è veramente grave. Cercare di risalire è importantissimo, il rischio però di mancarla per un secondo anno consecutivo sarebbe veramente, sportivamente parlando, catastrofico. Quindi bisognerà anche far di necessità virtù, e per quanto Spalletti e Giuntoli magari non nutrano grandissime simpatie uno con l'altro, però mi sento anche di dire che sono professionisti e devono cercare di fare quantomeno una tregua, impostare la stagione in maniera sostenibile, e poi si vedrà. Poi le parole staranno al campo e lì dovrà Spalletti lavorare nel migliore dei modi. Su Vlahovic, ripeto, poi nel corso del pomeriggio avremo le possibilità di commentare il tema. Su Vlahovic è un grosso interrogativo, perché Colomani è uno dei nomi che potrebbe arrivare. Ha lasciato il Tottenham, sta lasciando il Tottenham, torna al Paris Saint-Germain, che è il club che possiede il suo cartellino. Bisognerà trattare, di certo è, si può prendere un attaccante molto più forte di Vlahovic, è sempre questo l'interrogativo. Lasciare andare Vlahovic per prendere chi? Queste sono le domande, perché poi i nomi che gravitano ci sono. Oltre a Colomani torna di moda Mateta, che lo ricorderete essere già stato accostato alla Juventus, stato protagonista comunque della conquista della Conference League del Crystal Palace. Io continuo a pensare che per caratteristiche in Italia possa essere un attaccante in grado di far bene. Certo, la Juventus deve provare a tornare ad essere competitiva ad un livello alto, quindi lì bisognerebbe valutare, e soprattutto anche per Mateta andrebbero investiti dei milioni, qualche decina di milioni andrebbe investita, ma in scadenza nel 2027. Quindi ci sono tante domande. Chiederemo anche agli ospiti che cosa ne pensano su Vlahovic e sulla Juventus. Qui arrivano altri audio, intanto un altro messaggio. Ma se il Napoli ha preso al volo Allegri, perché il Milan lo ha lasciato andare? Era da cambiare tutti tranne allenatore, e soprattutto ascoltare sul mercato Allegri. Quindi, se non ho capito male, tu dicevi di tenere Allegri al Milan per dare continuità tecnica. Certo, dopo l'ultima giornata non era facile, anche se pure lì, quando tu a 90 minuti sei certo, dalla fine del campionato sei certo di dare continuità al progetto, poi perdi una partita, seppur importantissima, e stravolgi tutto, vuol dire che non c'è grande stabilità a livello di idee. Poi sulla trattativa Allegri-Napoli sono uscite varie indiscrezioni nel corso delle ultime ore e degli ultimi giorni, ossia che addirittura Allegri sembrava potesse aver già iniziato delle trattative interlocutorie prima della fine del campionato. Devo dire, non ci sono conferme, quindi su questo bisogna essere molto onesti, molto netti. Conferma al 100%. Però l'impressione, ecco, che forse Allegri si stesse già guardando intorno, il che farebbe anche capire poi che al Milan non vedeva a sua volta delle prospettive interessanti. Tanto altro audio al 331 82 00 213, andiamo.
2: Ciao Lucio, complimenti per il tuo lavoro intanto.
0: Eccolo Luigi, ciao Luigi.
2: Allora,
0: grazie.
2: Allegri, il genio di Livorno Allegri. Allora, immaginavo. Se è vero che per fare una prova ci vogliono tre indizi, te ne do subito due. Il primo è ritornato alla Juventus e ha fallito. È andato al Milan e ha fallito. Ora andrà al Napoli, come è vero che andrà al Napoli, e fallirà. E quindi questo è il terzo indizio per dire che Allegri è un bluff storico. È un allenatore senza qualità, secondo me. Ciao.
0: Ma Luigi, io so, sappiamo tutti la tua posizione oltranzista su Allegri. Io non lo ritengo un bluff storico, perché in realtà comunque sia in passato aveva fatto bene. Noi parliamo di quella Juventus, ma anche al Milan aveva operato comunque bene nel primo periodo. Semplicemente, secondo me, negli ultimi anni, a parte che le squadre che ha avuto non erano pronte a vincere, non potevano vincere nulla a livello importante, però potevano fare probabilmente di più di quello che hanno fatto. Non è riuscito ad intercettare dei cambiamenti, secondo me, Allegri. Io non mi aspetto un disastro, devo dire, a Napoli. Non mi aspetto un disastro, però ecco, ribadisco, De Laurentiis si accontenterebbe di un posto in Champions League di una discreta stagione a livello europeo, non disastrosa come quella di quest'anno, ma di fare un normale percorso europeo in campionato, non vincere, arrivare solo in Champions League e poco altro, non lo so, mi pongo degli interrogativi. È vero che il mercato quest'anno sarà meno dispendioso perché si punta a dare continuità alla rosa, però negli ultimi anni gli investimenti sono stati fatti, quindi non so se possa bastare. E la domanda è: Allegri può portare così avanti il Napoli? Io non mi aspetto un Napoli disastroso con Allegri, però ecco, delle domande sono legittimissime. Qui intanto scriveva anche Antonio, non sono tifoso del Milan, scrive, però questa situazione la trovo veramente triste e non è giusto per quello che rappresenta il Milan per il calcio mondiale. Beh, sì, sono d'accordo perché il Milan ci siamo abituati tutti a vederlo come un punto di riferimento e gli anni che sta attraversando non sono di certo all'altezza di quello che ha fatto nel corso della storia del calcio. Francamente, più che altro, ecco, la differenza secondo me fra i nostri club, alcuni dei nostri club e i club stranieri, è che non c'è una progettualità. Per esempio l'Arsenal ha perso la finale di Champions League, è vero, ma ha vinto la Premier League. Per anni Arteta non ha vinto nulla se non un FA Cup, però si è sempre tenuto un certo tipo di linea, un certo tipo di strada, certo tipo di idea, la si è perseguita e sono arrivati dei risultati importanti. Ora voi mi direte: ma l'Arsenal e i club inglesi hanno dei potenziali economici nettamente superiori? Sì, è vero. Però proprio perché noi abbiamo meno potenziale economico bisognerebbe dare più peso alle idee, bisognerebbe avere più idee. E invece il paradosso è che abbiamo meno potenzialità economica e spesso abbiamo meno idee. E il Milan di idee ne ha avute, in realtà ne ha avute tante, ma troppo confusionarie. Ora si sta puntando a Glasner come sostanzialmente direttore dell'area tecnica, poi Ragnik come direttore dell'area tecnica, poi potenzialmente un allenatore scuola Red Bull. Si era parlato di Gheisl che è alla Lali, ma soprattutto di Glasner che ha appena vinto la Conference League. Spunta anche il nome di Slot. Però siamo ad inizio mese, giugno è iniziato e ci sono ancora tanti dubbi e poche certezze. Quindi non solo i risultati del Milan non sono stati all'altezza, ma la domanda è: si può costruire per avere un Milan quantomeno normale a livello europeo, a livello di Champions League per la prossima stagione? Anche qui tanti interrogativi e poche risposte. Noi a questo punto direi che ce ne andiamo in pausa, però, perché è finito il primo blocco introduttivo. A breve avremo Luca Calamai, anche il direttore Marco Piccari, in collegamento. Andiamo rapidamente in break e rientriamo qui fra pochissimo.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: E rieccoci appunto in diretta con l'appuntamento del lunedì, sempre qui in studio Lucio Marinucci, ma in collegamento abbiamo innanzitutto il protagonista del blocco, Luca Calamai da Firenze. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: E non siamo soli perché poi c'è anche il padrone di casa in collegamento, sia il direttore Marco Piccari. Marco, ciao, ben ritrovato anche a te.
3: Ciao Lucio, ciao Luca, ben trovato. Un saluto a tutti.
1: Insomma, è un lunedì ricco di calcio perché tantissimi, Luca, sono i temi fra il mercato, le progettualità, i dubbi, le dichiarazioni e poi l'ultima gara di Champions League, la finale che ha visto il Paris Saint-Germain vincere. Insomma, da dove vogliamo partire?
2: Ma io farei una breve riflessione sulla finale di Champions. Si può dire che non è stata una bella partita, perché tutte le volte che si parla della Champions sembra sempre che raccontiamo il mondo di Quark, il mondo bello, straordinario. Una specie di
1: è stata una finale, dai.
2: È stata una partita brutta.
3: Il mondo di Quark è bellissimo. Luca.
2: È stata una partita dove una squadra si è messa lì ad aspettare. Ho visto 1.600.000 giri palla inutili, non ricordo nel primo tempo un tiro in porta del Paris Saint-Germain, lo dico perché poi quando si arriva a giocarci le partite, le sfide vere, è chiaro che o succede un qualcosa che accende tutto oppure si vedono delle partite, sono partite molto tattiche. Io facevo il tifo per il Paris Saint-Germain, per cui sono contento del Paris Saint-Germain, sono contento per Luis Enrique, sono contento per Kvaratskhelia perché comunque penso che potrebbe meritare veramente anche il pallone d'oro, e ora al di là delle battute è evidente che abbiamo toccato un punto alto perché i valori sono veramente importanti, e quindi niente, però vorrei anche sentire il parere vostro naturalmente.
3: Magari Luca, sono d'accordo, se c'è una squadra che ha meritato è sicuramente stato il Paris Saint-Germain, perché è vero quello che hai detto tu, insomma, primo tempo veramente brutto, secondo tempo un po' meglio perché il Paris ha provato a fare la partita, ma sai, quando incontri una squadra che gioca in quella maniera dove diciamo mira più a distruggere che a creare e a fare una sorta di muro, a me, ti devo dire la verità Luca, a me dopo un po' di minuti mi infastidiva proprio vedere l'Arsenal, con tutto il rispetto per Arteta che viene insomma spesso sottolineato come un grande allenatore, ci mancherebbe, ha vinto la Premier in maniera comunque importante, netta, però insomma giocare una finale così, sinceramente io personalmente mi aspettavo di vedere qualcosa in più, no? Poi per carità hanno scelto la strategia giusta per bloccare e arginare il Paris Saint-Germain, perché insomma a livello tecnico è sicuramente superiore, però giocare tutta la partita così con una fase difensiva veramente portata all'eccesso e poi ai rigori è andata bene al Paris, ma poteva veramente andare anche male perché quella poi sappiamo che è sempre anche quel pizzico di fortuna, però ti devo dire che sono contento che il calcio ha premiato chi in fondo ha un'idea diversa da un po' di tempo, e Luis Enrique ha trasformato questa squadra da album delle figurine a una squadra di calcio, gli ha dato un gioco, gli ha dato un'anima, certo la finale non è stata bellissima, ma se doveva vincere qualcuno insomma alla fine ha vinto quello che ha creato ha cercato di fare qualcosa in più, ecco.
2: Non c'è dubbio,
1: sì,
2: non c'è dubbio.
1: Anche per il percorso.
2: Tra l'altro sì, per il percorso, sì. Io se fossi un giocatore dell'Arsenal avrei chiuso questa esperienza dicendo ma perché non ce la siamo giocata? Perché puoi anche aspettare, puoi fare un primo tempo in attesa, me aspettavo. Tra l'altro, all'inizio del secondo tempo l'Arsenal era partito alto, ho detto, hai visto che ora hanno fatto un tempo ad aspettarli, li hanno fatti anche stancare, e ora io sono l'Arsenal, sono una squadra fortissima, vi faccio vedere che meritiamo la Champions, andiamo noi ad attaccarli. E invece dopo 5-6 minuti sono tornati dentro quel fortino a doppia mandata. Io credo che il grande rimpianto per l'Arsenal di non averci provato. Per il PSG io credo che ormai stiano scoprendo un po' tutti che se dai campo a questi formidabili giocatori è un grande problema. Io penso che nel futuro il Paris Saint-Germain dovrà trovare anche il piano B, no? Un centravanti vero, perché alla fine trovi avversari che poi stanno lì ad aspettarti, la sensazione è che sì, puoi riuscire anche a entrare in porta con quattro passaggi, due dribbling, ma esiste anche la formula più normale: se gli avversari ti lasciano tutto questo, anche di palloni per uno e di testa può far gol, ecco. Ma insomma, queste sono riflessioni di un calcio che salutiamo e che temo che faremo fatica a riconfrontarci con questi livelli.
3: C'ho una domanda da farti a te, proprio la collego un attimo a questa finale di Champions. Se guardiamo questa partita, ho pensato al calcio italiano e soprattutto ad una squadra, devo essere sincero, ho pensato all'Inter e mi sono chiesto quanto manca all'Inter per tornare a giocare una finale, perché l'anno scorso è stata demolita dal Paris Saint Germain, la squadra nerazzurra, e l'Arsenal comunque è una squadra che ha incrociato e mi sembra insomma che l'Inter ha anche fatto non malissimo contro l'Arsenal. Mi chiedevo quanto manca all'Inter per arrivare lì, cosa manca per ritornare in finale alla migliore squadra italiana che abbiamo in questo momento, perché se dobbiamo puntare su una squadra, Luca, io punterei solo sull'Inter attualmente. Ecco, ti chiedo proprio che cosa manca secondo te, non so, l'esperienza di Kivu, oppure serve trovare ancora due o tre giocatori che ti possono riportare a fare un cammino è molto lontana a tuo giudizio da quelle due squadre che abbiamo visto?
2: Allora, noi non dobbiamo fare un errore di chiudere gli occhi e dire: in quel tipo di finale a Budapest l'Inter avrebbe fatto una brutta figura. No, l'Inter avrebbe fatto un'onesta figura, poi poteva perdere, non sarebbe partita favorita, ma in una partita secca dove, come stavamo dicendo prima, c'è l'aspetto tattico, c'è la pressione, c'è il fatto che ti giochi tutto in una partita, il calcio italiano ci sta a quel livello. L'Inter non avrebbe probabilmente sfigurato in quel tipo di partita, ma il difficile è arrivarci lì. Perché per arrivare lì te devi affrontare più di una squadra di questo livello su due partite. E su due partite, ragazzi, la differenza viene più netta, più forte, più evidente. Per cui lo dico perché uno guardando la partita diceva: ci poteva stare l'Inter? Sì, ma probabilmente niente.
1: Io sono d'accordo.
2: Faccio fatica a trovarne un altro. Allora, che cosa serve non per giocare quella finale, ma per arrivare alla finale? Serve secondo me innanzitutto un portiere forse più forte, anche se le due finaliste non avevano portieri epocali, però serve un portiere più forte, serve un difensore centrale di riferimento, serve un po' di freschezza in mezzo al campo, cioè servono due o tre giocatori importanti che alzino il livello complessivo della rosa, cioè, perché poi noi abbiamo visto Arsenal e PSG al 50% del loro potenziale, ma se le trovi vere ti spaccano, cioè se le trovi
1: assolutamente
2: vere,
1: sì.
2: L'Arsenal non stava bene da diverso tempo, il Paris Saint-Germain, insomma, quindi non ci manca tanto, ma ci manca, e condivido la tesi di Marco Piccari che l'unica squadra in questo momento, e noi guardando la prossima Champions possiamo immaginare che possa arrivare lì a quei livelli, per il momento mi sembra l'Inter, anche perché poi torniamo nel nostro mondo, ragazzi, e il livello si abbassa spaventosamente, ma non si abbassa sulla qualità dei giocatori, e ce ne sarebbero buoni motivi. Ma ditemi voi questa polemica di De Bruyne con Conte.
1: Che ti sei fatto, Luca? Perché sono state parole effettivamente molto nette.
2: Sì, ma che roba è questa? Cioè, ritorniamo proprio nelle nostre beghe di bottega che danno la dimensione di come siamo più piccoli, no? Allora, De Bruyne è arrivato, ma avevano promesso cosa ti hanno promesso? Cioè, questo giocatore praticamente è stato fuori 4 mesi, 5 mesi, non so nemmeno quanto è stato. Giocatore che ha obbligato anche il Napoli a cambiare pelle per trovargli spazio, perché è un giocatore difficile. Di che cosa si lamenta? Ci sono delle situazioni che mi lasciano senza parole. Trovo umano che poi Conte attraverso Stellini gli abbia risposto, ma anche lì, ragazzi, siamo a dei livelli. Ecco, io credo che nel casino del Milan, nella vicenda scontro tra De Bruyne, io credo senza prospettiva rapporto tra Comollie e Spalletti, il gruppo Comollie e Spalletti, noi siamo fermi a questo, ragazzi. cioè vi ho citato tre grandi realtà del calcio italiano che oggi sono lì a non dare la sensazione del nostro livello, ci portano su un livello piccolo. Io non so che ne pensate voi, ma sono tre storie di tre grandi problemi e non risolti tutti, tra l'altro.
3: Sì, sì, questo è vero, perché poi aggiungiamo, come hai detto tu, Luca, anche le parole di Leao, che sono state abbastanza, diciamo, anche quelle nette.
1: Sì, parole d'addio.
3: Sì, parole d'addio abbastanza nette, ma insomma, queste poi sono cose che, è vero, potrebbero risolvere all'interno. Però sai, penso una cosa su De Bruyne. Alla fine era una cosa che avevamo capito sin dall'inizio un po' tutti quanti. Cioè, questo non si capisce ad oggi chi De Bruyne l'ha voluto veramente, se l'ha voluto il presidente, se l'ha voluto Conte. Però era un malessere che quando noi lo mettevamo... Ti ricordi, c'è stato un periodo che si diceva che De Bruyne aveva diciamo messo in difficoltà Conte dal punto di vista tattico, perché il Napoli doveva giocare in maniera diversa, e mi ricordo che Conte, stizzito, andò in conferenza in un post partita, disse che praticamente ci stavamo inventando tutto, ma invece la verità era quella, evidentemente un matrimonio che non si capisce come è stato fatto e perché è stato fatto. L'inizio è stato difficoltoso, poi è arrivato quell'infortunio che ha tenuto fuori lui, ma io credo che tutto sia nato proprio all'origine. Evidentemente De Bruyne è arrivato e ha detto: ma io devo giocare dentro questo tipo di calcio e Conte mi deve far giocare così. Io penso che alla fine non si siano mai trovati entrambi. Lui è sbottato adesso, giusto o sbagliato qui ne possiamo parlare, come diciamo è giusto anche sottolineare. Però io penso pure che è un altro segnale che il nostro calcio, quando tu prendi poi questi calciatori che hanno 33 anni, vengono da un'idea di calcio diversa e li metti con allenatori che in questo momento sono lontano da quel tipo di calcio, parliamoci chiaro, perché Conte è bravissimo.
1: Adesso arriva Allegri, insomma, la domanda è a Napoli, Allegri, scusate, che succede? Quello è l'interrogativo.
2: Allegri per certi versi addirittura mezzo passo indietro rispetto a Conte.
3: No, ma beh, io direi anche due passi, Luca, pure due passi, non mezzo. Appunto, cioè, quindi secondo me è meglio che se ne va De Bruyne alla Svezia, ecco.
2: Ma guarda, meglio che se ne vada, per me anche meglio che se ne vada Spalletti dalla Juventus. Io non vedo percorso lì, non vedo la possibilità di andare avanti. Poi se Conte va in nazionale...
3: È un percorso minato, Luca, è un percorso minato quello
2: ma
3: di
2: guarda,
3: Spalletti.
2: Ti
3: sono d'accordo
2: cosa,
3: con te.
2: Se Conte va in nazionale, boh, tanto. Ma ti immagini la Juve che parte, Spalletti che parte con Conte libero? Cioè, sì. Cioè è come portarsi un chilo una tonnellata, una damigiana da un chilo sulla schiena tutti i giorni. Che senso avrebbe? Cioè, sono tutte situazioni che io ho sentito la conferenza stampa di Como lì, sono cose che non... ti lascio senza parole. La conferenza stampa è centrata su un concetto che tra l'altro secondo me è anche passato senza... diceva, non faremo, venderemo uno e faremo pari. Cioè, vendi Bremer e fai pari. Una squadra che è già modesta, gli levi l'unico giocatore di livello stratop, parte Yıldız, e dice poi facciamo il resto. E che discorso è questo? Di che parliamo? Qual è il ragionamento?
1: Secondo me, Marco, e ti lascio la parola, si ricollega anche a quello che dicevamo prima. Club come l'Arsenal o il Paris Saint-Germain hanno chiaramente dei potenziali economici nettamente superiori, però hanno anche idee, hanno progettualità. Prima Luca nominava i top club, a parte l'Inter, la Juventus e il Milan, non c'è mai stata una vera continuità progettuale nel corso di tanti ultimi anni, e quindi anche quello fa la differenza. Dovremmo avere più idee, più continuità, noi che abbiamo meno potenziale economico, e paradossalmente abbiamo meno potenziale economico, meno idee e meno progettualità, il divario di conseguenza è ampissimo.
3: Guarda, secondo me, mi fermo un attimo alla Juve perché l'ha sottolineato anche Luca, io sono d'accordissimo che qui siamo di fronte ad una sorta di campo minato, e se poi non si dovesse accasare Conte sarebbe veramente, ha ragione Luca, un peso enorme, che un fantasma che gira sempre a Torino, no? E ormai da anni, perché non è solo quest'anno, anche gli altri anni. Secondo me forse l'unica cosa che doveva prendere da esempio Elkan dal Milan era da mandare via tutti e lasciare solo l'allenatore, se voleva puntare sull'allenatore. Ripeto, se voleva puntare sull'allenatore. Perché questo rapporto...
1: Perché a te non convince il matrimonio con Como lì?
3: No, no, a me non convince, ti ripeto, non so che ne pensa Luca, forse gli avrei dato un attenuante a Spalletti perché è arrivato in corsa, qualcosa ha dato alla squadra, non ha centrato la zona Champions e quindi è mancato l'obiettivo, però gli avrei dato un'altra alternativa, ecco, un altro anno, ma così no, così come lì il cui rapporto, cioè, se vi ricordate l'ultima giornata ha detto io vado a parlare con Elkan, ma ricordiamoci che piace o non piace, come lì è l'amministratore delegato, eh? Non è che stiamo parlando dell'ultimo arrivato e quindi tu lo devi ignorare, stiamo parlando di uno che, insomma, tu dovresti rapportarti con lui, in teoria, no? Luca, correggimi, esatto. L'allenatore dovrebbe parlare con l'amministratore delegato.
1: L'enipotenziario del quadro dirigenziale, sostanzialmente.
2: È assolutamente vero. Poi, permettetemi, sapete che io ho un mio concetto che nello sport, ma in qualsiasi azienda, contano le catene di comando e conta chi comanda, d'accordo? Allora, oggi, certo. Ma si può dire che John Elkan, io mi fermo allo sport, non voglio entrare in altri mondi, anche se avete visto che c'è un po' di problemi ultimamente, sì, anche in altre situazioni, penso al fatto che sia stato abdicato a quello che era un qualcosa che per la famiglia Agnelli era un qualcosa della famiglia, penso alla stampa, per esempio al giornale, tanto per fare riferimento. Cioè, la gestione Elkan cosa ha portato alla Ferrari? Niente.
3: Nulla.
2: Cioè, la Ferrari spende quanto spendono, per dare un paragone calcistico, Manchester City, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, non vince mai. Mai.
3: No. Sono anni che non vince.
2: Mai, mai. Ma non partecipando, cioè spendendo quello che si può spendere. La Juventus prima arriva bene, che ha fatto la catastrofe con Vlahovic e compagnia, ora una nuova dirigenza che spende una valanga di soldi per Davide Openda. Cioè, ragazzi, la capacità di un grande proprietario era scegliere, è quella di scegliere grandi dirigenti. Certo. Boniperti è stato il riferimento di un'era importante. Boniperti era un top nel suo mondo. E potrei andare avanti, fare riferimenti anche alla Ferrari, con chi c'era la Ferrari prima, ma lo stesso Montezemolo, per non andare tanto lontani. Allora, oggi la situazione della Juventus è di una fragilità totale, dalla testa all'ultimo dei giocatori, quindi confusione. Il Napoli, il Milan non ne voglio parlare nemmeno, ragazzi, perché il Milan quando
1: non ha punti di riferimento,
2: quando si opera una rivoluzione, a me hanno sempre insegnato che si cambia un gruppo di lavoro, il giorno dopo arriva un altro gruppo di lavoro. Non si lascia, tra l'altro qui l'unica figura che resta è Ibrahimovic, il mondo Milan non lo vuole, quindi vi immaginate che tipo di confusione, ecco, c'è confusione in quello che dovrebbe essere le nostre locomotive del calcio, perché è inutile nasconderlo, noi siamo io sono tifoso del Como, tanti stanno diventando tifosi del Como, ma non è, il Como non può essere la locomotiva del nostro calcio, può essere un esempio, ma non una locomotiva. La nostra locomotiva sono Inter, Milan, Juventus, Napoli, per certi versi la Roma, per certi versi, se vogliamo essere larghi, la Fiorentina, società che nello storico del calcio italiano sono le prime cinque. E quindi oggi noi usciamo da una finale di Champions dove ci sono due grandi mondi, torniamo in casa nostra e troviamo questo.
1: Sì. Juve e Milan non fanno la Champions, nessuna delle due.
2: Oggi, se vogliamo riderci su, diciamo che noi siamo forse favoriti in Europa League, ma se noi siamo favoriti in Europa League vuol dire che
1: c'è un problema.
2: Abbiamo perso, parliamo siamo un calcio di Serie B? Ci possiamo riconoscere in questo? Del resto, se non andiamo per tre volte fila mondiali, ragazzi,
1: non sarà una coincidenza, dice Luca.
2: Ci sarà un motivo,
1: non può essere un caso.
3: A tutto questo aggiungi, Luca, anche la situazione in casa Milan, dove ad oggi non c'è la dirigenza non c'è più, praticamente c'è soltanto Ibrahimovic, e quindi siamo arrivati ai primi di giugno, dove non c'è allenatore, non c'è direttore sportivo, in questo momento non c'è proprio nessuno.
2: Ibrahimovic, solo per citare Ibra-Milan. Un dettaglio, noi siamo solo un dettaglio. Il Milan di Ibrahimovic è riuscito a far retrocedere in Serie D la seconda squadra di calcio.
1: È vero, e non è neanche ripromossa quest'anno, è rimasta in Serie D.
2: Perché perché è sbagliato proprio il lavoro, stai sbagliato. Prendo proprio l'esempio più piccolo, ma ti dà l'idea dell'impreparazione. L'impreparazione, ecco, questo è il mondo in cui ci confrontiamo. Poi viva l'estate, l'estate diventa il mondo dei sogni, per cui sogneremo di poter vincere tutto, sogneremo di tornare grande. Intanto, scusatemi, prima di salutarmi, invece fatemi fare il tifo per la piccola Italia di Silvio Baldini, di Barzagli, di Giancarlo Antonioni, che vanno lì, mostreranno un calcio, e chi ha seguito l'Under 21 è un calcio piacevole. Silvio Baldini ha detto tranquillamente quello che pensa, perché tanto non è ricattabile da nessuno, ha messo sul piatto tante problematiche che noi nascondiamo sotto il tappeto perché non le vogliamo vedere. Viva i ragazzini dell'Under 21, che faranno? Saranno per due partite la nostra nazionale A.
3: E viva anche la schiettezza di Silvio Baldini.
1: Eh sì, beh, almeno che abbiamo anche scelte coraggiose, comunque le ha fatte palesemente per mandare un segnale. Quindi ora queste gare con Lussemburgo e Grecia, ecco, ci faranno riflettere, mi sento di dire questo. Luca, io a questo punto ti ringrazio, ti ringraziamo, grazie come sempre.
2: E a presto, ciao, grazie.
3: A prestissimo, grazie ancora.
1: Grazie a Luca Calamai. Marco, noi ci ritroviamo tanto fra pochissimo, adesso mi raggiungerà anche Stefano Impallomeni qui in studio, poi il parterre dei nostri ospiti, a tra poco sempre qui a Maracanã su TMV Radio.

0: Ben ritrovati di nuovo in diretta qui su TMV Radio. Maracanà prosegue nel proprio pomeriggio, prima puntata di giugno. Peraltro ricordiamo Lucio Marinucci qui in studio come sempre, mi ha raggiunto Stefano Impallomeni.
1: Ciao, ciao Lucio, Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, ben ritrovato. E intanto andiamo anche a presentare gli ospiti del nostro blocco. Chiaramente il padrone di casa Marco Piccari. Ciao Marco.
1: Ciao, ben Marco. Ritrovato.
2: Ciao Stefano, ben trovato a tutti, ciao ciao.
0: E poi con noi anche Massimo Bonanni. Ciao, ciao Massimo. Massimo?
3: C'è Massimo.
0: Non lo sentiamo, latita Massimo. Lo andiamo a recuperare.
4: Tra poco...
0: No, eccoci. Ora ce l'abbiamo, sì, ecco, sì, ecco. Sì, ciao Massimo, ben ritrovato.
4: Ciao ragazzi, vi ho fatto uno scherzetto.
0: Sì, sì, ci hai fatto attendere come tutte le personalità, come è giusto che sia. Allora, ci siamo lasciati alle spalle la stagione per club, tra poco ci sarà quella delle nazionali che non ci riguarderà in maniera diretta, lo sappiamo già da un po'. Marco, stavamo già chiacchierando con Stefano, insomma, un po' sulla finale di Champions.
2: Ma sai che voglio fare io? Voglio fare una cosa, sai? Perché ce l'ho, adesso che sto al telefono voglio farlo pure io. Facciamo i 30 secondi iniziali.
0: Hai ragione. No, io stavo bypassando i 30 secondi del lunedì. Allora,
1: cioè, Lucia non vedeva l'ora, almeno male.
0: E allora, niente, 30 secondi subito.
1: È stato richiamato all'ordine.
0: Ubi maior minor cessat. Del resto è così.
2: No,
0: e allora, Stefano, parti te con i tuoi 30 secondi. Vai.
1: Sarò breve, li dedico a Luis Enrique, che fa una doppietta storica, clamorosa, tra l'altro tre finali, tre Champions League vinte, tre vittorie, anche quella considerando il 2015 con il Barcellona, quindi che dire, sono contento per lui, soprattutto per come era stato trattato a Roma, era un altro periodo della sua carriera, però insomma alla fine la Roma aveva visto giusto su questo allenatore che si è dimostrato un super vincente.
0: Marco, vai.
2: Io li dedico invece a De Bruyne, hai tutto il mio appoggio De Bruyne, ma vattene prima insomma che arrivi il nuovo allenatore, ecco, così sono molto sintetico e diretto.
0: Non ci hai messo neanche 30 secondi, quindi sei stato veramente chiarissimo.
4: L'ha voluta fare perché se l'era preparata.
0: Sì, esatto, già ce l'aveva segnata, c'è il testo davanti Marco.
4: Hai Massimo. Capito? Io sinceramente... non me l'ero preparata, non so se l'ho fatto la settimana scorsa, però io a maggior ragione credo di averlo fatto, ma li volevo dedicare ad Alberto Aquilani, a quello che ha fatto anche questo fine settimana con il Catanzaro, ha sfiorato un'impresa, ha già fatto secondo me un qualcosa di straordinario arrivando fino alla semifinale di ritorno e giocandosi il passaggio in Serie A fino al centesimo minuto, quindi credo che Alberto inizierà un percorso in un'altra società in Serie A e per quello che ho visto nel corso di questi anni si merita un percorso importante, così come se lo merita Daniele Galloppa che a Firenze ha rivinto ancora la sua Fiorentina Primavera.
0: Sì, mi pare 43 anni dopo l'ultima volta. E poi chiaramente i titoli contano a livello giovanile, ma conta anche la crescita dei ragazzi.
2: Qualcuno ha sponsorizzato Aquilani per il Milan?
0: Beh, certo, sarebbe un colpo di scena clamoroso. Alberto ha lavorato benissimo nel corso di questi anni, certo, non lo so. Per il Milan forse un po' presto?
2: Qualcuno ha detto, vabbè, posso anche citarlo perché tra l'altro viene da noi,
0: certo.
2: Insomma. Non so se Stefano e Massimo sono d'accordo, però proprio Franco Ordine ha detto se ci fosse stato un uomo modello Berlusconi avrebbe avuto l'intuizione di prendere Aquilani e portarlo al Milan.
0: Guarda,
2: ma non credo che ci sia un uomo di questo tipo in questo
1: all'esperto.
2: Momento nella società Milan, però insomma.
0: Aspetta perché abbiamo
1: appunto, l'esperto.
0: Esatto, perché con noi continuiamo con le presentazioni dei direttori, perché è con noi anche Niccolò Ceccarini.
1: Ciao,
0: ciao Nick, ben ritrovato.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio
2: ciao,
5: a tutti.
2: Nick.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Eravamo partiti Nick, anzi, prima di andare sul tema che stavamo riportando, qui Marco ha imposto i 30 secondi del lunedì, quindi subito a gamba tesa ti facciamo entrare a chi dedichi un pensiero dopo questo fine settimana.
5: A Silvio Baldini che deve fare queste due partite per la nazionale, e se lo merita, è un allenatore bravo, che ha sempre fatto del lavoro e la cultura del lavoro la sua forza, e quindi io sono contento che possa avere questa possibilità di allenare, perché ricordarci un giorno nella vita che ha allenato e ha guidato due volte la nazionale A, con la soddisfazione di una carriera alle spalle straordinaria, perché c'è l'uomo prima e poi c'è anche l'allenatore.
0: Beh, anche questa è una notazione giusta. Tra l'altro, Italia che sarà impegnata fra due giorni contro il Lussemburgo. Però subito ti volevamo coinvolgere, Nick, perché si parlava di panchine. Massimo aveva dedicato, giustamente secondo me, i 30 secondi ad Aquilani, che ha fatto un grande lavoro con il Catanzaro, che aveva già lavorato bene anche nelle giovanili della Fiorentina. E quindi ci appelliamo un po' anche a te. Addirittura Marco riportava delle voci che dicevano che un tempo magari Aquilani sarebbe stato candidabile già per il Milan. Te come giudichi il suo lavoro? Perché comunque è un allenatore giovane, 41 anni, però sta facendo vedere che ha delle idee interessanti.
5: Ma allora, guarda, quello che ti volevo dire io su Aquilani, io penso che Aquilani sia un bravissimo allenatore, ha fatto un lavoro eccezionale al settore giovanile della Fiorentina, perché comunque mi è sembrato veramente sempre in palla, mi è sembrato sempre sul pezzo, l'ha guidata la primavera per tanti anni e l'ha fatto sempre con lo stesso impegno, perché poi, secondo me, il valore di una persona lo si vede nella continuità del lavoro che fa, a prescindere da dove si trova. E secondo me lui ha grandi qualità in questo senso, ha fatto un ottimo lavoro alla Fiorentina primavera, ha vinto non so quante volte consecutivamente, diceva 4 volte di fila la Coppa Italia, non è riuscito mai a vincere uno scudetto primavera, ma questo è riuscito a Galloppa, segnatevi anche questo nome, Daniele Galloppa, io ve lo dico, i tempi non sospetti, Daniele Galloppa farà una grande carriera, come penso la farà Alberto Aquilani. Non credo che oggi Aquilani sia pronto per andare a fare un'esperienza in un club così prestigioso come può essere il Milan. Credo che se il mio amico Carnevali, che è un grandissimo dirigente di calcio, sta pensando a lui, farà la scelta giusta, perché dopo Grosso, se è Aquilani, secondo me farà la scelta giusta, come del resto una scelta discreta potrebbe essere quella relativa anche ad Abate, un altro allenatore che a mio avviso a Juventus ha fatto vedere delle ottime cose. Però Aquilani, quell'immagine di Aquilani con il bambino dice tutto, secondo me non c'è più bisogno di aggiungere niente, perché vuol dire che lui trasmette dei valori, cioè gli allenatori che trasmettono dei valori sono destinati a essere vincenti.
0: Sono d'accordo, peraltro dicevo, ancora molto giovane come Galloppa, si passa un anno, mentre Abate è ancora più giovane, ha fatto delle cose grandi a Terni e alla Juve Stabia, quindi gli auguriamo sinceramente il meglio a tutti e tre, sperando poi che possano diventare anche allenatori di primissimo piano per la Serie A.
2: C'è una cosa solo che non so Stefano che ne pensa su questa cosa, senti Stefano pure Massimo su questa cosa di Aquilani.
0: Ah, il punto, sì, certo.
1: Beh, sì, bravo. Ha dimostrato di essere uno dei migliori della B insieme ad Albini e ad Abate. Credo che siano poi le squadre che abbiano giocato il miglior calcio, senza
0: tutte e due playoff.
1: Dimenticare due anche Monza, insomma, di Bianco, che attraverso.
0: Che provano dei valori.
1: Provano dei valori, insomma, hanno due squadre a Serie A.
5: Palermo. Catanzaro ha fatto un lavorone.
1: Sì, Catanzaro avrebbe meritato i punti, ecco, la promozione.
5: Sì, esatto. Beh, vinci 0-2. Sì, che comunque ne parlano nel mondo del calcio, poi bisogna sempre ascoltare, come dovrebbe fare nella vita e anche nel lavoro, si dovrebbero ascoltare le persone in gamba, no? Le persone che valgono zero. E quelli che naturalmente io stimo tanto nel mondo del calcio, non ho sentito uno che abbia detto una parola storta su Aquilani. E quindi vuol dire che, e tra l'altro va dato merito, perché io voglio anche essere obiettivo, che va dato merito in particolar modo a Daniele Pradè, perché Daniele Pradè ha fatto 1 miliardo di errori alla Fiorentina, però è stato bravo, perché su Aquilani, come su De Rossi, ci ha sempre creduto. E questo secondo me è la cosa più bella che ci possa essere, perché poi bisogna riconoscere anche gli errori, sì, ma anche le cose, cioè lui su Alberto Aquilani ci ha sempre creduto, su De Rossi ci ha sempre creduto, insieme a Valentino Angeloni hanno creduto su Galloppa, poi ne hanno fatti altri di errori.
0: Beh, certo, la competenza.

0: detto, merita la possibilità di allenare in Serie A. Ora, merita il Milan, non lo so, però se ci merita sicuramente la possibilità di iniziare a stare in un posto in cui secondo me lui ne può far parte alla grande, per provare a programmare laddove una società gli dà la possibilità di farlo. Non è semplice, però secondo me ci sono delle società che potrebbero prenderlo. Ha detto bene il direttore, il Sassuolo potrebbe essere una società di quelle, e secondo me il Bologna potrebbe
1: fare una domanda società. Scusate, voglio essere un po' fastidioso, perché prima Nick ha detto giustamente, e questo fa parte un po' della nostra cultura calcistica, no? Ha detto, dice, beh, a 41 anni, correggetemi se sbaglio, cioè 40 anni, 41 41. Anni a Milani, 41, a 41 anni, ancora un po' magari troppo presto per pensare ad una big del calcio italiano. Ora lasciamo stare le big del calcio italiano, che non sono messe benissimo. Prima facevamo riferimento al Milan, io ho letto questa, diciamo, dichiarazione di ordine, ha detto, se ci fosse stato un uomo con le intuizioni come Berlusconi, avrebbe chiamato un allenatore come Aquilani. Ricordatevi che Sacchi fu chiamato a 41 anni, aveva allenato il Parma in Serie B, e se non erro non aveva ottenuto nemmeno una promozione, a differenza.
2: Però, Marco, ti dico una cosa, allora, l'allenatore talentuoso e bravo ha bisogno di una grande società alle spalle.
3: Io sono d'accordo, esatto, quello fa la differenza.
1: Ma io infatti stavo venendo al tuo discorso.
3: Uno giovane, però ha ragione.
1: Stavo venendo proprio al tuo discorso.
2: Domani va al posto di Chivu, probabilmente può andare all'Inter, capisci?
1: No, ma infatti io stavo venendo al tuo discorso dicendo, non c'è purtroppo nel Milan un uomo con queste intuizioni, non c'è nemmeno vicino a lui chi aveva composto quel tipo di struttura, perché altrimenti a 41 anni, questo per dire, un allenatore giovane può andare a allenare anche un grande club. Cioè noi non dobbiamo andare su questo discorso dell'età.
2: No,
1: ecco,
2: sono d'accordo, però per esempio Farioli sta dimostrando questo, no? Che non ha neanche 40 anni e che comunque ha già vinto a livello internazionale. Questo per dimostrare quanto naturalmente a volte sia difficile essere profeti in patria, ed sia molto più semplice invece perché c'è anche molta più fiducia. Poi comunque sia Farioli gli dai la possibilità di sbagliare. Cioè, te immaginati un allenatore come Aquilani che domani va... Cioè, è passato sulla sua... Voglio dire, Daniele De Rossi... si è bruciato con la sua stessa pelle, cioè è andato a allenare la squadra, cioè aveva tutto l'ambiente dalla sua parte, eppure è stato esonerato.
1: Su questo sono d'accordissimo, cioè nel senso, forse non so.
4: Vabbè, là è successo qualcosa di incredibile, cioè che esonero è stato.
3: Infatti dipende dalla stabilità del momento della società.
4: Poverino, lui ha subito una cosa clamorosamente eccezionale, perché lui ha fatto molto bene con la Roma.
3: Come no?
4: Non è che si è bruciato,
2: e poi alla fine
4: se ci sono dei folli che hanno deciso per una cosa del genere, perché insomma è andata.
2: Tre giornate
4: l'hanno sicurato senza
2: violenza. Chi ha deciso?
4: Se ne capo ne coda. Hanno deciso. No, vabbè, ma lì era un periodo. È stata la società, ma poi sappiamo dopo quello che è successo, un caos totale. Cioè, praticamente, paradossalmente, i Friedkin hanno subito una scelta non loro.
3: Sì, esatto.
4: sono andati dietro a, però torniamo al discorso di prima. Una follia totale.
3: Torniamo al discorso di prima, che devi avere un allenatore giovane, devi avere
4: Daniele, tutte le cose che ha fatto, tranne, voglio dire, l'ha pagato lo scotto a Ferrara, che c'ha voglia di allenare lì, secondo me ha sbagliato.
3: Quella è la prima avventura.
4: Però poi il resto dov'è che ha sbagliato? Secondo me non ha sbagliato mai, Daniele.
3: Infatti è uno di quegli allenatori giovani che sembrano poter avere un percorso importante.
1: No, ma Stefano, magari rientra nel discorso che faceva prima Nick, quando dicevamo, se tu hai una struttura societaria alle spalle
4: ho capito, Genova c'è la struttura, ma però, insomma, alla fine secondo me il mix, Marco, ci arrivi, ma chi è quell'allenatore che sogna di avere una struttura dietro? Su questo non ci sono dubbi.
1: Però
4: se ti chiama il Mina, sei Aquilani, che fai? Non ci vai, perché c'è Cardinale, c'è Ibra. Cioè vai di corsa.
3: Dipende. Bisogna fare attenzione.
4: Cioè fai una maratona da Catanzaro di 950 chilometri, cioè vai a 10.
5: Io credo che il problema grosso in Italia, l'ho sempre pensato, non è un aspetto di struttura societaria, ma un aspetto di aspettative. In Italia non siamo in grado di aspettare.

0: Pensa, Milani andasse al Milan e dopo 3 mesi non riuscisse ad essere in linea con le idee societarie, soprattutto a livello di risultati, Alberto Aquilani probabilmente sarebbe messo a rischio esonero. Perché? Perché lo farebbero con chiunque, non con Alberto Aquilani, lo farebbero con chiunque, perché ragazzi, Allegri è uscito fuori dalla Champions dopo che ha fatto un anno dentro la Champions League, addirittura a dicembre si diceva che poteva vincere il scudetto il Milan. Quindi voglio dire, se Allegri a novembre fosse stato sesto, settimo, sarebbe stato a rischio, certo. Sarebbe stato a rischio. Guarda, cioè allenare il Milan non è come allenare un'altra società.
1: È chiaro, le pressioni del grande club, però mi dai anche un appoggio ad un altro tema, Massimo, e mi ricollego alla Champions League, alla finale di Champions League, dove alla fine ha vinto il Paris Saint-Germain, Stefano, ha vinto ai calci di rigore, ma probabilmente ha meritato nel corso della partita e forse anche nel corso della competizione. Ci sono dei potenziali economici stratosferici sia da una parte che dall'altra, il Paris Saint-Germain ma anche l'Arsenal, però la forza di credere negli allenatori non è una cosa di secondo piano. Luis Enrique ha dimostrato di essere diventato grande qui, ma mi sento dire anche Arteta, che è all'Arsenal dal 2019 e in Italia probabilmente dopo 2 anni senza vittoria sarebbe stato cacciato. Qui si è creduto in Arteta e la squadra è arrivata in finale di Champions League, se l'è giocata fino ai calci di rigore con il club più forte del mondo e ha vinto il campionato più competitivo del mondo. In Italia sarebbe rimasto 6 anni e mezzo.
2: Sì, però se c'è un'eccezione, per esempio, per quanto riguarda Parigi, no?
1: Sì.
2: Cerchiamo di separare, sono d'accordo con
1: te. Sì, sono temi differenti tra di loro.
2: Però Parigi, certo. Ecco, la domanda è, avrebbe avuto la stessa possibilità di cambiare, di incidere così, magari di dire... Ma appena mi serve il Calaifi, no, il presidente.
3: Bravo.
2: In un altro periodo magari avrebbe detto: ma scusami, tu hai qualche problema, mi sa che duri un anno qua e te ne vai. Invece lui è arrivato dopo che tanti allenatori di grande prestigio avevano messo in tasca la Ligue 1, che era quasi, insomma, no, una formalità vincere il campionato. E poi in Champions League invece credo che Tuchel l'abbia portata per la prima volta, che era il periodo del Covid, no?
1: Sì, 2019-2020,
2: cioè, esatto, dei fenomeni con Neymar, eccetera, eccetera. E secondo me Luis Enrique ha avuto il vantaggio di andare in un posto e dire: sai che c'è? Mbappé non mi serve, Donnarumma non mi serve, faccio come... ma vai, tranquillo, non ti preoccupare.
1: Percorso forse manageriale a tutti,
2: esatto, gli secondo me bisogna trovarsi al posto giusto, al momento giusto, per poi poter esprimere tutte le tue capacità.
1: Anche questa.
2: Dall'altra parte Arteta invece è, diciamo così, è un po' la traiettoria anglosassone, cioè Klopp, ho visto delle immagini bellissime, l'addio di Salah, non mi ricordavo nemmeno che era stato 9 anni a Liverpool.
1: Come no?
2: 9 anni.
1: Beh, è rimasto fino adesso, poi pensavo,
2: incredibile, Wenger, Ferguson, c'è la possibilità, Guardiola.
3: 4 anni per vincere.
2: Esatto, quindi voglio dire, tutta primi un'altra anni. Cultura,
1: sì.
2: tanti soldi.
1: Certo, quello dicevo.
2: Però
1: è chiaro,
2: ci devi saper stare, poi non c'è tutta questa aggressività, questa pressione, c'è una pressione. Naturalmente, però non è dire Arteta è un fallito, sono 4-5 anni che non vince, allora quell'altro Guardiola... tutti i soldi che spende, vince, ha vinto poche premie rispetto a tutto quello che ha investito. Insomma, fatto sta che è una roba molto italiana. Non solo italiana, ma magari anche spagnola.
1: Sì, capisci? Però diciamo in Italia c'è una tendenza, peraltro molto su tante categorie.
2: Ma qui non c'è pazienza in questo senso. Io mi auguro che un giorno ci sia questa possibilità che...
1: Ma non solo a livello alto, in qualsiasi categoria.
2: L'ha fatto
1: categoria.
2: A Bergamo soltanto l'Atalanta con Gasperini.
1: Solo l'Atalanta negli ultimi anni.
3: Sì, bravo.
1: Progetto
3: bravo.
1: Lungo. Volevo sentire anche Nick su questo argomento, perché poi vale questo discorso in Italia, purtroppo mi sento dire, vale per un po' per tutte le categorie sul massimo livello, ma anche sulle serie inferiori e anche a livello giovanile, che probabilmente è ancora più assurdo. Nick.
4: Sì, non vi ho sentito ragazzi perché stavo facendo un'altra cosa.
1: No, dicevamo sul fatto che ecco Arteta e Luis Enrique abbiano avuto insomma la possibilità di lavorare su un lungo progetto. Arteta soprattutto non ha vinto per tanti anni ma è stato mantenuto, e in Italia probabilmente non sarebbe stato così perché c'è meno pazienza in insomma, tutte le categorie.
4: Beh, voglio dire, per esempio, non è riuscito molto Arsène Wenger, che comunque all'Arsenal c'è stato tanti anni, ma Sir Alex Ferguson al Manchester United ha ottenuto dei grandi risultati. Ma è tutto un problema diverso, perché poi comunque io credo che anche la sconfitta in Champions League dell'Arsenal sia vissuta ed è stata già vissuta in una maniera diversa rispetto a una sconfitta come potrebbe essere stata con la squadra italiana, perché loro vanno avanti in una determinata direzione e quindi sanno anche accettare, voglio dire, alla fine quello che può essere una delusione così importante, e dare fiducia agli allenatori, ragazzi, sarebbe la cosa più giusta da fare. Però qui vengo incontro a Massimo: ma se si esonerano gli allenatori tra le squadre giovanili perché non fanno i risultati, come si può pensare che in una prima squadra un allenatore possa stare 3 anni? Cioè, se ci sta 2 anni è già un mezzo miracolo. Cioè, il nostro concetto è tutto sbagliato, perché se un allenatore delle giovanili deve preoccuparsi dell'esonero, è meglio non andare al mondiale per i prossimi 100 anni.
1: Eh beh, così, Massimo, tu poi la vivi sulla tua pelle direttamente. Ora, tu sei in una società ben strutturata, però tanti allenatori anche a livello giovanile si vedono esonerati, ma veramente in maniera assurda.
0: Sì, sì, guarda, su questo discorso qui ci entro ogni tanto quando si parla di esoneri un po' strani. Sicuramente nei settori giovanili ci sono delle situazioni in cui i tesserati non hanno contratti, hanno dei rimborsi. Significa che se Stefano Impallomeni, che è il mio allenatore, dopo 3 partite perde, io voglio cambiare, lo mando via, a me paradossalmente cambia poco. 300 euro prende Stefano, le do 300 euro un altro. Ma qua si parla di tante cose, ragazzi, cioè a livello di scuola calcio, di settori giovanili, i rimborsi che vengono dati sono dei rimborsi, non sono dei stipendi, e quindi già si parla di situazioni diverse. E poi, ecco, non si è legati anche nei settori giovanili nostri, si è legati tantissimo ai risultati. Non si crede nelle crescite dei ragazzi. Vi faccio un esempio e poi finisco, veramente 20 secondi. Tante società importanti del Lazio non hanno una prima squadra, non costruiscono i ragazzi, loro devono vincere. Se vincono vendono, se non vincono non vendono, e quindi cosa fanno? Loro prendono dei ragazzi che sono pronti nell'immediato, non lo fanno crescere, non prendono allenatori che ti fanno crescere, prendono delle persone giuste al momento giusto. Noi abbiamo sempre lavorato con una continuità, avevamo una prima squadra importante nel campionato di Serie D e volevamo costruirci ragazzi pronti per la Serie D. Le società che non hanno prime squadre non gli interessa costruirsi i giocatori, interessa altro. Non so se mi sono spiegato.
1: No, sei stato chiarissimo, anche perché insomma ci sono passato pure io a Roma, ce ne sono tantissime di società, seppur blasonate, che però ragionano in questo modo. Molto chiaro, stiamo arrivando alla fine del blocco, però ecco, volevo chiudere il cerchio su Luis Enrique. Stefano, riparto da te, ti chiedo: che tipo di categoria ha raggiunto Luis Enrique? 3 Champions League vinte, ha stravolto finalmente Paris Saint-Germain, è l'allenatore migliore al mondo in questo momento?
2: Beh, sì.
1: Credo, senza dubbio, dici?
2: Sì, per quello che
1: anche
2: poi...
1: Anche per come ha lavorato, non solo per come...
2: Assomiglia molto nel lavoro a Guardiola, che tra l'altro lui, parlando di Guardiola, ha detto non è tanto quello che riesce a vincere Guardiola, che è riuscito a vincere Guardiola, ma per quello che lascia dietro di sé, cioè l'eredità tecnica. Noi l'abbiamo sempre detto qui insieme con Marco, e quando abbiamo parlato di Guardiola è questa roba qui, insomma, l'importante è quello che lasci. E Luis Enrique, un giorno che andrà via da Parigi, sarà questo un po' il lascito, l'eredità.
1: Certo, legacy, una progettualità a lungo termine, è chiaro.
2: Ha fatto un lavoro enorme, poi soprattutto su dei giovani, su giocatori che Due, per esempio, gli ha dato una titolarità importante, ha scoperto il talento di Kvaratskhelia, parlando di lui, seguendo un osservatore, ha detto: ma scusami, perché dovremmo prendere questo calciatore? Un osservatore gli ha detto: guarda, tu guardalo quando... prima di ricevere il pallone lui guarda dove sta l'avversario, con la coda dell'occhio, con la cosa,
1: la
2: lui
1: all'inizio,
2: la vista periferica. Lui la vista all'inizio periferica. Diceva vabbè, ma che... E invece poi capitava che anche un 1-2 così non era tutto casuale, istintivo, no? Nella giocata, nelle giocate di Quara, ma c'era un qualcosa di in più.
1: Certo.
2: E quindi questo dettaglio ti fa capire come lui collabori con il suo staff, come sia umile e presuntuoso al tempo stesso, perché poi devi avere una presunzione relativa, perché altrimenti non diventi nessuno.
1: E forse non,
2: cioè,
1: presunzione,
2: questa storia,
1: ma alta considerazione
2: della presunzione che dà fastidio, è fastidiosa. Uno presume di essere più bravo di un altro, perché altrimenti non lo fai questo lavoro. Certamente poi ci devi mettere l'umiltà, la determinazione, la concentrazione, il lavoro, l'abnegazione, la dedizione. Ma certo, tu devi pensare che quando dici a Mappé non mi interessano i tuoi gol, mi interessa come ti muovi, come tu partecipi al gioco della squadra. Non è perché lui vuole far vedere che la figura dell'allenatore è superiore alla stella, no? Al giocatore più rappresentativo e più forte della squadra. È un compromesso che allora o ti metti in testa di fare il Dembélé della situazione. Dembélé è 10 giocatori inferiore a Mbappé, per me, questa è una mia opinione personale, ma non 8-10, ripeto. E però Dembélé ha vinto il pallone d'oro, perché poi succede che nel calcio succede anche sta roba qua, ma Dembélé non è un giocatore da pallone d'oro.
1: No, però
2: per
1: esatto.
2: Marco, però grazie a Luis Enrique l'ha vinto.
1: Certo, Marco, appunto, la completezza del lavoro di Luis Enrique è proprio questa, ossia che ha dei giocatori formidabili in attacco, una squadra che costruisce un calcio splendido, ma poi vedi due Kvaratskhelia che sono al limite dell'area di rigore a raddoppiare costantemente. Esatto. Anche Kvaratskhelia, per quanto fosse dominante in Italia, non lo faceva con quel tipo di intensità lì. Quindi la vittoria, il lavoro di Luis Enrique si riconosce anche in queste cose.
3: Sì, sì, ma io continuo a dire che ha trasformato un album delle figurine in una squadra, e questa è la cosa più importante, perché poi lavorano tutti. Sai, quando citavi Kvaratskhelia, il gioco, i raddoppi, le cose, il modo di stare in campo, che diceva anche Stefano, non pensierino a De Bruyne che ha detto certe cose su Conte, mi viene in mente, insomma. Quindi io penso che poi l'allenatore che ti fa giocare in una certa maniera, secondo me si divertono pure anche di più. Danno anche di più se l'allenatore riesce a coinvolgerti in un qualcosa di diverso, di scorrevole, di non lo so. Io penso che tutti i problemi che abbiamo noi nel nostro calcio sono tutti veri, l'avete detto, però anche il problema della guida tecnica, di un'idea che deve un po' cambiare, un po' più moderna, fresca, voglia di attaccare, voglia di fare, insomma. Io sono stato contento che ha vinto Luis Enrique, perché a tratti l'Arsenal l'ho trovato insopportabile in quella finale. Quindi vi ho detto, meno male che è andata così, perché se vinceva l'Arsenal, vedete che bambole che partivano con... vedi però il calcio, che stai lì, difendi, poi colpisci, tutte le solite buffonate che dobbiamo sempre sentire, no? E quindi meno male che è andata così, dai.
1: Chiaro, anche se io mi sento di fare l'avvocato del diavolo, insomma, l'Arsenal di Arteta non è solo questo, questa è una finale.
3: Però il finale
1: sono d'accordo, il finale in alcuni momenti poteva fare diversamente, però ecco, non era solo
3: questo. È un'idea di calcio, e
1: sì,
3: magari vincevano.
1: Sì, sì, sì. La Premier League ha fatto delle partite stratosferiche, anche l'Arsenal, qui forse poteva fare delle cose leggermente differenti. Nick, rapidamente stiamo andando in pausa, quindi proprio rapidissimamente, anche per te, Luis Enrique è il miglior allenatore del mondo?
4: Beh, Luis Enrique, sì, a me sembra incredibile che abbiano vinto senza un giocatore come Mbappé, no? La Champions League, per certi versi, e questo secondo me avvalora ulteriormente la forza di Luis Enrique. Stavolta gli è andata un po' di fortuna, perché quando vinci una Champions League ai calci di rigore evidentemente c'è una componente di fortuna, però poi devi pareggiare, devi portare la sfida ai 120, devi essere freddo, e soprattutto questo è quanto, insomma, secondo me sì. Oggi Luis Enrique è il miglior allenatore del mondo.
1: Molto chiaro Nick. E grazie, allora a questo punto siamo arrivati alla fine del blocco. Grazie ancora,
2: ciao,
1: Nick, alla prossima.
3: Ciao, ragazzi, ciao.
1: Grazie a Nicolò Ceccarini. Mentre qui teniamo il blocco granitico e lo riportiamo anche nel prossimo di blocco di Maracanã. Intanto pausa, intervallo, poi di nuovo qui a TV Radio.

0: Sempre Maracanà nel pomeriggio di TMV Radio, qui in studio Lucio Marinucci, Stefano Impallomenico.
1: Ciao Lucio, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Ben ritrovato Stefano, a breve abbiamo di nuovo intanto il direttore Marco Piccari e Massimo Bonanni, ben ritrovati ragazzi.
1: Ciao Marco, ciao Massimo.
2: Ciao Stefano, ciao a tutti, bentrovati.
0: Intanto diamo un aggiornamento sul tennis per Roland Garros, perché comunque c'è stata la vittoria agli ottavi di finale di Cobolli contro lo statunitense Zvaida. Ha faticato un pochino Stefano, fino ad un certo punto era avanti di 2-7, poi
1: si stava complicando la vita.
0: Sì, si stava complicando la vita,
1: 5-2,
0: 6-2, 6-3, poi perso 6-7 il terzo al tiebreak, era avanti 5-2 nel terzo, alla fine è riuscito a vincere al tiebreak 7-6, quindi porta a casa la vittoria. Tra l'altro tutti gli italiani dalla stessa parte del tabellone, Berrettini, Arnaldi e Cobolli, quindi c'è un tabellone che potenzialmente può diventare molto tricolore e a breve appunto scenderà anche in campo Berrettini contro Cerundolo.
1: Uno semifinale?
0: Beh, diciamo che se Berrettini e Arnaldi vincono i loro ottavi, uno ce l'abbiamo in semifinale, perché il quarto sarebbe derby italiano. Però ecco, facciamo gli scongiuri e non diciamo nient'altro. Intanto con noi c'è anche Lorenzo Di Benedetto da Firenze, Tutto Mercato Web.
1: Ciao, ciao Lorenzo.
3: Ciao, ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao.
2: Ciao Lori.
0: Stavamo parlando del collegamento, la prima domanda
1: vedeva l'ora, Lorenzo.
0: Non hai avuto neanche il bisogno.
1: Ti risponde, vai.
3: Vedo Marco. La foto, Piccari con un pallone in mano, con la faccia giovane, ma lo sappiamo tutti che non è più giovane, cioè.
1: Tempo passa. Tempo passa.
0: Non dà le coordinate, Marco.
2: Posso raccontarvi una cosa che mi è capitata questa mattina velocemente, che mi ha fatto piacere, che riguarda tutti noi. Stamattina mi sono trovato ad Urbino per delle questioni personali. Mentre ero Urbino,
0: bella città d'arte.
2: Sì, molto bella. Mentre ero Urbino e vicino alla macchina che stavo praticamente parcheggiando, è passato un signore, si è fermato, ha abbassato il finestrino e mi ha detto: Maracanà, vi vedo tutti i giorni. Mi ha fatto un grande piacere. Urbino, insomma, città molto
0: Urbino
2: culturale.
0: Urbino, feudo di Maracanà.
2: E quindi mi hanno detto questa cosa, ho detto la voglio condividere con Stefano e Lorenzo e tutti gli altri, perché mi ha fatto piacere.
0: Hai fatto bene. Beh, vedi, ci seguono da ovunque, la faccia di Marco è riconosciuta in ogni angolo
2: Maracanà,
0: d'Italia.
2: Ha detto Maracanà, no Marco, Maracanà.
0: Ma ha riconosciuto te, chiaramente. Abbiamo detto prima. Ubi maior minor cessat.
2: No, vabbè, dai. Lasciamo stare.
1: Il silenzio di Lorenzo mi sorprende un po', però
3: non
0: replica.
3: Un bel lamento, una bella cosa ci ha raccontato Marco. Sono ancora frizzato sulla sua foto col pallone di 100 anni.
1: Questa è del 2004.
3: È giovanissimo.
2: Quella, sai ragazzi, è del 2015, quindi è passato un po' d'anni.
1: 11 anni.
0: Più di un decennio.
3: La base si è sempre qualificata ai mondiali.
1: Esatto.
0: Mondo differente. Facevo le scuole medie nel 2015.
1: Era un altro mondo, si stava meglio.
2: Sì, è vero, c'ha ragione, guarda.
1: Eravamo buoni.
0: Abbiamo fatto questa larga introduzione, giustamente. Però Lorenzo, stiamo parlando giustamente prima anche della conclusione della stagione per club. Quella delle nazionali non ci riguarderà per il mondiale. Abbiamo visto ieri questa vittoria del Paris Saint-Germain sull'Arsenal ai calci di rigore. Che cosa ti ha lasciato questa finale? Alla fine, terza vittoria per Luis Enrique, seconda vittoria consecutiva per il Paris Saint-Germain. Pensa che dopo il Milan degli olandesi, solo il Real Madrid era riuscito a vincere due Champions League consecutivamente. Ne aveva vinte tre. E Paris è primo a ripetere queste gesta. Lorenzo.
3: Ma che c'è da dire? C'è da fare complimenti al Paris Saint-Germain, che comunque è stato anche fortunato, perché ai rigori è sempre una lotteria, però è una lotteria che li vede sempre vincitori, quindi vuol dire che qualcosa in più della fortuna c'è, questa è fuori discussione. Sono i più forti, c'è poco da dire. L'Arsenal aveva trovato il gol e secondo me poteva giocare la partita in un'altra maniera. Poi è chiaro che è stato un episodio.
2: È sembrato un Allegri moderno, dai, ditelo.
0: Io ho detto non ero d'accordo, però mi prendo le responsabilità. Molto difensiva.
3: Paris Saint-Germain sono i migliori, dai, c'è poco da fare. Hanno una qualità pazzesca e sono riusciti a creare una macchina praticamente perfetta con giocatori fortissimi, ma senza i nomi. No? Se pensiamo che il tridente Neymar, Messi, Mbappé non ha vinto niente, e quello attuale con Kvaratskhelia, Dembélé 2 ha vinto due Champions e ne potrà vincere ancora. Capiamo, no, che fare il mercato con le figurine non serve a niente. Questo, insomma, il Paris Saint-Germain per anni è andato avanti con figurine e appena ha smesso di comprarle ha cominciato a vincere. Quindi complimenti al progetto, complimenti a Luis Enrique, complimenti a questi ragazzi che, come ha detto anche Vitinha nel post-gara, no, la loro maggiore qualità è l'umiltà. E alla fine, tanto è sempre così il calcio: se fai lo spocchioso non arrivi a niente, se rimani umile e chiaramente hai tanta qualità come ha il Paris Saint-Germain, poi alla fine i risultati arrivano sempre. Quindi complimenti perché hanno fatto veramente. Sono passati dall'essere il club più antipatico di tutti perché compravano appunto le figurine, ad essere un club che tutti noi adesso vediamo veramente con ammirazione e più che altro poi sta scrivendo la storia del calcio europeo negli ultimi anni, perché insomma quando vinci due Champions di fila vuol dire che c'è molto più del caso, ecco.
0: Beh sì, che sei nella storia, assolutamente, l'hai scritta con merito, il Paris Saint-Germain l'ha scritta con merito, con dei percorsi veramente eccezionali a livello di risultati, a livello anche di ciò che si è espresso e per come si è costruito. Beh, parametri ben distanti da quelli che abbiamo in Italia per alcuni grandi club, mi viene un ponte chi è del Paris Saint-Germain e potrebbe lasciare, che in realtà pienamente ai margini, Colomouani che ritorna, sentivo anche Lorenzo, poi di nuovo nei radar della Juventus. Perché c'è bisogno di ricostruire a tutti gli effetti un attacco. Per
2: Mamma mia,
0: Vlahovic ci sono gli
2: mamma mia.
0: interrogativi, non si riesce ad andare avanti. Chi è arrivato nel corso dell'ultima estate è praticamente bocciato. Quindi anche qui poi i nomi sono tanti, le
2: Paolo
0: certezze.
2: Spalletti.
0: Marco, le certezze sono veramente poche dal punto di vista tecnico-progettuale.
2: Colomani, ancora lui.
0: Sì, ancora lui
2: Devo
0: abbiamo infatti
2: dire,
0: scritto, ancora tu.
2: ancora lui. Povero Spalletti, e capito dire, insomma, io non lo so.
0: Tu non
2: Sinceramente,
0: vedi grandi
2: a me non piace
0: prospettive.
2: come attaccante, quindi non mi è mai piaciuto. Insomma, poi c'è da capire che cosa farà Vlahovic. Siamo sempre lì, sempre al solito ritornello. Che succederà tra Spalletti e Comolli? A me mi sembra veramente una sorta di terreno molto minato. Io. Non lo so, a me non mi sembra proprio il modo giusto per incominciare una stagione dove la Juventus deve svoltare completamente. Non si può vedere una Juventus in Europa League, non si può vedere una Juventus lontano dalle prime quattro. È una roba, insomma, iniziare così, io non so che ne pensano Stefano, Massimo, Lorenzo, però mi sembra veramente, cioè,
0: Sì, beh, non ci sono
2: poca
0: grandi
2: fiducia, ecco. Io
0: prospettive, è
2: ho poca
0: evidente.
2: fiducia, ecco, da questo punto di vista.
0: Sì, sei stato molto chiaro, l'hai detto anche tante volte. Massimo, vengo anche da te perché, ecco, ci si guarda indietro e si vede un risultato di certo non accettabile, la mancata qualificazione alla Champions League, ma le prospettive non sono rose. Quindi la domanda è: quali sono i punti di riferimento, Massimo, da cui si può ripartire, se ce ne sono?
4: Beh, la Juventus ad oggi l'unico punto di riferimento che ha tecnico è Spalletti e devono prenderlo. La società deve prendere lui come punto di riferimento, altrimenti non se ne esce. Devono cercare di accontentare quelle che possono essere o meno le richieste dell'allenatore. Una volta che si sono messi seduti, ma spero per loro che si sono già messi seduti, perché oggi può diventare tardi, no? Andare in incontro al mondiale, tu devi cercare di chiudere i giocatori che vuoi prima del mondiale o comunque intavolare le trattative prima del mondiale. Dopo il mondiale diventa tutto più difficile. Magari io voglio un ragazzo durante il mondiale, questo ragazzo esplode, ci sono delle grosse difficoltà. Quindi credo che la Juventus ha in Spalletti un uomo sulla quale possano provare a costruire qualcosa di buono. Credo che Vlahovic poteva essere, secondo me, uno dei due attaccanti della Juventus del prossimo anno, perché era già tuo, perché magari a livello economico ti potevi accordare e potevi trovare una soluzione. Adesso, se non riesci a chiudere Vlahovic, devi prendere due attaccanti, devi vendere Openda, devi vendere Jonathan David.
2: Se lo prende.
4: Tu adesso, se non erro, poi confermate voi se sbaglio, credo che la Juventus abbia l'obbligo di riscatto per Openda a
0: Sì, per
4: 40
0: Openda.
4: milioni. A 40 milioni.
0: L'investimento
4: è una follia totale.
0: È oneroso, Lorenzo, un investimento che era stato già messo in, in programma, certo, complica come sempre poi l'operabilità anche a livello di mercato.
3: Ma guarda, sì, ma io più voglio tornare un attimino a, alla cosa più importante che c'è in casa Juventus, ovvero a questa convivenza tra Comolli e Spalletti che non mi convince per niente. Marco dice povero Spalletti, io però dico sì, povero Spalletti, ma fino a un certo punto, perché... noi l'abbiamo raccontato, l'abbiamo detto veramente in lungo e in largo, che come lì prima del derby col Torino era fuori dalla Juve, e era praticamente successo cosa è successo anche alla Roma, ovvero diatriba tra dirigenti e allenatore, e la dirigenza sceglie l'allenatore. La Elkan aveva scelto Spalletti. Come lì era fuori, lo ripeto ancora una volta, dalla Juve, e poi qualcosa è cambiato. Stiamo cercando di capire, perché ci arriva qualche spiffero, ma queste cose, insomma, è sempre un terreno abbastanza disconnesso su, sul quale muoversi. Però è successo qualcosa e ha fatto sì che come lì restasse a fare un lavoro che non sa fare, parliamoci chiaro, perché ha fatto solo danni da quando è arrivata la Juventus, e adesso le cose che vengono fuori, il fatto che dopo per la terza sessione di mercato consecutiva torni fuori il nome di Kolo Muani, vuol dire che si è inceppato anche l'algoritmo al buon come lì, perché gli dà solo un nome, cioè sembra veramente una cosa incredibile, cioè non c'è altro che Kolo Muani in tutto il parco attaccanti del mondo, c'è solo Kolo Muani. E quindi Spalletti secondo me dovrebbe anche fare una presa di posizione, cioè andare dalla società e dire ok, o me o lui, avete scelto lui, bene, me ne vado, perché sarebbe una cosa da fare a questo punto, perché iniziare una stagione in questa maniera è qualcosa di allucinante, e soprattutto sarà una pace armata, una tregua armata, perché quello che abbiamo raccolto ci dice che Spalletti abbia detto ok, mi fido e vediamo che cosa succede sul mercato. Bene, allora il primo colpo che voleva fare sul mercato era Vlahovic, e Vlahovic non resta. Voleva Alisson del Liverpool ed è molto problematico prenderlo. Voleva Robertson del Liverpool e va al Tottenham. Quindi capiamo bene che poi arriverà il momento in cui Spalletti alzerà il ditino e dirà ma avevate detto che prendevate lui e non si è preso, ma avevate detto che restava Vlahovic e non resta, ma avevate detto questo e quest'altro, non è successo niente, quindi ma mi sembra il modo di iniziare una stagione, cioè secondo me è la cosa più sbagliata del mondo, quindi vediamo dove andrà la Juve, ma mi sembra un gran caos.
0: Beh, direi la parola che riassume al meglio Stefano, qui poi leggevo anche un messaggio che mi faceva ridere, Alessandro scrive: abbiamo visto in questi anni, poi anche passato un pochino più remoto, Bentner, Anelka, Borriello, David, Openda in attacco, dice quindi Kolo Muani anche no, grazie, perché c'è già un lungo storico di attaccanti che non hanno reso, però ecco, la parola caos mi sembra...
1: Non scalda i cuori bianconeri.
0: No, direi proprio di no, anche perché quest'anno Kolo Muani in tutta la Premier League, sapete quanti gol ha fatto? Uno. In tutto il campionato
1: uno l'ha fatto,
0: quindi però ecco, non sono parte, grandi numeri.
1: No, la parte degli scherzi, che sono d'accordo insomma con Marco, con Lorenzo, con Lomani, mi sembra abbastanza ferma la Juve. Adesso vedremo la convivenza come lì Spalletti a che punto è, ma insomma bisogna partire, perché la Juve ha bisogno di rilanciarsi, e come ha detto giustamente Marco, non è che può immaginare di fare questa squadra Europa League, oppure ecco di infastidire l'Inter per quanto riguarda la lotta per il titolo. Non so che programma ha in testa la Juventus da qui fino a...
0: Se c'è un programma in testa.
1: Beh, insomma, credo che ci sia, dai.
0: Sì, però negli ultimi anni abbiamo visto tanti programmi e poi pochi risultati, perché anche con Giuntoli e Thiago Motta c'era un lungo progetto, progetto perlomeno a lungo termine, poi le cose sono...
1: Diciamo così, che sono state sessioni di mercato sfortunate, no?
0: Sì, anche forse Giuntoli non condotte bene, Beh, bisogna dire, alcuni investimenti è vero che a posteriori è più facile parlare, però
1: è quello che resta, insomma. Poi alla fine hai cambiato tre allenatori e ti devi interrogare perché l'hai cambiati, ecco.
0: Sì, lo storico parla chiaro dal punto di vista degli investimenti e dal punto di vista dei risultati. Però cambio anche argomento, vado su un altro tema, lo introduciamo, dopo avremo un blocco dedicato al riguardo, ma ci sono state delle dichiarazioni interessanti in questo fine settimana, le parole insomma che hanno riscosso maggiore attenzione sono state quelle di De Bruyne, che ha parlato un po' dell'addio di Conte. Hanno fatto il giro dei social, ha detto: sono contento che Conte lasci il Napoli, non era necessario che restasse, giocavamo in modo molto difensivo, se segni solo un gol a partita con un 5-4-1 non è un granché, ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, non bisogna girarci intorno, non sono mai riuscito a giocare nel mio ruolo abituale. Ha risposto Stellini, sostanzialmente ha detto che De Bruyne non ha mai trasmesso empatia, quindi a sua volta non si è mai voluto calare nel contesto del Napoli. Si rimbalzano un po' le colpe.
1: La verità sta nel mezzo, dai.
0: Qual è? In medio stat virtus, cioè, Stefano?
1: No, la verità sta nel mezzo, che De Bruyne rivendica un altro tipo, no, di stare in campo, un'altra mentalità, ed è legittimo, e anche la risposta di Stellini è legittima. Sì, va bene, d'accordo, ma tu che hai fatto?
0: Quindi insomma, colpe da ripartire.
1: Anche il rendimento di De Bruyne, beh, insomma, non è che abbia... così ci abbia sorpreso con effetti speciali De Bruyne. No, adesso se la colpa perché,
0: insomma,
1: faceva
0: fatto
1: il difensore
0: bene o, no,
1: o
0: De Bruyne
1: mediano
0: a fare questa uscita,
1: no,
0: è giusta?
1: È un campione, lo può dire, però insomma ha detto bene Marco, ma arriverà un allenatore molto molto da questo punto
0: beh,
1: di
0: certo,
1: vista
0: non
1: no, non lo so, non dico questo, ma insomma che dedica la fase difensiva, gli equilibri, le cose, insomma,
0: vabbè, lo conosciamo,
1: quindi,
0: insomma.
1: Però magari De Bruyne lo mette là davanti, non lo so, ma insomma poi non so che dire, cioè, da questa polemica insomma non mi sorprende, l'avevamo intuita all'inizio quando
2: sì, c'era, era capito già
1: c'era, esatto, che c'era ricordi, questo no? Dissapore no? Sotto il segno proprio diciamo così, due mentalità opposte. Poi però Stellini ha ragione a dire vabbè, insomma, tutto giusto, ma tu che hai fatto? Buona sostanza, no?
0: Questo, sì, sei stato chiaro, hai fatto un sunto, perché poi in realtà è andata esattamente
1: quindi
0: così.
1: Quindi la verità sta nel mezzo, perché
0: dici, responsabilità da parte
1: di tutte
0: e due le parti. Marco, tu mi sembravi insomma un po' più avvallare le parole di De Bruyne,
2: sì,
0: o sbaglio?
2: Sì, io avvallo le parole di De Bruyne, secondo me ci stanno, qualcuno magari potrà non essere d'accordo, poteva star zitto, non parlare, vabbè. Ha spiegato com'è andata, è stato molto netto e chiaro, ma si era capito dall'inizio. Ti ricordi quando noi mettevamo in discussione il Napoli con De Bruyne e dicevamo ma non riesce a esprimersi, sembra un Napoli, e Conte ci fu un po' spartito, adesso non ricordo, che lui sottolineò questa cosa, dice adesso state dicendo ma non è vero niente, com'è possibile un grande campione avere un grande campione, ma evidentemente il feeling non è mai sbocciato. Ma voglio dire, De Bruyne viene da un calcio dove ha vinto tutto giocando in una certa maniera, e calarsi in questo tipo di idea per lui è stato veramente molto, molto complicato. Adesso poi c'è Massimiliano Allegri, che bisogna dire che fa due passi indietro rispetto a Conte, quindi io non lo so come si mette, io non credo che ci possa essere possibilità, a meno che Allegri non sia è bravo magari nel gestire questa situazione, riesce a tenere dentro un calciatore così. Non mi è piaciuta però il fatto che sia venuto a parlare Stellini, ragazzi, cioè io
0: non ti è piaciuta la replica?
2: No, secondo me doveva venire Conte a parlare, cioè faceva una comunicazione Conte e non Stellini, anche perché deve parlare secondo, a che titolo, scusate, lui parla di Conte, parla di Stellini, ci poteva mettere la faccia una Conte,
0: cioè tu vedi come se Conte abbia risposto per parole di Stellini?
2: Certo, ha mandato Stellini a parlare, gli avrei detto parla tu, di tu qualcosa su De Bruyne.
0: Chiaro.
2: A me non è piaciuta, insomma avrei preferito una risposta di Conte, ecco.
0: Certo, dei diretti
2: magari
0: interessati
2: arriverà,
0: proprio principalmente. Chiaro. Massimo, tu come l'hai vista? La trovi legittima quella uscita di De Bruyne? E poi soprattutto con Allegri adesso?
4: Ma legittima, la trovo legittima, perché ognuno è libero di esprimere il suo pensiero. Se De Bruyne potesse non essere un calciatore adatto ad Antonio Conte lo si sapeva.
2: Ma chi l'ha preso?
4: No? Però insomma io credo che lui abbia deciso di dire quello che pensava, perché secondo lui era giusto così. Io non credo che Conte replicherà, secondo me non ha bisogno di replicare, insomma. Antonio Conte credo che sia uno degli allenatori più importanti che abbiamo, magari il suo modo di essere non può piacere a tutti, non può piacere a tanti, mettiamola così, però è un allenatore che ti dà veramente tanto, non dà tanto ai giocatori come De Bruyne. Io mi ricordo un anno che si diceva che Conte lo voleva il Real Madrid. secondo me non è un allenatore da Real Madrid, da Barcellona, da Manchester City. Lui è un allenatore, deve fare miracoli sportivi o comunque deve allenare dei giocatori forti, ma non dei veri e propri campioni. Il campione secondo me fa fatica a gestire quel tipo di allenatore e lui fa fatica a gestire quel tipo di giocatore. Quindi è
0: discorso di categorie.
4: Mi ricordo quando lui iniziò il percorso alla Juve. Ragazzi, la Juve ha fatto Vidal, Pogba, giocatori forti, giovani, ma Vidal veniva dal Leverkusen. Pogba veniva dal Monaco. No, da dov'è che veniva? Scusatemi.
0: Lui dal Manchester United.
4: Ah, bravo. Pogba era giovanissimo, era giovane. Era giovane.
2: Ah, fotografia giusta,
4: cioè, in quel momento tu a Vidal gli potevi dire tutto. Vidal lo faceva, era un soldatino. Lo prendevi 4 anni dopo con 3 scudetti vinti, una Champions sfiorata. Secondo me già il percorso era diverso. E già con Vidal lo dovevi trattare in maniera diversa. Quindi io dico:
2: deve andare dove deve costruire, dai.
4: Conte deve
0: o ricostruire
4: andare,
0: spesso.
4: Deve andare dove deve ricostruire. Esatto. Quando è andato all'Inter, ha ricostruito, ha fatto una gran cosa. Per me oggi Conte deve andare al Milan.
0: Ah, beh, per ricostruire.
4: Per me lui deve andare là.
0: Certo, sarebbe, immagino, la convivenza Conte-Ibrahimovic sarebbe scoppiettante, sarebbe una prospettiva veramente molto molto divertente. Però chiudo il cerchio intanto. Lorenzo, chiedo anche a te, ecco, che idea ti sei fatto sulle parole di De Bruyne? Stai più con De Bruyne o più con Stellini?
3: Ma guarda, sono parole che lasciano un po' il tempo che trovano, perché anche da De Bruyne, voglio dire, ma per quale motivo devi dire una cosa del genere? Tra lui e Leao hanno fatto più danni della grandine, e questo ci fa capire poi per quale motivo i club non facciano parlare i calciatori, perché sono pericolosi. Cioè, per i club, dico, perché De Bruyne che arriva, attacca Conte che ha vinto uno scudetto l'anno prima, è stato infortunato 4 mesi, non si è mai presentato a Castel Volturno, si è curato totalmente in Belgio e adesso c'è anche il coraggio di parlare. Ma amico mio De Bruyne, hai vinto tutto quello che c'era a vincere con Manchester City, sei stato un calciatore fantastico, al Napoli però non sei stato niente, sei stato sicuramente meno te di Antonio Conte, quindi facci il favore di prima dimostraci che sei ancora un giocatore di calcio e poi allora puoi attaccare Conte. Cioè, non vedo proprio l'utilità di dire una cosa del genere, perché cioè, che cosa può portare il fatto che De Bruyne, lo ripeto, uno dei migliori giocatori che c'è stato negli ultimi 10 anni del calcio mondiale, ma che cosa ci porta il fatto che lui dice meno male è andato via perché giocavamo troppo difensivo?
2: Ma facciari tutti Conte.
3: Sì, ho capito, però lui ora sarà colpa, si è fatto male a calciare un rigore, dai, ora sarà colpa di Conte. E se è fatto male a calciare un rigore, si è fatto uno strappo muscolare. Ora io capisco se continui con gli affaticamenti muscolari, va bene, ma uno strappo non è mica dovuto dagli allenamenti. Cioè, quello che poi avesse detto mi sono fatto male per colpa di Conte, allora si apriva un altro dibattito. Ma meno è andato via perché giocavamo un calcio difensivo, cioè vuoi farlo te l'allenatore, fallo. Smetti di giocare e fa l'allenatore, si guarda se vinci gli scudetti che ha vinto Conte o i campionati che ha vinto Conte.
2: Ma lui era abituato a un altro tipo di calcio, Lorenzo, dove la palla lì viaggiava, correva,
3: scusami,
2: tutti si muovevano, capito?
3: Marco,
2: lì,
3: ma tu vieni via dal Manchester
2: calcio che bisogna sempre faticare, lotta, corri, combatti, tutti i combattimenti, tutto un calcio di combattimento, e facciamo il combattimento, allora non prendi De Bruyne.
3: Si vinca così, a quanto pare si vinca così i campionati, perché Conte arriva primo, arriva secondo,
2: no.
3: Ci sbagliamo.
2: Sì.
3: Conte però, arriva primo, arriva secondo, perché Conte con il Napoli completamente sfasciato e senza giocatori per tutto l'anno è arrivato secondo, Non è che è arrivato sesto come la Juve, senza De Bruyne è arrivato secondo, perché De Bruyne non ha fatto niente quest'anno.
2: È arrivato, quindi, anche 30° in Champions, però facendo delle figurate.
0: Beh, come diceva prima, servono le cose, poi stanno nel mezzo, ci sono dei pesi e delle responsabilità giustamente da attribuire ad entrambe le parti. Però ecco, un tema molto interessante, nel prossimo blocco avremo modo anche di approfondirlo ulteriormente. Io intanto saluto Marco Piccari. Marco, grazie.
1: Ciao Marco.
0: Sempre,
2: ragazzi,
0: è stato un piacere.
2: A presto, ciao a tutti.
3: Ciao Marco.
0: Grazie anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E grazie anche a Lorenzo, ciao, Lorenzo di Benedetto da Firenze. Ciao Lorenzo, buon lavoro.
3: Ciao ragazzi, ciao.
0: Noi adesso ce ne andiamo in pausa, Stefano, e poi rientriamo ancora per un approfondimento sul Napoli. A tra poco.

0: Ancora in diretta a Maracanà, Lucio Marinucci e Stefano Impallomeni qui insieme a
1: Ciao
0: me.
1: Ciao Lucio, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Prosegue il pomeriggio di Maracanà in questa puntata di lunedì 1 giugno. Abbiamo intanto il piacere di presentare i prossimi ospiti. C'è con noi Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao
1: Massimo,
2: ben ritrovato. Ciao Lucio, ciao Stefano.
0: E poi con noi c'è anche Paolo Del Genio. Ciao Paolo,
1: ciao,
0: ben
1: Paolo.
0: Ritrovato anche a te.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E il tema lo avevamo già affrontato nel finale dello scorso blocco, ce lo riportiamo anche questo qui perché si parla di dichiarazioni. Parlavamo, Stefano, ovviamente delle parole di De Bruyne che sostanzialmente ha criticato Conte, non si dice di certo dispiaciuto del suo addio, volendo un calcio più offensivo che possa valorizzare di più le sue caratteristiche. Paolo, io parto da te, intanto ti chiedo come si divide la piazza attorno a queste parole, chi si schiera con De Bruyne, chi si schiera con Conte, e poi la grande domanda è adesso con Allegri, che di certo non ha un calcio così arrembante, che cosa può succedere?
3: La situazione è un po' complessa, per il futuro è difficile fare previsioni, perché effettivamente se vanno a chiarimento Allegri non gli può dire attaccheremo con 10 uomini perché poi non lo fa, presseremo alto perché poi non lo fa. Il calcio di Allegri è un altro calcio e non so se è compatibile, però Allegri vuole i giocatori tecnici a centrocampo e quindi da questo punto di vista potrebbe essere una situazione favorevole per De Bruyne, anche se poi però il tipo di modo di interpretare le partite potrebbe non piacergli. Io penso che fanno bene a chiarirsi bene, perché l'unica certezza che abbiamo è che non ci sono parlati in maniera chiara e non si sono compresi con Conte e De Bruyne, non si sono compresi, anche se c'è stato l'infortunio per lo mezzo, comunque non si è mai riuscita a esaltare totalmente le qualità di questo giocatore. Nel botta e risposta direi che non è, se non gliele ha dette da vicino De Bruyne ha sbagliato, ma se gliele ha dette da vicino e poi le ha ribadite anche pubblicamente, non ci sta nulla di male. Non ha detto Conte
0: sarebbe coerente, insomma.
3: No, non ha detto Conte scarso, ha detto Conte vede il calcio in maniera diversa dalla mia, e lui ha fatto 10 anni con Guardiola, mi sembra abbastanza normale che questo accada. La reazione, la replica di Stellini non è proprio esatta, nel senso che quando dice che De Bruyne è un giocatore che preferisce l'estetica al pragmatismo, insomma l'estetica al pragmatismo, uno che ha vinto quello che ha vinto De Bruyne, uno che anche come numeri individuali è in testa a tutte le classifiche della storia della Premier League come assist, che sono una cosa concreta, non mi sembra che sia uno che fa fumo e non fa rosso De Bruyne, insomma.
0: Beh no, anzi assolutamente il contrario. E invece, prima di andare Massimo, ecco, la piazza si sta dividendo su queste dichiarazioni qui? Paolo?
3: Ah, la piazza sì, abbastanza, devo dire la verità. Dipende, diciamo che a Napoli ci sono quelli che hanno criticato Conte su tutto sbagliando e quelli che hanno difeso Conte su tutto sbagliando pure loro, e quindi quelli che sono andati avanti col pregiudizio, che sia positivo o negativo, oggi hanno la loro posizione prestabilita. In quanto hanno il preconcetto,
0: è chiaro, è chiarissimo.
3: Quelli che invece analizzano i fatti, analizzano come ho provato a fare io adesso, cioè esaminando un po' da tutti i punti di vista le varie situazioni.
0: Sì, sei stato molto lucido, ecco. Come sempre, poi in Italia ci divertiamo ad avere dei pareri spesso un po' schierati a priori. Massimo, sì. Vengo anche da te. Tu che idea ti sei fatto su queste parole? Legittime, giuste le dichiarazioni di De Bruyne su Conte, o le hai trovate fuori luogo?
4: No, non le trovo fuori luogo, perché si parla di due campioni, uno sta giocando ancora, uno lo è stato e lo è in panchina, però si era capito fin dall'inizio che non c'era feeling tra i due. Io mi ricordo già le prime partite di campionato si mormorava, no? Della posizione in campo, che insomma... Non fosse tanto digerita da Conte, tanto che insomma poi l'infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per tanti mesi, insomma non è che si è strappato i capelli cotte per questa assenza. Io credo che in modo educato lo abbia detto, sono d'accordo con l'analisi appena fatta, dunque non vedo grosse polemiche su questa affermazione. Certo, Conte non sarà contento di aver letto queste cose qui, però, e come lui delle volte fa affermazione sui giocatori, ci sta che un campione possa anche, come De Bruyne, dir la sua su Conte. D'altronde 10 anni di calcio con Guardiola, dove praticamente c'è il 70-80% di possesso palla, capisco anche le motivazioni di De Bruyne.
0: Beh, è chiaro che insomma le caratteristiche poi del giocatore sono più inclini verso un certo tipo di sviluppo. Certo è, Stefano, che poi questa è una finestra sul passato, ormai Conte se n'è andato, ha lasciato, quindi a livello di futuro conta il giusto. Ecco, bisognerà vedere poi come si calerà il contesto del Napoli del prossimo anno. Lo stavamo dicendo già prima di andare in pausa, Allegri sappiamo con certo tipo di interpretazione, De Bruyne ha le sue caratteristiche. La domanda è, per il belga ma in generale per il Napoli, che tipo di prospettive ci sono?
1: Mi sembra una polemica abbastanza inutile in questo momento, e secondo me sollevata da quel giocatore che se resterà a Napoli si porterà dietro questa dichiarazione. Cioè, lui ha aperto il fronte dicendo con un altro allenatore sarà un altro De Bruyne, adesso voglio dire così, la certo, con un altro sì. Gioco, con un'altra. Ma se il tifoso napoletano aspetta che lui faccia, perché Conte quello che ha fatto l'ha fatto. Lui non l'ha fatto del tutto, e quindi facendo questo tipo di dichiarazione è un po' rischio boomerang che mi possa tornare indietro qualora non dovesse dimostrare in campo il campione che è. Non è facile, non no. È facile, perché tu hai acquistato un giocatore molto forte, e quando acquisti un giocatore del genere o costruisci la squadra su questo giocatore oppure non ha senso che esista. Cioè, non ha senso che insomma,
0: cioè, non
1: sia
0: ha senso
1: previsto.
0: Tenerlo so, no, forse anche
1: perché è ingombrante. Beh, è certo. Uno che poi genera all'interno dello spogliatoio un certo tipo di dialettica, ti può spostare anche, può fare proseliti,
0: certo,
1: e per un allenatore non è mai una cosa positiva, perché o si va da una parte tutti insieme,
0: è vero,
1: o se no non si può andare da una parte e dall'altra.
0: È vero, De Bruyne non è uno di quelli che parla tantissimo, però quando parla spesso,
1: e secondo me anche in questa stagione si è portato i lance, si è portato anche i nuovi,
0: inciso, insomma.
1: Sì, secondo me in questa mentalità abbiamo, visto, non giochiamo mai in avanti, tutti indietro, insomma, alla fine può serpeggiare un certo tipo di dialettica, capito? E ti mette in difficoltà tu che alleni la squadra. Poi che piaccia o no, insomma, poi possiamo stabilire con quale persona schierarsi, ma insomma non mi entusiasma sta cosa. Per me è una polemica inutile che si poteva anche risparmiare De Bruyne.
0: Evitabile, visto, evitabile.
1: Cioè se dovesse restare a Napoli, se invece andrà via, allora...
0: Volta pagina,
1: cioè,
0: e finisce l'avventura.
1: Farei molta attenzione a riconfermarlo dopo questa dichiarazione.
0: Beh, certo, anche alla luce di
1: perché
0: quello che può
1: venire.
0: Perché
1: non è che Allegri è un altro allenatore, cioè se lo fai con un allenatore lo fai con...
0: E infatti
1: apri, e l'ha fatto anche con Guardiola.
0: Apri il prossimo focus, la prossima domanda che volevo porre, tanto riporto anche delle parole comunque di Hazard, che avvalla quello, compagno di nazionale chiaramente di De Bruyne, che ha detto facciamo delle cose per cui mi dicevo e dai, specialmente con Conte la parte tattica dicevo o no ancora, quindi insomma anche Hazard riporta poi queste parole. Per quanto Conte al Chelsea il primo anno vinse una Premier League veramente facendo grandissime cose, però ecco, chiusa questa parentesi, Paolo, ritorno da te, perché Stefano apriva chiaramente anche le prospettive sul prossimo anno. Allegri dovrà prendere le redini, De Bruyne ha queste caratteristiche, può incidere magari anche sullo spogliatoio. La domanda è: De Bruyne resta? Perché qui arrivava un messaggio, si parlava anche di Rabiot dal Milan al Napoli, insomma il cavallo di Max. Possono essere dei ragionamenti in prospettiva fattibili?
3: Bisogna capire che idee c'ha il Napoli, perché se noi parliamo di due giocatori fortissimi dobbiamo capire poi chi è più adatto al gioco che si dovrà fare, perché non è che si può fare la questione chi è meglio, chi è peggio. Io per esempio una statistica che sono andato a ricercare è che quest'anno Rabiot ha giocato 29 partite e i passaggi chiave di Rabiot sono 21, giocandone solamente 18 De Bruyne ha fatto 35 passaggi chiave. Quindi se tu vuoi un giocatore di un certo tipo e fai un calcio di un certo tipo, De Bruyne si lascia preferire a Rabiot. Se invece vuoi un calcio più di sostanza, con tanta qualità anche, si lascia preferire a Rabiot. Quindi Napoli deve avere le idee chiare, ecco, mi auguro che le abbia, le idee chiare, e se poi questo discorso tecnico arriva fino a un certo punto, perché poi subentra il discorso economico, il Napoli vuole abbassare il monte ingaggi, non sarà possibile avere sia l'uno che l'altro e Anguissà. Cioè, credo che fra Anguissà, Rabiot e De Bruyne Napoli ne terrà uno, ma forse due, ma uno probabilmente, proprio perché altrimenti come si abbassa questo monte ingaggi? Quindi è tutto da valutare. Se poi il monte ingaggi deve scendere, Allegri si è preso questa responsabilità di allenare una squadra che abbassa di una ventina di milioni il monte ingaggi, ritenendo di poter avere comunque a disposizione un organico migliore di quello del Milan. Credo che questo avrà pensato Allegri, se no non si rimetteva in gioco, se ne stava a casa con i soldi che gli doveva il Milan contrattualmente parlando. Invece lui forse pensa che l'organico del Napoli sia superiore, ma quale organico può essere superiore? Quello di quest'anno, che è potenzialmente superiore, ma poi di fatto non c'è stato, perché il Napoli sta pieno zeppo di giocatori con problematiche fisiche che speriamo vengano risolte, ma che sono una spada di Damocle comunque, perché le hanno avute spesso, molti giocatori le hanno avute spesso queste problematiche, non solo nell'ultimo anno ma negli ultimi anni, quindi tutto molto difficile da decifrare.
0: Sì, molto nebuloso, su questo non c'è dubbio. Certo è che Massimo, il Napoli ha dimostrato negli ultimi anni di essere una squadra, ma anche un club ambizioso, gli investimenti non sono mancati. Questo ridimensionamento del monte ingaggi, più che un ridimensionamento, lo vedo un accorgimento dal punto di vista economico, però ti chiedo se il Napoli deve ridimensionare anche gli obiettivi sportivi, perché comunque d'inizio anno dicevamo che l'unica squadra in grado di contendere lo scudetto all'Inter forse poteva essere proprio unicamente il Napoli.
4: Sì, sì, secondo me sì, la squadra di quest'anno sì, se non ci fossero stati tutti gli intoppi di cui parlava anche adesso Paolo, il Napoli era assolutamente squadra che poteva arrivare fino in fondo con l'Inter. Ma credo che la valutazione di Allegri sia questa: vado via dal Milan, mi cacciano, comunque vado a Napoli perché ritengo che il Napoli sia una squadra ancora in grado di poter lottare per lo scudetto. Io credo che dovranno abbassare sì il monte ingaggi, però uno andrà via, due giocatori, arriverà Rabiot, e comunque resta una squadra assolutamente competitiva. E se
0: quello
4: parliamo
0: deve
4: dell'Italia,
0: ridimensionare gli obiettivi sportivi, perché il Napoli rimane comunque forte.
4: Sì, appunto, se andiamo a vedere la rosa nella sua
0: completezza,
4: quanti sono? Cioè, nella sua completezza sono assolutamente giocatori che almeno per il campionato io mi sentirei di dire che il Napoli è ancora tra le favorite il prossimo anno. Poi se mi parli di Europa è tutto un altro discorso, perché lì si apre un altro discorso, nel senso che comunque De Laurentiis vorrebbe di più, vorrebbe insomma impreziosire il suo lavoro a livello europeo, cosa che non è riuscita a Conte. Magari chiederà Allegri di essere un po' più attento, ecco, su questa competizione che porta prestigio, porta soldi. Ma per l'Italia, se non viene toccata parecchio la rosa, io credo che il Napoli si possa considerare l'anti-Inter anche il prossimo anno.
0: Ma io la vedo più o meno così, Stefano, non so se sei d'accordo. Chiaro che non si può vincere ogni anno, e a Napoli ci siamo abituati a vedere un Napoli vincente negli ultimi anni, ma storicamente è tutt'altro che banale. Però non credo si debba già ridimensionare un po' questa atmosfera, questa ambizione del Napoli.
1: Oggi, se la squadra è questa, sono d'accordo con Massimo.
0: Con la squadra
1: se
0: corrente,
1: poi dopo ci sarà un ridimensionamento, lo scopriremo più là. Cambieremo forse anche
0: bisogna vedere che farà Allegri, però
1: insomma voglio dire, comunque una squadra, sono d'accordo con Massimo, che può competere tranquillamente per vincere il titolo, competere non per vincerlo.
3: Tra l'altro l'idea del Napoli che in questo momento ha 37 calciatori, l'idea del Napoli è che alcuni di loro che sono stati bocciati da Conte, per fare giri di parte

0: E tu ti aspetti, Paolo, che li possa rivalutare Allegri questi giocatori?
1: Bisognerà vedere poi caso per caso. È difficile ora fare previsioni. Cioè, su Lang penso che ci provano, metterlo in concorrenza con Alisson, e avere due lì per quel ruolo. Rafa Marin potrebbe completare il pacchetto dei difensori. Qualcuno parla addirittura di un Allegri che potrebbe gradire Folorusso. Io questo non lo so, perché rientra anche Folorusso. Ne sono veramente tanti. Rientra pure Ngonge, se è per questo, ma lì Napoli ne ha tanti. Cioè, rientrano tanti di quei calciatori che bisognerà fare delle valutazioni, sia di carattere tecnico, sia anche del tipo di richiesta che arriverà da altre squadre, perché poi prima o poi finirà la storia di dargli ogni anno un prestito quasi regalati, giusto per togliersi l'ingaggio dal groppone, per non tenerli fuori rosa praticamente, perché già in ritiro certamente non ne puoi convocare 37 più altri 3-4 acquisti che verranno fatti, non puoi andare in ritiro con 40 giocatori. Quindi Napoli deve prenderne 3-4, ne deve vendere 14-15.
0: Beh sì, per forza, anche perché poi sappiamo che Allegri è un allenatore che non è che gradisca dei gruppi.
1: Intendo.
0: Sì, certo, però dicevo, Paolo, Allegri è anche un allenatore che non è che gradisca dei gruppi troppo nutriti, anche quando deve fare più competizioni.
1: No, non si può, a quei numeri lì non si può gestire un ritiro, chiaramente, non si può lavorare. Però ci sarà un po' di tempo, perché qualche nazionale manca, non tanti, ma qualche nazionale ci sarà ai mondiali del Napoli, e quindi ci sarà qualche casella libera che può essere riempita intanto, in attesa del mercato e del ritorno dei nazionali, qualche casella libera che può essere riempita intanto da questi giocatori, per dare il tempo di fare le valutazioni ad Allegri.
0: Certo, per valutare appunto poi come si potrà essere competitivi sulle varie competizioni. E Massimo, poi per chiudere anche un pochino il cerchio, ora non è facile, come diceva Paolo, fare previsioni sul gioco, sugli interpreti. Allegri in passato ha dimostrato di avere esperienza europea, e qualcuno ha detto è stato preso anche per questo, perché De Laurentiis vuole portare dei risultati anche in ambito internazionale. Però viene da porsi, e pongo l'interrogativo anche a te, Allegri negli ultimi anni forse non ha espresso un gioco così in linea con quelli che sono i parametri internazionali d'alto livello. Quindi può essere la risposta giusta Allegri anche per crescere al di fuori dell'Italia, o al contrario non la è?
2: Ma guarda, anche questa è una domanda
0: spinosa,
2: su cui è davvero difficile rispondere, nel senso che mi viene da dire una cosa, che Allegri, insomma, se ne è parlato tanto anche con Stefano durante l'anno. Secondo me il vero problema di Allegri rispetto a uno Spalletti, ad esempio, è che Spalletti si aggiorna, Spalletti parla con i ragazzi giovani, va a vedere De Zerbi, va a vedere come si vedono il calcio anche gli ultimi arrivati. No, invece Allegri ha la sua idea di calcio, che secondo me col calcio moderno fatica molto. E allora per il bene del Napoli mi auguro che Allegri riveda un po' il suo modo di fare calcio, anche se rispetto al Milan va in una squadra più forte, una squadra che ha una difesa più forte, una squadra che ha un centrocampo e che ha comunque un attacco, i due esterni che sono assolutamente di valore. Però mi auguro che Allegri voglia rivedere un po' il suo modo di pensare calcio, di essere un po' più filo europeista, ecco, come si può dire, e meno come è successo quest'anno sull'episodio e poi dopo tutti chiusi dietro sperando di portare a casa il risultato.
0: Sì, abbiamo visto che insomma in ambito internazionale, rapidamente Stefano, serve dell'altro, anche non per forza guardare il Paris Saint-Germain o il Bayern Monaco, però anche a livello medio nella fase a girone serve un ritmo soprattutto differente.
3: Sì, io poi unirei a questo discorso che ha fatto correttamente Massimo il discorso della preparazione atletica. La squadra di Allegri
0: calano
3: un po'. Non lo so, sai, tre impegni, non lo so.
0: È un interrogativo, insomma.
3: Cioè, per fare quel tipo di pressioni, aggressioni, che poi tu lo fai alto o basso, insomma, ti servono le gambe, ti serve la preparazione atletica.
0: Eh beh, tutto lì, il ritmo è tutta parte atletica.
3: Ormai le squadre sono tutte molto allenate, vanno a 2000, quindi se devi
1: anche
3: fare...
1: Anche se è strano quello che è successo, però Stefano, perché è successo esattamente questo, che non avendo le coppe, non

0: pensando, quindi teoricamente doveva
1: essere, è partito forte, poi
0: doveva essere quella con più energia nel rush finale, invece ha perso 6 partite su 10 proprio alla fine.
1: No, questo deve far riflettere, perché ma anche la deve Juventus, essere
2: l'ultima Juventus resse fino a fine,
1: deve essere supportato, non so quanto spazio dedichi a questo aspetto, che credo che nel calcio attuale sia fondamentale. Sia fondamentale avere la squadra più o meno in buone condizioni per tutto l'anno, poi i cali fisiologici quelli devi prevedere, ma non gli schianti.
2: No,
1: cioè, tu non è che da una velocità di 80 km orari puoi scendere a 25 km orari, c'è qualcosa che non va, ecco.
2: Il cambio di marcia deve essere graduale, se ci deve essere.
1: Se fossi nel Napoli, ecco, andrei un po' ad approfondire questo aspetto.
2: Anche perché, e chiudiamo il blocco, Paolo,
1: più prima, che la mentalità del gioco.
2: Si devono unire le due cose. Allegri forse nelle ultime gestioni non sempre ha avuto quella continuità.
1: Anche perché se anche, voglio dire, vuoi fare una difesa bassa, ti servono le gambe, eh. È una corsa differente, ma devi star bene fisicamente.
2: Stefano, nel calcio contemporaneo ti servono le gambe, a prescindere appunto che tu voglia mantenere.
1: Non ho visto questo Milan che adesso, voglio dire, sei rinchiuso dietro.
2: In un certo
1: dietro
2: punto era accettabile, però poi ecco,
1: è crollato anche da questo punto di
2: per
1: vista.
2: Per questo dicevo, Paolo, chiudevo con te, perché bisogna unire le difficoltà magari di Allegri della gestione atletica delle ultime avventure e le difficoltà del Napoli, dei giocatori del Napoli delle ultime annate. Ecco, forse questo è un interrogativo importante, perché guai ci sono stati per tutte e due le parti, anche non insieme.
0: Ma io spero che la scelta sia stata fatta valutando tutto quello che si poteva valutare e non fatta solamente su nome, palmarès, uguale risultati, perché non mi piacerebbe se fosse stato questo il motivo della scelta. Si deve guardare l'attualità. Negli ultimi anni le squadre di Allegri hanno avuto una media punti, comunque sono Juventus e Milan, non sono più la Juventus e Milan con le quali Allegri ha vinto 6 scudetti, questo sì, sono più deboli, però comunque ha fatto una media di 70 punti, 69-70 punti a stagione, chiaramente non è una media che testimonia un grandissimo aggiornamento di Allegri a quello che il calcio, alla direzione che ha preso il calcio per ottenere i risultati, lasciando perdere bel gioco, brutto gioco, pessimo, non presti. Il calcio ha preso una direzione che porta a giocare in un certo modo per fare i risultati, e Allegri ultimamente non l'ha fatto, quindi l'auspicio deve essere assolutamente quello di un Allegri diverso, che tira fuori da se stesso qualche cosa di diverso, perché l'Allegri degli ultimi anni è un Allegri che fa un po' fatica, fa molta fatica, quindi speriamo sia diverso, che lavori su se stesso alla luce di cose, dei risultati che non gli hanno dato ragione.
2: Eh sì, anche perché il Napoli lotta decisamente.
1: Quanti punti ha fatto
2: Italia
1: quest'anno? 76 il Napoli?
2: 76, precisi.
1: Sì. Devi fare 78, 76.
2: Sì, sì.
1: No, per migliorare il peggior, tra virgolette, il peggior conte, però poi non
2: sì, peggior conte di Napoli.
1: Peggior conte di Napoli.
2: Non sono pochi in realtà, poi non
1: cioè,
2: è neanche
1: deve fare una media, ha detto bene Paolo.
2: Più di 2 punti di media partita.
1: Cioè, fare 80 punti mica è facile, eh.
2: Il Napoli teoricamente avrebbe le potenzialità per farle, però poi far rendere la squadra in modo che li possa fare, e qui bisognerà attendere, ecco, il progetto per il prossimo anno. Paolo, io a questo punto ti ringrazio per il tuo tempo e ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao Paolo.
0: Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao.
2: Grazie a Paolo Del Genio, e il ponte per il prossimo blocco, dove rimaniamo tutti insieme poi con nuovi ospiti, è quello di Allegri, perché abbiamo parlato di dove andrà Allegri, torniamo che squadra ha lasciato Allegri, ossia il Milan, con tantissimi interrogativi. Noi torniamo qui sempre in diretta, Tempo Radio Maracanã, fra poco.

0: Di nuovo in diretta qui su TMV Radio Maracanã, ore 15.37, Lucio Marinucci in studio insieme a me.
1: Ciao Lucio,
0: Stefano Palomeni. Ciao Stefano, tanto piccola notizia anche per l'Italia Under 17, ha pareggiato 3-3 con la Danimarca, ormai era solo una formalità, ultima giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 17, quindi buona notizia, l'Italia guida il gruppo B e accede alla fase ad eliminazione diretta. Però bando alle ciance, andiamo a presentare subito gli ospiti di questo blocco. Intanto di nuovo con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo, ciao, ben Massimo. Ritrovato.
2: Ciao, ciao Stefano, di nuovo buon pomeriggio.
0: Poi è collegato con noi anche via video Paolo Marcello,
1: ciao,
0: di
1: Paolo.
0: Netwick. Ciao Paolo, ben ritrovato anche a te.
3: Ciao Lucio, ciao Stefano, buongiorno ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi diamo un buon pomeriggio anche al portierone Massimo Taibi. Ciao Massimo,
4: ciao,
0: grazie
4: Massimo
0: per essere con
4: buongiorno
0: noi.
4: Buongiorno ragazzi, ciao Lucio, ciao Stefano, buongiorno.
0: E partiamo subito Stefano con il tema di questo blocco, che non può non essere incentrato in realtà anche sul Milan. Si parla di tantissimi temi, tantissima carne al fuoco, però direi di ripartire dalle parole di Raffaele Ao, che insomma ha detto di voler provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Ha detto: penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Chiaro Stefano che più addio di così mi sembra non ci possa essere. Chiude sostanzialmente una parentesi molto lunga, e qui ha significato anche tanto per il Milan, seppur a tempi alterni. Però il riassunto è che l'ennesimo punto di riferimento, seppur mobile o meno nelle ultime stagioni, che sembra essere pronto a lasciare.
1: Sì, adesso non so queste dichiarazioni che effetto avranno.
0: Beh, forse adesso meno.
1: No, voglio dire, se devi far cassa, certamente non è che aiuta. Beh, so, scherzi a parte. Nella storia di Leao al Milan, secondo me c'è spazio per tanti rimpianti. Perché questo era un giocatore potenzialmente, secondo me, molto forte, che avrebbe potuto dare di più, avrebbe dovuto dare di più. Lui dice che ha dato tutto se stesso, secondo me no. Fino a un certo punto, però non è stato aiutato, secondo me agevolato da tutto questo caos che regna da parecchio tempo. Cioè magari collocato in un altro tipo di struttura, un altro tipo
0: di
1: società,
0: più tutelato,
1: avrebbe potuto rendere molto di più, secondo me, perché non è compiuto come ragazzo. Lui pensa di essere già un prodotto finito, e invece è un talento. Era un talento, ancora un talento, però insomma c'ha 27 anni.
0: Ne fa 9 giorni.
1: Tanti, però magari dopo il titolo vinto, conquistato con il Milan, anche l'anno dopo, con una Champions importante, insomma a cavallo aprile 2022 e 2023, avrebbe potuto fare molto di più, se aiutato. Però qui ti devi aiutare da solo, e lui secondo me è scivolato in un tunnel, no? Pieno di contraddizioni, di equivoci, dove alla fine lui si pensava
0: anno.
1: Più forte di quello che poi dimostrava sul campo, e noi qui ad aspettare Leao, no, Leao è forte, Leao no, Leao è mezzo giocatore, eccetera, eccetera. Secondo me la verità è che questo ha perso del tempo, noi dietro a lui, e però per me resta forte.
0: Certo, non è diventato
1: concludo
0: quella...
1: il mio intervento. Per me resta forte, e quindi se preso con le pinze, preso da... però devono... proprio gli astri, no? Cioè, deve essere una congiunzione astrale,
0: ecco,
1: affinché poi lui possa ritornare a splendere.
0: Sì.
1: Però insomma si deve interrogare sul fatto che ha perso del tempo.
0: Tanto tempo, perché a 27 anni, e vengo anche a Massimo Taibi. Massimo, 27 anni, se un giocatore fatto e finito, viene da delle stagioni con tanti alti e bassi. È vero che comunque è stato, dicevo, un giocatore rappresentativo, 291 presenze con il Milan, 80 gol, 65 assist. Certo, le premesse poi non sono state mantenute al 100%, però ti chiedo se sia giusto, ecco, separarsi con Leao, soprattutto ovviamente dopo queste dichiarazioni, e che tipo di bilancio si può fare di questo lungo percorso in rosso-nero?
4: Ma dopo questa dichiarazione del ragazzo è chiaro che ormai le strade si devono dividere. Bisogna capire le aspettative che c'erano su Leao, perché uno che ha fatto più di 200 partite, 80 gol, 65 assist, non sono dei cattivi numeri, no? E che magari tutti noi ci aspettavamo che lui avesse il piglio del fuoriclasse, del campione. Io credo che sia un giocatore, come ha detto Stefano, ancora più che inespresso, è quello lì, è un giocatore forte, con alti e bassi, da giocatore quello che non è il vero campione, che il campione è quello che si distingue, quello che lo vedi che sbaglia meno degli altri. È un giocatore che ha visto da fuori e bada anche all'esterno, questi social. Io credo che comunque si sta perdendo un po' la realtà di vista, perché comunque si dà troppa importanza ai giocatori e loro si sentono più forti di quelli che magari sono, no? Adesso sarebbe anche ora che si prendesse responsabilità dei giocatori, come ha fatto il Milan quest'anno, perché comunque al netto degli errori di qualunque allenatore tu non puoi perdere la partita in casa con una squadra già dimessa, una squadra già salva, e perdi la Champions. Insomma, vedo che ultimamente si tende più ad attaccare l'allenatore e la società e non il giocatore, che deve prendersi responsabilità, e questo è il caso anche di Leao, insomma, che noi pretendiamo da lui forse fin troppo, perché magari lui è quello lì, un ottimo giocatore, ma che non farà mai salto.
0: Eh sì, non campione, buon giocatore, potenzialmente ottimo, ma che poi non è riuscito a fare quel salto di qualità. E certo è, vengo anche da Paolo Marcello. Paolo, poi si è conclusa anche nella maniera più, forse più brutta, perché Leao molto contestato nelle ultime settimane, e poi alla fine sono stati tutti un po' sulla graticola, però Leao era l'uomo simbolo di questa contestazione, non messo probabilmente nelle migliori condizioni per rendere al meglio, però anche lui non è riuscito mai veramente ad accendersi, a dare nulla in questo 2026, o quasi nulla.
3: È un concorso di cause, Lucio. Se vogliamo parlare di Leao a tutto tondo, possiamo dire tante cose. Se parliamo di Leao quest'anno, secondo me lui ha molte meno responsabilità di quante gli vengano imputate, proprio perché, per quel che facevi riferimento a te, secondo me è stato schierato nel modo peggiore in cui poteva essere schierato Leao. Cioè, Leao ormai è chiaro ed evidente al mondo che è un giocatore che trova il suo agio a sinistra, trova il suo agio quando ha spazi per poter correre, per poter sprigionare questa falcata incredibile che ha. Nel momento in cui invece lo vai a mettere in un imbuto in mezzo al campo, lui fa più fatica. Poi, se prendiamo in considerazione anche tutti i problemi di pubalgia che ha avuto quest'anno, è evidente che questa stagione, vero, secondo me non è da prendere troppo a riferimento. Su invece i restanti sei anni, ci siamo evidentemente fatto un'aspettativa troppo alta di questo giocatore, perché ha avuto dei lampi da fenomeno vero. Però poi Leao è questo, Leao è anche indolenza, Leao è anche sorriso dopo un errore. Evidentemente lo stipendio troppo alto ha fatto sì che le aspettative appunto fossero troppo alte rispetto a quel che poi il ragazzo ha fatto vedere. Però mi chiedo anche chi ci sia di meglio di Leao nel campionato di Serie A, chi ci sarà meglio di Leao nel Milan adesso da comprare nel momento in cui il ragazzo verrà venduto, perché sai, è sempre facile puntare il dito, però poi bisogna chiedersi anche quali sono e quali siano o possano essere le alternative. Se il Milan fosse una società strutturata che andasse a prendere banalmente Nusa dall'Ipsia, allora penseresti a un progetto, no? Un'idea post Leao. Ma siccome un'idea post Leao non c'è, credo che ad oggi la sua partenza non possa assolutamente essere una buona notizia per il Milan.
0: Massimo Orlando, vengo anche da te, perché le parole poi in realtà di Paolo hanno senso. L'ultima stagione probabilmente fa meno testo, è quello che ha sofferto di più a livello proprio di gioco, di espressione calcistica. Le idee di Allegri, le idee del Milan di quest'anno. Però ecco, ti chiedo se convenga in realtà, non se sia ormai, perché l'addio sembra essere certo, se convenga al Milan lasciarlo andare per poi cercare un sostituto che possa essere all'altezza per il futuro.
5: Ma guarda, sono d'accordo con tutti e tre i discorsi fatti precedentemente, nel senso che abbiamo toccato un po' tutto, no? Dal fatto che quest'anno è vero Leao è stato utilizzato malissimo, ma lo abbiamo tante volte ripetuto durante la trasmissione, non doveva giocare in quel ruolo lì, insomma sappiamo che deve stare molto più largo, avere spazio, e dunque un po' di colpe ovviamente le dobbiamo dare all'allenatore. E poi ha questi atteggiamenti, sì, che delle volte perde palla, ride e chiaramente fa arrabbiare il pubblico. Io credo che sia un fenomeno in alcuni momenti, perché ha questa qualità, questo fisico allucinante, poi vede la porta, è un uomo assist, insomma non gli manca veramente nulla, e per essere un fenomeno, ha detto prima bene Massimo, te bisogna avere la continuità, è quello che gli è mancato a lui, perché se lui avesse avuto anche la continuità era uno dei primi 5 giocatori al mondo. Io credo sia arrivato però il momento che le strade si dividano, perché è vero che se penso a un Milan al prossimo campionato con un 4-3-3, con Pulisic a destra e Leao a sinistra e un altro tipo di gioco, mi viene da dire no, io lo tengo. Sì, assolutamente, io lo tengo, perché davvero giocatori forti così difficilmente li trovi, ma 7 anni il pubblico si è rotto qualcosa e io credo sia arrivato il momento che un po' tutto il Milan riparta con un'altra generazione di giocatori, questa sensazione.
0: Di certo ripartirà con un'altra dirigenza, perché poi da lì non ci sono troppe altre alternative, il futuro è ancora abbastanza nebuloso, si parla di Rangnick insomma come direttore sostanzialmente dell'area tecnica, anche se ancora impegnato poi
1: ha risposto lui
0: ovviamente con il mondiale,
1: non smentisce,
0: sì,
1: non
0: ha glissato sostanzialmente, ha glissato, non smentisce né conferma, ha rimandato semplicemente alla federazione poi la palla, la patata bollente. Però ecco, tu quale strada intraprenderesti in questo momento? È una domanda. Guarda, da un milione di dollari, sì, anzi forse no, anche da molto di più.
1: Come parli, secondo me rischi di dire cose che poi il giorno dopo vengono... No?
0: Possono essere smentite, sì, tranquillamente.
1: Se tu mi chiedi in Milan come si potrebbe rilanciare, bella domanda. Insomma, io credo che sia la domanda proprio dell'estate.
0: Ma Rangnick ti sembra un'idea?
1: Paolo sicuramente ne sa più di noi, ma io intriga? Non ci capisco niente a distanza. Cioè, vedo e anche sento, leggo di autorevoli colleghi che dicono che sarà peggio di come è stato quest'anno. Quindi non so che rispondere, non so come poi uscire fuori da. Come posso uscire fuori da questa buca? Perché è una buca.
0: Una buca molto profonda.
1: Molto profonda. E quindi non so.
0: Il punto, Paolo, è che le cose da fare sono talmente tante, come quando a scuola magari rinviavi fare i compiti, ti ritrovi a ridosso del lunedì, devi fare una marea di compiti e non sai da dove iniziare perché ci sono talmente tanti nodi da sciogliere che ti trovi in difficoltà, Paolo. A livello progettuale, a livello di costruzione, di organico, perché poi lasceranno in tanti, di organigramma, è una montagna da scalare, si può dire così.
3: Ragazzi, io non ho vissuto gli anni di Giussi Farina, della Serie B del Milan, ma da quando memoria una situazione così nel Milan, ma anche in una grande società europea, non l'ho mai vista. Ragazzi, siamo all'1 giugno e l'AC Milan non ha un amministratore delegato, non ha un direttore sportivo, non ha un allenatore. È una situazione assurda. Si continua a parlare di anno zero per Cardinale, siamo al quinto anno di questo signore che evidentemente sta provando a speculare sul Milan e non ci sta neanche riuscendo, perché l'obiettivo massimo sarebbe il quarto posto ed è da 2 anni che non riesce a trovarlo. La situazione è ingarbugliatissima, è difficilissima. Rangnick è sicuramente un personaggio di spessore, ma Rangnick allena l'Austria. Rangnick nel girone con Algeria, Giordania e Argentina è molto probabile che vada perlomeno ai sedicesimi, è facile che vada agli ottavi. Ciò vuol dire esattamente, cioè lui almeno fino a fine giugno sta ai mondiali, poi se gli va bene con l'Austria, che è un'ottima formazione, può arrivare anche al 10 luglio. Il 10 luglio, l'11, c'è il ritiro del Milan. Cioè, è una situazione assurda. Anche Pochettino stesso viene associato al Milan ed è là ai mondiali. Ibrahimovic, che dovrà formare un team dal quale poi lui si dovrà scostare, spero, per il Milan e farlo lavorare in pace, sarà lì ai mondiali per Fox. Io trovo una situazione assurda. Adesso Italiano si è liberato, per fortuna, se così vogliamo, di chi può andare a prenderlo, e Milan continua a guardare a mercati esteri, con tutto rispetto per Glasner, per Gisle, secondo me sono ottimi allenatori, magari un allenatore come Vincenzo Italiano, che è un po' più formato sul campionato italiano, potrebbe andare bene, così come un amministratore delegato italiano. Invece hanno raccontato in questa sessione carbonara con pochi giornalisti che vorranno affidarsi all'amministratore delegato straniero, a persone che parlino l'inglese. Sono proprio queste idee un po' buttate lì a caso. Io davvero vedo un futuro molto molto cupo per il Milan. La cosa positiva può essere che, se dovesse per il terzo anno consecutivo non centrare l'accesso alla Champions League, secondo me si potrebbe accelerare il processo di vendita di Cardinale e di Redbird, che in questo momento è l'unico spiraglio di luce che riesco a vedere per il Milan, è il fatto che questa società cambi strategia e cambi società, appunto, sulla quale poter speculare e far godere i propri investitori, perché col Milan sta andando evidentemente molto molto molto male.
0: Sì, è ovvio che poi anche i prezzi di vendita sarebbero al ribasso rispetto a quelli che ovviamente si prefiguravano precedenza. Massimo Taibi, vengo nuovamente da te, perché ecco, la fotografia che abbiamo fatto, che ha fatto anche Paolo adesso, una fotografia desolante, mi sento di utilizzare questo vocabolo, è un momento complicatissimo, c'è un punto, no, la cosa grave, Massimo, è che non c'è un punto di riferimento in questo momento per il Milan, non ce n'è neanche uno, non ce n'è uno a livello di rosa, non ce n'è uno a livello di progettualità tecnica, non ce n'è uno a livello di progettualità dirigenziale. Francamente, pensare che questa situazione stia riguardando il Milan appare del tutto folle.
4: Ma guarda, quello che ha detto Stefano racchiude veramente il momento del Milan. Oggi qualsiasi cosa si possa dire è difficile, cioè è sbagliato, perché veramente non si capisce dove può andare a parare. Giusta la considerazione, di Paolo, dove veramente si parla di allenatori, di direttori che sono impegnati in altre situazioni. Il Milan dovrebbe partire ieri, non oggi. Per cui, insomma, io credo che da un po' di anni il Milan, da post Maldini, ho visto che c'è una ricerca di qualcosa di nuovo che non è riuscito, non è partito, non è decollato. E bisogna prendere atto che in questa situazione qua è una situazione imbarazzante per una storia come il Milan. Io, una cosa che posso venire in mente, tipo Juventus e Milan, gli ultimi anni che hanno vinto con la dirigenza italiana, no? Che sanno la situazione del posto, sanno come muoversi, sanno com'è l'Italia, perché purtroppo non è semplice neanche operare in Italia. C'è stato qualche allenatore straniero, che magari vedi Mourinho con Tiplete, allenatori bravi, soprattutto che conoscevano questa situazione. Cambiare totalmente e mettere, come ha detto Paolo, tutti questi stranieri con la nuova regola di parlare inglese a tutti i costi. Siamo in Italia, ogni nazione ha le sue abitudini e soprattutto le pressioni. L'Italia è un momento che tacitamente siamo indietro rispetto agli altri, ma a livello di polemiche e di pressione siamo sempre in avanguardia. Questo non ci toglie nessuno.
0: Il primo posto non ce lo leva nessuno.
4: Il primo posto non ce lo toglie nessuno, guarda. Per cui è difficile operare. Per cui io dico, si parlava come Paolo diceva, la buca, sì, più che la buca vedo anche un tunnel senza uscita in questo momento. Spero che possano trovare loro la situazione giusta, perché onestamente non la vedo veramente molto positiva.
0: No, tutt'altro che positiva. E Massimo, Orlando, vengo anche da te, perché poi inevitabilmente anche quei, ecco, prima parlavo di punti di riferimento, quei pochi potenziali punti di riferimento rischiano di sparire. Per esempio, si parla anche tanto, mi viene in mente il nome di Maignan, che comunque è uno dei portieri più forti della Serie A, un punto di riferimento per la nazionale francese, è comunque stato un leader delle ultime stagioni, appena rinnovato, però la domanda che sorge anche nella mente del giocatore è: ma quale futuro c'è per un giocatore comunque di questo valore in un palcoscenico del genere?
6: Ma io credo che il Milan crei ancora fascino nella testa dei giocatori. C'è sempre il sold out, uno stadio pieno, meraviglioso, però faccio copia e incolla di quello che ha detto Paolo, ma non perché non voglio esprimermi, ma perché la penso proprio allo stesso modo. Cioè, il Milan, si sta parlando del Milan, uno dei brand più importanti al mondo, stanno facendo delle figure assurde, non ti puoi permettere, bisogna assolutamente che Cardinale, cioè io non lo conosco, ci mancherebbe altro, non permetto, però i risultati parlano chiaro. Qui non si fa solamente business, che conta nel calcio moderno, e bisogna pensare anche ai tifosi. I tifosi del Milan sono tifosi abituati in un certo modo, sono tifosi attaccati alla squadra, e non si possono fare queste figure. Dunque la cosa che tutti si augurano, cioè, certo che se andava in Champions il Milan qualcosa cambiava, però con questo risultato rifondare tutto, dalla dirigenza all'allenatore e a tanti giocatori che dovranno arrivare, tanti dovranno partire, e siamo a giugno e ancora non hai mosso un dito, vuol dire che le cose non si sono messe bene per il Milan. Poi sai, come diceva Stefano, tutto può succedere, però la situazione è abbastanza critica.
0: Sì, decisamente critica anche voi, in vista di quelle che saranno le prossime settimane e delle scelte che andranno prese. Bisognerà capire anche qui se ci sarà qualcuno a prenderle queste decisioni o meno. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, io ringrazio Massimo Taibi per essere stato con noi, grazie Massimo.
1: Ciao Massimo.
4: Grazie a voi, grazie.
6: Ciao.
0: Grazie anche all'altro Massimo. Massimo, ciao, Massimo. Orlando, ciao, a presto Massimo.
4: Abbraccio.
0: Buona
4: ciao,
0: giornata.
4: Ciao.
0: E saluto anche Paolo Marcello, ciao, Paolo, di Netwick. Paolo, come ciao, sempre, ragazzi. Un piacere, alla prossima.
7: Per me, grazie ragazzi, alla prossima, buon lavoro.
0: grazie a Paolo Marcello, insomma, uno scenario direi parecchio desolante. Qui prima di chiudere il blocco c'era la domanda: chi sta messo peggio tra Milan e Juventus? La Juventus paradossalmente rispetto al Milan sta messa quasi bene.
1: A livello generale
0: no, ma rispetto al Milan è una situazione quasi rosea, ecco, questo per far capire in che stato si trova assolutamente la squadra e il club rossonero. Stiamo per andare in pausa, ricordo che a breve daremo anche gli aggiornamenti per quanto riguarda Roland Garros, perché stanno per scendere in campo Berrettini e Cerundolo. Berrettini che dovrà vendicare Cerundolo, meglio vendicare Sinner,
1: ce l'auguriamo, dai.
0: era stato eliminato da Cerundolo. Noi intanto ce ne andiamo in pausa, entriamo nell'ultima ora di Maracanã, fra poco.

0: nuovo in diretta, ultima ora di Maracanà, qui su TMV Radio, Lucio Marinucci accanto a me.
1: Ciao Lucio, Stefano, di nuovo, ciao a tutti.
0: Pallomeni, apriamo il blocco purtroppo con una triste notizia, perché già se ne parlava da parecchi giorni. Mario Soikonomo, ex difensore del Bologna, ma tra l'altro anche di Cagliari e Sampdoria, purtroppo non ce l'ha fatta, era stato coinvolto in un incidente stradale lo scorso 23 maggio, classe 1982, 44 anni, quindi non ce l'ha fatta purtroppo Mario Soikonomo. Stanno già iniziando ovviamente i cordogli dei vari club, è stato in bilico fra la vita e la morte per gli scorsi giorni, purtroppo non ce l'ha fatta, quindi ci uniamo ovviamente al cordoglio per la famiglia, per ancora un ex calciatore che aveva smesso di giocare veramente da poco. Questo blocco comunque, Stefano, ce lo dedichiamo un po' fra noi. Chiaramente, se volete partecipare con i vostri messaggi WhatsApp, il numero è il 331 8200 213. Possiamo chiacchierare di qualsiasi tema, spaziare in assoluto. Intanto partiamo con un messaggio audio. Vai.
2: Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, buon lunedì a tutti. Eccolo, Carlo. Quanti. No, chiaramente vi ascolto, ma io mi chiedo una cosa, ragazzi, ma siete ancora a parlare di Leao dopo quanto hanno vinto nel 2021, quindi siamo 5-6 anni, e vi domando una cosa, visto che in Pallomeni dice che è un fenomeno, è fortissimo, ma è titolare nel Portogallo, no, domando, che sembra si stia a parlare di Garrinchevi, cioè qui tutti gli anni, cioè Leao fa questo, fa alcuni break dall'altra parte, di aree può andare via, però siamo c'è il disco rotto continuo da parte dei vari opinionisti, che questo è forte. Vabbè, io alzo le mani, comunque io interista spero tutta la vita che Leao rimanga il Milan per i prossimi 100 anni. Arrivederci, Carlo a Firenze. Ciao,
0: come Carlo. Sempre tranchant, sempre Carlo, molto, molto Carlo da Firenze carino. Sì, sempre molto netto. Beh, ma in realtà,
3: no, ma io ho detto potenzialmente forte.
0: Esatto, la distinzione è sempre quella. I mezzi
3: poi, se
0: erano
3: per te
0: fantastici.
3: Invece non è forte, ma è mediocre.
0: Tecnicamente, no,
3: tecnicamente,
0: dai.
3: No. Poi tecnicamente è sempre un aspettando Godot, no, nel senso.
0: Sì, io devo dire, ormai erano anni che non nutrivo alcuna speranza di rilancio. Qualcuno effettivamente diceva, ma quest'anno finalmente può dare, ma sai che c'è? Io parlo sempre, Stefano, anche dei parametri anagrafici. Un giocatore quando inizia ad arrivare a 24-25 anni può avere dei margini di miglioramento, forse sì, ma è difficile pensare che possa stravolgere la propria carriera. Qualcuno lo fa, però è una rarità. Leao non mi ha mai dato quell'impressione, neanche nei momenti migliori mi ha mai dato quell'impressione di poter fare quel salto. Quindi non sono stupito, ecco, da
3: nessuno dice che è il fenomeno dei fenomeni. Però
0: per i mezzi, i mezzi che aveva erano dei mezzi fantastici.
3: Per i mezzi che ha.
0: Sì, che ha.
3: Può ancora, magari altrove, può fare. Però ha ragione Carlo, insomma, non è titolare in Portogallo, non è sempre dal rendimento altalenante, quindi Carlo ha ragione. Però io rispondo a Carlo, mica ho detto che
0: no,
3: per me
0: detto
3: forte.
0: Che è un fenomeno, è che i mezzi che ha sarebbero da grandissimo, sì, giocatore
3: potenzialmente.
0: Poi
3: forte ancora lo è, nonostante 27 anni adesso, ancora deve compiere, ma
0: sì, può fare un
3: po'. Il tempo passa e abbiamo detto che delle responsabilità, perché poi non sia stato il Leao quello che si aspettavano tutti, e anche sua responsabilità. Però ripeto, secondo me ha trovato anche negli ultimi anni una situazione un po'
0: sì, non l'ha agevolato sicuramente,
3: confusa, no? Il Mina si ritrova così, cioè stiamo parlando ancora che non ha un amministratore delegato, non ha ancora, deve ridefinire l'organigramma. Si pensa a Ragnik come uomo di rilancio, è stato dall'altra parte del mondo ad allenare l'Austria. Insomma, voglio dire, poi io ci facciano sapere. Poi noi siamo
0: sì, qua. E vedremo, capiranno loro. E qui arrivano i messaggi, appunto, c'è cioè chi dice solo cambiando squadra capiremo veramente chi è. Ma io penso che sia questo qui e rimarrà questo qui. Leao non credo possa dare molto di più. Il fatto, secondo me, chiudo il cerchio, poi andiamo a recuperare altri messaggi, è che Leao, con tutte le discontinuità che ha avuto, se vado a leggere lo storico delle ultime stagioni, al di là di quest'ultima, 2024-2025 12 gol e 11 assist, 2023-2024 15 gol e 12 assist, 2022-2023 16 gol e 11 assist, 2021-2022 14 gol e 10 assist, sempre doppia doppia con tutte le discontinuità del caso.
3: Insomma, non è così poi da buttare
0: non
3: via.
0: È poco, quindi fa capire che insomma se avesse dato di più avrebbe potuto fare ancora molto meglio di questi numeri che già di per sé sono buoni. Altro messaggio audio.
4: Grazie e un abbraccio, ciao Tullio.
0: Questo è. Salutiamo. No, ci chiede calma, attendiamo.
4: Ciao ragazzi, ma ecco. Nel ruolo Zero di bloccato, Leao, l'Orientè del Sassuolo, Stefano e Lucio, non è sottostimato secondo voi? Grazie e un abbraccio, ciao.
0: Che ne pensi Stefano? Io ho un'idea molto chiara, però lascio prima la palla a te.
3: Beh, è un giocatore interessante che sarei curioso di, ecco, magari di vederlo in un altro contesto. Per vedere se poi può reggere la pressione di una grande piazza, un grande club, le aspirazioni diverse. Cioè in questo calcio qui non ci sono limiti, non ci sono divieti. C'è soltanto la grande motivazione, la forza anche di migliorarti, che ti può catapultare in una dimensione che magari tu nemmeno puoi immaginare o avresti immaginato il giorno prima. E quindi fatevi avanti, potrebbe... cioè nel senso, della serie fatevi avanti, perché c'è spazio per tutti in questo calcio, dove alla fine noi anche facciamo fatica a distinguere un campione, perché insomma poi i campioni ce ne sono davvero pochi e confermarti anno dopo anno non è così semplice, e il campione è quello invece che fa tutte le stagioni come si devono fare, insomma dal rendimento alto, dalla affidabilità, tante cose, qui ce ne sono pochi.
0: Sì. È vero, sì, l'unica annotazione
3: sulle dita di una mano, insomma.
0: Sì, sì, è che io so sempre molto, cerco di fare molta attenzione sulle categorie, perché ci sono dei giocatori che fino a un certo tipo di livello riescono a rendere molto bene in certe piazze, poi li vedi fare dei salti e non riescono a dare le stesse cose. L'Orientè mi sembra uno che possa meritare di fare un salto.
3: Sì.
0: Poi non voglio dire Champions League, però è uno dei nomi infatti che gravita attorno, mischiamo anche il mercato, diamo qualche notizia, è uno dei nomi che gravita intorno all'ambiente fiorentina, perché è grosso comunque, se lo è pasciuto in queste ultime due stagioni, sarebbe un profilo secondo me giusto a livello di categoria, ecco, di quel livello lì, è uno dei nomi che piace alla Fiorentina, Sassuolo è bottega cara, però ecco, l'Orientè per me è uno di quei giocatori che in una squadra europea, sì, Conference Europa League, ci può stare tranquillamente. Qui arrivava poi un altro messaggio di Alessandro, tra l'altro ne stavamo parlando fuori onda di questo tema, diceva: che ne pensate dei mondiali? Da quando non partecipa più l'Italia non sono più fra gli argomenti top, ma sono pur sempre la massima vetrina del calcio mondiale, lui dai favoriti Francia e Brasile, attenzione alla Norvegia. Bisognerà aspettare un po' prima di vedere le prime vere partite, sì, di cartello. Sappiamo che i gironi non sono dei gironi così estremamente competitivi, però pur sempre il mondiale, io mi sento dire anche la Francia mi lascia delle buone sensazioni, l'Inghilterra è sempre fortissima, la Spagna è sempre fortissima, io se devo dire tre nomi di nazionale do questi tre, l'Argentina anche ha dei valori, certo viene da un ciclo Coppa America, Mondiale, Coppa America, ripetersi quelle, ancora sarà difficile.
3: Sono quelle, poi ci sarà la rivelazione di turno. Sai meglio di me che in un mondiale poi scopri strada facendo, no? La competitività, sempre, la forza, sì, la diciamo la possibilità di arrivare fino in fondo anche se non sei fortissimo, le cose si devono incastrare in 40 giorni adesso, no? Perché partirà l'11 giugno, così concluderà il 19 luglio, insomma un mese e mezzo abbondante in cui se trovi la forma giusta e anche se sei inferiore diciamo a queste squadre che hai nominato tu, potresti anche arrivare fino in fondo.
0: C'è sempre una sorpresa.
3: Ci sono le favorite, le hai dette tu, che sono Francia, Inghilterra.
0: Se poi mi chiedi un nome proprio, dico Francia.
3: Argentina, Brasile.
0: Sì, sono le più forti del mondo, sono queste qui. Inghilterra, Spagna, Francia, Argentina.
3: Argentina.
0: Brasile la metto
3: leggermente come outsider. Sì, sì, sì. Sì. Ci sono poi quelle che possono sorprendere. La Norvegia, bisogna vedere se entra in forma. Abbiamo detto in questo calcio dove tutto magari è messo in discussione anche da una buona organizzazione, da giocatori magari non campionissimi, però che se trovano la condizione giusta può arrivare fino in fondo. Insomma, la Norvegia abbiamo visto, è molto organizzata, ha 3-4 talenti enormi.
0: Beh, prima parlavamo di Nusa, l'avevamo nominato così fra i tanti giocatori.
3: Nusa,
0: Odgaard al centrocampo, Sørloth è l'attaccante di riserva. Strand Larsen è l'attaccante di riserva, esatto, dell'attaccante di riserva, quindi male non stanno messi.
3: La Francia, diciamo così, che ha due squadre fenomenali.
0: Sì, la seconda squadra della Francia darebbe dei titolari all'Italia, forse. In questo senso, per me è una nazionale fortissima.
3: Però diciamo sempre così, poi la Francia all'ultimo. Sì, è vero.
0: Sì, non ha vinto, anche se poi vince, dico sempre, vince sempre una sola.
3: La finale dello scorso mondiale è stata fenomenale, bellissima.
0: Beh sì, è stata una delle partite più belle che abbia mai visto. Per carità, io ne avrò viste di meno rispetto a tanti altri, ne hanno vissute molto di più, però è una delle più belle. Francia che si era fermata con la Spagna in semifinale dell'Europeo di fronte a un magico Yamal. Bisognerà vedere. Ancelotti invece come lo vedi? La guida di questo Brasile ha richiamato.
3: Era un compito molto molto Neymar. Difficile, molto difficile. Sono d'accordo con te.
0: Già infortunato.
3: Il Brasile non è uno squadrone. Buona squadra, se troverà equilibrio, soprattutto anche voglio dire quella voglia di stare dentro la partita senza distrazioni, senza pensare insomma alla selezione, questa cosa che ti spinge in avanti come se tu fossi sempre stato il Brasile vincente, invece sto Brasile non vince da una vita, l'ultimo mondiale che ha vinto nel 2002, no? Poi tante delusioni, mi ricordo sì. Anche il Brasile in casa, mamma mia, ci fu...
0: Beh, dimenticato.
3: La Germania.
0: Ci ricordiamo tutti, io mi ricordo dov'ero quella sera.
3: No, io stavo lì. Là e te lo posso raccontare.
0: Beh, cioè, tu meglio di chiunque altro.
3: È stato un giorno di lutto nazionale, ma insomma... ma la gente, i brasiliani non si capacitavano di questo disastro, insomma, no?
0: Fu scioccante anche vederlo da fuori.
3: 7-1.
0: Io mi ricordo benissimo che io, vabbè, facevo le scuole medie, mi ricordo... L'immagine emblematica fu che mentre rimandavano il replay, mi pare del terzo gol, segnò il quarto gol la Germania. Non fecero neanche in tempo a finire il replay, se lo perdette la
3: prima della partita loro pensavano che...
0: avevano già
3: poi
0: passato.
3: Dopo hanno visto l'Argentina in finale, tutti terrorizzati, soprattutto in casa. Allora, una cosa, un dramma pazzesco.
0: Beh sì sì.
3: Un mondiale molto bello, organizzato molto bene. Là in quel momento il Brasile stava vivendo un momento economico favorevole.
0: Beh, ospitarono anche le Olimpiadi.
3: Esatto, 2016.
0: Due anni dopo. Sì, fu veramente incredibile. Qui Carlo diceva giustamente, anche fra le nazionali di alto livello, non di primissimo, ma comunque che sono tra le migliori, il Portogallo, che comunque ormai è una generazione di giocatori
3: sì.
0: Ottima.
3: Bravo.
0: Fa bene a ricordarlo, ha fatto comunque buone cose negli ultimi anni, è una nazionale che merita rispetto sicuramente. All'Europeo era finita insomma in maniera un po' sfortunata contro la Francia, proprio ai calci di rigore, erano i quarti di finale, e può essere una di quelle nazionali in grado di dare fastidio. Poi qui altri messaggi, prima di andare a sentire un altro audio. Luigi, ecco, giusto per dare un'altra notizia, colgo la palla al balzo, grazie Luigi. Davide Ancelotti a Lille,
3: sì.
0: Lui diceva che cosa ha fatto per meritarlo, abbasso il nepotismo, ma in realtà ha lavorato tanto come un assistente del padre, proprio al Real Madrid, ha allenato il Botafogo nell'ultima stagione brasiliana. Devo dire, non ha fatto faville, però può essere un'occasione per lui. Non lo boccerei a prescindere. Lille si gioca comunque tanto nel prossimo anno. Ha raggiunto la Champions League. Sarà un bel test. Vediamo se sarà stata una scelta solo per il cognome o per quello che può fare. Per me può fare discretamente. Tanto messaggio audio al 331-82-00-213.
5: Ciao Lucio, Luigi, allora mi è venuta un'idea un poco pazza per eliminare gli allenatori risultatisti, ed è questa: dare la vittoria a 4 punti. Potrebbe essere un modo spettacolare e anche particolare per eliminare gli allenatori che fanno le barricate. Ciao.
0: La provocazione, anche se ti dico che al contrario, razionalmente c'è chi proverebbe a proporre ancora di meno, vincere all'ultimo. Prendi 4 punti invece che 1. Non lo so, una provocazione un po' spiazzante qui di Luigi, ma il problema sono altri, i problemi sono altri. Secondo me non è neanche un fattore, Stefano, qui si parla tanto di risultatisti, di giochisti. A me è una polemica che ha stancato enormemente, il problema nostro. Poi non è neanche solo di interpretazione, perché l'Arsenal per me rimane, ecco, una grande squadra. Secondo me non bisogna trattarla con superficialità.
3: Può essere una squadra anche, voglio dire, da un punto di vista estetico godibile, cioè se fai anche una fase difensiva, importa, cioè, voglio dire, non è che
0: non è solo
3: io sono
0: quello.
3: D'accordo con te, l'Arsenal non è che ha fatto un catenaccio in finale.
0: No, secondo me no. Poi partiamo sempre
3: un altro... la propria strada.
0: Ma anche perché tu devi partire dalle
3: la rinuncia al gioco si percepisce e si vede subito, che è un
0: sì,
3: altro discorso.
0: È un altro, è proprio
3: e
0: un altro
3: sono
0: mondo.
3: D'accordo con te con questa divisione stucchevole tra giochisti e risultatisti che non ha non, non ha senso, poi non capisco, a me piace ogni forma di calcio, ogni espressione.
0: Ci la sono, secondo me. Mi piace,
3: quindi non parteggio né per i giochisti, perché
0: anche perché non esistono.
3: Io credo che il calcio vada verso un'altra, una direzione molto molto evidente, insomma devi avere un'ottima condizione atletica, devi avere giocatori atleti, esatto, che sappiano giocare anche a calcio. Lo so che è paradossale, però è cambiato il calcio. Mentre prima l'aspetto tecnico, cioè non è che non vediamo giocatori tecnici, però vediamo giocatori tecnici supportati che sono degli atleti, degli sprinter, cioè hanno muscoli, hanno
0: vedi le gambe di due e ti spaventi.
3: Esatto, quindi è quello il discorso, no? Mentre prima c'era l'aspetto della tecnica, veniva prima di tutto, insomma.
0: Tutte e due bisogna cercare
3: di avere. E poi, visto che ci sono 22 giocatori adesso che vanno a 2000, vedi che l'intensità e il ritmo vanno soprattutto verso la porta avversaria il più delle volte, e quindi qualcosa gli allenatori anche si devono, non puoi avere un'idea, ecco, in questo calcio attuale non puoi avere soltanto un'idea, ti devi barcamenare, no, poi devi adattarti, devi essere versatile, malleabile, cioè voglio dire, ma Guardiola
0: devi avere dei punti di riferimento,
3: ma
0: quello
3: non ci sono dubbi, altro, ma ci mancherebbe altro, però ti devi sapere anche adattare, non è che se tu c'hai un credo calcistico e giochi così per tutta la vita, non funziona così. E Guardiola, che era un po' quello, no? Diciamo, si è rivisto sempre nel corso delle stagioni, si è aggiornato come lui e anche altri allenatori, quindi
0: è così. Il problema nostro non è tanto di giochisti o risultatisti, il problema nostro
3: cioè,
0: è del
3: ritmo. Non puoi pretendere di spostare tutto verso la tua idea, tu allenatore, cioè che, ma il calcio è così, no, per me non è così, e ti faccio vedere, ti fai vedere, per sbattere,
0: come ha fatto Gasperini a Roma,
3: prima o poi vai a sbattere.
0: Gasperini ha portato la sua idea, non da subito è riuscita a trasmetterla al 100% perché era impossibile, la sua bravura è stata che è riuscito a riadattare alcune cose, però l'impronta è rimane riconoscibile. Dicevo, il problema nostro non è di offensivo o difensivo, il problema nostro è del ritmo. Oltre di 3.000 cose, a livello calcistico il ritmo che ci manca è lì, quando ci troviamo a competere con le altre squadre veniamo triturati per il ritmo. È quello lì che ci porta anche a questi risultati, non solo ma anche quello. Non so se c'era un altro messaggio audio, sì, andiamocelo a sentire.
6: Salve ragazzi, visto che la Juve deve far cassa e potrebbe vendere magari Breme, non sarebbe una buona idea riprendersi dal Sassuolo il giocatore, che ora non ricordo il nome, lo pagherebbe soltanto il 50%, visto che è a metà. Cosa ne pensate? Buongiorno.
0: Ah, Moremovic in difesa. Beh sì, perché Moremovic era cresciuto nel settore della Juventus. Sono anche caratteristiche differenti. Certo, forse però paradossalmente nel calcio di Spalletti potrebbe avere più senso Moremovic. Bremer più pronto, secondo me più forte, però Moremovic comunque è uno di quelli che può giocare in più ruoli.
3: Qualcosa la Juventus dovrà pur fare.
0: Anche se è un interrogativo.
3: E scegliere anche sacrificare qualche nome importante.
0: Beh, un nome Bremer andrà sicuramente sacrificato. È tra questi. Certo, Moremovic probabilmente in una difesa 3 più terzo di difesa, quindi non so se farebbe il centrale. Penso di
3: bisogna vedere se Spalletti partirà dalla difesa 3.
0: Ah, tra l'altro, beh, anche questo.
3: Ma anche lì siamo nello stesso discorso di prima: 3 o 4, tu devi saper giocare in un modo o nell'altro.
0: Certo. Sì, il principio è così.
3: Non esiste più difesa 3, quello è bravo, quello non è bravo. Devi prendere un giocatore che sia bravo a fare la coppia col centrale di riferimento, una linea difesa difensiva a 4, oppure fare il centrale dominante o il centrale di destra o di sinistra a seconda. Quindi anche lì versatilità, più ruoli. Devi prendere ormai calciatori che sappiano fare 2-3 ruoli, o in difesa, un attacco, centrocampo. A me questa cosa non è che mi esalta molto, perché mi piace anche la specializzazione del ruolo, cioè di vedere quei giocatori, però il calcio è questa, qua ti devi adattare.
0: Ma sono più cose deve saper fare.
3: Più cose, bravo.
0: Quando guardiamo il Paris Saint-Germain, io vedo Kvaratskhelia che sa dribblare, ma sa anche raddoppiare nel vero senso della parola. A volte vediamo il raddoppio dell'area, un raddoppio un po' lasso, che lascia lo spazio, t'accompagno. Anche comprensibile, però se io guardo i raddoppi di due di Kvaratskhelia vedo un raddoppio feroce, esatto. Perfetto, chiaro che parliamo di campioni, però tu devi provare a tendere il più possibile verso quel tipo di gioco lì. Vedo João Neves, sa giocare benissimo il pallone tecnicamente, ma è un cane quando va a riconquistare in fase di non possesso, e quello deve essere secondo me l'attitudine. Più cose sai fare, più in questo calcio vai avanti.
7: Fenomenale!
0: Fenomenale, beh, sì, sono squadre di assoluto livello proprio per questo motivo qui. Intanto riprendo anche altre notizie, non solo messaggi da tutto mercato web, perché si parla di tanti temi fra calciomercato e quant'altro. Qui si continua a parlare per la Roma di Alej Begovic, che ha lanciato peraltro dei messaggi, no? Abbastanza chiari negli ultimi giorni per la Roma. Ha parlato, devo dire, di tante squadre, però per la Roma ha lasciato un canale preferenziale. Del resto la Roma si è già mossa per un talento importante.
3: Costa tanto,
0: si parlava almeno di 25 milioni di euro. Bayer Leverkusen lo ha riscattato per 6 milioni contro riscatto. Diciamo, ci sono cifre anche più alte nel calcio contemporaneo, 25 ormai è diventata una cifra alta, ma neanche elevatissima. Certo è che la Roma vuole costruire una squadra
3: ambiziosa,
0: ancora più ambiziosa, dopo aver fatto un terzo posto.
3: Ma la Roma giovani si sta muovendo, secondo me,
0: come vedi,
3: ha raccolto un po', ecco, questo ritmo, a proposito, questo tempismo che auspicava Gasperini nella scorsa stagione per quanto relativamente al mercato. Cioè, le cose le devi fare, però ci deve essere tutto un percorso, no? Delle tappe d'avvicinamento. La Roma ha riscattato Malen, ha rinnovato Hermoso, adesso è addirittura d'arrivo la chiusura di D'Amico come direttore sportivo. Insomma,
0: lavora per Dybala, per Pellegrini.
3: A Roma e alla Roma non accadevano da tempo. Cioè, si andava avanti settimane, ancora non sapevi, poi all'ultimo momento ti riducevi negli ultimi giorni di mercato. Invece mi sembra di capire che c'è una linea chiara. Ci sono vari capitoli dedicati a questa sessione di mercato, che è prima dei rinnovi, di stabilire, di confermare il nucleo storico e poi di magari modificare qualcosa o di aggiungere qualcosa in più a questa squadra che vuole ben figurare su tre fronti. L'anno prossimo sarà l'anno del centenario, c'è anche questa ormai seria e consolidata ipotesi, che non è più un'ipotesi, insomma, dell'iter dello stadio,
0: sì,
3: che aiuta.
0: No, ormai finalmente.
3: Che non è più, non so più parole, insomma, no, cioè, c'è qualcosa, insomma, di concreto, e credo che poi i Friedkin abbiano raccolto l'invito di Gasperini tutto per tutto. Mi sembra che ci sia molto la mano di Gasperini in questo nuovo
0: balzo in avanti.
3: Poi la qualificazione in Champions ha aiutato in questo, no?
0: Certo.
3: E ha rafforzato la posizione di Gasperini, che era già forte quando c'è stato il dissidio con Ranieri.
0: La Ranieri Gate.
3: Esatto.
0: Sì, beh, è così. Al momento, sai, a me sembrano Roma e Como avere più sicurezza in Serie A dopo l'Inter nella fascia
3: alta
0: del campionato.
3: Bravo. Perché si stanno muovendo con continuità
0: e con chiarezza. Per carità, il Napoli pure ha delle basi
3: poi,
0: societarie
3: puoi anche,
0: fantastiche.
3: Lucio,
0: però...
3: puoi anche sbagliare. Bersaglio.
0: Sì, non è mai scontato.
3: Però secondo me si lavora in questo modo. Cioè, non è che chiedesse la luna a Gasperini, possiamo fare così, magari anticipa. Stanno facendo piano piano. Adesso i rinnovi probabilmente dovrebbero esserci i rinnovi di Çelik.
0: Sì, anche Çelik,
3: Pellegrini.
0: Anche Çelik si tratta molto. Sì. Non è detto.
3: È più
0: indietro,
3: è più indietro
0: rispetto a Pellegrini e Dybala. E altri dovrebbero accettare delle decurtazioni.
3: Poi importanti. Bisogna fare quelle plusvalenze entro il 30 giugno. E si parlava di una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Adesso non so, io non sono molto ferrato in materia.
0: Sì,
3: però
0: poco meno
3: sui 50-60 milioni. Diciamo, gli indiziati a partire sarebbero Ndicka e Koné. Però all'ultimo, attenzione a Sule. Perché potrebbe essere, magari, no, la sorpresa in
0: uscita. I nomi
3: sono
0: quelli lì. Sule dovrebbe essere quello trattenuto, però si dice sempre, se dovesse arrivare un'offerta molto onerosa dalla Premier League...
3: Cioè, Sule, secondo me, potrebbe partire... Ecco, se la Roma piazza un colpo, faccio un nome tanto per fare, Greenwood.
0: Ah, beh, dici in attacco...
3: Se dovesse arrivare Greenwood, nell'idea di calcio di Gasperini, secondo me, resta Dybala, non Sule.
0: Beh, anche perché se lo rinnovi
3: e quindi se arriva Greenwood là sulla destra,
0: sì, ci sta come
3: Greenwood di Bala, campionato Champions League, ha voglia di giocare, ha voglia di divertirsi, e allora lì potrebbe essere il sacrificato di turno sulle... Poi il mercato turco non è da sottovalutare, perché è molto ricco, Lucio, tu lo sai meglio di me,
0: anche per mi viene in mente anche
3: per i calciatori, non tanto per il cartellino, ma fanno ricchi i calciatori, cioè praticamente è un po' gli Emirati, cioè vicino a
0: degli
3: passi,
0: stipendi, posto degli che ormai stipendi, investono, esatto, tanto anche sui cartellini, eh?
3: Sì, l'anno
0: scorso hanno investito, però hanno iniziato
3: danno
0: ad investire tanto anche...
3: una montagna di soldi ai, sì, calciatori.
0: Galatasaray e Fenerbahce pensa che per Leao sarebbero disposti ad offrire fino a 10 milioni di stipendi. Al momento sono i club più avanti, proprio anche per questo motivo qui, perché possono investire veramente tanto. Beh,
3: non mi chiedere il motivo, perché non lo so come mai danno tutti questi soldi ai calciatori.
0: Beh, perché le società in realtà sono molto solide, le grandi società turche hanno grandissima continuità, hanno grande potenziale economico, vogliono accrescere il livello del calcio turco e quindi se lo possono permettere, banalmente è così, se lo possono permettere, anche perché hanno degli incassi, qui chiudo perché poi dobbiamo andare in pausa, degli incassi da impianti sportivi elevatissimi in Turchia, cosa che in Italia non abbiamo. I club turchi incassano tantissimo annualmente dal brand, dal merchandising, dallo stadio, hanno tutti gli stadi di proprietà.
3: Insomma, speriamo di farcela per il 2032.
0: Di certo hanno gli stadi migliori dei nostri. Su questo
3: se lo fanno da solo.
0: Tra l'altro andranno presentati tra poco gli stadi italiani, vanno presentati quest'anno, ancora se ne parla poco, ma vanno presentati tra pochi mesi. Speriamo di essere all'altezza. Intanto noi ce ne andiamo in pausa, prossimo blocco torniamo a fare un po' più un focus anche sulla squadra che poi quest'anno il campionato lo ha vinto. Quindi tra poco ultimo blocco di Maracanà su TMV Radio.

0: Ultimo blocco di Maracanà di questa puntata di lunedì 1 giugno 2026. Lucio Marinucci qui.
1: Ciao,
0: in
1: nuovo,
0: studio
1: Lucio.
0: Accanto a me sempre Stefano Impallomeni, ma vado anche a presentare gli ospiti di questo blocco. Sono con noi Antonio Paganin. Ciao Antonio,
1: ciao Antonio.
0: Ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a voi.
0: Ed è con noi anche Pepe Ferrario. Ciao Pepe.
1: Ciao Pepe.
3: Ciao a tutti.
0: E ovviamente si parla di Inter, Stefano, perché poi abbiamo fatto un punto su tutte le altre squadre, ma anche l'Inter sta progettando la prossima stagione per cercare di tornare competitivo anche ai massimi livelli in Europa, per mantenersi ai massimi livelli nel campionato. Si parla di tante piste, Stefano. Prima stavo parlando con Marco, anche fuori onda, lui mi chiedeva ma chissà quando l'Inter riuscirà a tornare a competere per la finale di Champions League. Io francamente sono un po' razionale, l'Inter è molto forte per il campionato italiano, in Champions League ci sono dei livelli inestimabili quando si parla del top, però è chiaro che l'Inter forse ecco tra le squadre impegnate in Champions League, anzi senza il forse è la squadra più solida a tutti gli effetti.
1: Direi di sì, insomma, ci sa stare bene in Europa, l'ha dimostrato, ma lascia perdere anche quello che è successo con Bodø/Glimt, forse magari è stato un errore di sottovalutazione, magari pensava di poter passare agevolmente il turno, poi capita nel calcio, un po' la diciamo così neo, no? Il punto nero di questa stagione straordinaria, ma io credo che abbia una squadra per fare invece bene, molto bene in Europa. Poi sai, con 2-3 acquisti importanti, i giocatori adesso hanno vinto e potrebbero avere un altro stimolo, un'altra motivazione, in più alcuni di loro non faranno, riferisco agli italiani, faranno il mondiale.

0: sarà facile perché le competitor principali sono veramente fortissime, però ecco, l'ambizione è giusto nutrirla, no?
1: Sì, però hai detto bene, io ho avuto modo di vedere le due semifinali e la finale, c'è un po' di distanza in questo momento fra coloro che sono arrivate, per cui Atletico, Bayern e le due finaliste, e diciamo così la top club in questo momento, l'Inter, per poter pensare di competere a livello europeo. E dovrà migliorare sicuramente quello che sarà la qualità della rosa. In Italia può essere sufficiente, a livello europeo questo non è ancora sufficiente, anche se è stata una partita a sé, però la dimostrazione dello scorso anno della finale a senso unico col Paris Saint-Germain, al netto che è stata approcciata male, che c'erano altre problematiche legate all'addio di Inzaghi, però ha segnato un solco importante, che è il divario fra le squadre che in questo momento dominano in Europa e le squadre italiane che sono al vertice. Ci metto l'Inter in testa, ma vediamo la difficoltà anche quest'anno che c'è stata per il Napoli, che c'è stata per la stessa Juventus. Hanno fatto veramente molta molta molta fatica ad essere competitivo, cioè, ricordo anche delle partite veramente, il 6-2 del Napoli con l'Eindhoven, il rovescio della Juventus con il Galatasaray. Non parliamo di squadre di prima fascia. Se andiamo a vedere che poi dopo l'Inghilterra ha portato su tre competizioni due finaliste a vincerla e una l'ha persa ai calci di rigore, possiamo un po' comprendere quanto distanza ci sia in questo momento fra il calcio italiano e le altre competizioni europee.
0: Beh, gli inglesi insomma fanno uno sport differente da qualche anno a questa parte. Pepe, per l'ambizione europea quindi dei prossimi anni, cosa è giusto nutrire? Perché va bene guardare avanti, ecco, ripeto, però non so se si debba mantenere giudizio, criterio anche nel paragone con le altre big.
2: Guarda, io sinceramente penso che la collocazione naturale dell'Inter in Europa possa essere nei quarti di Champions, cioè nelle prime otto. La reputo come collocazione naturale, poi se arrivi a un ottavo di finale e incroci il PSG piuttosto che il Bayern, va bene, lì ti trovi di fronte ai corazzati. Come collocazione metterei quella al netto di alcuni rinforzi che sono necessari. Poi oggettivamente c'è un divario evidente con il PSG, con il Bayern, ci sarà con il Real, pure con il Barcellona, per quanto il Barcellona sia una squadra un po' strana come modo di giocare, come gol che prende, ed è la più affrontabile secondo me tra le grandi d'Europa, però in generale tra spagnole, tedesche, inglesi sono ancora superiori.
0: Un gradino sopra, io la penso allo stesso modo, anche se poi, altro tema, parlavi di acquisti necessari. Qual è il primo colpo dunque che ritieni necessario? Perché si parla del centrocampo, Coné, Curtis Jones, l'esterno a destra bisognerà capire cosa farà Dumfries, quindi Palestra, primo nome sul taccuino. Dov'è che interverresti?
2: Ma io come primo acquisto di prospettiva sono molto banale in questa affermazione, andrei su Palestra il primo se dovessi puntare, perché la vedo molto un'operazione molto simile a quella che fu con Barella anni fa, non solo per la provenienza dal Cagliari, per quanto sia ovviamente dell'Atalanta, ma perché andresti a prenderti un giocatore che al momento dimostra di essere il prospetto italiano più interessante. Rimango del parere che l'Inter avrebbe bisogno in avanti anche di un giocatore con caratteristiche un po' diverse rispetto a quelle che sono attualmente nella rosa. Certo, poi bisognerebbe rivedere il modulo, perché io ho un pallino per l'Inter impossibile da raggiungere, non Nico Paz, che quello abbiamo già capito che è un'operazione impossibile, una altrettanto impossibile, però io penserei a un giocatore, per esempio, magari dico una solidità alla Brian Diaz. Secondo me l'Inter avrebbe bisogno di un giocatore di quel tipo, comporterebbe anche però andare a rivedere l'assetto tattico della squadra, però mi piacerebbe vedere nell'Inter un giocatore capace di saltare l'uomo, di darti quell'imprevedibilità che altrimenti manca, al netto di una squadra che ha segnato più di 100 gol, per cui voglio dire, sono tutti discorsi che possiamo fare. Poi comunque la produzione offensiva dell'Inter funziona,

0: gli altri reparti in cui per forza di cose si andrà a intervenire saranno quelli di difesa, perché ci sono delle uscite dettate dalla carta d'identità, però ripeto, il primo prospetto su cui andrei è palestra.
1: Pronto per l'Inter?
2: Sono d'accordo con Pepe, sì.
1: Tu lo vedi pronto?
2: Sono d'accordo con quello che ha detto Pepe, c'è poco altro da aggiungere. E mi piace poi questa cosa, tipo un'operazione tipo Barella. Stiamo parlando secondo me di un giovane che, cioè, concreto, forte, eh? Cioè, questo è...
1: Ma sai che c'è anche...
0: Lo ha dimostrato. Secondo me non è uno... in Italia abbiamo avuto negli ultimi anni tanti casi
2: di parte.
0: Ecco, noi abbiamo avuto in Italia tanti casi di giocatori che magari hanno fatto 10-15 partite, sembravano dei fenomeni, poi si sono persi, anche per scelte, secondo me, sbagliate in chiave di mercato. Andarsene dall'Italia tratti dai soldi di grandi club europei, però cambi nazione, cambi calcio, cambi campionato, alla fine sono giocatori che nell'età formativa rischiano di perdersi, e molti di questi si sono persi. Palestra ha dimostrato lungo tutto quest'anno di essere un giocatore solido, e se avrà l'intelligenza di capire che sia Inter, che sia Atalanta, che sia un'altra squadra, ma un'altra squadra forte, e rimane in Italia, avrà la possibilità di confermarsi.
1: Beh, eri d'accordo, Stefano, anche per il
2: modo...
1: No,
2: ma sono d'accordo, e coprirà la fascia destra anche per almeno 6-7 anni della nazionale.
1: Anche come è entrato con l'Italia, seppur nella disastrosa partita con la Bosnia.
2: No, mi sembra un ragazzo quadrato, cioè, voglio dire, poi tutto può succedere nel calcio, ma mi trovo d'accordo con Pepe, siamo di fronte a un... Cioè, a quelli che possono rappresentare la base del calcio azzurro.
0: Tu sai bene, Stefano, quanto sia delicato il passaggio anagrafico che sta attraversando in questo momento Palestra. Riuscire a continuare a avere continuità qui in Italia nel campionato di Serie A è fondamentale per la sua crescita, secondo me.
1: Sì, anche perché poi sarebbe una formula che teoricamente si potrebbe improntare, perché l'Inter stava pensando di dare Frattesi come merce di scambio, più ovviamente un conguaglio economico. Frattesi piacerebbe all'Atalanta, piacerebbe a Sarri, e di conseguenza non spendere l'intero prezzo per il cartellino, e sarebbe insomma un'operazione onerosa, ma relativamente onerosa, non esageratamente onerosa. Antonio, anche tu lo vedi pronto, anche perché l'Inter comunque viene da delle certezze. Prima c'era Chimi, poi Dumfries è diventato un perno assoluto. Lì sulla destra l'Inter ha sempre avuto un motore importante.
3: Beh, non penso il giocatore ha dimostrato, a mio avviso, ha avuto più di qualche occasione di poterlo vedere durante la stagione, come avete detto giustamente tutti voi. Dà proprio l'impressione di essere un ragazzo più maturo dell'età che ha. In nazionale, quando è stato chiamato, ha dimostrato ulteriormente una parte caratteriale di personalità che non era così banale, perché si giocavano un accesso ai campionati del mondo. E forse il profilo, per quello che è stato l'esito di questa stagione, più interessante che il campionato ha proposto, il fatto poi dopo che sei italiano, il fatto che poi ci sia la possibilità di poterlo integrare in una squadra importante come l'Inter, che può ulteriormente accelerare il suo processo di crescita, e noi sappiamo quanto bisogno abbiamo in termini di prospettiva di questi talenti, tenerli in casa e poterli far crescere pian piano, è chiaro che l'Inter in questo momento rappresenta forse l'aspetto più interessante, perché è una squadra che in questi ultimi anni ha fatto sempre campionati diversi, è sempre stata, al netto di quest'anno, protagonista a livello di champion. Penso sia il passaggio quasi naturale per una maturazione che tutti quanti noi ci auguriamo possa avvenire in tempi brevi, e possa significare per l'Italia, per il movimento, per la nazionale, apportare un altro tassello importante per quella seconda fase che sarà le qualificazioni agli europei e mondiali, nel quale noi tutti come movimento abbiamo bisogno. Penso che sia quasi forse una soluzione quasi ideale. È chiaro che lì dopo bisogna dare una bottega molto cara, che è quella dell'Atalanta, perché dall'Atalanta difficilmente lascia partire i suoi giocatori non a caro prezzo. Ha scottato l'Inter con il caso Lukman poco tempo fa, per cui quando vai a approcciare con l'Atalanta bisogna sempre andare un po' coi piedi di piombo, però mi sembra che negli anni i rapporti, diciamo così, al netto di Lukman siano sempre stati sufficientemente cordiali, e se c'era la possibilità di trovare il giusto equilibrio per l'operazione si è sempre cercata.
1: Sì, tra l'altro colgo la palla al balzo perché venivano riportate proprio alcune dichiarazioni di Palestra. Ha detto: pronto per un grande club, se uno è forte gioca. Quindi insomma indirettamente si candida poi anche per un percorso giustamente ambizioso, secondo me, perché a 21 anni merita di fare un salto di qualità in una squadra comunque di primo livello. E poi un'altra domanda interessante, Pepe, è capire che cosa succederà il prossimo anno, ma soprattutto che cosa aspettarsi da Kivu. Io sono rimasto positivamente sorpreso. Ero uno che magari dopo quelle prime tre giornate poteva avere degli interrogativi, anche se mi sento di fare, prima di lasciarti la parola Pepe, un distinguo, perché c'è chi poteva avere degli interrogativi dopo tre giornate, c'è chi dopo tre giornate lo appellava come incapace e lo dava come esonerato dopo una settimana, e secondo me c'è una differenza. Lui si è tolto qualche sassolino della scarpa, secondo me, contro quelli della seconda categoria, non della prima. Era solo per un inciso, però poi palla a te, Pepe, che cosa ti aspetti e che cosa hai visto nell'operato di quest'anno di Christian Kivu?
0: Kivu è stato l'anno scorso la persona giusta al posto giusto, non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista proprio umano, per la necessità che c'era di ricostruire un ambiente e di ricostruire mentalmente, psicologicamente dei giocatori, e tutti quelli che sono stati allenati da Kivu quest'anno ne hanno dichiarato l'importanza. L'anno prossimo lo step, torniamo a quello che dicevamo prima, lo step di crescita dovrà essere in Europa. Se l'Inter quest'anno farà un'estate produttiva, ha la possibilità di accrescere ulteriormente il distacco che c'è con la concorrenza in Italia, stante le difficoltà che ci sono nel Milan, nella Juve, nel Napoli stesso. Lo step, il banco di prova sarà quello europeo, dove l'Inter, al netto di alcune sfortune anche nel gironcino iniziale, perché la partita con l'Atletico, il rigore con Liverpool, comunque ha dimostrato di essere stata in difficoltà, prime quattro vittorie, poi quattro sconfitte, e poi c'è stato il Bodo. Sarà lì un po' il suo banco di prova, la tesi di laurea dopo un'annata fantastica, dove ha stupito più noi osservatori, più noi giornalisti, che non gli addetti ai lavori interni alle società e ai giocatori stessi.
1: Sì, può darsi come valutazione, anche perché poi Kivu è vero che allenare a livello giovanile è un'altra cosa, però Stefano è uno che ha incamerato tanta esperienza nel mondo Inter, prima come giocatore, poi come allenatore delle giovanili per tantissimi anni, con tante categorie, molto pronto, è apparso molto.
2: Guarda,
1: pronto.
2: Io ho sbagliato su altre, che pensavo che questa potesse essere in bilico, ma su Kivu io sin dall'inizio...
1: Dovevi delle certezze.
2: Sì. Non certezze, ma
1: sì,
2: perché
1: nutrivi.
2: Perché è un ragazzo quadrato, un ragazzo anche culturalmente preparato, perché non guasta.
1: Sì, è vero.
2: È una persona educata, è una persona che rispetta anche, voglio dire, no, il prossimo, che non guasta. E poi in più ci mette le sue idee, ha una grande personalità, ha un carattere e devo dire che ha delle doti innate, insomma, per fare questo mestiere. Probabilmente. Ha sorpreso anche, ho sentito, dei suoi grandi allenatori che lo hanno allenato, ha detto, mai mi sarei immaginato che Kivu potesse diventare un allenatore, e che allenatore. Ecco, io invece per esempio ho avuto la fortuna di incontrarlo quando ho lavorato a Sky, lì a Roma l'ho conosciuto, ma è uguale. Sono passati 24 anni, 23 anni, è uguale.
1: Dici, è
2: quindi per quel motivo
1: stesso.
2: Lì io mi sono sbilanciato, ho detto guardate che questo è l'uomo giusto, al posto giusto, poi sono d'accordo con Pepe, sei all'Inter. L'Inter è una cosa importante, lo sa.
1: Beh,
2: Kivu prima di noi.
1: Meglio di lui non lo sa nessuno.
2: Ti devi confermare, ma non esiste in questo calcio che ti puoi sedere e dire ho fatto Coppa Italia, Scudetto, al prossimo anno non mi dice niente nessuno. No! È tutto il contrario.
1: No.
2: Ma lui lo sa meglio di noi. E gli allenatori invece che dicono che campano di rendita, nel senso con il loro curriculum.
1: Certo.
2: Sono destinati a, se non si riaggiornano e se non mettono in discussione, che tutto riparte da zero, perché arriva l'allenatore di turno che ti, ecco il Kivu della situazione, che ti sorprende subito e ti sorpassa e ti mette in fila. E quindi ci ha insegnato anche questo Kivu quest'anno, che è bello il calcio proprio perché da questo punto di vista è cambiato. Poi
1: sì.
2: Ognuno può avere la propria opinione, però secondo me.
0: Sai Stefano che cosa? Io penso che Kivu, ma un po' quegli allenatori della sua generazione, siano in questo momento anche in grado di intercettare un modo nuovo, un modo diverso di essere giocatore oggi. Secondo me la generazione antecedente a quella di Chivu, i vari Allegri, i vari Conte, pur essendo ottimi allenatori, criticati finché vogliamo, hanno maggiori difficoltà ad andare ad intercettare quelle che sono le istanze comportamentali e le richieste delle nuove leve, che sono completamente diverse.
2: Esatto.
0: Proprio, ragazzi che arrivano con altre esigenze, altre richieste, altri modi di rapportarsi. E c'è tutta una generazione di giovani
2: e vogliono questi ragazzi che tu gli racconti il mondo di adesso, che poi sia sbagliato giusto per la nostra generazione, per me è sbagliato, lo dico, però non puoi pretendere di insegnare a uno e dice ma questo che sta dicendo, questo fa parte del paleolitico, no, nel senso, ma non mi riferisco ad Allegri, mi riferisco a un discorso generale che ha detto bene Pepe. Cioè, la capacità d'ascolto del ragazzo di 18-20 anni, poi fa il calciatore, però è un ragazzo di 20 anni, di 22, di 23,
1: Beh, certo,
2: è un ragazzo, poi milionario, vuole dire. Ma vive con l'iPad, va di fretta, non legge neanche, guarda le immagini, sente, ascolta. Cioè, quello che immagazzina un'ora fa già non se lo ricorda più. Cioè,
1: no,
2: guarda che
1: me...
2: la memoria, cioè, allenare adesso è diventato molto difficile, soprattutto per una generazione che pensa invece di inculcare magari delle idee, delle cose che non prendono, non fanno presa.
1: Quello, sai,
2: e questo è un po' la cosa, tu
1: l'accento.
2: Devi far finta, devi fare il compromesso con te stesso, far finta che stai in un altro mondo, ma devi stare a contatto con la realtà. La realtà significa, ha detto bene Pepe, che ti confronti con uno spogliatoio che non ha capacità d'ascolto bassissima. È giovane, tu sei giovane.
1: Sì,
2: cioè, alla fine
1: ritengo,
2: io posso parlare.
1: Oh.
2: Sì, ho capito. Se ne c'è. Però è sta roba qua. Il giovane adesso va a 200 all'ora, va, dimentica. Ma che mi ha detto questo ieri? No, non mi ricordo. Cioè, capisci? E questo lo devi estendere anche a livello di lavorativo.
1: Lo
2: dentro
1: devi,
2: un campo
1: lo
2: di
1: devi
2: calcio,
1: secondo me,
2: dentro
1: anche educare. Però devi trovare un punto
2: sì,
1: di intermezzo.
2: Sì, ma ti devi interfacciare con un linguaggio, cioè, aderente,
1: adeguato,
2: moderno, magari, capito, smart.
1: Il Cagliari lo dice molto. Il Cagliari del Cagliari lo dice.
2: Ah, sempre. Dice anche questo?
1: Sempre, lo dice. Quasi ogni conferenza.
2: Allora vedi che c'è qualcosa che bisogna intercettare.
1: Comunque volevo sentire anche Antonio, poi. Antonio, su Chivu, ecco, anche sul tipo di comunicazione che secondo me ha funzionato tantissimo all'interno del gruppo. Se senti le dichiarazioni di buona parte dello spogliatoio dell'Inter, ovviamente il tipo di calcio che viene inculcato, ma anche il tipo di comunicazione interna, secondo loro ha fatto la differenza.
3: No, ma nelle prime occasioni, quando ero ancora all'inizio del campionato, che ne parlavamo, no, con Stefano, il salto veramente di qualità che ha fatto l'Inter è stato proprio a livello di comunicazione. E lì Chivu è stato veramente molto bravo. Su tutto quello che avete detto voi, aggiungo solo, lui mi ha sorpreso, ero anch'io fra il gruppo dei, non degli scettici, però che guardavano con curiosità al suo primo anno, perché le 12-13 partite a Parma facevano testo relativo, nell'andare a ereditare una squadra che veniva da due batoste sonore, il finale di campionato e la Champions. E lui mi ha sorpreso, la prima è stata la gestione di Çalhanoğlu. Se ci ricordiamo, l'estate scorsa c'era un grandissimo dubbio Çalhanoğlu che voleva
1: si sembrava più fuori trai, che dentro,
3: e si era creata quella spaccatura. Io parlo da esterno, non conosco i fatti, e diciamo così, in parte con Lautaro, e lui è stato molto bravo a ricomporla lì. Secondo me ha preso dei punti importanti all'interno dello spogliatoio, è stato come un abile sarto, ha ricucito il rapporto che probabilmente magari si era inclinato per motivi che giustamente noi non è dato a sapere, ha creato quella giusta chimica motivando, perché è chiaro, quando tu esci da due batoste come campionato e Champions in quella maniera, è difficile, devi andare a ricostruire quella che è la parte emotiva, morale, quella di parte di volontà, quella fame sana che ti porta poi dopo a un successo. E via via lui si è preso lo spogliatoio. È stato anche piccante nei momenti in cui c'era da essere piccante con i colleghi, per cui anche quella parte lì ha denotato carattere. Non sono certo io a scoprirlo, voi lo conoscete molto probabilmente meglio di me, però non guasta, perché ti fa capire all'interno dello spogliatoio che hai rispetto ma non temi i tuoi colleghi. E questa è stata una delle cose che ho più apprezzato. Ogni volta che c'era una sua intervista non era mai banale, ha detto della sua cadenza rumena che a me piace, faceva impazzire, però sempre con quel fare un po', diciamo così, guascone, nel quale se doveva mandare qualche battuta te la mandava. Mi ricordo le discussioni, no, con Allegri, per cui l'importante è arrivare nei primi quattro posti. A distanza di tempo capiamo tante cose, cioè sul fatto di dire sì, ok, perfetto, ma non si può pensare in maniera diversa. Ad oggi sa di fatto che l'Inter è campione e i cugini sono fuori dalla Champions, per cui c'è anche un dato di fatto e qualche piccolo sassolino a distanza di tempo se l'è anche tolto.
1: Sì, se l'è tolto con i risultati, con la progettualità, per questo dico che bisognerà attendere una conferma, ma lo dico più con positività che non con scetticismo.
2: Sì, sì, no,
1: quindi
2: ma
1: per me la,
2: ma è la sfida la di ogni qui. Allenatore.
1: Sì, però ecco,
2: ripartire da zero e resettare o una delusione o una vittoria.
1: Personalmente questo adesso è un po' il gioco.
2: Cioè, se oggi fai bene non è detto che
1: no, devi continuare, esatto, a spingere, bravo, costantemente,
2: e certo,
1: e tanto più quando
2: e Chivu secondo me lo sa
1: all'Inter, esatto, io mi aspetto che non si fermi, poi solo il campo ci dirà il resto. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, io saluto e ringrazio Antonio Paganin,
2: ciao Antonio,
1: e Pepe, grazie Ferrario per essere stati,
2: ciao,
1: con
2: Pepe,
1: noi, grazie,
0: ciao a tutti, grazie mille.
1: E siamo arrivati, caro Stefano, anche alla fine della puntata di oggi di Maracanà. Non ci si vede domani, perché domani,
2: no, domani
1: insomma,
2: no,
1: domani. Festa della Repubblica.
2: Cavalli, quindi, permettendo.
1: Sì, esatto, cavalli, briglia sciolta permettendo, vediamo, scorrazzare. Abbiamo visto scorrazzare nelle scorse ore. Ci si ritroverà invece mercoledì, ve lo prometto, non ci sarà più il sottoscritto. Ritorna Marco Piccari, state tranquilli, solo per oggi è andata così. Con me ci vediamo all'anteprima, ecco, poi torna il padrone di casa a tutti gli effetti, Stefano.
2: Grazie.
1: Sempre è stato un piacere.
4: Un momento, il capo sono io,
1: capo
4: lo
1: sono
4: dico io quando è la fine.
1: È la fine.
2: Ecco,
1: se ce lo dice Andrea Magliocca in cabina di regia, accompagnato come sempre da Claudio Ferrarese, allora vuol dire che è veramente la fine.
2: Ciao Lucio, grazie.
1: Ciao a te,
2: ciao
1: Stefano,
2: a tutti.
1: Grazie a tutti, buona serata.
5: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma per concentrarci sulle panchine, ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Partiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa è per quanto riguarda il Milan, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane. Lasciano un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo come tale, e un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan, è uno dei più importanti che c'è in Italia. La perplessità è questo, che purtroppo il finale del Milan non è stato bello. Hanno perso delle occasioni, come hanno perso le occasioni altre squadre, e questo la dice lunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, De Laurentiis ha fatto, secondo me, la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni e che il curriculum parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera troppo semplicistica.
0: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione è che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli, perché molti volevano probabilmente una scelta che si proiettasse più nel futuro. C'era anche Italiano in ballo per il Napoli.
1: Ma sì, c'era un ballo anche italiano, mi avrebbe fatto piacere anche per lui, perché comunque questi anni sta facendo vedere tantissimo il suo valore e la sua idea di calcio, che è un calcio propositivo. Però è altrettanto vero che non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci che insomma viene da dei campionati importanti. È arrivato anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente Allegri e De Laurentiis ha fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì per l'esperienza che ha.
0: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, con cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
1: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, potrebbe essere anche un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore, e penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi che possa, in cui possa aspirare, che possa portare quello che è, perlomeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
0: Parliamo adesso anche del tuo Parma con questa che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
1: Allora, innanzitutto, ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga, perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, e l'ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una retrocessa come la Cremonese, che a parere mio era molto più attrezzata per con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un campionato di ritorno veramente disastroso, che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani. Probabilmente qualcuno avrà ceduto, perché chiaramente la politica della città è questa. Però è altrettanto brava nel cercare, nel trovare, nel scovare giovani interessanti che possono emergere, come è successo parlo di questo attaccante, il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia, della Serie B, insomma, francese, e si è subito inserito e ha fatto subito vedere il suo valore. Quindi io presumo che comunque confido in quello che il Parma ha fatto in questi anni, nel cercare, nel portare eventualmente quei giocatori che possono avere l'opportunità di esaltarsi in un ambiente, nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, ha un centro sportivo attrezzato, ha in questa un allenatore, ripeto, se dovesse rimanere, molto preparato, anche pur nella giovane età, però è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
0: A proposito di allenatori emergenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire la Champions per il Como nella prossima stagione?
1: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, per il mio, che ha giocato il miglior calcio. È a volte spettacolare, a volte anche da padrona. Poi l'esperienza di alcuni e le squadre, magari in alcune situazioni ha perso, però questo è stato, ha perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions, e ci è arrivato con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como si è anche, tra virgolette, facilitata, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura arrivare in finale di Champions.
0: Senti, per quanto riguarda la Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
1: Beh, sicuramente un nodo da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso degli errori, parlo dell'inizio dello scorso stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità con Tudor. In realtà non era convinta, poi non è stata chiara anche per quanto riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se ne rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti, che è arrivato dopo Tudor, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante, non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia per problemi fisici. Però ecco, io presumo che partiranno da questo, cercando di non commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno, a cambiare poi in corsa e non dare un'idea non soltanto alla gente fuori, ai tifosi o comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro, di dare un progetto e una continuità in quello che credono, in quello che è anche lo stile Juventus.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Andiamo a salutare in collegamento con noi Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovato anche a te. Ciao a tutti.
0: Partiamo parlando della Roma perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società. Stavolta magari per un ruolo operativo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
2: Ma io, sai, per me sfondi una porta aperta. Secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Certo, Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno, a Roma ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque, quindi credo che sia una cosa importante, calcolando il fatto l'importante che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona con cui, che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che doveva esserci con Ranieri, ma mi pare che non sia andata così bene, quindi speriamo per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma ognuno poi riesce, nei dettagli non entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del ministro Gasperini, senza dubbio ne vede sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
0: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno appunto della Roma, dovrebbe occuparsi del vivaio.
2: Beh, un altro elemento che ha rappresentato, era un po' sparito non dai circuiti generali perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione, praticamente Giannini ha esordito poco dopo di me in quella Roma e ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Nils Liedholm, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante quasi anche a livello europeo, non dimentichiamoci la finale insomma, di Champions persa con il Liverpool e quant'altro. Quindi Giannini diciamo che sarebbe un. Hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che in questo calcio mancano sempre di più. Sono i due numeri 10 che rappresentano al meglio non andando ancora a ritroso del tempo, insomma, come giocatori come Giancarlo De Sisti, ma diciamo che rappresentano gli anni 80 e 90 i Giannini e gli anni 2000 il Francesco Totti, che chiaramente rappresenterebbero una cosa molto importante per la Roma e sarebbe veramente un buon segnale di buon auspicio, visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati simboli come Maldini al Milan e quant'altro. Un buon segno, dai.
0: Ecco, è una Roma che si è qualificata per la Champions. C'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel giro scudetto nel prossimo anno. La Roma, con gli adeguati rinforzi, potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
2: Beh, senza dubbio l'Inter in questo momento è ancora la squadra che si è impresa singolarmente, è la squadra chiaramente da battere, calcolando che il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con un distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici. È chiaro che la Roma fa parte di quella della Roma deve far parte ormai, visto approfittando anche, diciamo anche questo, che la Roma della debacle, tra virgolette, juventina e milanista. È riuscita ad approfittare di ciò e a centrare l'obiettivo, che era l'obiettivo più importante, quello di rientrare nell'ambito Champions. Chiaramente bisogna vedere appunto come si comporteranno queste squadre adesso. Chiaramente la Juventus che deve rifondare, adesso c'è un po' di confusione. Al Milan non ne parliamo neanche, non si sa ancora chi è il direttore sportivo, si deve rifare anche il discorso, l'assetto a livello dirigenziale ancora. Quindi, c'è ancora da aspettare come si muovono queste squadre per dare il segnale, per vedere se la Roma può essere competitiva. Lo sarà sicuramente competitiva, ma che possa insidiare il discorso scudetto bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
0: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Cosa ne pensi?
2: Ma io sai, questa esterofilia sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere, ma al di là del budget io reputo sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale siano i calciatori, quindi il Milan deve cercare di rifondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di partire dai più importanti, di andare via, quindi hanno chiesto praticamente quasi di andare via perché vedono un ambiente che non è ben equilibrato. Adesso, al di là delle sparate di Ibrahimovic, che senza dubbio però lui se le può permettere perché da quello che ho capito fa parte integrante
0: Sì.
2: dell'azionariato della proprietà, diciamo così, quindi lui non lo può cacciare via nessuno, indubbiamente, ma al di là di questo mi pare che ancora stiano componendo, non ci sia ancora la cosa a cui devono mettere a posto il discorso l'assetto societario e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello si può cominciare a ripartire, anche gli stessi giocatori possano avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi prima vediamo poi quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Poi per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta e dare la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata, ha perso le coordinate proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
0: Leao pronto a salutare, come va giudicato in questi 7 anni di Milan?
2: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima ti mi hai fatto due nomi che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità dei tempi che stiamo percorrendo, nel senso che è assembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelle che sono le ambizioni e diciamo l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, credo, no? Mi pare 9 anni,
0: Sette anni, dal 2019 è
2: sette
0: arrivato al
2: anni
0: Milan.
2: appunto, 7 anni la presenza di, quindi non sono pochi, però è stato un rapporto discontinuo fatto degli acuti molto importanti, perché chiaramente le potenzialità ci sono, a situazioni veramente paradossali. È senza dubbio un giocatore di talento, ma che deve trovare, probabilmente forse non ha trovato quell'allenatore nell'arco di questi 7 anni, compreso Allegri, che di solito è molto bravo a far questo, che possa tenerlo e possa dargli le motivazioni giuste per dargli continuità di rendimento. È chiaro che se va via un giocatore come lui, ne devi prendere un altro. E di livello così i costi, per quanto esagerati sono, ci sono. Quindi bisogna vedere un pochino se Cardinale e Ibrahimovic e quant'altro sono in grado di poter reggere un mercato importante.
0: Vedremo dunque, grazie per il momento ad Alberto Di Chiara, buona giornata, a presto.
2: A te, ciao, presto.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Vi stiamo per raccontare un'altra bellissima storia di calcio, fatta di calciatori che hanno scritto ovviamente pagine indelebili del nostro amato sport, ma anche chi poi è riuscito a replicare quella storia di calcio sul campo anche in panchina. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Sì, perché ci sono persone che nel calcio inseguono una squadra e poi ce ne sono altre che finiscono per appartenerle, e la storia di Giancarlo Camolese è una di queste. Una storia che comincia a Torino e che in un modo o nell'altro a Torino torna sempre. Da ragazzo Giancarlo cresce nel vivaio granata con il sogno che hanno migliaia di bambini: arrivare un giorno a indossare quella maglia. E già allora c'era qualcosa che faceva parlare di lui. Chi lo vedeva giocare lo chiamava il piccolo Pecci, per il modo di stare in campo, per l'intelligenza calcistica e per quella capacità di leggere il gioco prima degli altri. Un paragone pesante che però raccontava bene che tipo di giocatore fosse. La sua carriera da calciatore prende poi una strada fatta di percorso, fatta di lavoro e gavetta vera: Regina, Alessandria, Lazio, Padova, Vicenza e Taranto. Niente percorsi privilegiati, niente scorciatoie, ma anche lì ci sono pagine che restano, come quella Lazio, passata alla storia per un'impresa quasi impossibile, la stagione dei meno 9, una squadra costretta a partire con una penalizzazione enorme che riesce a salvarsi e poi l'anno successivo a conquistare la Serie A. Camolese era lì, dentro una delle storie più incredibili del calcio italiano, ma il destino per lui aveva preparato anche altro, perché in panchina che la sua storia cambia davvero. E ancora una volta c'è il Torino. Nel 2000 prende una squadra ferita, una piazza che vive il calcio con un'intensità diversa dalle altre. Subentra stagione in corso e succede qualcosa di speciale, perché il Torino cambia passo, arrivano 8 vittorie consecutive, la rincorsa diventa realtà e alla fine arriva il primo posto in Serie B e la promozione in Serie A. E non finisce lì, perché nella stagione successiva, pensate al debutto nella massima serie da allenatore, porta il Torino fino alla qualificazione europea attraverso l'Intertoto, un risultato enorme per una squadra che poco prima stava cercando soltanto di rialzarsi. E la storia di Giancarlo Camolese forse non è quella dell'uomo delle copertine o dei riflettori, è la storia di uno che il calcio se l'è costruito giorno dopo giorno, con pazienza e con competenza, e con una maglia che in fondo non ha mai smesso di sentire sua. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Giancarlo, ben ritrovato, un saluto e grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito qui su Storie di Calcio.
2: Mister. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora, ripercorso brevemente quella che è stata la tua storia, la tua carriera, dimmi un po', ripensandoci, riascoltandola, rivivendola, no, mentalmente, cosa hai provato e cosa ti resta, diciamo, più nel cuore?
2: Ma è difficile dare sensazioni su una vita, perché poi hai ricordato i miei esordi nel settore giovanile, quindi anche lì ci sono tanti ricordi, tante persone con cui sono stato insieme, tanti ragazzi con cui ho giocato, allenatori che mi hanno dato molto, che mi hanno aiutato a crescere, non solo come giocatore, ma direi soprattutto come uomo, dandomi dei valori che poi mi sono serviti dappertutto, perché hai ricordato anche un po' le mie tappe da giocatore. Sono andato in giro per l'Italia e sono contento di aver fatto queste esperienze, perché è vero che il calcio è sempre quel gioco dove devi fare un gol più degli altri, però le latitudini diverse si vive anche in maniera differente, quindi io questo l'ho imparato frequentando ambienti diversi, passioni per la squadra, per la maglia, però tutte cose che io avevo dentro, perché me le avevano insegnate da piccolo, no? Essere sempre lottare per e sentirsi parte integrante di un progetto e, come dire, aiutare sempre la propria squadra per ottenere il massimo.
1: Senti, mister, com'è nata la tua storia di calcio? Nel senso, poi cosa si prova ad essere di Torino, nato a Torino, settore giovanile del Torino, e poi esordire con la maglia del Torino? Insomma, una squadra che si portava già all'epoca una storia, una tradizione molto importante. Il Torino all'epoca era sicuramente un punto di arrivo. Partiamo dal giovanissimo Giancarlo Camolese che sogna di diventare professionista e lo fa iniziando proprio dalla squadra del cuore e dalla squadra che porta un mito incredibile.
2: Ma io giocavo nella squadretta del mio paese. Tra l'altro, il calcio non era come adesso che si inizia, diciamo, 6 anni. Le squadre cominciavano ad avere gruppi che facevano campionati attorno ai 13 anni. E io ero un po' più piccolino, però la mia squadra, il San Mauro, aveva solo una squadra, e quindi giocavo con i più grandi che avevano 3-4 anni più di me. Lì il Toro mi ha notato e mi hanno portato nella nuova realtà. E ti dico questo: io avevo chiesto di fare il torneo del paese e poi sarei andato al Torino perché non volevo lasciare, diciamo, i miei amici. E il Toro era stato sensibile, aveva detto: va bene, giochi, però alla sera vieni a fare la finale del torneo che stiamo facendo. E guarda caso era un derby con la Juventus, quindi son partito subito col derby. In un momento in cui i tornei giovanili erano seguitissimi, quindi mi sono trovato poi in una realtà completamente diversa. E ricordo sempre la prima cosa che mi ha detto l'allenatore, che è stata di imparare ad allacciarmi le scarpe, che bisognava mettere il piede sulla panca e non allacciarle da terra. Quindi quello è stato il primo insegnamento. Poi c'è stata la partita, naturalmente io ero in panchina e pronti via, perdevamo 3-0, quindi insomma questo mi ha un po' inseguito. Mi ha fatto entrare l'allenatore, alla fine abbiamo perso 3-2, però insomma mi sono trovato catapultato proprio completamente in un'altra dimensione.
1: Mister, c'è stata poi ovviamente un'avventura alla Biellese, alla Regina, dunque da nord a sud, passando per 4 anni all'Alessandria tra C2, insomma. Però, mister, poi scegli la Lazio. La Lazio che in quell'anno, parlo del 1986, è stata coinvolta, no, nella vicenda del Totonero bis. Allora ti chiedo. Cosa ti porta a scegliere la Lazio all'epoca in una situazione più drammatica, sportivamente, praticamente, della storia della Lazio? La scegli ed entri nella storia insieme a quel gruppo di uomini capitanati da Fascetti che prima salva la stagione della penalizzazione del meno 9 e poi arriva in Serie A l'anno successivo. Mister, cosa ti porta a Roma?
2: Ma allora, in realtà, come spesso capita, il mio destino è stato legato a quello del presidente dell'Alessandria, che era Gianmarco Calleri, che aveva preso la Lazio l'anno prima e si era ricordato di due giocatori in particolare, di tre giocatori in particolare, che secondo lui potevano fare il grande salto dall'Alessandria, che faceva la Serie C, alla Lazio, che veramente era un grande salto. Quindi alla fine della stagione ci ha presi, eravamo io, Angelo Gregucci e Eugenio Sgarbossa, e ci siamo ritrovati a Roma, quindi la gratitudine è soprattutto alla scelta del presidente, del direttore sportivo Carlo Regalia, che hanno avuto fiducia in tre ragazzi che arrivavano dalla Serie C. Ma in quel periodo non era così facile come adesso, diciamo, no? Adesso non è una cosa strana vedere dei ragazzi che fanno dei salti non so, dai dilettanti ai professionisti. Allora, insomma, la cosa lasciò anche un po' perplessi, soprattutto insomma, la Lazio che prende tre giocatori praticamente sconosciuti. E invece, insomma, fu una scommessa che il presidente Calleri vinse, perché alla fine tutte e tre riuscimmo a giocare, riuscimmo a dare il nostro contributo. E
1: Quando
2: quindi io non l'ho
1: capiste,
2: scelta.
1: scusa, quando capiste, mister, scusami, la difficoltà però di affrontare quel tipo di stagione, quando avete capito insomma che era davvero complicato rimontare, salvarsi con quella penalizzazione sul groppone.
2: Ma guarda, chiaramente poi ognuno di noi l'ha vissuta in modo, a modo suo. La Lazio, tanto per darti un'idea, nella prima amichevole eravamo in ritiro a Gubbio, sono arrivati 2.000 tifosi e abbiamo fatto questa prima amichevole. Lì abbiamo fatto anche bene, no? Io mi ricordo che insomma abbiamo fatto bene, quindi siamo stati ben accolti. È chiaro che poi è venuta fuori il discorso dei meno 9 e è venuta fuori anche quello che la storia racconta, che Fascetti ci ha riunito e ha detto, beh, chi non se la sente, sappiamo che è una cosa molto, molto difficile perché c'erano i 2 punti allora, quindi chi non se la sente lo dica che insomma, può andare da qualche altra parte. Ma fatto a me quel discorso, cioè, era un discorso praticamente inutile perché io ero talmente contento di essere lì che ci sarei stato in qualsiasi categoria. Mi dispiaceva perché insomma il sogno della B, di giocare in Serie B, ce l'avevo dentro, no? Non vedevo l'ora, però sarei rimasto in qualsiasi categoria in quell'ambiente. Poi è andata bene perché adesso lo possiamo dire, è arrivata in realtà non la retrocessione, ma la penalizzazione di 9 punti. Quindi, insomma, anche il mio sogno era salvo.
1: Cioè, bellissimo. Senti, però qual era il segreto di quel gruppo guidato da Fiorini, Podavini capitano, Gregucci, Pin, Mimmo Caso? Che cosa ti viene in mente? Cioè, qual era la particolarità, la cosa che più speciale che eravate, ecco?
2: Ma intanto direi, vista dopo, la bravura di Fascetti, la bravura della presidenza e del direttore sportivo, perché ci hanno sempre tenuti, come dire, protetti da quello che poteva essere l'ambiente, perché anche allora Roma era un ambiente in cui, insomma, le notizie viaggiavano molto velocemente, c'era molto interesse attorno alla squadra, quindi poteva anche non essere così semplice. Poi tra di noi c'era una grande compattezza perché i giocatori più esperti ci hanno sempre aiutati, no? E anzi si scherzava perché noi eravamo quelli che arrivavamo dalla Serie C, insomma ci hanno sempre fatto sentire parte integrante del gruppo e nei momenti di difficoltà loro sono stati i riferimenti, mi riferisco non solo a Terraneo, Podavini, Magnocavallo, quelli che hai citato tu. Ma non solo, Filisetti, ne dimentico sicuramente qualcuno perché era un mix tra giocatori esperti, Raimondo Marino, cioè tra giocatori esperti che già conoscevano bene non solo la B ma anche la A e ragazzi che arrivavano dalla C o addirittura dalle forze regionali. Quindi questo aiuto, questa compattezza si è poi rivelata determinante nei momenti difficili.
1: E degli spareggi
2: Grazie.
1: invece, così chiudiamo questo capitolo della Lazio il meno 9. Cosa ti resta invece dentro tra la promozione e quell'emozione diversa, che però è una grandissima gioia del momento in cui vi siete salvati negli spareggi? Mi racconti una cosa unica, una fotografia che hai nella testa, un momento che porti nel cuore, qualche frase che ti ha detto qualcuno. Fai tu, mister, però cosa ti rimane pensando a quei momenti di grande gioia?
2: Ma in realtà di spareggi ne abbiamo fatti 3, perché l'ultima, che pochi ricordano, è stato in realtà lo spareggio altrettanto importante, che era la partita finale con il Vicenza. Il Vicenza con 1 punto si sarebbe salvato, noi solo vincendo avremmo avuto la possibilità appunto di andare a fare uno spareggio. Quindi già quella partita lì è stata sportivamente drammatica, ricordo l'Olimpico pieno. Pieno vuol dire 70.000 persone e il gol di Giuliano Fiorini a 7 minuti dalla fine. Quindi insomma già lì è stato qualcosa di incredibile. E poi dopo ci sono stati gli spareggi veri e propri a Napoli. Anche lì, inutile che ti dica che da Roma sono venuti almeno 30.000 tifosi della Lazio. Inutile che ti dica che ci siamo complicati la vita la prima partita perché abbiamo perso con il Taranto. Però poi ecco, c'è stata questa partita decisiva con il campo basso e lì Fabio Poli, che prima ho dimenticato, ma che era uno dei più forti. Io dico sempre. Io penso in 2 anni di non essergli mai riuscito a prendere una palla in allenamento, perché era talmente intelligente come giocatore che era difficile, cioè ti dovevi proprio concentrare per rubargli una palla. Però al di là di questo, il gol di Fabio mise fine a una stagione lunghissima, era il 5 di luglio e io ricordo assolutamente tutti, addirittura gli odori che si sentivano nello stadio di Napoli. Ricordo il pre-partita, quando cercavamo di pensare ad altro per non parlare di quello che sarebbe stato veramente un momento importantissimo per la società. Ricordo che il Corriere dello Sport aveva scritto, tanto per caricarci un po', non rovinate 90 anni di storia, insomma. Il clima era un clima molto molto complicato dopo un'annata difficilissima in cui ad un certo punto si poteva pensare anche ad andare in Serie A. Poi, come spesso capita in B, 2 sconfitte, un pareggio, ci siamo ritrovati nuovamente in fondo alla classifica.
1: Mister, che persona era Giuliano Fiorini?
2: È un grande. Devo dirti la verità, mi commuove molto il pensarci. Giuliano era un giocatore molto generoso, ma soprattutto con noi che eravamo più giovani, aveva sempre una parola di aiuto. Lui poi in quel momento lì arrivava da un'operazione al tendine, quindi insomma faticava anche negli allenamenti di fascetti che erano molto duri. Però aveva sempre un sorriso, sempre una parola per tutti noi che magari cercavamo in lui un po' di. Era sempre il giocatore su cui rifugiarsi nei momenti così di difficoltà. Era bravissimo come dal punto di vista tecnico, ha fatto un gol con il Vicenza, insomma, bellissimo perché ha protetto la palla, poi si è girato difendendosi dal difensore. E poi con la punta ha trovato un gol che è passato alla storia. Ma ripeto, era dal punto di vista umano sicuramente un riferimento per tutti.
1: Mister, vorrei andare insieme a te anche a qualche passaggio da allenatore, perché poi cresci anche qui nella tua gavetta in panchina, cresci molto, cominci con le giovanili alla Saviglianese, poi tante avventure da vice al Torino, anche in primavera, ma poi insomma. Nel tuo ruolo di allenatore, diciamo in prima persona nel Torino negli anni 2000. Io devo dirti la verità, mister, ho intervistato tanti, ho fatto tante storie di calcio e quando incrocio degli ex giocatori del Torino non ce n'è uno che mi parla di mister Camola, per quanto ti hanno nel cuore, per quanto insomma gli hai dato. Mi descrivi un po' la tua avventura al Torino? In quel Torino, parti da dove vuoi, insomma, per quello che hai costruito e per la motivazione per il quale tanti tuoi calciatori ti portano ancora nel cuore.
2: Ma guarda, parto dai ragazzini del Savigliano perché io volevo ancora giocare, tornavo a casa dopo un'avventura a Taranto, avventura perché purtroppo in un ambiente in cui.�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

0: ormai le avevano date, quindi lì ho imparato che non è neanche facile avere una squadra. Però mi hanno detto: ma guarda, vai dove vuoi, così fai la tua esperienza, e insomma inizi così. E intanto giocavo. Questa squadra dei giovanissimi, però, era una squadra che aveva dei problemi, perdeva sempre. E a un certo punto il segretario mi ha detto: guarda, l'allenatore non ne vuole più sapere, si dimette. Volevi una squadra, eccola qua. E quindi ho iniziato. E devo dire che ho un grande ricordo di quei ragazzi perché mi hanno veramente insegnato tanto. Perché io ero rimasto ai miei tempi del settore giovanile al Torino, con tutti i ragazzi allineati, che non si muovevano, che ascoltavano. Invece lì il grande punto era proprio quello di interessarli, i ragazzi, di farli tornare, di farli venire con entusiasmo. E devo dire che loro poi mi hanno ripagato sul campo perché abbiamo fatto una partita, guarda caso, col Torino, pari età, e abbiamo fatto un risultato positivo, che era, insomma, normalmente c'è sempre molto divario a quell'età,
1: Certo,
0: no? E
1: risultato
0: quindi
1: sta.
0: di lì, diciamo, è iniziato poi di nuovo il rapporto con il Torino, che si sono
1: Io volevo
0: ricordati
1: andare
0: che
1: insieme a
0: ero
1: te,
0: cresciuto da
1: incredibile,
0: loro.
1: poi incredibile come il Torino torni sempre nella tua storia. Io volevo andare proprio nella stagione del Torino 2000-2001, quando tu subentri a Gigi Simoni, ma quando te lo dicono, insomma, di subentrare ad un Torino per una stagione, un campionato normale, ti ritrovi ad allenare giocatori che comunque conoscevi perché hai sempre orbitato nel mondo Torino, quindi Ferrante, Swock con i loro gol, Bucci, presenze, e poi soprattutto subentrare ad un maestro come Simoni. Mi racconti come subentri e cosa fai per cambiare quella stagione clamorosa che poi vi porta in Serie A?
0: Ma allora, il mio vantaggio è che ero lì già da qualche anno, avevo fatto l'allenatore in seconda, stavo allenando la primavera, quindi conoscevo bene l'ambiente. E poi, insomma, conoscevo bene la Serie B. E purtroppo, tutti gli anni in Serie B, anche adesso, no, c'è sempre qualche società blasonata che parte con i favori del pronostico che fa grande fatica. Come c'è sempre una squadra rivelazione. La storia del campionato, diciamo, è questa. Quell'anno lì, purtroppo, il Torino partì malissimo, e pur avendo un allenatore molto bravo e molto esperto come Gigi Simoni, la società entrò nell'ordine di idee di cambiare l'allenatore. Il presidente Ciminelli si impose, perché ovviamente io non ero una prima scelta. Ci sarebbero stati tanti allenatori che potevano subentrare con molta più esperienza di me. Però lui si impose e disse: no, mi hanno detto che io ho un allenatore bravo, giovane, in primavera, voglio mettere lui. E così mi ha chiamato e di lì è nato tutto. Quindi l'opportunità, la grande opportunità me l'ha data lui. Diciamo che c'erano molti dubbi, ma era anche giusto che fosse così, tutto attorno a me, ma io sapevo bene quello che dovevo fare, e l'ho fatto, grazie poi a un gruppo di ragazzi che mi ha seguito, proprio perché io da subito ho detto: guardate, voi qui avete fatto molti la Serie A, molti avevano fatto le coppe europee, ho detto, però io la B la conosco bene. Così retrocediamo, sicuro. E bisogna cambiare. E quindi abbiamo iniziato, poi cambiando, ci è voluto un po' di tempo, però poi il valore dei giocatori è venuto fuori.
1: Ma è ancora più
0: Ma è
1: clamorosa, se
0: ancora più
1: vogliamo, la
0: clamoroso.
1: stagione 2001-2002, perché il Torino di Camolese, pensate, ebbe un avvio di campionato difficilissimo. Non ha mai vinto nelle prime 5 giornate. A fine settembre, mister, eravate ultimi a 2 punti. Poi, alla settima giornata, pareggiate un derby clamoroso 3-3. E a novembre batti 1-0 il Milan e fai esonerare Fatih Terim. E poi, dulcis in fundo, porti il Torino, che ricordiamo era penultimo a 2 punti a fine settembre, ad una clamorosa qualificazione all'Intertoto. Non devo

0: aggiungere altro,
1: Ma
0: fai tu.
1: allora, intanto l'aver vinto così il campionato di Serie B, cioè arrivando primi, battendo tutti i record, partendo da terzultimi, aveva consolidato molto il mio rapporto con i giocatori, chiaramente, con tutto l'ambiente. Quindi sì, ero un esordiente in Serie A, però dalla mia avevo un gruppo molto solido, molto, molto attento, diciamo, alle cose che chiedevo. E quindi questa era un po' la base. È chiaro che la Serie A era completamente diversa, rispetto alla B, e anche io ho dovuto capire che, insomma, in Serie A bastava poco per perdere la partita. Ricordo la seconda di campionato, la prima in casa, c'era Roberto Baggio, io la prima volta che lo vedevo così da vicino. E per gran parte della partita, insomma, lui si era un po' nascosto, no? Nel senso che non aveva fatto la differenza come di solito faceva. Beh, comunque, in 5 minuti, negli ultimi 5 minuti, ci ha fatto 2 gol e abbiamo perso la partita in casa. Quindi, insomma, la Serie A, aveva questo, soprattutto grandi giocatori che in qualsiasi momento potevano capovolgere l'annata. E quindi era normale che sia io che i giocatori magari all'inizio avessimo bisogno di un po' più di tempo. Però poi, insomma, c'è stato il derby e il derby ha veramente poi cambiato il corso della stagione e soprattutto ha dato consapevolezza a me e ai giocatori che potevamo starci in Serie A e potevamo far bene.
0: Allora, mister, ti devo fare una
1: Allora,
0: serie
1: mister,
0: di
1: ti devo
0: domande.
1: fare.
0: Gabri, tieni per favore solo lui. Allora, la partita di Giancarlo Camolese, che Giancarlo Camolese da calciatore porta più nel cuore.
1: Beh, come non ricordare, diciamo, la partita dei meno 9, l'ultima con il campo basso. Io poi ho ricordo proprio che l'arbitro, che era Casarin, l'arbitro internazionale, non mi ricordo per qualche ragione, c'era stato un fallo e io ero a terra e ho visto proprio, ho in mente proprio la scena di lui che prende questo fischietto. E fischia per 3 volte, quindi cioè è stato, questo è un ricordo che ho proprio fisso nella mia mente perché era la fine di una stagione lunghissima e soprattutto il conseguimento di un obiettivo che sembrava difficile. Ecco, c'era una cosa bella che proprio un attimo prima, un minuto prima, c'era stato un angolo per il campo basso e si era portato avanti anche il portiere. Io ovviamente, non essendo uno dei più alti, ero lì al limite dell'area. Questa palla è schizzata fuori, ma io non mi ricordavo neanche al 92esimo che il portiere era venuto. Quindi la palla è arrivata su di me e io ho cominciato a correre portandola più lontano possibile. Mentre tutto il pubblico mi diceva di tirare, ma ovviamente io non è che capivo perfettamente, è una cosa che è venuta fuori dopo, io non mi ero neanche accorto che non c'era il portiere, a parte che non so neanche se ci sarei arrivato in porta con il tiro, però poi me lo dicevano tutti, ma non ti sei accorto che potevi tirare? No, il mio unico pensiero era tenere la palla, portarla più lontano possibile e farla arrivare alla fine.
0: Stupendo, infatti era quello l'obiettivo della mia domanda. La partita che porti più nel cuore per Giancarlo Camolese, allenatore, fa anche rima. Il
1: Ma
0: tuo
1: guarda,
0: capolavoro tattico.
1: ma capolavoro dipende sempre molto dai giocatori che hai. Tu puoi portare delle idee, poi sono sempre loro che le portano avanti. Poi a me qualcuno ha detto: beh, se fai i cambi e sono giusti, vuol dire che avevi sbagliato la formazione all'inizio. Quindi, insomma, lì bisogna sempre prendere queste cose con le pinze. Sicuramente ci sono state delle partite che hanno segnato un po' quello che poteva essere magari il mio destino e soprattutto quello della squadra. Allora, la prima che ho fatto con quei ragazzini del Savigliano, che non avevano mai fatto neanche un pari, al 90esimo, no, forse non facevano neanche 90 minuti, ne facevano di meno, c'è stata una punizione e un ragazzo l'ha tirata sopra la barriera e ha fatto gol. Quindi, vittoria, e lì devo dire che ho pensato, ho proprio la fortuna giusta, non ho proprio pensato fortuna per fare l'allenatore, perché insomma, uno che vince la prima partita al 90esimo con i ragazzini che non hanno mai fatto un punto, insomma, una percentuale di fortuna credo che ci sia. Poi ce ne sono state tante,
0: Dai, sceglimene una col Torino, eh.
1: il derby del 3-3 è un derby che insomma, sono arrivato a casa e ho messo la testa nel frigorifero perché c'erano state talmente tante emozioni e tante cose che è difficile perché perdi 3-0 alla fine del primo tempo. Beh, io avevo il vantaggio che non dovevo fare le valigie perché ero a casa, quindi le valigie non le dovevo fare, però metaforicamente era così, no? Perché puoi fare un derby così brutto. E poi invece alla fine è stata una partita bellissima, un ricordo bellissimo con la ciliegina sulla torta del rigore sbagliato da Salas, perché arrivare sul 3-3 e poi perdere per un calcio di rigore, diciamo dubbio, non, diciamo dubbio, e insomma sarebbe stata una beffa atroce, invece insomma è rimasto un 3-3. E, però quella che mi fa più rosicare è stato invece il 2-2, perché lì vincevamo a un minuto dalla fine e Maresca ha fatto un grandissimo gol di testa, adesso ultimamente l'ho visto e non sapevo dopo tanti anni, no? E lui mi ha guardato, io l'ho guardato, poi alla fine mi ha detto, ancora adesso trovo qualche tifoso del Toro che mi ricorda perché sapete che lui aveva imitato il gesto di Marco Ferrante che faceva il toro, no?
0: Certo.
1: Vabbè, tutte cose che succedono in campo, niente di
0: Senti, mister,
1: particolare.
0: velocemente ti devo chiedere il giocatore più forte con cui hai giocato e il giocatore più forte che hai mai allenato.
1: Brutte domande,
0: Lo so, lo
1: bruttissime.
0: so, lo so, lo so, lo so.
1: Il più forte con cui ho giocato, il più forte con cui ho giocato, guarda, ti dico Giuliano Fiorini per tante ragioni che abbiamo detto, e il più forte che ho allenato, mi levo dall'impiccio, perché qui ne avrei veramente tanti da ricordare, che sono tutti nel mio cuore, e ti dico Diego Tristan, che era a Livorno ed era l'ex capocannoniere della Liga del Deportivo La Corugna, che era veramente un giocatore di qualità superiore, a cui ho visto fare delle cose sia in partita che in allenamento, che dal punto di vista tecnico, che insomma erano veramente da grande giocatore, anche se voglio dire, con altri giocatori invece magari ho avuto molte più soddisfazioni.
0: Va bene, mister, grazie, grazie infinite per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie, grazie a mister Giancarlo Camolese, grazie a voi per averci seguito. Da Francesco Tringali è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon giugno a tutti voi. Ci ritroviamo qua sulle frequenze di TMV Radio sul canale 61 del Digitale Terrestre in questo nuovo mese con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che si chiuderà definitivamente, archivierà questa settimana la stagione 2025-2026, perché domani si giocherà l'andata della finalissima playoff tra Union Brescia e Ascoli, mentre domenica 7 giugno sarà invece la volta della finale di ritorno al Del Duca. Quindi domenica sera la gara si giocherà alle ore 18, quella in terra marchigiana. Conosceremo la squadra, la quarta squadra che approderà in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, che sono le tre squadre che hanno vinto i rispettivi gironi. Di questo e molto altro andremo a parlare in questa puntata con la voce femminile del programma, Claudia Marrone, che vi dà il buongiorno. Ringrazio Gabriele Latini in regia, il buon Gabriele che quest'oggi sostituisce un evidentemente vacanziero Giorgio Sorani, al quale noi facciamo una tiratina di orecchie, e io credo che Gabriele sarà d'accordo con me. Noi qui al lavoro, e con noi qui al lavoro per parlare della finale playoff, ma non solo, c'è la redazione di TuttoC.com rappresentata quest'oggi da Matteo Ferri. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno agli ascoltatori e agli spettatori.
1: Io tutta felice oggi, forse è l'estate, non lo so, però insomma oggi animo gaio. Matteo, tu come stai?
2: Vabbè, c'è il ponte, quindi dai, ci si rilassa un po', tutto sommato, dai.
1: No, possiamo essere felici. No, noi siamo qua a lavorare, non ci rilassiamo noi.
2: Ma quando il lavoro è divertimento, non è un lavoro.
1: Beh, com'era quella cosa di lavorerai...
2: fai ciò che ti piace e non lavorerai un giorno nella tua vita.
1: Quello, ovviamente noi lavoriamo, precisiamo, perché qui poi se no, cioè, è sottile, è il confine, Matteo, tra...
2: però noi diciamo, facciamo ciò che ci piace, quindi lavoriamo, ma non lavoriamo in realtà.
1: Bravo, sì, dai, così va bene. Domani invece...
2: Salvataggio in corner,
1: lavoro...
2: proprio da difensore anni 80 questo.
1: Sì, esattamente, quello che magari chissà si vedrà domani a Rigamonti. Potrebbe esserci, no, una situazione di questo genere in questi primi 90 minuti di questa lunga finale?
2: Sì, non mi aspetto una finale anni 80, nel senso calcioni in tribuna e gioco ruvido, insomma, anche perché l'Ascoli ha una sua identità, una squadra anche spettacolare, ne ha fatto le spese soprattutto il Catania del gioco spettacolare dell'Ascoli, quindi diciamo non mi aspetto una finale. È vero che è una finale, quindi ci sarà chiaramente un po' di timore, però... Sono 90, i primi 90 minuti di una gara che si gioca su 180 minuti. Penso che il Brescia, dal momento che giocherà in casa, dovrà cercare quantomeno di cercare di portarsi dalla sua parte la gara d'andata, anche perché al ritorno al Del Duca, insomma, il clima sarà bello tosto per la squadra di Corini. Era finale che tutto sommato ci si poteva aspettare per quello che erano i valori in campo in questi playoff. Io, come ho sempre detto, l'Ascoli l'ho vista fin dall'inizio come la favorita, e quindi di fatto perderà poi una gara di ritorno.
1: Piano.
2: Consapevole, anzi piano. Si sta proprio consumando piano. Lo psicodramma perfetto, perché io l'ho indicata come la favorita, è arrivata in finale, quindi ci sono proprio tutti i crismi per arrivare allo psicodramma. Forse il Brescia, ecco, poteva essere
1: bella combo Marrone sì, Ferri sì. Che la vedono favorita. Io avevo
2: non
1: detto
2: una
1: che
2: spada
1: la finale
2: di
1: sarebbe
2: Damocle,
1: stata
2: proprio il martello di Thor praticamente sulla testa, non è neanche la spada di Damocle.
1: Cioè, tu ti immagini se l'Ascoli dovesse essere la quarta promossa in Serie B? Cioè, vabbè, io credo sia solo l'eccezione che conferma la regola, rispetto a noi due. Però, cioè, Matteo, quanto ce la meneremo poi dopo, perché abbiamo azzeccato per una volta un pronostico?
2: Poi bisognerà
1: quella.
2: Sì, dovremmo poi ripartire fin dalle amichevoli estive a fare pronostici, a sbagliarli per riprendere un po' questo che è il nostro spirito. Cioè, sarebbe quasi un peccato azzeccarne uno, insomma.
1: Concordo. No, a parte gli scherzi, tornando seri, effettivamente sarà una gara probabilmente combattuta e io credo sarà importante comunque anche per l'Ascoli indirizzare già nei primi 90 minuti la sfida. Di più per il Brescia, sì, assolutamente, però lo sarà anche per l'Ascoli. La cosa assurda è che entrambe le trasferte, se non erro notizie degli ultimi giorni, sono state vietate ad entrambe le tifoserie.
2: E questo è vergognoso, non mi stancherò mai di ripeterlo,
1: Sì.
2: perché uno Stato che non è in grado di garantire l'ordine pubblico non sta facendo lo Stato, sta facendo il maestro dell'asilo nido che mette in punizione i bambini, non lo so, faccio fatica a trovare un altro paragone, anche perché non lo so, adesso non ho memoria di scontri violenti tra tifosi dell'Ascoli e tifosi del Brescia, cioè non, fatico anche a comprendere le motivazioni per cui siamo arrivati al divieto di trasferta per i tifosi dell'Ascoli e per i tifosi del Brescia, non lo so, poi magari mi sbaglio, c'è una rivalità storica e in questo momento mi sfugge, però siccome non è la prima volta in stagione che ci troviamo a commentare situazioni del genere, penso l'episodio più lampante è quello dei tifosi della Cavese, che sono 2 anni che praticamente non fanno una trasferta, a parte quelle che poi tanto disertano contro le squadre B, quindi vabbè, non so, passiamo oltre perché il tema delle trasferte vietate è qualcosa che veramente irrita, cioè irrita soprattutto i tifosi, ma alla fine irrita anche noi giornalisti perché penso che a qualunque addetto ai lavori faccia piacere vedere una finale con una cornice di pubblico, che sia una cornice di pubblico vera e che non sia solo una parte di cornice di pubblico.
1: Ecco, perché poi hai toccato l'altro tema centrale, la finale, cioè è stata vietata una doppia finale, quindi cosa ancora più assurda di quando vengono vietate le gare di campionato. Ora non ho memoria storica nemmeno io di incidenti tra tifosi bresciani e ascolani sulla questione tifoserie, mi informerò poi da Tommaso Maschio, dal nostro collega che è un po' più ferrato in tema di tifosi, però onestamente anch'io non me lo ricordo. Poi comunque, come hai detto te, c'è un ordine pubblico che deve essere garantito. Alla fine io credo si siano fatte disputare gare molto più pericolose in altre categorie. Non capisco perché una doppia finale playoff debba giocarsi così. Ne risente lo spettacolo, ma ne risente un po' tutto. Però di questo dobbiamo prendere atto. Certo è che comunque Matteo, arrivati a questo punto, i complimenti vanno fatti sia all'una che all'altra squadra e questo lo facciamo oggi, prima ancora che scendano in campo le due formazioni. Percorsi sicuramente diversi, quelle delle due squadre, però io credo a loro vadano fatti i complimenti. Vedo un po' peggio Catania e Salernitana per il futuro. Le altre due semifinaliste non proprio felici dell'esito della stagione.
2: Sì, anche se poi anche in questo caso il Catania è arrivato secondo in classifica, è uscito nei playoff con l'Ascoli, non è uscito nei playoff non so, con la Pergolettese, con tutto rispetto per la Pergolettese. Sì, è vero, ha perso 4-0 l'andata, anche il ritorno l'ha vinto, ma obiettivamente meritava molto di più l'Ascoli, cioè le occasioni migliori le ha avute l'Ascoli anche nella gara di ritorno, con tutto che se la stava impiccando in maniera clamorosa, perché senza il palo ad inizio ripresa sarebbero andati sul 3-0 e lì non lo so come poi sarebbe finita la partita. Però parlare di fallimento per una squadra che arriva seconda in semifinale playoff, non lo so, faccio un po' fatica a commentarla in questi termini. È chiaro che le piazze, alcune piazze, soprattutto quelle del centro-sud, vivono qualsiasi risultato che non sia la vittoria come una sconfitta drammatica e quasi mortale. Mi viene da pensare che il prossimo anno, salvo disastri possibili, perché dobbiamo dirlo, la Juve Stabia potrebbe non iscriversi, in quel caso potrebbero partire ripescaggi e riammissioni, ma se tutto dovesse essere come è maturato sul campo, l'anno prossimo nel girone C ci ritroveremmo il Cosenza, ci ritroveremo la Salernitana, ci ritroveremo il Catania e ci ritroveremo anche il Bari, ma sempre una ne vince, quindi per le altre sarà fallimento totale.
1: Sai qual è secondo me l'errore che a volte fanno anche le proprietà? Di parlare troppo a inizio stagione, non mettendo magari in preventivo che poi può succedere di tutto, perché di fatto il Benevento forse nessuno l'avrebbe dato come favorita per la promozione diretta, però nessuno aveva considerato la variabile Floro Flores.
2: Allora, qui però devo riscattare la mia nomea di iettatore. Io il Benevento l'avevo dato come favorito, ma la cosa bella è che l'avevo dato come favorito perché aveva Uteri, quindi non perché avesse Floro Flores. Quindi io l'avevo dato favorito addirittura con l'altro allenatore che poi è stato esonerato. Quindi per vincere hanno dovuto chiaramente smentire quello che io avevo detto, però l'avevo dato come favorito il Benevento. Detto
1: Cioè, quindi
2: questo,
1: il doppio miracolo di Antonio Floro Flores. Cioè,
2: esatto.
1: vabbè, contratto a vita con i Sanniti, quello comunicheremo poi a Vigorito.
2: Però, insomma, detto questo, è vero, il Benevento forse non era strafavorito per vincere, però era una delle squadre, delle 3-4 squadre che era stata candidata per vincere il campionato. Quello che dici tu è corretto, nel senso che spesso sono le stesse proprietà che alimentano poi le aspettative della tifoseria. Però mettiti anche nei panni di una proprietà, penso a quella del Catania o della Salernitana, che iniziano la stagione dicendo: facciamo un campionato, vediamo come va. Cioè, il rischio minimo è che la tifoseria ti venga a prendere a casa e ti cacci dalla città direttamente a pedate nel di dietro, penso, viste quelle che sono poi le reazioni per un campionato finito al secondo posto e con l'eliminazione ai playoff in semifinale. Quindi sì, è vero, magari andrebbero alimentate un po' di meno le aspettative della piazza, però è un cortocircuito, è un cane che si morde la coda. Se non lo fai, vieni contestato, se lo fai e non vinci, vieni contestato lo stesso.
1: Il Catania, ecco, forse l'unica cosa che si può rimproverare è stato quell'esonero di Toscano. Le parole del tecnico, poi anche dopo la sconfitta con l'Ascoli, forse hanno accentuato di più, perché dire di fatto che il suo percorso è finito a gennaio ha lasciato intendere che qualcosa si era rotto e probabilmente è stata tutta quella situazione quella che poi è stata pagata. Io credo che quando una squadra è a favore di un allenatore, quando esprime espressamente, chiedo scusa per il gioco di parole, la volontà di continuare il percorso con l'allenatore, beh, forse si deve ascoltare, forse si deve ascoltare, perché poi è sempre la rosa che ha il coltello dalla parte del manico. Non che ovviamente abbiano giocato contro Viali, questo no, però può darsi non sia scattata la chimica giusta con l'allenatore che ha rimpiazzato per un mesetto Toscano.
2: Sì, lì è tutta una situazione che andrebbe capita e non capiremo mai, perché tanto le parti interessate non racconteranno mai la verità, come è anche giusto che sia, perché certe cose rimangono poi negli spogliatoi. Se Toscano effettivamente, come ha detto, ha ritenuto il suo percorso chiuso da gennaio, significa che qualcosa si era rotto anche con Toscano. Il suo esonero e l'arrivo di Viali doveva essere propedeutico ad affrontare i playoff con un altro spirito. Perché era ovvio che tanto il campionato era già chiuso, nessuno, penso, a Catania sperasse o pensasse di poter riprendere il Benevento nel momento in cui è stato esonerato Toscano e preso Viali. Poi evidentemente la scintilla non è scattata, però se ci sono state quelle dichiarazioni di Toscano e c'è stato l'esonero di Toscano, perché poi alla fine c'è stato, si vede che qualcosa non stava funzionando. Evidentemente non ha funzionato neanche il successore di Toscano, però se poi riprendi lo stesso allenatore che a fine campionato ti dice che a gennaio aveva finito il suo percorso, oh, non lo so, forse la programmazione non è stata fatta proprio nel migliore dei modi a Catania, o quantomeno si sono trovati in difficoltà nel momento in cui le cose sono un po' precipitate.
1: E di questo poi, Matteo, torneremo sicuramente a parlare, vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi anche in attesa del nome del nuovo tecnico del Catania, ma so che nei prossimi giorni ci ritroveremo, commenteremo quindi quello che sarà poi l'esito della gara di andata tra Union Brescia e Ascoli. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, una settimana, come detto, in apertura di trasmissione che ci porterà a conoscere la quarta squadra che sarà promossa in Serie B. Martedì 2 giugno e domenica 7 giugno la finale andata e ritorno tra Union Brescia e Ascoli, che decreterà chi raggiungerà Arezzo, Vicenza e Benevento in Serie B. Una settimana nella quale ancora si potrà parlare di calcio, perché questo è il tema principale, prima di andarci poi ad intossicare con iscrizioni, problematiche economiche e quant'altro. Insomma, io questa settimana voglio appunto continuare a parlare praticamente solo di calcio giocato. E un commento a questa attesissima finale, io vado subito a chiederlo al nostro prossimo ospite, che è davvero un piacere riavere qua con noi ad A Tutta C, mister Gaetano Fontana. Mister, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, piacere per me, grazie mille.
0: Si può parlare sempre di calcio, almeno in questa settimana, prima di andare a vedere quelle che saranno poi le tante problematiche che probabilmente arriveranno al momento delle iscrizioni alla prossima stagione. Quindi, mister, le chiedo che finale, che doppia finale si aspetta tra Union Brescia e Ascoli?
1: Ma innanzitutto sono due compagini forti. Anche se è stata cambiata la denominazione del Brescia, comunque Brescia è una città storica, una squadra storica, e si prosegue su quello che è stato il passato, quindi si trovano di fronte due squadre che hanno una cultura calcistica importante, ed è un peccato che poi alla fine di questo doppio confronto una delle due debba rimanere in Serie C, però credo che sia stato fatto un percorso incredibile per tutte e due le squadre, perché sono nate una per cambio di proprietà, l'altra per denominazione, quello che è avvenuto durante l'estate, in netto ritardo rispetto a tutte le altre concorrenti, eppure hanno saputo trovare una continuità di lavoro che le hanno portate oggi a giocarsi questa grande chance.
0: C'è una favorita secondo lei?
1: Ma il cuore mi direbbe Ascoli, però credo che veramente i dettagli in queste gare fanno la differenza. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di vivere qualche situazione del genere, perché alcune volte è andata bene, altre male, e capisco che non sempre la favorita riesce a spuntarla, per cui a questo punto diventa veramente difficile pronosticare una possibile vincente.
0: A proposito di cuore, la porto un attimo velocemente un flash in Serie B. La stagione del Catanzaro, beh, forse un 10 non basterebbe per darle un voto.
1: Assolutamente, è stato fatto un lavoro egregio, visto che mi sta parlando del Catanzaro, io dovrei fare un applauso alla società e ovviamente allo staff tecnico, perché se tutto questo percorso si è potuto verificare, si è manifestato nell'arco della stagione con anche l'epilogo finale, è stato anche grazie alla capacità della società a tenere duro nei momenti iniziali quando i risultati non venivano, e quindi hanno capito, hanno percepito che Aquilani potesse essere l'allenatore ideale per questo tipo di progetto, e proprio in quella difficoltà hanno mantenuto la forza per cercare di andare avanti, e poi i frutti di quel lavoro è venuto assolutamente fuori. Ovviamente sono rammaricato come tutti i catanzaresi, perché veramente siamo arrivati ad un soffio dalla promozione. Ogni tanto parla il bambino tifoso, e quindi mi dovete permettere questa.
0: è giusto così.
1: Ogni tanto viene fuori, sì, assolutamente.
0: Sì, effettivamente, insomma, io credo che il Catanzaro abbia ottime basi dalle quali ripartire per la prossima stagione. Non nascondo che sarebbe stata una storia che mi sarebbe piaciuto molto raccontare, perché quella del Monza era un po' più scontata. Non che il Monza non abbia avuto meriti, però raccontare una storia un po' diversa, ecco, no? La classica favola era la cosa che mi sarebbe piaciuto fare, però vabbè, insomma, vedremo poi se ci sarà, se il Catanzaro ci regalerà un'altra occasione. Andando invece al suo personale, mister, cosa bolle in pentola?
1: Ma adesso io finisco il momento delle chiacchiere, il periodo delle chiacchiere, quindi di concreto poco. L'anno scorso ho fatto una scelta precisa nonostante i tanti abboccamenti, e ringrazio chi mi ha contattato. Ho voluto aspettare e adesso magari mi auguro di poter ripartire dall'inizio, perché credo che mettendo le basi dall'inizio sia determinante e fondamentale poi per la riuscita anche di un progetto tecnico importante. Parlavamo prima del Catanzaro e la stessa stregua delle due squadre finaliste. Quando si segue un percorso anche nelle difficoltà si riesce poi a trovare il giusto passo, ecco, per arrivare poi al risultato ambito, e quindi per questo mi auguro che possa esserci la possibilità di partire dall'inizio con un progetto che mi possa consentire di lavorare in una certa maniera.
0: Il problema è che purtroppo in Italia c'è questo malcostume di far sempre pagare troppo presto gli allenatori, perché oggettivamente di proprietà che hanno ragionato come la famiglia Noto se ne vedono proprio poche in Italia, e questo è un grande rammarico.
1: Assolutamente, ma non è la prima volta che la famiglia Noto e i direttori che sono passati anche da Catanzaro hanno tenuto questo atteggiamento, perché lo scorso anno anche con Fabio Caserta, ricordo che all'inizio non è stato idilliaco, l'hanno sostenuto, incoraggiato, e poi anche l'anno scorso sono arrivate ai playoff, magari non sono andati lunghi come quest'anno, ma hanno fatto anche un grandissimo campionato. Ma di esempi ce ne sono tanti. Io credo che quando si va ad individuare un allenatore che ha delle caratteristiche e lo si vede lavorare in campo e la squadra segue quelli che sono i dettami dell'allenatore, io credo che il risultato non tarda a venire. Però credo che la capacità sia proprio ad osservare questi particolari, perché spesso e volentieri ci lasciamo prendere da quelli che sono gli umori della piazza, quello che vorrebbe che avvenisse la gente, ma in realtà poi non sempre quello corrisponde con un risultato ottimale. Quindi chapeau, ripeto, alla famiglia Noto, a chi ha lavorato con loro, o a società che hanno questa visione, perché alla fine si spende meno soldi e si raggiungono risultati. Questo credo che sia la cosa più importante.
0: Sì, mi trova pienamente d'accordo. Io infatti, mister, spero che, insomma, prima o poi, quando si parla tanto, no, di riforma e di quant'altro, avvenga anche un po' dal punto di vista culturale questa riforma, per capire davvero che la programmazione è possibile, si può fare, però servono poi anche la concretezza delle parole, ecco, non solo il riempirsi la bocca.
1: Assolutamente, sono d'accordo. Aggiungo anche che la programmazione secondo me porta ad un risparmio economico incredibile per le società, quindi credo che sia fondamentale la scelta dei dirigenti, la scelta dei professionisti poi che devono operare sul campo, ecco, e questo credo che sia poi la base di un'azienda solida, a prescindere dalla categoria o dal campo nel quale si lavora, perché credo che questo tipo di struttura sia fondamentale per la riuscita di qualsiasi cosa.
0: Mister, io la ringrazio per essere stato con noi, ovviamente ci risentiremo a breve, insomma, magari anche passando da qualche ufficio stampa per avere l'autorizzazione. Intanto però grazie mille,
1: grazie a voi, buona giornata, salve.
0: Un saluto, buona giornata anche a mister Gaetano Fontana, che ci ha fatto compagnia in questa seconda parte di A Tutta C. A proposito di programmazione, esulo un attimo da quelli che sono i playoff, parlavamo anche del Catanzaro e quelli erano playoff di Serie B. Faccio i complimenti all'Albino Leffe, perché a proposito di programmazione, la squadra, la primavera del club seriano ha centrato il salto di categoria, è passata in Primavera 1, cosa rara in Serie C, tra l'altro schierando tutti i calciatori italiani e per di più nati in Lombardia, la maggior parte di essi è addirittura a Bergamo, a dimostrazione di quanto la famiglia Andreoletti stia rivitalizzando anche il territorio. Ed ecco, quando si parla di programmazione, io credo si intenda anche questo. Di nuovo complimenti all'Albino Leffe e a tutta la società. Vi riporto invece in casa Ascoli e Brescia, nello specifico ora in casa Ascoli, perché proprio in vista della sfida di andata tra le due compagini che si affronteranno in questa doppia finale playoff, vi faccio ascoltare quelle che sono le parole del tecnico bianconero Francesco Tomei, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e torneremo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: Del match valido per la finale di andata dei playoff Serie C Sky Wi-Fi Brescia-Ascoli, che si disputerà martedì 2 a Rigamonti di Brescia alle 21.15. Parola per le domande.
3: Buon pomeriggio mister, siamo arrivati all'atto finale. Innanzitutto, come hanno lavorato i ragazzi, come stanno, in particolar modo a che punto è il recupero di Nicoletti?
4: No, stanno tutti bene, anche recuperiamo anche Nicoletti e vedremo poi un attimino come gestire la situazione.
3: Ha smaltito quindi il problema muscolare?
4: Sì, sì.
3: Gori è uscito un po' claudicante dal Massimino, una botta, qualcosa di particolare?
4: Una botta.
3: Tutto ok?
4: Tutto a posto.
3: E il Brescia, mister, è una squadra che è arrivata con merito in finale, soprattutto nelle due sfide con la Salernitana ha fatto vedere di avere una grossa organizzazione, ma soprattutto quello che colpisce dell'11 di Corini è la tenuta difensiva. Nelle ultime 12 partite ufficiali hanno subito solamente 4 gol, nei playoff solamente 1. È una squadra a cui è difficile far gol. Come la state studiando e come state preparando il match?
4: È una finale, quindi va da sé che le squadre che si affronteranno saranno delle squadre che hanno dei valori. Il Brescia è una squadra molto forte, una squadra che è organizzata, una squadra che, come hai detto tu, ha affrontato molto bene questi playoff. Hanno recuperato molti giocatori, quindi è una squadra attrezzata per fare questa competizione e anche questo tipo di partita. Quindi noi ci stiamo preparando al meglio, cercando di recuperare il più possibile le energie, perché anche quello conta. Ecco.
5: Buon pomeriggio mister, riparto proprio da qui. Più volte ha detto forse riposare è anche più importante di come ci si allena quando si gioca in maniera ravvicinata. È vero che questa volta c'è una settimana tra la partita di Catania e quella di Brescia, ma sotto questo punto di vista i ragazzi si sono riposati?
4: Sì, sì, stanno recuperando, anche perché abbiamo fatto un viaggio e quindi avevano bisogno di recupero. Adesso sicuramente metteremo dentro anche un po' di lavoro, perché affrontiamo una squadra, come ho detto, già organizzata, una squadra giustamente forte, e quindi bisogna prepararsi al meglio. Ecco.
5: Piccolo passettino indietro, perché insomma a Catania l'abbiamo anche un po' analizzata poi nei giorni a seguire, non a caldo alla fine dei conti si è finito con un 5-2 questa doppia sfida. Comunque l'ha già detto e magari c'è anche da ridirlo, l'Ascoli ha meritato di passare questo turno, e se l'analisi che ha fatto in questi giorni insomma le ha confermato questo pensiero.
4: Penso di sì, alla fine noi abbiamo secondo me disputato due ottime partite, che sono due partite diverse, ma va da sé, sono diverse anche per questioni di risultato iniziale, perché giustamente sapevamo che dovevamo andare in uno stadio contro una squadra che non aveva nulla da perdere, quindi che ci aggrediva in modo esasperato. Infatti queste sono anche situazioni però che ci permettono anche di attaccare a campo aperto, di attaccare uno contro uno. Secondo me alla fine del computo, anche sulla seconda partita, se uno va ad analizzare, abbiamo avuto diverse situazioni per far gol, perché giustamente se per una squadra ci aggredisce abbiamo spazi, e noi negli spazi sappiamo come far male.
5: Ce l'ha detto anche a Catania, ci siamo adattati ad un certo punto, ora ci sarà il Brescia, è un altro tipo di partita, pensa che sarà una partita dove le squadre tra virgolette si giocheranno più a calcio in faccia? E a calci in faccia?
4: Ma penso che sì, entrambe le squadre sono squadre che secondo me cercano di proporre il gioco, e quindi va da sé che sarà una partita penso giocata. Poi le finali sono sempre particolari, c'è l'aspetto emotivo, c'è l'aspetto del proprio stadio, ci sono tanti fattori, e soprattutto l'aspetto mentale, secondo me, è importante, rimanere sempre nella partita, avere anche la pazienza, essere attenti ad ogni dettaglio, perché poi sono 180 minuti, non è una finale secca, quindi bisogna essere sempre molto dentro al match, secondo me.
3: Mister, sta facendo bene nel Brescia Valerio Crespi. Sicuramente lo avrete studiato. Che tipo di attaccante è?
4: Beh, è un giocatore che ha struttura, ma anche capace di attaccarti da profondità, è una classica prima punta, è un giocatore che sta facendo bene, sicuramente è un giocatore da attenzionare, però è tutto il blocco squadra che secondo me è una squadra di livello, ecco.
3: Cosa cambia rispetto alla sfida col Catania il fatto di giocare la prima fuori casa e quella decisiva al debutto?
4: Sinceramente non lo so, perché poi sono due partite, entrambe hanno la possibilità, entrambe le squadre hanno la possibilità di giocare nel proprio stadio e sicuramente hanno tutte e due, secondo me, le stesse opportunità. Poi ho andato e ritorno, secondo me cambia poco.
3: Sta facendo veramente molto bene in questi playoff Guj Ebre, un ragazzo che forse magari all'inizio ci ha messo un po' a capire i suoi dettami calcistici. Ora si è calato perfettamente nella parte, anche perché è un giocatore a cui lei chiede tantissimo. Svolge il ruolo di terzino sinistro in una maniera molto moderna, corre tanto, occupa più spazi, e in questi playoff è finalmente si è confermato decisivo con gol ed assist. È forse il giocatore più in crescita in questa fase decisiva.
4: Sì, Raz sta attraversando un buon momento di forma, è arrivato bene anche a questi playoff fisicamente, mentalmente. È cresciuto molto nell'interpretazione del ruolo, è cresciuto molto nei meccanismi della squadra, quindi è un giocatore che ti può dare diverse soluzioni, sa leggere gli spazi, sa leggere i tempi di giocata, quindi è un giocatore che si sta, secondo me, completando. E deve continuare perché sicuramente i margini di crescita sono sempre tanti e lui non si deve accontentare perché secondo me deve ancora migliorare in tante cose, però è sulla buona strada perché sta lavorando bene, ecco.
3: A Catania nel primo tempo abbiamo visto un'azione in cui proprio Guj Ebre nel corridoio centrale, dopo un dribbling, serve l'assist per Alagna, il terzino destro, e poi Dini effettua una parata miracolosa. È quell'azione il manifesto della vostra idea di calcio?
4: Sì, è stata un'azione oggettivamente dove con interscambi, con occupazione di spazi e attacchi, secondo me, giusti nei tempi giusti, siamo riusciti ad arrivare in modo, tra virgolette, anormale, con due terzini, praticamente tre quarti e prima punta. Però ci sta nell'interscambio dei ruoli, c'è nell'occupazione, ripeto, degli spazi, soprattutto poi quando, ribadisco, una squadra vuole forzare le pressioni, ha dei vantaggi, però poi ci dà anche la possibilità di far male negli spazi, e noi in questo dico che siamo cresciuti veramente tanto.
5: Mister, probabilmente ci sarà un maxi schermo a quanto pare allo stadio per permettere ai tifosi di seguire la partita insieme, e questo mi ha fatto ritornare al giorno della presentazione, quando lei in piazza disse: "Spero che a fine anno saremo in tanti sui balconi a festeggiare qualcosa di più". Arrivati a questo punto, lei personalmente, ad un passo da quella situazione, come si sente anche in relazione a tutto l'anno che ha vissuto e a quello che ha provato a costruire in un solo anno qui?
4: Sicuramente, come detto all'inizio, era un augurio, perché giustamente siamo partiti da una ricostruzione un po' di tutto, quindi era un augurio e oggettivamente fa piacere avere la possibilità di poter, come posso dire, arrivare a giocare questa partita, perché all'inizio oggettivamente è stato molto, giustamente, molto complicato, più che altro è ricostruire tutto giocatori nuovi e via dicendo, è stato un po'... abbiamo avuto giustamente un periodo di assestamento. Adesso, secondo me, i ragazzi hanno meritato la possibilità di poter giocare questa partita, ci sono arrivati bene, se la sono guadagnata e sono contento che possano avere questa possibilità.
3: Se l'è meritata anche Tomei questa chance? Perché comunque lei ha avuto il coraggio fin da agosto di proporre un calcio che ad Ascoli abbiamo visto poche volte, ma che abbiamo visto poche volte anche in Serie C. È un calcio che però ha portato tanti risultati, ha portato i complimenti di tutti gli addetti ai lavori, ma soprattutto ha portato l'Ascoli alla finale playoff. Comunque andrà a finire, toccando ferro, è stata una grande stagione che ha regalato non solo risultati ma anche la bellezza per chi ama il gioco del calcio. Penso che per lei già questo sia una soddisfazione, poi ora bisogna portare la nave in porto.
4: Sì, fa piacere, come posso dire, essere riconosciuti come una squadra che ha identità. Questo per noi è un punto fermo, è una situazione che ricerchiamo, al di là di come possa evolversi una partita. A volte può andar bene, a volte può andar male. Ho sempre detto che non abbiamo né la ricetta magica, non siamo più bravi degli altri, semplicemente cerchiamo di fare un lavoro dove i ragazzi si riconoscono e soprattutto dove hanno piacere, dove si divertono. Questa secondo me è la cosa più importante. E devo dire che dopo un anno oggettivamente sono cresciuti tutti, sono migliorati tutti. La mia soddisfazione non è il fatto dell'allenatore o meno, ma la mia soddisfazione è veramente, sinceramente, la crescita dei ragazzi, che sono cresciuti tutti. Ripeto, si sono guadagnati questa opportunità ed è giusto che la giochino, ed è giusto che la interpretino come l'hanno sempre interpretata, con la giusta pressione, perché giustamente è una finale, ci si gioca un campionato, ma con la serenità e la consapevolezza di giocare una partita come abbiamo sempre fatto. Quindi questo per me, diciamo, la soddisfazione vera è quella di aver migliorato i giocatori e quella che poi ribadisco, loro in campo si divertono e tramite questo lavoro fortunatamente anche i risultati ci hanno dato ragione. Ecco.
3: L'ultima per quanto mi riguarda sul suo collega Corini, se non vado errato è la prima volta che vi sfidate da allenatori, più o meno siete coetanei, un giudizio su questo tecnico che ha avuto tante esperienze in passato anche in piazze importanti, insomma si è studiato il suo modo di fare calcio, anche se ha cambiato molto nel corso degli anni, un giudizio sul suo collega?
4: Non è che devo io dare giudizi su Corini, perché è un allenatore che allena da tanti anni anche in piazze importanti, sicuramente non sta a me dare un giudizio, anche perché non fa parte del mio modo di essere. Posso solo riconoscere che il Brescia sicuramente è una squadra ben allenata, organizzata e quindi massimo rispetto, perché è una squadra forte. Faccio i complimenti a loro, perché oggettivamente non era neanche semplice fare un campionato e soprattutto fare dei playoff in questa maniera. Avremo il piacere di giocarci contro e mi auguro, al di là di tutto, che venga fuori, anche se nelle finali è un po' difficile, che vengano fuori almeno due partite dove il pubblico si possa divertire, sia a Brescia sia qui a Ascoli, perché poi alla fine si fa tutto ciò per lo spettacolo e si fa tutto ciò per cercare di dare anche una buona visione di una partita. E questo poi alla fine penso che sia anche una bella soddisfazione per entrambe le squadre.
2: Grazie a tutti.
4: Grazie a voi.

0: Non solo Ascoli, ovviamente, per questa finalissima playoff che i bianconeri giocheranno contro l'Union Brescia. Vi vado a ricordare che martedì 2 giugno alle ore 21:15 al Rigamonti di Brescia si giocherà la sfida di andata. Al Del Duca domenica 7 giugno alle ore 18 invece quella di ritorno, e lì conosceremo la quarta squadra che approderà in Serie B. Sarà una lunga settimana di accompagnamento a queste gare, a questo verdetto, quella che vi offriremo qui su A Tutta C. Io vi ho fatto ascoltare le parole del tecnico dei marchigiani Francesco Tomei, do quindi spazio alle parole del mister delle rondinelle Eugenio Corini. Prima però vi auguro a tutti voi una buona giornata, ricordandovi che torneremo con la diretta live mercoledì 3 giugno alle ore 9:45. Domani non andremo in onda, ci prenderemo un piccolissimo stop, ma ovviamente potete poi riascoltare tutto quello che è il pre-gara di questo Union Brescia Ascoli. Quindi ringrazio di nuovo Gabriele Latini in regia. Nuova tirata di orecchie invece per Giorgio Sorani. A tutti voi una buona giornata, queste le parole del tecnico Eugenio Corini.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini all'antivigilia della finale playoff di Serie C Skyway Union Brescia Ascoli, la finale di andata. Ora spazio alla stampa, Cristiano Tognoli, Brescia in gol.
2: Ciao Eugenio, ben trovato. Avrei letto quello che ha detto Tomei. Tomei ha detto di augurarsi una partita spettacolare, bella, perché siete due squadre che propongono calcio, ma tu sei tra quelli che dicono sì, va bene, prima di tutto bisogna gratificare chi viene a vederci, o tra quelli che sostengono che una finale non si gioca ma si vince?
3: Ma le finali, e questa va sviluppata tra l'altro in 180 minuti, non in 90, dunque sulla doppia finale ci sono ancora molte più valutazioni da fare rispetto alla gara unica. Noi sicuramente lo ritengo un vantaggio in questo momento fare comunque la partita in casa, perché si è creato un clima molto importante, di grande entusiasmo, di grande condivisione, e questo è una spinta, una gratificazione da parte nostra per il clima che si è creato e per come sta accompagnando la squadra. Questo va tradotto sicuramente con una grande prestazione, la volontà, e penso che lo spirito che, e l'identità che le squadre metteranno in campo è quello su cui hanno basato il loro lavoro. Sicuramente l'Ascoli ha 11 mesi di lavoro, noi abbiamo alcuni meno, però insomma la squadra è cresciuta e le nostre attitudini, le nostre caratteristiche le vogliamo mettere in campo, come sempre spesso detto, rispettando le qualità, le caratteristiche dell'avversario e cercando di mettere in risalto quelle che invece sono le nostre qualità.
1: Vincenzo Corbetta, Brescia Oggi.
4: Non so se il calcio si regge molto anche sui paragoni, sulle statistiche, sulla cabala. L'Ascoli evoca dei brutti ricordi nei bresciani, però le ultime due volte, la salvezza l'ultima giornata nel 2018 e nel 2018-19, forse te lo ricorderai, evoca bei ricordi. Tu una volta hai detto: so cosa si prova a vincere qui, voglio riviverlo, e ti capita di farlo contro la squadra con cui hai vinto la prima volta.
3: Sì, a volte ci sono corsi e ricorsi, ma la storia a volte si cambia, si modula, non, le cose non si ripetono, a volte sì, a volte no. Sicuramente è una squadra che in quella stagione per noi ha rappresentato tanto, vista che è stata la partita decisiva che ci ha permesso poi di raggiungere la Serie A. Non dimentico l'anno precedente, dove da tifoso vidi quel famoso Ascoli-Brescia, dove da un gol praticamente fatto al contropiede successivo poteva cambiare le stagioni. Questo fa capire veramente dentro le partite quanto basta per sognare o quanto basta per andare nel baratro, e saranno sviluppate e saranno giocate con questo tipo di attenzione, dove sai che ogni errore peserà tantissimo. È vero che però questo va diluito nei 180 minuti, dunque questo che si giocherà sarà un primo macro tempo che varrà sicuramente tanto, da cui poi trarremo sia noi che loro delle indicazioni, capiremo qual è stato il risultato, ma nel ritorno ci sarà ancora tanto da giocare.
1: Gianluca Magro, Il Giornale di Brescia.
5: Ciao mister, entro nello specifico in una curiosità. C'è un dato che dice 8-0, cioè 8 diffidati del Brescia e 0 diffidati nell'Ascoli. Ti chiedo se, uno, il Brescia è davvero una squadra così cattiva, e due, ti chiedo se, proprio perché è una finale che si gioca su 180

0: nei cambi che farò non terrò conto di chi è diffidato meno, sceglierò penso i giocatori che ritengo in questo momento più corretti per iniziare la partita, per andare a svilupparla dentro, prendendoci quel rischio che purtroppo può capitare, ma penso che anche da parte dei giocatori l'ammonizione a volte la devi, fra virgolette, spendere magari in un fallo tattico, dobbiamo sicuramente evitare quelle che sono le ammonizioni per proteste o altre cose.
1: Fai un po' il punto della situazione, in particolare vedo che Riz e Marras continuano a allenarsi a parte.
0: Sì, è vero, non lo nascondiamo, probabilmente anche domani faranno un differenziato, ma questo è il momento del tutti dentro, come vi ho detto l'altra volta, e di conseguenza abbiamo ancora martedì mattina per fare ulteriori valutazioni su questi due giocatori, come su un altro paio di giocatori, anche qualcuno che in questo momento era fuori, non era convocato, cercheremo di capire se in qualche modo lo possiamo recuperare, perché questo è il momento del, come io ho detto prima, del tutti dentro, abbiamo bisogno dell'energia di tutti, anche di chi magari ha 5 minuti di partita, ma se ce ne fosse bisogno è giusto e corretto che si preparino per andare a giocare, a dare il loro contributo, se non sarà quello da campo, sarà quello dell'inerzia positiva, della spinta a dare al proprio compagno per essere più forti, più uniti e andare a giocarci questa partita andata al meglio delle nostre possibilità.
2: Chiudi gli occhi e ripercorri dall'11 dicembre a oggi tutti i problemi che la squadra ha avuto, spesso con 14 giocatori disponibili, arrivare a 18 e non a 25 con i primavera, con l'inseguimento al secondo posto e fino alla penultima giornata era in bilico, e poi questi playoff che sono andati in crescendo, perché comunque l'altra sera Cosmi ha detto ma il Brescia ha gestito il Casarano come se fosse, invece è un merito che il Brescia abbia giocato, abbia chiuso la partita all'andata. Ecco, che cosa rivedi in questi mesi qua e ovviamente pensando alla finale che cosa vuoi ottenere come vuoi ottenerlo, perché cosa lo sappiamo.
0: Ma il concetto è sempre quello di chi sei tu al tuo interno, di come lavori in certi momenti, il contesto esterno non sempre può capire, di conseguenza devi aver ben chiaro tu la situazione, aver ben chiaro tu quello che stai facendo, sulle cose su cui stai lavorando. Per me questo, io lo chiamo lo stare dentro, diventa fondamentale. Io penso che nello stare dentro tante difficoltà che a volte da fuori non sono state percepite, capite, ma fa parte del gioco. Ma invece chi ha la forza di reggerle, di farle diventare una motivazione forte, di capire che è un obiettivo così grande, che sai che devi passare attraverso qualche difficoltà e anche quando non è capita, magari consolida ancora di più lo spirito di squadra in cui poi ci si ritrova tutti. E io penso che questo sia il dato più importante su cui noi abbiamo lavorato, con la consapevolezza di avere qualità, di avere caratteristiche, che lo stare dentro ci avrebbe reso più uniti, più forti. Insieme siamo andati avanti, siamo cresciuti, abbiamo raggiunto il mini obiettivo che era quello del secondo posto, perché era quello più vicino al primo posto. Adesso siamo arrivati in finale, ma manca il pezzo più importante e ancora qui, ancora di più, con la massima energia da parte di tutti, con la condivisione di cui parlavo prima, dobbiamo portarla di là e andare a prenderci quello che tutti noi vogliamo.
3: Stamattina già alle 10 con la vendita libera che si apriva alle 11 c'era già gente in coda, tu mister, più volte hai già parlato e ringraziato i tifosi che i tuoi giocatori immagino saranno rimasti colpiti da quello che è successo con la Salernitana e lo saranno anche con l'Ascoli. È una motivazione in più, o meglio, stai riuscendo a trasmettere questa cosa di questo attaccamento, di questa piazza accanto a voi, al tuo gruppo?
0: Nello stare dentro c'è questo concetto, se tu stai dentro le difficoltà, stai dentro che magari a volte lo stadio non è come lo sogni o magari vorresti che capisse il momento e ti spingesse e magari non succede, ma però se poi lavori bene è come un po' il concetto dell'identità del Bresciano che parlavo poi nella conferenza post-gara, noi sul lavoro, sulla voglia di fare, sul non mollare ci abbiamo costruito questa città meravigliosa, una provincia straordinaria che è basata sul lavoro, sulla voglia di fare. E su questo per me questa squadra ha basato e radicato le proprie forze, le proprie energie e di conseguenza poi il Bresciano sa riconoscere e quando si riconosce nella squadra il primo a spingerla, il primo a riempire lo stadio e ribadisco che per me il gol dell'1-0 l'abbiamo fatto tutti insieme veramente, perché c'era, se metti l'audio a zero, senza commenti, senza telecronaca, capisci quanto vibrava lo stadio, quanto siamo andati a vincerci due o tre contrasti su mezze palle.

0: Abbiamo portato una palla a un metro dalla porta e abbiamo fatto gol. E io penso che questo gol l'abbiamo fatto tutti insieme ed è quello che dobbiamo riproporre durante tutti i 95 minuti nella partita d'andata.
1: Si affrontano le due migliori difese del campionato, perché voi eravate già alla fine della regular season, avevate subito solo un gol in più rispetto a loro, e anche in questo playoff voi avete preso quel gol, se vogliamo, sì, casuale, con un errore grosso, però avete dato un segnale di grande solidità, e anche loro, al di là dei due gol che hanno preso a Catania, che era una partita un po' sui generis. Pensi che possa uscire quindi una finale da dove un 1-0 può fare la differenza? Cioè, le due difese sono solo un caso oppure possono essere la chiave?
0: Ma la cosa importante è che sono due squadre che sicuramente provano a giocare, però hanno una grande attenzione alla fase di non possesso, magari difendendo noi in una maniera, loro in un'altra, e questo sicuramente è stato un valore per entrambe. Io penso che possono essere partite invece queste due che possono succedere tante cose, dunque non darei per scontato che siano partite equilibrate dove magari non ci saranno gol, magari lo saranno ma magari no, e noi dobbiamo essere bravi a tatticamente a capire dove loro ci possono creare difficoltà e prepararci degli spazi che secondo noi possono essere importanti da andarci a prendere, sia quando recupereremo la palla, ma anche quando poi l'avremo noi nella gestione della palla e andare a scalare il campo e diventare pericolosi per andare a attaccare la porta.
2: Chiedo l'ultima cosa, stavi facendo appunto questa analisi così, torno ancora un attimo solo sui tifosi. È anche particolare, forse strano, che si giocherà l'andata tutta con i colori del Brescia e il ritorno tutta con i colori dell'Ascoli.
0: È un peccato grande. Ecco perché, proprio parlando col direttore e i miei collaboratori un paio di giorni fa, ho detto sarebbe bello che la Lega di Serie C in futuro, e speriamo di vedere altre squadre che ci parteciperanno, facesse una partita su uno stadio, diciamo, designato, dove le tifoserie si potrebbero andare stile finale di Coppa Italia. Secondo me sarebbe molto bello, le città si mobiliterebbero, sarebbe qualcosa, un evento straordinariamente importante. Visto che in questo momento la decisione è quella dell'andata e del ritorno, il fatto che non ci siano i tifosi andata e ritorno è qualcosa che non va nella direzione del calcio che mi piace. Come vi ho detto dopo la partita con la Salernitana, sia l'andata e il ritorno, che l'essenza del calcio è dei tifosi che spingono la propria squadra, rispettano l'avversario con stadi pieni, con stadi che spingono, ed è stato oggettivamente l'essenza del calcio. E il fatto che purtroppo sembra che non ci siano i tifosi sia da parte loro qui che noi là è un grande peccato. Non voglio entrare nelle motivazioni, grande rispetto sempre per chi decide, però oggettivamente è una sconfitta per tutto il movimento calcistico.
3: Grazie mille a tutti e buon lavoro.
4: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È giugno, amici miei, buongiorno, benvenuti nel mese che ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni, troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese, nel prossimo poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, lo proviamo già perché gli argomenti sono tanti, al direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
2: Ciao caro Sandro. Ti ho seguito di recente, ti ho messo anche un, come dire,
1: un like. È un piacere, direttore, sinceramente.
2: Per un tuo pensiero sul quale concordavo.
1: Grazie, direttore. Ho visto, è sicuramente un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
2: No, vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea, perché non devi esprimere.
1: Grazie, direttore. Allora, gli argomenti sono tanti. Da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint-Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore?
2: Sì, si è liberato soprattutto Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco. Cioè ormai oggi, in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni, anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
1: sì,
2: perché io entro assolutamente nel dibattito in voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così,
1: sì.
2: Segnano un gol come ha fatto l'Arsenal per esempio, del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa. E devo dirti, per la mia visione del calcio, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori. Però quel tipo di atteggiamento io non lo ma dico, non è che non lo sopporto, sono convinto di una teoria, cioè se tu giochi bene per segnare, alla fine, diciamo, vieni premiato, perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori, perché oltretutto è una visione di gioco, è una visione di spettacolo, eccolo, chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede, che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
1: Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato dietro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano, sono d'accordissimo su questa riflessione. E il Paris Saint Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivato a fine di un ciclo?
2: Ma non lo so, e devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi,
1: sì.
2: No? Cioè la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato in cui lui istruisce Dembélé,
1: sì,
2: la precedente Champions, esatto, su come attaccare l'avversario. Forse, se non sbaglio, proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer,
1: sì, esatto.
2: Ecco, quindi questo è importante, cioè un allenatore che allena fregandosene della potenza e della, diciamo, del valore dei propri giocatori, che a volte, come dire, imputano anche una sorta di rispetto da parte degli stessi allenatori, e lui invece questo ruolo non lo vuole mai tradire. Questo è importante, perché dico che a un certo livello l'allenatore deve fare come dire, quello scatto in più che non può essere soltanto quello della sorpresa. Mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi. Poi alla fine, per essere veramente affermati, devi confrontarti con i grandi campioni e metterli sotto il tuo gioco. Cioè, non gioco, come dire, diciamo come se fossero, diciamo, delle persone al servizio dell'allenatore, ma e devono essere al servizio del gioco. E un allenatore di grande personalità, con una storia importante, può in effetti convincere, ecco, diciamo così, che il termine più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
1: Sì, sono verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché, caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
2: Ma io la vedo male. Poi ogni volta, se appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche. Ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
1: Testimone, sono testimone oculare. L'ha sempre criticato il direttore.
2: L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque. Ma in questa seconda fase, cioè il primo Allegri monumentale, il primo Allegri alla Juve. Ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene, perché la disciplina del lavoro che instilla Conte sicuramente è un vantaggio enorme per i suoi successori. E uno come Allegri, che si basa molto sui lavori, diciamo, preparatori, anticipatori di altri allenatori, troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
1: Sì, anch'io.
2: È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato. Nel certo. Senso, non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora, che ambiente si ritroverà Allegri? Che no, non pensiate sia forte con i giocatori. Allegri è debole, ha spesso subito, diciamo, lo spogliatoio ai propri danni, ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno, sì, abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro inflessibile. E allora io mi domando se è già questo l'ambiente che si prepara. Cioè, un De Bruyne che praticamente dice che con Conte non andava bene, vuol dire che lo spogliatoio è bello forte e compatto, e Allegri che ambiente troverà? Ecco, io avessi sentito una frase del genere De Bruyne, avrei detto: caro De Bruyne, accomodati e vai, trovati un'altra squadra, perché non mi piace che mi viene a criticare l'allenatore con cui ho vinto uno scudetto, è arrivato in secondo posto alla Supercoppa italiana e ti permetti di fare questa critica. Qualcosa non va, e non va bene, e non è detto che per forza devi trovare in Allegri colui che può esaltare le tue qualità di gioco.
1: Quindi, caro direttore, tutte quelle voci che si sono susseguite nell'anno sullo spogliatoio del Napoli alla fine erano vere, cioè la pentola l'ha sollevata De Bruyne, ma un po' di brusia arrivavano, eh?
2: Sì, però devo dirti che queste cose qui succedono in tutte le squadre,
1: sì,
2: di Conte, ecco,
1: sì.
2: Perché Conte va via,
1: sì,
2: dopo due anni,
1: sì,
2: perché,
1: sì,
2: chiaramente satura un po' l'ambiente, no? Cioè lo rende abbastanza opprimente, però perché? Perché sono metodi di allenamento durissimi, cambia ogni volta l'approccio alla partita, ogni volta cambia l'orario di allenamento, ogni volta diciamo ci sono delle sorprese. Ed è anche dei metodi di allenamento, i metodi di parlare alla squadra, che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo può destare delle perplessità. Però, ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che,
1: sì,
2: spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi diciamo un po' e un po'. Non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire, e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
1: Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo,
2: sì,
1: di Conte,
2: sì,
1: che,
2: sì,
1: insomma, dice,
2: sì,
1: beh, dovrebbe, sì, imparare da Modric. Sei d'accordo,
2: sì,
1: su questo?
2: Beh, sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché,
1: sì,
2: non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altro è fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico, forse anche troppo eccessivo e duro, e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una chiamata invito, ma posso dire così, quella sì, di Modric, come sì, dire, parlo bene dell'allenatore, sì, tanto io poi me ne andrò, sì, e comunque gli do quest'ultima mano. Fa parte un pochettino di quella, come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
1: Sì, onestamente anch'io ho visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
2: Guarda, la situazione è questa, che secondo me Ibrahimovic non è affatto un personaggio scomodo fino a se stesso. Ibrahimovic, diciamo da voce, ecco, non ho la certezza, ha una quota molto importante,
1: sì, di azioni. 30% pare addirittura.
2: Esatto, cioè, è una quota pazzesca. Cioè, io avevo sentito 40 milioni di euro investiti, esatto, lui personalmente, e più, diciamo, delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io, però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta, è un po' poco. E se si fa poi su un allenatore straniero, si parla di Slot, Iraola si è visto che però è sfumato, insomma devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè, insomma, non è facile, non è facile risanare una situazione del genere.
1: No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli. Cioè è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
2: Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi, e anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni, e che sono, si chiuderà, diciamo, a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora, a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti. Quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione diciamo sulla proprietà per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante, però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni, prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente, ne prendo altri ma non funzionano, devo rismantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
1: Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una, non rivoluzione, ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
3: Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo. Ciao. Ti sono venuto a trovare anche di qua. Grazie. Bella sorpresa oggi.
1: Grazie.
3: Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su Sky e DAZN? Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
3: ci Agostino. Aggiorniamo per pomeriggio.
1: Ciao. Lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento, magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions. Cioè, ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
2: Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo due ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. Cioè devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo due ore, quando magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale di Champions si segue in diretta, certo. Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso, però va bene. Scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle disdette non ti so dire, però ecco il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno, cioè qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per intenderci, certo. Stiamo un passettino avanti che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano Comolli, perché la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore. Cioè la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto il famoso acquisto con l'algoritmo, lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse tra Comolli e Spalletti. Voglio capire, perché mi può star bene anche la proprietà non vuole smentire se stessa, vuole tenere il francese, va benissimo, ma deve essere molto ridimensionato, cioè deve fare quello che gli dirà Spalletti, altrimenti non ha senso tenere due che in qualche modo non riescono a stabilire quella sintonia che è indispensabile. Si conti molto anche su Ottolini, va benissimo, però ribadisco, c'è bisogno che nella Juventus ci sia uno al comando anche sul mercato. Può essere lo stesso allenatore, non fa niente, anzi magari le idee possono essere anche più chiare, ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore. Però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
1: E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma che faresti con Vlahovic? Perché poi torna anche come ogni estate il nome di Icardi.
2: E torna anche quello di Mateta.
1: Sì, è vero.
2: Quindi magari fra tutto questo numero, io ecco l'ultimo, quello del Crystal Palace, comunque ha vinto una coppa, mi sembra forse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu se guardi i numeri di Vlahovic non sono negativi,
1: assolutamente.
2: Quindi se tu mi chiedi, ma su Vlahovic tu investiresti ancora? Io sì, devo dirti la verità. Se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Open Down, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente, a cifre diciamo di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno, e me lo terrei ancora per un paio d'anni, per vedere un pochettino quanto posso avere. Secondo un allenatore che può dargli quel tipo di aspettativa, può creargli quel tipo di aspettative.
1: Concordo anche su questo, direttore. Prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di offerte.
2: C'è un comunicato di risposta,
1: esatto.
2: Di risposta della Lazio.
1: Esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe avrebbe Smentito. Rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
2: Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione, non con un concetto. Qualsiasi proprietario.
1: Direttore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo, proprio per l'ultimo riflessione sull'editoriale, sul nostro editoriale, l'aspetto delle due romane, in particolar modo quanto ha scritto il Tempo nell'edizione di sabato, dove si parla di offerte che sono arrivate anche concrete in casa Lazio, ma che Lotito avrebbe rifiutato. È chiaro che questo va a complicare ancora di più una situazione di rapporti tra il tifoso laziale, che quest'anno ha praticamente deciso di abbandonare la propria squadra, di abbandonare in particolar modo Lotito, e gli stessi tifosi in vista dell'anno prossimo. Abbiamo recuperato il direttore. Ecco, diciamo di questa situazione molto complicata.
2: No, molto complicata, e ribadisco quello che ho sempre detto, cioè il presidente occupa momentaneamente un pezzo di storia di una società, momentaneamente. Ha la possibilità di farsi ricordare bene, cioè di lasciare un buon ricordo e di fare anche delle imprese. È successo a tutti i presidenti, non c'è bisogno della grande ricchezza. L'unico esempio di dinastia è proprio solo quello della Juventus, ma è uno dei pochi al mondo così diciamo longevi. Ma per il resto un presidente passa, lascia un'impronta che può essere positiva. Ma se pensi che quella sia un tuo bene, lo puoi gestire come vuoi, tu ti sbagli, perché non è un'azienda normale. Certo. Il calcio appartiene ai tifosi. Ma nella realtà dei fatti, perché senza tifo non c'è società, senza tifo non c'è futuro per una società. Se non ti guarda nessuno, non viene nessuno a seguirti, e beh, insomma, qual è a chi ti rivolgi? Non è più un cliente al quale tu offri il tuo prodotto, questo è sbagliato. E allora dico, siccome il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, è molto importante anche questo. Cioè la storia è puntellata di presidenti, imprese eccetera eccetera, che fanno la differenza con altri club. Se un presidente pensa che quel periodo storico è il più importante della terra o della storia e pensa di poterlo egemonizzare, sbaglia. Secondo me questo è l'errore di Lotito.
1: Direttore, grazie mille, un abbraccio caro direttore. Ciao direttore, grazie. Ciao. Grazie anche per questa lettura finale sulla vicenda Lotito. Tra l'altro, come ci ricordava il direttore De Paola, insomma, c'è stata una richiesta di smentita, il Tempo ha detto che non smentirà, anzi rilancerà, e quindi insomma la situazione è abbastanza complicata e complessa. Allora Gabriele, facciamo una cosa, visto che abbiamo tanti collegamenti poi a seguire, possiamo anticipare la pausa, così poi torniamo con Ivan Cardia, poi ci sarà Jacopo Galvani, lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari dei tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia. A tra poco.
4: Questo se non lo capite, questo lo capirà, piano piano. Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Bentornati, bentornati cari amici. Dunque, dopo l'interessantissimo editoriale con il direttore Paolo De Paola, giriamo pagina, entriamo dentro l'autocalcio, grazie ovviamente a Gabriele Latini in cabina di regia, adesso coadiuvato anche da Andrea Magliocca, abbiamo la crema della crema in regia, mentre il buon Giorgio Sorani oggi ha fatto il ponte lungo. Allora, abbiamo parlato di diversi argomenti con il direttore De Paola, partendo chiaramente dalla situazione di due squadre un pochino più in questo momento nell'occhio del ciclone, quindi il Milan che sta intanto cercando di capire ancora chi sarà l'allenatore, e non è una cosa da poco, la Juventus, parlando insomma anche degli scenari che si aprono, tra l'altro a livello di mercato sembra sempre più calda la pista che potrebbe portare Bremer, Gleison Bremer, in questo momento impegnato con la nazionale brasiliana di Carletto Ancelotti al mondiale, perché loro sì ci sono al contrario della nostra nazionale, al Bayern Monaco, con il percorso inverso che potrebbe essere fatto da da Kim, giocatore che Spalletti ha già avuto nel Napoli, quindi questa è una situazione forse la prima da tenere particolarmente sotto controllo. La Juventus deve ristrutturare qualcosa anche a livello di difesa, ovviamente con pochi denari a disposizione, e questa potrebbe essere appunto una un'operazione che permetterebbe alla Juve, sì, chiaramente di portare a casa Kim perdendo un giocatore importante come Bremer, ma di fatto di guadagnare qualcosa anche dallo scambio, considerando che il valore di Bremer, che peraltro ha una clausola come sapete intorno ai 55 milioni, è decisamente più alta rispetto a Kim, che non è che si sia trovato particolarmente bene in questo biennio in Germania. Non soltanto Juventus, però, perché come diciamo si sta muovendo anche il Napoli in attesa della firma di Massimiliano Allegri, che non è ancora arrivata. Per quale motivo? Perché Allegri sembra insomma che in questo momento stia trattando con il Milan, perché ballerebbe €1 milione per l'uscita insomma di Allegri dal Milan. Però attenzione, perché mentre ormai la trattativa sembra chiusa con il Napoli, però giustamente dal suo punto di vista De Laurentiis chiede a Allegri di risolvere nel più breve tempo possibile questa situazione, anche per ufficializzarla e dunque cominciare a lavorare insieme. Non solo, facciamo una panoramica in attesa di Ivan Cardia, dicevo non solo, perché nel Milan c'è in uscita pure Rabiot, che non sarà particolarmente contento di questa situazione in casa rossonera, e Rabiot, che è un fedele scudiero dello stesso Allegri, potrebbe accasarsi proprio al Napoli. Napoli che deve monitorare anche la situazione di De Bruyne, perché le dichiarazioni rilasciate in Belgio insomma non rassicurano molto anche i tifosi del Napoli, perché lui ha detto sì, sono contento che Conte non sia più l'allenatore del Napoli, però rispetto anche al futuro insomma non ha dato particolari garanzie, detto che ha ancora un anno di contratto. Tornando in casa Milan, in uscita Leao andrà probabilmente in Turchia. Anche lui in un'intervista ha fatto capire insomma di essere arrivato a fine ciclo con i rossoneri, devo dire onestamente con più bassi che alti in questi anni. Soprattutto quest'ultima stagione è stata una stagione totalmente negativa da parte di Rafa Leao, anche con alcuni atteggiamenti non particolarmente simpatici, mettiamola così, con il pubblico di San Siro e anche con lo stesso Massimiliano Allegri. Quindi uno dei tanti giocatori che uscirà da casa Milan è proprio Leao, arrivato ormai decisamente a fine ciclo. Una società che invece sta in questo momento, perché se lo può permettere, non dico alla finestra, ma sta cercando di capire le varie operazioni da fare, all'Inter. L'Inter che chiaramente ha il vantaggio di tenere lo stesso allenatore, cioè Christian Chivu, di poter programmare la stagione con qualche settimana di anticipo. Perché? Perché comunque lo scudetto è arrivato con diverse giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione del campionato, e quindi le idee sono già abbastanza chiare. E poi decisamente in casa Inter non è che c'è molto molto molto da fare. Sicuramente c'è da svecchiare un po' la rosa, c'è da cercare delle alternative soprattutto ad alcuni titolari che magari insomma sono arrivati più o meno a chiudere la loro avventura con l'Inter dopo tanti anni. Però la base è già decisamente buona. Per esempio l'Inter deve lavorare decisamente su un portiere, partire da lì e poi vedere il tipo di mercato che dovrà in qualche modo fare. Altra società che si sta muovendo, che sta provando a muoversi, è la Roma. La Roma che entro il 30 giugno deve fare circa una sessantina di milioni di plusvalenze, ma rispetto agli anni precedenti c'è un grande vantaggio per la Roma, quello di aver ottenuto la qualificazione in Champions League, e quindi questi sono soldi che permetteranno alla Roma di poter lavorare in maniera diversa rispetto agli anni precedenti, dove c'erano sicuramente i paletti dell'UEFA, il famoso gentleman agreement, che rimane ancora attivo, però decisamente con l'ingresso di quei 60 milioni che sono insomma il pacchetto iniziale per la qualificazione in Champions, ci si può muovere con più serenità. E le idee di Gasperini sono idee già particolarmente chiare, interessanti, e soprattutto con il biglietto di accesso alla Champions League diventa veramente tutta un'altra situazione. Attenzione anche a quello che farà il Como, perché il Como intanto dovrà portare alcuni giocatori italiani in rosa, così come richiede evidentemente il regolamento UEFA, cosa che fino a questo momento il Como, non essendo squadra che partecipava alle competizioni europee, non doveva rispettare, ma adesso sì. Quindi attenzione, perché il Como si muoverà anche scandagliando il mercato italiano. In particolar modo sembra che uno dei giocatori attenzionati, come si suol dire in gergo, sia Cambiaso, in uscita dalla Juventus, che potrebbe appunto approdare al Como e dunque rimanere lui sì in Champions, al contrario della Juve. Ma non solo Cambiaso, perché ci sono altri giocatori italiani sotto la lente di ingrandimento del Como, che potrebbe diventare una vera e propria mina vagante l'anno prossimo, anche magari per provare ad alzare l'asticella delle ambizioni e degli obiettivi in campionato, perché comunque dopo la grandissima cavalcata di quest'anno può darsi anche che il Como voglia provare ad fare qualcosa di più in campionato, perché no, provando anche come scheggia impazzita, definiamola così, ad attaccare addirittura le primissime posizioni. Como che ha avuto la costanza di credere alla qualificazione in Champions davvero fino alla fine, quando sembrava tutto ormai andato, invece è riuscito comunque a ottenere una storica qualificazione, prima in Europa League, e già quello era un qualcosa di storico per il Como, che ricordiamo tre anni fa era in Serie C. Non abbiamo Ivan Cardia, ma abbiamo Lorenzo Metto. L'ho fatta un po' lunga per trattenervi, però ce l'ho fatta. Ciao Lorenzo!
2: Ciao ciao, buongiorno a tutti. Se vuoi Cardia ve ne vado, non c'è mica problema.
1: No, figurati, anche perché il povero Marangio, che sai che lui quando c'è il circolino rosso, il cerchietto rosso sul calendario, non si presenta mai. Mi ha detto c'è Cardia, però Cardia ha un problema, che non si sente mai al telefono. Cioè sì, al telefono ma non si sente. Quindi io sono contento quando ci siete, caro Lorenzo.
2: No, io guarda, tanto capelli più o meno ne abbiamo tutti lo stesso numero, quindi...
1: Però ti vedo più abbronzato rispetto a me, beh, d'altra parte.
2: Ma...
1: No, no, no.
2: Senti... è quello che riflette dall'asfalto di Firenze, perché...
1: È vero, anche perché...
2: Non abbiamo visto.
1: Non ti conviene fare la Firenze-Pisa-Livorno in questi giorni, che la immagino particolarmente intasata. Senti Lorenzo, ne parlavamo prima con Paolo De Paola, con il direttore. Partiamo dal Milan, ma sì, secondo te quando si sblocca la situazione intanto allenatore?
2: Ma guarda, difficile. Allora io credo che questa debba essere una settimana bella movimentata in casa Milan, perché insomma si dovrà sciogliere le riserve, no? su quello che dovrà essere il nuovo organigramma, perché non tanto l'allenatore basta quanto tutta la dirigenza, insomma quel comunicato del post Cagliari dove di fatto Cardinale ha allontanato tutti tranne Ibrahimovic, e i nomi sono quelli, come sappiamo benissimo, di Furlani, Moncada, Tare e soprattutto Massimiliano Allegri. Adesso però bisogna quagliare, come si dice in gergo, no? Perché è chiaro che ci voglia un nome, e quello di Rangnick potrebbe tornare di moda, sta tornando di moda, e poi di conseguenza si andrà sull'allenatore, che a quanto pare dovrebbe essere insomma una scelta straniera, chissà appunto che Glasner o Slot non possono essere allenatori del Milan. Io vedo trattative molto complicate. Insomma, stai andando a pescare da due allenatori della Premier League, che quindi hanno stipendi altissimi.
1: Sì.
2: Uno, Slot, che potrebbe essere, tra virgolette, insomma, allontanato dal Liverpool, e comunque farebbe un downgrade. C'è poco da fare, con tutto, certo, il rispetto per il Milan, però il Liverpool è un'altra storia. E dall'altra parte Glasner, che invece è in rampa di lancio, perché dopo aver vinto l'FA Cup con il Crystal Palace, quest'anno ha vinto la Conference, quindi sono due trofei importantissimi, e quindi chiaramente, essendo in rampa di lancio, la domanda che mi faccio io è chi lo fa fare ad andare al Milan con tutto il caos che c'è al Milan. Quindi non è semplice. È chiaro che se dovesse essere preso Rangnick sarà la garanzia, no? Perché stiamo parlando di un dirigente che poi torna e ritorna ad accostarsi al Milan. Vedremo insomma se questa sarà la volta giusta, e vedremo se il Milan poi sarà in grado di accontentarlo, perché lo conosciamo, no? Rangnick mette tantissimi uomini in società, quindi sono costi belli elevati, e vedremo insomma quello che sarà. Ma io credo che questa debba essere una settimana dove si dovrà sciogliere le riserve, perché il Milan ha bisogno di avere un allenatore, ha bisogno di avere una dirigenza.
1: Ma a proposito di Milan, ma leggevo di questo milioncino che ballerebbe per far uscire Allegri, ti risulta? Perché comunque lui ancora non ha firmato.
2: Sì, balla. Allora, qui il discorso è molto intricato, no? Perché? Perché allora il Milan esonera Allegri, e come ogni volta che un club esonera un allenatore, l'allenatore resta a libro paga.
1: Certo.
2: Fino a quando non trova una sistemazione. Ecco, Allegri non ha nemmeno fatto in tempo a leggere il comunicato dell'esonero che già aveva l'accordo col Napoli, no? E quindi uno dice, no, ma Allegri punta i piedi sul milioncino di euro. Vediamo, perché da una parte il Milan chiaramente si vuole liberare di quell'ingaggio lì, ma dall'altra Allegri non è che può tirare troppo la corda, perché il Milan il giorno che gli dice, ah, va bene, ok, guarda, ti teniamo a libro paga, buttiamo via questi tanti milioni di euro per pagarti lo stipendio, però te non vai a Napoli.
1: Certo.
2: E quindi cioè, è chiaro che insomma, da tutte e due le parti ci debba essere un passettino in avanti l'uno verso l'altro per trovare un accordo, e quindi anche lì.
1: Ma Lorenzo, anche perché conoscendo De Laurentiis, cioè quello poi si spazientisce presto.
2: Aspetta due giorni, poi va su altro.
1: Quindi deve...
2: Anche perché poi, ora, non che a De Laurentiis se ne sia mai fregato troppo della cosa che sto per dire, però Allegri ha spaccato in due Napoli,
1: sì,
2: perché ci sono quelli che lo vogliono, perché puntano sul nome, perché sanno cosa potrebbe dare Allegri a una squadra forte come quella del Napoli, come quella che ha il Napoli. Dall'altra parte ci sono coloro che lo vedono come scarto della Juve, scarto del Milan, cuore a metà o comunque con tre strisce, bianco,
1: Sì.
2: nero e rosso, e quindi non lo vogliono. Ora, ripeto, a De Laurentiis non gliene è mai fregato troppo di ciò che pensa il popolo napoletano. E se guardiamo i risultati, alla fine ha fatto anche bene a far così,
1: Certo.
2: perché insomma, lui ha vinto due scudetti e li ha vinti per i suoi tifosi, per se stesso e per i suoi tifosi, quindi c'è poco da fare. Però sì, lui si spazientirà sicuramente, quindi per questo che ti dico che Allegri non potrà tirare
1: È
2: troppo la
1: vero,
2: corda,
1: è
2: e
1: vero.
2: dall'altra parte c'è
1: E Rabiot, Lorenzo? Perché Rabiot è un fedele scudiero, no? Di Allegri. Potrebbe andare a Napoli?
2: potrebbe andare al Napoli sicuramente, il Napoli ve lo deve pagare. Comunque stiamo parlando del 94. 94 fanno, insomma, all'inizio di questa stagione che inizia nel 2026, sono dei 32enni, e alla fine di quella dopo sono dei 33enni, alla fine della prossima stagione sono dei 33enni. Quindi vediamo, perché il Milan lo prese bene l'anno scorso per quella scazzottata con
1: Sì,
2: Rowe
1: con Rowe.
2: a Marsiglia. Anche lì, cioè, non è che non è, non è, cioè, Rabiot era fido scudiero di Allegri anche l'anno scorso, però è
1: Certo.
2: arrivato alla fine del mercato e solo perché è successa questa cosa qui. Quindi vediamo, sicuramente farà di tutto Allegri per prenderlo e Rabiot per andare magari al Napoli. Diciamo che poi il Milan, oltre a tutto il caos che c'è in panchina, adesso deve risolvere una grana totale. Grazie al sempre preciso Rafael Leao, che anche
1: Però
2: questa volta, insomma, ha combinato un bel disastro.
1: io credo che lì fanno un affare tutte e due, compreso il Milan, perché Leao
2: Sì.
1: ormai è un giocatore indisponente proprio.
2: Guarda, Alessandro, io lo dico ormai da tanto, no? Anche quando facciamo i collegamenti a Maracanã. Sono mesi che dico che il Milan deve cedere Rafael Leão, perché Leão è questo, perché Leão non farà mai lo step successivo, o quantomeno al Milan non lo può fare, perché ormai insomma credo che sia questa la dimensione di Leão al Milan. Però andare di fronte alle telecamere a fare
1: Certo,
2: un'intervista chiaramente non
1: certo.
2: autorizzata dal Milan, dove dici: ah sì, guarda, io voglio andare da un'altra parte perché al Milan ho finito e voglio giocare in un altro campionato, e insomma il prezzo del cartellino si svaluta
1: Certo,
2: per forza a dire una cosa del genere. Quindi chiaramente il Milan è irritato, i pochi che ci sono, ovvero Ibrahimovic e la proprietà, e adesso vedremo quello che succederà, perché comunque se poi non lo cedi ti tieni un giocatore che 3 mesi prima della fine del mercato ha detto: voglio andarmene via. Dall'altra parte, però, devi trovare la giusta offerta, perché il Milan lo vorrebbe cedere a 50-60 milioni di euro. Io credo che l'unica speranza per tutte e due che possa andare liscio, senza insomma, senza intoppi la cessione di Leao, è che lo stesso Leao faccia un grandissimo mondiale. Se dovesse fare un grandissimo mondiale, chiaramente si attira le sirene dei club di Premier League, col club di Premier League non ci devi nemmeno trattare, perché comunque loro, per loro 10 milioni in più, 10 milioni in meno, non è come in Italia che si fa la tara sui 500 mila euro, a loro non gli interessa niente, e quindi sarebbe secondo me la soluzione migliore per tutti, però bisogna che Leao faccia un grande mondiale, questo non è scontato.
1: Lorenzo, ti chiedo le ultime due cose. La prima, torniamo un attimo in casa Juventus. Vlahovic, perché Vlahovic in questo momento tecnicamente non è più un giocatore della Juve, però Spalletti lo vuole. Lui non farà il mondiale, per cui ha anche più tempo. Secondo te che fine fa?
2: Ma bisogna vedere quali sono le richieste di Vlahovic. E secondo me su Vlahovic si giocherà già la prima partita
1: Di Spalletti, vero?
2: della tregua armata a Spalletti Como lì, perché anche la Juve ha fatto un bel caos, l'abbiamo raccontato tante volte, poi insomma non ti racconto niente di nuovo,
1: Certo.
2: e di fatto Como lì era fuori prima del derby. Poi non si sa bene, o meglio, qualche sussurro ci arriva. Di che cosa possa essere successo, però insomma è cambiato veramente tutto drasticamente. Allegri, scusami, Spalletti
1: Spalletti.
2: non vuole, insomma, parliamoci chiaro, non è che ci sia tutto questo feeling
1: No.
2: tra Spalletti e Como lì, quindi si gioca tutto sul mercato, perché Spalletti rimane lì e dice: Va bene, allora vediamo se mi accontentate davvero sul mercato. E la prima cosa è quella di Vlaovic. Per me sarà durissima per la Juve trattenerlo, perché Vlaovic chiederà tanto e perché la mancata qualificazione in Champions ridimensiona tantissimo le possibilità di spesa della Juventus sia sul mercato che anche sui contratti dei calciatori. Quindi secondo me sarà molto molto complicato, però potrebbe essere anche uno sforzo necessario che la Juve deve fare per accontentare Spalletti, perché se si comincia il mercato con Vlahovic che va in una squadra X e non alla Juventus, Spalletti alza subito il ditino e dice allora che si fa? Durante il summit dove ci siamo detti che ci volevamo tanto bene, io avevo chiesto Vlahovic e quindi si comincia
1: Certo.
2: subito così. E io sono anche un po' stupito da Spalletti perché insomma iniziare una stagione in questo modo non so quanto possa essere producente.
1: No, è complicato. Tra l'altro, lui il ditino lo alza anche sul portiere, mi sembra di capire, perché Di
2: Per
1: Gregorio e
2: forza.
1: Perin sono fuori. Allison potrebbe rientrare adesso dopo che Slot ha lasciato il Liverpool?
2: Potrebbe rientrare, certamente, però anche lì devi pagarlo a Liverpool. Cioè la speranza è che arrivi un allenatore a Liverpool che dica ok, Alisson non lo voglio, perché se no come glielo togli a Liverpool? È vero che ha un anno di contratto, ma torno a ripetere ciò che ho detto prima. Al club di Premier League prendere 10 milioni per
1: No, certo.
2: Alisson a fine contratto, a un anno di scadenza al contratto, non gliene interessa niente. Cioè, se l'allenatore dice il mio portiere è Alisson, benissimo, tengono Alisson per un anno, non rinnova, pace, andrà
1: Pace,
2: via a zero
1: certo.
2: l'anno prossimo. Tanto da 10 milioni in più, 10 milioni in meno, non cambia niente per i club di Premier League. E quindi, capito, non è una Juventus che è in grado di gestire questa situazione perché è tutto in mano a Liverpool e al portiere. E quindi sì, sono d'accordo che alzerebbe il ditino sulla seconda porta.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo invece, caro Lorenzo, è chi parte nella Roma per fare questi 50-60 milioni di plusvalenza, dopodiché poi la Roma con Tony D'Amico potrà entrare prepotentemente sul mercato?
2: Sì, perché di fatto la Roma deve fare l'ultimo passo verso la UEFA per chiudere questo contenzioso che dura da anni, questi gentleman
1: Sì.
2: agreement, settlement agreement, e quindi deve fare l'ultimo sforzo. Chiaramente la qualificazione in Champions League aiuta tanto. La Roma deve sceglierne uno per poi fare mercato libero. E quindi vedremo. Insomma, secondo me il nome è sempre quello di Manu Koné, che però sarebbe una perdita bella grossa per la Roma, che quindi cercherà magari di fare qualche altra cessione, magari più di una, per non togliersi però non ti dico top player, però quasi, perché insomma è un grande
1: Eh
2: centrocampista
1: sì.
2: che fa molto comodo alla Roma. Quindi vediamo insomma quello che succederà. C'è tempo un mese, il mercato aprirà il 29 di
1: Giugno.
2: giugno, proprio per consentire anche alle squadre che devono fare plusvalenze di poterle fare in quei 2 giorni, insomma in quei 3 giorni, no, 2 giorni, 29 e 30.
1: Sì.
2: E quindi staremo a vedere, però il primo nome è quello di Manu Koné, però la Roma cercherà di fare altro per riuscire a trattenerlo, anche se non sarà facile.
1: Grazie Lorenzo, buon lavoro, tutto Mercato
2: Ciao
1: Web.
2: Paolo,
1: Ciao Lorenzo,
2: ciao.
1: grazie mille. Allora, noi andiamo in pausa, poi al rientro ci dovrebbe essere, anzi c'è perché lo conosciamo, Mirko Nicolino, anche lui via Teams, quindi lo vedremo a tra poco.

dopo la panoramica con Lorenzo Imedetto da tutto mercato web, torniamo in diretta quando sono le 12:04 minuti primi di questo lunedì primo di giugno. Il mercato

0: non c'è più, ma questa è una sorta di Under 21 con la presenza di Gigio Donnarumma a fare, insomma, un po' da tutor a tanti ragazzi che si stanno allenando a Coverciano per una serie di amichevoli, quella più importante, interessante, contro la Grecia. Ma insomma, questo mentre le nazionali, quelle serie, mi verrebbe da dire, sono pronte per iniziare il mondiale che noi seguiremo naturalmente da spettatori. Credo che tanti tifosi seguiranno il mondiale, da un lato per il piacere ovviamente di seguire la massima competizione mondiale, appunto, ma dall'altro anche per controllare i propri beniamini, per vedere come vanno, come andranno i calciatori. Per esempio, lo dicevamo prima, i tifosi della Juventus avranno un occhio puntato su David, che potrebbe rappresentare poi una sorta di operazione di mercato interessante laddove il mondiale lo dovesse rilanciare. I tifosi del Milan che seguiranno con interesse Rafa Leao, lo diceva prima il buon Lorenzo Di Benedetto, perché appunto il mondiale potrebbe in qualche modo rilanciare lo stesso giocatore. Insomma, ce ne sono tanti da monitorare, da controllare, da guardare, da vedere per poi magari essere messi sul mercato e dare la possibilità ai vari club di fare dei soldi con delle cessioni. Quindi c'è anche questo aspetto sicuramente molto interessante per un mondiale che, per quanto riguarda ovviamente l'Italia, sarà ancora un mondiale della malinconia per la terza volta consecutiva. Poi, considerando il fatto anche che il mondiale, l'ultimo mondiale al quale ha partecipato la nostra nazionale, è stato un mondiale abbastanza rapido e veloce, perché siamo usciti ai gironi, anzi in tutte e due le ultime volte che abbiamo partecipato al mondiale, sia nel 2010 sia nel 2014. Perciò, insomma, è un lontano, lontanissimo ricordo la fase finale del mondiale per i tifosi della nazionale italiana. Eccoci qua con Mirko Nicolino. Ciao Mirko!
1: Buongiorno Alessandro, un caro saluto a tutti.
0: Buongiorno a te. Che ricordo hai del mondiale, Mirko?
1: Ho un ricordo bellissimo perché da innamorato di Alessandro Del Piero, quel gol mi è rimasto qui e ogni tanto vado a rivedere il video perché per carità tutti hanno fatto un grande mondiale, però a me rimane quel gol lì e poi la finale, le palpitazioni, i rigori. Bellissimo. Poi io di mondiali un po' li ho visti per fortuna.
0: Anch'io.
1: C'è
0: Siamo
1: il
0: vecchi.
1: Mondiale 90 a cui sono molto legato, perché si è giocato in Italia, perché era l'anno di Baggio, di Schillaci. Un'Italia che arrivò in semifinale, però aveva una qualità incredibile, una qualità
0: Eh già.
1: che oggi sogniamo, ecco.
0: Mirko, allora veniamo alle cose, alle povere cose di casa nostra. Ovviamente il campionato italiano in questo momento, come tutti i campionati, si è fermato per la pausa estiva e arriva la questione mercato. Io comincerei, come ho fatto per tutta la puntata fino a questo momento, da due società che sono un pochino più nel caos. La prima è il Milan, che forse porta la bandiera, no, della società in questo momento più nel caos. Intanto, mi dici che tipo di allenatore secondo te serve o servirà al Milan?
1: Ma secondo me al Milan serve un allenatore che dia delle certezze, serve un allenatore, dico un nome tanto per dirlo, un Mancini, no? Di turno. Secondo me di esperimenti il Milan ne ha fatti pure troppi in questi anni e mi spiace che Massimiliano Allegri non sia stato supportato perché prima di Allegri il Milan gestito da Ibrahimovic, che mi pare sia di nuovo il regista attuale della situazione, prende Lopetegui e dopo un giorno lo manda via praticamente perché capisce non essere gradito non essere probabilmente l'allenatore migliore.

0: poi prende Fonseca e lo esonera, poi prende Conceição e lo esonera, arriva decimo, poi viene affidato a Massimiliano Allegri, a Tare. Il Milan è per gran parte della stagione secondo o terzo, con una rosa, con il quinto monte ingaggi della Serie A e con una rosa in cui vengono presi dei giocatori un po' a casaccio, tipo Allegri chiede un attaccante e gli portano Fulkrug, che faceva panchina persino in una squadra di bassa classifica in Premier League, è costretto a giocare con titolari De Winter, con tutto il rispetto, Bartesaghi, Gabbia, ma ragazzi, Tomori, viene sbagliato totalmente l'acquisto di Estupiñán, e poi il Milan crolla nel finale in una situazione in cui tra l'altro c'era già un tutti contro tutti, quindi lo dimostra il fatto che quei pochi giocatori buoni che il Milan ha, Modric e Rabiot, stiano cercando di scappare dal Milan. Quindi onestamente io credo che serva qualcuno che metta ordine, un Mancini, un Antonio Conte magari, quella gente lì, insomma, però poi li devono supportare e lasciar lavorare, perché altrimenti non se ne è.
1: Però è anche vero, Mirko, che Ibrahimovic, no, che è il padre padrone in questo momento del Milan, vuole altri nomi. Adesso si fa addirittura quello di Slot, che ha rotto con il Liverpool.
0: Ma sì, ho letto Slot, Jassel, Iraola. Io ho l'impressione che al Milan non abbiano imparato dagli errori di questi anni. Poi è chiaro che in questo momento il Milan deve per prima cosa ridarsi una struttura. Non c'è un amministratore delegato, non c'è un direttore sportivo. Prima, io direi che prima è il caso di riempire le caselle nella dirigenza e poi la dirigenza si mette al lavoro. In questo momento il Milan ha Ibrahimovic che fa presidente, amministratore delegato, direttore sportivo, segretario, team manager, direttore tecnico. Onestamente non mi pare una situazione in cui le cose stiano. Ecco, ho letto un bel commento da parte di un tifoso del Milan sui social network e credo che secondo me fotografi benissimo la situazione. Ha scritto: mi sento più in imbarazzo ora che nel 2006 quando scoppiò Calciopoli, in cui comunque Galliani fu costretta a dimettersi dalla Lega Calcio, Meani fu mandato via, insomma, siamo in una situazione più imbarazzante di allora e credo che questo fotografi bene la percezione che ha il tifoso del Milan di questo contesto.
1: È vero. Juventus, Mirko, perché ne parlavo prima anche con Lorenzo Di Benedetto, su due argomenti, portiere e Vlahovic, perché secondo Lorenzo, insomma, Spalletti potrebbe alzare la mano e dire: ma io Vlahovic comunque lo volevo, però io il portiere volevo Alisson o qualcuno di simile. Come va a finire per te?
0: Sto leggendo questa situazione in un duplice modo, nel senso che l'estate è appena iniziata e di tempo la Juventus ne ha per costruire la squadra. Il problema è che la Juventus, prima di questo confronto che c'è stato nei giorni scorsi, aveva comunque un piano, perché non possiamo dire di certo che il piano la Juventus lo ha messo per iscritto e iniziato ad attuare da venerdì, da quando c'è stato il vertice alla Continassa. La Juventus aveva un piano, perché Spalletti aveva fatto delle richieste ben precise e sono saltate tutte. Spalletti aveva chiesto Alisson, si era esposto in prima persona, gli avevano detto: tranquillo mister, è fatto, l'abbiamo preso, e non è preso. Ha chiesto Bernardo Silva, e poi anche per demeriti suoi, per carità, perché non ha portato la Champions, ed è sfumato. Sta chiedendo insistentemente il rinnovo di Vlahovic, ma tra domanda e offerta la distanza è ampia. Quindi il tempo c'è, però rispetto a quello che la Juventus voleva fare, la Juve è già in ritardo. È già in ritardo perché alcune cose che aveva puntato non le ha prese, e adesso devi prenderne altre, e poi devi cedere tanti giocatori. La Juventus ha forse un vantaggio rispetto al Milan, che comunque una struttura societaria ce l'ha, però il funzionamento mi pare abbastanza macchinoso e poco diciamo incline, ecco, a realizzare una squadra forte sin da subito. Cioè, il diktat di Elkann è stato durante questo vertice: ok, tu allenatore dovrai portare i risultati, tu amministratore delegato dovrai portare i giocatori al più presto, però la situazione ancora è in stallo. Io credo che Vlahovic alla fine può rappresentare un nuovo caso di Bala, ecco, perché
1: Certo.
0: alla fine, dopo tanto tiro e molla, alla fine vada via.
1: Senti Mirko, te l'aspettavi le parole di De Bruyne su Conte?
0: Sì, me l'aspettavo perché in tanti si erano già lamentati un po' al Napoli, l'avevano lasciato intendere alcuni procuratori, quello di Lobotka, in parte procuratore di altri giocatori. Avere Antonio Conte logora. In parte lo disse, se tu ricordi, Ale, anche Tevez
1: Come
0: quando
1: no?
0: arrivò Allegri, disse: con Conte dovevo fare due o tre movimenti codificati, con Allegri vado dove voglio. Infatti vinse il capocannoniere. Che poi, attenzione, non è giusto o sbagliato una cosa piuttosto che l'altra, però diciamo che essere allenati da Antonio Conte logora e i campioni vorrebbero un pochettino più libertà, no? Di movimento, di gestione dei momenti delle partite. Conte è perfetto per la ricostruzione delle squadre quando poi si trova ad allenare i campioni. Io ricordo, per esempio, anche al Chelsea un ammutinamento per metodi troppo duri il secondo anno, dopo l'anno dello scudetto.
1: Sì.
0: Infatti il secondo anno mi pare arrivò settimo e
1: Vero.
0: poi fu mandato via. Avere Antonio Conte logora i giocatori, logora i club. Non aspettavo, guarda, che il divorzio, l'annuncio della separazione, perché era chiaro che si dentro covava qualcosa. E anche dal gossip, no? Giungono notizie di calciatori che addirittura hanno cercato di mettere in cattiva luce l'allenatore pur di convincere la società a sostituirlo. Poi credo che alla fine il più contento di tutti sia De Laurentiis, perché tenere Antonio Conte significava dover cambiare 10-15 giocatori, perché ormai lo spogliatoio era una polveriera.
1: Gattuso alla Lazio, a proposito di allenatori, era l'unica scelta possibile e immaginabile dopo, ovviamente, la rottura con Sarri.
0: Ma guarda, mi ha sorpreso onestamente, mi ha sorpreso perché pensavo più un allenatore tipo Palladino, un allenatore di quelli che sono in lancio, in rampa di lancio, no? Gattuso è un allenatore che già in questi anni ha allenato tanto, ha trovato diverse situazioni, però non mi pare abbia fatto benissimo e quindi è una grossa scommessa anche nazionale. Gattuso in questo momento storico, secondo me, è una grossa scommessa, posto che si tratta di un allenatore capace, di un allenatore che ha grande carisma, però se vado a vedere lo sviluppo, no, della sua carriera da allenatore, ad oggi di step in avanti non ne ha fatti tanti, nel senso che è rimasto sempre a quel livello lì e non è andato, per esempio, in una big per provare a fare il salto di qualità.
1: Abbiamo un vocale, lo ascoltiamo insieme, Mirko.
2: Buongiorno Marco da Pescara.
1: Ciao Marco.
2: Oltre che tifoso milanista, io da ex giocatore di basket, seguo il basket da una vita e
1: Come
2: quindi
1: me.
2: seguo l'NBA. E quello che gli americani stanno facendo e hanno già fatto anche con il basket a livello di trasformazione, lo hanno trasformato in uno show. La vecchia NBA non è niente a che vedere con quella di adesso e faranno la stessa cosa con il calcio. Io non so dove andremo a finire? The show must go on. Dio ce ne salvi. Un
1: Ma ciao
2: saluto a tutti, Marco da Pescara.
1: Marco, guarda, io sono un grandissimo appassionato di basket, quindi abbiamo diciamo due passioni in comune e la penso esattamente come te. Io sono nato cestisticamente parlando con un NBA che se vado a vedere oggi è tutta un'altra cosa e mi appassiona molto di meno rispetto all'NBA, ma è vero che noi siamo anziani, caro Mirko, e fra un po' ci metteremo a
0: Sì.
1: guardare i cantieri. Detto questo, però, io ricordo l'NBA di Larry Bird, di Magic Johnson, di Kareem Abdul-Jabbar, ma anche di tanti campioni che però oggi, sì, per carità, ci sono, ma in un contesto di uno spettacolo che secondo me con lo sport ha poco a che fare. E se proiettiamo questo nel calcio, ci vedo tante analogie.
0: Sì, si cerca in NBA, ormai le partite se non finiscono con le due squadre sopra i 100 punti,
1: Bravissimo,
0: ritengono che
1: bravissimo.
0: siano partite brutte.
1: Bravissimo.
0: Se è la stessa cosa nel calcio, se finisce la partita 1-0, 1-1, 2-1, ritengono che sia stata una brutta partita. Quindi le partite devono finire per forza 5-4, 6-5, 7-3, 7-2. Stanno trasformando questo sport in qualcosa di altamente spettacolare, ma spesso privo di contenuti. E a proposito di quello che ci diceva l'amico Marco, qualcosa è contenuta nel servizio di report che ha
1: Sì.
0: dato in onda stanotte sulle proprietà americane. Spesso si tratta di fondi, di scatole dentro scatole, le matrioske, le famose matrioske finanziarie. Che ovviamente non hanno alcuna intenzione di sperperare soldi, semmai di farne, e per farne cercano di vendere il brand con lo spettacolo. Alla fine la vittoria passa in secondo piano, quello che interessa è esporre il brand e cercare di guadagnare. Di magnati e mecenati, ormai, se ne vedono pochi. Ribadisco, le proprietà straniere in Italia, mi pare che non siano quelle più ricche che ci sono, per esempio, in Premier League o in Arabia o nei paesi esotici.
1: Ma perché riavvolgendo il nastro, il messaggio interessantissimo dell'amico che ovviamente fa
0: Sì, molto
1: riferimento.
0: bello, molto.
1: Eh sì,
0: È un
1: molto
0: tema
1: interessante.
0: profondissimo, meriterebbe una trasmissione di ore e ore solo
1: Sono
0: questo.
1: d'accordo con te, Mirko. Guarda, non è escluso che non la faremo, soprattutto qua su TMV Radio. Riavvolgendo il nastro, Redbird è questa roba qua. Non a caso è quelli che stanno portando la NBA Europe anche in Italia, perché comunque il progetto non è loro, ma loro si stanno evidentemente accodando e facendo riferimento
0: Anche
1: anche
0: Roma e Atalanta sono quella roba lì,
1: bravo e infatti lì
0: perché
1: anche
0: ormai
1: Roma e
0: sono.
1: Atalanta sono quella roba lì però quella roba lì secondo te verrà accettata alla lunga dal pubblico del calcio che è un pubblico diverso da quello del basket?
0: Guarda, Ale, i numeri dicono che a gennaio 2026 c'è stato un ulteriore crollo degli abbonati alle pay TV del calcio italiano.
1: Appunto, appunto,
0: Noi siamo passati
1: appunto.
0: dai 12 milioni di abbonati a Telepiù, ricordi
1: Come
0: Telepiù,
1: no?
0: 12 milioni di abbonati a 3 milioni di abbonati a DAZN, circa un milioncino e mezzo abbonati. Parlo del calcio, parlo di quelli che seguono il calcio. Cioè da 12 milioni siamo passati a circa 3-4 milioni e i numeri continuano ad abbassarsi. Questo significa che, come diceva qualcuno, e lo cito, Andrea Agnelli, se non si fa qualcosa negli anni, le nuove generazioni non si avvicineranno al calcio e quelle che seguono il calcio si allontaneranno. E questo è un grido d'allarme che non è stato colto, ed è chiaro che una delle più importanti industrie, del nostro paese, sta perdendo quote di mercato e non le si riesce a recuperare. Si sta provando di tutto, dalle leggi contro la pirateria,
1: Sì,
0: il
1: vabbè.
0: Piracy Shield che ci costa 2 milioni e mezzo di euro l'anno, 2 miliardi e mezzo mi pare sia costato in totale tutta l'apparecchiatura, le cose insieme. Insomma, tanti soldi e non si è portato un abbonamento in più, così come lo spezzatino, si cerca di spezzare anche le ultime giornate perché altrimenti si è visto che quando giocano tutte in contemporanea non si va oltre i 3 milioni di telespettatori. Non si riesce a recuperarlo questo prodotto
1: Ma
0: calcio. Si sta cercando di recuperare i soldi delle scommesse con una nuova legge. Si sta facendo di tutto, ma il problema è che va ripensato il modello. Se non si ripensa il modello, tra intelligenza artificiale, nuove generazioni che sono interessate ad altro, il calcio purtroppo, rischia di diventare uno sport come tanti altri, uno sport non più il primo sport nazionale in Italia e in tanti altri paesi.
1: E aggiungo per chiudere e per salutarci la scelta fatta anche da Sky, visto che hai toccato il tema interessantissimo degli abbonamenti, insomma, di non trasmettere in chiaro la finale di Champions, che è veramente una cosa, secondo me, pessima come scelta, perché ci sono degli eventi che devono essere alla portata di tutti. e invece non trasmetterla in diretta è stato veramente un bruttissimo segnale.
0: Mi viene una battuta cattiva, ma la faccio.
1: Sì.
0: Dopo aver visto la finale di Coppa Italia, che ci hanno detto dalla Lega Serie A essere a livello della Champions League, avevamo ormai gli occhi pieni, quindi eravamo a posto così, non avevamo bisogno di vedere in chiaro la finale di Champions, eravamo già pronti con la finale di Coppa Italia. Che poi, tra l'altro, nonostante fosse in chiaro, non l'ha vista quasi nessuno. La finale di Coppa Italia meno vista della storia,
1: è vero,
0: a finale singola, quindi questo è anche un altro dato.
1: Mirko, grazie, un caro abbraccio al nostro grande Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
0: Grazie a te Alessandro, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora andiamo in pausa, poi 10 minuti con il ciclone Galvani e la chiusura con Alain Valneghi. Nel frattempo vi devo comunicare che oggi Maracanà sarà nelle solide mani del buon Lucio Marinucci, perché anche Piccari, quando c'è il cerchiettino rosso sul calendario, vero non oggi, ma domani, si allontana, si ha fatto ponte Piccari. Invece Marinucci, che è un po' lo schiavo di TMV Radio, è pronto per essere qua con voi. Ovviamente sto scherzando, a tra poco.
3: Chi viva la giornata, no? Per Carpe Diem.

0: Bene, bene, bene, eccoci nuovamente qua alle 12 e 33 minuti primi. Jacopo Galvani, ciao Jacopo.
1: Ciao a tutti voi.
0: Come stai?
1: Seduto.
0: Ti ho visto ieri sera scatenato in un'emittente televisiva. Che c'hai accanto? Chi è quella?
1: L'asta del cellulare, pensavo che fosse fuori dall'immagine, allora cercavo di levare.
0: Ti ho visto ieri sera parlare del Milan, Jacopo, tanto complimenti.
1: Sì, sono parecchio preoccupato, è inutile che giriamo intorno. Secondo me il peggio deve ancora arrivare e mi viene da fare un appello, grazie Ibra, grazie per tutto quello che stai facendo. Io non sono mai stato un estimatore di Ibra, né da giocatore, anche se riconosco che fosse bravo, ma sono convinto che nella storia del Milan lui non rappresenti nulla. Sia come trofei vinti e soprattutto come senso di appartenenza barra milanismo. Vedere questa situazione non la trovo preoccupante, la trovo un passo successivo, credo che il peggio debba ancora arrivare e l'anno prossimo prevedo una stagione 10º, 11º posto, 8º posto, una cosa così, cioè non... anche perché il famoso colpo di teatro, l'americanata di mandare via tutti in un colpo solo, io ero convinto, lo fa da persone intelligenti, avranno anche in mano già tutto il resto. Quindi ho detto, il giorno dopo annunciano direttore sportivo, AD, allenatore, annunciano tutto, una bella americanata, colpo di teatro, e invece ci troviamo a questa cosa ignobile dove non si aveva in mano nulla, e dove c'è un mondiale di mezzo, quindi è ancora più difficile preparare la prossima stagione, e siamo qua in attesa degli eventi che ormai stanno facendo tutti. La gara a Milano, c'è un gioco che si chiama Ciapanò, che per vincere non devi mai prendere, non devi prendere una briscola, al contrario sostanzialmente, e qua mi sembra che si stia giocando a questo gioco qui. Il problema... cioè nessuno vuol più sedersi sulla panchina del Milan, pensate un po' come siamo ridotti.
0: Ma il problema, Jacopo, è che il tifoso del Milan non si può liberare di Ibra, perché Ibra fondamentalmente è una parte importante di Redbird, quindi...
1: Ah beh, certo, ha messo più di 30 milioni in Redbird, ma il problema non è quello, cioè a me è quello che dà fastidio. Ibra, se fa l'investitore, o meglio, vuoi fare il dirigente del Milan, contratto con il Milan, metti la faccia, non vai a fare le telecronache ai mondiali, non vai a fare l'influencer, non vai in giro a fare le foto con la tua Ferrari, fai il dirigente del Milan, punto. Vuoi fare il dirigente del Milan, ci metti la faccia nel bene e nel male, ed è una cosa diversa, come ha fatto per sostanzialmente come faceva Paolo Maldini. Sei direttore tecnico, direttore sportivo, se ne scegliete voi la qualifica, ma fai quello. Non che dici le tue, dai le tue cose, poi prendi, ah, ma io adesso sono negli Stati Uniti perché devo fare i commenti, ah no, poi c'ho gli ATP del tennis, ah no, ma devo fare la pubblicità, ah no, ma devo andare in vacanza, ah no, devo farmi vedere che faccio le rovesciate in mare, oh, ma stiamo scherzando? Adesso, io lo dico sempre, il calcio è la cosa più seria delle cose meno serie. C'è gente, io ho definito proprio qua il tifoso di calcio un tossico, perché pensa solo a quello, sei un drogato. Tu non puoi fare una roba del genere. E soprattutto i tifosi del Milan, ma credo nessun tifoso al mondo si merita questa cosa qua. Nessuno. Perché è un minimo di chiarezza. Cioè io oggi l'unica cosa che so per certezza è che non c'è un direttore sportivo, non c'è un allenatore, non c'è un dirigente, non c'è niente. E qua non si sa neanche come faranno a iscrivere la squadra al campionato, perché non hanno i dirigenti per farlo in questo momento. Parlo in questo momento. Cioè, voi ditemi se è una cosa normale. Siamo qua nella speranza di aggrapparci a Rangnick, che è l'unico che ha dato disponibilità a patto che. Siamo nella speranza di aggrapparci a Rangnick, che è uno che è stato, scusate il termine, schifato qualche anno fa dallo stesso Milan. Cioè ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Sembra una barzelletta. C'è un americano, uno svedese, un austriaco e un tedesco. Cioè, è una barzelletta.
0: No, è vero, Jacopo, è una situazione, mi verrebbe da dire, drammatica dal punto di vista sportivo in questo momento. Però, passami la battuta, una cosa buona te l'ha fatta Ibra, ti ha mandato via Allegri, che però ora vuole quel milioncino.
1: Vabbè, quello del milioncino non sono soldi miei, fatti loro, che si facciano causa, che non mi interessa. Non è il milione che mi cambia la vita, oggettivamente. E cioè non a me, soprattutto perché non è il mio milione. Forse per me con quel milione lì sarei l'uomo più felice del mondo, ma visto che io non sono Allegri, non alleno il Milan, sono qua solo per commentare quello che vedo, fatti loro. Sono contento che mi hanno mandato via Allegri, sì, perché per me Allegri non mi ha mai piaciuto e mai mi piacerà proprio come idea di calcio, ma il problema è che se tu mandi via tutti devi avere in mano le soluzioni, quello, non
0: bravo.
1: Adesso faccio un tentativo poi vedo cosa mi viene in testa. No, io ho fatto un video settimana scorsa facendo un parallelismo, sicuramente tu l'avrai visto il film Major League, la squadra più scassata della Lega.
0: No, non l'ho visto, però
1: è un film storico anni 80 con Charlie Sheen che giocano, che è una squadra di baseball dove c'è la presidentessa che decide di vuole spostare la squadra di baseball da Cleveland, vuole portarla a Los Angeles perché secondo lei è più bella, si vive meglio a Los Angeles e soprattutto si fanno più soldi. Allora decide di allestire una squadra con dei nomi sconosciuti, degli scappati di casa, perché quello sono. E l'allenatore lo prendono da campionati minori, un allenatore che non ha mai vinto niente, e nel giorno del raduno, mentre arrivano, io ho fatto sto parallelismo, mentre arrivano i giocatori c'è l'allenatore che fa: ma chi è questo qua? Non l'ho mai visto, come si chiama? Fa: ma non è neanche in elenco. E poi arriva Charlie Sheen, fa: ma guarda che soggetto che era appena uscito dal carcere, fa: guarda che soggetto, non si è mai visto, ma da dove arriva? E l'allenatore fa: questa squadra mi piace, è proprio quella che ho sognato. E mi sembra la stessa storia adesso a Milan, che arriveranno a Milanello giocatori che nessuno sa chi sono, un allenatore che nessuno sa chi è, e così che dicono: ma chi è questo qui? Guarda che soggetto, perché c'è la fuga. Una volta si diceva la fuga dei cervelli italiani che andavano all'estero. Abbiamo la fuga dei giocatori del Milan, con alcuni tifosi che sono contenti perché va via Leao come l'anno scorso, che bello, va via Teo Hernandez, e poi si presentano con Estu Pippon, e quest'anno si presenteranno con uno che dice: ma chi è questo qui? Ma non lo so, non l'ho visto, non c'è neanche su Transfer Market, perché succederà sta roba qui? Cioè io nella mia testa mi sto immaginando questo film. Con la differenza che là però, là vincono le World Series, e qua invece il Milan arriverà decimo, undicesimo, con questi giocatori da trader playing, tutte queste robe qua, che poi anche qui, questa storia, questo mitizzare, questa forma di guardare gli algoritmi.
0: Sì, è una follia totale.
1: Ma io
0: vi
1: dico una cosa, non avete manco visto il film, perché non vincono nel film, non vincono!
0: No, beh, guarda, intanto su Estu Pippon sono crollato, io ti dico la verità. Però questo non perché ti voglio far cambiare idea, Jacopo, però lo hai detto te, cioè Allegri comunque aveva una squadra non proprio delle migliori, fino a un certo punto è riuscita a tenere linea di galleggiamento un Milan. Poi, allora, io sono un estimatore di Allegri, ma penso che Allegri ormai abbia finito il suo lancio, no, il suo lancio propulsivo, perché quel crollo lì è un crollo ingiustificabile, dove l'allenatore ha l'80% di responsabilità. Dall'altra parte però c'era una squadra oggettivamente non da Milan, Jacopo.
1: Hai ragione, però c'è una cosa che secondo me bisogna considerare. Per me un allenatore deve cercare di valorizzare e migliorarti i giocatori, e lui li peggiorati.
0: È vero, questo è vero.
1: Perché se tu hai una squadra, soprattutto io faccio due nomi su tutti, Pulisic e Leao, che certo, sono due ali d'attacco offensivi, li adatti a giocare, che sono i tuoi giocatori migliori, li adatti a giocare come punte, li hai peggiorati. È inutile che ci raccontiamo barzellette, cerchiamo di farci tutte le supercazzole che vogliamo. Tu li hai peggiorati. Non hai valorizzato anche lo stesso Estu Pippon, che comunque quello visto in Premier era meglio di quello che abbiamo visto. Là si chiamava Estu Pignan, qua è diventato Estu Pippon, non l'hai migliorato. Salemaker, forse l'unico che forse è valorizzato assieme a Rabiot, ma tutti gli altri li hai peggiorati, Fofana, vabbè, Pavlovic ha per me ripetuto la stagione precedente, anzi forse un po' meglio, ma tutti gli altri li hai peggiorati, Gabbia compreso, sottolineo quello. Ecco, Maignan l'hai migliorato perché comunque Maignan, soprattutto nel girone d'andata, è stato strepitoso, ma ragazzi, tutti gli altri non è migliorato uno, e anche l'investimento Yashari non pervenuto. Poi voi uno mi dirà, sì, ma Yashari è scarso, va bene, sarà anche scarso, ma non mi ha fatto vedere assolutamente nemmeno un lontano parente di quello che si vedeva in Belgio. Quindi a questo punto devi dare anche colpa all'allenatore.
0: Certo, se
1: a Roma c'è un allenatore, parlo di Gasperini, che il 90% dei giocatori che gli dai in mano li valorizza, a Milano ce n'era uno che il 90% dei giocatori che gli dai in mano li deprezzava. Quindi anche lì parliamocene. Cioè, parliamocene veramente. Poi, sta cosa della fuga di tutti questi grandi, dei giocatori buoni che al Milan, che se ne vogliono andare, se ne scappano, ragazzi, qui è anche colpa di Ibrahimovic, della società, perché se ci fosse presente una società, ci fosse oggi, nonostante io sono stato un grandissimo critico di Paolo Maldini, ma ci fosse oggi Paolo Maldini, chiamava 600 volte al giorno Leao e Maignan, così di non vi preoccupate, stiamo risolvendo tutto, avremo una squadra più forte di prima. E invece qua, questo qua pensa a farsi selfie, guarda. Dai! Cioè, dai, ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? E non ti dico come chiamo Cardinale, perché se tiro fuori anche il nome di Cardinale, ma arrivano le querele.
0: No. Posso immaginare.
1: No, non è volgare, non è volgare.
0: E allora, volgare. Se lo vuoi dire, dillo. Vai.
1: Lo diciamo sottovoce?
0: Sì.
1: Jerry la cambiale.
0: che vie di uscita vedi per il Milan, Jacopo?
1: Nessuna. L'unica via di uscita è la vendita del Milan.
0: Che però sai essere in questo momento,
1: quella è la vera via di uscita, e sono convinto che se il Milan dovesse vendere se Jerry Cardinale dovesse vendere il Milan, ci sarà una via di uscita, a meno che, però qua ragazzi, siamo in questo momento, mi sembra proprio di sognare in maniera incredibile, a meno che la società, la presidenza in Jerry Cardinale si affida veramente alle persone giuste, metta mano al portafoglio e si inizi un progetto veramente con le palle, scusate il termine, ma è l'unico che mi viene in mente.
0: Ci sta.
1: E allora, se iniziassero un progetto del genere, ma anche affidandosi a Rannick, anche se poi vado a vedere i risultati di Rannick, ragazzi, ha mai vinto nulla questo, però se lui riuscisse veramente a pensare non più alle plusvalenze, non più a queste cose qua, ma di valorizzare il brand Milan, ma non a livello di partnership, ma a livello sportivo, e cominciare a dire, bene, il mio obiettivo è, prima tappa, vincere lo scudetto, seconda tappa, ritornare competitivo in Europa, e terza tappa, provare a vincere la Champions. Se avesse questo pensiero, allora tu hai la possibilità di uscire da questa melma. Ma se tu non hai questo pensiero, e il tuo pensiero è, speriamo di arrivare quarto e fare plusvalenza, stai lì, ma continuerai a lottare per l'ottavo posto, ma dove vuoi andare?
0: Io però ti devo chiedere due cose adesso. La prima, Jacopo, è, visto che abbiamo fatto una panoramica a 360 gradi di quello che è stato, però andiamo su quello che in qualche modo sarà. Io ti chiedo intanto il nome dell'allenatore, perché se ne stanno facendo tanti, e qual è quello che a te sembrerebbe più opportuno. L'altro, a livello di giocatori, da chi riparte il Milan di quelli attualmente in rosa?
1: Allora, partiamo dall'ultima parte. Per come mi hanno insegnato a me, prima mando via quelli scarsi e riparto da quelli più forti. Quindi riparto da Leao, riparto da Pulisic, riparto da Maignan e riparto da Rabiot.
0: Da Leao?
1: Modric discorso a parte, perché Modric, okay, se vuole ritirarsi si ritira, non è che posso farci molto.
0: Però mi colpisce Leao, tu ripartiresti da Leao?
1: Ma certo, ma ragazzi, Leao adesso, ripeto, è parallelamente quello che è successo lo scorso anno con Teo Hernandez. Teo Hernandez sembrava il colpevole dei colpevoli, era tutta colpa di Teo Hernandez, cioè pioveva, era colpa di Teo Hernandez, i tifosi sempre Teo. Bene, ti mandano via Teo Hernandez, tutti hai visto, adesso l'abbiamo mandato via, ripeto, è arrivato Estupiñán.
0: Vabbè, certo.
1: Non è che dici è arrivato un diciottenne forte di prospettiva che può farti sognare, è arrivato Estupiñán. Allora io ti dico, se mi devi cacciare Leao e poi ti presenti con l'Estupiñán di turno, mi tengo Leao.
0: Hai ragionissima su
1: punto.
0: Questo. Hai ragione.
1: Se invece tu mi mandi via Leao e ti presenti con un giovane adesso, mi viene da, adesso farò dei nomi che la gente dice che sono questi qui, però fa niente. Ma è per far capire il concetto, no, del progetto. Sì. Allora ti presenti con Eduardo Conceição, ti presenti con Wesley Nata, ti presenti con Gabriel Mac, ti presenti con questo tipo di giocatori. E uno mi dirà chi sono. Wesley Nata gioca nel Fluminense, ha 17 anni, non ha neanche firmato il contratto professionistico. Lo prenderesti con parametro UEFA, quindi cifra quasi a zero. Poi hai Eduardo Conceição, gioca nel Palmeiras, anche lui 18enne, fortissimo. Gabriel Mac gioca nel Gremio, fortissimo. Se poi andate sul mio profilo YouTube, li vedete tutti perché io li segnalo e li commento. Sono tutti giocatori, tu dici prendo uno di questi. Tu dici, va bene, c'è un'idea, posso sbagliarlo, ma c'è un'idea di progettualità. Ma se ti presenti con un giocatore mediocre di 24, 25, 26, 27 anni che deve sostituirmi Leao, allora mi tengo Leao e cerco di rilanciare Leao, che abbiamo visto che quando Leao è in forma assoluta, con Leao vinci i campionati. Perché è questo che succede con Leao in forma. Allora ti dico, se tu hai un'idea seria di andare a prendere un giocatore che potenzialmente è un crack, allora ti dico Leao, ciao. Ma se tu invece la tua idea è io faccio partire Leao e adesso cerco uno 24-25 anni che costa 20-25 milioni, allora tengo Leao.
0: Tieni Leao. No, ma questo,
1: perché lo sapete meglio voi di me che un giocatore di 25 anni che paghi 20 milioni è una pippa oggi.
0: Però Leao ti ha detto me ne voglio andare via, cioè ha fatto questa intervista.
1: Ma ci credo che ti dice. Ma no, ci credo che ti dice che se ne vuole andare. È stato insultato tutto l'anno da tifosi, dalla stampa, perché anche qui parliamone. Gli è stato messo contro il mondo, ha giocato un anno con la pubalgia, fuori ruolo, con tutti che gli davano addosso. È ovvio che dice te saluti, come dicono a Milano. Cosa deve fare Leao? Adesso voi mettetevi nella veramente nell'idea di un calciatore. Purtroppo oggi indosso la maglia di Dragon Ball.
0: Sì, ok. Bello.
1: Non è che ci trasforma in Super Saiyan Ultra Istinto Leao e caccia tutti i demoni che ci sono intorno e torna a giocare. Non ha questa potenzialità perché non ce l'ha, è umano. Però non si può neanche dalla stampa, dalla dirigenza, i tifosi, tutti contro Leao, tutti contro Leao, come l'anno scorso erano tutti contro Teo Hernandez, perché il giochino che al Milan hanno capito, diamo un colpevole e ci fiondiamo su di lui. Il colpevole quest'anno erano Giorgio Furlani e Leao. Ale tutti contro Furlani, contro Leao. Quando io continuavo a dire Furlani fa quello che gli dice la proprietà,
0: certo,
1: né più e né meno.
0: Certo.
1: Se la proprietà gli concede di fare quelle robe lì, perché gli ha detto che va bene, oggi l'abbiamo mandato via perché abbiamo individuato i colpevoli. I colpevoli erano Furlani e Leao. Quindi, poi l'anno prossimo ci arriveranno giocatori che, ti ripeto, come Major League, chi è questo qua? Non c'è neanche in elenco. Questo succederà. Poi diremo, però che dirigenza brutta e cattiva, brutta e cattiva. Ho capito. Ma se non ci arriviamo, che il problema è solo la proprietà e continuiamo a cercare i colpevoli piccolini, non andremo avanti. Leao sarà anche un colpevole, non lo discuto. Poi io, per come vedo il calcio, per me tutti sono cedibili, ma devi saperli rimpiazzare.
0: Assolutamente, Jacopo, analisi.
1: Tanto qua di Ronaldo il fenomeno non ce n'è uno, ma in tutta Italia non ce n'è uno. Quindi non è che dici, oddio, perdo Ronaldo il fenomeno, non ne troverò mai uno forte uguale o più forte. Non ci sono. Qua sono tutti giocatori più o meno bravi o più o meno scarsi, dipende dal punto di vista. Però devi saperli anche rimpiazzare. Cioè, ragazzi, io vi faccio presente che da quando c'è sta proprietà, allora, via che sì, non rimpiazzato. Via Tonali, non rimpiazzato. Via, cosa, come si chiama, Yashari, non rimpiazzato. Via Giroud, non rimpiazzato. Cioè, questo è il trend. Dove arrivano giocatori un po' così. Quando, è un po' come quando l'anno scorso alla conferenza c'erano Odogwu e Tekami, dice, ma chi è uno, chi è l'altro? Cioè, ma sembrava veramente una roba fuori di testa. E dici, ma da dove li hanno presi questi qui? Perché poi questo è il pensiero che si facevano tutti i tifosi. E i tifosi che mi scrivevano dicevano, ma Jacopo, li conosci? E io, no, non lo so chi sono. E tutti mi dicevano, se non li conosci tu, cosa vi devo dire?
0: Non li conosco. Cioè, senti, l'ultima cosa esulo dal Milan. Inizia il mondiale, cosa ti aspetti e ci fai due o tre nomi di giocatori da seguire?
1: Allora, questa è una bella domanda, sai perché? Per il semplice fatto che non ho visto tutti i convocati ancora. Mi sono concentrato più su convocati del Brasile, soprattutto di Argentina. Allora, del Brasile mi piace Ryan, che seguirei. Sì. E secondo me potrebbe essere, se ha l'occasione, potrebbe essere l'anno di Hendrick, dove c'è la consacrazione di Hendrick, che ha fatto bene in Francia, e per me potrebbe essere l'anno della consacrazione. Sono curioso sul Brasile perché mi sembra una nazionale molto sbilanciata.
0: Sì, anche secondo me. Non ho le tue competenze sul calcio brasiliano, però sembra anche a me, sì.
1: Non lo so, cioè bisogna capire un attimino, perché secondo me il Brasile è una nazionale che ha sempre avuto bisogno di essere brasiliana. Adesso uno mi dice, cosa vuol dire essere brasiliana? Sono brasiliani, punto, è vero, è verissimo. Ma il Brasile storicamente, ogni volta che ha voluto ricercare il calcio o inseguire il calcio europeo, ha sempre clamorosamente fallito, ed è quello che sta succedendo negli ultimi mondiali. Tutti questi giocatori che giocano in Europa sostanzialmente si sono europizzati per poter giocare in Europa, e la nazionale Brasile ne ha subito le conseguenze. Nel momento in cui il Brasile tornerà a essere Brasile, nel senso con le idee anche folli di giocare con sei uomini in attacco e chi se ne frega, come il Brasile del 70 o anche l'ultimo Brasile che vince il mondiale, dove aveva diversi giocatori offensivi, se tornerà con quello spirito, il Brasile diventa una seria, veramente una seria candidata a vincere il sesto mondiale. Se invece il Brasile si presenterà cercando gli equilibri, cercando l'europeismo, secondo me farà l'ennesimo, uscirà ancora quarti, massimo semifinale, perché non è nel loro stile, nelle loro corde. Il Brasile è una squadra che deve giocare puntando l'uovo, saltando, divertendosi e facendo quelle cose che gli altri giocatori normali non pensano. Loro fanno la seconda, la terza giocata. Questo deve essere il calcio brasiliano. Quindi a sto punto a me viene da dire che la nazionale veramente favorita quest'anno sarà la Francia. Perché la Francia ha tanto di quel talento dentro, tanta di quella fisicità, come lo ha anche la Spagna. Però io che tiferò Brasile, visto che non c'è l'Italia, mi sa che mi farò un mondiale non felicissimo, nonostante io spero con tutto il cuore che lo vinca per Carlo Ancelotti, perché se Carlo Ancelotti dovesse vincere il mondiale sarà la leggenda, diventerà ufficialmente la leggenda del calcio. Credo che sia, se dovesse vincere il mondiale, non credo che sia mai esistito un allenatore più forte di Ancelotti. Sono d'accordo. A occhio,
0: grazie. Poi, Jacopo,
1: grazie a voi, mandatemi la puntata.
0: Ma assolutamente. Ciao Jacopo, un abbraccio. Allora, è pronto il buon Lucio. Lucio, dov'è Lucio? Non lo vedo. Lucio è pronto per traghettarvi fino alle 17 con Maracanà. Domani dunque non c'è l'editoriale, non c'è il Rotocalcio, che torna puntuale forse, visto che c'è Marangio, il 2, il 3 di giugno. Adesso piccolo break, poi Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma per concentrarci sulle panchine, ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Partiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa è per quanto riguarda il Milan, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane. Lasciano un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo come tale, e un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan, è uno dei più importanti che c'è in Italia. La perplessità è questo, che purtroppo il finale del Milan non è stato bello. Hanno perso delle occasioni, come hanno perso le occasioni altre squadre, e questo la dice lunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, De Laurentiis ha fatto, secondo me, la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni e che il curriculum parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera troppo semplicistica.
0: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione è che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli, perché in molti volevano probabilmente una scelta che si proiettasse più nel futuro. C'era anche Italiano in ballo per il Napoli.
1: Ma sì, c'era in ballo anche Italiano, mi avrebbe fatto piacere anche per lui perché comunque questi anni sta facendo vedere tantissimo il suo valore e la sua idea di calcio, che è un calcio positivo. Però è altrettanto vero che non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci che insomma viene da dei campionati importanti. È arrivato anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente Allegri e De Laurentiis ha fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì per l'esperienza che ha.
0: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, con cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
1: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, potrebbe essere anche un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente di ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore, e penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi che possa in cui possa aspirare, che possa portare quello che è perlomeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
0: Parliamo adesso anche del tuo Parma con questa che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
1: Allora, innanzitutto ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, e l'ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una regressa come la Cremonese, che a parere mio era molto più attrezzata per con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un campionato di ritorno veramente disastroso, che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani, probabilmente qualcuno verrà ceduto, perché chiaramente la politica della società è questa, però è altrettanto bravo nel cercare, nel trovare, nel scovare giovani interessanti che possono emergere, come è successo parte di questo attaccante, il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia, dalla Serie B, insomma, francese, e si è subito inserito e ha fatto subito vedere il suo valore. Quindi io presumo che comunque confido in quello che il Parma ha fatto in questi anni, nel cercare, nel portare eventualmente quei giocatori che possono avere l'opportunità di esaltarsi in un ambiente, nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, ha un centro sportivo attrezzato, ha in questa un allenatore, ripeto, se dovesse rimanere, molto preparato, anche pur nella giovane età, però è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
0: A proposito di allenatori emergenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire la Champions per il Como nella prossima stagione?
1: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, per il mio, che ha giocato il miglior calcio. È a volte spettacolare, a volte anche da padrona. Poi l'esperienza di alcuni e le squadre, magari in alcune situazioni ha perso, però questo è stato, ha perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions, e se ci è arrivato con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como si è anche, tra virgolette, facilitata, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura arrivare in finale di Champions.
0: Senti, per quanto riguarda la Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli, che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
1: Beh, sicuramente un nodo da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso degli errori, parlo dell'inizio della scorsa stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità con Tudor. In realtà non era convinta, poi non è stata chiara anche per quanto riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se ne rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti, che è arrivato dopo Tudor, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante, non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia, per problemi fisici. Però ecco, io presumo che partiranno da questo, cercando di non commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno, a cambiare poi in corsa e a non dare un'idea, non soltanto alla gente fuori, ai tifosi, o comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro, di dare un progetto e una continuità in quello che credono, e quello che è anche lo stile Juventus.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Andiamo a salutare in collegamento con noi Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovato anche a te. Ciao a tutti.
0: Partiamo parlando della Roma perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società. Stavolta magari per un ruolo operativo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
2: Ma io, sai, per me sfondi una porta aperta. Secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Certo, Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno, a Roma ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque, quindi credo che sia una cosa importante, calcolando il fatto l'importante che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che doveva esserci con Ranieri, ma mi pare che non sia andata così bene, quindi speriamo per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma ognuno poi riesce, nei dettagli non entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del mister Gasperini, senza dubbio ne vede sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
0: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno appunto della Roma, dovrebbe occuparsi del vivaio.
2: Beh, un altro elemento che ha rappresentato, era un po' sparito non dai
0: Sì.
2: circuiti generali perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione, praticamente Giannini ha esordito poco dopo di me in quella Roma e ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Nils Liedholm, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante quasi anche a livello europeo, non dimentichiamoci la finale insomma, di Champions persa con il Liverpool e quant'altro. Quindi Giannini diciamo che sarebbe un... hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che
0: Grazie.
2: in questo calcio mancano sempre di più, sono i due numeri 10 che rappresentano al meglio non andando ancora a ritroso del tempo, insomma come giocatore come Giancarlo De Sisti, ma diciamo che rappresentano gli anni 80 e 90 Giannini e gli anni 2000 il Francesco Totti che chiaramente rappresenterebbero una cosa molto importante per la Roma e sarebbe veramente un buon segnale di buon auspicio visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati simboli come Maldini al Milan e quant'altro. Quindi, buon segno, dai.
0: Ecco, è una Roma che si è qualificata per la Champions. C'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel giro scudetto nel prossimo anno. La Roma, con gli adeguati rinforzi, potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
2: Beh, senza dubbio l'Inter in questo momento è ancora la squadra che si è impresa singolarmente, è la squadra chiaramente da battere, calcolando che il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con un distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici.

0: ancora da aspettare come si muovono queste squadre per dare il segnale per vedere se la Roma può essere competitiva. Lo sarà sicuramente competitiva, ma che possa insidiare il discorso scudetto, bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
1: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Cosa ne pensi?
0: Ma io sai, questa esterofilia sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere, ma al di là del budget io reputo sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale siano i calciatori. Quindi il Milan deve cercare di rifondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di a partire dai più importanti di andare via, quindi hanno chiesto praticamente quasi di andare via, perché vedono un ambiente che non è ben equilibrato. Adesso, al di là delle sparate di Ibrahimovic, che senza dubbio però lui se le può permettere, perché da quello che ho capito fa parte integrante
1: Sì.
0: dell'azionariato della proprietà, diciamo così, quindi lui non lo può cacciare via nessuno, giusto, indubbiamente. Ma al di là di questo, mi pare che ancora stiano componendo, non ci sia ancora la cosa a cui devono mettere a posto il discorso l'assetto societario e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello, si può cominciare a ripartire, e anche gli stessi giocatori possano avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi prima vediamo poi quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Poi, per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta e dare la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata, ha perso le coordinate, proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
1: Leao pronto a salutare, come va giudicato in questi 7 anni di Milan?
0: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore del Pro che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima di ti mi hai fatto due nomi che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità dei tempi che stiamo percorrendo, nel senso che è sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelle che sono le ambizioni diciamo, l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, credo, no? Mi pare 9 anni,
1: Sette anni, dal 2019 è
0: sette
1: arrivato al
0: anni,
1: Milan.
0: appunto, 7 anni la presenza di, quindi non sono pochi, però è stato un rapporto discontinuo, fatto degli acuti molto importanti, perché chiaramente le potenzialità ci sono, a situazioni veramente paradossali. È senza dubbio un giocatore di talento, ma che deve trovare, probabilmente, forse non ha trovato quell'allenatore nell'arco di questi 7 anni, compreso Allegri, che di solito è molto bravo a far questo, che possa tenerlo e possa dargli le motivazioni giuste per dargli continuità di rendimento. È chiaro che se va via un giocatore come lui, ne devi prendere un altro. E di livello così, i costi, per quanto esagerati sono, ci sono. Quindi bisogna vedere un pochino se Cardinale e Ibrahimovic e quant'altro sono in grado di poter reggere un mercato importante.
1: Vedremo dunque, grazie per il momento ad Alberto Di Chiara, buona giornata, a presto.
0: A te, ciao, presto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. Siamo pronti a raccontarvi un'incredibile storia, un'altra delle nostre, di quelle che davvero hanno lasciato il segno nel mondo del calcio. Questa che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Marco Ballotta. Eh sì, perché ci sono carriere che si ricordano per un momento, un attimo, e poi ce ne sono altre che invece sembrano proprio non finire mai. Quella di Marco Ballotta è una storia che attraversa generazioni, categorie, epoche diverse del calcio italiano. Una storia che parte da un campetto di provincia e arriva fino alla Champions League a 43 anni. Perché Ballotta non è stato solo un portiere, è stato prima di tutto un calciatore nel segno più puro del termine. Da ragazzo giocava ovunque, difensore, terzino, persino attaccante, e in un giorno qualunque, quasi per caso, finisce in porta e da lì comincia tutto. Quella voglia di attaccare non lo abbandonerà mai, perché la sua lunghissima carriera, oltre 25 anni tra i professionisti, passa da Modena, Cesena, Parma, Reggiana, fino ad arrivare alla Lazio e all'Inter. Ma è proprio tra Parma e Lazio che scrive le pagine più importanti. A Parma vince una Coppa delle Coppe da protagonista, vivendo da numero uno una delle stagioni più belle del calcio. Poi c'è la Lazio, una squadra piena di campioni, dove all'inizio sembrava destinato a fare il secondo, e invece nel momento in cui serve c'è sempre. Nella Coppa Italia del 98 salva la squadra da un'eliminazione clamorosa, nella stagione dello scudetto del 2000 gioca partite decisive nei momenti più delicati. Non è sempre titolare, ma è sempre pronto. Ballotta è il portiere dei record, a 41 anni diventa il più anziano a giocare in Serie A, superando il suo idolo Dino Zoff, e non si ferma lì, perché continuerà a migliorare quel record fino a scendere in campo a 44 anni. Attenzione, perché nella sua ultima stagione alla Lazio gioca anche la Champions League, diventando il giocatore più anziano, 43 anni e 253 giorni, a disputare la competizione europea più importante. Perché quando tutti smettono lui continua, e non lo fa in porta, perché torna a fare quello che faceva da ragazzino, l'attaccante. Va nei dilettanti e segna tanto, arriva addirittura a fare più di 20 gol in una stagione, ed è come che il cerchio si chiudesse. Marco Ballotta è stato tutto questo: un portiere, un attaccante, un professionista capace di attraversare il tempo senza mai perdere entusiasmo, perché a volte il calcio non è solo una carriera, è una storia che non vuole finire, e questa è la storia di calcio di Marco Ballotta. Marco Ballotta, grazie per essere con noi qui a Storie di Calcio, qui su TMV Radio.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, l'ho ripercorsa brevemente, ma con tanti numeri, tante storie, tante chicche. Che cos'è stata la tua carriera? Perché sì, per il portiere diciamo la può allungare la carriera, però insomma tu sei stato molto più di un portiere, hai vissuto tanti spogliatoi, tante squadre. Come, io l'ho provata a riassumere con le parole, ma tu come riassumeresti la tua folle carriera?
2: Ma riassumerla ci vorrebbe un po' di tempo, un bel po' di tempo, però è stata, perché adesso hai degli idoli, parti già col pensiero di fare il professionista. Io invece all'epoca giocavo, mi divertivo, sono cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ma mai avrei pensato di diventare un professionista. Sì, mi allenavo con i vari Zinetti, Buschin, che erano i portieri dell'epoca, cercavo di imitarli. Sono cresciuto con Pagliuca, sempre nel settore giovanile a Bologna. Poi dopo, da lì, sono andato un anno in interregionale, perché solitamente quando uscivi dal settore giovanile ti mandavano a giocare, a fare un anno in Serie D, per aumentare un po' la tua esperienza, per incominciare a scontrarti con i ragazzi più grandi, insomma crescere più in fretta, ecco, non rimanere tra giovanili, che magari quelli che avevano qualcosa in più non riuscivano a migliorare.
1: Senti,
2: poi
1: ma
2: da lì sono tornati
1: vai finisci.
2: No, poi dopo sono tornato a Bologna e da lì sono partito. Ho fatto un po' di Serie B, poi dopo c'è stato uno scambio di portieri, e sono andato a Modena, da lì è nato, insomma, sono partito da professionista, che sinceramente pensavo chissà come sarà, come fare i professionisti, che sa incontrare e giocare contro giocatori professionisti, sinceramente mi era tutto facile, dico la verità, non per presunzione, non avendolo mai provato, mi sono trovato subito a mio agio e dopo il secondo anno ovviamente di campionato, insomma poi dopo, comunque parliamo a step, dai, andiamo avanti a step.
1: Sì, perché volevo proprio chiederti questo, il fatto di aver provato più ruoli da quando eri ragazzino, ti ha aiutato nel tuo essere portiere? Soprattutto ti chiedo, come sei diventato, cioè come sei finito in porta? Cioè sei partito da attaccante e poi piano piano passi indietro, come ci sei finito in porta? Ti hanno detto, guarda Marco, prova tu, vai, perché ci manca il portiere?
2: No. È nata, poi parliamo di un po' di anni fa, che sì, all'epoca c'era veramente solo il campo da calcio, il campo da basket, perché io giocavo a tutti gli sport, a basket, a tennis, a pallavolo, tutti quelli che c'erano da fare io li facevo, ed è questo che secondo me è servito tanto, perché provare tante cose diverse ti aiuta molto anche con la coordinazione, fai movimenti diversi. E poi io devo continuare a giocare a basket, perché sai, all'inizio segui un po' le compagnie, e la mia compagnia giocava quasi tutta a basket, poi giocavo a basket con i miei amici, poi i miei amici del basket andavano via, io andavo al campo sportivo a giocare con quelli del calcio. Quindi tutto il pomeriggio c'era un gioco che uno faceva il cross e gli altri erano in mezzo col piede di testa e due erano in porta, chi faceva gol andava in porta, e tutto il giorno così. Poi alla fine facevamo i conti, chi faceva più gol ci giocava un ghiacciolo, anche nell'arco di una giornata ci si giocava un ghiacciolo, per dire, no? Quello era il divertimento, però è servito tantissimo. E in porta dopo mi videro dei dirigenti del mio paese, di Crespellano, che era appunto la società, il paese dove cui vivevo, c'era la società sportiva, e mi chiesero di se volevo andare, insomma, a iscrivermi, perché all'epoca ci si iscriveva alla società per giocare nei piccoli azzurri dell'epoca, e giocavo fuori, ho cominciato così tranquillamente, però allenandomi anche in porta durante, non gli allenamenti ma durante il gioco normale, avevo anche qualche attitudine da portiere, però in porta non avevo mai giocato. In un incidente purtroppo venne a mancare il portiere titolare, che avevamo solo un portiere. E allora mi chiesero, guarda, se non abbiamo alternative, se vuoi provare ad andare in porta, e mi misero in porta e incominciai ad andare anche discretamente. Nel nostro campionato c'era anche il Bologna, giocava nel nostro campionato anche il Bologna, e quindi mi chiesero di fare un provino, perché contro di loro feci anche abbastanza bene, mi chiesero di fare un provino, ne feci due, e l'anno successivo andai nel settore giovanile del Bologna, per dire, neanche in un anno di portiere, l'anno successivo ero già in un settore giovanile professionistica, ecco. Cioè, per dire com'è il caso, il fatto, tutto quello che vuoi, o il destino, perché poi è destino, nessuno avrebbe mai pensato che potessi sia giocare in porta e poi fare questa carriera, però non è poi così semplice, questo è un aiuto, ma dopo tocca a te per tutto il resto, perché ti dà una possibilità, poi devi essere predisposto, devi essere portato, e ti vuole la passione, devi avere la passione, io ne ho avuta veramente tanta. Oggi ti portano al campo i genitori continuamente senza problemi, una volta ti dovevi arrangiare col pulmino, il motorino, andavi a piedi e basta, sono cambiati i tempi, forse è giusto così, però all'epoca c'era molta più passione, più attaccamento, c'era più di tutto, dai.
1: Certo. Marco, arriviamo al Parma, quel periodo lì, anni 90, inizio anni 90, sposi un Parma che insieme a te conosce grandi serate, grandi notti. Qual è la fotografia più bella che hai nella mente e nel cuore di quel Parma, di quel gruppo, di quegli allenatori che hai avuto, di quel presidente? Mi racconti un po' Parma con delle tue diapositive, ecco.
2: Intanto aver fatto la scelta di Parma, perché provenivo da Cesena, da Modena andai a Cesena con l'accordo che se ci fossimo salvati sarei rimasto a Cesena in Serie A. Siamo retrocessi, quindi dovevo tornare a Modena perché ero in prestito dal Modena. Il Modena, l'allenatore dell'epoca, non mi voleva, per assurdo mi voleva. e quindi a Modena non potevo tornare. A Parma c'era Pastorello come direttore sportivo che avevo avuto a Modena, quindi mi conosceva. Un giorno mi chiamò e mi disse: Marco, dai, vieni a Parma con Taffarel. Ero indeciso perché avevo già fatto un po' di panchina a Cesena, avevo giocato poco e avevo voglia di giocare, ed ero consapevole che andando a Parma avrei giocato probabilmente poco. Però feci la scelta, che era vicino a casa, feci la scelta di andare a Parma. Non fu scelta migliore, perché mi trovai benissimo in una società che era in piena ascesa, erano appena saliti in Serie A, anzi era il secondo anno di Serie A e già erano andati in Coppa UEFA quell'anno, quindi c'era andato a disputare anche delle partite di Coppa, ecco, eri già a livello internazionale. E un gruppo formidabile con Scala, che per dire siamo rimasti ancora tutti in contatto. Lunedì prossimo, questo lunedì, andiamo da Scala nella sua cantina con metà squadra dell'epoca, che andiamo a trovarlo e a salutarlo, e stiamo ancora tutti insieme per dire quanto era importante quella squadra, come siamo rimasti anche legati. E non è un caso se poi sono arrivati determinati risultati.
1: Qual era la grande qualità del mister?
2: Ma la qualità del mister era quello di cercare di accontentare un po' tutti, ma anche non giocando. Lui era bravo anche, dico, a raccontartela, tenerti buono anche quando non giocavi. Questo comunque è il mestiere dell'allenatore, cercare di tenere tutti sulla corda, perché tanto prima o poi hai bisogno di tutti. E se ne perdi qualcuno per strada perché magari giochi poco e non lo consideri, poi quando hai chiamato in causa magari non è all'altezza. Quindi secondo me il ruolo dell'allenatore molto spesso è quello anche poi dei collaboratori. E lui era uno che comunque ti diceva le cose in faccia, e con lui sono andato anche d'accordo, perché insomma io sono uno che voglio sapere la verità, nel senso, se mi devi dire anche la verità brutta me la devi dire, se invece me la devi raccontare dopo, non dico che non fai fatica a contare su di me, però sono un emiliano e gli emiliani vogliono la verità. Ti diamo tutto, però vogliamo sapere esattamente come stanno le cose.
1: Chiudendo il periodo Parma, qual è stata l'emozione più grande, proprio il momento esatto che ti ricordi, se chiudi gli occhi ancora, di quelle partite, di quei trionfi col Parma? Mi individui proprio il secondo esatto.
2: Ma guarda, ce ne sono stati tanti, però la prima, la vittoria di Coppa Italia contro la Juventus. Noi Parma contro una Juve, abbiamo vinto la Coppa Italia contro di loro, e quello è stato il trionfo più importante, perché è stato il primo, tutta la città ti seguiva. Poi c'è stata Wembley, che sei riuscito a portare 12-13 mila persone a Wembley di Parma, e lì è stato veramente l'apoteosi. Questi sono i due ricordi, perché più esemplari, perché veramente abbiamo mosso una città. Erano i primi trofei di una città che veramente era vicinissima alla squadra, e ripeto, quel Parma dell'epoca tutt'oggi si ricorda, ancora oggi i tifosi ricordano quel Parma, non il Parma successivo, che magari ci sono stati grossi giocatori o giocatori molto più importanti. Noi siamo molto legati alla città, e la città è molto legata a quel Parma.
1: In mezzo a quella che sarebbe stata poi la tua seconda squadra più forte, più vincente, caro Marco, c'è poi Brescia e Reggiana, fino ad arrivare alla Lazio. Alla Lazio tu arrivi nell'epopea, negli anni d'oro di quella squadra, perché insomma dopo il 74 si inseguiva un grande successo. L'hai vissuta praticamente tutta, no? Se non sbaglio, l'inizio dell'epopea laziale a cavallo del nuovo millennio. E anche qui ti chiedo: che cos'è stata la Lazio per te? Se mi racconti un aneddoto, un ricordo di quando sei arrivato, della gente che c'era, dei grandi compagni che hai conosciuto, del presidente.
2: Allora, la prima cosa è stato Dino Zoff, che per assurdo era il mio idolo da bambino, sapendo che era stato lui a scegliermi. Per me è stato un enorme piacere, ecco, sapere che il tuo idolo ti ha chiamato perché credeva in te. Per me è stato, già lì siamo partiti col piede più che giusto, assolutamente. E poi andare a fare il contratto, perché io non avevo il procuratore e facevo il contratto direttamente con lui, direttamente. E lui mi chiese la cifra che volevo, io ho detto no, mettila la cifra. E lo mise in difficoltà, e lui mi mise una cifra che era superiore, molto più superiore di quella che pensavo io, quindi ho fatto bene a stare zitto. Poi da lì inizialmente mi fece male a un ginocchio, mai stato infortunato in vita mia. Dopo un mese, dopo il ritiro, mi fece il menisco e lì già sentivo le voci che dicevano: ma abbiamo preso uno anziano, è già vecchio, già in fase calante. E subito erano un po' titubanti nei miei confronti, soprattutto la dirigenza. Poi invece dopo 20 giorni ero già in campo, menisco 20 giorni ero già in campo e cominciamo il campionato ed ero già a disposizione. Poi dopo mi sono ritagliato i miei spazi, cioè anche con Erickson d'accordissimo, gran signore, ci siamo veramente trovati benissimo, perché per assurdo lui mi chiese, perché io ero già abbastanza grandicello, mi chiese di fare il patentino anche durante la stagione, perché mi disse: guarda, un domani quando finissi di giocare mi voleva portare con sé. Solo che io ho giocato fino a 102 anni e non sono riuscito a seguirlo, che è stato meglio così.
1: Stupendo. Mi racconti qualcosa di quella squadra? Fenomeni veri, c'è, insomma, come si dice sempre, ha vinto meno di quello che avrebbe potuto, però ci vuoi offrire un tuo punto di vista su quella squadra, se ci racconti magari qualche episodio, non lo so, dai, qualcosa che non sappiamo di quella squadra fantastica che poi ha vinto, ma come dicono tutti, insomma, meno di quello che avrebbe potuto.
2: Beh, vincere non è mai facile, perché ne vince sempre una sola, e tutti, almeno 4-5 squadre hanno allestito sempre squadroni incredibili, però ne vince solo una. L'unico rammarico, dico la verità, è stato l'anno dove siamo arrivati ai quarti, mi sembra, di finale di Champion, siamo andati fuori contro il Valencia, che secondo me, che abbiamo condizionato un po' quel passaggio del turno a Valencia perdendo 5-2, mi sembra. Lì è stata forse la macchia più grossa, ecco, perché poi sì, lo scudetto che non abbiamo vinto l'anno prima di quello che avevamo vinto, ok, poi la vittoria dello scudetto per come era venuto, cioè campionato finito, noi eravamo ancora lì ad ascoltare le gesta di Perugia, della Juve, insomma anche quella è stata una domenica incredibile, mai ci speravamo, invece... A volte, insomma, la fortuna ci vede, via, non è cieca, ci vede. È dipeso da noi, un po' il tutto. Giocatori, cosa dire dei giocatori? Erano dei fenomeni. Mi ricordo solo che quando c'era la sosta della nazionale, a Formello rimanevamo in 4-5 giocatori e basta.
1: Cioè?
2: Ma perché erano tutti nazionali, andavano tutti per le nazionali e noi per la settimana della nazionale rimanevamo in 4-5 a Formello a fare allenamento, per dire la squadra che era. Poi il mister, perché ne dovevi scegliere solo 11, perché 11 giocatori, gli altri che erano fuori comunque non gli stava assolutamente bene, perché erano tutti nazionali, c'è chi magari, chi non giocava, poteva anche perdere la nazionale, quindi c'era un po' di tensione, e la tensione va solo via se vinci. E nei momenti un po' più caldi, quando qualcuno si lamentava, Erickson, da classico svedese freddo, magari qualcuno, non dico lo offendeva, però parlava con lui animatamente, lui sereno, ma proprio sereno, pacca sulla spalla, era anche tuo momento, con quella vocina, diventava rosso, perché quando era arrabbiato diventava rosso e basta, no? Il suo modo per esprimere la sua arrabbiatura era quella, diventava solo un rosso, ma sempre educato, da grande lord quale era, assolutamente. E ripeto, per assurdo, in panchina era un piacere dargli una mano, perché lui si faceva veramente ben volere. A volte non riusciva a vedere bene la partita, perché ci sono gli allenatori che sono adatti per la partita, magari in allenamento fanno poco e niente. Lui durante la partita qualche cosa non la vedeva. Noi che eravamo più sereni, magari gli davamo l'input dalla panchina, ma magari dico un nome: Negro, come stai? Stai bene? Perché lo vedevo un po' in difficoltà. Lui cominciava a guardare e dire: perché, cosa c'ha Paolo? E da lì magari poteva cambiarlo. Ecco, questo era il rapporto che c'era, che era importantissimo secondo me, perché in un gruppo anche chi non gioca deve comunque fare la propria parte. Noi eravamo veramente assortiti bene, avevamo i campioni che facevano la differenza, in più quelli che magari giocavano meno, però quando erano chiamati in causa davano il loro contributo.
1: L'Inter l'anno successivo è stato un po' un regalo della tua carriera. Era un Inter particolare, ricordiamo quell'anno con partite con Lippi, subentra Tardelli, però ti dà Marco la possibilità di giocare e di condividere lo spogliatoio con altri giocatori fortissimi, perché era l'Inter di Ronaldo, l'Inter di Seedorf, Vieri, insomma Recoba, grandissimi giocatori, soltanto per citarne alcuni che hanno... Dimmi.
2: Lì c'è un altro aneddoto con Lippi, perché ho avuto Lippi a Cesena che poi fu esonerato, però lì, con Lippi a Cesena non aveva mai fatto giocare. Poi l'ho rincontrato col Parma quando lui allenava l'Atalanta, e allora mi passò vicino e mi disse, ecco, con i suoi giocatori, mi passò vicino e mi disse, ecco, vedi, lui è uno di questi che quando magari gli giro le spalle mi dà una coltellata. Scherzando, mi fa, perché mister? Gli dico, no, perché tu a Cesena meritavi di giocare. E secondo me, dopo tanti anni, lui mi ha richiamato all'Inter, forse anche per questo motivo, dico la verità, forse anche per questo motivo. Poi, vabbè, poi parliamo dell'Inter,
1: vai,
2: dell'epoca.
1: Dì, puoi andare.
2: No, l'Inter dell'epoca, sì, ero curioso di andare in una società così blasonata, non perché la Lazio non lo fosse assolutamente, però l'Inter magari è sempre l'Inter, vedere un po' come erano organizzati, e da quel punto di vista un po' ci rimase, ecco, non era come pensavo inizialmente, poi dopo è migliorata nel tempo, però c'erano giocatori importantissimi, a parte che con qualcuno avevo già giocato, con Vieri, c'era anche Vieri, avevo già giocato alla Lazio, qualche altro giocatore avevo conosciuto, però c'erano dei campioni, ma quell'anno lì eravamo veramente assortiti male, eravamo forti negli 11, avevamo 11 giocatori titolari importanti, ma dopo c'era poco per quanto riguarda magari i sostituti, veramente abbiamo fatto un'annata poco brillante, diciamo, ci siamo solo qualificati per l'UEFA e basta, abbiamo perso con l'Helsingborg in preliminari di Champions perché Recoba ha sbagliato il rigore al 90° e siamo andati fuori, ed è stata un'annata veramente molto complicata, assolutamente complicata, quindi non è stato, cioè, bello l'Inter, però per me è stata un'esperienza, anche se magari non positivissima, però sono sempre esperienze che ti servono, anche se ero già grandicello, che avevo già 36 anni, però sono sempre esperienze che ti porti dietro. C'era Ronaldo, c'erano i Zanetti, c'erano insomma veramente tanti giocatori con cui, dico la verità, insomma, mi sono trovato anche discretamente bene. Poi un po' di brasiliani e argentini non è che andassero troppo d'accordo, perché c'è sempre un po' di astio, però insomma è bello vedere comunque, provare tante, tante esperienze del genere.
1: Cinque anni dopo c'è il tuo ritorno alla Lazio, una Lazio completamente diversa, sei diverso anche tu, caro Marco, con tanta esperienza, torni alla Lazio che insomma è stata casa tua per diverso tempo, una Lazio diversa con una nuova gestione, una nuova presidenza, una Lazio in ricostruzione, ma è una Lazio iniziale, quella della gestione del Tito, che si toglie anche alcune soddisfazioni, giochi con calciatori anche diversi rispetto a quelli con cui avevi giocato. Scusami Marco, ma tu eri il secondo giusto di Fernando Muslera in quell'esordio catastrofico con il Milan?
2: Esattamente, ma magari andiamo indietro un altro po'. Partiamo quando sono arrivato. Mi chiama Osti, che all'epoca, allora, io ero a Treviso con Osti direttore sportivo, che da Roma mi chiamarono per chiedermi com'era Osti come direttore sportivo, e secondo me era molto bravo, infatti noi abbiamo vinto anche il campionato, siamo andati in Serie A col Treviso quell'anno lì, e lui era il direttore sportivo, e da Roma mi chiesero com'era da Osti, io dissi, secondo me è molto bravo perché conosce, è capace, e dopo venne a Roma e venne alla Lazio. Io avevo finito il campionato a Treviso ed ero fermo, mi chiama Osti e mi dice, Marco, verresti a Roma a fare il terzo portiere? Ho detto, guarda, se devo venire a Roma a fare il terzo portiere non serve a niente, perché a me piace vivere lo spogliatoio da terzo portiere, non sei mai chiamato in causa, non vai neanche in panchina, all'epoca non andavi neanche in panchina, quindi non ti serve a niente. Mi fa, guarda, farai il terzo per 2-3 partite, perché tra Sereni e Peruzzi uno dei due deve andare via perché non vanno d'accordo. accettai, dopo Sereni andò poi a Treviso al posto mio, fece questo scambio, che poi fece lo scambio, non fece lo scambio io e Sereni, ma fece lo scambio Sereni con Handanovic, venne Handanovic a fare il terzo portiere all'epoca, e noi ci siamo fatti scappare Handanovic, perché potevamo riscattarlo, la Lazio poteva riscattare veramente con poco, però non credettero in lui e la sua storia ormai la conosciamo. Accettai, venni a Roma, appunto, feci due tribune, poi Sereni andò via e rimasi con Peruzzi. Solo che con Peruzzi, purtroppo ormai era anche a fine carriera, ogni rinvio che facevi dovevi essere pronto a entrare in campo, perché era quasi sempre, si infortunava purtroppo spessissimo. È un altro fenomeno del calcio, sinceramente, è lui, perché non si allenava mai, perché appunto aveva i problemi fisici, e la domenica faceva sempre la differenza. Io non so come facesse, perché per me di base è l'allenamento che conta, lui non si allenava mai ed era sempre al 100%, è un fenomeno, veramente un fenomeno. Finisce l'annata, Peruzzi dice smetto, e nessuno credeva che lui smettesse, invece pensava che giocasse un altro anno. Ci trovammo con Peruzzi che aveva smesso, con Carrizzo che doveva arrivare, perché si era vociferato il discorso di Carrizzo, che poi non arrivò per il discorso dei passaporti, quindi ci voleva un altro portiere. Presero Muslera, ma veramente era ancora un ragazzino, bravo, ma era ancora un ragazzino. E l'aneddoto, questo aneddoto, con Deglio Rossi, arriva Muslera, che era lì da 2 o 3 giorni, la domenica dovevamo giocare a Genova con la Sampdoria. Allora viene da me Deglio, mi fa, ma non so, stasera penso di far giocare Muslera. Ho detto, mister, se fa giocare Muslera, ma mica perché voglio giocare io, non è ancora pronto, gioco io. Poi c'era la sosta della nazionale, quindi ci passavano 15 giorni. Al che Deglio riconobbe che poteva essere un errore e giocai io. Dopo entrò lui, purtroppo, e non era ancora pronto, e non so se col Milan, ma poi sbagliò la partita, e dopo viene da me il mister, mi fa, Marco, adesso giochi te per un po', poi vediamo, appena è pronto Muslera lo riproviamo. Andiamo avanti ancora un po', e dopo decisi di mettere Muslera col Siena, non andò ancora bene, allora mi disse, guarda Marco, vai avanti tu fino alla fine. Mi feci male, mi stirai, e allora dopo, durante la settimana, il mister, non so se ce la faccio perché sono stirato, non me ne frega niente, giochi e poi mi chiedi il cambio se non ce la fai. Quindi giocai stirato un mese, ma io poi non mi fermo mai davanti a niente, però per dire anche questo aneddoto. Poi dopo sono contento per Muslera, perché non è facile, dopo un'annata del genere, riproporsi a Roma, vuol dire che hai un gran carattere, e ha fatto la carriera che conosciamo tutti.
1: Una gran carriera.
2: Per lui, perché è veramente un bravissimo ragazzo.
1: Una gran carriera, proprio come la tua, caro Marco. Siamo arrivati alla fine, mi devi soltanto però rispondere a queste 3 velocissime domande. La prima, una classifica, se vuoi, o il presidente a livello di presidenti, come, che una cosa velocissima, chi porti nel cuore, se mi vuoi dire magari se ce n'è uno con cui hai litigato, qual è la storia dei presidenti?
2: Ma litigato adesso con i presidenti, questi presidenti attuali, quelli più importanti, diciamo Inter, Lazio e Parma, non ho sinceramente litigato con nessuno, perché si vedevano veramente poco. Moratti veniva al campo ogni tanto, ma direttamente ci avrò parlato 3 volte. Tanzi qualche volta, ma era più presente il figlio, e quindi con lui parlavi veramente poco. con Cragnotti era uguale, con Lotito invece era molto più presente. Con Lotito, ecco, o tanto bene o tanto male, perché lui non ha le mezze misure, o chi gli è simpatico o antipatico, ma non ha le mezze misure. Inizialmente mi sono trovato anche discretamente bene, poi dopo sono cambiate un po' le cose, infatti l'ultimo anno potevo rimanere anche un altro anno, dico la verità, ma poi non ci trovavamo d'accordo, e allora ho chiuso così, ecco, ma un altro anno l'avrei potuto fare.
1: Invece il giocatore più forte con cui hai giocato e contro cui hai giocato, quello che magari ti faceva sempre gol, quello che proprio non riuscivi mai a capire come calciasse e come prendergliele?
2: Ma allora, il calciatore più forte, penso che l'abbiano detto tutti, lo riconoscono tutti, che è Ronaldo, il fenomeno, che ho giocato con lui e è veramente superiore, all'epoca era superiore a tutti gli altri. E la mia bestia nera invece era Battistuta. Ogni volta che ci giocavo contro non c'è niente da fare, mi faceva sempre gol. O di testa, o di piede, cioè era incredibile. O punizione, cioè è stata la mia bestia nera. Infatti l'ho rincontrato in una partita amichevole per beneficenza e glielo dissi, oh, oggi giochiamo insieme perché non voglio prendere gol anche in un amichevole.
1: Marco, grazie per aver condiviso con noi la tua straordinaria carriera.
2: Grazie a voi, a risentirci.
1: Ciao, grazie, grazie a Marco Ballotta, grazie a questo straordinario portiere che ci ha raccontato tanti aneddoti. Bene, che dirvi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Noi ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon giugno a tutti voi. Ci ritroviamo qua sulle frequenze di TMV Radio, sul canale 61 del Digitale Terrestre, in questo nuovo mese con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che si chiuderà definitivamente, archivierà questa settimana la stagione 2025-2026, perché domani si giocherà l'andata della finalissima playoff tra Union Brescia e Ascoli, mentre domenica 7 giugno sarà invece la volta della finale di ritorno al Del Duca. Quindi domenica sera la gara si giocherà alle ore 18, quella in terra marchigiana. Conosceremo la squadra, la quarta squadra che approderà in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, che sono le tre squadre che hanno vinto i rispettivi gironi. Di questo e molto altro andremo a parlare in questa puntata con la voce femminile del programma, Claudia Marrone, che vi dà il buongiorno. Ringrazio Gabriele Latini in regia, il buon Gabriele che quest'oggi sostituisce un evidentemente vacanziero Giorgio Sorani, al quale noi facciamo una tiratina di orecchie, e io credo che Gabriele sarà d'accordo con me. Noi qui al lavoro, e con noi qui al lavoro per parlare della finale playoff, ma non solo, c'è la redazione di TuttoC.com, rappresentata quest'oggi da Matteo Ferri. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno agli ascoltatori e agli spettatori.
1: Io tutta felice oggi, forse è l'estate, non lo so, però insomma oggi animo gaio. Matteo, tu come stai?
2: Vabbè, c'è il ponte, quindi dai, ci si rilassa un po', tutto sommato, dai.
1: No, possiamo essere felici. No, noi siamo qua a lavorare, non ci rilassiamo noi.
2: Ma quando il lavoro è divertimento, non è un lavoro.
1: Beh, com'era quella cosa di lavorerai...
2: fai ciò che ti piace e non lavorerai un giorno nella tua vita.
1: Quello, ovviamente noi lavoriamo, precisiamo, perché qui poi se no, cioè, è sottile, è il confine, Matteo, tra...
2: però noi diciamo, facciamo ciò che ci piace, quindi lavoriamo, ma non lavoriamo in realtà.
1: Bravo, sì, dai, così va bene. Domani invece duro lavoro... in corner
2: proprio da difensore anni 80 questo.
1: Sì, esattamente, quello che magari chissà si vedrà domani a Rigamonti. Potrebbe esserci, no, una situazione di questo genere in questi primi 90 minuti di questa lunga finale?
2: Sì, non mi aspetto una finale anni 80, nel senso calcioni in tribuna e gioco ruvido, insomma, anche perché l'Ascoli ha una sua identità, una squadra anche spettacolare, ne ha fatto le spese soprattutto il Catania del gioco spettacolare dell'Ascoli, quindi diciamo non mi aspetto una finale, è vero che è una finale, quindi ci sarà chiaramente un po' di timore, però... Sono 90, i primi 90 minuti di una gara che si gioca su 180 minuti. Penso che il Brescia, dal momento che giocherà in casa, dovrà cercare quantomeno di cercare di portarsi dalla sua parte la gara d'andata, anche perché al ritorno al Del Duca, insomma, il clima sarà bello tosto per la squadra di Corini. Era finale che tutto sommato ci si poteva aspettare per quello che erano i valori in campo in questi playoff. Io, come ho sempre detto, l'Ascoli l'ho vista fin dall'inizio come la favorita, e quindi di fatto perderà poi una gara di ritorno.
1: Piano.
2: No, vabbè, ne sono consapevole. Anzi, si sta proprio consumando lo psicodramma perfetto, perché io l'ho indicata come la favorita, è arrivata in finale, quindi ci sono proprio tutti i crismi per arrivare allo psicodramma. Forse il Brescia, ecco, poteva essere...
1: Bella combo! Marrone e Ferri, sì. Che la vedono... favorita. Io avevo
2: non
1: detto
2: una
1: che
2: spada
1: la finale
2: di
1: sarebbe
2: Damo,
1: stata
2: il martello di Thor praticamente sulla testa, non è neanche la spada di Damo.
1: Cioè, tu ti immagini se l'Ascoli dovesse essere la quarta promossa in Serie B? Cioè, vabbè, io credo sia solo l'eccezione che conferma la regola, rispetto a noi due. Però, cioè, Matteo, quanto ce la meneremo poi dopo, perché abbiamo azzeccato per una volta un pronostico?
2: Poi bisognerà
1: quella.
2: Sì, dovremmo poi ripartire fin dalle amichevoli estive a fare pronostici, a sbagliarli per riprendere un po' questo che è il nostro spirito. Cioè, sarebbe quasi un peccato azzeccarne uno, insomma.
1: Concordo. No, a parte gli scherzi, tornando seri, effettivamente sarà una gara probabilmente combattuta e io credo sarà importante comunque anche per l'Ascoli indirizzare già nei primi 90 minuti la sfida. Di più per il Brescia, sì, assolutamente, però lo sarà anche per l'Ascoli. La cosa assurda è che entrambe le trasferte, se non erro notizie degli ultimi giorni, sono state vietate ad entrambe le tifoserie.
2: E questo è vergognoso, non mi stancherò mai di ripeterlo,
1: Sì.
2: perché uno Stato che non è in grado di garantire l'ordine pubblico non sta facendo lo Stato, sta facendo il maestro dell'asilo nido che mette in punizione i bambini, non lo so, faccio fatica a trovare un altro paragone, anche perché non lo so, adesso non ho memoria di scontri violenti tra tifosi dell'Ascoli e tifosi del Brescia, cioè non, fatico anche a comprendere le motivazioni per cui siamo arrivati al divieto di trasferta per i tifosi dell'Ascoli e per i tifosi del Brescia, non lo so, poi magari mi sbaglio, c'è una rivalità storica e in questo momento mi sfugge, però siccome non è la prima volta in stagione che ci troviamo a commentare situazioni del genere, penso l'episodio più lampante è quello dei tifosi della Cavese, che sono 2 anni che praticamente non fanno una trasferta, a parte quelle che poi tanto disertano contro le squadre B, quindi vabbè, non so, passiamo oltre perché il tema delle trasferte vietate è qualcosa che veramente irrita, cioè irrita soprattutto i tifosi, ma alla fine irrita anche noi giornalisti perché penso che a qualunque addetto ai lavori faccia piacere vedere una finale con una cornice di pubblico, che sia una cornice di pubblico vera e che non sia solo una parte di cornice di pubblico.
1: Ecco, perché poi hai toccato l'altro tema centrale, la finale, cioè è stata vietata una doppia finale, quindi cosa ancora più assurda di quando vengono vietate le gare di campionato. Ora non ho memoria storica nemmeno io di incidenti tra tifosi bresciani e ascolani sulla questione tifoserie, mi informerò poi da Tommaso Maschio, dal nostro collega che è un po' più ferrato in tema di tifosi, però onestamente anch'io non me lo ricordo. Poi comunque, come hai detto te, c'è un ordine pubblico che deve essere garantito. Alla fine io credo si siano fatte disputare gare molto più pericolose in altre categorie. Non capisco perché una doppia finale playoff debba giocarsi così. Ne risente lo spettacolo, ma ne risente un po' tutto. Però di questo dobbiamo prendere atto. Certo è che comunque Matteo, arrivati a questo punto, i complimenti vanno fatti sia all'una che all'altra squadra e questo lo facciamo oggi, prima ancora che scendano in campo le due formazioni. Percorsi sicuramente diversi, quelle delle due squadre, però io credo a loro vadano fatti i complimenti. Vedo un po' peggio Catania e Salernitana per il futuro. Le altre due semifinaliste non proprio felici dell'esito della stagione.
2: Sì, anche se poi anche in questo caso il Catania è arrivato secondo in classifica, è uscito nei playoff con l'Ascoli, non è uscito nei playoff non so, con la Pergolettese, con tutto rispetto per la Pergolettese. Sì, è vero, ha perso 4-0 l'andata, anche il ritorno l'ha vinto, ma obiettivamente meritava molto di più l'Ascoli, cioè le occasioni migliori le ha avute l'Ascoli anche nella gara di ritorno, con tutto che se la stava impiccando in maniera clamorosa, perché senza il palo ad inizio ripresa sarebbero andati sul 3-0 e lì non lo so come poi sarebbe finita la partita. Però parlare di fallimento per una squadra che arriva seconda in semifinale playoff, non lo so, faccio un po' fatica a commentarla in questi termini. È chiaro che le piazze, alcune piazze, soprattutto quelle del centro-sud, vivono qualsiasi risultato che non sia la vittoria come una sconfitta drammatica e quasi mortale. Mi viene da pensare che il prossimo anno, salvo disastri possibili, perché dobbiamo dirlo, la Juve Stabia potrebbe non iscriversi, in quel caso potrebbero partire ripescaggi e riammissioni, ma se tutto dovesse essere come è maturato sul campo, l'anno prossimo nel girone C ci ritroveremmo il Cosenza, ci ritroveremmo la Salernitana, ci ritroveremmo il Catania e ci ritroveremmo anche il Bari, ma sempre una ne vince, quindi per le altre sarà fallimento totale.
1: Sai qual è secondo me l'errore che a volte fanno anche le proprietà? Di parlare troppo a inizio stagione, non mettendo magari in preventivo che poi può succedere di tutto, perché di fatto il Benevento forse nessuno l'avrebbe dato come favorita per la promozione diretta, però nessuno aveva considerato la variabile Floro Flores.
2: Allora, qui però devo riscattare la mia nomea di iettatore. Io il Benevento l'avevo dato come favorito, ma la cosa bella è che l'avevo dato come favorito perché aveva Auteri, quindi non perché avesse Floro Flores. Quindi io l'avevo dato favorito addirittura con l'altro allenatore che poi è stato esonerato. Quindi per vincere hanno dovuto chiaramente smentire quello che io avevo detto, però l'avevo dato come favorito il Benevento. Detto
1: Cioè, quindi
2: questo.
1: il doppio miracolo di Antonio Floro Flores, cioè,
2: Esatto,
1: vabbè,
2: esatto.
1: contratto a vita con i Sanniti, quello comunicheremo poi a Vigorito.
2: Però, insomma, detto questo, è vero, il Benevento forse non era strafavorito per vincere, però era una delle squadre, delle 3-4 squadre che era stata candidata per vincere il campionato. Quello che dici tu è corretto, nel senso che spesso sono le stesse proprietà che alimentano poi le aspettative della tifoseria. Però mettiti anche nei panni di una proprietà, penso a quella del Catania o della Salernitana, che iniziano la stagione dicendo: facciamo un campionato, vediamo come va. Cioè, il rischio minimo è che la tifoseria ti venga a prendere a casa e ti cacci dalla città direttamente a pedate nel di dietro, penso, viste quelle che sono poi le reazioni per un campionato finito al secondo posto e con l'eliminazione ai playoff in semifinale. Quindi sì, è vero, magari andrebbero alimentate un po' di meno le aspettative della piazza. Però è un cortocircuito, è un cane che si morde la coda. Se non lo fai, vieni contestato. Se lo fai e non vinci, vieni contestato lo stesso.
1: Il Catania, ecco, forse l'unica cosa che si può rimproverare è stato quell'esonero di Toscano. Le parole del tecnico, poi anche dopo la sconfitta con l'Ascoli, forse hanno accentuato di più, perché dire di fatto che il suo percorso è finito a gennaio ha lasciato intendere che qualcosa si era rotto e probabilmente è stata tutta quella situazione quella che poi è stata pagata. Io credo che quando una squadra è a favore di un allenatore, quando esprime espressamente, chiedo scusa per il gioco di parole, la volontà di continuare il percorso con l'allenatore, beh, forse si deve ascoltare, forse si deve ascoltare, perché poi è sempre la rosa che ha il coltello dalla parte del manico. Non che ovviamente abbiano giocato contro Viali, questo no, però può darsi non sia scattata la chimica giusta con l'allenatore che ha rimpiazzato per un mesetto Toscano.
2: Sì, lì è tutta una situazione che andrebbe capita e non capiremo mai, perché tanto le parti interessate non racconteranno mai la verità, come è anche giusto che sia, perché certe cose rimangono poi negli spogliatoi. Se Toscano effettivamente, come ha detto, ha ritenuto il suo percorso chiuso da gennaio, significa che qualcosa si era rotto anche con Toscano. Il suo esonero e l'arrivo di Viali doveva essere propedeutico ad affrontare i playoff con un altro spirito. Perché era ovvio che tanto il campionato era già chiuso, nessuno, penso, a Catania sperasse o pensasse di poter riprendere il Benevento nel momento in cui è stato esonerato Toscano e preso Viali. Poi, evidentemente, la scintilla non è scattata, però se ci sono state quelle dichiarazioni di Toscano e c'è stato l'esonero di Toscano, perché poi alla fine c'è stato, si vede che qualcosa non stava funzionando. Evidentemente non ha funzionato neanche il successore di Toscano, però se poi riprendi lo stesso allenatore che a fine campionato ti dice che a gennaio aveva finito il suo percorso, oh, non lo so, forse la programmazione non è stata fatta proprio nel migliore dei modi a Catania, o quantomeno si sono trovati in difficoltà nel momento in cui le cose sono un po' precipitate.
1: E di questo poi, Matteo, torneremo sicuramente a parlare, vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi anche in attesa del nome del nuovo tecnico del Catania, ma so che nei prossimi giorni ci ritroveremo, commenteremo quindi quello che sarà poi l'esito della gara di andata tra Union Brescia e Ascoli. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, una settimana, come detto, in apertura di trasmissione che ci porterà a conoscere la quarta squadra che sarà promossa in Serie B. Martedì 2 giugno e domenica 7 giugno la finale andata e ritorno tra Union Brescia e Ascoli, che decreterà chi raggiungerà Arezzo, Vicenza e Benevento in Serie B. Una settimana nella quale ancora si potrà parlare di calcio, perché questo è il tema principale, prima di andarci poi ad intossicare con iscrizioni, problematiche economiche e quant'altro. Insomma, io questa settimana voglio appunto continuare a parlare praticamente solo di calcio giocato. E un commento a questa attesissima finale, io vado subito a chiederlo al nostro prossimo ospite, che è davvero un piacere riavere qua con noi ad A Tutta C, mister Gaetano Fontana. Mister, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, piacere per me, grazie mille.
0: Si può parlare sempre di calcio, almeno in questa settimana, prima di andare a vedere quelle che saranno poi le tante problematiche che probabilmente arriveranno al momento delle iscrizioni alla prossima stagione. Quindi, mister, le chiedo che finale, che doppia finale si aspetta tra Union Brescia e Ascoli.
1: Ma innanzitutto sono due compagini forti, anche se è stata cambiata la denominazione del Brescia, comunque Brescia è una città storica, una squadra storica, e si prosegue su quello che è stato il passato, quindi si trovano di fronte due squadre che hanno una cultura calcistica importante, ed è un peccato che poi alla fine di questo doppio confronto uno delle due debba rimanere in Serie C, però credo che sia stato fatto un percorso incredibile per tutte e due le squadre, perché sono nate una per cambio di proprietà, l'altro per denominazione, quello che è avvenuto durante l'estate, in netto ritardo rispetto a tutte le altre concorrenti, eppure hanno saputo trovare una continuità di lavoro che le hanno portate oggi a giocarsi questa grande chance.
0: C'è una favorita secondo lei?
1: Ma il cuore mi direbbe Ascoli, però credo che veramente i dettagli in queste gare fanno la differenza. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di vivere qualche situazione del genere, perché alcune volte è andata bene, altre male, e capisco che non sempre la favorita riesce a spuntarla, per cui a questo punto diventa veramente difficile pronosticare una possibile vincente.
0: A proposito di cuore, la porto un attimo velocemente un flash in Serie B. La stagione del Catanzaro, beh, forse un 10 non basterebbe per darle un voto.
1: Assolutamente, è stato fatto un lavoro egregio, visto che mi sta parlando del Catanzaro, io dovrei fare un applauso alla società e ovviamente allo staff tecnico, perché se tutto questo percorso si è potuto verificare, si è manifestato nell'arco della stagione con anche l'epilogo finale, è stato anche grazie alla capacità della società a tenere duro nei momenti iniziali quando i risultati non venivano, quindi hanno percepito che Aquilani potesse essere l'allenatore ideale per questo tipo di progetto, e proprio in quella difficoltà hanno mantenuto la forza per cercare di andare avanti, e poi i frutti di quel lavoro è venuto assolutamente fuori. Ovviamente sono rammaricato come tutti i catanzaresi, perché veramente siamo arrivati ad un soffio dalla promozione, e ogni tanto parla il bambino tifoso, e quindi mi dovete permettere questa
0: è giusto così, e
1: ogni tanto viene fuori, sì assolutamente.
0: Sì, effettivamente, insomma, io credo che il Catanzaro abbia ottime basi dalle quali ripartire per la prossima stagione. Non nascondo che sarebbe stata una storia che mi sarebbe piaciuto molto raccontare, perché quella del Monza era un po' più scontata, non che il Monza non abbia avuto meriti, però raccontare una storia un po' diversa, ecco, no? La classica favola. Era la cosa che mi sarebbe piaciuto fare, però vabbè, insomma, vedremo poi se il Catanzaro ci regalerà un'altra occasione. Andando invece al suo personale, mister, cosa bolle in pentola?
1: Ma adesso io finisco il momento delle chiacchiere, il periodo delle chiacchiere, quindi di concreto poco. L'anno scorso ho fatto una scelta precisa nonostante i tanti abboccamenti, e ringrazio chi mi ha contattato. Ho voluto aspettare e adesso magari mi auguro di poter ripartire dall'inizio, perché credo che mettendo le basi dall'inizio sia determinante e fondamentale poi per la riuscita anche di un progetto tecnico importante. Parlavamo prima del Catanzaro e la stessa stregua delle due squadre finaliste. Quando si segue un percorso anche nelle difficoltà si riesce poi a trovare il giusto passo, ecco, per arrivare poi a risultato ambito, e quindi per questo mi auguro che possa esserci la possibilità di partire dall'inizio con un progetto che mi possa consentire di lavorare in una certa maniera.
0: Il problema è che purtroppo in Italia c'è questo malcostume di far sempre pagare troppo presto gli allenatori, perché oggettivamente di proprietà che hanno ragionato come la famiglia Noto se ne vedono proprio poche in Italia, e questo è un grande rammarico.
1: Assolutamente, ma non è la prima volta che la famiglia Noto e i direttori che sono passati anche da Catanzaro hanno tenuto questo atteggiamento, perché lo scorso anno anche con Fabio Casetta, ricordo che all'inizio non è stato idilliaco, l'hanno sostenuto, incoraggiato, e poi anche l'anno scorso sono arrivati ai playoff, magari non sono andati lunghi come quest'anno, ma hanno fatto anche un grandissimo campionato. Ma di esempi ce ne sono tanti. Io credo che quando si va ad individuare un allenatore che ha delle caratteristiche e lo si vede lavorare in campo e la squadra segue quelli che sono i dettami dell'allenatore, io credo che il risultato non tarda a venire. Però credo che la capacità sia proprio ad osservare questi particolari, perché spesso e volentieri ci lasciamo prendere da quelli che sono gli umori della piazza, quello che vorrebbe che avvenisse la gente, ma in realtà poi non sempre quello corrisponde con un risultato ottimale. Quindi chapeau, ripeto, alla famiglia Noto, a chi ha lavorato con loro, o a società che hanno questa visione, perché alla fine si spende meno soldi e si raggiungono risultati. Questo credo che sia la cosa più importante.
0: Sì, mi trova pienamente d'accordo. Io infatti, mister, spero che, insomma, prima o poi, quando si parla tanto, no, di riforma e di quant'altro, avvenga anche un po' dal punto di vista culturale questa riforma, per capire davvero che la programmazione è possibile, si può fare, però servono poi anche la concretezza delle parole, ecco, non solo il riempirsi la bocca.
1: Assolutamente, sono d'accordo. Aggiungo anche che la programmazione secondo me porta ad un risparmio economico incredibile per le società, quindi credo che sia fondamentale la scelta dei dirigenti, la scelta dei professionisti poi che devono operare sul campo, ecco, e questo credo che sia poi la base di un'azienda solida, a prescindere dalla categoria o dal campo nel quale si lavora, perché credo che questo tipo di struttura sia fondamentale per la riuscita di qualsiasi cosa.
0: Mister, io la ringrazio per essere stato con noi, ovviamente ci

0: la primavera del club seriano ha centrato il salto di categoria, è passata in Primavera 1, cosa rara in Serie C, tra l'altro schierando tutti i calciatori italiani e per di più nati in Lombardia, la maggior parte di essi è addirittura a Bergamo, a dimostrazione di quanto la famiglia Andreoletti stia rivitalizzando anche il territorio. Ed ecco, quando si parla di programmazione io credo si intenda anche questo. Di nuovo complimenti all'Albino Leffe e a tutta la società. Vi riporto invece in casa Ascoli e Brescia, nello specifico ora in casa Ascoli, perché proprio in vista della sfida di andata tra le due compagini che si affronteranno in questa doppia finale playoff, vi faccio ascoltare quelle che sono le parole del tecnico bianconero Francesco Tomei, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e torneremo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
1: Del match valido per la finale di andata dei playoff Serie C Sky Wi-Fi Brescia-Ascoli, che si disputerà martedì 2 a Rigamonti di Brescia alle 21.15. Parola a voi per le domande.
2: Buon pomeriggio mister, siamo arrivati all'atto finale. Innanzitutto, come hanno lavorato i ragazzi, come stanno, in particolar modo a che punto è il recupero di Nicoletti?
3: No, stanno tutti bene, recuperiamo anche Nicoletti e vedremo poi un attimino come gestire la situazione.
2: Ha smaltito quindi il problema muscolare?
3: Sì.
2: Gori è uscito un po' claudicante dal Massimino, una botta, qualcosa di particolare?
3: Una botta.
2: Tutto ok?
3: Tutto a posto.
2: E il Brescia, mister, è una squadra che è arrivata con merito in finale, soprattutto nelle due sfide con la Salernitana ha fatto vedere di avere una grossa organizzazione, ma soprattutto quello che colpisce dell'11 di Corini è la tenuta difensiva. Nelle ultime 12 partite ufficiali hanno subito solamente 4 gol, nei playoff solamente 1. È una squadra a cui è difficile far gol. Come la state studiando e come state preparando il match?
3: È una finale, quindi va da sé che le squadre che si affronteranno saranno delle squadre che hanno dei valori. Il Brescia è una squadra molto forte, una squadra che è organizzata, una squadra che, come hai detto tu, ha affrontato molto bene questi playoff, hanno recuperato molti giocatori, quindi è una squadra attrezzata per fare questa competizione e anche questo tipo di partite. Quindi noi ci stiamo preparando al meglio, cercando di recuperare il più possibile le energie, perché anche quello conta. Ecco.
4: Buon pomeriggio mister, riparto proprio da qui. Più volte ha detto forse riposare è anche più importante di come ci si allena quando si gioca in maniera ravvicinata. È vero che questa volta c'è una settimana tra la partita di Catania e quella di Brescia, ma sotto questo punto di vista i ragazzi si sono riposati?
3: Sì, stanno recuperando, anche perché abbiamo fatto un viaggio e quindi avevano bisogno di recupero. Adesso sicuramente metteremo dentro anche un po' di lavoro, perché affrontiamo una squadra, come ho detto, già organizzata, una squadra giustamente forte, e quindi bisogna prepararsi al meglio. Ecco.
4: Piccolo passettino indietro, perché insomma a Catania l'abbiamo anche un po' analizzata poi nei giorni a seguire, non a caldo alla fine dei conti si è finito con un 5-2 questa doppia sfida. Comunque l'ha già detto e magari c'è anche da ridirlo, l'Ascoli ha meritato di passare questo turno, e se l'analisi che ha fatto in questi giorni insomma le ha confermato questo pensiero.
3: Ma penso di sì, alla fine noi abbiamo secondo me disputato due ottime partite, che sono due partite diverse, ma va da sé, sono diverse anche per questioni di risultato iniziale, perché giustamente sapevamo che dovevamo andare in uno stadio contro una squadra che non aveva nulla da perdere, quindi che ci aggrediva in modo esasperato. Infatti queste sono anche situazioni però che ci permettono anche di attaccare a campo aperto, di attaccare uno contro uno. Secondo me alla fine del computo, anche sulla seconda partita, se uno va ad analizzare, abbiamo avuto diverse situazioni per far gol, perché giustamente se poi una squadra ci aggredisce abbiamo spazi, e noi negli spazi sappiamo come far male.
4: Ce l'ha detto anche a Catania, ci siamo adattati ad un certo punto. Ora ci sarà il Brescia, è un altro tipo di partita. Pensa che sarà una partita dove le squadre, tra virgolette, si giocheranno più a calcio in faccia? E a calci in faccia?
3: Ma penso che sì, entrambe le squadre sono squadre che

0: me cercano di proporre gioco e quindi va da sé che sarà una partita, penso, giocata. Poi le finali sono sempre particolari, c'è l'aspetto emotivo, c'è l'aspetto del proprio stadio, ci sono tanti fattori e soprattutto l'aspetto mentale secondo me è importante, rimanere sempre nella partita, avere anche la pazienza, essere attenti ad ogni dettaglio perché poi sono 180 minuti, non è una finale secca, quindi bisogna essere sempre molto dentro al match, secondo me.
1: Mister, sta facendo bene nel Brescia Valerio Crispi. Sicuramente lo avrete studiato. Che tipo di attaccante è?
0: Beh, è un giocatore che ha struttura, ma anche capace di attaccarti la profondità. È una classica prima punta. È un giocatore che sta facendo bene. Sicuramente è un giocatore da attenzionare, però è tutto il blocco squadra che secondo me è una squadra di livello, ecco.
1: Cosa cambia rispetto alla sfida col Catania il fatto di giocare la prima fuori casa e quella decisiva al Del Vigo?
0: Sinceramente non lo so, perché poi sono due partite, entrambe hanno la possibilità, entrambe le squadre hanno la possibilità di giocare nel proprio stadio e sicuramente hanno tutte e due, secondo me, le stesse opportunità. Poi io andato e ritorno, secondo me, cambia poco.
1: Sta facendo veramente molto bene in questi playoff Guebre, un ragazzo che forse magari all'inizio ci ha messo un po' a capire i suoi dettami calcistici, ora si è calato perfettamente nella parte anche perché è un giocatore a cui lei chiede tantissimo, svolge il ruolo di terzino sinistro in una maniera molto moderna, corre tanto, occupa più spazi e in questi playoff è finalmente si è confermato decisivo con gol ed assist, è forse il giocatore più in crescita in questa fase decisiva.
0: Sì, Raz sta attraversando un buon momento di forma, è arrivato bene anche a questi playoff fisicamente, mentalmente, è cresciuto molto nell'interpretazione del ruolo, è cresciuto molto nei meccanismi della squadra, quindi è un giocatore che ti può dare diverse soluzioni, sa leggere gli spazi, sa leggere i tempi di giocata, quindi è un giocatore che si sta, secondo me, completando. E deve continuare perché sicuramente i margini di crescita sono sempre tanti e lui non si deve accontentare perché secondo me deve ancora migliorare in tante cose, però è sulla buona strada perché sta lavorando bene.
1: A Catania nel primo tempo abbiamo visto un'azione in cui proprio Guebre nel corridoio centrale, dopo un dribbling, serve l'assist per Alagna, il terzino destro, e poi Dini effettua una parata miracolosa. È quell'azione il manifesto della vostra idea di calcio?
0: Sì, è stata un'azione oggettivamente dove con interscambi, con occupazione di spazi e attacchi, secondo me, giusti nei tempi giusti, siamo riusciti ad arrivare in modo, tra virgolette, anormale, con due terzini, praticamente tre quarti e prima punta. Però ci sta nell'interscambio dei ruoli, c'è nell'occupazione, ripeto, degli spazi e soprattutto poi quando, ribadisco, una squadra vuole forzare le pressioni ha dei vantaggi, però poi ci dà anche la possibilità di far male negli spazi e noi in questo dico che siamo cresciuti veramente tanto.
2: Mister, probabilmente ci sarà un maxi schermo a quanto pare allo stadio per permettere ai tifosi di seguire la partita insieme e questo mi ha fatto ritornare al giorno della presentazione, quando lei in piazza disse: "Spero che a fine anno saremo in tanti sul balcone a festeggiare qualcosa di più". Arrivati a questo punto, lei personalmente, ad un passo da, insomma, da quella situazione, come si sente anche in relazione a tutto l'anno che ha vissuto e a quello che ha provato a costruire in un solo anno qui?
0: Sicuramente, come detto all'inizio, era un augurio, perché giustamente siamo partiti da una ricostruzione un po' di tutto, quindi era un augurio e oggettivamente fa piacere avere la possibilità di poter, come posso dire, arrivare a giocare questa partita, perché all'inizio oggettivamente è stato molto, giustamente, molto complicato, più che altro è ricostruire tutto, giocatori nuovi e via dicendo. È stato un po'. Abbiamo avuto giustamente un periodo di assestamento. Adesso, secondo me, i ragazzi hanno meritato la possibilità di poter giocare questa partita. Ci sono arrivati bene, se la sono guadagnata e sono contento che possano avere questa possibilità.
1: Se l'è meritata anche Tomei questa chance? Perché comunque lei ha avuto il coraggio fin da agosto di proporre un calcio che ad Ascoli abbiamo visto poche volte, ma che abbiamo visto poche volte anche in Serie C. È un calcio che però ha portato tanti risultati, ha portato i complimenti di tutti gli addetti ai lavori, ma soprattutto ha portato l'Ascoli alla finale playoff. Comunque andrà a finire, toccando ferro, è stata una grande stagione che ha regalato non solo risultati, ma anche la bellezza. Per chi ama il gioco del calcio, penso che per lei già questo sia una soddisfazione. Poi ora bisogna portare la nave in porto.
0: Sì, fa piacere, come posso dire, essere riconosciuti come una squadra che ha identità. Questo per noi è un punto fermo, è una situazione che ricerchiamo, al di là di come possa evolversi una partita. A volte può andare bene, a volte può andare male. Ho sempre detto che non abbiamo nella ricetta magica, non siamo più bravi degli altri, semplicemente cerchiamo di fare un lavoro dove i ragazzi si riconoscono e soprattutto dove hanno piacere, dove si divertono. Questa secondo me è la cosa più importante. E devo dire che dopo un anno oggettivamente sono cresciuti tutti, sono migliorati tutti. La mia soddisfazione non è il fatto dell'allenatore o meno, ma la mia soddisfazione è veramente, sinceramente, la crescita dei ragazzi, che sono cresciuti tutti. Ripeto, si sono guadagnati questa opportunità ed è giusto che la giochino, ed è giusto che la interpretino come l'hanno sempre interpretata, con la giusta pressione, perché giustamente è una finale, ci si gioca un campionato, ma con la serenità e la consapevolezza di giocare una partita come abbiamo sempre fatto. Quindi questo per me, diciamo, la soddisfazione vera è quella di aver migliorato i giocatori, è quella che poi, ribadisco, loro in campo si divertono e tramite questo lavoro, fortunatamente, anche i risultati ci hanno dato ragione.
1: L'ultima per quanto mi riguarda sul suo collega Corini, se non vado errato è la prima volta che vi sfidate da allenatori, più o meno siete coetanei, un giudizio su questo tecnico che ha avuto tante esperienze in passato anche in piazze importanti, insomma si è studiato il suo modo di fare calcio, anche se ha cambiato molto nel corso degli anni, un giudizio sul suo collega.
0: Non è che devo io dare giudizi su Corini, perché è un allenatore che allena da tanti anni anche in piazze importanti. Sicuramente non sta a me dare un giudizio, anche perché non fa parte del mio modo di essere. Posso solo riconoscere che il Brescia sicuramente è una squadra ben allenata, organizzata, e quindi massimo rispetto, perché è una squadra forte. Faccio i complimenti a loro, perché oggettivamente non era neanche semplice fare un campionato e soprattutto fare dei playoff in questa maniera. Avremo il piacere di giocarci contro e mi auguro, al di là di tutto, che venga fuori, anche se nelle finali è un po' difficile, che vengano fuori almeno due partite dove il pubblico si possa divertire, sia a Brescia sia qui a Ascoli, perché poi alla fine si fa tutto ciò per lo spettacolo, e si fa tutto ciò per cercare di dare anche una buona visione di una partita, e questo poi alla fine penso che sia anche anche una bella soddisfazione per entrambe le squadre.
3: Grazie a tutti.
0: Grazie a voi.

0: Non solo Ascoli, ovviamente, per questa finalissima playoff che i bianconeri giocheranno contro l'Union Brescia. Vi vado a ricordare che martedì 2 giugno alle ore 21:15 al Rigamonti di Brescia si giocherà la sfida di andata, al Del Duca domenica 7 giugno alle ore 18 invece quella di ritorno, e lì conosceremo la quarta squadra che approderà in Serie B. Sarà una lunga settimana di accompagnamento a queste gare, a questo verdetto, quella che vi offriremo qui su A Tutta C. Io vi ho fatto ascoltare le parole del tecnico dei marchigiani Francesco Tomei, do quindi spazio alle parole del mister delle rondinelle Eugenio Corini. Prima però vi auguro a tutti voi una buona giornata, ricordandovi che torneremo con la diretta live mercoledì 3 giugno alle ore 9:45. Domani non andremo in onda, ci prenderemo un piccolissimo stop, ma ovviamente potete poi riascoltare tutto quello che è il pre-gara di questo Union Brescia Ascoli. Quindi ringrazio di nuovo Gabriele Latini in regia, nuova tirata di orecchie invece per Giorgio Sorani. A tutti voi una buona giornata, queste le parole del tecnico Eugenio Corini.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini all'antivigilia della finale playoff di Serie C Skyway Union Brescia Ascoli, la finale di andata. Ora spazio alla stampa, Cristiano Tognoli, Brescia in gol.
2: Ciao Eugenio, ben trovato. Avrei letto quello che ha detto Tomei ha detto di augurarsi una partita spettacolare, bella, perché siete due squadre che propongono calcio, ma tu sei tra quelli che dicono sì, va bene, prima di tutto bisogna gratificare chi viene a vederci, o tra quelli che sostengono che una finale non si gioca ma si vince?
3: Ma le finali, e questa va sviluppata tra l'altro in 180 minuti, non in 90, dunque sulla doppia finale ci sono ancora molte più valutazioni da fare rispetto alla gara unica. Noi sicuramente lo ritengo un vantaggio in questo momento fare comunque la partita in casa, perché si è creato un clima molto importante, di grande entusiasmo, di grande condivisione, e questo è una spinta, una gratificazione da parte nostra per il clima che si è creato e per come sta accompagnando la squadra. Questo va tradotto sicuramente con una grande prestazione, la volontà, e penso che lo spirito che, e l'identità che le squadre metteranno in campo è quello su cui hanno basato il loro lavoro. Sicuramente l'Ascoli ha 11 mesi di lavoro, noi abbiamo alcuni meno, però insomma la squadra è cresciuta e le nostre attitudini, le nostre caratteristiche le vogliamo mettere in campo, come sempre spesso detto, rispettando le qualità, le caratteristiche dell'avversario e cercando di mettere in risalto quelle che invece sono le nostre qualità.
1: Vincenzo Corbetta, Brescia Oggi.
4: Non so se il calcio si regge molto anche sui paragoni, sulle statistiche, sulla cabala. L'Ascoli evoca dei brutti ricordi nei bresciani, però le ultime due volte la salvezza, l'ultima giornata nel 2010 e nel 2018-19, forse te lo ricorderai, evoca bei ricordi. Tu una volta hai detto: so cosa si prova a vincere qui, voglio riviverlo, e ti capita di farlo contro la squadra con cui hai vinto la prima volta.
3: Sì, a volte ci sono corsi e ricorsi, ma la storia a volte si cambia, si modula, non le cose non si ripetono, a volte sì, a volte no. Sicuramente è una squadra che in quella stagione per noi ha rappresentato tanto, vista che è stata la partita decisiva che ci ha permesso poi di raggiungere la Serie A. Non dimentico l'anno precedente, dove da tifoso vidi quel famoso Ascoli-Brescia, dove da un gol praticamente fatto al contropiede successivo poteva cambiare le stagioni. Questo fa capire veramente dentro le partite quanto basta per sognare o quanto basta per andare nel baratro, e saranno sviluppate e saranno giocate con questo tipo di attenzione, dove sai che ogni errore peserà tantissimo. È vero che però questo va diluito nei 180 minuti, dunque questo che si giocherà sarà un primo macro tempo che varrà sicuramente tanto, da cui poi trarremo sia noi che loro delle indicazioni, capiremo qual è stato il risultato, ma nel ritorno ci sarà ancora tanto da giocare.
1: Gianluca Magro, Il Giornale di Brescia.
5: Ciao mister, entro nello specifico in una curiosità. C'è un dato che dice 8-0, cioè 8 diffidati del Brescia e 0 diffidati nell'Ascoli. Ti chiedo se, uno, il Brescia è davvero una squadra così cattiva, e due, ti chiedo se, proprio perché è una finale che si gioca su 180 minuti, il fatto di avere 8 diffidati influirà in qualche modo nelle tue scelte, almeno per quanto riguarda l'andata?
3: Sai, non vado nel computo di quello che se erano giuste o meno le ammonizioni. Sicuramente se fai un calcio aggressivo capita anche che puoi fare qualche fallo. Magari non penso che tutte le otto ammonizioni fossero magari corrette, ma dobbiamo accettarle. Sicuramente è particolare il fatto che l'Ascoli non abbia subito ammonizioni, è stato un dato a loro favore sicuramente. Noi abbiamo qualche giocatore a rischio, ma di sicuro nella formazione che andrò a schierare, nei cambi che farò, non terrò conto di chi è diffidato meno. Sceglierò, penso, i giocatori che ritengo in questo momento più corretti per iniziare la partita, per andare a svilupparla dentro, prendendoci quel rischio che purtroppo può capitare. Ma penso che anche da parte dei giocatori l'ammonizione a volte la devi, fra virgolette, spendere in un, magari in un fallo tattico. Dobbiamo sicuramente evitare quelle che sono le ammonizioni per proteste o altre cose.
2: Ci fai un po' il punto della situazione? In particolare vedo che Rizzo e Marras continuano a allenarsi a parte.
3: Sì, è vero, non lo nascondiamo, probabilmente anche domani faranno un differenziato, ma questo è il momento del tutti dentro, come vi ho detto l'altra volta, e di conseguenza abbiamo ancora martedì mattina per fare ulteriori valutazioni su questi due giocatori, come su un altro paio di giocatori, anche qualcuno che in questo momento era fuori, non era convocato. Cercheremo di capire se in qualche modo lo possiamo recuperare, perché questo è il momento del, come vi ho detto prima, del tutti dentro. Abbiamo bisogno dell'energia di tutti, anche di chi magari ha 5 minuti di partita, ma se ce ne fosse bisogno è giusto e corretto che si preparino per andare a giocare, a dare il loro contributo. Se non sarà quello da campo, sarà quello dell'inerzia positiva, della spinta a dare al proprio compagno per essere più forti, più uniti e andare a giocarci questa partita andata al meglio delle nostre possibilità.
4: Se chiudi gli occhi e ripercorri dall'11 dicembre a oggi tutti i problemi che la squadra ha avuto, spesso con 14 giocatori disponibili arrivare a 18 e non a 25 con i primavera, con l'inseguimento al secondo posto e fino alla penultima giornata era in bilico, e poi questi playoff che sono andati in crescendo, perché comunque l'altra sera Cosmi ha detto ma il Brescia ha gestito il Casarano come se fosse, invece è un merito che il Brescia abbia giocato, abbia chiuso la partita l'andata. Ecco, Che cosa rivedi in questi mesi qua, e ovviamente pensando alla finale, che cosa vuoi ottenere, come vuoi ottenerlo, perché cosa lo sappiamo.
3: Ma il concetto è sempre quello di chi sei tu al tuo interno, di come lavori in certi momenti. Il contesto esterno non sempre può capire, di conseguenza devi aver ben chiaro tu la situazione, aver ben chiaro tu quello che stai facendo, sulle cose su cui stai lavorando. Per me questo, io lo chiamo lo stare dentro, diventa fondamentale. Io penso che nello stare dentro tante difficoltà che a volte da fuori non sono state percepite, capite, ma fa parte del gioco, ma invece chi ha la forza di reggerle, di farle diventare una motivazione forte, di capire che è un obiettivo così grande, che sai che devi passare attraverso qualche difficoltà, e anche quando non è capita, magari consolida ancora di più lo spirito di squadra in cui poi ci si ritrova tutti. E io penso che questo sia il dato più importante su cui noi abbiamo lavorato, con la consapevolezza di avere qualità, di avere caratteristiche, che lo stare dentro ci avrebbe reso più uniti, più forti. Insieme siamo andati avanti, siamo cresciuti, abbiamo raggiunto il mini obiettivo che era quello del secondo posto, perché era quello più vicino al primo posto. Adesso siamo arrivati in finale, ma manca il pezzo più importante, e ancora qui, ancora di più, con la massima energia da parte di tutti, con la condivisione di cui parlavo prima, dobbiamo portarla di là e andare a prenderci quello che tutti noi vogliamo.
5: Stamattina già alle 10 con la vendita libera che si apriva alle 11 c'era già gente in coda. Tu, mister, più volte hai già parlato e ringraziato i tifosi, che i tuoi giocatori immagino saranno rimasti colpiti da quello che è successo con la Salernitana, e lo saranno anche con l'Ascoli. È una motivazione in più, o meglio, stai riuscendo a trasmettere questa cosa di questo attaccamento, di questa piazza accanto a voi, al tuo gruppo?
3: Nello stare dentro c'è questo concetto: se tu stai dentro le difficoltà, stai dentro che magari a volte lo stadio non è come lo sogni, o magari vorresti che capisse il momento e ti spingesse, e magari non succede, ma però se poi lavori bene è come un po' il concetto dell'identità del bresciano che parlavo poi nella conferenza post gara. Noi sul lavoro, sulla voglia di fare, sul non mollare ci abbiamo costruito questa città meravigliosa, una provincia straordinaria che è basata sul lavoro, sulla voglia di fare, e su questo per me questa squadra ha basato e radicato le proprie forze, le proprie energie, e di conseguenza poi il bresciano sa riconoscere, e quando si riconosce nella squadra il primo a spingerla, il primo a riempire lo stadio. E ribadisco che per me il gol dell'1-0 l'abbiamo fatto tutti insieme veramente, perché c'era, se metti l'audio a zero, senza commenti, senza telecronaca, capisci quanto vibrava lo stadio, quanto siamo andati a vincerci 2-3 contrasti su mezze palle, e abbiamo portato una palla a un metro dalla porta e abbiamo fatto gol. E io penso questo gol l'abbiamo fatto tutti insieme ed è quello che dobbiamo riproporre durante tutti i 95 minuti nella partita d'andata.
2: Affrontano le due migliori difese del campionato, perché voi eravate già alla fine della regular season, voi avevate subito solo un gol in più rispetto a loro, e anche in questo playoff voi avete preso quel gol, se vogliamo, sì, casuale, con un errore grosso, però avete dato un segnale di grande solidità, e anche loro, al di là dei due gol che hanno preso a Catania, che era una partita un po' sui generis. Pensi che possa uscire quindi una finale da dove un 1-0 può fare la differenza? Cioè le due difese sono solo un caso oppure possono essere la chiave?
3: Ma la cosa importante è che sono due squadre che sicuramente provano a giocare, però hanno una grande attenzione alla fase di non possesso, magari difendendo noi in una maniera, loro in un'altra, e questo sicuramente è stato un valore per entrambe. Io penso che possono essere partite invece queste due, che possono succedere tante cose, dunque non darei per scontato che siano partite equilibrate dove magari non ci saranno gol, magari lo saranno, ma magari no. Noi dobbiamo essere bravi a, tatticamente, a capire dove loro ci possono creare difficoltà e prepararci degli spazi che secondo noi possono essere importanti da andarci a prendere, sia quando recupereremo la palla, ma anche quando poi l'avremo noi nella gestione della palla e andare a scalare il campo e diventare pericolosi per andare ad attaccare la porta.
5: L'ultima cosa, stavi facendo appunto questa analisi, così torno ancora un attimo solo sui tifosi. È anche particolare, forse strano, che si giocherà l'andata tutta con i colori del Brescia e il ritorno tutta con i colori dell'Ascoli.
3: È un peccato grande, ecco perché proprio parlando col direttore e i miei collaboratori un paio di giorni fa ho detto sarebbe bello che la Lega di Serie C in futuro, e speriamo di vedere altre squadre che ci parteciperanno, facesse una partita su uno stadio, diciamo, designato, dove le tifoserie si potrebbero andare stile finale di Coppa Italia. Secondo me sarebbe molto bello, le città si mobiliterebbero, sarebbe qualcosa, un evento straordinariamente importante. Visto che in questo momento la decisione è quella dell'andata e del ritorno, il fatto che non ci siano i tifosi andata e ritorno è qualcosa che non va nella direzione del calcio che mi piace. Come vi ho detto dopo la partita con la Salernitana, sia l'andata che il ritorno, che l'essenza del calcio è dei tifosi che spingono la propria squadra, rispettano l'avversario con stadi pieni, con stadi che spingono, ed è stato oggettivamente l'essenza del calcio. E il fatto che purtroppo sembra che non ci siano i tifosi sia da parte loro qui che noi là è un grande peccato. Non voglio entrare nelle motivazioni, grande rispetto sempre per chi decide, però oggettivamente è una sconfitta per tutto il movimento calcistico.
1: Grazie mille a tutti e buon lavoro.
6: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, bentornati in compagnia di Anna e Giulio Dini. Buonasera Babbo.
1: Buonasera amore.
0: Questa è l'ultima puntata stagionale di Scanner, perché dal 3 giugno, non dalla prossima settimana ma da quella ancora dopo, continueremo il nostro cammino con Home Scouting, anzi ricominceremo il nostro cammino con Home Scouting
1: e ci auguriamo che il direttore sportivo che è in voi ci voglia, muoia dalla voglia di segnalarci nuovi calciatori che ancora non conosciamo, comunque il campionato italiano di Serie A non conosce, e le vostre segnalazioni saranno vagliate da noi, e nella puntata seguente alla segnalazione avremo il piacere di farvi intervenire per una descrizione del calciatore che consigliereste per la vostra squadra del cuore. Lo faremo valutare anche da osservatori professionisti e eventualmente anche dal sottoscritto
0: e anche dagli ospiti. Oggi comunque andiamo avanti con la programmazione di Scanner. E vuoi partire te, Babbo?
1: Sì, abbiamo pensato di fare una riflessione sul calcio che ci piacerebbe, però abbiamo il dubbio se questa riflessione nasce dal fatto che siamo nostalgici o addirittura reazionari, ecco.
0: Che cosa intendi?
1: Intendo che non solo per un problema, diciamo, anagrafico, ma alcune generazioni se si fermano un attimo a guardare qual è la situazione attuale dello sport, chiamiamolo nazionale, e si volgono indietro al passato, vivono effettivamente due ere geologiche quasi contrapposte. Il calcio di una volta, così come lo vivevamo, lo intendevamo, non esiste assolutamente più, e questo può essere un problema, e lo vedremo stasera, perché il calcio di una volta era un personaggio di famiglia, praticamente, che era molto molto più vicino alla gente, era molto più vicino alle persone, e se vogliamo determinava anche le stesse abitudini delle persone, delle famiglie, e condizionava anche l'umore molto di più di quanto non lo condizioni adesso.
0: Sempre dipende a chi.
1: No, io dico in generale.
0: In generale, la maggior parte. Questo,
1: certo, c'è qualcuno che se perde la domenica sera il lunedì mattina avrà il primo di una settimana di inferno, però intanto se perde lunedì sera, perché adesso si gioca anche il martedì sera, c'ha meno giorni, va bene? Questo era per fare una battuta, ma per far intendere che comunque è cambiato, sono cambiate anche i giorni delle partite, gli orari delle partite, è cambiato tutto. E noi che ci poniamo questo problema, ci chiediamo se lo vorremmo ripristinare perché era bello, o perché effettivamente quello che vediamo adesso non è propriamente quello che sarebbe giusto che fosse.
0: Ecco, ma è anche una questione di passione?
1: È una questione di passione sicuramente, perché il fenomeno calcistico, la partita, era un'attesa spesso e volentieri anche di una settimana, perché c'erano molte meno partite giocate, figuriamoci quelle trasmesse in televisione, e quindi questo faceva sì che aumentasse, ecco, l'attesa, il desiderio, e quindi anche la passione che è legata al sostegno della squadra del cuore.
0: L'impressione è che sia rimasto un pochino più, diciamo, una tradizione delle squadre un pochino più piccole, no? Cioè, a me mi fa questa impressione qui. Ma è anche una questione di campanile?
1: Ma sicuramente quelle più piccole, perché quelle più grandi sono, se vogliamo, trasversali, e quindi raccolgono sostenitori da ora si può dire anche da ogni parte del mondo, ma nelle realtà anche di serie A, di serie B e di serie C, perché questo comunque è un argomento che è molto vivo anche in serie C, ma nelle realtà di serie A che sono legate anche prevalentemente a un territorio, questo tipo di passione è sicuramente legata anche al campanile e all'affermazione, diciamo, della squadra della città nel massimo campionato, ma anche, diciamo, in contrapposizione a quelle alle squadre di città, chiamiamole in competizione, ecco.
0: Ecco Babbo, approfondiamo il nostro discorso insieme a Riccardo Cucchi, buonasera, che è in collegamento con noi.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito e un saluto ai vostri ascoltatori.
1: Riccardo, grazie di essere con noi. È passato un anno dal tuo ultimo intervento a Scanner, e un anno nel quale presentammo il tuo lavoro edito da People, Un altro calcio è ancora possibile, ed è un tema che perlomeno a noi, in noi, ha fatto breccia e continua come dire a macerarci da troppo tempo. Ecco, a distanza di un anno, possiamo ancora dire che un altro calcio è possibile, o la situazione negli ultimi 12 mesi è addirittura peggiorata? Non ipotizzo che sia migliorata, ma se te mi dici che le cose sono migliorate, insomma, sono contento.
2: No, non sono affatto migliorate, assolutamente, anzi sono peggiorate e peggiorano via via che trascorre il tempo. E questo non vuol dire naturalmente che non sia ancora possibile salvare il calcio, perché il vero problema, il vero tema secondo me è questo ormai. Vogliamo salvare il calcio? I dirigenti del calcio planetario, del calcio europeo, del calcio nazionale vogliono salvare il calcio, o vogliono invece lasciarlo alla deriva in mano a speculatori, in mano a gente che non ha assolutamente capito l'identità popolare di questo straordinario fenomeno che è appunto il calcio? Io credo che si possa ancora salvare il calcio. Il problema è capire quanto sia, come dire, forte la volontà di chi il calcio lo ama, sia disposti a lottare e a battersi, soprattutto a comprendere la deriva che è stata intrapresa ormai da un tempo molto lungo.
1: Riccardo, il calcio possiamo dire che oggi è lo specchio fedele della società in cui viviamo? Forse sì, forse no, però comunque è una società che ha un consumo compulsivo, tutto e subito, nessuna pausa, gli somiglia tanto, no, a questo?
2: Ma guarda, io voglio essere molto più severo di quanto lo sia tu in questo momento. Il calcio è vittima del neoliberismo, di un capitalismo sfrenato che sta rompendo ogni regola, dove non è possibile più opporsi, non c'è più opposizione all'abbattimento dei diritti, perché è quello che sta succedendo in tutto il mondo, in Europa ed in Italia. Si abbattono i diritti che sembravano consolidati, quelli, i diritti alla salute, il diritto alla scuola, il diritto ad essere cittadini, il diritto all'uguaglianza. Ebbene, ed è tutto evidente che se ciò avviene perché c'è uno spregiudicato capitalismo che non ha più avversari e che pensa di aver vinto la battaglia. Anche il calcio è vittima di questa speculazione capitalista, perché è proprio quello che sta avvenendo. Quando il capitalismo ha capito che si potevano fare soldi, si potevano costruire imperi sul calcio, ha sostanzialmente rubato l'anima al calcio, lo ha trasformato in qualche altra cosa rispetto a quello che il calcio invece è, e cioè un fenomeno popolare.
1: A proposito di questo,
2: è inutile nasconderci dietro una verità, questa è la verità, se la vogliamo vedere.
1: No, ma noi, come dire, affrontiamo spesso l'argomento e ci poniamo il quesito, che proprio viene spontaneo dopo la tua riflessione, anzi dopo la tua affermazione, se in realtà non si parli più di uno sport piuttosto di uno spettacolo, no? Perché insomma questa ricerca del, dei follower, degli appassionati in altri continenti, la vendita dei diritti all'estero, insomma, e anche uno scimmiottare sempre di più per tanti versi anche quelli sono gli sport americani, che sono propriamente, al di là del fatto che sono praticati da professionisti di grandissimo livello, comunque sono più uno spettacolo che uno sport. È in questa direzione che andiamo?
2: Il calcio non è spettacolo, questo è un errore clamoroso culturale nel quale evidentemente in troppi stanno cadendo. Il calcio non è spettacolo, il calcio non è nemmeno intrattenimento, il calcio è passione, il calcio è sentimento. Vedete quello che sta succedendo per esempio a Roma, tifosi che desertano lo stadio, quindi rinunciano ad esercitare il loro diritto di appassionati, perché? Perché si sentono in qualche modo allontanati, in qualche modo isolati da un contesto in cui una proprietà, quella di Lotito per esempio nella Lazio, sta spregiudicatamente abbattendo i sogni. Il calcio è il sentimento, l'industria del calcio si basa, che cosa costruisce il calcio? Cosa costruisce l'industria del calcio? Non costruisce certamente automobili o telefoni o televisori, ha un bene, produce un bene immateriale di enorme valore che è la passione della gente. Andare allo stadio, io credo ci siano appassionati tifosi in questo momento in collegamento, mi piacerebbe domandare a loro, qualunque squadra sia quella per la quale tifano, che quando vanno allo stadio vanno per divertirsi allo stadio. Non si va, un appassionato tifoso non va allo stadio per divertirsi, va allo stadio per soffrire, va allo stadio per quindi il sentimento di amore verso i propri colori. La passione ha provocato l'industria, ha creato l'industria. Il giorno in cui questa passione dovesse scendere, dovesse scemare, dovesse allontanarsi, l'esempio di Roma versante Lazio è significativo, finisce anche l'industria, perché se il tifoso si stanca di pagare gli abbonamenti televisivi, si stanca di pagare l'abbonamento da stadio, si stanca di pagare il biglietto, il calcio muore. Secondo voi è normale che nel calcio contemporaneo debba tutto si debba pagare in maniera esagerata ed esasperata? Persino i bambini per giocare a calcio pagano, debbono pagare. Secondo voi è questo il calcio? Questa è la natura del calcio? Questa è la storia del calcio? È lì che dovrà in qualche modo portare questo fenomeno straordinario che è appunto la passione per il calcio? Ma no, qualcuno ha preso possesso del calcio in maniera spregiudicata e lo sta distruggendo, quindi chi ama il calcio ha il dovere di difenderlo. In questa fase storica è molto importante.
1: Hai fatto un esempio, quello dei tifosi della Lazio, che ci porta, diciamo, a larghi passi verso quello che potrebbe comunque essere la soluzione, perché nel tempo ci siamo lamentati ovviamente della federazione, della FIFA, dell'UEFA, delle troppe partite, insomma di questa deriva dell'assenza di regole anche finanziarie specifiche che avvicinino le società, i club professionistici comunque alla società civile, che non abbiano comunque un trattamento privilegiato. E abbiamo sempre pensato che, visto che le istituzioni sportive non erano in grado di provvedere, che avrebbe potuto fare la politica. E invece adesso sterziamo e possiamo cominciare a dire che l'unica soluzione è, passano il termine, la sollevazione popolare.
2: Ma io credo che sia inevitabile, voglio dire, il calcio, ripeto ancora una volta, il calcio è un grande fenomeno popolare. Se il calcio è stato sfruttato nel corso della storia dai regimi a fini di propaganda, è stato sfruttato per la ragione proprio legata alla sua capillare diffusione. Era un'autostrada, ed è ancora un'autostrada per chi voglia evidentemente utilizzarlo come strumento di propaganda, proprio perché è una ramificazione capillare, è radicato nella società contemporanea come naturalmente in quelle degli anni passati, nei secoli passati. Ebbene, io credo che questa natura del calcio non può in nessun modo essere svenduta tra virgolette agli speculatori che vogliono utilizzarlo per fare altro. pensate soltanto al mondiale in Qatar o quelli dell'Arabia Saudita, ma anche il mondiale che si andrà a giocare negli Stati Uniti, ammesso che si possa ancora giocare, io qualche dubbio ce l'ho, perché è davvero la prima volta storicamente che il paese che ospita, uno dei tre paesi che ospita, gli Stati Uniti, è anche il paese che ha bombarda un altro paese
1: che parteciperebbe
2: al mondiale. Non è mai successo nella storia dei mondiali che si giocasse in un paese che bombarda un altro paese che dovrebbe giocare il mondiale, per non parlare evidentemente della complessità geopolitica dei rapporti tra Stati Uniti e Messico e Stati Uniti e Canada. È qualcosa di irreale, di irrazionale. Ecco, questo significa sostanzialmente che il calcio sta in qualche modo, come dire, anche in questa fase che viviamo noi storicamente, viene utilizzato a fini di propaganda, anche in questa fase storica. Qui il Qatar e l'Arabia Saudita, dove si giocherà il mondiale tra 4 anni, se non ricordo male, bene, anche queste scelte hanno evidentemente un significato. Lo sport washing è semplicemente la propaganda, è diciamo il sistema moderno di utilizzare il calcio come propaganda. Utilizzare il calcio per rifarsi il belletto, per rifarsi il volto, per nascondere le violazioni dei diritti umani e per dare un'immagine di sé molto distante da quella che è la realtà. Infantino che premia Trump con un fantomatico premio per la pace vende il calcio, svende la nostra passione senza avere il diritto di farlo.
0: Ecco, Riccardo, quanto pesa e ha pesato finora la tecnologia, mi riferisco ai VAR, analisi dati, l'intelligenza artificiale, nel trasformare il calcio da sentimento ad algoritmo?
2: Ma ha influenzato molto in modo negativo. L'intelligenza artificiale forse ancora non è approdata in maniera completa all'interno del mondo del calcio, vedremo cosa verrà nei prossimi anni, io sono personalmente molto scettico, è molto critico nei confronti dell'intelligenza artificiale, non in quanto tale, non in quanto risorsa tecnologica, ma per come può essere utilizzata, a danno naturalmente di tutti noi. Ma sai, io sono sempre più convinto che il calcio non sia e non possa essere considerato una scienza esatta. Se fosse una scienza esatta non sarebbe quello sport imprevedibile che ci appassiona e ci tiene ancora legati, malgrado tutto, ai colori delle nostre squadre. Calcio è imprevedibilità, è sorpresa, è qualcosa che non si può prevedere, e l'idea di trasformarlo in una scienza esatta è qualcosa di francamente inumano, disumano. Come disumano pensare che il VAR, o chi l'ha pensato al momento in cui è stato varato, che la televisione in campo, che la moviola potesse rendere perfetto questo gioco, che non sarà mai perfetto, perché sono imperfetti i protagonisti che lo praticano, gli esseri umani.
1: Sicuramente però, Riccardo, un sistema per creare quello che va tanto di moda adesso, e sono le interazioni, no? Perché ovviamente stiamo scivolando, ma diciamo a larghi passi, verso questo mondo, e le interazioni, cioè su quello che si sono detti, ognuno vuole dire la sua, ognuno fa il suo commento, e questo ci porta ai giovani, no? Ai giovani che poi sono quelli che godranno o non godranno la bellezza del calcio di domani. Si dice sempre che il calcio per strada non esiste più, può darsi che questo sia sicuramente un problema, ma la società è cambiata talmente tanto che forse quello era inevitabile. Però è vero che i giovani crescono non solo pagando le scuole calcio, ma al giochino elettronico, col joystick, sui social e non sui campi. Ecco, questo aspetto qui, secondo te, che rilevanza ha in questo quadro davvero triste, ecco?
2: Ma io non ho voglia di criminalizzare, tra virgolette, le tecnologie o i social, gli strumenti contemporanei a disposizione dei giovani, assolutamente. Sapete, un grande filosofo del passato, Karl Popper, ma parliamo di anni veramente lontani, parliamo della fine degli anni 50, anni 60, all'avvento della televisione, scrisse un saggio storico che si intitolava Cattiva Maestra Televisione, perché sapete, lo stesso ragionamento che stiamo facendo noi qui oggi si faceva negli anni 70 per la televisione, no? Si temeva l'avvento di questo tra virgolette mostro che stava irrompendo nelle case degli italiani. Karl Popper analizzò le conseguenze sociali, culturali dell'avvento della televisione, e in grande sintesi, lo sapete quale fu la sua conclusione, ripeto in grande sintesi, che la televisione in sé non era né buona, non è né buona né cattiva, dipende naturalmente da come la si usa. Ebbene, questo tipo di considerazione può essere applicata tranquillamente a tutto ciò che sta avvenendo intorno a noi, non è di per sé cattivo. Dipende da come lo usiamo. Evidentemente c'è un distacco dei giovani dal calcio giocato, non si gioca più nelle strade delle grandi città, non so da voi, a Roma non si gioca più per strada, non ci sono più i campi delle parrocchie, è molto più difficile per i bambini avere un pallone a disposizione, uno spazio da utilizzare per coltivare i propri sogni, e quando lo vogliono fare sono costretti, non i bambini, i genitori, a spendere cifre enormi per poter mandare un bambino alla scuola calcio. Io questa privazione di un diritto a giocare a calcio la trovo assolutamente mostruosa, ma questo non vuol dire che la colpa sia dei joystick o delle PlayStation o dei social, le cose possono vivere tranquillamente insieme. Ciò che però io stesso verifico andando allo stadio in curva, come sapete, per mia scelta personale, è che sono sempre meno i bambini che si affascinano al calcio, sono sempre di più i bambini che si annoiano nei 90 minuti, perché il calcio visto sul campo non è più una consuetudine, è qualcosa che non è più abituale, come era abituale invece alle generazioni alle quali io appartengo. E quindi c'è una stanchezza da parte dei giovani nei confronti del calcio, il calcio sta perdendo il suo pubblico più giovane, questo è un dato di fatto.
1: Riccardo, permettimi, questo è un lato della medaglia, è anche, diciamo, perché i social, gli apparecchi telefonici, gli smartphone sono comunque, è chiaro che sono abusati, però hanno portato anche i giovani a desiderare immediatamente, subito, il risultato, l'azione. Si annoiano terribilmente, c'è questa irrequietezza che poi non si riesce a gestire, cioè voglio dire, il calcio ha le sue colpe, nel senso che poi è anche molto meno attrattivo e appassiona meno, ma si è anche molto meno disposti, io parlo per le nuove generazioni, alla noia magari anche di una partita. L'hai detto prima, si va allo stadio per soffrire, non per divertirci, e quindi abbiamo anche la possibilità di dover accettare anche una partita spenta. Non pensi che ci sia anche questo dato, oltre che quello,
2: diciamo, che i giovani hanno perso il gusto dell'attesa, che invece era una caratteristica che accompagnava la passione della mia generazione, quando si giocava soltanto la domenica e soltanto ad un orario, alle 14:30, alle 15, qualche volta succedeva che il mercoledì ci potesse essere una partita di coppa, ma era una cosa molto più rara di quanto non succedeva oggi, quindi era soprattutto l'attesa della partita che accompagnava in qualche modo la nostra passione e in qualche modo l'alimentava addirittura. Sapete, c'è un bellissimo romanzo che chiaramente immagino tutti conoscono, di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, certo. Il romanzo dell'attesa, appunto. Ecco, io credo che quel romanzo sia in qualche modo significativo ed esemplare, tra virgolette, di quello che è una partita di calcio, perché l'attesa è una componente anche dei 90 minuti giocati. Si attende il gol, a volte può arrivare, a volte può non arrivare, a volte possono passare minuti di azioni che non portano al gol. Quindi il tifoso che ama il calcio, che è abituato a vederlo allo stadio, convive con quell'attesa, anzi la desidera quell'attesa, la partecipa a quell'attesa, mentre oggi è sempre più frequente invece vedere i bambini che, se non ci sono i gol, si annoiano. Sapete quali sono, televisivamente parlando, i più cliccati, tra virgolette, tra i giovani? Gli highlights. Gli highlights, che sono la sintesi, cioè di pochi secondi, di una partita di 90 minuti, perché negli highlights ci sono tutti i gol e tutte le azioni significative, tutto quello che avviene prima dell'azione, la costruzione, il ragionamento tattico, il lavoro a centrocampo, non interessa più, perché c'è questa voglia di bruciare tutto rapidamente e in fretta, e non c'è più il desiderio dell'attesa. L'attesa, non lo dico io, lo dicono in tanti scrittori, intellettuali e filosofi, l'attesa del desiderio è desiderio esso stesso.
1: Riccardo, però diciamo rispetto al nostro calcio, perché anch'io appartengo alla tua generazione, qualcosa possiamo dire che è migliorato, cioè l'aspetto della violenza, no? E io mi ricordo le partite con gli elicotteri della polizia che volavano addirittura sul campo, grandi, gravissimi scontri tra tifosi, e mi riferisco insomma a tanti episodi violenti degli anni 80, quasi irregolari, ecco, per quel fenomeno là. Possiamo dire che da questo punto di vista abbiamo fatto un passo in avanti, almeno da questo punto di vista, o ci stiamo raccontando una storia, o forse i fenomeni delinquenziali sono mutati anche questi?
2: No, devo dire che da questo punto di vista c'è stato un enorme miglioramento. I fenomeni di violenza, per fortuna, sono sempre di meno, sono sempre più lontani dalla cultura del calcio, ma dalla cultura dello sport. Esistono ancora, purtroppo, esistono ancora, ma sono fenomeni marginali, per fortuna. Quindi da questo punto di vista sicuramente un passo avanti si è fatto. Io sono peraltro convinto che si debba lavorare ancora e moltissimo, perché se è vero, come è vero, che non ci sono più violenze come quelle degli anni Ottanta, è anche vero però che all'interno dello stadio non si è estirpato il male, secondo me un male davvero inconcepibile, in qualche modo in contraddizione evidente con quelli che sono i valori del calcio, un male terribile come quello del razzismo. Razzismo che alberga ancora nelle curve degli stadi italiani. Bisogna lavorare per lavorare proprio per evitare naturalmente che questa forma di odio nei confronti dell'avversario, nei confronti di chi ha una pelle del colore diverso dal nostro, possa albergare all'interno dello stadio, in un posto nel quale invece, proprio perché si gioca, proprio perché si fa sport, l'accoglienza, la tolleranza, l'amicizia, la fratellanza, tra virgolette, sono elementi fondamentali. E la cultura sportiva che impone naturalmente l'allontanamento dei razzisti dagli stadi. Questo fenomeno esiste ancora, ma non esistono più, per fortuna, quei fenomeni di violenza che accompagnavano, precedevano troppo frequentemente le partite tempo fa.
1: Riccardo, salutiamoci con una tua considerazione di speranza. In fondo, diciamo, col tuo libro ci fai confidare che sia ancora possibile ribaltare questa situazione.
2: Ma io confido molto negli appassionati, gli appassionati, quelli veri, quelli che vanno allo stadio, soprattutto, non che guardano il calcio in televisione. Io personalmente preferisco vedere il calcio allo stadio, come quando ero ragazzo, come quando lavoravo, e l'ho fatto per 40 anni, dagli stadi di tutto il mondo. Io continuo a vedere il calcio come fenomeno da stadio. La partita vista allo stadio, tutta un'altra cosa rispetto a quella vista in televisione. La vista in televisione è una sequenza di 24, una fiction formata da 24 sequenze che vengono montate in diretta. Nulla a che fare con il calcio vero, quello che si vede sugli spalti di uno stadio. Io credo che la salvezza del calcio sia proprio in questo, nella passione, sperando che naturalmente la passione non si esaurisca del tutto, degli appassionati veri. Sono gli unici che possono salvare il calcio attraverso, evidentemente, la loro presenza sugli stadi, attraverso la loro pressione nei confronti

0: nostro nuovo dirigente, chiunque esso sia, si rendesse conto che il suo ruolo è importante non soltanto perché manipola denaro, ma soprattutto perché manipola passione, manipola sentimenti, e la responsabilità proprio per questo è molto più grande.
1: Riccardo, grazie di essere stato con noi e grazie della disponibilità. Noi ci uniamo a quello che potrei definire il tuo zoccolo duro, perché vogliamo rappresentarci così, e speriamo di risentirci presto, magari di fronte a qualche novità che ci farà allargare il cuore. Ecco. Un abbraccio grande, grazie ancora.
2: Grazie.
0: Grazie a voi, grazie, ve lo auguro anch'io. A presto, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto. Ciao.
1: Ciao. Andiamo in pausa un minuto.

0: new message.
1: Eccoci ritornati. Io ho una domanda per te, Babbo, che avrei voluto fare a Riccardo, ma il tempo è sempre, ci manca sempre, ecco. Come si coltiva o si resuscita la passione vera? Secondo te esiste ancora una ricetta?
2: Ma secondo me una vera e propria ricetta non lo so, ma partirei da ridurre fortemente la trasmissione di partite in televisione, da spalmarle nell'arco della settimana. Cercherei di far giocare più partite possibile in contemporanea lo stesso giorno,
1: possibilmente non il venerdì,
2: possibilmente non il venerdì, non il lunedì, no, ma magari qualcuno che ci ascolta adesso si fa anche una grassa risata, però era lì che nasceva, era l'abitudine, era il pranzo in famiglia e andare tutti insieme allo stadio, si lasciava i bambini dagli zii, te sei stata parecchio dagli zii,
1: no, in attesa, piangevo dalla nonna,
2: in attesa che si tornasse allo stadio, magari il pranzo prima, il caffè con i pasticcini dopo, le imprecazioni, la gioia, le chiacchierate che si facevano per una partita vista e che non avevamo, come dire, i cui riflessi filmati, come li chiamerebbe Riccardo Cucchi, non li avevamo nel telefono immediatamente alla televisione, ma si doveva aspettare 90esimo minuto. Io credo che se si ritornasse ad alcuni accorgimenti, comunque in Premier League seguono ancora, perché ci sono delle partite, quelle delle 15, non so se delle 15 comunque, che non vengono trasmesse in televisione, un pochino, sì, di passione gli possiamo dare un po' d'aiuto, dai.
1: Sì, anche con i riti e le tradizioni prepartite, loro,
2: certo,
1: l'hanno mantenute sicuramente
2: molto
1: più di noi. Cambiamo un pochino argomento, poi magari ci ritorniamo, perché abbiamo in linea con noi Andrea Gonzalez, voce e volto di Radio TV Serie A e telecronista Sky. Ciao Andrea, buonasera.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Grazie ragazzi.
3: Lo sapevo, infatti mentre lo dicevo pensavo che questa sarebbe stata la tua risposta.
2: Che questa sarebbe stata la mia risposta. Hai sentito che Anna è anche un po' emozionata di averti, no, di averti come ospite, visto che siete amici. Ma tu sei anche, se vogliamo, un eroe, nel senso che come giornalista, voce di radio e TV Serie A, sei una nuova generazione che si misura con uno strumento desueto, no? Che potremmo magari in prima battuta considerare desueto, visto che anche con Riccardo Cucchi parlavamo di quanto poi il calcio è cambiato, di come la passione è cambiata, oppure no? Te che pensi? Come ti vedi?
3: Penso che sia plausibile pensarla così, però faccio parte, diciamo, di quella schiera di persone che crede che il nuovo non debba picconare il vecchio, ma debba lavorare insieme per creare l'ulteriormente nuovo. Questo è un po' il mio punto di vista, un po' complesso, un po' supercazzola, entro certi limiti, ma in cui credo molto. Credo che il mix di competenze alla fine sia la cosa fondamentale. È chiaro che oggi il linguaggio è diverso e conseguentemente anche il mezzo è diverso. Il media è il messaggio, spesso è così, si cita McLuhan proprio da questo punto di vista, in questo tipo di contesto. Credo che sia giusto però che giovani e meno giovani lavorino insieme, perché poi sì, forse possiamo

0: sponsorizzare la radio desueta, qualcuno a volte lo dice, ma io non ci credo in questa cosa. Credo che la radio sia ancora una delle cose più belle del mondo, che si evolve, magari deve anche far fronte a delle novità, ma come ormai parecchi anni fa ha retto il confronto con la televisione, oggi sta reggendo il confronto con il podcasting e tutto il mondo anche delle web radio, ad esempio, e di tutto quello che oggi va un pochino più per la maggiore. Come tutte le cose, deve far fronte ai cambiamenti, non restare ferma, stare in movimento, ma quello che secondo me sta facendo, e alla fine non conosco i numeri del dettaglio, ma i numeri delle radio in Italia dimostrano che la radio funziona ancora e come se funziona.
1: Effettivamente, nello sport la radio ha tenuto botta, diciamo, evolvendosi con contenuti, podcast, insomma, sono diventati parte del quotidiano di tutti noi, ma nell'immaginario, quando si parla, Andrea, di calcio e di radio, pensiamo alla radiocronaca, no? Che è molto lontana da quello che sono gli stili di vita di adesso. Ma possiamo dire comunque che con quello che hai detto te, sicuramente la radio è riuscita ad attraversare il tempo, ma anche per quello che riguarda una radiocronaca possiamo dire che sta resistendo nonostante tutto a questo punto.
0: Secondo me sì, nel nostro caso con Radio TV Serie A abbiamo avuto la possibilità, ho avuto anch'io direttamente in prima persona l'onore ma anche l'onere di raccontare alcune partite della Coppa Italia Frecciarossa, di cui siamo detentori dei diritti radiofonici in esclusiva. La radiocronaca è chiaro che da tanti punti di vista può sembrare un pochino anacronistica, è normale, adesso le immagini, i riflessi filmati, sentivo poco prima di entrare in onda il riferimento a Riccardo Cucchi, ovviamente hanno cambiato completamente il modo di fruire il prodotto calcio, però da questo punto di vista io stesso per tanto tempo ho pensato che fosse un qualcosa di superato, poi mi sono trovato durante le Olimpiadi estive di Parigi, non ricordo, 2024, non lo so, aiutatemi voi con le date che sono un disastro, a sentire in radio il racconto di una gara di nuoto, che voi direte, ma com'è possibile raccontare una gara di nuoto per radio, deve essere una roba ai limiti del cacofonico, e invece mi sono trovato ad emozionarmi, sono una persona con la lacrima facile evidentemente, per il racconto senza vedere, quindi è chiaro che oggi, soprattutto le generazioni di oggi, sono abituate a vedere e fruire tutto sul telefono con una rapidità incredibile. La radiocronaca dà semplicemente qualcosa di diverso, non dà soltanto il racconto minuto per minuto della partita, anche se poi quello chiaramente resta esattamente al minuto, come dice il miglior radiocronista insieme a Riccardo Cucchi in Italia, che è Francesco Repice, dà anche l'emozione. E quella cosa lì, sentivo che parlavate di riti prepartita e di tutto un mondo che pensiamo che non ci sia più, secondo me in realtà può tornare ad esserci. È chiaro che ci deve essere uno sforzo comune, e di nuovo torno al vecchio e al nuovo, il nuovo che si apre anche al vecchio, il vecchio che si apre al nuovo e insegna anche questo tipo di rito, ecco, il rito dell'ascolto in radio, nel mio caso l'ha fatto mio padre, come scusa Mary, per me è qualcosa che io non ho vissuto dal vivo ma che mi ha raccontato mio padre, ed è qualcosa che secondo me può tornare a essere centrale nel racconto di questo sport che resta meraviglioso, con anche qui degli accorgimenti, come è normale che sia.
2: Ecco Andrea, secondo te in che modo può tornare?
0: Concretamente, innanzitutto, banalmente, la radio ha una torna utile al momento in cui monti in macchina, detto in pieno toscano, visto che insomma ci intendiamo da questo punto di vista. La radio ha la fortuna di essere ancora il mezzo privilegiato all'interno delle macchine, per quanto vi sia il telefono, tutto quello che si può fare, il CarPlay eccetera, quello può essere sicuramente un metodo. L'aiuto del mondo social da questo punto di vista può essere molto utile. Porto un esempio, un case study, che è quello di Francesco Repice, che pubblica gli estratti delle proprie radiocronache su Instagram, arrivando a un pubblico che magari le radiocronache non le ha mai ascoltate in vita sua. Già quello è un modo di rendere viva la radiocronaca, non nella fruizione in diretta live, ma nella fruizione ex post, in post produzione, ma può anche avvicinare persone che magari possono dalla sera alla mattina sviluppare anche questa nuova passione, aver voglia di sentirla una radiocronaca. Se le persone non conoscono le cose non ne saranno mai attratte. Secondo me attraverso lo studio e la conoscenza si può attrarre persone nuove.
1: Ti volevo far scivolare a proposito di quello che stai dicendo, però anche sul come si fa la telecronaca e la radiocronaca. Io che appartengo a una generazione dei vecchi, che comunque hanno vissuto tutto il calcio minuto per minuto, quando era l'unico mezzo per avere notizia delle partite, e quindi avevi il cuore in gola quando si collegavano con il campo dove giocava la tua squadra del cuore. È cambiato tanto anche il modo di farla, questa radiocronaca, questa telecronaca. Te pensi che ci sia tutto questo bisogno di urlare che si sente in continuazione, di esaltare all'infinito qualsiasi banalità e considerare come unico tutto quello che viene fatto sul campo? Cioè, io capisco che questo ha permesso di, diciamo, cogliere l'attenzione di un certo pubblico, è diventato un trend, è diventato una moda, ma non sarebbe il caso, Andrea, di tornare un pochino alla sobrietà, ai toni giusti, all'evitare di esaltare qualsiasi cosa, proprio che te sei, proprio perché stai incarnando la figura gestisce un fenomeno che, abbiamo detto, attraversa il tempo e che magari potrebbe essere espressione del passato, ma che ha la possibilità di traghettarla verso il futuro. E visto che siamo a traghettarla verso il futuro, ora praticamente faccio tutta la trasmissione con questa riflessione, sarebbe il caso anche di cominciare a toccare i modi. Ora ti faccio ridere e poi ti lascio la parola. Cioè, io c'è un telecronista che alla televisione, che un tuo collega, che non posso dire chi è e nemmeno da dove fa è su Sky. Che io non posso proprio ascoltare, perché questo qui fa il fenomeno e quindi crea su se stesso il fenomeno, la parlata, le pause, è una cosa insopportabile. Io ho parlato con alcuni giornalisti Sky, ho detto: ragazzi, ma non gli dite nulla a questo qui che fa? Ecco, io credo che questo tipo di professionisti facciano allontanare la gente addirittura dalla propria squadra. Scusa,
0: allora, parto dal
1: poi dopo ci sento al telefono, ti dico chi è.
0: Ci conto, mi raccomando. Allora, io parto dal presupposto che, come i figli assomigliano più ai loro tempi che ai loro padri, così i telecronisti di oggi assomigliano più ai propri tempi che ai propri predecessori, quindi è normale che ci sia stato un po' un cambiamento. A volte si è un po', secondo me, rincorso il trend, si è rincorsa la viralità, perché ovviamente viviamo nel mondo di TikTok, nel mondo dei social, di Instagram e quant'altro, e quindi la possibilità di magari anche scalare posizioni, gerarchie attraverso un tormentone ha attirato, e quello secondo me è di fatto sbagliato, ma per un semplice motivo che ci insegnano e che insegnano anche alla lezione 1 in qualsiasi corso di telecronaca o parlando con qualsiasi telecronista: non devi metterti al posto dell'evento, l'evento è la cosa fondamentale ed è la cosa che devi raccontare. Per come la vedo io, per come la faccio io la telecronaca, un ritorno alla pura sobrietà sarebbe lontano da me, ma perché di fronte a un calcio che magari non sempre è esattamente esaltante, toccare la corda emotiva può essere più può portare qualcosa di più, questo sicuramente. Poi a me piace, oltre che toccare la corda emotiva, piace anche andare a cercare un aspetto tattico, un racconto, cercare di far vedere a chi guarda qualcosa che, se non gli viene fatto notare, non avrebbe visto. È una cosa che io ho imparato guardando e facendo la trasmissione alla TV Serie A con Gianpaolo Pazzini. Lui mi fa vedere delle cose che io in campo non avrei visto senza il suo consiglio, e cerco di fare questo. Poi ovviamente il discorso cambia se c'è un talent in telecronaca. A volte si esagera, questo è chiaro, e diciamo che questo poi dipende anche dalle scelte del singolo telecronista. Io cercherei, come sempre, la buona vecchia via di mezzo, cioè non la sobrietà pura di maestri di un tempo. Credo che ci sia un pre Sandro Piccinini e un post Sandro Piccinini, che da questo punto di vista ha cambiato completamente il vocabolario proprio della telecronaca, magari senza cercare di esaltare ogni cosa anche quando c'è poco da esaltare, perché a quel punto si perde l'unicità del momento, no? Il momento è unico quando è raro. Se ogni domenica ci sono situazioni che ti portano a perdere il controllo, vuol dire che in fondo stai un po' perdendo l'essenza del gioco e del racconto.
1: Comunque Piccinini adesso, no, scusami Anna, sembra quasi vintage. Io quando guardo, no, quando le partite vedo Piccinini, cioè, mi rilasso, ecco. Dicevi?
2: No, dicevo che non hai dichiarato qual è l'espressione che più ti infastidisce, perché io la so e volevo sapere se Andrea la dice dritto per dritto.
1: No, vabbè, va bene. No, no, no, Andrea, non è dritto per dritto, lo usano anche a Coverciano, al settore tecnico.
2: Però
1: perché è un'espressione, non vuol dire assolutamente niente, ma che è diventata...
2: tirato dritto per dritto.
1: Sì, no, vabbè, ma insomma, nel calcio una volta te non lo sai, Anna, ma ho fatto addirittura, nemmeno Andrea lo sa, ho fatto una trasmissione di Scanner solo sulle espressioni dei giornalisti, va bene? Quindi mettendoli al patibolo, ma cioè, passando anche quelle ormai sono diventate entrate nel vocabolario, come hai il problema di girarsi. Però per esempio l'urlo cosa ha fatto, ecco, io vorrei che venisse diciamo, previsto una sanzione penale, ecco, per quando dicono cosa ha fatto. Prima con Riccardo Cucchi Anna ride, una pazza, perché sa avendomi accanto, sa effettivamente quanto la cosa mi fa rabbia. Prima con Riccardo Cucchi però parlavamo anche della difficile gestione delle nuove generazioni, a cui tu, stranamente, diciamo per il ruolo che hai adesso, e Anna un pochino meno, appartenete, ma anche più giovani. Cioè una generazione che è sollecitata tantissimo dai social, che si annoia, che ha bisogno di interagire, che ha bisogno subito della sintesi, perché se no va in frigorifero a vedere mangiare qualche cosa perché si annoia di nuovo. Come pensi che si possa portare questa gente, questa massa che ha bisogno delle immagini e delle risposte, a seguire qualcosa che invece scatena l'immaginario, che è una cosa meravigliosa? Come si fa, Andrea?
0: È una sfida molto, molto complicata, che secondo me hanno dovuto affrontare a turno un po' tutti gli sport, e non soltanto. Penso a quella famosa intervista che è rimbalzata anche sui social di Matt Damon, l'attore statunitense, che ha spiegato alcune linee guida di Netflix nella produzione di contenuti e di film. Viene richiesto di rispiegare la trama, perché spesso il pubblico, il target di riferimento, si distrae davanti a un film. Il concetto più o meno è lo stesso, ed è una questione che secondo me è abbastanza trasversale nei confronti di qualsiasi tipo di contenuto, sia un film, un documentario, una serie TV o una partita di qualsiasi sport. Quello chiaramente è il tema. La cosa che ho notato dalla mia esperienza, ma non soltanto professionale, che è minima, faccio parte ancora della categoria dei giovani, secondo me ancora per poco, perché per me i giovani sono quelli che hanno 18 anni, però ancora sono sotto i 30, quindi mi considero ancora da questo punto di vista appartenente a questa categoria. Dicevo, una sfida abbastanza generale da questo punto di vista. Bisogna, secondo me, cercare di dare motivi di attrazione. Il motivo di attrazione non è l'urlo sguaiato di cui parlavamo prima, ma dei motivi di interesse. La Formula 1 ha saputo raccontarsi e ripartire attraverso che cosa? Attraverso la serie televisiva, attraverso una serie di accorgimenti anche dal punto di vista regolamentare, su cui non chiedetemi nulla perché non la seguo e non so niente, so solo che hanno funzionato. E così deve fare secondo me anche il calcio. Il calcio ha delle unicità che secondo me, dico sinceramente, non sono l'alto punteggio. Il calcio è uno sport tendenzialmente a basso punteggio, a parte se giocano Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Quindi per renderlo più attrattivo, secondo me, non devi puntare a far finire le partite 10 pari, devi alimentare un racconto. E il racconto, secondo me, ha tanti punti di vista. Per esempio, a me piace molto il racconto tattico, perché mi piacerebbe sapere che cosa dice un allenatore nei confronti di una squadra. E allora io quello vorrei sapere. E secondo me le nuove generazioni possono essere educate anche ad apprezzare questo tipo di contenuto. Quindi, per rispondere senza fare troppi giri di parola alla tua domanda, per andare a prendere un pubblico che è abituato ad avere tanti impulsi, devi fare un minimo di compromessi, ma devi educarlo questo pubblico, devi dargli degli impulsi, devi dargli qualcosa. Se poi loro si vorranno distrarre, si distrarranno, ma secondo me non è questo il caso. A volte demonizziamo questi nuovi mezzi, ma sono gli stessi mezzi che portano persone di 15, 18, 20, 25 anni a guardare video YouTube che durano 2 ore, quindi in realtà la voglia di seguire c'è, bisogna semplicemente dare un prodotto che sia all'altezza, e nel caso specifico del calcio, per me, per dare un prodotto che sia all'altezza non bisogna semplicemente che le partite finiscano tanto a tantissimo, ma bisogna avere un racconto che può essere la storia tattica, come ti dicevo prima, può essere la curva della Juve Stabia, per esempio, visto che ci sono stati adesso i playoff di Serie B, può essere la storia di un calciatore. Bisogna fare uno sforzo, perché i tempi sono cambiati, le fonti di informazione e di intrattenimento si sono decuplicate, è un bene e anche una sfida da questo punto di vista, secondo me.
1: Mi hai convinto, mi hai convinto. No, ma una cosa sulla quale io faccio fatica un po' a portare la categoria, è bella l'idea, diciamo, di approfondire gli aspetti tattici e quindi di portare l'attenzione dei giovani su questo, ma anche sull'aspetto psicologico. Perché una cosa che la categoria sottovaluta sono le dinamiche, la psicologia, che poi nel calcio, diciamo, giocato, in quello vero, quello a livello del campo, sono poi
2: incidono
1: in una maniera incredibile, e sono... E spesso e volentieri anche gli spettatori sono guidati, no? quasi come se fosse un'equazione che di fronte a una serie di elementi il risultato dovrebbe essere quello. Invece l'aspetto psicologico è fondamentale. Un'ultima domanda. E la passione territoriale, come si fa a farla rinascere, Andrea? Come si fa? Perché per riattaccarsi al nostro movimento bisogna anche identificarsi in qualche maniera. C'è qualche ricetta da qualche parte che tu conosci?
0: Ricette magiche, purtroppo temo che
1: non ne hai.
0: Però non ne ho, sarebbe una presunzione assoluta e esagerata persino per me, no, battute a parte. Io credo che tra gli aspetti, mi ricollego a quello che dicevamo prima, tra gli aspetti che possono esaltare il racconto c'è anche proprio quello che hai appena detto tu, cioè la passione territoriale, il sentirsi, identificarsi in qualcosa. E quello va alimentato, è un racconto che può essere alimentato e deve essere alimentato anche lì attraverso la produzione di contenuti che possano essere interessanti e intriganti per le persone. Poi dico una banalità, visto che insomma secondo me ho fatto una bella conversazione, chiudiamola abbassando il livello, magari andando ai mondiali, perché secondo me sembra una cosa stupida, perché mi parli certo. Di realtà e quindi parliamo di microcosmo e non di macrocosmo nazionale,
1: certo.
0: Però riagganciarsi a quel treno lì potrebbe essere un volano
1: un effetto traino, non c'è dubbio.
0: Potrebbe essere un bellissimo traino. Il racconto però del calcio passa anche, siamo in diretta su Radio Firenze Viola, passa anche da quel tipo di racconto, quello sul territorio, quello è fondamentale, e secondo me da quel punto di vista non siamo messi male. Firenze da questo punto di vista può insegnare, Roma è un'altra città che insegna, bisogna ripartire anche da queste piccole cose. Il concetto di identità va raccontato, va spiegato, perché ci si lega al calcio, secondo me, perché ci si riconosce in qualcosa, non perché si vede un bellissimo gesto tecnico. Il tennis è meraviglioso, io lo amo, perché c'è lo slice, la palla corta, il diritto incrociato, il passante, il lob. Nel calcio sì, c'è il tiro a giro sotto l'incrocio, il gol alla Del Piero, io stavo in porta, c'è la parata con la mano di richiamo, ma c'è il sentire di appartenere a qualcosa, è un sentimento più dal basso, e bisogna secondo me ripartire anche da lì.
1: Andrea Gonzalez, Radio TV Serie A, telecronista Sky, grazie di essere stato con noi. Ti ho mandato per WhatsApp il nome del giornalista a cui facevo riferimento.
0: E
1: ci sentiamo grazie, presto, Andrea. Speriamo di averti ancora con noi.
0: Volentieri, ciao ragazzi.
2: Noi abbiamo finito. E
1: vi auguriamo.
2: Abbiamo finito anche Scanner.
1: E quindi tanto ci ritroviamo noi due, per cui gli auguri delle vacanze non li facciamo, perché ci risentirete come Home Scouting da mercoledì
2: 3 giugno in diretta su Radio Firenze Viola tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e sempre in replica tutti i lunedì alle 18 su TMV Radio.
1: Grazie, è stato bello, a presto, ciao.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma per concentrarci sulle panchine, ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Partiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa è per quanto riguarda il Milan, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane. Lasciano un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo come tale, e un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan, è uno dei più importanti che c'è in Italia. La perplessità è questo, che purtroppo il finale del Milan non è stato bello. Hanno perso delle occasioni, come hanno perso le occasioni altre squadre, e questo la dice lunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, De Laurentiis ha fatto, secondo me, la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni e che il curriculum parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera troppo semplicistica.
0: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione è che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli, perché in molti volevano probabilmente una scelta che si proiettasse più nel futuro. C'era anche Italiano in ballo per il Napoli.
1: Ma sì, c'era in ballo anche Italiano, mi avrebbe fatto piacere anche per lui perché comunque questi anni sta facendo vedere tantissimo il suo valore e la sua idea di calcio, che è nel calcio positivo. Però è altrettanto vero che non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci che insomma viene da dei campionati importanti. È arrivato anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente Allegri De Laurentiis ha fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì per l'esperienza che ha.
0: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, con cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
1: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, potrebbe essere anche un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente di ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore, e penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi in cui possa aspirare, che possa portare quello che è perlomeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
0: Parliamo adesso anche del tuo Parma con questa che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
1: Allora, innanzitutto, ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, e l'ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una retrocessa come la Cremonese, che a parere mio era molto più attrezzata per con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un campionato di ritorno veramente disastroso, che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani. Probabilmente qualcuno verrà ceduto perché chiaramente la politica della società è questa, però è altrettanto brava nel cercare, nel trovare, nel scovare giovani interessanti che possono emergere, come è successo quando questo attaccante, il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia, dalla Serie B, insomma, francese, e si è subito inserito e ha fatto subito vedere il suo valore. Quindi io presumo che comunque confido in quello che il Parma ha fatto in questi anni, nel cercare, nel portare eventualmente quei giocatori che possono avere l'opportunità di esaltarsi nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, ha un centro sportivo attrezzato, ha in questa un allenatore, ripeto, se dovesse rimanere, molto preparato, anche pur nella giovane età, però è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
0: A proposito di allenatori emergenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire la Champions per il Como nella prossima stagione?
1: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, per il mio, che ha giocato il miglior calcio. A volte spettacolare, a volte anche da padrona. Poi l'esperienza di alcuni e le squadre, magari in alcune situazioni ha perso, però questo è stato, ha perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions, e ci è arrivato con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como si è anche, tra virgolette, facilitata, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura arrivare in finale di Champions.
0: Senti, per quanto riguarda la Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
1: Beh, sicuramente un nodo da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso degli errori, parlo dell'inizio della scorsa stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità con Tudor. In realtà non era convinta, poi non è stata chiara anche per quanto riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se ne rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti, che è arrivato dopo Tudor, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante, non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia per problemi fisici. Però ecco, io presumo che partiranno da questo, cercando di non commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno, a cambiare poi in corsa e non dare un'idea non soltanto alla gente fuori, ai tifosi, o comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro, di dare un progetto e una continuità in quello che credono, in quello che è anche lo stile Juventus.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Andiamo a salutare in collegamento con noi Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovato anche a te. Ciao a tutti.
0: Partiamo parlando della Roma perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società. Stavolta magari per un ruolo operativo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
2: Ma io sai, per me sfondi una porta aperta. Secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Chiaramente Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno, a Roma ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque, quindi credo che sia una cosa importante, calcolando il fatto che è importante che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona con cui, che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che doveva esserci con Ranieri, ma mi pare che non sia andata così bene, quindi speriamo per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma ognuno poi riesce, nei dettagli non entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del mister Gasperini, senza dubbio ne vede sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
0: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno appunto della Roma, dovrebbe occuparsi del vivaio.
2: Beh, un altro elemento che ha rappresentato, era un po' sparito non dai circuiti generali perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione, praticamente Giannini ha esordito poco dopo di me in quella Roma e ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Nils Liedholm, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante quasi anche a livello europeo, non dimentichiamoci la finale insomma, di Champions persa con il Liverpool e quant'altro. Quindi Giannini diciamo che sarebbe un. Hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che
0: Eh sì.
2: in questo calcio mancano sempre di più. Sono i due numeri 10 che rappresentano al meglio non andando ancora a ritroso del tempo, insomma, come giocatore come Giancarlo De Sisti, ma diciamo che rappresentano gli anni 80 e 90 Giannini e gli anni 2000 il Francesco Totti, che chiaramente rappresenterebbero una cosa molto importante per la Roma e sarebbe veramente un buon segnale di buon auspicio, visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati simboli come Maldini al Milan e quant'altro. Quindi, buon segno, dai.
0: Ecco, è una Roma che si è qualificata per la Champions. C'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel giro scudetto nel prossimo anno. La Roma, con gli adeguati rinforzi, potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
2: Beh, senza dubbio l'Inter in questo momento è ancora la squadra che si è impresa singolarmente, è la squadra chiaramente da battere, calcolando che il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con un distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici. È chiaro che la Roma fa parte di quella della Roma deve far parte, ormai, visto, approfittando anche, diciamo, anche questo, che la Roma della debacle, tra virgolette, juventina e milanista, è riuscita ad approfittare di ciò e a centrare l'obiettivo che era l'obiettivo più importante, quello di rientrare nell'ambito Champions. E chiaramente bisogna vedere appunto come si comporteranno queste squadre adesso, chiaramente la Juventus che deve rifondare, adesso c'è un po' di confusione, al Milan non ne parliamo neanche, non si sa ancora chi è il direttore sportivo, si deve rifare anche il discorso, l'assetto a livello dirigenziale ancora, quindi c'è ancora da aspettare come si muovono queste squadre per dare il segnale per vedere se la Roma può essere competitiva. Lo sarà sicuramente competitiva, ma che possa insidiare il discorso scudetto, bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
0: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Che cosa ne pensi?
2: Ma io sai, questa esterofilia sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere, ma al di là del budget io reputo sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale siano i calciatori, quindi il Milan deve cercare di rifondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di partire dai più importanti, di andare via, quindi hanno chiesto praticamente quasi di andare via perché vedono un ambiente che non è ben equilibrato. Adesso, al di là delle sparate di Ibrahimovic, che senza dubbio però lui se le può permettere perché, da quello che ho capito, fa parte integrante
0: Sì.
2: dell'azionariato della proprietà, diciamo così, quindi lui non lo può cacciare via nessuno, indubbiamente. Ma al di là di questo, mi pare che ancora stiano componendo, non ci sia ancora un. La cosa a cui devono mettere a posto è il discorso l'assetto societario e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello, si può cominciare a ripartire, e anche gli stessi giocatori possano avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi, prima vediamo poi quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Poi, per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta e dare la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata, ha perso le coordinate proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
0: Leao pronto a salutare, come va giudicato in questi 7 anni di Milan?
2: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore del Pro che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima di ti mi hai fatto due nomi che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità di tempi che stiamo percorrendo, nel senso che ha sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelle che sono le ambizioni e diciamo l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, credo, no? Mi pare 9 anni,
0: Sette anni, dal 2019 è
2: sette
0: arrivato al
2: anni,
0: Milan.
2: appunto, 7 anni la presenza di, quindi non sono pochi, però è stato un rapporto discontinuo fatto degli acuti molto importanti, perché chiaramente le potenzialità ci sono, a situazioni veramente paradossali. È senza dubbio un giocatore di talento, ma che deve trovare, probabilmente forse non ha trovato quell'allenatore nell'arco di questi 7 anni, compreso Allegri, che di solito è molto bravo a far questo, che possa tenerlo e possa dargli le motivazioni giuste per dargli continuità di rendimento. È chiaro che se va via un giocatore come lui, ne devi prendere un altro. E di livello così i costi, per quanto esagerati sono, ci sono. Quindi bisogna vedere un pochino se Cardinale e Ibrahimovic e quant'altro sono in grado di poter reggere un mercato importante.
0: Vedremo dunque, grazie per il momento ad Alberto Di Chiara, buona giornata, presto.
2: A te, ciao, presto.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: E il buon pomeriggio ve lo diamo in diretta qui a Maracanã, prima puntata di giugno, il mese che ci accompagnerà poi verso l'inizio dell'estate, che ci accompagnerà verso l'inizio dei mondiali, che purtroppo ancora una volta seguiremo in maniera del tutto disinteressata, ma che ci accompagnerà anche verso il mercato, verso le prospettive della prossima stagione, il valzer che non si ferma mai fra panchine, mercato, trattative, indiscrezioni, insomma... ci si può veramente sbizzarrire in attesa che poi torni il campionato di Serie A che è appena passato in archivio. Chiaramente la voce che sentite, anche valzer qui in studio, è quella di Lucio Marinucci, anche se fra poco e poi per una certa finestra della puntata di oggi di Maracanã avremo il direttore, il padrone di casa Marco Piccari in collegamento, poi come sempre alle ore 14 mi raggiungerà Stefano Impallomeni, tanti graditi ospiti di queste quattro ore da trascorrere insieme fino alle 17, è un bel direttore, ovviamente un bel direttore, il direttorissimo Marco Piccari, dicevo, ce l'avremo dopo insieme anche a Luca Calamai per fare un po' il punto, dato che i temi sono tanti. Voi come sempre, se volete partecipare, il numero per i messaggi WhatsApp è sempre quello, il 331 82 00 213. Sapete che a me fa sempre piacere avere un confronto diretto, insomma, sui tanti temi. Partiremo dalla finale di Champions League, perché si è conclusa la stagione per club con la vittoria del Paris Saint-Germain ai calci di rigore contro l'Arsenal nella finale, appunto, anche qui accompagnamento della colonna sonora, la musichetta poi la risentiremo verso fine luglio con i preliminari, anche se non interesseranno squadre italiane, poi si ripartirà con i sorteggi, ma per quello ci sarà ancora tempo, la musichetta che accompagna ancora una volta i festeggiamenti del Paris Saint-Germain con la seconda Champions League consecutiva dopo quella dell'anno scorso, ricorderete la vittoria roboante per 5-0 sull'Inter, questa volta nel punteggio meno roboante, 1-1 dopo i tempi supplementari, poi 4-3 dopo i calci di rigore, anche se bisogna dirlo, il Paris Saint-Germain ha giocato una grande partita, forse nei 120 minuti avrebbe già meritato di vincere, per quanto l'Arsenal poi in alcuni tratti si fosse anche difeso con ordine, ma insomma Luis Enrique ancora solleva la Champions League al cielo per la seconda volta consecutiva, poi purtroppo bisogna anche dire che i festeggiamenti sono stati non sempre positivi a Parigi, scene di guerriglia per parecchie ore che impongono delle profonde riflessioni, nulla a che vedere, mi sento di dire, con il calcio, non c'entra praticamente nulla, se, per non dire nulla, peccato perché ha rovinato, ecco, una bella finale a Budapest, invece a Parigi i festeggiamenti non sono stati festeggiamenti, ma è stata, come ho già detto, guerriglia. E poi gli altri temi, perché ci sono dichiarazioni importanti in ottica varie squadre, ha parlato De Bruyne, non di certo con parole al miele nei confronti di Antonio Conte, ha risposto Stellini, il vice del tecnico salentino, una botta e risposta, si è detto non valorizzato appieno sostanzialmente, De Bruyne ha posto l'accento sul gioco, il bisogno di avere un gioco offensivo, di un gioco che possa valorizzare appieno le sue caratteristiche, e qui inevitabilmente sorgono gli interrogativi anche su quello che potrà essere dunque il suo percorso a Napoli, perché Allegri conosciamo benissimo quelli che sono, insomma, i suoi parametri interpretativi, e quindi anche qui interrogativi, e soprattutto ha fatto bene, sono state giuste, corrette le dichiarazioni di De Bruyne, perché sono arrivati degli avvallamenti, sono arrivate delle critiche, poi le parole di Leao che praticamente chiude la propria avventura al Milan, non si è conclusa, per usare un eufemismo, nel migliore dei modi, sono parole d'addio inequivocabili, il Milan dovrà ripartire, quindi però da quali punti di riferimento? Manca l'allenatore, manca buona parte dell'organigramma dirigenziale, mancano molti giocatori perché tanti si avviano a lasciare, Modric verosimilmente lascerà, Rabiot potrebbe finire proprio al Napoli da Max Allegri, Yashari, uno dei colpi principali, potrebbe andarsene, in attacco Jimenez non ha dato risposte, neanche Fulkrug, quindi servirà qualcun altro, Maignan ha rinnovato a breve, ma può essere ancora Milano la piazza per valorizzare quello che è un titolare di una delle nazionali più forti del mondo, insomma veramente tanti interrogativi. Poi andremo anche su quelli che sono gli altri temi, la Juventus che prova a ripartire con quest'asse, insomma, che qualcuno vede un po' scricchiolante, Marco qui lo ha ribadito tante volte, l'asse Spalletti Giuntoli, anche qui da chi ripartire sul campo, in attacco Vlahovic sarà ancora l'uomo della prossima stagione, sì o no, giusto continuare a trattare con lui perché al momento il serbo prende tempo, rispunta Colomani, francamente la Juventus in quei sei mesi aveva fatto discretamente in alcuni momenti, in altri decisamente meno. Anche qui, insomma, tanti dubbi. L'Atalanta che poi accoglie Giuntoli e si appresta ad accogliere anche Maurizio Sarri per preparare un progetto ambizioso per le prossime stagioni. L'Inter che si guarda intorno, poi avremo il tempo di parlare delle romane, delle altre, insomma. Abbiamo fatto un po' un'infarinatura generale e adesso direi che possiamo anche andare tranquillamente con i titoli di giornata. Debordante il primo titolo, perché De Bruyne ad essere debordante e la bordata l'ha lanciata appunto ad Antonio Conte, un gioco che non l'ha valorizzato, non gli ha mai permesso di esprimersi al meglio per quelle che sono le sue caratteristiche. Ora chiede un gioco più offensivo, un gioco che possa finalmente far vincere divertendo con Allegri. Può esserci? Rafa addio poi per il Milan, l'addio di Rafael Leao apre le porte dunque ad una nuova era, lui che era stato un po' uno degli uomini simbolo degli ultimi anni, prima la crescita da giovane, poi la conquista dello scudetto da protagonista e quel salto di qualità, ma è veramente arrivato, adesso si stanno per separare le strade e dunque il Milan dovrà cercare di ricostruire anche da questo punto di vista. E poi Nerazzuntoli, perché Giuntoli sarà nerazzurro, chiaramente il nerazzurro di Bergamo, non il nerazzurro di Milano. Anche qui tante prospettive interessanti, l'Atalanta si appresta a cambiare, insomma, a livello di progettualità tecnica, ma non a livello di visione calcistica, un club con grande competenza. Giuntoli a Napoli ha fatto ottime cose, alla Juventus un po' meno, vuole rilanciarsi e potrebbe farlo, anzi dovrebbe farlo insieme a Maurizio Sarri. E Issise Louis è il titolo per il Paris Saint-Germain, perché sì, è Issise Paris, ma è anche Issise Louis, Luis Enrique, che continua a dimostrare di essere forse il tecnico al momento più preparato al mondo, seconda Champions League consecutiva con il Paris Saint-Germain, terza Champions League vinta in carriera in totale, aggiungendo quella con il Barcellona, insomma un allenatore che è riuscito a convincere tantissimi campioni, quelli appunto della squadra francese, anche a giocare, a sacrificarsi per gli altri. Insomma, sì, il Paris Saint-Germain, ma c'è tanto, tantissimo anche di Luis Enrique. Ancolo tu, poi la domanda per l'attacco della Juventus, perché proprio Colomani potrebbe diventare di nuovo una pista per i bianconeri, si tratta con il Tottenham per cercare di riportarlo a Torino, dove appunto nei sei mesi in cui era stato protagonista aveva fatto cose buone a tempi alterni. Vlahovic continua a non dare risposte e quindi potrebbe essere Ancolo lui. Poi Inter, cosa manca ai nerazzurri per cercare di migliorare ulteriormente? La stagione corrente in Italia è stata praticamente perfetta, un campionato stradominato, una Coppa Italia vinta con merito, in Champions League si poteva sicuramente fare di più e l'obiettivo dell'Inter è quello, in quanto club e squadra ambiziosa, di continuare a crescere. Dunque dove può crescere? Cosa manca all'Inter per ritornare ad essere grande in Champions League? Insomma, questi un po' i titoli della puntata odierna di Maracanali. Sviscereremo in corso d'opera con i tanti ospiti che avremo in collegamento nel prossimo blocco. Ricordo ancora Luca Calamai insieme a Marco Piccari con Penna e Calamai, e poi tantissimi ospiti, incluso Stefano Impallomeni, qui accanto a me. Arrivano già i messaggi dal 331 8200 213. Qui il solito Luigi, intanto ti saluto. Luigi è sempre molto molto netto su Allegri, conosciamo le sue posizioni, non più credibile, un bluff storico clamoroso lo definisci tu, odiato dai giocatori, ma questo non lo so, in realtà al Milan fino ad un certo punto le cose erano andate, poi direi nettamente meno nel finale di stagione. Vedremo come verrà accolto anche dallo spogliatoio azzurro in questa nuova finestra. Francamente il grande interrogativo, la grande domanda è, e ripeto con tutto il rispetto per Allegri, perché io sono e rimango in parte un estimatore di Allegri, è: potrà riuscire a portare il Napoli al massimo livello? Perché in Italia il Napoli deve lottare per il massimo, deve lottare per competere per lo scudetto, è l'unica squadra che abbiamo individuato che possa dare fastidio all'Inter, e la domanda è se Allegri un po' si sia meritato alla luce delle ultime stagioni questa avventura, e francamente non lo so, perché è un salto in avanti il dato che il Napoli rappresenta al momento più di Milan ma anche di Juventus, e poi se possa portare il Napoli a lottare per il massimo. Lo spogliatoio vedremo come lo accoglierà. C'è questo avvicendamento con Conte, diverso, molto diverso rispetto a quello della Juventus, perché quella era una squadra che non aveva quasi rivali in quegli anni lì, nei primi anni del corso d'Allegri in Serie A. Era anche un calcio molto diverso, perché sono passati 12 anni da allora, dal 2014, 12 anni per il calcio sono un'enormità, quindi ci sono francamente gli interrogativi, caro Luigi. Mentre poi Federico, che segnalo e saluto come sempre con i suoi messaggi, lui ci segnala appunto che un problema per Maurizio Sarri a Bergamo possa essere quello di Luca Percassi, il dirigente atalantino, scrive Federico, dimostrato già in passato con Gasperini di non avere la pazienza del padre Antonio. Ma non lo so, devo dire, è sempre stato molto netto nelle sue dichiarazioni Luca Percassi, Percassi Junior, però nel momento in cui, soprattutto in una società che sa progettare molto bene, tu scegli di comporre un tandem con Giuntoli, con Sarri, devi avere un po' di pazienza. L'Atalanta si è abituata a calcare i palcoscenici europei più importanti, però bisogna avere criterio, e mi aspetto che in realtà poi anche Percassi Junior abbia lucidità nel valutare il percorso di Sarri e di Giuntoli. Lì la più grande curiosità ce l'ho non solo a livello di prima squadra ma a livello anche di club, perché sappiamo che le giovanili atalantine programmano poi anche in base alle caratteristiche di gioco della prima squadra. L'Atalanta negli ultimi anni ha sempre ovviamente portato i principi di Gasperini, anche con Juric e Paladino in realtà era rimasta la difesa a 3, quindi si era visto pur sempre un certo tipo di diktat. Ora le cose cambieranno, perché pare francamente difficile pensare a un Sarri, no? Con la difesa a 4 non sarà così, di conseguenza bisognerà cambiare un po' la struttura in generale del club, delle squadre giovanili. Tanto sto vedendo sullo monitor di ritorno, diamo anche una piccola parentesi sugli altri sport, sul tennis, che vede tanti italiani impegnati a Roland Garros, sappiamo non più Sinner, che purtroppo è uscito prematuramente per via anche di problemi di tenuta fisica, però attenzione perché oggi c'è tanta Italia in campo, sta giocando Cobolli che sta affrontando lo stato statunitense Svaida, siamo al tie break del terzo set, Cobolli ha vinto i primi due set, quindi attenzione perché questa potrebbe essere una chance per tentare di chiudere rapidamente. E poi nella giornata di oggi gli altri italiani negli ottavi di finale, Berrettini contro Cerundolo, anche lui Cerundolo junior, per dirla all'Argentina, Juan Manuel, Manuel Cerundolo, che proprio aveva fatto fuori Sinner. E poi l'ultima gara degli ottavi sarà Arnaldi contro Tiafoe, quindi altra bella gara molto molto equilibrata. Roland Garros andrà avanti per tutto il giorno, lo seguiremo e daremo anche aggiornamenti in questo senso. Intanto abbiamo già qualche audio al 331 82 00 213, andiamocelo a recuperare.
0: Buongiorno Marco, Nicola da Pisa.
2: Ciao Nicola.
0: Due considerazioni: la prima, io a questo punto lascerei andare a Vlahovic e proverei a fare come fece l'Inter con Icardi, con Lautaro, cioè prendere quella punta che poi ti farà la differenza.

0: organigramma, insomma, sull'apparato dirigenziale, è evidente che la scelta di mantenere Giuntoli è perché Elkann crede ancora nel suo operato, e soprattutto io penso, ma questa è un'opinione puramente personale, che lui abbia voluto ancora non cancellare, non delegittimare quella che era stata poi una scelta progettuale a lungo termine. Si è deciso di tenere Comolli, di conseguenza poi, insomma, Ottolini dovranno operare insieme a Spalletti. È un interrogativo, lo dicevo prima, qualcuno non vede grande empatia fra i due, fra Giuntoli e Spalletti. Solo il tempo ci dirà se avrà avuto ragione Elkann a mantenere Comolli o meno. Di certo non sarà facile trovare un punto di vista in comune. È chiaro che se dovessero poi esserci degli screzi sarebbe secondo me gravissimo, perché rischieresti di vivere un'altra stagione. Già con un passo sbagliato sin dall'inizio, e la Juventus non se lo può permettere, perché lasciatemi dire che aver mancato la Champions League per la Juventus è veramente grave. Cercare di risalire è importantissimo, il rischio però di rimancarla per un secondo anno consecutivo sarebbe veramente, sportivamente parlando, catastrofico. Quindi bisognerà anche far di necessità virtù, e per quanto Spalletti e Giuntoli magari non nutrano grandissime simpatie uno con l'altro, però mi sento anche di dire che sono professionisti e devono cercare di fare quantomeno una tregua, impostare la stagione in maniera sostenibile, e poi si vedrà. Poi le parole staranno al campo e lì dovrà Spalletti lavorare nel migliore dei modi. Su Vlahovic, ripeto, poi nel corso del pomeriggio avremo le possibilità di commentare il tema. Su Vlahovic è un grosso interrogativo, perché Colomani è uno dei nomi che potrebbe arrivare. Ha lasciato il Tottenham, sta lasciando il Tottenham, torna al Paris Saint-Germain, che è il club che possiede il suo cartellino. Bisognerà trattare, di certo è, si può prendere un attaccante molto più forte di Vlahovic. È sempre questo l'interrogativo, lasciare andare Vlahovic per prendere chi? Queste sono le domande, perché poi i nomi che gravitano ci sono. Oltre a Colomani, torna di moda Mateta, che lo ricorderete essere già stato accostato alla Juventus, stato protagonista comunque della conquista della Conference League del Crystal Palace. Io continuo a pensare che per caratteristiche in Italia possa essere un attaccante in grado di far bene. Certo, la Juventus deve provare a tornare ad essere competitiva ad un livello alto, quindi lì bisognerebbe valutare, e soprattutto anche per Mateta andrebbero investiti dei milioni, qualche decina di milioni andrebbe investita, ma in scadenza nel 2027. Quindi ci sono tante domande. Chiederemo anche agli ospiti che cosa ne pensano su Vlahovic e sulla Juventus. Qui arrivano altri audio, intanto un altro messaggio, ma se il Napoli ha preso al volo Allegri, perché il Milan lo ha lasciato andare? Era da cambiare tutti tranne allenatore, e soprattutto ascoltare sul mercato Allegri. Quindi, se non ho capito male, tu dicevi di tenere Allegri al Milan, per dare continuità tecnica, certo, dopo l'ultima giornata non era facile, anche se pure lì, quando tu a 90 minuti sei certo, dalla fine del campionato sei certo di dare continuità al progetto, poi perdi una partita, seppur importantissima, e stravolgi tutto, vuol dire che non c'è grande, grande stabilità a livello di idee, poi sulla trattativa Allegri-Napoli, sono uscite varie indiscrezioni nel corso delle ultime ore e degli ultimi giorni, ossia che addirittura Allegri sembrava potesse aver già iniziato delle trattative interlocutorie prima della fine del campionato. Devo dire, non ci sono conferme, quindi su questo bisogna essere molto onesti, molto netti, conferma al 100%, però l'impressione, ecco, che forse Allegri si stesse già guardando intorno, il che farebbe anche capire poi che al Milan non vedeva a sua volta delle prospettive interessanti. Tanto altro audio al 331-8200213, andiamo.
1: Ciao Lucio, complimenti per il tuo lavoro
0: Eccolo
1: intanto.
0: Luigi, ciao Luigi,
1: Allora,
0: grazie.
1: Allegri, il genio di Livorno Allegri. Allora, se è
0: Immaginavo.
1: vero che per fare una prova ci vogliono tre indizi, te ne do subito due. Il primo è ritornato alla Juventus e ha fallito. È andato al Milan e ha fallito. Ora andrà al Napoli, come è vero che andrà al Napoli, e fallirà. E quindi questo è il terzo indizio per dire che Allegri è un bluff storico. è un allenatore senza qualità, secondo me. Ciao.
0: Ma Luigi, io so, sappiamo tutti la tua posizione.

oltranzista su Allegri. Io non lo ritengo un bluff storico perché in realtà comunque sia in passato aveva fatto bene. Noi parliamo di quella Juventus, ma anche al Milan aveva operato comunque bene nel primo periodo. Semplicemente, secondo me, negli ultimi anni, a parte che le squadre che ha avuto non erano pronte a vincere, non potevano vincere nulla a livello importante, però potevano fare probabilmente di più di quello che hanno fatto. Non è riuscito ad intercettare dei cambiamenti, secondo me, Allegri. Io non mi aspetto un disastro, devo dire, a Napoli. Non mi aspetto un disastro, però ecco, ribadisco, De Laurentiis si accontenterebbe di un posto in Champions League, di una discreta stagione a livello europeo, non disastrosa come quella di quest'anno, ma di fare un normale percorso europeo in campionato, non vincere, arrivare solo in Champions League e poco altro. Non lo so, mi pongo degli interrogativi. È vero che il mercato quest'anno sarà meno dispendioso perché si punta a dare continuità alla rosa, però negli ultimi anni gli investimenti sono stati fatti, quindi non so se possa bastare. E la domanda è: Allegri può portare così avanti il Napoli? Io non mi aspetto un Napoli disastroso con Allegri, però ecco, delle domande sono legittimissime. Qui intanto scriveva anche Antonio, non sono tifoso del Milan, scrive, però questa situazione la trovo veramente triste e non è giusto per quello che rappresenta il Milan per il calcio mondiale. Beh, sì, sono d'accordo perché il Milan ci siamo abituati tutti a vederlo come un punto di riferimento e gli anni che sta attraversando non sono di certo all'altezza di quello che ha fatto nel corso della storia del calcio. Francamente, più che altro, ecco, la differenza secondo me fra i nostri club, alcuni dei nostri club e i club stranieri è che non c'è una progettualità. Per esempio, l'Arsenal ha perso la finale di Champions League, è vero, ma ha vinto la Premier League. Per anni Arteta non ha vinto nulla se non un FA Cup, però si è sempre tenuto un certo tipo di linea, un certo tipo di strada, certo tipo di idea, la si è perseguita e sono arrivati dei risultati importanti. Ora voi mi direte, ma l'Arsenal e i club inglesi hanno dei potenziali economici nettamente superiori? Sì, è vero. Però proprio perché noi abbiamo meno potenziale economico, bisognerebbe dare più peso alle idee, bisognerebbe avere più idee. E invece il paradosso è che abbiamo meno potenzialità economica e spesso abbiamo meno idee. E il Milan di idee ne ha avute, in realtà ne ha avute tante, ma troppo confusionarie. Ora si sta puntando a Glasner come sostanzialmente direttore dell'area tecnica, poi, pardon, a Ragnik come direttore dell'area tecnica, poi potenzialmente un allenatore scuola Red Bull. Si era parlato di Gyasl che è alla Lali, ma soprattutto di Glasner che ha appena vinto la Conference League. Spunta anche il nome di Slot, però siamo all'inizio mese, giugno è iniziato e ci sono ancora tanti dubbi e poche certezze. Quindi non solo i risultati del Milan non sono stati all'altezza, ma la domanda è: si può costruire per avere un Milan quantomeno normale a livello europeo, a livello di Champions League per la prossima stagione? Anche qui tanti interrogativi e poche risposte. Noi a questo punto direi che ce ne andiamo in pausa, però, perché è finito il primo blocco introduttivo. A breve avremo Luca Calamai, anche il direttore Marco Piccari, in collegamento. Andiamo rapidamente in break e rientriamo qui fra pochissimo.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: E rieccoci appunto in diretta con l'appuntamento del lunedì, sempre qui in studio Lucio Marinucci, ma in collegamento abbiamo innanzitutto il protagonista del blocco, Luca Calamai da Firenze. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: E non siamo soli perché poi c'è anche il padrone di casa in collegamento, sia il direttore Marco Piccari. Marco, ciao, ben ritrovato anche a te.
3: Ciao Lucio, ciao Luca, ben trovato. Un saluto a tutti.
1: Insomma, è un lunedì ricco di calcio perché tantissimi, Luca, sono i temi fra il mercato, le progettualità, i dubbi, le dichiarazioni e poi l'ultima gara di Champions League, la finale che ha visto il Paris Saint-Germain vincere. Insomma, da dove vogliamo partire?
2: Ma io farei una breve riflessione sulla finale di Champions. Si può dire che non è stata una bella partita, perché tutte le volte che si parla della Champions sembra sempre che raccontiamo il mondo di Quark, il mondo bello, straordinario. Una
1: specie di è stata una finale, dai.
3: È stata una partita brutta. Il mondo di Quark è bellissimo. Luca.
2: È stata una partita dove una squadra si è messa lì ad aspettare. Ho visto 1.600.000 giri palla inutili. Non ricordo nel primo tempo un tiro in porta del Paris Saint-Germain. Lo dico perché poi quando si arriva a giocarci le partite, le sfide vere, è chiaro che o succede un qualcosa che accende tutto, oppure si vedono delle partite, sono partite molto tattiche. Io facevo il tifo del Paris Saint-Germain, per cui sono contento del Paris Saint-Germain, sono contento di Enrique. Sono contento per Kvaratskhelia, perché comunque penso potrebbe meritare veramente anche il pallone d'oro. E ora, al di là delle battute, è evidente che abbiamo toccato un punto alto, perché i valori sono veramente importanti. E quindi niente, però vorrei anche sentire il parere vostro, naturalmente.
3: Magari Luca, sono d'accordo, se c'è una squadra che ha meritato è sicuramente stato il Paris Saint-Germain, perché è vero quello che hai detto tu, insomma, primo tempo veramente brutto, secondo tempo un po' meglio perché il Paris ha provato a fare la partita, ma sai, quando incontri una squadra che gioca in quella maniera, dove diciamo mira più a distruggere che a creare e a fare una sorta di muro, a me, ti devo dire la verità Luca, a me dopo un po' di minuti mi infastidiva proprio vedere l'Arsenal, con tutto il rispetto per Arteta, che viene insomma spesso sottolineato come un grande allenatore, ci mancherebbe, ha vinto la Premier in maniera comunque importante, netta, però insomma giocare una finale così, sinceramente io personalmente mi aspettavo di vedere qualcosa in più, no? Poi per carità hanno scelto la strategia giusta per bloccare e arginare il Paris Saint-Germain, perché insomma a livello tecnico è sicuramente superiore, però giocare tutta la partita così, con una fase difensiva veramente portata all'eccesso, e poi ai rigori è andata bene al Parì, ma poteva veramente andare anche male, perché quella poi sappiamo che è sempre anche quel pizzico di fortuna. Però ti devo dire, sono contento che il calcio ha premiato chi in fondo ha un'idea diversa da un po' di tempo, e Luis Enrique ha trasformato questa squadra da album delle figurine a una squadra di calcio, gli ha dato un gioco, gli ha dato un'anima. Certo, la finale non è stata bellissima, ma se doveva vincere qualcuno, insomma, alla fine ha vinto quello che ha creato qualche, ha cercato di fare qualcosa in più, ecco.
2: Non c'è dubbio,
1: sì,
2: non c'è dubbio.
1: Anche per il percorso.
2: Tra l'altro, sì, per il percorso, sì. Io se fossi un giocatore dell'Arsenal avrei chiuso questa esperienza dicendo: ma perché non ce la siamo giocata? Perché puoi anche aspettare, puoi fare un primo tempo in attesa, me aspettavo. Tra l'altro, all'inizio del secondo tempo l'Arsenal era partito alto, ho detto, hai visto che ora hanno fatto un tempo ad aspettarli, li hanno fatti anche stancare, e ora io sono l'Arsenal, sono una squadra fortissima, vi faccio vedere che meritiamo la Champions, andiamo noi ad attaccarli. E invece hanno dopo 5-6 minuti sono tornati dentro quel fortino a doppia mandata. Io credo che il grande rimpianto per l'Arsenal di non averci provato. Per il PSG io credo che ormai stiano scoprendo un po' tutti che se dai campo a questi formidabili giocatori è un grande problema. Io penso che nel futuro il Paris Saint-Germain dovrà trovare anche il piano B, no? Un centravanti vero, perché alla fine trovi avversari che poi stanno lì ad aspettarti, la sensazione è che sì, puoi riuscire anche a entrare in porta con quattro passaggi, due dribbling, ma ci esiste anche la formula più normale: se gli avversari ti lasciano tutto questo, anche di palloni per uno e di testa può far gol, ecco. Ma insomma, queste sono riflessioni di un calcio che salutiamo e che temo che faremo fatica a riconfrontarci con questi livelli.
3: Torniamo invece... c'ho una domanda da farti a te, proprio la collego un attimo a questa finale di Champions. Se guardavo questa partita, ho pensato al calcio italiano e soprattutto ad una squadra, devo essere sincero, ho pensato all'Inter e mi sono chiesto quanto manca all'Inter per tornare a giocare una finale, perché l'anno scorso è stata demolita dal Paris Saint Germain, la squadra nerazzurra, e l'Arsenal comunque è una squadra che ha incrociato e mi sembra insomma che l'Inter ha anche fatto non malissimo contro l'Arsenal. Mi chiedevo quanto manca all'Inter per arrivare lì, cosa manca per ritornare in finale alla migliore squadra italiana che abbiamo in questo momento, perché se dobbiamo puntare su una squadra, Luca, io punterei ovviamente solo sull'Inter attualmente. Ecco, ti chiedo proprio che cosa manca secondo te, non so, l'esperienza di Kivu, oppure serve trovare ancora due o tre giocatori che ti possono riportare a fare un cammino è molto lontana a tuo giudizio da quelle due squadre che abbiamo visto?
2: Allora, noi non dobbiamo fare un errore di chiudere gli occhi e dire: in quel tipo di finale a Budapest l'Inter avrebbe fatto una brutta figura. No, l'Inter avrebbe fatto un'onesta figura, poi poteva perdere, non sarebbe partita favorita, ma in una partita secca dove, come stavamo dicendo prima, c'è l'aspetto tattico, c'è la pressione, c'è il fatto che ti giochi tutto in una partita, il calcio italiano ci sta a quel livello. L'Inter non avrebbe probabilmente sfigurato in quel tipo di partita, ma il difficile è arrivarci lì. Perché per arrivare lì te devi affrontare più di una squadra di questo livello su due partite, e su due partite, ragazzi, la differenza viene più netta, più forte, più evidente. Per cui lo dico, perché uno guardando la partita diceva: ci poteva stare l'Inter, sì, ma probabilmente niente.
1: Io sono d'accordo,
2: faccio fatica a trovarne un altro. Allora, che cosa serve non per giocare quella finale, ma per arrivare alla finale? Serve secondo me innanzitutto un portiere forse più forte, anche se le due finaliste non avevano portieri epocali, però serve un portiere più forte, serve un difensore centrale di riferimento, serve un po' di freschezza in mezzo al campo, cioè servono due o tre giocatori importanti che alzino il livello complessivo della rosa, cioè, perché poi noi abbiamo visto Arsenal e PSG al 50% del loro potenziale, ma se le trovi vere ti spaccano, cioè, se le trovi
1: assolutamente
2: vere,
1: sì.
2: L'Arsenal non stava bene da diverso tempo, il Paris Saint-Germain, insomma, quindi non ci manca tanto, ma ci manca. E condivido la tesi di Marco Piccari, che l'unica squadra in questo momento, e noi guardando la prossima Champions possiamo immaginare che possa arrivare lì a quei livelli, per il momento mi sembra l'Inter, anche perché poi torniamo nel nostro mondo, ragazzi, e il livello si abbassa spaventosamente, ma non si abbassa sulla qualità dei giocatori, e ce ne sarebbero buoni motivi. Ma ditemi voi questa polemica di De Bruyne con Conte.
1: Che idea ti sei fatto, Luca? Perché sono state parole effettivamente molto nette.
2: Sì, ma che roba è questa? Cioè, ritorniamo proprio nelle nostre beghe di bottega che danno la dimensione di come siamo più piccoli, no? Allora, De Bruyne è arrivato, ma avevano promesso cosa ti hanno promesso? Cioè, questo giocatore praticamente è stato fuori 4 mesi, 5 mesi, non so nemmeno quanto è stato. Giocatore che ha obbligato anche il Napoli a cambiare pelle per trovargli spazio, perché è un giocatore difficile. Di che cosa si lamenta? Ci sono delle situazioni che mi lasciano senza parole. Trovo umano che poi Conte attraverso Stellini gli abbia risposto, ma anche lì, ragazzi, siamo a dei livelli. Ecco, io credo che nel casino del Milan, nella vicenda scontro tra De Bruyne, io credo senza prospettiva rapporto tra Comollie e Spalletti, il gruppo Comollie e Spalletti, noi siamo fermi a questo, ragazzi. cioè vi ho citato tre grandi realtà del calcio italiano che oggi sono lì a non dare la sensazione del nostro livello, ci portano su un livello piccolo. Io non so che ne pensate voi, ma sono tre storie di tre grandi problemi e non risolti tutti, tra l'altro.
3: Sì, sì, questo è vero, perché poi aggiungiamo, come hai detto tu, Luca, anche le parole di Leao, che sono state abbastanza, diciamo, anche quelle nette.
1: Sì, parole d'addio.
3: Sì, parole d'addio abbastanza nette, ma insomma, queste poi sono cose che è vero, potrebbero risolvere all'interno. Però sai, penso una cosa su De Bruyne. Alla fine era una cosa che avevamo capito sin dall'inizio un po' tutti quanti. Cioè, questo non si capisce ad oggi chi De Bruyne l'ha voluto veramente, se l'ha voluto il presidente, se l'ha voluto Conte. Però era un malessere che quando noi lo mettevamo, ti ricordi, c'è stato un periodo che si diceva che De Bruyne aveva diciamo messo in difficoltà Conte dal punto di vista tattico, perché il Napoli doveva giocare in maniera diversa. E mi ricordo che Conte, stizzito, andò in conferenza in un post partita, disse che praticamente ci stavamo inventando tutto, ma invece la verità era quella, evidentemente un matrimonio che non si capisce come è stato fatto e perché è stato fatto. L'inizio è stato difficoltoso, poi è arrivato quell'infortunio che ha tenuto fuori lui, ma io credo che tutto sia nato proprio all'origine. Evidentemente De Bruyne è arrivato e ha detto: ma io devo giocare dentro questo tipo di calcio e Conte mi deve far giocare così. Io penso che alla fine non si siano mai trovati entrambi. Lui è sbottato adesso, giusto o sbagliato qui ne possiamo parlare, come diciamo è giusto anche sottolineare. Però io penso pure che è un altro segnale che il nostro calcio, quando tu prendi poi questi calciatori che hanno 33 anni, vengono da un'idea di calcio diversa e li metti con allenatori che in questo momento sono lontano da quel tipo di calcio, parliamoci chiaro, perché Conte è bravissimo.
1: Adesso arriva Allegri, insomma, la domanda è a Napoli, Allegri, scusate, che succede? È quello Allegri, l'interrogativo.
2: Allegri per certi versi addirittura mezzo passo indietro rispetto a Conte.
3: No, ma beh, io direi anche due passi, Luca, pure due passi, non mezzo. Appunto, cioè, quindi secondo me è meglio che se ne va De Bruyne alla Svezia, ecco.
2: Ma guarda, meglio che se ne vada, per me anche meglio che se ne vada Spalletti dalla Juventus. Io non vedo percorso lì, non vedo la possibilità di andare avanti. Poi se Conte va in nazionale,
3: è un percorso minato, Luca, è un percorso minato quello,
2: ma
3: di
2: guarda,
3: Spalletti.
2: Ti aggiungo,
3: io sono
2: un'altra
3: d'accordo
2: cosa,
3: con te.
2: Se Conte va in nazionale, boh, tanto, ma ti immagini la Juve che parte, Spalletti che parte con Conte libero? Cioè, è come portarsi un chilo una tonnellata, una damigiana da un chilo sulla schiena tutti i giorni, che senso avrebbe? Cioè, sono tutte situazioni che io ho sentito la conferenza stampa di Como lì, sono cose che non ti lascio senza parole. La conferenza stampa è centrata su un concetto che tra l'altro secondo me è anche passato senza, diceva non faremo, cioè, venderemo uno e faremo pari, cioè vendi Bremer e fai pari, una squadra che è già modesta, gli levi l'unico giocatore di livello stratop parte Ildiz e dice poi facciamo il resto, e che discorso è questo? Di che parliamo? Qual è il ragionamento?
1: Secondo me, Marco, e ti lascio la parola, si ricollega anche a quello che dicevamo prima. Club come l'Arsenal o il Paris Saint-Germain hanno chiaramente dei potenziali economici nettamente superiori, però hanno anche idee, hanno progettualità. Prima Luca nominava i top club, a parte l'Inter, la Juventus e il Milan, non c'è mai stata una vera continuità progettuale nel corso di tanti ultimi anni, e quindi anche quello fa la differenza. Dovremmo avere più idee, più continuità, noi che abbiamo meno potenziale economico, e paradossalmente abbiamo meno potenziale economico, meno idee e meno progettualità, il divario di conseguenza è ampissimo.
3: Guarda, secondo me, mi fermo un attimo alla Juve perché l'ha sottolineato anche Luca, io sono d'accordissimo che qui siamo di fronte ad una sorta di campo minato, e se poi non si dovesse accasare Conte sarebbe veramente, ha ragione Luca, un peso enorme, che un fantasma che gira sempre a Torino, no? E ormai da anni, perché non è solo quest'anno, anche gli altri anni. Secondo me forse l'unica cosa che doveva prendere da esempio Elkan dal Milan era da mandare via tutti e lasciare solo l'allenatore, se voleva puntare sull'allenatore. Ripeto, se voleva puntare sull'allenatore. Perché questo rapporto.
1: Perché a te non convince il matrimonio con Como lì?
3: No, no, a me non convince, ti ripeto, non so che ne pensa Luca, forse gli avrei dato un attenuante a Spalletti perché è arrivato in corsa, qualcosa ha dato alla squadra, non ha centrato la zona Champions e quindi è mancato l'obiettivo, però gli avrei dato un'altra alternativa, ecco, un altro anno, ma così no, così come lì il cui rapporto, cioè, se vi ricordate l'ultima giornata ha detto io vado a parlare con Elkan, ma ricordiamoci che piace o non piace, come lì è l'amministratore delegato, eh? Non è che stiamo parlando dell'ultimo arrivato e quindi tu lo devi ignorare, stiamo parlando di uno che, insomma, tu dovresti rapportarti con lui, in teoria, no? Luca, correggimi, esatto. L'allenatore dovrebbe parlare con l'amministratore delegato.
1: Lei è il potenziario del quadro dirigenziale, sostanzialmente.
2: È assolutamente vero. Poi, permettetemi, sapete che io ho un mio concetto che nello sport, ma in qualsiasi azienda, contano le catene di comando e conta chi comanda, d'accordo? Allora, oggi, certo. Ma si può dire che John Elkann, io mi fermo allo sport, non voglio entrare in altri mondi, anche se avete visto che c'è un po' di problemi ultimamente, sì, anche in altre situazioni, penso al fatto che sia stato abdicato a quello che era un qualcosa che per la famiglia Agnelli era un qualcosa della famiglia, penso alla stampa, per esempio al giornale, tanto per fare riferimento. Cioè, la gestione Elkan cosa ha portato alla Ferrari? Niente.
3: Nulla.
2: Cioè, la Ferrari
3: nulla.
2: Spende quanto spendono, per dare un paragone calcistico, Manchester City, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, non vince mai. Mai.
3: No. Sono anni che non vince.
2: Mai, mai. Ma non partecipando, cioè spendendo quello che si può spendere. La Juventus prima arriva bene, che ha fatto la catastrofe con Vlahovic e compagnia, ora una nuova dirigenza che spende una valanga di soldi per Davide Openda. Cioè, ragazzi, la capacità di un grande proprietario è quella di scegliere grandi dirigenti. Certo. Boniperti è stato il riferimento di un'era importante. Boniperti era un top nel suo mondo. E potrei andare avanti, fare riferimenti anche alla Ferrari, con chi c'era la Ferrari prima, ma lo stesso Montezemolo, per non andare tanto lontani. Allora, oggi la situazione della Juventus è di una fragilità totale, dalla testa all'ultimo dei giocatori, quindi confusione. Il Napoli, il Milan non ne voglio parlare nemmeno, ragazzi, perché il Milan quando
1: non ha punti di riferimento,
2: quando si opera una rivoluzione, a me hanno sempre insegnato che si cambia un gruppo di lavoro, il giorno dopo arriva un altro gruppo di lavoro. Non si lascia, tra l'altro qui l'unica figura che resta è Ibrahimovic, il mondo Milan non lo vuole, quindi vi immaginate che tipo di confusione, ecco, c'è confusione in quello che dovrebbe essere le nostre locomotive del calcio, perché è inutile nasconderlo, noi siamo io sono tifoso del Como, tanti stanno diventando tifosi del Como, ma non è, il Como non può essere la locomotiva del nostro calcio, può essere un esempio, ma non una locomotiva. La nostra locomotiva sono Inter, Milan, Juventus, Napoli, per certi versi la Roma, per certi versi, se vogliamo essere larghi, la Fiorentina, società che nello storico del calcio italiano sono le prime cinque. E quindi oggi noi usciamo da una finale di Champions dove ci sono due grandi mondi, torniamo in casa nostra e troviamo questo.
1: Sì. Juve e Milan non fanno la Champions, nessuna delle due.
2: Che oggi, se vogliamo riderci su, diciamo che noi siamo forse favoriti in Europa League, ma se noi siamo favoriti in Europa League vuol dire che
1: c'è un problema.
2: Abbiamo perso, parliamo siamo un calcio di Serie B? Ci possiamo riconoscere in questo? Possiamo, del resto, se non andiamo per tre volte in fila mondiali, ragazzi,
1: non sarà una coincidenza, dice Luca.
2: Ci sarà un motivo,
1: non può essere un caso.
3: A tutto questo aggiungi, Luca, anche la situazione in casa Milan, dove ad oggi non c'è la dirigenza, non c'è più praticamente, c'è soltanto Ibrahimovic, quindi sì. Siamo arrivati ai primi di giugno, dove non c'è allenatore, non c'è direttore sportivo, in questo momento non c'è proprio nessuno.
2: Ibrahimovic, che solo per citare un dettaglio, noi siamo già, solo un dettaglio, il Milan di Ibrahimovic è riuscito a far retrocedere in Serie D la seconda squadra di calcio.
1: È vero, e non è neanche ripromossa quest'anno, è rimasta in Serie D.
2: Ma perché perché è sbagliato proprio il lavoro, sono state sbagliate. Prendo proprio l'esempio più piccolo, ma ti dà l'idea dell'impreparazione. L'impreparazione, ecco, questo è il mondo in cui ci confrontiamo. Poi viva l'estate, l'estate diventa il mondo dei sogni, per cui sogneremo di poter vincere tutto, sogneremo di tornare grande. Intanto, scusatemi, prima di salutarmi, invece fatemi fare il tifo per la piccola Italia di Silvio Baldini, di Barzagli, di Giancarlo Antonioni, che vanno lì, mostreranno un calcio, e chi ha seguito l'Under 21 è un calcio piacevole. Silvio Baldini ha detto tranquillamente quello che pensa, perché tanto non è ricattabile da nessuno, ha messo sul piatto tante problematiche che noi nascondiamo sotto il tappeto perché non le vogliamo vedere. Viva i ragazzini dell'Under 21, che faranno? Saranno per due partite la nostra nazionale A.
3: E viva anche la schiettezza di Silvio Baldini.
1: Eh sì, beh, almeno che abbiamo anche scelte coraggiose, comunque sì, l'ha fatta palesemente per mandare un segnale. Quindi ora queste gare con Lussemburgo e Grecia, ecco, ci faranno riflettere, mi sento di dire questo. Luca, io a questo punto ti ringrazio, anzi ti ringraziamo, grazie come sempre.
2: E a presto, ciao, grazie.
3: A prestissimo, grazie ancora.
1: Grazie a Luca Calamai. Marco, noi ci ritroviamo tanto fra pochissimo, adesso mi raggiungerà anche Stefano Impallomeni qui in studio, poi il parterre dei nostri ospiti, a tra poco sempre qui a Maracanã su TMV Radio.

0: Ben ritrovati di nuovo in diretta qui su TMV Radio. Maracanã prosegue nel proprio pomeriggio, prima puntata di giugno. Peraltro ricordiamo Lucio Marinucci qui in studio come sempre, mi ha raggiunto Stefano Impallomeni.
1: Ciao, ciao Lucio, Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, ben ritrovato. E intanto andiamo anche a presentare gli ospiti del nostro blocco. Chiaramente il padrone di casa Marco Piccari. Ciao Marco,
1: ciao, ben Marco. Ritrovato.
2: Ciao Stefano, ben trovato a tutti, ciao ciao.
0: E poi con noi anche Massimo Bonanni. Ciao, ciao Massimo. Massimo?
3: C'è Massimo.
0: Non lo sentiamo, latita Massimo. Lo andiamo a recuperare.
4: Tra poco...
0: No, eccoci. Ora ce l'abbiamo, sì, ecco, sì, ecco. Sì, ciao Massimo, ben ritrovato.
4: Ciao ragazzi, vi ho fatto uno scherzetto.
0: Sì, ci hai fatto attendere come tutte le personalità, come è giusto che sia. Allora, ci siamo lasciati alle spalle la stagione per club, tra poco ci sarà quella delle nazionali che non ci riguarderà in maniera diretta, lo sappiamo già da un po'. Marco, stavamo già chiacchierando con Stefano, insomma, un po' sulla finale di Champions.
2: Ma sai che voglio fare io? Voglio fare una cosa, sai? Perché ce l'ho, adesso che sto al telefono voglio farlo pure io. Facciamo i 30 secondi iniziali.
0: Hai ragione. Io stavo bypassando i 30 secondi del lunedì. Allora,
1: Lucia non vedeva l'ora, almeno male.
0: E allora niente, 30 secondi subito.
1: È stato richiamato all'ordine.
0: Ubi maior minor cessat. Il resto è così.
2: No,
0: e allora Stefano, parti te con i tuoi 30 secondi, vai.
1: Sarò breve, li dedico a Luis Enrique, che fa una doppietta storica, clamorosa, tra l'altro tre finali, tre Champions League vinte, tre vittorie, anche quella considerando il 2015 con il Barcellona, quindi che dire, sono contento per lui, soprattutto per come era stato trattato a Roma, era un altro periodo della sua carriera, però insomma alla fine la Roma aveva visto giusto su questo allenatore che si è dimostrato un super vincente.
0: Marco, vai.
2: Io li dedico invece a De Bruyne, hai tutto il mio appoggio De Bruyne, ma vattene prima insomma che arrivi il nuovo allenatore, ecco, così sono molto sintetico e diretto.
0: Non ci hai messo neanche 30 secondi, quindi sei stato veramente chiarissimo.
2: L'ha voluta fare perché se l'era preparata.
0: Sì, esatto, già ce l'aveva segnata, c'è il testo davanti Marco.
4: Hai Massimo. Capito? Io sinceramente... non me l'ero preparata, non so se l'ho fatto la settimana scorsa, però io a maggior ragione credo di averlo fatto, ma li volevo dedicare ad Alberto Aquilani, a quello che ha fatto anche questo fine settimana con il Catanzaro, ha sfiorato un'impresa, ha già fatto secondo me un qualcosa di straordinario arrivando fino alla semifinale di ritorno e giocandosi il passaggio in Serie A fino al centesimo minuto, quindi credo che Alberto inizierà un percorso in un'altra società in Serie A e per quello che ho visto nel corso di questi anni si merita un percorso importante, così come se lo merita Daniele Galloppa che a Firenze ha rivinto ancora la sua Fiorentina Primavera.
0: Sì, mi pare 43 anni dopo l'ultima volta. E poi chiaramente i titoli contano a livello giovanile, ma conta anche la crescita dei ragazzi.
2: Qualcuno ha sponsorizzato Aquilani per il Milan?
0: Beh, certo, sarebbe un colpo di scena clamoroso, eh? Alberto ha lavorato benissimo nel corso di questi anni, certo, non lo so. Per il Milan forse un po' presto?
2: Qualcuno ha detto, vabbè, posso anche citarlo perché tra l'altro
0: viene da
2: certo. Noi, insomma. Non so se Stefano e Massimo sono d'accordo, però proprio Franco Ordine ha detto che se ci fosse stato un uomo modello Berlusconi avrebbe avuto l'intuizione di prendere Aquilani e portarlo al Milan.
0: Guarda,
2: ma non credo che ci sia un uomo di questo tipo in questo
1: l'esperto.
2: Momento nella società Milan, però insomma.
0: Aspetta perché abbiamo
1: tutto, l'esperto.
0: Esatto, perché con noi continuiamo con le presentazioni dei direttori, perché è con noi anche Niccolò Ceccarini.
1: Ciao,
0: ciao Nick, ben ritrovato.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio
2: ciao,
5: a tutti.
2: Nick.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Eravamo partiti Nick, anzi, prima di andare sul tema che stavamo riportando, qui Marco ha imposto i 30 secondi del lunedì, quindi subito a gamba tesa ti facciamo entrare. A chi dedichi un pensiero dopo questo fine settimana?
5: A Silvio Baldini che deve fare queste due partite per la nazionale, e se lo merita, è un allenatore bravo, che ha sempre fatto del lavoro e la cultura del lavoro la sua forza, e quindi io sono contento che possa avere questa possibilità di allenare, perché ricordarci un giorno nella vita che ha allenato e ha guidato due volte la Nazionale A con la soddisfazione di una carriera alle spalle straordinaria, perché c'è l'uomo prima e poi c'è anche l'allenatore.
0: Beh, anche questa è una notazione giusta, tra l'altro Italia che sarà impegnata fra due giorni contro il Lussemburgo. Però subito ti volevamo coinvolgere, Nick, perché si parlava di panchine. Massimo aveva dedicato giustamente, secondo me, i 30 secondi ad Aquilani, che ha fatto un grande lavoro con il Catanzaro, che aveva già lavorato bene anche nelle giovanili della Fiorentina, e quindi ci appelliamo un po' anche a te. Addirittura Marco riportava delle voci che dicevano che un tempo magari Aquilani sarebbe stato candidabile già per il Milan. Te come giudichi il suo lavoro? Perché comunque è un allenatore giovane, 41 anni, però sta facendo vedere che ha delle idee interessanti.
5: Ma allora, guarda, quello che ti volevo dire io su Aquilani, io penso che Aquilani sia un bravissimo allenatore, ha fatto un lavoro eccezionale al settore giovanile della Fiorentina, perché comunque mi è sembrato veramente sempre in palla, mi è sembrato sempre sul pezzo, l'ha guidata la primavera per tanti anni e l'ha fatto sempre con lo stesso impegno, perché poi, secondo me, il valore di una persona lo si vede nella continuità del lavoro che fa, a prescindere da dove si trova. E secondo me lui ha grandi qualità in questo senso, ha fatto un ottimo lavoro alla Fiorentina primavera, ha vinto non so quante volte consecutivamente, diceva 4 volte di fila la Coppa Italia, non è riuscito mai a vincere uno scudetto primavera, ma questo è riuscito a Galloppa, segnatevi anche questo nome, Daniele Galloppa, io ve lo dico, i tempi non sospetti, Daniele Galloppa farà una grande carriera, come penso la farà Alberto Aquilani. Non credo che oggi Aquilani sia pronto per andare a fare un'esperienza in un club così prestigioso come può essere il Milan. Credo che se il mio amico Carnevali, che è un grandissimo dirigente di calcio, sta pensando a lui, farà la scelta giusta, perché dopo Grosso, se è Aquilani, secondo me farà la scelta giusta, come del resto una scelta discreta potrebbe essere quella relativa anche ad Abate, un altro allenatore che a mio avviso a Juve Stadio ha fatto vedere delle ottime cose. Però Aquilani, quell'immagine di Aquilani con il bambino dice tutto, secondo me non c'è più bisogno di aggiungere niente, perché vuol dire che lui trasmette dei valori, cioè gli allenatori che trasmettono dei valori sono destinati a essere vincenti.
0: Sono d'accordo, peraltro dicevo, ancora molto giovane come Galloppa, si passano un anno, mentre Abate è ancora più giovane, ha fatto delle cose grandi a Terni e alla Juve Stabia, quindi gli auguriamo sinceramente il meglio a tutti e tre, sperando poi che possano diventare anche allenatori di primissimo piano per la Serie A.
2: C'è una cosa solo che non so Stefano, vai, che Marco, ne pensa su questa cosa, senti Stefano pure Massimo, su questa cosa di Aquilani.
0: Ah, il punto, sì, certo.
1: Beh, sì, bravo, ha dimostrato di essere uno dei migliori della B insieme ad Albini e ad Abate, credo che siano poi le squadre che abbiano giocato il miglior calcio, senza
0: tutte e due playoff,
1: dimenticare due anche Monza, insomma, di Bianco, che attrae,
0: che provano Venezia, dei valori,
1: provano dei valori, insomma, due squadre superiore. Serie A.
5: Palermo, cioè, Catanzaro ha fatto un lavorone,
1: Catanzaro, avrebbe meritato i punti, ecco, la promozione.
5: Sì, esatto.
0: Beh, vinci 0-2.
5: Sì, che comunque ne parlano nel mondo del calcio, poi bisogna sempre ascoltare, come dovrebbe fare nella vita e anche nel lavoro, si dovrebbero ascoltare le persone in gamba, no? Le persone che valgono zero. E quelli che naturalmente io stimo tanto nel mondo del calcio, non ho sentito uno che abbia detto una parola storta su Aquilani. E quindi vuol dire che, e tra l'altro va dato merito, perché io voglio anche essere obiettivo, che va dato merito in particolar modo a Daniele Pradè, perché Daniele Pradè ha fatto 1 miliardo di errori alla Fiorentina, però è stato bravo, perché su Aquilani, come su De Rossi, ci ha sempre creduto. E questo secondo me è la cosa più bella che ci possa essere, perché poi bisogna riconoscere anche gli errori, sì, ma anche le cose, cioè lui su Alberto Aquilani ci ha sempre creduto, su De Rossi ci ha sempre creduto, insieme a Valentino Angeloni hanno creduto su Galloppa, poi ne hanno fatti altri.
0: Beh, certo, la competenza, insomma.
5: Ma su questo giocatore, su questo allenatore, lui naturalmente non ha mai avuto mezzo dubbio, quindi questo è un grande merito.
0: Sì, decisamente, Massimo, insomma, tu ti eri già espresso, poi prima di cambiare anche tema, l'avevi detto, il lavoro è stato ottimo perché la squadra è giovane.
4: Sì, no, ma il lavoro che è stato fatto da Alberto è un lavoro eccezionale, una squadra, credo, con, se non proprio di tutti italiani, gran parte è una squadra italiana, quindi lavoro importante tuo, della società, di Ciro Polito. Sicuramente Alberto merita la possibilità di allenare in Serie A. Ora, merita il Milan non lo so, però se ci merita sicuramente la possibilità di iniziare a stare in un posto in cui secondo me lui ne può far parte alla grande, per provare a programmare laddove una società gli dà la possibilità di farlo. Non è semplice, però secondo me ci sono delle società che potrebbero prenderlo. Ha detto bene il direttore, il Sassuolo potrebbe essere una società di quelle, e secondo me il Bologna potrebbe
2: fare una domanda società. Scusate, voglio essere un po' fastidioso, perché prima Nick ha detto giustamente, e questo fa parte un po' della nostra cultura calcistica, no? Ha detto, dice, beh, a 41 anni, correggetemi se sbaglio, cioè 40 anni, 41 41. Anni a Milani, 41, a 41 anni, ancora un po' magari troppo presto per pensare ad una big del calcio italiano. Ora lasciamo stare le big del calcio italiano, che non sono messe benissimo. Prima facevamo riferimento al Milan, io ho letto questa, diciamo, dichiarazione di ordine, ha detto, se ci fosse stato un uomo con le intuizioni come Berlusconi, avrebbe chiamato un allenatore come Aquilani. Ricordatevi che Sacchi fu chiamato a 41 anni, aveva allenato il Parma in Serie B, e se non erro non aveva ottenuto nemmeno una promozione, a differenza.
5: Però, Marco, scusami, ti dico una cosa, allora, l'allenatore talentuoso e bravo ha bisogno di una grande società alle spalle.
0: Io sono d'accordo, esatto, quello no, fa la differenza.
2: Ma io infatti stavo venendo al tuo discorso.
0: Uno giovane però ha maggior ragione.
2: Stavo venendo al tuo discorso.
5: Se domani va al posto di Chivu, probabilmente può andare all'Inter, capisci?
2: No, ma infatti io stavo venendo al tuo discorso dicendo, non c'è purtroppo nel Milan un uomo con queste intuizioni, non c'è nemmeno vicino a lui chi aveva composto quel tipo di struttura, perché altrimenti a 41 anni, questo per dire, un allenatore giovane può andare a allenare anche un grande club. Cioè, noi non dobbiamo andare su questo discorso dell'età.
5: No, ecco, sono d'accordo, però per esempio Farioli... Farioli sta dimostrando questo, no? Che non ha neanche 40 anni e che comunque ha già vinto a livello internazionale. Questo per dimostrare quanto naturalmente a volte sia difficile essere profeti in patria, ed è sia molto più semplice invece perché c'è anche molta più fiducia. Poi comunque sia Farioli gli dai la possibilità di sbagliare. Cioè, te immaginati un allenatore come Aquilani che domani va... C'è passato sulla sua, voglio dire,
2: no, no, no, ma io guarda
5: Daniele De Rossi, si è bruciato con la sua stessa pelle, cioè è andato a allenare la squadra, c'aveva tutto l'ambiente dalla sua parte, eppure è stato esonerato. Quindi
2: ma io su questo sono d'accordissimo. Cioè, nel senso, forse non so.
1: Vabbè, è successo qualcosa di incredibile, cioè che esonero è stato.
5: No,
0: infatti dipende, cioè, dire, dalla stabilità del momento della società.
1: No, ma poverino, lui ha subito una cosa clamorosamente ingiusta e eccezionale, perché lui ha fatto molto bene con la Roma.
0: Come no?
1: Non è che si è bruciato,
0: poi
1: all'inizio.
5: Che poi alla fine.
1: Se ci sono dei folli che hanno deciso per una cosa del genere, perché insomma è andata.
5: Ma era per dirti, ho capito. Però
1: dopo 3 giornate, 4 giornate l'hanno slurato senza
5: conseguenza. Chi ha deciso?
1: Se ne capo nel coda. Sì. Hanno deciso. No, vabbè, ma lì era un periodo. No, è stata la società, ma poi sappiamo dopo quello che è successo. Un caos totale. Cioè, praticamente, paradossalmente, i Friedkin hanno subito una scelta non loro.
0: Sì, esatto.
1: Sono andati dietro a, però torniamo al discorso di prima. Una follia totale.
0: Torniamo al discorso di prima, che devi avere un allenatore giovane, devi avere
1: Daniele, tutte le cose che ha fatto, tranne, voglio dire, ha pagato lo scotto a Ferrara, che c'ha voglia di allenare lì, secondo me è sbagliato.
0: La prima avventura.
1: Però poi il resto dov'è che ha sbagliato? Secondo me non ha sbagliato mai, Daniele.
0: Infatti è uno di quegli allenatori giovani che sembrano poter avere un percorso importante.
2: No, ma Stefano, magari rientra nel discorso che faceva prima Nick, quando dicevamo, se tu hai una struttura societaria alle spalle che
1: ho capito,
2: sostiene,
1: a Genova sì, c'è la struttura, ma però, insomma, alla fine secondo me il mix, Marco, ci arrivi, ma chi è che quell'allenatore che sogna di avere una struttura dietro? Su questo non ci sono dubbi.
2: Però
1: se ti chiama il Mina, sei Aquilani, che fai? Non ci vai, perché c'è ma Cardinale, c'è Ibra. Cioè, vai di corsa.
0: Sì, dipende, bisogna fare attenzione.
1: Cioè, fai una maratona da Catanzaro di 950 chilometri. Ci vai a 10.
4: Io credo che il problema grosso in Italia, e l'ho sempre pensato, non è un aspetto di struttura societaria, ma un aspetto di aspettative. In Italia non siamo in grado di aspettare. Se Alberto Aquilani andasse al Milan e dopo 3 mesi non riuscisse ad essere in linea con le idee societarie, soprattutto a livello di risultati, Alberto Aquilani probabilmente sarebbe messo a rischio esonero. Perché? Perché lo farebbero con chiunque, non con Alberto Aquilani, lo farebbero con chiunque, perché ragazzi, Allegri è uscito fuori dalla Champions dopo che ha fatto un anno dentro la Champions League, addirittura a dicembre si diceva che poteva vincere lo scudetto il Milan. Quindi voglio dire, se Allegri a novembre stesse, fosse stato sesto, settimo, sarebbe stato a rischio, sarebbe stato a rischio. Guarda, cioè allenare il Milan non è come allenare un'altra società.
0: È chiaro, le pressioni del grande club, però mi dai anche un appoggio ad un altro tema, Massimo, e mi ricollego alla Champions League, alla finale di Champions League, dove alla fine ha vinto il Paris Saint-Germain, Stefano, ha vinto ai calci di rigore, ma probabilmente ha meritato nel corso della partita e forse anche nel corso della competizione. Ci sono dei potenziali economici stratosferici sia da una parte che dall'altra, il Paris Saint-Germain ma anche l'Arsenal, però la forza di credere negli allenatori non è una cosa di secondo piano. Luis Enrique ha dimostrato di essere diventato grande qui, ma mi sento di dire anche Arteta, che è all'Arsenal dal 2019 e in Italia probabilmente dopo due anni senza vittoria sarebbe stato cacciato. Qui si è creduto in Arteta e la squadra è arrivata in finale di Champions League, se l'è giocata fino ai calci di rigore con il club più forte del mondo e ha vinto il campionato più competitivo del mondo. In Italia sarebbe rimasto sei anni e mezzo.
1: Sì, però se c'è un'eccezione, per esempio, per quanto riguarda Parigi, no?
0: Sì.
1: Cerchiamo di separare, sono d'accordo con te.
0: Sì, sono temi differenti tra di loro.
1: Però Parigi, certo. Ecco, la domanda è, avrebbe avuto la stessa possibilità di cambiare, di incidere così, magari di dire... Ma appena mi serve il Calaifi, no, il presidente.
2: Bravo.
1: In un altro periodo magari avrebbe detto, ma scusami, tu hai qualche problema, mi sa che duri un anno qua e te ne vai. Invece lui è arrivato dopo che tanti allenatori di grande prestigio avevano messo in tasca la Ligue 1, che era quasi insomma una formalità vincere il campionato. E poi in Champions League invece credo che Tuchel l'abbia portata per la prima volta, che era il periodo del Covid, no?
0: Sì, 2019-2020, controlla Bayern,
1: esatto, dei fenomeni con Neymar, eccetera, eccetera. E secondo me Luis Enrique ha avuto il vantaggio di andare in un posto e dire, sai che c'è? Mbappé non mi serve, Donnarumma non mi serve, faccio come... Ma vai, tranquillo, non ti preoccupare.
0: Percorso forse manageriale a tutti.
1: Esatto, secondo me bisogna trovarsi al posto giusto, al momento giusto, per poi poter esprimere tutte le tue capacità.
0: Anche questa.
1: Dall'altra parte Arteta invece diciamo così è un po' la traiettoria anglosassone, cioè Klopp, ho visto delle immagini bellissime, l'addio di Salah, non mi ricordavo nemmeno che era stato 9 anni a Liverpool.
0: Come no?
1: 9 anni.
0: Beh, è rimasto fino adesso, cioè, pensavo,
1: incredibile, Wenger, Ferguson, c'è la possibilità, Guardiola,
2: 4 anni per vincere.
1: Esatto, quindi voglio dire, è tutta primi un'altra anni. Cultura,
0: sì.
1: Tanti soldi, tanti soldi.
0: Certo, quello dicevo.
1: Però
0: è chiaro,
1: ci devi saper stare, poi non c'è tutta questa aggressività, questa pressione. C'è una pressione, naturalmente, però non è dire Arteta è un fallito, sono 4-5 anni che non vince, allora quell'altro Guardiola, tutti i soldi che spende, ha vinto poche premi rispetto a tutto quello che ha investito. Insomma, fatto sta che è una roba molto italiana. Non solo italiana, ma magari anche spagnola.
0: Sì, capisci? Però diciamo in Italia c'è una tendenza, peraltro molto su tante categorie.
1: Ma qui non c'è pazienza in questo senso. Io mi auguro che un giorno ci sia questa possibilità che...
0: Ma non solo a livello alto, in qualsiasi categoria.
1: L'ha fatto
0: categoria.
1: A Bergamo soltanto l'Atalanta con Gasperini.
0: Solo l'Atalanta negli ultimi anni.
2: Sì, bravo.
0: Progetto lungo. Volevo sentire anche Nick su questo argomento, perché poi vale questo discorso in Italia, purtroppo mi sento dire, vale per un po' per tutte le categorie sul massimo livello, ma anche sulle serie inferiori e anche a livello giovanile, che è probabilmente ancora più assurdo. Nick.
5: Sì, non vi ho sentito ragazzi perché stavo facendo un'altra cosa.
0: No, dicevamo sul fatto che ecco Arteta e Luis Enrique abbiano avuto insomma la possibilità di lavorare su un lungo progetto. Arteta soprattutto non ha vinto per tanti anni ma è stato mantenuto, e in Italia probabilmente non sarebbe stato così perché c'è meno pazienza in insomma, tutte le categorie.
5: Beh, voglio dire, per esempio non è riuscito molto Arsene Wenger, che comunque all'Arsenal c'è stato tanti anni, ma Sir Alex Ferguson al Manchester United ha ottenuto dei grandi risultati. Ma è tutto un problema diverso, perché poi comunque io credo che anche la sconfitta in Champions League dell'Arsenal sia vissuta ed è stata già vissuta in una maniera diversa rispetto a una sconfitta come potrebbe essere stata con la squadra italiana, perché loro vanno avanti in una determinata direzione e quindi sanno anche accettare, voglio dire, alla fine quello che può essere una delusione così importante, e dare fiducia agli allenatori, ragazzi, sarebbe la cosa più giusta da fare. Però qui vengo incontro a Massimo, ma se si esonerano gli allenatori tra le squadre giovanili perché non fanno i risultati, come si può pensare che in una prima squadra un allenatore possa stare 3 anni? Cioè, se si sta 2 anni è già un mezzo miracolo. Cioè, il nostro concetto è tutto sbagliato, perché se un allenatore delle giovanili deve preoccuparsi dell'esonero, è meglio non andare al mondiale per i prossimi 100 anni.
0: Eh beh, così Massimo, tu poi la vivi sulla tua pelle direttamente. Ora tu sei in una società ben strutturata, però tanti allenatori anche a livello giovanile si vedono esonerati, ma veramente in maniera assurda.
3: Sì, guarda, su questo discorso qui ci entro ogni tanto quando si parla di esoneri un po' strani. Sicuramente nei settori giovanili ci sono delle situazioni in cui i tesserati non hanno contratti, hanno dei rimborsi. Significa che se Stefano Impallomeni, che è il mio allenatore, dopo 3 partite perde, io voglio cambiare, lo mando via, a me paradossalmente cambia poco. 300 euro prende Stefano, le do 300 euro a un altro. Ma qua si parla di tante cose, ragazzi, cioè a livello di scuola calcio, di settori giovanili, i rimborsi che vengono dati sono dei rimborsi, non sono dei stipendi, e quindi già si parla di situazioni diverse. E poi, ecco, non si è legati anche nei settori giovanili nostri, si è legati tantissimo ai risultati. Non si crede nelle crescite dei ragazzi. Vi faccio un esempio e poi finisco, veramente 20 secondi. Tante società importanti del Lazio non hanno una prima squadra, non costruiscono i ragazzi, loro devono vincere. Se vincono vendono, se non vincono non vendono, e quindi cosa fanno? Loro prendono dei ragazzi che sono pronti nell'immediato, non lo fanno crescere, non prendono allenatori che ti fanno crescere, prendono delle persone giuste al momento giusto. Noi abbiamo sempre lavorato con una continuità, avevamo una prima squadra importante nel campionato di Serie D e volevamo costruirci ragazzi pronti per la Serie D. Le società che non hanno prime squadre non gli interessa costruirseli i giocatori, interessa altro. Non so se mi sono spiegato.
0: No, sei stato chiarissimo, anche perché insomma ci sono passato pure io a Roma, ce ne sono tantissime di società, seppur blasonate, che però ragionano in questo modo. Molto chiaro, stiamo arrivando alla fine del blocco, però ecco, volevo chiudere il cerchio su Luis Enrique. Stefano, riparto da te, ti chiedo: che tipo di categoria ha raggiunto Luis Enrique? 3 Champions League vinte, ha stravolto finalmente Paris Saint-Germain, è l'allenatore migliore al mondo in questo momento?
1: Beh, sì.
0: Credo, senza dubbio, sì. Dici?
1: Sì, per quello che
0: anche
1: poi...
0: Anche per come ha lavorato, non solo per come ha vinto.
1: Assomiglia molto nel lavoro a Guardiola, che tra l'altro lui, parlando di Guardiola, ha detto non è tanto quello che riesce a vincere Guardiola, che è riuscito a vincere Guardiola, ma quello che lascia dietro di sé, cioè l'eredità tecnica. Noi l'abbiamo sempre detto qui insieme con Marco, e quando abbiamo parlato di Guardiola è questa roba qui, insomma, l'importante è quello che lasci. E Luis Enrique, un giorno che andrà via da Parigi, sarà questo un po' il lascito, l'eredità.
0: Certo, progettualità a lungo termine, è chiaro.
1: Sì, ha fatto un lavoro enorme, soprattutto su dei giovani, su giocatori che Due, per esempio, gli ha dato una titolarità importante, ha scoperto il talento di Kvaratskhelia, parlando di lui, seguendo un osservatore, ha detto: ma scusami, perché dovremmo prendere questo calciatore? Un osservatore gli ha detto: guarda, tu guardalo quando... prima di ricevere il pallone lui guarda dove sta l'avversario, con la coda dell'occhio, con la cosa,
0: la
1: lui all'inizio,
0: periferica.
1: La vista periferica. Lui vista all'inizio periferica. Diceva vabbè, ma che... E invece poi capitava che anche un 1-2 così era, non era tutto casuale, istintivo, no? Nella giocata, nelle giocate di Quara, ma c'era un qualcosa di in più.
0: Certo.
1: E quindi questo, anche questo dettaglio ti fa capire come lui collabori con il suo staff, come sia umile e presuntuoso al tempo stesso, perché poi devi avere una presunzione relativa, perché altrimenti non diventi nessuno.
0: E forse non,
1: cioè, questa storia della presunzione
0: di
1: che dà fastidio e fastidiosa, uno presume di essere più bravo di un altro, perché altrimenti non lo fai questo lavoro. Certamente poi ci devi mettere l'umiltà, la determinazione, la concentrazione, il lavoro, l'abnegazione, la dedizione. Ma certo, tu devi pensare che quando dici a Mappé non mi interessano i tuoi gol, mi interessa come ti muovi e come tu partecipi al gioco della squadra, Non è perché lui vuole far vedere che la figura dell'allenatore è superiore alla stella, no? Al giocatore più rappresentativo e più forte della squadra. È un compromesso che, allora, o ti metti in testa di fare il Dembélé della situazione. Dembélé è 10 giocatori inferiore a Mbappé, per me, questa è la mia opinione personale, ma non 8, 10. Non 8, 10, ripeto. E però Dembélé ha vinto il pallone d'oro, perché poi succede che nel calcio succede anche sta roba qua, ma Dembélé non è un giocatore da pallone d'oro.
0: No, però
1: per
0: esatto.
1: Marco, però grazie a Luis Enrique l'ha vinto.
0: Certo, Marco, appunto, la completezza del lavoro di Luis Enrique è proprio questa, ossia che ha dei giocatori formidabili in attacco, una squadra che costruisce un calcio splendido, ma poi vedi due Kvaratskhelia che sono al limite dell'area di rigore a raddoppiare costantemente. Esatto. Anche Kvaratskhelia, per quanto fosse dominante in Italia, non lo faceva con quel tipo di intensità lì. Quindi la vittoria e il lavoro di Luis Enrique si riconosce anche in queste cose.
2: Sì, sì, ma io continuo a dire che ha trasformato un album delle figurine in una squadra, e questa è la cosa più importante, perché poi lavorano tutti. Sai, quando citavi Kvaratskhelia, il gioco, i raddoppi, le cose, il modo di stare in campo, che diceva anche Stefano, non pensierino a De Bruyne che ha detto certe cose su Conte, mi viene in mente, insomma. Quindi io penso che poi l'allenatore che ti fa giocare in una certa maniera, secondo me si divertono pure anche di più. Danno anche di più se l'allenatore riesce a coinvolgerti in un qualcosa di diverso, di scorrevole, di non so, io penso che tutti i problemi che abbiamo noi nel nostro calcio sono tutti veri, l'avete detti, però anche il problema della guida tecnica, di un'idea che deve un po' cambiare, un po' più moderna, fresca, voglia di attaccare, voglia di fare, insomma. Io sono stato contento che ha vinto Luis Enrique, perché a tratti l'Arsenal l'ho trovato insopportabile in quella finale. Quindi vi ho detto meno male che è andata così, perché se vinceva l'Arsenal, vedete che bambole che partivano con vedi però il calcio, che stai lì, difendi, poi colpisci, tutte le solite buffonate che dobbiamo sempre sentire, no? E quindi meno male che è andata così, dai.
0: Chiaro, anche se io mi sento di fare l'avvocato del diavolo, insomma, l'Arsenal di Arteta non è solo questo, questa è una finale.
2: Però il finale
0: sono
2: il finale
0: d'accordo, il finale in alcuni momenti poteva fare diversamente, però ecco, non era solo
2: questo. È un'idea di calcio,
0: sì,
2: e magari vincevano.
0: Sì. La Premier League ha fatto delle partite stratosferiche, anche l'Arsenal, qui forse poteva fare delle cose leggermente differenti. Nick, rapidamente stiamo andando in pausa, quindi proprio rapidissimamente, anche per te, Luis Enrique è il miglior allenatore del mondo?
5: Beh, Luis Enrique, sì, a me sembra incredibile che abbiano vinto senza un giocatore come Mbappé, no? La Champions League per certi versi, e questo secondo me avvalora ulteriormente la forza di Luis Enrique. Stavolta gli è andata un po' di fortuna, perché quando vinci una Champions League ai calci di rigore evidentemente c'è una componente di fortuna, però poi devi pareggiare, devi portare la sfida ai 120, devi essere freddo, e soprattutto questo è quanto, insomma, secondo me sì. Oggi mi sei che è il miglior allenatore del mondo.
0: Molto chiaro, Nick. E grazie, allora a questo punto siamo arrivati alla fine del blocco.

0: Sempre Maracanã nel pomeriggio di TMV Radio, qui in studio Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, a me. Di nuovo buon pomeriggio a
0: tutti. Ben ritrovato Stefano, a breve abbiamo di nuovo intanto il direttore Marco Piccari e Massimo Bonanni, ben ritrovati ragazzi.
1: Ciao Marco, ciao Massimo.
2: Ciao Stefano, ciao a tutti, bentrovati.
0: Tanto diamo un aggiornamento sul tennis per Roland Garros, perché comunque c'è stata la vittoria agli ottavi di finale di Cobolli contro lo statunitense Svajda. Ha faticato un pochino Stefano, fino ad un certo punto era avanti di 2-7, poi
1: si stava complicando la vita.
0: Sì, si stava complicando la vita,
1: 5-2,
0: 6-2-6-3, poi perso 6-7 il terzo al tiebreak, era avanti 5-2. Nel terzo alla fine è riuscito a vincere al tiebreak 7-6, quindi porta a casa la vittoria. Tra l'altro tutti gli italiani dalla stessa parte del tabellone, Berrettini, Arnaldi e Cobolli, quindi c'è un tabellone che potenzialmente può diventare molto tricolore e a breve appunto scenderà anche in campo Berrettini contro Cerundolo.
1: Uno semifinale?
0: Beh, diciamo che se Berrettini e Arnaldi vincono i loro ottavi, uno ce l'abbiamo in semifinale, perché il quarto sarebbe derby italiano. Però ecco, facciamo gli scongiuri e non diciamo nient'altro. Intanto con noi c'è anche Lorenzo Di Benedetto da Firenze, Tutto Mercato Web.
1: Ciao, ciao Lorenzo.
3: Ciao, ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao.
2: Ciao Lori.
0: Stavamo parlando del collegamento, la prima domanda
1: vedeva l'ora, Lorenzo.
0: Non hai avuto neanche il bisogno.
1: Ti risponde, vai.
3: Vedo Marco. La foto, Piccari con un pallone in mano, con la faccia giovane, ma lo sappiamo tutti che non è più giovane. Cioè.
1: Tempo passa. Tempo passa.
0: Non dà le coordinate, Marco.
2: Posso raccontarvi una cosa che mi è capitata questa mattina velocemente, che mi ha fatto piacere, che riguarda tutti noi. Stamattina mi sono trovato ad Urbino per delle questioni personali. Mentre ero Urbino,
0: bella città d'arte.
2: Sì, molto bella. Mentre ero Urbino e vicino alla macchina che stavo praticamente parcheggiando, è passato un signore, si è fermato, ha abbassato il finestrino e mi ha detto: Maracanà, vi vedo tutti i giorni. Mi ha fatto un grande piacere. Urbino, insomma, città molto
0: Urbino
2: culturale.
0: Urbino feudo di Maracanà.
2: E quindi mi hanno detto questa cosa, ho detto la voglio condividere con Stefano e Lorenzo e tutti gli altri, perché mi ha fatto piacere.
0: Hai fatto bene. Beh, vedi, ci seguono da ovunque. La faccia di Marco è riconosciuta in ogni angolo
2: Maracanà,
0: d'Italia.
2: Ha detto Maracanà, non Marco, Maracanà.
0: Ma ha riconosciuto te.
1: Riconosciuto.
0: Abbiamo detto Timbro. Prima. Ubi maior minor cessat.
2: No, vabbè, dai. Lasciamo stare.
1: Il silenzio di Lorenzo mi sorprende un po', però
3: non replica. Un bel avvento, una bella cosa ci ha raccontato Marco. Sono ancora frizzato sulla sua foto col pallone di 100 anni.
1: Questa è del 2004.
3: È giovanissimo.
2: Quella, sai ragazzi, è del 2015, quindi passare un po' d'anni.
1: 11 anni.
0: Più di un decennio.
3: La base era sempre qualificata ai mondiali.
1: Esatto.
0: Mondo differente. Facevo le scuole medie nel 2015.
1: Era un altro mondo, si stava meglio.
2: Sì, è vero, c'ha ragione, guarda.
1: Eravamo tutti più buoni.
0: Abbiamo fatto questa larga introduzione, giustamente. Però Lorenzo, stiamo parlando giustamente prima anche della conclusione della stagione per club. Quella delle nazionali non ci riguarderà per il mondiale. Abbiamo visto ieri questa vittoria del Paris Saint-Germain sull'Arsenal ai calci di rigore. Che cosa ti ha lasciato questa finale? Alla fine, terza vittoria per Luis Enrique, seconda vittoria consecutiva per il Paris Saint-Germain. Pensa che dopo il Milan degli olandesi, solo il Real Madrid era riuscito a vincere due Champions League consecutivamente. Ne aveva vinte tre. E Paris è primo a ripetere queste gesta. Lorenzo.
3: Ma che c'è da dire? C'è da fare i complimenti al Paris Saint-Germain, che comunque è stato anche fortunato, perché ai rigori è sempre una lotteria, però è una lotteria che li vede sempre vincitori, quindi vuol dire che qualcosa
0: verissimo
3: in più della fortuna c'è, questo è fuori discussione. Sono i più forti, c'è poco da dire. L'Arsenal aveva trovato il gol e secondo me poteva giocare la partita in un'altra maniera. Poi è chiaro che è stato un episodio
2: che ha

0: Don Allegri moderno, dai, ditelo.
1: Bah, io ho detto insomma, non ero d'accordo, però mi prendo però, insomma, le responsabilità. Sì, sì, beh, molto difensiva.
2: Paris Saint-Germain sono i migliori, dai, c'è poco da fare, hanno una qualità pazzesca e sono riusciti a creare una macchina praticamente perfetta con giocatori fortissimi, ma senza i nomi, no? Se pensiamo che il tridente Neymar, Messi, Mbappé non ha vinto niente e quello attuale con Kvaratskhelia, Dembélé 2 e ha vinto due Champions e ne potrà vincere ancora, capiamo, no, che fare il mercato con le figurine non serve a niente. Questo, insomma, il Paris Saint-Germain per anni è andato avanti con figurine e appena smesso di comprarle ha cominciato a vincere. Quindi complimenti al progetto, complimenti a Luis Enrique, complimenti a questi ragazzi che, come ha detto anche Vitinha nel post-gara, no, la loro maggiore qualità è l'umiltà. E alla fine tanto è sempre così il calcio. Se fai lo spocchioso non arrivi a niente, se rimani umile e chiaramente hai tanta qualità come ha il Paris Saint-Germain, poi alla fine i risultati arrivano sempre. Quindi complimenti, perché hanno fatto veramente, sono passati dall'essere il club più antipatico di tutti perché compravano appunto le figurine ad essere un club che tutti noi adesso vediamo veramente con ammirazione e più che altro poi sta scrivendo la storia del calcio europeo negli ultimi anni, perché insomma quando vinci due Champions di fila vuol dire che c'è molto più del caso, ecco.
1: Beh sì, che sei nella storia, assolutamente, l'hai scritta con merito, il Paris Saint-Germain l'ha scritta con merito, con dei percorsi veramente eccezionali a livello di risultati, a livello anche di ciò che si è espresso e per come si è costruito. Parametri ben distanti da quelli che abbiamo in Italia per alcuni grandi club. Mi viene un ponte, chi è del Paris Saint-Germain e potrebbe lasciare, che in realtà pienamente ai margini, Colomouani, che ritorna, sentivo anche Lorenzo, poi di nuovo nei radar della Juventus, perché c'è bisogno di ricostruire a tutti gli effetti un attacco. Per Vlahovic ci sono gli interrogativi, non si riesce ad andare avanti, chi è arrivato nel corso dell'ultima estate è praticamente bocciato, quindi anche qui poi i nomi sono tanti, le certezze, Marco, le certezze sono veramente poche dal punto di vista tecnico-progettuale.
0: Colomouani, ancora lui.
1: Sì, ancora lui, abbiamo infatti scritto,
0: ancora lui, povero Spalletti. E che devo dire, insomma, io non lo so.
1: Tu non vedi grandi prospettive.
0: A me non piace come attaccante, quindi non mi è mai piaciuto, insomma. Poi c'è da capire che cosa farà Vlahovic, siamo sempre lì, sempre al solito ritornello. Che succederà tra Spalletti e Comolli, a me mi sembra veramente una sorta di terreno molto minato. Io non lo so, a me non mi sembra proprio il modo giusto per incominciare una stagione dove la Juventus deve svoltare completamente. Non si può vedere una Juventus in Europa League, non si può vedere una Juventus lontano dalle prime quattro. È una roba, insomma, iniziare così, io non so che ne pensano Stefano, Massimo, Lorenzo, però mi sembra veramente...
1: non ci sono grandi prospettive, è evidente.
0: Fiducia, ecco, da questo punto di vista.
1: Sì, sei stato molto chiaro, l'ha detto anche tante volte. Massimo, vengo anche da te perché, ecco, ci si guarda indietro e si vede un risultato di certo non accettabile, la mancata qualificazione alla Champions League, ma le prospettive non sono rose, quindi la domanda è: quali sono i punti di riferimento, Massimo, da cui si può ripartire, se ce ne sono?
3: Beh, la Juventus... ad oggi l'unico punto di riferimento che ha tecnico è Spalletti e devono prenderlo, la società deve prendere lui come punto di riferimento, altrimenti non se ne esce. Devono cercare di accontentare quelle che possono essere o meno le richieste dell'allenatore. Una volta che si sono messi seduti, ma spero per loro che si sono già messi seduti, perché oggi può diventare tardi, no? Andare in incontro al mondiale, tu devi cercare di chiudere i giocatori che vuoi prima del mondiale o comunque intavolare le trattative prima del mondiale. Dopo il mondiale diventa tutto più difficile. Magari io voglio un ragazzo, durante il mondiale questo ragazzo esplode, ci sono delle grosse difficoltà. Quindi credo che la Juventus ha in Spalletti un uomo sulla quale possano provare a costruire qualcosa di buono. Credo che Vlahovic poteva essere, secondo me, uno dei due attaccanti della Juventus del prossimo anno, perché era già tuo, perché magari a livello economico ti potevi accordare e potevi trovare una soluzione. Adesso se non riesci a chiudere Vlahovic devi prendere due attaccanti, devi vendere Openda, devi vendere Jonathan David. Tu adesso, se non erro, poi confermate voi se sbaglio, credo che la Juventus abbia l'obbligo di riscatto per Openda a 40 milioni. A 40 milioni.
1: L'investimento
3: è una follia totale.
1: È oneroso. Lorenzo, un investimento che era stato già messo in programma, certo, complica come sempre poi l'operabilità anche a livello di mercato.
2: Ma guarda, sì, ma io più voglio tornare un attimino alla cosa più importante che c'è in casa Juventus, ovvero a questa convivenza tra Comolli e Spalletti che non mi convince per niente. Marco dice povero Spalletti, io però dico sì, povero Spalletti, ma fino a un certo punto, perché noi l'abbiamo raccontato, l'abbiamo detto veramente in lungo e in largo, che Comolli prima del derby col Torino era fuori dalla Juve, e era praticamente successo cosa è successo anche alla Roma, ovvero diatriba tra dirigenti e allenatore, e la dirigenza sceglie l'allenatore. Elkan aveva scelto Spalletti, Comolli era fuori, lo ripeto ancora una volta, dalla Juve, e poi qualcosa è cambiato. Stiamo cercando di capire, perché ci arriva qualche spiffero, ma queste cose, insomma, è sempre un terreno abbastanza disconnesso sul quale muoversi. Però è successo qualcosa e ha fatto sì che Comolli restasse a fare un lavoro che non sa fare, parliamoci chiaro, perché ha fatto solo danni da quando è arrivata la Juventus, e adesso le cose che vengono fuori, il fatto che dopo per la terza sessione di mercato consecutiva torni fuori il nome di Kolo Muani, vuol dire che si è inceppato anche l'algoritmo al buon Comolli, perché gli dà solo un nome, cioè sembra veramente una cosa incredibile, cioè non c'è altro che Kolo Muani in tutto il parco attaccanti del mondo, c'è solo Kolo Muani. E quindi Spalletti, secondo me, dovrebbe anche fare una presa di posizione, cioè andare dalla società e dire ok, o me o lui, avete scelto lui, bene, me ne vado. Perché sarebbe una cosa da fare a questo punto, perché iniziare una stagione in questa maniera è qualcosa di allucinante, e soprattutto sarà una pace armata, una tregua armata, perché quello che abbiamo raccolto ci dice che Spalletti abbia detto ok, mi fido e vediamo che cosa succede sul mercato. Bene, allora il primo colpo che voleva fare sul mercato era Vlahovic, e Vlahovic non resta. Voleva Allison del Liverpool ed è molto problematico prenderlo. Voleva Robertson del Liverpool e va al Tottenham. Quindi capiamo bene che poi arriverà il momento in cui Spalletti alzerà il ditino e dirà ma avevate detto che prendevate lui e non si è preso, ma avevate detto che restava Vlahovic e non resta, ma avevate detto questo e quest'altro, non è successo niente, quindi... Ma vi sembra il modo di iniziare una stagione? Cioè, secondo me è la cosa più sbagliata del mondo. Quindi vediamo dove andrà la Juve, mi sembra un gran caos.
1: Beh, direi la parola che riassume al meglio Stefano. Qui poi leggevo anche un messaggio che mi faceva ridere. Alessandro scrive: abbiamo visto in questi anni, poi anche passato un pochino più remoto, Bentner, Anelka, Borriello, David, Openda in attacco. Dice quindi Kolo Muani anche no, grazie, perché c'è già un lungo storico di attaccanti che non hanno reso. Però ecco, la parola caos mi sembra
4: non scalda i cuori bianconeri.
1: No, direi proprio di no, anche perché quest'anno Kolo Muani in tutta la Premier League, sapete quanti gol ha fatto? Uno in tutto il campionato.
4: Uno l'ha fatto,
1: quindi, però ecco, non sono grandi numeri.
4: No, a parte degli scherzi, che sono d'accordo insomma con Marco, con Lorenzo, con Kolo Muani, mi sembra abbastanza ferma la Juve. Adesso vedremo la convivenza come lì Spalletti a che punto è, ma insomma bisogna partire, perché la Juve ha bisogno di rilanciarsi, e come ha detto giustamente Marco, non è che può immaginare di fare questa squadra Europa League, oppure ecco di infastidire l'Inter per quanto riguarda la lotta per il titolo. Non so che programma ha in testa la Juventus da qui fino a...
1: Se c'è un programma in testa.
4: Beh, insomma, credo che ci sia, dai.
1: Sì, però negli ultimi anni abbiamo visto tanti programmi e poi pochi risultati, perché anche con Giuntoli e Thiago Motta c'era un lungo progetto, progetto perlomeno a lungo termine, poi le cose sono...
4: Diciamo così, che sono state sessioni di mercato sfortunate, no?
1: Sì, anche forse Giuntoli non condotte bene. Beh, bisogna dire alcuni investimenti, è vero che a posteriori è più facile parlare, però
4: è quello che resta, insomma. Poi alla fine hai cambiato tre allenatori e ti devi interrogare perché l'hai cambiati, ecco.
1: Sì, lo storico parla chiaro dal punto di vista degli investimenti e dal punto di vista dei risultati. Però cambio anche argomento, vado su un altro tema, lo introduciamo, dopo avremo un blocco dedicato al riguardo, ma ci sono state delle dichiarazioni interessanti in questo fine settimana. Le parole, insomma, che hanno riscosso maggiore attenzione sono state quelle di De Bruyne, che ha parlato un po' dell'addio di Conte. Hanno fatto il giro dei social, ha detto: sono contento che Conte lasci il Napoli, non era necessario che restasse, giocavamo in modo molto difensivo, se segni solo un gol a partita con un 5-4-1 non è un granché, ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, non bisogna girarci intorno, non sono mai riuscito a giocare nel mio ruolo abituale. Ha risposto Stellini, sostanzialmente ha detto che De Bruyne non ha mai trasmesso empatia, quindi a sua volta non si è mai voluto calare nel contesto del Napoli. Si rimbalzano un po' le colpe.
4: La verità sta nel mezzo, dai.
1: Qual è? In medio stat virtus, cioè, Stefano?
4: No, la verità sta nel mezzo, che De Bruyne rivendica un altro tipo, no, di stare in campo, un'altra mentalità, ed è legittimo, e anche la risposta di Stellini è legittima. Sì, va bene, d'accordo, ma tu che hai fatto?
1: Quindi insomma, colpe da ripartire.
4: Anche il rendimento di De Bruyne, insomma, non è che abbia... così ci abbia sorpreso con effetti speciali De Bruyne. No, adesso se la colpa perché,
1: insomma,
4: faceva
1: fatto
4: il difensore
1: bene o no,
4: o
1: De Bruyne
4: mediano,
1: a fare questa uscita?
4: No,
1: è giusta?
4: È un campione, lo può dire, però insomma ha detto bene Marco, ma arriverà un allenatore molto molto da questo punto
1: di
4: vista.
1: Certo, non...
4: Non lo so, non dico questo, ma insomma, che dedica la fase difensiva, gli equilibri, le cose, insomma,
1: vabbè, lo conosciamo,
4: quindi,
1: insomma.
4: Però magari De Bruyne lo mette là davanti, non lo so, ma insomma poi non so che dire, cioè, da questa polemica, insomma, non mi sorprende, l'avevamo intuita all'inizio quando
0: c'era, capito già dall'inizio,
4: c'era, esatto, che c'era, ricordi, questo, no? Dissapore, no? Sotto il segno proprio diciamo così, due mentalità opposte. Poi però Stellini ha ragione a dire: vabbè, insomma, tutto giusto, ma tu che hai fatto? Buona sostanza, no?
1: Questo, sì, sei stato chiaro, hai fatto un sunto, perché poi in realtà è andata esattamente
4: quindi
1: così.
4: La verità sta nel mezzo, perché
1: dici, responsabilità da parte
4: di tutte
1: e due le parti. Marco, tu mi sembravi, insomma, un po' più avvallare le parole di De Bruyne,
0: sì,
1: o sbaglio?
0: Sì, io ballo le parole di De Bruyne, secondo me ci stanno, qualcuno magari potrà non essere d'accordo, poteva star zitto, non parlare, vabbè, ha spiegato com'è andata, è stato molto netto e chiaro, ma si era capito dall'inizio, ti ricordi quando noi mettevamo in discussione il Napoli con De Bruyne, dicevamo ma non riesce a esprimersi, sembra un Napoli, e Conte ci fu un po' spartito, adesso non ricordo, che lui sottolineò questa cosa, dice adesso state dicendo ma non è vero niente, com'è possibile un grande campione, avere un grande campione, ma evidentemente il feeling non è mai sbocciato, ma voglio dire, De Bruyne viene da un calcio dove ha vinto tutto giocando in una certa maniera, e calarsi in questo tipo di idea per lui è stato veramente molto, molto complicato. Adesso poi c'è Massimiliano Allegri, che bisogna dire che fa due passi indietro rispetto a Conte, quindi io non lo so come si mette, io non credo che ci possa essere possibilità, a meno che Allegri non sia, è bravo magari nel gestire questa situazione, riesce a tenere dentro un calciatore così. Non mi è piaciuta però il fatto che sia venuto a parlare Stellini, ragazzi, cioè io,
1: non ti è piaciuta la replica?
0: No, secondo me doveva venire Conte a parlare, cioè faceva una comunicazione Conte e non Stellini, anche perché deve parlare al secondo, a che titolo, scusate, lui parla di Conte, parla di Stellini, ci poteva mettere la faccia una Conte,
1: cioè tu vedi come se Conte abbia risposto per parole di Stellini?
0: Certo, ha mandato Stellini a parlare, gli avrei detto parla tu, di tu qualcosa su De Bruyne.
1: Chiaro.
0: A me non è piaciuta, insomma, avrei preferito una risposta di Conte, ecco.
1: Certo, dei diretti
0: magari
1: interessati
0: arriverà,
1: proprio principalmente. Chiaro. Massimo, tu come l'hai vista? La trovi legittima quella uscita di De Bruyne? E poi soprattutto con Allegri adesso?
3: Ma legittima, la trovo legittima, perché ognuno è libero di esprimere quello che è il suo pensiero. Se De Bruyne potesse non essere un calciatore adatto ad Antonio Conte, lo si sapeva.
0: Ma chi l'ha preso?
3: Però insomma io credo che lui abbia deciso di dire quello che pensava, perché secondo lui era giusto così. Io non credo che Conte replicherà, secondo me non ha bisogno di replicare, insomma, Antonio Conte credo che sia uno degli allenatori più importanti che abbiamo. Magari il suo modo di essere non può piacere a tutti, non può piacere a tanti, mettiamola così, però è un allenatore che ti dà veramente tanto, non dà tanto ai giocatori come De Bruyne. Io mi ricordo un anno che si diceva che Conte lo voleva il Real Madrid. Secondo me non è un allenatore da Real Madrid, da Barcellona, da Manchester City. Lui è un allenatore che deve fare miracoli sportivi o comunque deve allenare dei giocatori forti, ma non dei veri e propri campioni. Il campione secondo me fa fatica a gestire quel tipo di allenatore e lui fa fatica a gestire quel tipo di giocatore. Quindi è
1: discorso di categorie.
3: Mi ricordo quando lui iniziò il percorso alla Juve. Ragazzi, la Juve ha fatto Vidal, Pogba, giocatori forti, giovani, ma Vidal veniva dal Leverkusen, Pogba veniva dal Monaco, no, da dov'è che veniva, scusatemi,
1: lui dal Manchester United.
3: Pogba era giovane.
0: La fotografia è giusta,
3: cioè, in quel momento tu a Vidal gli potevi dire tutto, Vidal lo faceva, era un soldatino, lo prendevi 4 anni dopo con 3 scudetti vinti, una Champions sfiorata, secondo me già il percorso era diverso e già con Vidal lo dovevi trattare in maniera diversa. Quindi io dico,
0: deve andare dove deve costruire, dai.
3: Conte
1: o ricostruire, spesso
3: deve andare dove deve ricostruire. Esatto. Quando è andato all'Inter, ha ricostruito, ha fatto una gran cosa. Per me oggi Conte deve andare al Milan.
1: Per ricostruire.
3: Per me lui deve andare là.
1: Certo, sarebbe, immagino, la convivenza Conte Ibrahimovic sarebbe scoppiettante, sarebbe una prospettiva veramente molto molto divertente. Però chiudo il cerchio, intanto Lorenzo, chiedo anche a te, ecco, che idea ti sei fatto sulle parole di De Bruyne? Stai più con De Bruyne o più con Stellini?
2: Ma guarda, sono parole che lasciano un po' il tempo che trovano, perché anche da De Bruyne, voglio dire, ma per quale motivo devi dire una cosa del genere? Tra lui e Leao hanno fatto più danni della grandine, e questo ci fa capire poi per quale motivo i club non facciano parlare i calciatori, perché sono pericolosi. Cioè, per i club, dico, perché De Bruyne che arriva, attacca Conte che ha vinto uno scudetto l'anno prima, è stato infortunato 4 mesi, non si è mai presentato a Castel Volturno, si è curato totalmente in Belgio e adesso c'è anche il coraggio di parlare. Ma amico mio De Bruyne, hai vinto tutto quello che c'era a vincere con Manchester City, sei stato un calciatore fantastico, al Napoli però non sei stato niente, sei stato sicuramente meno te di Antonio Conte, quindi facci il favore di prima dimostraci che sei ancora un giocatore di calcio e poi allora puoi attaccare Conte. Cioè, non vedo proprio l'utilità di dire una cosa del genere, perché cioè, che cosa può portare il fatto che De Bruyne, lo ripeto, uno dei migliori giocatori che c'è stato negli ultimi 10 anni del calcio mondiale, ma che cosa ci porta il fatto che lui dice meno male è andato via perché giocavamo troppo
0: difensivo? Ma facciari tutti Conte.
2: Sì, ho capito, però lui ora sarà colpa, si è fatto male a calciare un rigore, dai, ora sarà colpa di Conte. E se è fatto male a calciare un rigore, si è fatto uno strappo muscolare. Ora io capisco se continui con gli affaticamenti muscolari, va bene, ma uno strappo non è mica dovuto dagli allenamenti, cioè quello che poi avesse detto mi sono fatto male per colpa di Conte, allora si apriva un altro dibattito. Ma meno è andato via perché giocavamo un calcio difensivo, cioè vuoi farlo te l'allenatore, fallo, smetti di giocare e fa l'allenatore, si guarda se vinci gli scudetti che ha vinto Conte o i campionati che ha vinto Conte.
0: Ma lui era abituato a un altro tipo di calcio, Lorenzo, dove la palla lì viaggiava, correva,
2: scusami,
0: tutti si muovevano,
2: capito?
0: Marco, lì,
2: ma tu vieni via dal Manchester
0: calcio che bisogna sempre faticare, lotta, corri, combatti, tutti i combattimenti, tutto un calcio di combattimento, e facciamo il combattimento, allora non prendi De Bruyne.
2: Si vinca così, a quanto pare si vinca così i campionati, perché Conte arriva primo, arriva secondo, no. Ci sbagliamo. Conte arriva primo, arriva secondo, perché Conte con il Napoli completamente sfasciato e senza giocatori per tutto l'anno è arrivato secondo, non è che è arrivato sesto come la Juve, senza De Bruyne è arrivato secondo, perché De Bruyne non ha fatto niente quest'anno.
0: È arrivato quindi, anche trentesimo in Champions, però facendo delle figurate.
1: Beh, come diceva prima anche Stefano, le cose poi stanno nel mezzo, ci sono dei pesi e delle responsabilità giustamente da attribuire ad entrambe le parti. Però ecco, un tema molto interessante, nel prossimo blocco avremo modo anche di approfondirlo ulteriormente. Io intanto saluto Marco Piccari. Marco, grazie.
4: Ciao Marco. Sempre,
0: ragazzi, a presto, ciao a tutti.
1: Ciao Marco. Grazie anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: E grazie anche a Lorenzo Di Benedetto da Firenze. Ciao Lorenzo, buon lavoro.
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: Noi adesso ce ne andiamo in pausa, Stefano, e poi rientriamo ancora per un approfondimento sul Napoli. A tra poco.

0: Ora in diretta a Maracanà, Lucio Marinucci e Stefano Impallomeni qui insieme
1: Ciao
0: a me.
1: Ciao Lucio, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Prosegue il pomeriggio di Maracanà in questa puntata di lunedì 1 giugno. Abbiamo intanto il piacere di presentare i prossimi ospiti. C'è con noi Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao
1: Massimo,
2: ben ritrovato. Ciao Lucio, ciao Stefano.
0: E poi con noi c'è anche Paolo Del Genio. Ciao Paolo,
1: ciao,
0: ben
1: Paolo.
0: Ritrovato anche a te.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E il tema lo avevamo già affrontato nel finale dello scorso blocco, ce lo riportiamo anche questo qui perché si parla di dichiarazioni. Parlavamo, Stefano, ovviamente delle parole di De Bruyne, che sostanzialmente ha criticato Conte, non si dice di certo dispiaciuto del suo addio, volendo un calcio più offensivo che possa valorizzare di più le sue caratteristiche. Paolo, io parto da te, intanto ti chiedo come si divide la piazza attorno a queste parole, chi si schiera con De Bruyne, chi si schiera con Conte, e poi la grande domanda è adesso con Allegri, che di certo non ha un calcio così arrembante, che cosa può succedere?
3: La situazione è un po' complessa, per il futuro è difficile fare previsioni, perché effettivamente se vanno a chiarimento Allegri non gli può dire attaccheremo con 10 uomini, perché poi non lo fa, presteremo altro perché poi non lo fa. Il calcio di Allegri è un altro calcio e non so se è compatibile, però Allegri vuole i giocatori tecnici a centrocampo, e quindi da questo punto di vista potrebbe essere una situazione favorevole per De Bruyne, anche se poi però il tipo di modo di interpretare le partite potrebbe non piacergli. Io penso che fanno bene a chiarirsi, ma a chiarirsi bene, perché l'unica certezza che abbiamo è che non ci sono parlati in maniera chiara e non ci sono compresi con Conte e De Bruyne, non ci sono compresi, anche se c'è stato l'infortunio per Lomezzo, comunque non si è mai riuscita a esaltare totalmente le qualità di questo giocatore. Nel botta e risposta direi che non è, se non gliele ha dette da vicino De Bruyne ha sbagliato, ma se gliele ha dette da vicino e poi le ha ribadite anche pubblicamente, non ci sta nulla di male. Non ha detto Conte
0: sarebbe
3: scarso.
0: Coerente, insomma.
3: No, non ha detto Conte scarso, ha detto Conte vede il calcio in maniera diversa dalla mia, e lui ha fatto 10 anni con Guardiola, mi sembra abbastanza normale che questo accada. La reazione, la replica di Stellini non è proprio esatta, nel senso che quando dice che De Bruyne è un giocatore che preferisce l'estetica al pragmatismo, insomma l'estetica al pragmatismo, uno che ha vinto quello che ha vinto De Bruyne, uno che anche come numeri individuali è in testa a tutte le classifiche della storia della Premier League come assist, che sono una cosa concreta, non mi sembra che sia uno che fa fumo e non fa rosso De Bruyne, insomma.
0: Beh no, anzi assolutamente il contrario. E invece, prima di andare Massimo, ecco, la piazza si sta dividendo su queste dichiarazioni qui? Paolo?
3: Ah, la piazza sì, abbastanza, devo dire la verità. Dipende, diciamo che a Napoli ci sono quelli che hanno criticato Conte su tutto sbagliando, e quelli che hanno difeso Conte su tutto sbagliando pure loro, e quindi quelli che sono andati avanti col pregiudizio, che sia positivo o negativo, oggi hanno la loro posizione prestabilita. In quanto hanno il preconcetto,
0: è chiaro, è chiarissimo.
3: Quelli che invece analizzano i fatti, analizzano come ho provato a fare io adesso, cioè esaminando un po' da tutti i punti di vista le varie situazioni.
0: Sì, sei stato molto lucido, ecco. Come sempre, poi in Italia ci divertiamo ad avere dei pareri spesso un po' schierati a priori. Massimo, sì. Vengo anche da te. Tu che idea ti sei fatto su queste parole? Legittime, giuste le dichiarazioni di De Bruyne su Conte, o le hai trovate fuori luogo?
4: No, non le trovo fuori luogo, perché si parla di due campioni, uno sta giocando ancora, uno lo è stato e lo è in panchina, però si era capito fin dall'inizio che non c'era feeling tra i due. Io mi ricordo già le prime partite di campionato si mormorava, no? Della posizione in campo, che insomma... Non fosse tanto digerita da Conte, tanto che insomma poi l'infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per tanti mesi, insomma non è che si è strappato i capelli corti per questa assenza. Io credo che in modo educato lo abbia detto, sono d'accordo con l'analisi appena fatta, dunque non vedo grosse polemiche su questa affermazione. Certo, Conte non sarà contento di aver letto queste cose qui, però, e come lui delle volte fa affermazione sui giocatori, ci sta che un campione possa anche, come De Bruyne, dir la sua su Conte. D'altronde 10 anni di calcio con Guardiola, dove praticamente c'è il 70-80% di possesso palla, capisco anche le motivazioni di De Bruyne.
0: Beh, è chiaro che insomma le caratteristiche poi del giocatore sono più inclini verso un certo tipo di sviluppo. Certo è, Stefano, che poi questa è una finestra sul passato. Ormai Conte se n'è andato, ha lasciato, quindi a livello di futuro conta il giusto. Ecco, bisognerà vedere poi come si calerà il contesto del Napoli del prossimo anno. Lo stavamo dicendo già prima di andare in pausa. Allegri, sappiamo, con un certo tipo di interpretazione. De Bruyne ha le sue caratteristiche. La domanda è, per il belga ma in generale per il Napoli, che tipo di prospettive ci sono?
5: Mi sembra una polemica abbastanza inutile in questo momento, e secondo me sollevata da quel giocatore che, se resterà a Napoli, si porterà dietro questa dichiarazione. Cioè, lui ha aperto il fronte dicendo: con un altro allenatore sarò un altro De Bruyne. Adesso voglio dire così, gioco, con altro. Ma se il tifoso napoletano aspetta che lui faccia, perché Conte quello che ha fatto, l'ha fatto. Lui non l'ha fatto del tutto, e quindi facendo questo tipo di dichiarazione è un po' rischio boomerang, che mi possa tornare indietro qualora non dovesse dimostrare in campo il campione che è. Non è facile, non è facile, perché tu hai acquistato un giocatore molto forte, e quando acquisti un giocatore del genere o costruisci la squadra su questo giocatore oppure non ha senso che esista. Cioè, non ha senso che, insomma,
0: cioè,
5: sia previsto
0: tenerlo, no, forse anche
5: perché è ingombrante. È uno che poi genera all'interno dello spogliatoio un certo tipo di dialettica, ti può spostare anche, può fare proseliti, per un allenatore non è mai una cosa positiva, perché o si va da una parte tutti insieme,
0: è vero,
5: o se no non si può andare da una parte e dall'altra.
0: È vero, De Bruyne non è uno di quelli che parla tantissimo, però quando parla spesso...
5: E secondo me anche in questa stagione si è portato i lance, si è portato anche i nuovi.
0: Inciso, insomma.
5: Sì, secondo me questa mentalità, visto, non giochiamo mai in avanti, tutti indietro, insomma, alla fine può serpeggiare un certo tipo di dialettica, capito? E ti mette in difficoltà tu che alleni la squadra. Poi, che piaccia o no, insomma, poi possiamo stabilire con quale persona schierarsi, ma insomma non mi entusiasma sta cosa. Per me è una polemica inutile che si poteva anche risparmiare De Bruyne.
0: Evitabile.
5: Cioè, se dovesse restare a Napoli, se invece andrà via, allora...
0: Volta pagina,
5: cioè,
0: e finisce l'avventura.
5: Farei molta attenzione a riconfermarlo dopo questa dichiarazione.
0: Beh, certo, anche alla luce di
5: perché
0: quello che può
5: venire.
0: Perché
5: non è che Allegri è un altro allenatore, cioè se lo fai con un allenatore lo fai con...
0: E infatti
5: l'ha fatto anche con Guardiola.
0: Apri il prossimo focus, la prossima domanda che volevo porre. Tanto riporto anche delle parole comunque di Hazard, che avvalla quello, compagno di nazionale chiaramente di De Bruyne, che ha detto: facciamo delle cose per cui mi dicevo e dai, specialmente con Conte la parte tattica, dicevo o no ancora. Quindi insomma anche Hazard riporta poi queste parole. Per quanto Conte al Chelsea il primo anno vinse una Premier League veramente facendo grandissime cose. Però ecco, chiusa questa parentesi, Paolo, ritorno da te, perché Stefano apriva chiaramente anche le prospettive sul prossimo anno. Allegri dovrà prendere le redini, De Bruyne ha queste caratteristiche, può incidere magari anche sullo spogliatoio. La domanda è: De Bruyne resta? Perché qui arrivava un messaggio, si parlava anche di Rabiot dal Milan al Napoli, insomma il cavallo di Max. Possono essere dei ragionamenti in prospettiva fattibili?
3: Bisogna capire che idee c'ha il Napoli, perché se noi parliamo di due giocatori fortissimi, dobbiamo capire poi chi è più adatto al gioco che si dovrà fare, perché non è che si può fare la questione chi è meglio, chi è peggio. Io, per esempio, una statistica che sono andato a ricercare è che quest'anno Rabiot ha giocato 29 partite e i passaggi chiave di Rabiot sono 21, giocandone solamente 18 De Bruyne ha fatto 35 passaggi chiave. Quindi se tu vuoi un giocatore di un certo tipo e fai un calcio di un certo tipo, De Bruyne si lascia preferire a Rabiot. Se invece vuoi un calcio più di sostanza, con tanta qualità anche, si lascia preferire a Rabiot. Quindi Napoli deve avere le idee chiare, ecco, mi auguro che lei abbia le idee chiare, e se poi questo discorso tecnico arriva fino a un certo punto, perché poi subentra il discorso economico, il Napoli vuole abbassare il monte ingaggi e non sarà possibile avere sia l'uno che l'altro e Anguissà. Cioè, credo che fra Anguissà, Rabiot e De Bruyne Napoli ne terrà uno, ma forse due, ma uno probabilmente, proprio perché altrimenti come si abbassa questo monte ingaggi? Quindi è tutto da valutare. Se poi il monte ingaggi deve scendere, Allegri si è preso questa responsabilità di allenare una squadra che abbassa una ventina di milioni in monte ingaggi, ritenendo di poter avere comunque a disposizione un organico migliore di quello del Milan. Credo che questo avrà pensato Allegri, se no non si rimetteva in gioco, se ne stava a casa con i soldi che gli doveva il Milan contrattualmente parlando. Invece lui forse pensa che l'organico del Napoli sia superiore, ma quale organico può essere superiore? Quello di quest'anno, che è potenzialmente superiore, ma poi di fatto non c'è stato, perché il Napoli sta pieno zeppo di giocatori con problematiche fisiche che speriamo vengano risolte, ma che sono una spada di Damocle comunque, perché le hanno avute spesso, molti giocatori le hanno avute spesso queste problematiche, non solo nell'ultimo anno ma negli ultimi anni. Quindi tutto molto difficile da decifrare.
0: Sì, molto nebuloso, su questo non c'è dubbio. Certo è che Massimo, il Napoli ha dimostrato negli ultimi anni di essere una squadra, ma anche un club ambizioso, gli investimenti non sono mancati. Questo ridimensionamento del monte ingaggi, più che un ridimensionamento, lo vedo un accorgimento dal punto di vista economico, però ti chiedo se il Napoli deve ridimensionare anche gli obiettivi sportivi, perché comunque d'inizio anno dicevamo che l'unica squadra in grado di contendere lo scudetto all'Inter forse poteva essere proprio unicamente il Napoli.
4: Sì, secondo me sì, la squadra di quest'anno sì, che non ci fossero stati tutti gli intoppi di cui parlava anche adesso Paolo, il Napoli era assolutamente squadra che poteva arrivare fino in fondo con l'Inter. Ma credo che la valutazione di Allegri sia questa: vado via dal Milan, mi cacciano, comunque vado a Napoli perché ritengo che il Napoli sia una squadra ancora in grado di poter lottare per lo scudetto. Io credo che dovranno abbassare sì il monte ingaggi, però uno andrà via, due giocatori, arriverà Rabiot, e comunque resta una squadra assolutamente competitiva. E se
0: quello,
4: parliamo
0: deve ridimensionare gli obiettivi sportivi, perché il Napoli rimane comunque forte.
4: Sì, appunto, se andiamo a vedere la rosa nella sua
0: completezza,
4: quanti sono? Cioè, nella sua completezza sono assolutamente giocatori che almeno per il campionato io mi sentirei di dire che il Napoli è ancora tra le favorite il prossimo anno. Poi se mi parli di Europa è tutto un altro discorso, perché lì si apre un altro discorso, nel senso che comunque De Laurentiis vorrebbe di più, vorrebbe insomma impreziosire il suo lavoro a livello europeo, cosa che non è riuscita a Conte, e magari chiederà a Allegri di essere un po' più attento, ecco, su questa competizione che porta prestigio, porta soldi. Ma per l'Italia, se non viene toccata parecchio la rosa, io credo che il Napoli si possa considerare l'anti-Inter anche il prossimo anno.
0: Ma io la vedo più o meno così, Stefano, non so se sei d'accordo. È chiaro che non si può vincere ogni anno, e a Napoli ci siamo abituati a vedere un Napoli vincente negli ultimi anni, ma storicamente è tutt'altro che banale. Però non credo si debba già ridimensionare un po' questa atmosfera, questa ambizione del Napoli.
5: A oggi, se la squadra è questa, sono d'accordo con
0: esatto,
5: Massimo.
0: Con la squadra
5: se
0: corrente,
5: poi dopo ci sarà un ridimensionamento, lo scopriremo più là. Cambieremo forse anche
0: l'opinione. Per carità, bisogna vedere che farà Allegri, però...
5: Beh, insomma, voglio dire, comunque una squadra, sono d'accordo con Massimo, che può competere tranquillamente per vincere il titolo. Competere, non per vincerlo.
3: Tra l'altro l'idea del Napoli...
0: Paolo.
3: L'idea del Napoli, che in questo momento ha 37 calciatori, l'idea del Napoli è che alcuni di loro, che sono stati bocciati da Conte, senza fare giri di parole, molti sono stati bocciati in maniera clamorosa da Conte, alcuni stando a Napoli, alcuni andando poi in prestito a gennaio, Lucca, Lang, Marianucci, Rafa Marin già dall'estate scorsa, insomma molti sono stati bocciati, questi giocatori devono essere rivalutati. Quindi il Napoli veramente deve fare due o tre colpi, perché gli altri nuovi saranno dei vecchi che verranno riconsiderati, dei vecchi acquisti del passato bocciati da Conte, e De Laurentiis si augura che Allegri possa rivalutare.
0: E tu ti aspetti, Paolo, che li possa rivalutare Allegri, questi giocatori?
3: Bisognerà vedere poi caso per caso, è difficile ora fare previsioni. Cioè, su Lang penso che ci provano, metterlo in concorrenza con Alisson e avere due lì in quel ruolo. Rafa Marin potrebbe completare il pacchetto dei difensori. Qualcuno parla addirittura di un Allegri che potrebbe gradire Folorusso. Io questo non lo so, perché rientra anche Folorusso. Ne sono veramente tanti, rientra pure in Gonge, se è per questo, ma lì in Napoli ne ha tanti. Cioè, rientrano tanti di quei calciatori che bisognerà fare delle valutazioni, sia di carattere tecnico, sia anche del tipo di richiesta che arriverà da altre squadre, perché poi prima o poi finirà la storia di darli ogni anno in prestito, quasi regalati, giusto per togliersi l'ingaggio dal groppone e per non tenerli fuori rosa praticamente, perché già in ritiro certamente non ne puoi convocare 37 più altri 3-4 acquisti che verranno fatti, non puoi andare in ritiro con 40 giocatori, quindi Napoli deve prenderne 3-4, ne deve vendere 14-15.
0: Beh sì, per forza, anche perché poi sappiamo che Allegri è un allenatore che non è che gradisca dei gruppi.
3: Intendo.
0: Sì sì sì, certo, però dicevo, Paolo, Allegri è anche un allenatore che non è che gradisca dei gruppi troppo nutriti, anche quando deve
3: quei numeri lì non si può gestire un ritiro, chiaramente non si può lavorare, però ci sarà un po' di tempo, perché qualche nazionale manca, non tanti, ma qualche nazionale ci sarà ai mondiali del Napoli, e quindi ci sarà qualche casella libera che può essere riempita intanto in attesa del mercato e del ritorno dei nazionali, qualche casella libera che può essere riempita intanto da questi giocatori per dare il tempo di fare le valutazioni ad Allegri.
0: Certo, per valutare appunto poi come si potrà essere competitivi sulle varie competizioni. E Massimo, poi per chiudere anche un pochino il cerchio, ora non è facile, come diceva Paolo, fare previsioni sul gioco, sugli interpreti. Allegri in passato ha dimostrato di avere esperienza europea, e qualcuno ha detto è stato preso anche per questo, perché De Laurentiis vuole portare dei risultati anche in ambito internazionale, però viene da porsi, e pongo l'interrogativo anche a te, Allegri negli ultimi anni forse non ha espresso un gioco così in linea con quelli che sono i parametri internazionali d'alto livello. Quindi può essere la risposta giusta Allegri anche per crescere al di fuori dell'Italia, o al contrario non la è?
4: Ma guarda, anche questa è una domanda
0: spinosa,
4: su cui è davvero difficile rispondere, nel senso che mi viene da dire una cosa, che Allegri, insomma, se ne è parlato tanto anche con Stefano durante l'anno. Secondo me il vero problema di Allegri rispetto a uno Spalletti, ad esempio, è che Spalletti si aggiorna, Spalletti parla con i ragazzi giovani, va a vedere De Zerbi, va a vedere come si vedono il calcio anche gli ultimi arrivati. No, invece Allegri ha la sua idea di calcio, che secondo me col calcio moderno fatica molto. E allora per il bene del Napoli mi auguro che Allegri riveda un po' il suo modo di fare calcio, anche se rispetto al Milan va in una squadra più forte, una squadra che ha una difesa più forte, una squadra che ha un centrocampo e che ha comunque un attacco, i due esterni che sono assolutamente di valore. Però mi auguro che Allegri voglia rivedere un po' il suo modo di pensare calcio, di essere un po' più filo europeista, ecco, come si può dire, e meno come è successo quest'anno sull'episodio e poi dopo tutti chiusi dietro sperando di portare a casa il risultato.
0: Sì, abbiamo visto che insomma in ambito internazionale, rapidamente Stefano, serve dell'altro, anche non per forza guardare il Paris Saint-Germain o il Bayern Monaco, però anche a livello medio nella fase a girone serve un ritmo soprattutto differente.
5: Sì, io poi unirei a questo discorso che ha fatto correttamente Massimo il discorso della preparazione atletica. Squadre Allegri
0: calano un po'.
5: Non lo so, sai, tre impegni, non lo so.
0: È un interrogativo, insomma.
5: Cioè, per fare quel tipo di pressioni, aggressioni, che poi tu lo fai alto o basso, insomma, ti servono le gambe, ti serve la preparazione atletica.
0: Vabbè, tutto lì, il ritmo è tutta parte atletica.
5: Ormai le squadre sono tutte molto allenate, vanno a 2000, quindi se devi
3: anche
5: fare...
3: se è strano quello che è successo, però Stefano, perché è successo esattamente questo, che non avendo le coppe, non pressando, quindi teoricamente
5: è partito
3: essere,
5: forte, poi boh.
3: Doveva essere quella con più energia nel rush finale, esatto. Invece ha perso 6 partite su 10 proprio alla fine.
5: No, questo deve far riflettere, perché
0: ma anche la
5: deve
0: Juventus,
5: essere...
0: l'ultima Juventus resse fino a fine
5: deve essere
0: metà
5: supportato, non so quanto spazio dedichi a questo aspetto, che credo che nel calcio attuale sia fondamentale. Sì. Sia fondamentale avere la squadra più o meno in buone condizioni per tutto l'anno, poi i cali fisiologici quelli li deve prevedere, ma non gli schianti.
0: No,
5: cioè,
0: esatto.
5: Tu non è che da una velocità di 80 km orari puoi scendere a 25 km orari, c'è qualcosa che non va. Ecco.
0: Il cambio di marcia deve essere graduale, se ci deve essere.
5: Se fossi nel Napoli, ecco, andrei un po' ad approfondire questo aspetto.
0: Anche perché, e chiudiamo il blocco, Paolo.
5: Più prima, che la mentalità del gioco.
0: Si devono unire le due cose. Allegri, forse nelle ultime gestioni, non sempre ha avuto quella continuità.
5: Anche delle perché,
0: squadre.
5: Se anche voglio dire, vuoi fare una difesa bassa, ti servono le gambe, eh. È una corsa differente, ma devi star bene fisicamente.
0: Stefano, nel calcio contemporaneo ti servono le gambe, a prescindere appunto che tu voglia mantenere.
5: Non ho visto paese. Questo Milan che adesso voglio dire, si è rinchiuso
0: certo
5: dietro.
0: Era accettabile,
5: però
0: poi
5: ecco,
0: non
5: è crollato anche da questo punto di
0: per
5: vista.
0: Per questo dicevo, Paolo, chiudevo con te, perché bisogna unire le difficoltà magari di Allegri della gestione atletica delle ultime avventure e le difficoltà del Napoli, dei giocatori del Napoli delle ultime annate. Ecco, forse questo è un interrogativo importante, perché guai ci sono stati per tutte e due le parti, anche non insieme.
3: Ma io spero che la scelta sia stata fatta valutando tutto quello che si poteva valutare e non fatta solamente su nome, palmarès, uguale risultati, perché non mi piacerebbe se fosse stato questo il motivo della scelta. Si deve guardare l'attualità. Negli ultimi anni le squadre di Allegri hanno avuto una media punti, comunque sono Juventus e Milan, non sono più la Juventus e Milan con le quali Allegri ha vinto 6 scudetti, questo sì, sono più deboli, però comunque ha fatto una media di 70 punti, 69-70 punti a stagione, chiaramente non è una media che testimonia un grandissimo aggiornamento di Allegri a quello che il calcio, alla direzione che ha preso il calcio per ottenere i risultati, lasciando perdere bel gioco, brutto gioco, pessimo, non presti. Il calcio ha preso una direzione che porta a giocare in un certo modo per fare i risultati, e Allegri ultimamente non l'ha fatto, quindi l'auspicio deve essere assolutamente quello di un Allegri diverso, che tira fuori da se stesso qualche cosa di diverso, perché l'Allegri degli ultimi anni è un Allegri che fa un po' fatica, fa molta fatica, quindi speriamo sia diverso, che lavori su se stesso alla luce di cose, dei risultati che non gli hanno dato ragione.
0: Eh sì, anche perché il Napoli lotta decisamente.
5: Quanti punti ha fatto
0: Italia
5: quest'anno? 76 il Napoli?
0: 76, precisi.
5: Sì. Devi fare 78, 76.
0: Beh, sì.
5: No, per migliorare il peggior, tra virgolette, il peggior Conte, poi non
0: sì, il peggior Conte di Napoli.
5: Peggior Conte di Napoli.
0: Non sono pochi in realtà, poi non
5: cioè,
0: è neanche
5: deve fare una media, ha detto bene Paolo.
0: Più di 2 punti di media partita.
5: Cioè, fare 80 punti mica è facile,
0: Il Napoli teoricamente avrebbe le potenzialità,
5: sì,
0: per farle, però poi devi far rendere la squadra in modo che li possa fare, e qui bisognerà attendere, ecco, il progetto per il prossimo anno. Paolo, io a questo punto ti ringrazio per il tuo tempo e ci sentiamo alla prossima.
5: Ciao Paolo.
3: Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Grazie a Paolo. Ciao. Del Genio, e il ponte per il prossimo blocco, dove rimaniamo tutti insieme poi con nuovi ospiti, è quello di Allegri, perché abbiamo parlato di dove andrà Allegri, torniamo che squadra ha lasciato Allegri, ossia il Milan, con tantissimi interrogativi. Noi torniamo qui sempre in diretta, TMV Radio Maracanã, fra poco.

0: Di nuovo in diretta qui su TMV Radio Maracanã, ore 15.37, Lucio Marinucci in studio insieme a me.
1: Ciao Lucio,
0: Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, tanto piccola notizia anche per l'Italia Under 17, ha pareggiato 3-3 con la Danimarca, ormai era solo una formalità, ultima giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 17, quindi buona notizia, l'Italia guida il gruppo B e accede alla fase ad eliminazione diretta. Però bando alle ciance, andiamo a presentare subito gli ospiti di questo blocco. Intanto di nuovo con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo,
2: ciao,
0: ben Massimo. Ritrovato.
2: Ciao, ciao Stefano, di nuovo buon pomeriggio.
0: Poi è collegato con noi anche via video Paolo Marcello.
1: Ciao,
0: di
1: Paolo.
0: Netweek. Ciao Paolo, ben ritrovato anche a te.
3: Ciao Lucio, ciao Stefano, buongiorno ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi diamo un buon pomeriggio anche al portierone Massimo Taibi. Ciao Massimo,
4: ciao,
0: grazie
4: Massimo
0: per essere con
4: buongiorno
0: noi.
4: Buongiorno ragazzi, ciao Lucio, ciao Stefano, buongiorno.
0: E partiamo subito Stefano con il tema di questo blocco, che non può non essere incentrato in realtà anche sul Milan. Si parla di tantissimi temi, tantissima carne al fuoco, però direi di ripartire dalle parole di Raffaele Ao, che insomma ha detto di voler provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Ha detto: penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Chiaro Stefano che più addio di così mi sembra non ci possa essere. Chiude sostanzialmente una parentesi molto lunga, in cui ha significato anche tanto per il Milan, seppur a tempi alterni. Però il riassunto è che l'ennesimo punto di riferimento, seppur mobile o meno nelle ultime stagioni, che sembra essere pronto a lasciare.
1: Sì, adesso non so queste dichiarazioni che effetto avranno.
0: Beh, forse adesso meno.
1: No, voglio dire, se devi far cassa, certamente non è che aiuta. Beh, so, scherzi a parte. Nella storia di Leao al Milan, secondo me c'è spazio per tanti rimpianti. Perché questo è un giocatore potenzialmente, secondo me, molto forte, che avrebbe potuto dare di più, avrebbe dovuto dare di più. Lui dice che ha dato tutto se stesso, secondo me no. Fino a un certo punto, però non è stato aiutato, secondo me agevolato da tutto questo caos che regna da parecchio tempo. Cioè magari collocato in un altro tipo di struttura, un altro tipo
0: di
1: società,
0: più tutelato,
1: avrebbe potuto rendere molto di più, secondo me, perché non è compiuto come ragazzo. Lui pensa di essere già un prodotto finito, e invece è un talento. Era un talento, ancora un talento, però insomma c'ha 27 anni.
0: Ne fa 9 giorni.
1: Tanti, però magari dopo il titolo vinto, conquistato con il Milan, anche l'anno dopo, con una Champions importante, insomma a cavallo aprile 2022 e 2023, avrebbe potuto fare molto di più, se aiutato. Però qui ti devi aiutare da solo, e lui secondo me è scivolato in un tunnel, no? Pieno di contraddizioni, di equivoci, dove alla fine lui si pensava
0: anno.
1: Più forte di quello che poi dimostrava sul campo, e noi qui ad aspettare Leao, no, Leao è forte, Leao no, Leao mezzo giocatore, eccetera, eccetera. Secondo me la verità è che questo ha perso del tempo, noi dietro a lui, e però per me resta forte.
0: Certo, non è diventato
1: concludo
0: quella...
1: il mio intervento. Per me resta forte, e quindi se preso con le pinze, preso da... però devono... proprio gli astri, no? Cioè deve essere
0: una congiunzione astrale
1: affinché poi lui possa ritornare a splendere.
0: Sì.
1: Però insomma si deve interrogare sul fatto che ha perso del tempo.
0: Tanto tempo, perché a 27 anni, vengo anche a Massimo Taibi. Massimo, 27 anni, se un giocatore fatto e finito, viene da delle stagioni con tanti alti e bassi. È vero che comunque è stato, dicevo, un giocatore rappresentativo, 291 presenze con il Milan, 80 gol, 65 assist. Certo, le premesse poi non sono state mantenute al 100%, però ti chiedo se sia giusto, ecco, separarsi con Leao, soprattutto ovviamente dopo queste dichiarazioni, e che tipo di bilancio si può fare di questo lungo percorso in rosso-nero?
4: Ma dopo questa dichiarazione del ragazzo è chiaro che ormai le strade si devono dividere. Bisogna capire le aspettative che c'erano su Leao, perché uno che ha fatto più di 200 partite, 80 gol, 65 assist, non sono dei cattivi numeri, no? E che magari tutti noi ci aspettavamo che lui avesse il piglio del fuoriclasse, del campione. Io credo che sia un giocatore, come ha detto Stefano, ancora più che inespresso, è quello lì, è un giocatore forte, con alti e bassi, da giocatore quello che non è il vero campione, che il campione è quello che si distingue, quello che lo vedi che sbaglia meno degli altri. È un giocatore che ha visto da fuori e bada anche all'esterno, questi social. Io credo che comunque si sta perdendo un po' la realtà di vista, perché comunque si dà troppa importanza ai giocatori e loro si sentono più forti di quelli che magari sono, no? Adesso sarebbe anche ora che si prendesse responsabilità dei giocatori, come ha fatto il Milan quest'anno, perché comunque al netto degli errori il quadro allenatore tu non puoi perdere la partita in casa con una squadra già dimessa, una squadra già salva, e perdi la Champions. Insomma, vedo che ultimamente si tende più ad attaccare l'allenatore e la società e non il giocatore, che deve prendersi responsabilità, e questo è il caso anche di Leao, insomma, che noi pretendiamo da lui forse fin troppo, perché magari lui è quello lì, un ottimo giocatore, ma che non farà mai salto.
0: Eh sì, non campione, buon giocatore, potenzialmente ottimo, ma che poi non è riuscito a fare quel salto di qualità. E certo è, vengo anche da Paolo Marcello. Paolo, poi si è conclusa anche nella maniera più, forse più brutta, perché Leao molto contestato nelle ultime settimane e poi alla fine sono stati tutti un po' sulla graticola, però Leao era l'uomo simbolo di questa contestazione, non messo probabilmente nelle migliori condizioni per rendere al meglio, però anche lui non è riuscito mai veramente ad accendersi, a dare nulla in questo 2026, o quasi nulla.
3: È un concorso di cause, Lucio. Se vogliamo parlare di Leao a tutto tondo, possiamo dire tante cose. Se parliamo di Leao quest'anno, secondo me lui ha molte meno responsabilità di quante gli vengano imputate, proprio perché, per quel che facevi riferimento a te, secondo me è stato schierato nel modo peggiore in cui doveva essere schierato Leao. Cioè, Leao ormai è chiaro ed evidente al mondo che è un giocatore che trova il suo agio a sinistra, trova il suo agio quando ha spazi per poter correre, per poter sprigionare questa falcata incredibile che ha. Nel momento in cui invece lo vai a mettere in un imbuto in mezzo al campo, lui fa più fatica. Poi, se prendiamo in considerazione anche tutti i problemi di pubalgia che ha avuto quest'anno, è evidente che questa stagione, vero, secondo me non è da prendere troppo a riferimento. Su invece i restanti sei anni, ci siamo evidentemente fatto un'aspettativa troppo alta di questo giocatore, perché ha avuto dei lampi da fenomeno vero. Però poi Leao è questo, Leao è anche indolenza, Leao è anche sorriso dopo un errore. Evidentemente lo stipendio troppo alto ha fatto sì che le aspettative appunto fossero troppo alte rispetto a quel che poi il ragazzo ha fatto vedere. Però mi chiedo anche chi ci sia di meglio di Leao nel campionato di Serie A, chi ci sarà meglio di Leao nel Milan adesso da comprare nel momento in cui il ragazzo verrà venduto, perché sai, è sempre facile puntare il dito, però poi bisogna chiedersi anche quali sono e quali siano o possono essere le alternative. Se il Milan fosse una società strutturata che andasse a prendere banalmente Nusa dall'Ipsia, allora penseresti a un progetto, no? Un'idea post Leao. Ma siccome un'idea post Leao non c'è, credo che ad oggi la sua partenza non possa assolutamente essere una buona notizia per il Milan.
0: Massimo Orlando, vengo anche da te, perché le parole poi in realtà di Paolo hanno senso. L'ultima stagione probabilmente fa meno testo, è quello che ha sofferto di più a livello proprio di gioco, di espressione calcistica, le idee di Allegri, le idee del Milan di quest'anno. Però ecco, ti chiedo se convenga in realtà, non se sia ormai, perché l'addio sembra essere certo, se convenga al Milan lasciarlo andare per poi cercare un sostituto che possa essere all'altezza per il futuro.
5: Ma guarda, sono d'accordo con tutti e tre i discorsi fatti precedentemente, nel senso che abbiamo toccato un po' tutto, no?

0: questa qualità, questo fisico allucinante, poi vede la porta, è un uomo assist, insomma, non gli manca veramente nulla. E per essere un fenomeno, ha detto prima bene Massimo Taibbi, bisogna avere la continuità, è quello che gli è mancato a lui, perché se lui avesse avuto anche la continuità era uno dei primi cinque giocatori al mondo. Io credo sia arrivato però il momento che le strade si dividano, perché è vero che se penso a un Milan al prossimo campionato con un 4-3-3, con Pulisic a destra e Leao a sinistra e un altro tipo di gioco, mi viene da dire no,
1: Più
0: io lo
1: idoneo.
0: tengo. Sì, assolutamente, io lo tengo perché davvero giocatori forti così difficilmente li trovi, ma 7 anni il pubblico si è rotto qualcosa e io credo sia arrivato il momento che un po' tutto il Milan riparta con un'altra generazione di giocatori, questa sensazione.
1: Di certo riparterà con un'altra dirigenza, perché poi da lì non ci sono troppe altre alternative. Il futuro è ancora abbastanza nebuloso. Si parla di Rangnick, insomma, come direttore sostanzialmente dell'area tecnica, anche se ancora impegnato poi
2: Ha risposto lui, eh.
1: ovviamente con il
2: No,
1: mondiale.
2: non smentisce, non
1: Sì, no,
2: conferma.
1: ha glissato sostanzialmente, ha glissato, non smentisce né conferma, ha rimandato semplicemente alla federazione poi la palla, la patata bollente. Però ecco, tu quale strada intraprenderesti in questo momento? È una domanda da un
2: Guarda,
1: milione di dollari,
2: sì,
1: anzi forse anche
2: no,
1: da
2: ma
1: molto di più.
2: qui come parli, secondo me rischi di dire cose che poi il giorno dopo vengono, no?
1: Possono essere smentite, sì,
2: Se
1: tranquillamente,
2: tu
1: anche perché siamo
2: mi
1: ancora
2: chiedi
1: in
2: il
1: alto mare.
2: Milan come si potrebbe rilanciare, bella domanda, insomma, io credo che sia la domanda proprio dell'estate.
1: Ma Rangnick ti sembra
2: Paolo
1: un'idea
2: sicuramente ne sa più di noi,
1: che
2: ma
1: ti
2: io
1: intriga?
2: ci capisco niente a distanza, cioè, vedo e anche sento, leggo di autorevoli colleghi che dicono che sarà peggio di come è stato quest'anno. Quindi non so che rispondere, non so come poi uscire fuori da come posso uscire fuori da questa buca, perché è una buca
1: Una buca molto
2: molto
1: profonda.
2: profonda. E quindi non so.
1: Il punto, Paolo, è che le cose da fare sono talmente tante, come quando a scuola magari rinviavi fare i compiti, ti ritrovi a ridosso del lunedì, devi fare una marea di compiti e non sai da dove iniziare perché ci sono talmente tanti nodi da sciogliere che ti trovi in difficoltà, Paolo. A livello progettuale, a livello di costruzione, di organico, perché poi lasceranno in tanti, di organigramma. È una montagna da scalare, si può dire così.
3: Ragazzi, io non ho vissuto gli anni di Giusti Farina, della Serie B del Milan, ma da quando memoria una situazione così nel Milan, ma anche in una grande società europea, non l'ho mai vista. Ragazzi, siamo all'1 giugno e l'AC Milan non ha un amministratore delegato, non ha un direttore sportivo, non ha un allenatore. È una situazione assurda. Si continua a parlare di anno zero per Cardinale, siamo al quinto anno. Di questo signore che evidentemente sta provando a speculare sul Milan e non ci sta neanche riuscendo perché l'obiettivo massimo sarebbe il quarto posto ed è da 2 anni che non riesce a trovarlo. La situazione è ingarbugliatissima, è difficilissima. Rangnick è sicuramente un personaggio di spessore, ma Rangnick allena l'Austria. Rangnick nel girone con Algeria, Giordania e Argentina è molto probabile che vada perlomeno ai sedicesimi, è facile che
1: E
3: vada agli
1: quindi a
3: ottavi,
1: luglio.
3: ciò vuol dire esattamente, cioè lui almeno fino a fine giugno sta ai mondiali. Poi se gli va bene con l'Austria, che è un'ottima formazione, può arrivare anche al 10 luglio. Il 10 luglio, l'11, c'è cioè il ritiro del Milan. Cioè, è una situazione assurda. Anche Pochettino stesso viene associato al Milan ed è ai mondiali. Ibrahimovic, che dovrà formare un team dal quale poi lui si dovrà scostare, spero per il Milan e farlo lavorare in pace,
1: Mondiale
3: sarà
1: anche
3: lì ai
1: lui.
3: mondiali per Fox. Io trovo una situazione assurda. Adesso Italiano si è liberato per fortuna, se così vogliamo, di chi può andare a prenderlo e il Milan continua a guardare a mercati esteri, con tutto rispetto per Glasner, per Gyasle, secondo me sono ottimi allenatori. Magari un allenatore come Vincenzo Italiano, che è un po' più formato sul campionato italiano, potrebbe andare bene, così come un amministratore delegato italiano. Invece hanno raccontato in questa sessione carbonara con pochi giornalisti che vorranno affidarsi a amministratore delegato straniero, a persone che parlino l'inglese. Sono proprio queste idee un po' buttate lì a caso. Io davvero vedo un futuro molto molto cupo per il Milan. La cosa positiva può essere che se dovesse per il terzo anno consecutivo non centrare l'accesso alla Champions League, secondo me si potrebbe accelerare il processo di vendita di

0: cardinale, e di Red Bird, perché in questo momento è l'unico spiraglio di luce che riesco a vedere per il Milan, è il fatto che questa società cambi strategia e cambi società, appunto, sulla quale poter speculare e far godere i propri investitori, perché col Milan sta andando evidentemente molto molto molto male.
1: Sì, è ovvio che poi anche i prezzi di vendita sarebbero al ribasso rispetto a quelli che ovviamente si prefiguravano precedenza. Massimo Taibi, vengo nuovamente da te, perché ecco, la fotografia che abbiamo fatto, che ha fatto anche Paolo adesso, una fotografia desolante, mi sento di utilizzare questo vocabolo, è un momento complicatissimo. C'è un punto, la cosa grave, Massimo, è che non c'è un punto di riferimento in questo momento per il Milan, non ce n'è neanche uno, non ce n'è uno a livello di rosa, non ce n'è uno a livello di progettualità tecnica, non ce n'è uno a livello di progettualità dirigenziale. E francamente, pensare che questa situazione stia riguardando il Milan appare del tutto folle.
2: Ma guarda, quello che ha detto Stefano racchiude veramente il momento del Milan. Oggi qualsiasi cosa si possa dire è difficile, cioè è sbagliato, perché veramente non si capisce dove può andare a parare. Giusta la considerazione, di Paolo, dove veramente si parla di allenatori, di direttori che sono impegnati in altre situazioni. Il Milan dovrebbe partire ieri, non oggi. E qui, insomma, io credo che da un po' di anni il Milan, da post Maldini, ho visto che c'è una ricerca di qualcosa di nuovo che non è riuscito, non è partito, non è decollato, e bisogna prendere atto che in questa situazione qua è una situazione imbarazzante per una storia come il Milan. Io, una cosa che posso mi viene in mente, tipo Juventus e Milan, gli ultimi anni che hanno vinto con la dirigenza italiana, no? Che sanno la situazione del posto, sanno come muoversi, sanno com'è l'Italia, perché purtroppo non è semplice neanche operare in Italia. C'è stato qualche allenatore straniero, che magari vedi Mourinho con Triplete, allenatori bravi, soprattutto che conoscevano questa situazione. Cambiare totalmente e mettere, come ha detto Paolo, tutti questi stranieri con la nuova regola di parlare inglese a tutti i costi. Siamo in Italia, ogni nazione ha le sue abitudini e soprattutto le pressioni. L'Italia è un momento che tacitamente siamo indietro rispetto agli altri, ma a livello di polemiche e di pressione siamo sempre in avanguardia. Questo non ci toglie nessuno.
1: Il primo posto non ce lo leva nessuno.
2: Il primo posto non ce lo toglie nessuno, guarda. Per cui è difficile operare. Per cui io dico, si parlava come Paolo diceva, la buca, sì, più che la buca vedo anche un tunnel senza uscita in questo momento. Spero che possano trovare loro la situazione giusta, perché onestamente non la vedo veramente molto positiva.
1: No, tutt'altro che positiva. E Massimo Orlando, vengo anche da te, perché poi inevitabilmente anche quei, ecco, prima parlavo di punti di riferimento, quei pochi potenziali punti di riferimento rischiano di sparire. Per esempio, si parla anche tanto, mi viene in mente il nome di Maignan, che comunque è uno dei portieri più forti della Serie A, un punto di riferimento per la nazionale francese, è comunque stato un leader delle ultime stagioni, appena rinnovato, però la domanda che sorge anche nella mente del giocatore è: ma quale futuro c'è per un giocatore comunque di questo valore in un palcoscenico del genere?
3: Ma io credo che il Milan crei ancora fascino nella testa dei giocatori. C'è sempre il sold out, uno stadio pieno, meraviglioso, però faccio copia e incolla di quello che ha detto Paolo, ma non perché non voglio esprimermi, ma perché la penso proprio allo stesso modo. Cioè il Milan, si sta parlando del Milan, uno dei brand più importanti al mondo, stanno facendo delle figure assurde, non ti puoi permettere, bisogna assolutamente che Cardinale, cioè io non lo conosco, ci mancherebbe altro, non permetto, però i risultati parlano chiaro. Qui non si fa solamente business, che conta nel calcio moderno, e bisogna pensare anche ai tifosi. I tifosi del Milan sono tifosi abituati in un certo modo, sono tifosi attaccati alla squadra, e non si possono fare queste figure. Dunque la cosa che tutti si augurano, cioè, certo che se andava in Champions il Milan qualcosa cambiava, però con questo risultato rifondare tutto dalla dirigenza all'allenatore e a tanti giocatori che dovranno arrivare, tanti dovranno partire, e siamo a giugno e ancora non hai mosso un dito, vuol dire che le cose non si sono messe bene per il Milan. Poi sai, come diceva Stefano, tutto può succedere, però la situazione è abbastanza critica.
1: Sì, decisamente critica anche voi, in vista di quelle che saranno le prossime settimane e delle scelte che andranno prese. Bisognerà capire anche qui se ci sarà qualcuno a prenderle queste decisioni o meno. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, io ringrazio Massimo Taibi per essere stato con noi, grazie Massimo.
4: Ciao Massimo.
2: Grazie a voi, grazie.
3: Ciao.
1: Grazie anche all'altro Massimo, Massimo, ciao, Orlando, Massimo. Ciao, ragazzi, a presto Massimo, buona giornata. Ciao. E saluto anche Paolo Marcello. Ciao, Paolo. Di Netweek. Paolo, come sempre, ragazzi. Un piacere, alla prossima.
0: Per me, grazie ragazzi, alla prossima, buon lavoro.
1: Grazie a Paolo Marcello, insomma, uno scenario direi parecchio desolante. Qui, prima di chiudere il blocco, c'era la domanda: chi sta messo peggio tra Milan e Juventus? La Juventus, paradossalmente, rispetto al Milan, sta messa quasi bene. Cioè, a livello generale, no. Ma rispetto al Milan è una situazione quasi rosea, ecco, questo per far capire in che stato si trova assolutamente la squadra e il club rossonero. Stiamo per andare in pausa, ricordo che a breve daremo anche gli aggiornamenti per quanto riguarda Roland Garros, perché stanno per scendere in campo Berrettini e Cerundolo. Berrettini che dovrà vendicare Cerundolo, meglio vendicare Sinner, che era stato eliminato da Cerundolo. Noi intanto ce ne andiamo in pausa, entriamo nell'ultima ora di Maracanã, fra poco.

0: Di nuovo in diretta, ultima ora di Maracanà qui su TMV Radio. Lucio Marinucci accanto a me.
1: Ciao Lucio, Stefano, di nuovo. Ciao a tutti.
0: Pallomeni, apriamo il blocco purtroppo con una triste notizia, perché già se ne parlava da parecchi giorni. Mario Soikonomo, ex difensore del Bologna, ma tra l'altro anche di Cagliari e Sampdoria, purtroppo non ce l'ha fatta, era stato coinvolto in un incidente stradale lo scorso 23 maggio, classe 1982, 44 anni, quindi non ce l'ha fatta purtroppo Mario Soikonomo. Stanno già iniziando ovviamente i cordogli dei vari club, è stato in bilico fra la vita e la morte per gli scorsi giorni, purtroppo non ce l'ha fatta, quindi ci uniamo ovviamente al cordoglio per la famiglia, per un ex calciatore che aveva smesso di giocare veramente da poco. Questo blocco comunque, Stefano, ce lo dedichiamo un po' fra noi. Chiaramente, se volete partecipare con i vostri messaggi WhatsApp, il numero è il 331 8200 213. Possiamo chiacchierare di qualsiasi tema, spaziare in assoluto. Intanto partiamo con un messaggio audio. Vai.
2: Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, buon lunedì a tutti.
0: Eccolo, Carlo.
2: Quanti. No, chiaramente vi ascolto, ma io mi chiedo una cosa, ragazzi, ma siete ancora a parlare di Leao dopo quanto hanno vinto nel 2021, quindi siamo 5 o 6 anni, e vi domando una cosa, visto che il Pallomeni dice che è un fenomeno, è fortissimo, ma è titolare nel Portogallo, no? Domando, che sembra si stia a parlare di Garrinchevi, cioè qui tutti gli anni, cioè Leao fa questo, fa il cooling break dall'altra parte, di aree può andare via, però siamo c'è il disco rotto continuo da parte dei vari opinionisti, che questo è forte. Vabbè, io alzo le mani, comunque io da interista spero tutta la vita che Leao rimanga in Milan per i prossimi 100 anni. Arrivederci, Carlo a Firenze. Ciao,
0: come Carlo. Sempre tranchant, sempre Carlo, molto, molto Carlo da Firenze carino. Sì, sempre molto netto. Beh, ma in realtà,
3: no, ma io ho detto potenzialmente.
0: Esatto, la distinzione è sempre quella. I mezzi
3: poi, se
0: erano
3: per te
0: fantastici.
3: Invece non è forte, ma è mediocre.
0: Tecnicamente no,
3: tecnicamente
0: dai.
3: No. Poi è sempre un aspettando Godot, no? Nel senso...
0: Sì, io devo dire, ormai erano anni che non nutrivo alcuna speranza di rilancio. Qualcuno effettivamente diceva, ma quest'anno finalmente può dare, ma sai che c'è? Io parlo sempre, Stefano, anche... dei parametri anagrafici. Un giocatore quando inizia ad arrivare a 24-25 anni può avere dei margini di miglioramento, forse sì, ma è difficile pensare che possa stravolgere la propria carriera. Qualcuno lo fa, però è una rarità. Leao non mi ha mai dato quell'impressione, neanche nei momenti migliori mi ha mai dato quell'impressione di poter fare quel salto. Quindi non sono stupito, ecco, da
3: nessuno dice che è il fenomeno dei fenomeni. Però
0: per i mezzi, i mezzi che aveva erano dei mezzi fantastici.
3: Per i mezzi che ha.
0: Sì, che ha.
3: Può ancora magari altrove può fare, però ha ragione Carlo, insomma, non è titolare in Portogallo, non è sempre dal rendimento altalenante, quindi Carlo ha ragione. Però io rispondo a Carlo, mica ho detto che
0: no, per me detto forte. Che è un fenomeno, è che i mezzi
3: me
0: che ha sarebbero da grandissimo giocatore.
3: Potenzialmente poi... forte, ancora lo è, nonostante 27 anni, adesso ancora deve compiere. Ma
0: sì, può fare un
3: po'. Il tempo passa e abbiamo detto che delle responsabilità, perché poi non sia stato il Leao quello che si aspettavano tutti, e anche sua responsabilità. Però ripeto, secondo me ha trovato anche negli ultimi anni una situazione un po'...
0: Sì, non l'ha agevolato sicuramente.
3: Confusa, no? Il Mina si ritrova, cioè stiamo parlando ancora che... non ha un amministratore delegato, non ha ancora deve ridefinire l'organigramma. Si pensa a Ragnik come uomo di rilancio, e sta dall'altra parte del mondo ad allenare l'Austria. Insomma, voglio dire, poi io ci facciano sapere. Poi noi siamo
0: sì, qua. E vedremo. Capiranno loro. E qui arrivano i messaggi, appunto. C'è chi dice solo cambiando squadra capiremo veramente chi è. Ma io penso che sia questo qui e rimarrà questo qui. Leao non credo possa dare molto di più. Il fatto, secondo me, chiudo il cerchio, poi andiamo a recuperare altri messaggi. È che Leao, con tutte le discontinuità che ha avuto, se vado a leggere lo storico delle ultime stagioni, al di là di quest'ultima, 2024-2025 12 gol e 11 assist, 2023-2024 15 gol e 12 assist, 2022-2023 16 gol e 11 assist, 2021-2022 14 gol e 10 assist, sempre doppia doppia con tutte le discontinuità del caso.
3: Insomma, non è così poi da buttare
0: non
3: via.
0: È poco, quindi fa capire che insomma Se avesse dato di più avrebbe potuto fare ancora molto meglio di questi numeri che già di per sé sono buoni. Altro messaggio audio.
4: Grazie e un abbraccio, ciao.
1: Tullio.
0: Questo è, salutiamo. No, ci chiede calma, attendiamo.
1: Ciao ragazzi, ecco. Nel ruolo Zero di bloccato, Leao, l'Orientè del Sassuolo, Stefano e Lucio, non è sottostimato secondo voi? Grazie e un abbraccio, ciao.
0: Che ne pensi, Stefano? Io ho un'idea molto chiara, però lascio prima la palla a te.
3: Beh, è un giocatore interessante che sarei curioso di, ecco, magari di vederlo in un altro contesto. Per vedere se poi può reggere la pressione di una grande piazza, un grande club, le aspirazioni diverse. Cioè in questo calcio qui non ci sono limiti, non ci sono divieti. C'è soltanto la grande motivazione, la forza anche di migliorarti, che ti può catapultare in una dimensione che magari tu nemmeno puoi immaginare o avresti immaginato il giorno prima. E quindi fatevi avanti, potrebbe... cioè nel senso, della serie fatevi avanti, perché c'è spazio per tutti in questo calcio, dove alla fine noi anche facciamo fatica a distinguere un campione, perché insomma poi i campioni ce ne sono davvero pochi e confermarti anno dopo anno non è così semplice, e il campione è quello invece che fa tutte le stagioni come si devono fare, insomma dal rendimento alto, dalla affidabilità, tante cose, qui ce ne sono pochi.
0: Sì, è vero, sì, l'unica annotazione
3: sulle dita di una mano, insomma,
0: sì, sì, è che io sono sempre molto, cerco di fare molta attenzione sulle categorie, perché ci sono dei giocatori che fino a un certo tipo di livello riescono a rendere molto bene in certe piazze, poi li vedi fare dei salti e non riescono a dare le stesse cose. L'Orientè mi sembra uno che possa meritare di fare un salto,
3: sì.
0: Poi non voglio dire Champions League, però è uno dei nomi infatti che gravita attorno, mischiamo anche il mercato, diamo qualche notizia, è uno dei nomi che gravita intorno all'ambiente fiorentina, perché è grosso comunque, se lo è pasciuto in queste ultime due stagioni, sarebbe un profilo secondo me giusto a livello di categoria, ecco, di quel livello lì, è uno dei nomi che piace alla Fiorentina. Sassuolo è bottega cara, però ecco, l'Orientè per me è uno di quei giocatori che in una squadra europea, sì, Conference Europa League, ci può stare tranquillamente. Qui arrivava poi un altro messaggio di Alessandro, tra l'altro ne stavamo parlando fuori onda di questo tema, diceva: che ne pensate dei mondiali? Da quando non partecipa più l'Italia non sono più fra gli argomenti top, ma sono pur sempre la massima vetrina del calcio mondiale, lui dai favoriti Francia e Brasile, attenzione alla Norvegia. Bisognerà aspettare un po' prima di vedere le prime vere partite, sì, di cartello. Sappiamo che i gironi non sono dei gironi così estremamente competitivi, però pur sempre il mondiale, io mi sento dire anche la Francia mi lascia delle buone sensazioni. L'Inghilterra è sempre fortissima, la Spagna è sempre fortissima, io se devo dire tre nomi di nazionale do questi tre. L'Argentina anche ha dei valori, certo viene da un ciclo Coppa America, Mondiale, Coppa America, ripetersi quelle, ancora sarà difficile.
3: Sono quelle, poi ci sarà la rivelazione di turno, sai meglio di me che in un mondiale poi scopri strada facendo, no? La competitività, sempre, la forza, sì. la diciamo la possibilità di arrivare fino in fondo anche se non sei fortissimo. Le cose si devono incastrare in 40 giorni adesso, no? Perché partirà l'11 giugno, si concluderà il 19 luglio, insomma un mese e mezzo abbondante in cui se trovi la forma giusta e anche se sei inferiore, diciamo, a queste squadre che hai nominato tu, potresti anche arrivare fino in fondo.
0: C'è sempre una sorpresa.
3: Ci sono le favorite, le hai dette tu, che sono Francia, Inghilterra.
0: Se poi mi chiedi un nome proprio, dico Francia.
3: Argentina, Brasile.
0: Sono le più forti del mondo, sono queste qui: Inghilterra, Spagna, Francia, Argentina.
3: Argentina.
0: Brasile la metto
3: leggermente come outsider. Sì, sì. Sì. Ci sono poi quelle che possono sorprendere. La Norvegia, bisogna vedere se entra in forma. Abbiamo detto in questo calcio dove tutto magari è messo in discussione anche da una buona organizzazione, da giocatori magari non campionissimi, però che se trovano la condizione giusta può arrivare fino in fondo, insomma. La Norvegia abbiamo visto è molto organizzata, ha 3-4 talenti enormi.
0: Beh, prima parlavamo di Nusa, l'avevamo nominato così fra i tanti giocatori.
3: Nusa,
0: Odgaard, centrocampo, Sørloth è l'attaccante di riserva, Strand Larsen è l'attaccante di riserva, esatto, dell'attaccante di riserva, quindi male non stanno messi.
3: La Francia, diciamo così, che ha due squadre fenomenali.
0: Sì, la seconda squadra della Francia darebbe dei titolari all'Italia, forse. In questo senso, per me è una nazionale fortissima.
3: Però diciamo sempre così, poi la Francia all'ultimo. Sì, è vero.
0: Sì, che non ha vinto, anche se poi vince, dico sempre, vince sempre una sola.
3: Pensa, la finale dello scorso mondiale è stata fenomenale, bellissima.
0: Beh, sì, è stata una delle partite più belle che abbia mai visto. Per carità, io ne avrò viste di meno rispetto a tanti altri, ne hanno vissute molto di più, però è una delle più belle. Francia che si era fermata con la Spagna in semifinale dell'Europeo di fronte a un magico Yamal. Bisognerà vedere. Ancelotti invece come lo vedi? La guida di questo Brasile ha richiamato.
3: Era un compito molto molto Neymar. Difficile, molto difficile. Sono d'accordo con te.
0: Già infortunato.
3: Il Brasile non è uno squadrone. Buona squadra, se troverà equilibrio, soprattutto anche, voglio dire, quella voglia di stare dentro la partita senza distrazioni, senza pensare, insomma, se le sanno questa cosa che ti spinge in avanti come se tu fossi sempre stato il Brasile vincente, invece sto Brasile non vince da una vita, l'ultimo mondiale che ha vinto nel 2002, no? Poi tante delusioni, mi ricordo, sì, anche il Brasile in casa, mamma mia, ci fu...
0: Beh, dimenticato.
3: La Germania.
0: Ci ricordiamo tutti, io mi ricordo dov'ero quella sera.
3: No, io stavo lì. Là e te lo posso raccontare.
0: Ah, beh, cioè, tu meglio un giorno, di chiunque altro.
3: È stato un giorno di lutto nazionale, ma insomma... ma la gente, i brasiliani non si capacitavano di questo disastro, insomma, no?
0: Fu scioccante anche vederlo da fuori.
3: 7-1.
0: Io mi ricordo benissimo che io, vabbè, facevo le scuole medie, mi ricordo... L'immagine emblematica fu che mentre rimandavano il replay, mi pare del terzo gol, segnò il quarto gol la Germania. Non fecero neanche in tempo a finire il replay, se lo perdette la
3: prima della partita, loro pensavano che...
0: avevano già
3: poi
0: passato.
3: Dopo hanno visto l'Argentina in finale, tutti terrorizzati, soprattutto in casa. Una cosa, un dramma pazzesco.
0: Beh, sì, sì.
3: Un mondiale molto bello, organizzato molto bene. Là in quel momento il Brasile stava vivendo un momento economico favorevole.
0: Beh, ospitarono anche le Olimpiadi.
3: Esatto, 2016.
0: Due anni dopo. Sì, fu veramente incredibile. Qui Carlo diceva giustamente, anche fra le nazionali di alto livello, non di primissimo, ma comunque che sono tra le migliori, il Portogallo, che comunque ormai è una generazione di giocatori,
3: sì,
0: ottima.
3: Bravo.
0: Fa bene a ricordarlo, ha fatto comunque buone cose negli ultimi anni, è una nazionale che merita rispetto sicuramente. All'Europeo era finita, insomma, in maniera un po' sfortunata contro la Francia, proprio ai calci di rigore, erano i quarti di finale, e può essere una di quelle nazionali in grado di dare fastidio. Poi qui altri messaggi, prima di andare a sentire un altro audio. Luigi, ecco, giusto per dare un'altra notizia, colgo la palla al balzo, grazie Luigi. Davide Ancelotti a Lille,
3: sì.
0: Lui diceva: che cosa ha fatto per meritarlo? Abbasso il nepotismo, ma in realtà ha lavorato tanto come un assistente del padre, proprio al Real Madrid, ha allenato il Botafogo nell'ultima stagione brasiliana. Devo dire, non ha fatto faville, però può essere un'occasione per lui. Non lo boccerei a prescindere. Lille si gioca comunque tanto nel prossimo anno. Ha raggiunto la Champions League. Sarà un bel test. Vediamo se sarà stata una scelta solo per il cognome o per quello che può fare. Per me può fare discretamente. Tanto messaggio audio al 331-82-00-213.
4: Ciao Lucio, Luigi. Allora, mi è venuta un'idea un poco pazza per eliminare gli allenatori risultatisti, ed è questa: dare la vittoria a 4 punti. Potrebbe essere un modo spettacolare e anche particolare per eliminare gli allenatori che fanno le barricate. Ciao.
0: La provocazione, anche se ti dico che al contrario, razionalmente, c'è chi proverebbe a proporre ancora di meno, vincere all'ultimo. Prendi 4 punti invece che 1. Non lo so, una provocazione un po' spiazzante qui di Luigi, ma il problema sono altri, i problemi sono altri. Secondo me non è neanche un fattore, Stefano, qui si parla tanto di risultatisti, di giochisti. A me è una polemica che ha stancato enormemente, il problema nostro. Poi non è neanche solo di interpretazione, perché l'Arsenal per me rimane, ecco, una grande squadra. Secondo me non bisogna trattarlo con superficialità.
3: Può essere una squadra anche, voglio dire, da un punto di vista estetico godibile, cioè se fai anche una fase difensiva, importa, cioè, voglio dire, non è che
0: non è solo,
3: io sono d'accordo con te, l'Arsenal non è che ha fatto un catenaccio in finale.
0: No, secondo me no. Poi partiamo sempre
3: un altro, la propria strada.
0: Ma anche perché tu devi partire dalle
3: la rinuncia al gioco si percepisce e si vede subito, che è un
0: sì,
3: altro discorso.
0: È un altro, è proprio
3: e
0: un altro
3: sono
0: mondo.
3: D'accordo con te con questa divisione stucchevole tra giochisti e risultatisti, che non ha non, non ha senso, poi non capisco, a me piace ogni forma di calcio, ogni espressione.
0: Ci la sono, secondo me.
3: Mi piace, quindi non parteggio né per i giochi, cioè perché
0: anche perché non esistono.
3: Io credo che il calcio vada verso un'altra, una direzione molto molto evidente, insomma devi avere un'ottima condizione atletica, devi avere giocatori atleti, esatto, che sappiano giocare anche a calcio. Lo so che è paradossale, però è cambiato il calcio. Mentre prima l'aspetto tecnico, cioè non è che non vediamo giocatori tecnici, però vediamo giocatori tecnici supportati che sono degli atleti, talenti, degli sprinter, cioè hanno i muscoli, hanno
0: vedi le gambe di due e ti spaventi.
3: Esatto, quindi è quello il discorso. No? Mentre prima c'era l'aspetto della tecnica, veniva prima di tutto, insomma.
0: Tutte e due bisogna cercare
3: di avere. E poi, visto che ci sono 22 giocatori adesso che vanno a 2000, vedi che l'intensità e il ritmo vanno soprattutto verso la porta avversaria, il più delle volte. E quindi qualcosa gli allenatori anche si devono... Non puoi avere un'idea, ecco. In questo calcio attuale non puoi avere soltanto un'idea. Ti devi barcamenare, no, poi... devi adattarti, devi essere versatile... malleabile, cioè voglio dire, Mar Guardiola
0: devi avere dei punti di riferimento,
3: ma non ci sono dubbi, altro, ma ci mancherebbe altro, però ti devi sapere anche adattare, non è che se tu c'hai un credo calcistico e giochi così per tutta la vita, non funziona così. E Guardiola, che era un po' quello, no, diciamo, si è rivisto sempre nel corso delle stagioni, si è aggiornato come lui e anche altri allenatori, quindi
0: è così. Il problema nostro non è tanto di giochisti o risultatisti, il problema nostro,
3: cioè,
0: è del
3: ritmo. Non puoi pretendere di spostare tutto verso la tua idea, tuo allenatore, cioè, che, ma il calcio è così, no, per me non è così, e ti faccio vedere, ti fai vedere, per sbattere,
0: come
3: vai
0: ha fatto Gasperini a Roma. Gasperini,
3: a prima o poi vai a sbattere.
0: Gasperini ha portato la sua idea, non da subito è riuscita a trasmetterla al 100% perché era impossibile, la sua bravura è stata che è riuscito a riadattare alcune cose. Però l'impronta è rimane riconoscibile. Dicevo, il problema nostro non è di offensivo o difensivo, no, il problema nostro è del ritmo, oltre di 3000 cose. A livello calcistico è il ritmo che ci manca. E lì, quando ci troviamo a competere con le altre squadre, veniamo triturati per il ritmo. È quello lì che ci porta anche a questi risultati. Non solo, ma anche quello. Non so se c'era un altro messaggio audio. Sì, andiamocelo a sentire.
5: Salve ragazzi, visto che la Juve deve far cassa e potrebbe vendere magari Breme, non sarebbe una buona idea riprendersi dal Sassuolo il giocatore, che ora non ricordo il nome, lo pagherebbe soltanto il 50%, visto che è a metà. Cosa ne pensate? Buongiorno.
0: Ah, Moremovic in difesa. Beh sì, perché Moremovic era cresciuto nel settore della Juventus. Sono anche caratteristiche differenti. Certo, forse paradossalmente nel calcio di Spalletti potrebbe avere più senso Moremovic. Bremer più pronto, secondo me più forte, però Moremovic comunque è uno di quelli che può giocare in più ruoli.
3: Qualcosa la Juventus dovrà pur fare.
0: Anche se è un interrogativo.
3: E scegliere anche il sacrificare qualche nome importante.
0: Beh, un nome Bremer andrà sicuramente sacrificato. È tra questi. Certo, Moremovic probabilmente in una difesa 3 più terzo di difesa, quindi non so se farebbe il centrale, penso di no.
3: Bisogna vedere se Spalletti partirà dalla difesa 3.
0: Ah, tra l'altro, beh, anche questo...
3: Ma anche lì siamo nello stesso discorso di prima, a 3 o a 4 tu devi saper giocare in un modo o nell'altro.
0: Certo. Sì, il principio è così.
3: Non esiste più difesa 3, quello è bravo, quello non è bravo. Devi prendere un giocatore che sia bravo a fare la coppia col centrale di riferimento, una linea difesa difensiva a 4, oppure fare il centrale dominante o il centrale di destra o di sinistra a seconda, quindi anche lì versatilità, più ruoli. Devi prendere ormai calciatori che sappiano fare 2-3 ruoli, o in difesa, un attacco, a centrocampo. A me questa cosa non è che mi esalta molto, perché mi piace anche la specializzazione del ruolo, cioè di vedere quei giocatori, però il calcio è questo, qua ti devi adattare.
0: Ma sono più che più ruoli, più cose deve saper fare.
3: Più cose, bravo.
0: Quando guardiamo il Paris Saint-Germain, io vedo Kvaratskhelia che sa dribblare, ma sa anche raddoppiare nel vero senso della parola. A volte vediamo il raddoppio dell'area, un raddoppio un po' lasso, che lascia lo spazio, t'accompagno, è anche comprensibile. Però se io guardo i raddoppi di due di Kvaratskhelia, vedo un raddoppio feroce, esatto, perfetto. Chiaro che parliamo di campioni, però tu devi provare a tendere il più possibile verso quel tipo di gioco lì. Vedo João Neves, sa giocare benissimo il pallone tecnicamente, ma è un cane quando va a riconquistare in fase di non possesso. E quello deve essere secondo me, l'attitudine. Più cose sai fare, più in questo calcio vai avanti.
6: Fenomenale!
0: Fenomenale, beh, sì, sono squadre di assoluto livello proprio per questo motivo qui. Intanto riprendo anche altre notizie, non solo messaggi da tutto mercato web, perché si parla di tanti temi fra calciomercato e quant'altro. Qui si continua a parlare per la Roma di Alej Begovic, che ha lanciato peraltro dei messaggi, no, abbastanza chiari negli ultimi giorni per la Roma. Ha parlato, devo dire, di tante squadre, però per la Roma ha lasciato un canale preferenziale. Del resto la Roma si è già mossa per un talento importante.
3: Costa tanto,
0: si parlava almeno di 25 milioni di euro. Bayer Leverkusen lo ha riscattato per 6 milioni contro riscatto. Diciamo, ci sono cifre anche più alte nel calcio contemporaneo, 25 ormai è diventata una cifra alta, ma neanche elevatissima. Certo è che la Roma vuole costruire una squadra
3: ambiziosa,
0: ancora più ambiziosa, dopo aver fatto un terzo posto.
3: Ma la Roma giovani si sta muovendo, secondo me,
0: come vedi,
3: ha raccolto un po', ecco, questo ritmo, a proposito, questo tempismo che auspicava Gasperini nella scorsa stagione per quanto relativamente al mercato. Cioè, le cose le devi fare, però ci deve essere tutto un percorso, no? Delle tappe d'avvicinamento. La Roma ha riscattato Malen, ha rinnovato Hermoso, adesso addirittura d'arrivo la chiusura di D'Amico come direttore sportivo, insomma.
0: Lavora per Dybala, per Pellegrini.
3: A Roma e alla Roma non accadevano da tempo, cioè si andava avanti settimane, ancora non sapevi, poi all'ultimo momento ti riducevi negli ultimi giorni di mercato. Invece mi sembra di capire che c'è una linea chiara. Ci sono vari capitoli dedicati a questa sessione di mercato, che è prima dei rinnovi, di stabilire, di confermare il nucleo storico e poi di magari modificare qualcosa o di aggiungere qualcosa in più a questa squadra che vuole ben figurare su tre fronti. L'anno prossimo sarà l'anno del centenario, c'è anche questa ormai seria e consolidata ipotesi, che non è più un'ipotesi, insomma, dell'iter dello stadio,
0: sì,
3: che aiuta.
0: No, ormai finalmente.
3: Che non è più, non so più parole, insomma, no, c'è qualcosa, insomma, di concreto, e credo che poi i Friedkin abbiano raccolto l'invito di Gasperini tutto e per tutto. Mi sembra che ci sia molto la mano di Gasperini in questo nuovo
0: balzo in avanti.
3: Poi la qualificazione in Champions ha aiutato in questo, no?
0: Certo.
3: E ha rafforzato la posizione di Gasperini, che era già forte quando c'è stato il dissidio con Ranieri.
0: La Ranieri Gate.
3: Esatto.
0: Sì, beh, è così. Al momento, sai, a me sembrano Roma e Como avere più sicurezza in Serie A dopo l'Inter nella fascia alta del campionato.
3: Bravo. Perché si stanno muovendo
0: con continuità e con chiarezza. Per carità, il Napoli pure ha delle basi
3: poi,
0: societarie
3: puoi anche,
0: fantastiche.
3: Lucio,
0: però,
3: puoi anche sbagliare. Bersaglio.
0: Sì, non è mai scontato.
3: Però secondo me si lavora in questo modo. Cioè, non è che chiedesse la luna, Gasperini. Possiamo fare così, magari anticipa. Stanno facendo piano piano. Adesso i rinnovi, probabilmente dovrebbero esserci i rinnovi di Çelik.
0: Sì, anche Çelik, Pellegrini. Anche Çelik si tratta molto. Sì. Non è detto.
3: È più indietro
0: rispetto a Pellegrini e Dybala. Gli altri dovrebbero accettare delle curtazioni.
3: Poi
0: importanti.
3: Bisogna fare quelle plusvalenze entro il 30 giugno. E si parlava di una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Adesso non so, io non sono molto ferrato in materia.
0: Sì,
3: però
0: poco meno
3: sui 50-60 milioni. Diciamo, gli indiziati a partire sarebbero Ndicka e Koné. Però all'ultimo, attenzione a Sule. Perché potrebbe essere, magari, no, la sorpresa in
0: uscita. I nomi sono quelli lì. Sule dovrebbe essere quello trattenuto, però si dice sempre, se dovesse arrivare un'offerta molto onerosa dalla Premier League...
3: Cioè, Sule, secondo me, potrebbe partire... Ecco, se la Roma piazza un colpo, faccio un nome tanto per fare, Greenwood.
0: Ah, beh, dici in attacco...
3: Se dovesse arrivare Greenwood, nell'idea di calcio di Gasperini, secondo me, resta Dybala, non Sule.
0: Beh, anche perché se lo rinnovi
3: e quindi se arriva Greenwood là sulla destra,
0: sì, ci sta come
3: Greenwood, Dybala, campionato Champions League, ha voglia di giocare, ha voglia di divertirsi, e allora lì potrebbe essere il sacrificato di turno. Sulle... Poi il mercato turco non è da sottovalutare, perché è molto ricco, Lucio, tu lo sai meglio di me.
0: Anche per mi viene in mente anche
3: per i calciatori, non tanto per il cartellino, ma fanno ricchi i calciatori, cioè praticamente è un po' gli Emirati, cioè vicino a
0: degli
3: passi,
0: stipendi, posto che ormai investono, esatto, tanto anche sui cartellini, eh?
3: Sì,
0: l'anno
3: vero,
0: scorso hanno investito,
3: però
0: hanno iniziato
3: danno
0: a investire tanto anche
3: una montagna di soldi ai, sì, calciatori.
0: Galatasaray e Fenerbahce pensa che per Leao sarebbero disposti ad offrire fino a 10 milioni di stipendio. Al momento sono i club più avanti, proprio anche per questo motivo qui, perché possono investire veramente tanto. Beh,
3: non mi chiedere il motivo, perché non lo so come mai danno tutti questi soldi ai calciatori.
0: Beh, perché le società in realtà sono molto solide, le grandi società turche hanno grandissima continuità, hanno grande potenziale economico, vogliono accrescere il livello del calcio turco e quindi se lo possono permettere, banalmente è così, se lo possono permettere, anche perché hanno degli incassi, qui chiudo perché poi dobbiamo andare in pausa, degli incassi da impianti sportivi elevatissimi in Turchia, cosa che in Italia non abbiamo. I club turchi incassano tantissimo annualmente dal brand, dal merchandising, dallo stadio, hanno tutti gli stadi di proprietà.
3: Insomma, speriamo di farcela per il 2032.
0: Certo, hanno gli stadi migliori dei nostri.
3: Se lo fanno da solo.
0: Tra l'altro andranno presentati tra poco gli stadi italiani, vanno presentati quest'anno. No. Ancora se ne parla poco, ma vanno presentati tra pochi mesi. Speriamo di essere all'altezza. Intanto noi ce ne andiamo in pausa. Prossimo blocco torniamo a fare un po' più un focus anche sulla squadra che poi quest'anno il campionato lo ha vinto. Quindi tra poco, ultimo blocco di Maracanã su TMV Radio.

0: Ultimo blocco di Maracanà di questa puntata di lunedì 1 giugno 2026. Lucio Marinucci qui.
1: Ciao,
0: in studio,
1: nuovo, Lucio.
0: Accanto a me sempre Stefano Impallomeni, ma vado anche a presentare gli ospiti di questo blocco. Sono con noi Antonio Paganin. Ciao Antonio,
1: Antonio.
0: Ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a voi.
0: Ed è con noi anche Pepe Ferrario. Ciao Pepe.
1: Ciao Pepe.
3: Ciao a tutti.
0: E ovviamente si parla di Inter, Stefano, perché poi abbiamo fatto un punto su tutte le altre squadre, ma anche l'Inter sta progettando la prossima stagione per cercare di tornare competitivo anche ai massimi livelli in Europa, per mantenersi ai massimi livelli nel campionato. Si parla di tante piste. Stefano, prima stavo parlando con Marco, anche fuori onda, lui mi chiedeva ma chissà quando l'Inter riuscirà a tornare a competere per la finale di Champions League. Io francamente sono un po' razionale, l'Inter è molto forte per il campionato italiano, in Champions League ci sono dei livelli inestimabili quando si parla del top, però è chiaro che l'Inter forse, ecco, tra le squadre impegnate in Champions League, anzi senza il forse, è la squadra più solida a tutti gli effetti.
1: Direi di sì, insomma, ci sa stare bene in Europa, l'ha dimostrato, ma lascia perdere anche quello che è successo con Bodø/Glimt, forse magari è stato un errore di sottovalutazione, magari pensava di poter passare agevolmente il turno, poi capita nel calcio, un po' la diciamo così neo, no? Il punto nero di questa stagione straordinaria, ma io credo che abbia una squadra per fare invece bene, molto bene in Europa. Poi sai, con 2-3 acquisti importanti, i giocatori adesso hanno vinto e potrebbero avere un altro stimolo, un'altra motivazione, in più alcuni di loro non faranno, riferisco agli italiani, non faranno il mondiale, poi c'è una spinta diversa, è una squadra ambiziosa, una squadra che se sta, si diverte ancora a stare insieme, può fare bene, può sbalordire in Europa, perché no? Cioè io non vedo un Inter che è in ritardo rispetto, certamente ci sono squadroni, però
0: sì, per me
1: ci è andata due volte in finale con gli squadroni, quindi secondo me può ripetere un percorso importante in Europa.
0: Tu la vedi allo stesso modo, Antonio? Perché io devo ammettere, sono sempre un pochino più pessimista su queste cose. L'Inter ha fatto due finali di Champions League in 3 anni, è qualcosa di fantastico. Puntarci ancora non sarà facile, perché le competitor principali sono veramente fortissime, però ecco, l'ambizione è giusto nutrirla, no?
2: Sì, però hai detto bene, io ho avuto modo di vedere le due semifinali e la finale, c'è un po' di distanza in questo momento fra coloro che sono arrivate, per cui Atletico, Bayern e le due finaliste, e diciamo così la top club in questo momento, l'Inter, per poter pensare di competere a livello europeo. E dovrà migliorare sicuramente quello che sarà la qualità della rosa. In Italia può essere sufficiente, a livello europeo questo non è ancora sufficiente, anche se è stata una partita a sé, però la dimostrazione nello scorso anno della finale a senso unico col Paris Saint Germain, al netto che è stata approcciata male, che c'erano altre problematiche legate all'addio di Inzaghi, però ha segnato un solco importante, che è il divario fra le squadre che in questo momento dominano in Europa e le squadre italiane che sono al vertice. Ci metto l'Inter in testa, ma vediamo la difficoltà anche quest'anno che c'è stata per il Napoli, che è stata per la stessa Juventus, hanno fatto veramente molta fatica ad essere competitivo. Cioè, ricordo anche delle partite veramente, il 6-2 del Napoli con l'Eindhoven, il rovescio della Juventus con il Galatasaray, non parliamo di squadre di prima fascia. Se andiamo a vedere che poi dopo l'Inghilterra ha portato su 3 competizioni 2 finaliste a vincerla e una l'ha persa ai calci di rigore, possiamo un po' comprendere quanto distanza ci sia in questo momento fra il calcio italiano e le altre competizioni europee.
0: Beh, gli inglesi insomma fanno uno sport differente da qualche anno a questa parte. Pepe, per l'ambizione europea quindi dei prossimi anni, cosa è giusto nutrire? Perché va bene guardare avanti, ecco, ripeto, però non so se si debba mantenere giudizio, criterio anche nel paragone con le altre big.
3: Guarda, io sinceramente penso che la collocazione naturale dell'Inter in Europa possa essere nei quarti di Champions, cioè nelle prime 8. La reputo come collocazione naturale. Poi se arrivi a un ottavo di finale e incroci il PSG piuttosto che il Bayern, va bene, lì ti trovi di fronte alle corazzate. Come collocazione metterei quella, a al netto di alcuni rinforzi che sono necessari. Poi oggettivamente c'è un divario evidente con il PSG, con il Bayern, ci sarà con il Real, pure con il Barcellona, per quanto il Barcellona sia una squadra un po' strana come modo di giocare, come gol che prende, ed è la più affrontabile secondo me tra le grandi d'Europa, però in generale tra spagnole, tedesche, inglesi sono ancora superiori.
0: Un gradino sopra, io la penso allo stesso modo, anche se poi, altro tema, parlavi di acquisti necessari. Qual è il primo colpo dunque che ritieni necessario? Perché si parla del centrocampo, Coné, Curtis Jones, l'esterno a destra bisognerà capire cosa farà Dumfries, quindi Palestra, primo nome sul taccuino. Dov'è che interverresti?
3: Ma